0: I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione, contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma due droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
1: Ha ripreso in mano anche il dossier Gaza. Trump a Gerusalemme, l'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e Jared Kushner, inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente. Kushner ha chiesto al leader israeliano di non creare ostacoli al piano per il cessate il fuoco, ma Netanyahu insiste: prima la consegna delle armi da parte di Hamas, poi il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia. Corrispondente Giovanni Battista Brunori.
2: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. Kushner, da parte sua, avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della Forza di Stabilizzazione Internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale israeliana è problematico far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
1: Queste le parole shock di Ben-Gvir. In un'intervista al Fox News realizzata a Gerusalemme, Jared Kushner ha definito molto cordiale l'incontro avuto al Cairo con il nuovo leader di Hamas, Khalil al-Ahya. Hanno detto le cose giuste, daremo loro la possibilità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti. Queste le parole di Kushner nell'intervista Fox News. Adesso proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, con il tributo di vittime e feriti in Ucraina colpite Odessa e Izmail. Sul piano politico poi, nelle ultime ore, le dichiarazioni di Lavrov, che ammette l'impiego di truppe della Corea del Nord nella guerra con l'Ucraina, e la minaccia dell'ambasciatore russo a Londra: la Gran Bretagna pagherà per i droni usati in Russia. Il nostro inviato a Kiev, intanto, sentiamo Daniele Lorenzetti.
3: La minaccia dei missili balistici che continua a incombere sull'Ucraina, mentre la CNN rivela che Kiev ha praticamente esaurito ormai le scorte di intercettori Patriot. Intanto il crescendo di attacchi reciproci anche con i droni. L'ultimo bilancio: 2 morti e 9 feriti per gli attacchi russi nella regione del Kherson, dove sono stati colpiti anche 2 autobus. Un morto per l'attacco su una miniera nell'area di Dnipro. Gli attacchi continui anche lungo l'asse del Mar Nero, sui porti e le navi tra Mykolaiv, Odessa fino a Izmail. E ancora i danni alle infrastrutture, oltre 10.000 persone rimaste al buio per i blackout nell'area di Cherniv. E intanto, mentre l'Unione Europea, rivela l'alto commissario Kaya Kallas, studia per l'autunno un nuovo consistente pacchetto di sanzioni contro Mosca, il presidente Zelensky denuncia alcuni beni fondamentali per l'aggressione russa, continuano tuttora a essere forniti anche da membri del G7.
1: Il russo nel frattempo è stato condannato a una pena durissima al carcere duro, il numero 2 del partito pacifista Yabloko, mentre combatte in tribunale perché la formazione politica possa partecipare alle prossime elezioni. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
4: Lev Schlossberg, numero due del partito d'opposizione Yablako, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yablako, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale male che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere un rivale dalla gara accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Oggi ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Yablako è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello.
1: Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame che dovrà valutare la richiesta di scarcerazione. Ieri è stato visitato a Rebibbia da uno dei suoi legali. Ha detto Lavitola che l'attentato a Sigfrido Ranucci fu una scelta solo sua, che il conduttore non ne sapeva nulla e che è dispiaciuto solo d'averlo messo nei guai. Angela Caponnetto.
5: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
6: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
5: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
6: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola, Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Sta per riprendere l'attività politica, il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la Spagna e resta poi aperta anche la questione dei migranti da rimpatriare dalla Germania in Italia. Paolo Rojas.
7: Fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen? Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri italiani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui tre cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tutta la maggioranza difende, a cominciare da Fratelli d'Italia, le scelte del governo.
8: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
7: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi Lopez. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
9: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
7: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli a VS. Invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
1: Il tema dei migranti al centro dell'agenda del governo. Dunque, come dicevamo, è ancora tragedia nel Mediterraneo. 7 migranti sono morti dopo il naufragio del barchino su cui viaggiavano al largo delle coste libiche. Altri 50 sono stati tratti in salvo dalla nave della ONG Emergency in Azione, anche la Ocean Viking. Altri 11 cadaveri recuperati in mare dalla Guardia Costiera. Marco Aquili.
10: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo del weekend di Ferragosto. Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un'imbarcazione alla deriva. A bordo di quel barcone, partito il 16 agosto da Zuara, in Libia, anche 45 uomini e 5 donne, tra cui 29 minori non accompagnati. Tutti sono provenienti da Egitto e Somalia e per 2 di loro è stata richiesta un'evacuazione medica urgente alle autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, tutti portati all'hotspot di Contrada in Briagola, dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
1: Poi faro puntato su Ceuta, tra i circa 8.000 migranti rimasti nell'ex club spagnola cresce la protesta, ma anche l'appello all'Europa di tanti giovani che chiedono asilo e un futuro. Katia Cerratti.
11: Le spiagge sono inutilizzabili, piene di baracche completamente occupate da persone che hanno malattie contagiose che in qualche modo hanno portato qui. Quindi la situazione è difficile e fuori controllo. Tensione sociale, paura e strumentalizzazione politica. A Ceuta la situazione resta difficile dopo l'arrivo in massa dal Marocco di oltre 70.000 migranti il 30 luglio scorso. E malgrado la nuova temuta ondata prevista per il 15 agosto non si sia verificata, la narrativa dell'emergenza e dell'invasione portata avanti dalle destre europee continua a fare pressioni sui governi e sulle istituzioni. Una sorta di leva politica che però non tiene conto delle reali cause geopolitiche del fenomeno. Il governo Sanchez, intanto, convoca una nuova riunione di emergenza con 7 dei suoi ministri per fare il punto sulla crisi, mentre la ministra della Salute, Monica Garcia,

0: Continuano a chiedere asilo e soprattutto di essere ascoltati. Sono un parrucchiere qualificato, dice questo ragazzo, e tutti i giovani qui hanno una formazione professionale che permette loro di lavorare e contribuire allo sviluppo di questo paese. Sullo sfondo gli aspri sentieri di montagna al confine del Marocco con l'enclave, dove i migranti continuano a intraprendere, e più volte, il viaggio alla ricerca dell'Eldorado in Europa. A terra i resti dei tentativi precedenti, scarpe rotte, vestiti abbandonati e piccoli falò sparsi lungo il percorso.
1: Femminicidio, suicidio a Campo Nogara, nel veneziano. Un 43enne è stato trovato morto, impiccato nella sua abitazione. Il suicidio sarebbe avvenuto dopo aver commesso il femminicidio dell'ex compagna di 39 anni. Pochi mesi fa un primo tentativo di strangolarla e lei lo aveva denunciato. Massimo, buongiorno.
2: Tania Terrin aveva 39 anni. Faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
3: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
2: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
3: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
1: Resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trepi, dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Ce ne parla Vincenzo Di Monte.
4: Yael Trepi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati, con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dalla TAC toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Trepi saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di Famiglia Rossoblu ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Trepi è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione. In questo precampionato l'attaccante ha trovato molto spazio nel tridente offensivo e ha anche realizzato il gol del vantaggio nell'amichevole contro l'Union Berlino dello scorso 2 agosto.
1: Cultura. Hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per portare via e per rubare le preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. I particolari nel servizio di Gianluca Mavaro.
5: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.

0: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
1: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
2: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era movimento, proprio deserto.
1: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
3: Gli incendi in questa estate caldissima stanno diventando ingestibili in paesi poco avvezzi. È il caso del Belgio, dove un rogo partito dalla più grande area protetta del paese fuori controllo sta sconfinando in Germania, è già sconfinato in Germania. La corrispondente Barbara Gruden.
4: Il re del Belgio interrompe le vacanze per portare solidarietà ai servizi di emergenza. Filippo verifica così di persona che la pioggia ha portato un po' di sollievo, ma potrebbe essere di breve durata in questa zona al confine con la Germania, rinomata per la riserva naturale protetta e per i paesini con le case a graticcio. I roghi di torba possono infatti covare nel sottosuolo senza produrre fiamme visibili per lunghi periodi e si teme che ci vorranno mesi per spegnere completamente l'incendio. E così a Hohesfenn rimane l'allerta. Bruciati già 3.000 ettari di bosco. Diverse località, sia in Belgio sia in Germania, sono state evacuate. I forti venti e la vegetazione secca, per settimane non c'è stata una goccia di pioggia, hanno alimentato gli incendi che qui potrebbero innescare un pericolo in più. In questa parte d'Europa si sono combattute feroci battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale e ci sono ancora molte munizioni inesplose. Tanto che sul lato tedesco hanno impiegato i carri armati per aprire dei varchi nei boschi e si è potuto operare principalmente dal cielo. I roghi hanno distrutto quest'anno in Europa un'area grande il doppio del Lussemburgo, ovvero quasi 600.000 ettari di territorio. E secondo il sistema europeo di informazione sugli incendi sono morte oltre 20 persone.
3: In Italia, intanto, dopo giorni di caldo rovente, sono tornati temporali con fenomeni localmente anche intensi. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
5: Dopo Ferragosto, come spesso accade, il tempo torna a mostrare un volto più instabile. L'anticiclone lascia spazio a correnti più fresche. Nelle prossime ore sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione su laghi e prealpi orientali della Lombardia, mentre sono attive allerte gialle in diverse zone del paese.
6: Una frequenza di occorrenza di temporali più alta, arrivati già sulle regioni di nord-est, in particolare fra Friuli Venezia Giulia e coste venete, su queste ultime sono ancora in atto, e anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. In questo caso gli eventi si sono spostati un po' più a sud, scendendo lungo il Tirreno. Questi temporali, da un lato quelli pomeridiani, si sposteranno anche verso le coste adriatiche, dall'altro quelli che scorrono lungo il Tirreno arriveranno fin giù verso la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia nella prossima sera, nella prossima notte. Questo passaggio perturbato è il primo di quelli che ci aspettiamo in settimana. Un altro, più importante, più significativo, è atteso tra giovedì e venerdì.
5: Le temperature, dopo aver toccato valori record nelle ultime settimane, torneranno su valori più vicini alle medie del periodo.
3: Sono giorni di bilancio però nettamente positivo per l'Italia dello sport. Ottimo risultato ottenuto agli europei di atletica di Birmingham dal nostro paese, primo nel medagliere. Marco Tripisciano.
7: Rettilineo finale, forza Lorenzo!
8: Forza Lorenzo!
7: Forza Thierry Lorenzo! Forza! Ci stiamo giocando la strada di casa, forza Lorenzo!
8: Allargati!
7: Allargati!
8: Allargati!
7: Forza Lorenzo, andiamo fino in fondo a vincere questa gara! E a vincere il campionato europeo sul filo di lana!
9: L'atletica italiana continua a dominare in Europa, primeggiare sia nel medagliere che nella classifica dei piazzamenti, lasciandosi alle spalle i padroni di casa della Gran Bretagna, è l'ultima impresa della nazionale più forte di sempre. Pista, pedana e strada parlano italiano. Un risultato ottenuto grazie alle certezze dalla regina Battocletti all'infinito Tamberi, chioccia di Unzioli che vola già alto. dal bis di Fabbri a Stano, che completa la tripletta Olimpiade, Mondiale ed Europeo. Fantini sul podio per il terzo europeo di fila, Fortunato per il secondo, e il gran finale con Iapichino, che supera anche la madre Fiona May e le saltanti staffette del Miglio. Ma al di là delle conferme ha lasciato il segno il nuovo che avanza. La 21enne Sofia Fiorini, mentre studia alla Bocconi, porta a casa il titolo europeo della maratona di marcia con il record del mondo e il sorriso di chi si è divertita per tutta la gara. Stessa considerazione per la 23enne Alessandrina Miai, che dopo i titoli a livello giovanile è d'argento nella mezza maratona di marcia, che vede sul podio anche il 25enne Andrea Cosi. Sudore e fatica anche dietro il bronzo di Micol Maiori, che sui 5.000 metri fa doppietta con il faro Battocletti. E che dire di Filippo Dezza, che oltre a stupire per la capigliatura, fino a 2 anni fa volava sulla fascia come calciatore e a Birmingham ha centrato la finale dei 200. Risultati che mitigano la delusione per Jacobs e Furlani, fermati non dagli avversari ma dagli infortuni, con i fratelli Inzoli pronti ad affiancare il campione del mondo del lungo. Un'ascesa continua con vecchi e nuovi interpreti.
3: Ottima anche l'Italia del nuoto agli Europei di Parigi, Nicola San Giorgio.
10: L'Italia del nuoto saluta Parigi con 20 medaglie e con almeno un podio al giorno nella settimana di Saint-Denis. Una squadra fortissima quella azzurra, formata da fuoriclasse esperti e giovani promesse diventate realtà. Regina d'Europa del mezzo fondo, Simona Quadarella piazza una tripletta d'oro meravigliosa. 400, 800 e 1500 sono suoi, come 8 anni fa a Glasgow e 5 anni fa a Budapest. Un bel modo per fare pace con una città che all'Olimpiade le aveva riservato 2 quarti posti dolorosi.
11: Siamo un bel gruppo, una bella nazionale, stiamo crescendo anno dopo anno e speriamo insomma ancora di crescere, e ci sono tanti giovani ma anche tanti un po' più anziani come me, e insomma secondo me questo crea un bel equilibrio.
10: Da capitano coraggioso Nicolò Martinenghi domina la rana, ritrovando il feeling con la vittoria dopo l'amaro argento mondiale di Singapore e con Parigi, che 2 anni fa gli aveva regalato la gioia dell'immortalità olimpica. I 50 e i 100 sono suoi, con Simone Cerasuolo sempre insieme a lui sul podio. I riflettori della Ville Lumière però si sono accesi definitivamente su una ragazza di quasi 20 anni, li compirà mercoledì, che ha la velocità nel sangue e tanta voglia di spaccare il mondo. Sara Curtis è la stella azzurra di Parigi, per lei una settimana magica, a dorso o stile libero, tra record mondiali, battuti e ritoccati, primati nazionali, un titolo continentale e un totale di 6 podi che ne fanno l'azzurra più medagliata di sempre in una singola edizione. Considerando che è stato il suo primo europeo, non vediamo l'ora di scoprire insieme a lei cosa farà in futuro.
3: Ora la nostra rassegna stampa in diretta in studio. Domenico Di Cesare, i prossimi aggiornamenti alle 3.
12: Bentrovati alla rassegna stampa di Rai News 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Scaduti 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. La crisi in Medio Oriente ha uno snodo importante. La tregua è scaduta e il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran, che però intanto colpisce i curdi. La Casa Bianca minaccia invece l'Oman. Al centro pagina i messaggi di La Vitola. Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, pentito di averlo messo nei guai, dice il faccendiere. Poi nel taglio alto l'ira di Salvini per Fontana, Stefani stufi delle polemiche, tensioni nella Lega. Dopo le dichiarazioni del governatore della Lombardia, che non aveva escluso un passo indietro del leader Matteo Salvini. Al centro pagina Djokovic, sono un guerriero forgiato dalla guerra, 12 anni, il campione serbo detiene ancora il record degli slam vinti, ben 24, c'è il docufilm sulla sua vita. Nel taglio basso, uccisa dall'ex che aveva denunciato Venezia l'assassinio di Tania, si è suicidato, era stato ammazzato ammonito dal questore. La Repubblica, nel villaggio di Kusra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. E poi l'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale. Risparmi a rischio, a sentire gli economisti, scrive Raffaele Ricciardi della BCE, vien voglia di allacciare le cinture o aprire il paracadute. Avvenire, Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu. Prima le elezioni, altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel ai bambini rilanciato da Avvenire. Il tour di Kushner non sblocca lo stallo in Medio Oriente, ostaggio del voto in Israele e negli Stati Uniti. Al centro pagina, altri migranti morti in mare con Madrid. La tensione resta alta, numerosi naufragi nel fine settimana. Roma prende tempo su Schengen. Il Messaggero invece è ancora su Trump che minaccia l'Oman, stesso titolo del Corriere della Sera. Su Gaza Israele non cede agli USA. E poi da La Vitola, messaggi in codice a Ranucci. Il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. Il legale del ristoratore punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. Nel taglio alto, fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del Made in Italy, la foto di Sodassi che passa il testimone a Lorenzo Benati nell'ultima frazione della staffetta 4x400 vinta dall'Italia a Birmingham. E poi Antonio Tajani che commenta: nello sport e sui mercati si vince facendo sistema. Giuseppe Conte dice: programmazione decisiva, ora deve rinascere il calcio. E invece di spalla c'è l'editoriale di Romano Prodi, il patto della Mecca, scrive: la guerra contro l'Iran doveva essere breve e fulminea, ma non finisce mai, le sue conseguenze politiche non aspettano però la fine di questo conflitto, il Medio Oriente sta già cambiando faccia, anche quando è ancora incerto il destino dello stretto di Hormuz e ancora più incerto il futuro della politica nucleare dell'Iran. Il patto firmato il 7 agosto fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è infatti un evento di assoluta novità, scrive l'ex premier. Tre grandi paesi sunniti che avevano sempre affidato la propria sicurezza alla settantennale protezione di Washington hanno firmato un patto di difesa comune con una modalità simile a quella che lega fra di loro i paesi del patto atlantico, e lo hanno sottoscritto non in una capitale ma alla Mecca, città sacra per il mondo islamico. Non solo i tre capi di governo dopo la firma sono rimasti a pregare insieme per sottolineare il legame anche religioso della loro decisione. È nata quindi una grande alleanza sunnita che già da ora comprende 370 milioni di abitanti e si dichiara aperta ad altri partecipanti che, in caso di successo, non mancheranno, scrive Prodi. Ma io vorrei andare proprio a capire invece che cosa è successo, capire le dichiarazioni di Donald Trump, che minaccia l'Oman, dice: l'Iran bombarda i curdi, Teheran si prepara a intensificare il conflitto, scrivono Persivale e Privitera, bombarderanno di brutto, dice Trump. Li bombarderemo di brutto, dice Trump. Storicamente l'Oman è stato il primo stato del Golfo a firmare un accordo militare formale con Washington già nel 1980. L'Oman confina con il lato meridionale di Hormuz, lo vediamo nella mappa. Ufficialmente è neutrale pur avendo subito attacchi da parte dell'Iran e sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati per la riapertura della via navigabile, ruolo che Trump evidentemente non apprezza. È stata raggiunta un'intesa sulla mappa delle rotte di transito tra Iran e Oman, ha detto il portavoce del ministro degli esteri iraniano, ammettendo che il processo si sia trascinato più del previsto, ma che per la prima volta si sta cercando un meccanismo che tuteli insieme sovranità e transito delle navi, una rotta sicura, promette Teheran. E mentre sulla carta si negozia il futuro di quel braccio di mare, sul terreno l'Iran sembra allenarsi a tutt'altro copione. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe usato i 60 giorni di tregua non per fare diplomazia, ma per produrre missili e droni e piazzare falchi nei posti chiave, come si prepara a intensificare un conflitto invece di chiuderlo. Il sospetto ha trovato conferma proprio ieri, quando droni iraniani hanno colpito nel Kurdistan iracheno l'ufficio del premier Barzani. Un attacco sconsiderato, dice lui, in una regione che da mesi paga le schegge di una guerra non sua. Andiamo invece a vedere che cosa succede a Gaza. Netanyahu non molla Gaza, prima il disarmo di Hamas, dice, ma apre alla ricostruzione. L'inviato USA Kushner, con Blair tutora a Israele, dice, non ostacoli la pace. 4 ore di discussione per Benjamin Netanyahu, non ostacoli la pace, il piano in 15 punti patrocinato da Donald Trump, soprattutto perché dopo 11 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, l'esercito israeliano riduca almeno i raid. Il presidente americano ha spedito a Gerusalemme il genero Kushner, che quando Bibi è salito al potere per restarci aveva 20 anni. Così è stato accompagnato da veterani della diplomazia come Tony Blair, l'ex premier britannico e già inviato del quartetto per il Medio Oriente, e il bulgaro Mladen, entrambi sotto contratto per il Board of Peace creato dal leader americano. Insieme non sono riusciti a smuovere il primo ministro israeliano, che da qui alle elezioni previste per la fine di ottobre ha intenzione di lasciar ristagnare la situazione nella striscia. Ha ottenuto che l'esercito si ritiri dal 64% dei 363 chilometri quadrati solo quando il disarmo di Hamas sarà completato. Fino all'ultima pallottola e soprattutto fino all'ultimo tunnel. Potrebbero volerci 10 anni, tanto serve, secondo le stime di Madlen, per smantellare la rete scavata dai fondamentalisti sotto la sabbia. Le gallerie sono definite da Netanyahu armamenti offensivi. Allora torniamo sulle prime pagine dei giornali, riprendiamo da La Stampa. Commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze, un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito, c'è l'intervista a Ciucci, la D del Ponte dice, nessuno può avere la bacchetta magica del cemento, sappiamo tutto, di chi lo governa quasi nulla, scrive La Stampa. Al centro pagina le celebrazioni di Larissa Iapichino e poi nel fondo pagina il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, si chiama Massimo Di Fazio e opera in un piccolo comune nella provincia di Imperia. Il domani Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, Ceuta e i dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, con la Spagna è stallo totale, scrive domani. E poi il secondo titolo, i silenzi di Ranucci e l'alert di La Vitola nel mirino dei PM, parlai a Sigfrido del rischio attentati, dice La Vitola. Il giornale, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già. Costi di report, il conduttore minaccia querela, ma la magistratura comincia a mollarlo, scrive il giornale. Al centro pagina Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo, e Ben-Gvir dice uccidere 40 palestinesi a notte. Poi c'è l'intervista, bufera nella Lega, Fontana con Salvini merita rispetto, Fontana il presidente della Camera che si schiera con il leader dopo l'uscita del governatore della Lombardia che aveva chiesto un passo indietro. Libero, il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla Rai, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. Il Tempo, Reportopoli, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta sui compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quella di Report, vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele. Ma peggiorano la loro situazione, Mottola percepisce più del capo dello Stato, vadano a parlare di lordo e netto ai contribuenti che pagano il canone con uno stipendio di 1.500 euro al mese, scrive il Tempo. Lettura diversa per il Fatto Quotidiano, che apre sul boss Graviano che dice: voglio parlare su Berlusconi e dell'Utri, ho altro da dire, dice lo stragista ai magistrati di Caltanissetta. Nel Taglio Alto invece la RAI viola il suo codice etico, falsi stipendi, anticronisti. Sul Tempo i presunti compensi dei reporter che annunciano querela, silenzio da Viale Mazzini, in CDA la richiesta all'AD riveli il costo degli altri programmi, mentre Colosimo dice ridurre la scorta al conduttore. Andiamo avanti con La Verità e coi compensi d'oro di Report. Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli, svelati i pagamenti, si arriva anche a 300.000 euro l'anno. Allora andiamo a vedere che cosa scrive il Corriere sul caso Ranucci. La vittima dice: un fratello, io pentito di averlo messo nei guai, l'indagato l'attentato, una scelta fatta in autonomia, un'inchiesta su di lui anche in Brasile. Le oscillazioni di Walter La Vitola rappresentano una sfida investigativa. Prima sostiene che Sigfrido Ranucci potesse aver intuito come dietro l'amorevole ordigno potesse nascondersi lo stesso faccendiere. Poi, come è accaduto ieri durante l'incontro con il suo avvocato Arturo Cola, lamenta opprimenti sensi di colpa e sembra voler fare un passo indietro. Si sente in difetto per aver messo nei guai persone a cui tiene in ragione di una sua scelta. La verità è che La Vitola, esperto di questioni giudiziarie per averle vissute, ha ben chiara la partita che si giocherà di fronte al Tribunale del Riesame, dove occorrerà confutare la GIP Iole Moricca, che aveva parlato di scarsa collaborazione da parte dell'indagato. Invece c'è il Foglio che ospita il ritratto di La Vitola a firma di Cicchitto. Adesso la RAI si toglie Report e forse gli riducono pure la scorta, ma il dubbio resta per sempre. Sigfrido Ranucci si è fatto fesso per farci fessi o è fesso davvero? Non lo sapremo mai, se aveva capito che La Vitola gli aveva messo la bomba per fargli un favore, ma io un po' Ranucci lo capisco. Guardate, è un lavitolato, bisogna avere presente che tipo è Walter, io lo conosco, è uno che si è intortato pure Berlusconi, dice Fabrizio Cicchitto, dirigente socialista e poi tra gli uomini più vicini al cavaliere, ha conosciuto La Vitola, detto Valterino, ai tempi di Craxi. Se lo è ritrovato di mezzo con il cavaliere e al celeberrimo Cefalù di Monteverde ci ha mangiato più volte. Chi ha avuto un amico premuroso sa quanto sia difficile fermarlo, ti fa da mangiare, ti prenota il dentista, ti fa esplodere la Peugeot. Quando pensate alla Vitola dovete immaginare una specie di Totò sciosciamocca che manda Pasquale a chiedere in cambio di un vecchio cappotto 30 metri di salsiccia, 20 kg di pasta, 10 confezioni di salsa, 8 litri di vino e una scatola di sigari, dice Cicchitto, che poi racconta: la Vitola si presentava con l'autista ai tempi di Berlusconi e prometteva i ministeri, millantava colloqui con il segretario di Stato Vaticano, annunciava di essere sul punto di entrare nel governo. A me per esempio divertivano le balle che raccontava, ma c'è chi ci crede alle balle, anche perché le racconta benissimo. Berlusconi faceva finta di credergli e lo usava. La Vitola andava in giro a dire di essere l'amante della fidanzata di Fini, una follia, e Berlusconi fingeva di crederci perché gli serviva nella sua guerra contro Fini. Ora una cosa è divertirsi con la Vitola, un'altra è andargli appresso, dice Cicchitto. E per la rassegna stampa è tutto. E ora seguiamo insieme la nostra rubrica Motori 24.

0: Il trasporto marittimo mondiale muove oltre l'80% delle merci che circolano sul pianeta. 100.000 navi, un'industria colossale che però produce circa il 3% delle emissioni globali di gas serra, più di molti paesi messi insieme. E in un momento in cui il costo e la disponibilità dei carburanti tradizionali sono diventati una variabile sempre più imprevedibile, c'è chi ha deciso di tornare all'unica fonte di energia davvero sempre disponibile e sempre gratuita: il vento. Non stiamo parlando di romantici avventurieri del mare. Parliamo di un'azienda che ha costruito un veliero con scafo in alluminio, due alberi in fibra di carbonio, sistemi meccanizzati per manovrare le vele e un ponte di comando pieno di tecnologia di navigazione. Una rivisitazione radicalmente moderna di quello che erano i clipper dell'Ottocento, ma con una differenza sostanziale. Questo trasporta 350 tonnellate di merci e funziona quasi esclusivamente spinto dal vento.
1: Usiamo sempre le vele e soltanto le vele, non accendiamo il motore nemmeno con il brutto tempo.
2: Even in really bad weather.
0: La traversata atlantica nei mesi scorsi ha fatto registrare una velocità massima di 18 nodi e una media di 11-15 giorni da New York a Saint-Malo. Numeri che avvicinano questa tecnologia alle tempistiche commerciali del trasporto convenzionale. Ma il dato che parla da solo è un altro: tra 1 e 2 grammi di emissioni per tonnellata per chilometro, contro i 10 del migliore portacontainer diesel, contro i 300 di un camion, contro gli 800 di un aereo cargo.
2: The position of the Grand Sail fleet is to be.
1: La nostra posizione è meno 90% rispetto all'impronta carbonica standard. In altri termini, tra 1 e 2 grammi per tonnellata per chilometro. La migliore porta container diesel ne produce almeno 10. Noi proviamo a essere 10 volte sotto.
2: Try to be 10 times lower.
0: Il modello funziona, ma i suoi fautori sono i primi a non nasconderne i limiti. Il costo di questo tipo di trasporto è più alto di quello convenzionale. Si paga la vela, si paga il sartiame, si paga un'organizzazione complessa. E chi trasporta con il gasolio non paga l'inquinamento, il riscaldamento, i danni alle rotte marine. È un costo reale che nessuno ha mai messo in conto. Questi pionieri stanno dimostrando che mettercelo, quel conto, è possibile e sostenibile. Uno studio condotto in collaborazione con l'Agenzia francese per la transizione ecologica mostra che il trasporto a vela può ridurre le emissioni nocive fino all'85% rispetto al trasporto marittimo tradizionale sulle rotte a corto raggio. Le vele stanno tornando e questa volta non come nostalgia, ma come risposta concreta a una crisi che in mare non si può più ignorare.
3: ...136 metri di lunghezza, due vele semirigide, un carico di automobili, macchinari e merci francesi e un oceano atlantico da attraversare per la prima volta. Il più grande veliero cargo mai costruito ha completato la sua prima traversata transatlantica con una tempesta di mezzo, una avaria alla vela poppiera e un equipaggio che ha dovuto reinventarsi in mare aperto. È una nave di tipo Ro-Ro, cioè Roll-On, Roll-Off. I veicoli salgono e scendono con le proprie ruote. È stata progettata per ridurre le emissioni di gas serra dall'80 al 90% rispetto alle navi cargo diesel tradizionali. Dopo la partenza dal porto bretone, ha prima fatto scalo nell'arcipelago francese d'oltremare, vicino al Canada, poi ha proseguito verso Baltimora con un percorso che ha messo a dura prova uomini e struttura.
4: It reminds us that this vessel is a pilot vessel.
0: Questo ci ricorda che siamo su una nave sperimentale e stiamo imparando come gestire una superficie velica così grande su una rotta transatlantica, soprattutto nell'Atlantico del Nord. Eravamo già a stagione avanzata, in piena stagione delle tempeste invernali. Un inizio duro, certo, ma dimostra anche che la nave è robusta e è arrivata senza grandi ritardi.
4: Not with so much delay on Saint-Pierre.
3: La vela poppiera è stata danneggiata durante una tempesta poco dopo la partenza. Per i sei mesi successivi la nave ha navigato con prestazioni ridotte, affidandosi in parte al motore e alla vela prodiera. Un contrattempo serio che però ha confermato qualcosa di fondamentale. La struttura tiene. La nave non si è fermata, ha completato la traversata.
0: La sfida era progettare una nave che utilizzasse soprattutto la propulsione del vento, restando però in un modello economicamente sostenibile, con un equipaggio ridotto rispetto ai velieri del passato, capace di rispettare le scadenze di consegna e di garantire orari di arrivo precisi dall'altra parte dell'Atlantico.
5: Ore e date precise d'arrivée de l'autre côté de l'Atlantique.
3: La nave opererà a rotazioni mensili tra Europa e Nord America. Non è un servizio di nicchia, è una linea commerciale regolare, con carichi, scadenze e contratti. Ci vorranno ancora mesi per raccogliere i dati completi sulle prestazioni, soprattutto quelli legati al risparmio energetico e alle emissioni, che sono il cuore della scommessa. Ma il quadro che emerge già da questa prima traversata è chiaro. La struttura tiene, la rotta funziona e l'industria del trasporto marittimo ha davanti a sé una prova concreta che non può più liquidare come utopia. Secondo le stime della Commissione europea, le navi cargo dovranno ridurre le emissioni del 40% entro il 2030 e dell'80% entro il 2050. Il vento, per ora, è l'unica fonte di energia che non richiede infrastrutture a terra, non ha costi variabili e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. La vela cargo non è più solo una promessa, è una rotta.
1: Da lontano sembrano barche a vela normali, 10 metri di lunghezza, a vele al vento, il mare del Baltico intorno, ma a bordo non c'è nessuno, nessun comandante, nessun equipaggio, nessun passeggero. Sono droni marini alimentati da vento e sole e sono stati recentemente messi in servizio dalle forze armate danesi per pattugliare acque in cui la tensione non si è mai del tutto allentata. Quattro imbarcazioni robotiche, denominate Voyager, sono state schierate in un trial operativo di 3 mesi nel mare del Baltico e nel mare del Nord, acque NATO. Due di queste sono state lanciate da un porticciolo a sud di Copenaghen, le altre due erano già in esercitazione con l'Alleanza Atlantica. Nessun carburante fossile, vento per la propulsione, energia solare per l'elettronica, autonomia in mare di mesi.
0: Oggi c'è un enorme bisogno di sicurezza nel Baltico e nel Mare del Nord. In realtà c'è in tutti i mari del mondo. Quello che vediamo sono minacce marittime, danni alle infrastrutture critiche, cavi sottomarini, gasdotti. Accade perché nessuno sta osservando. Ecco allora cosa facciamo noi. Andiamo in quei posti dotati di sensori. Siamo occhi e orecchie dove prima non ce n'erano.
6: Going to places being eyes and ears where we previously didn't have eyes.
1: Il comando danese lo dice senza giri di parole. Tenere una nave da guerra a seguire ogni imbarcazione

le navi a vela, il vento. La differenza è che oggi quella propulsione pulita e gratuita si combina con sensori radar, telecamere ottiche a infrarossi, sonar subacquei e sistemi di intelligenza artificiale che elaborano i dati in tempo reale. Il risultato è una piattaforma di sorveglianza che può restare in mare per mesi, senza rifornimenti, senza equipaggio da ruotare, con costi operativi radicalmente più bassi di una nave tradizionale. La vela in questo servizio non è un'alternativa romantica al motore, è una scelta strategica. Chi vuole sorvegliare il mare con continuità, a basso costo e senza esporre equipaggi umani a zone di rischio, ha trovato nella propulsione eolica uno strumento sorprendentemente efficace. Il vento non si esaurisce, non richiede logistica e non dipende da nessuna catena di approvvigionamento. In un mare sempre più conteso, questa è una risposta nuova ad un problema molto antico.

0: sono impazzita. Io voglio dormire, non mi sento libera mai.
1: Il codice a barre sulla copertina indica il prezzo di un amore perduto, della fama a cui sopravvivere, del peso, delle responsabilità, dell'illusione e della disillusione.
2: Penso che questo sia il disco più in linea con la mia età di tutti quelli che ho scritto finora. Ed è anche il primo disco che mi piace tutto, dall'inizio alla fine. Siamo riusciti a mescolare i nostri dubbi, le nostre curiosità con le nostre rispostine, anche se vaghe. Tutta una vita che faccio per te,
1: c'è questo e molto di più in Disincanto, terzo album di Madame, giunto dopo 3 anni di assenza, alla fine di un lavoro fatto su se stessa, guardando quanto le accadeva intorno. La lente del Disincanto diventa ingrandimento per approfondire gli aspetti della vita umana in tutte le sue complessità, analisi da condividere con chi ne sente il peso.
2: Se le persone si faranno più domande e semineranno il seme del dubbio sempre in più posti, anche dove hanno le certezze più schiaccianti della loro vita, o se le persone arriveranno da me e mi diranno: ascoltando quello che dici mi si è mosso qualcosa dentro. Questa è la soddisfazione più grande che potrei avere. Ma non mi fa più paura, non cerco più neanche la verità. A costo di noi, a costo di noi. Le mie aspettative sono molto più sul versante pubblico e comunicazione con le persone, comunicazione diretta con le persone attraverso la musica.
1: Ancora una volta la musica al servizio del talento di Madame, unico nel tradurre in parole situazioni complesse.
2: Parlo molto spesso di paura perché secondo me è il blocco principale di questo periodo storico. Il mio rapporto con la paura è molto altalenante e sicuramente urlando in un pezzo che non ho paura è anche un modo di scacciarla, è quasi una formula magica, un incantesimo. Però dirle in faccia che non ha potere su di noi è un buon modo per affrontarla. Ero un impostore, mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce in spalle che ora mio Cristo piange diamante.
1: Un album omogeneo che in 14 tracce declina la nuova consapevolezza musicale e autorale di un artista di soli 24 anni, pronta a condividere con penne di sofisticato pensiero come Marrakesh domande in cerca di risposte.
2: Se vi chiedete se ho capito, no, ancora no. Forse neanche lui, forse non capiremo mai niente, però l'importante è farsi le domande giuste.

0: Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Kushner, dialogo con l'Iran intenso ma nessuna intesa. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev anche nella notte. Missili ucraini su Belgorod, 6 morti, 4 feriti. Bombe russe sul porto ucraino di Izmail. L'attentato a Ranucci, in carcere la Vitola, incontra il suo legale e si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene. La scelta dell'attentato è solo mia, ha detto all'avvocato. Femminicidio, suicidio nel veneziano. Un uomo di 43 anni uccide l'ex compagna, poi va a casa e si impicca. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. Dopo il caldo e la siccità arriva il maltempo, piogge e temporali, allerta gialla in 13 regioni, tregua ma solo temporanea, da giovedì ondata di caldo al sud. Dall'atletica al nuoto, alla scherma, alla ginnastica, lo sport italiano domina l'estate con una pioggia di medaglie. Prossimo appuntamento giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto. In apertura agli Stati Uniti, in apertura di questa edizione delle tre in diretta su Rai News 24. Dunque Trump, con le elezioni di metà mandato dietro l'angolo, riprende in mano i dossier più scottanti, a cominciare dall'Iran e poi con Gaza, per proseguire con Gaza. Minaccia all'Oman, zittisce poi una giornalista che gli aveva fatto una domanda sull'equipaggio a bordo della portaerei Lincoln. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
0: L'Iran prepara un'escalation. Infatti nelle ultime ore sono stati colpiti da droni iraniani gli uffici, tra l'altro anche del premier del Kurdistan iracheno, che è un alleato di Washington. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: La diplomazia continua a lavorare senza sosta, ma con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran dice che la tregua e il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non sono morti, sono in coma e possono essere rilanciati. Ma Hormuz resta il cuore delle tensioni. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo inoffensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde dettagli. Ma per il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma due droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
0: Per rompere lo stallo per la striscia di Gaza, Trump ha inviato a Gerusalemme, in Israele, ha inviato il genero.

0: E dunque delegato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente Jared Kushner, proprio nel giorno in cui Ben Gvir ha pronunciato le ennesime frasi shock. Dunque Kushner ha chiesto, che ha incontrato il leader israeliano, ha chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al processo di pace nella Striscia di Gaza, ma il premier israeliano insiste prima alla consegna delle armi da parte di Hamas, un organismo internazionale, poi il ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia e la ricostruzione. Il corrispondente Giovanni Battista Brunori.
1: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati due gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano. Da parte sua avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della forza di stabilizzazione internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale israeliana è problematico far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
0: Kushner ha anche incontrato il nuovo leader di Hamas in un'intervista a Fox News realizzata. Jared Kushner ha definito molto cordiale questo incontro che è avvenuto in Egitto, al Cairo. Hanno detto, riferendosi ad Hamas, dunque, hanno detto le cose giuste, daremo loro la possibilità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti. Ha detto Kushner al termine dell'incontro con il nuovo leader di Hamas avvenuto al Cairo. Adesso ancora gli attacchi incrociati che proseguono anche nella notte. Poco fa è arrivata la notizia di 6 droni diretti verso Mosca che sono stati abbattuti dalle difese aeree russe. Dunque attacchi incrociati tra Kiev e Mosca con il tributo inevitabile di vittime, di morti e feriti. E poi sul piano politico ci sono le dichiarazioni di Lavrov, che ha ammesso che truppe della Corea del Nord stanno combattendo la guerra della Russia contro i nazisti ucraini, ma è intervenuto anche l'ambasciatore russo all'ornitura di droni all'Ucraina che l'ha usati in territorio russo. Queste le parole dell'ambasciatore a Londra, ambasciatore russo a Londra, ma sentiamo il nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
2: La minaccia dei missili balistici che continua a incombere sull'Ucraina, mentre la CNN rivela che Kiev ha praticamente esaurito ormai le scorte di intercettori Patriot. E intanto il crescendo di attacchi reciproci anche con i droni. L'ultimo bilancio, 2 morti e 9 ferite, 2 autobus, 1 morto per l'attacco su una miniera nell'area di Dnipro. Gli attacchi continui anche lungo l'asse del Mar Nero, sui porti e le navi tra Mykolaiv, Odessa fino a Izmail, e ancora i danni alle infrastrutture, oltre 10.000 persone rimaste al buio per i blackout nell'area di Cherniv. E intanto, mentre l'Unione Europea, rivela l'alto commissario Kaya Kallas, studia per l'autunno un nuovo consistente pacchetto di sanzioni contro Mosca, il presidente Zelensky denuncia alcuni beni fondamentali per l'aggressione russa continuano tuttora a essere forniti anche da membri del G7.
0: Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà valutare la richiesta della sua scarcerazione. Di nuovo visitato ieri a Rebibbia da uno dei suoi legali, ha detto che l'attentato a Sigfrido Ranucci

0: Fu una scelta solo sua, che il conduttore non ne sapeva nulla e che è dispiaciuto solo di averlo messo nei guai. Il servizio di Angela Caponnetto.
1: Il dottor Lavidola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
2: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici, pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili. Lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Re Bibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva e legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
1: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
2: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
0: In primo piano il femminicidio, suicidio a Campo Nogara, nel veneziano. Un 43enne è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione. Il suicidio sarebbe avvenuto dopo aver commesso il femminicidio dell'ex compagna di 39 anni. Massimo, buongiorno.
3: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata e viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
4: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
3: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
4: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non apritegli. Perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
0: Sono questi giorni di bilanci positivi per lo sport italiano. Torniamo dunque all'ottimo risultato ottenuto agli europei di atletica di Birmingham, Italia prima nel medagliere. Marco Tripisciano.
5: Rettilineo finale, forza Lorenzo!
6: Forza Lorenzo!
5: Forza Thierry Lorenzo! Forza! Ci stiamo giocando la strada di casa, forza Lorenzo!
6: Allargati!
5: Dobson.
6: Allargati!
5: Dobson che
6: allargati!
5: Rientra. Forza Lorenzo, andiamo fino in fondo a vincere questa gara! E a vincere il campionato europeo sul filo di lana!
7: L'atletica italiana continua a dominare in Europa, primeggiare sia nel medagliere che nella classifica dei piazzamenti, lasciandosi alle spalle i padroni di casa della Gran Bretagna, è l'ultima impresa della nazionale più forte di sempre. Pista, pedana e strada parlano italiano. Un risultato ottenuto grazie alle certezze dalla regina Battocletti all'infinito Tamberi, chioccia di Unzioli che vola già alto. Dal bis di Fabbri a Stano, che completa la tripletta Olimpiade, Mondiale ed Europeo. Fantini sul podio per il terzo europeo di fila, Fortunato per il secondo, e il gran finale con Iapichino, che supera anche la madre Fiona May e le esaltanti staffette del Miglio. Ma al di là delle conferme ha lasciato il segno il nuovo Cavanza. La 21enne Sofia Fiorini, mentre studia alla Bocconi, porta a casa il titolo europeo della maratona di marcia con il record del mondo e il sorriso di

0: Chi si è divertita per tutta la gara. Stessa considerazione per la 23enne Alessandrina Miai, che dopo i titoli a livello giovanile è d'argento nella mezza maratona di marcia, che vede sul podio anche il 25enne Andrea Cosi. Sudore e fatica anche dietro il bronzo di Micol Maiori, che sui 5.000 metri fa doppietta con il faro Battocletti. E che dire di Filippo Dezza, che oltre a subire per la capigliatura, fino a 2 anni fa volava sulla fascia come calciatore e a Birmingham ha centrato la finale dei 200. Risultati che mitigano la delusione per Jacobs e Furlani, fermati non dagli avversari ma dagli infortuni, con i fratelli Inzoli pronti ad affiancare il campione del mondo del lungo. Un'ascesa continua con vecchi e nuovi interpreti.
1: Ottima anche l'Italia del nuoto, il servizio di Nicola San Giorgio.
2: L'Italia del nuoto saluta Parigi con 20 medaglie e con almeno un podio al giorno nella settimana di Saint-Denis. Una squadra fortissima quella azzurra, formata da fuoriclasse esperti e giovani promesse diventate realtà. Regina d'Europa del mezzo fondo, Simona Quadarella piazza una tripletta d'oro meravigliosa. 400, 800 e 1500 sono suoi, come 8 anni fa a Glasgow e 5 anni fa a Budapest. Un bel modo per fare pace con una città che all'Olimpiade le aveva riservato 2 quarti posti dolorosi.
3: Siamo un bel gruppo, una bella nazionale, stiamo crescendo anno dopo anno e speriamo insomma ancora di crescere, e ci sono tanti giovani ma anche tanti un po' più anziani come me, e insomma secondo me questo crea un bel equilibrio.
2: Da capitano coraggioso Nicolò Martinenghi domina la rana, ritrovando il feeling con la vittoria dopo l'amaro argento mondiale di Singapore e con Parigi che 2 anni fa gli aveva regalato la gioia dell'immortalità olimpica. I 50 e i 100 sono suoi, con Simone Cerasuolo sempre insieme a lui sul podio. I riflettori della Ville Lumière però si sono accesi definitivamente su una ragazza di quasi 20 anni, li compirà mercoledì, che ha la velocità nel sangue e tanta voglia di spaccare il mondo. Sara Curtis è la stella azzurra di Parigi, per lei una settimana magica, a dorso o stile libero, tra record mondiali, battuti e ritoccati, primati nazionali, un titolo continentale e un totale di 6 podi che ne fanno l'azzurra più medagliata di sempre in una singola edizione. Considerando che è stato il suo primo europeo, non vediamo l'ora di scoprire insieme a lei cosa farà in futuro.
1: Ora la rassegna stampa della sera, noi torniamo al 4.

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati a tutti voi che ci seguite da casa per l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di Rai News 24 e dunque con la lettura dei titoli dei principali giornali italiani. Come al solito si spazia dai temi interni a quelli internazionali e c'è appunto tanto da questo punto di vista su tutte le prime pagine. Io direi di fare subito una prima carrellata allora di questi quotidiani che sono già arrivati con le loro prime e poi naturalmente andremo a commentarli e con i nostri ospiti che vi presento tra poco. Iniziamo da Avvenire, il quotidiano cattolico titola così con i temi che riguardano il Medio Oriente, in particolare Gaza. Gaza può attendere, un titolo lapidario che fotografa bene quella che è purtroppo la situazione attuale, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu prima le elezioni, altre migliaia di adesioni intanto all'appello per il Nobel ai bambini rilanciato da Avvenire. Poi sempre dal titolo di apertura, il tour di Kushner, il genero di Trump che sta diciamo cercando di sbloccare la situazione in Medio Oriente, ma scrive Avvenire non sblocca in realtà lo stallo in Medio Oriente, che è ostaggio del voto in Israele e negli Stati Uniti. Questa è la situazione appunto fotografata da Avvenire. Avvenire che parla anche purtroppo di altri migranti che sono morti in mare e con Madrid la tensione resta. Confini, numerosi naufragi nel fine settimana e Roma prende tempo su Schengen. Questi diciamo gli argomenti principali in prima su Avvenire. Vi faccio vedere anche la prima pagina già completa arrivata della Stampa. Eccola qua, commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze. Un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema. Sulle grandi opere l'esecutivo ha fallito. Anche qui in taglio alto i temi internazionali, con la tregua con l'Iran scaduta e Trump che minaccia l'Oman, Kushner, Netanyahu, spiragli su Gaza, un generale USA per disarmare Hamas. E poi la strage al largo della Libia, Roma a Berlino, uniti sui migranti e i socialisti europei si spaccano. Questa appunto l'apertura della Stampa, c'è questa bellissima immagine della atleta azzurra Larissa Iapichino dopo il trionfo, campionessa appunto del salto in lungo, l'atletica, il calcio, il rapporto con Curtis, io e Sara, amiche d'oro, le celebrazioni di Larissa Iapichino al suo primo titolo continentale nel lungo, l'Italia ha vinto ben 22 medaglie, dunque un vero e proprio trionfo per gli atleti e le atlete azzurre. Corriere della Sera, ora Trump minaccia l'Oman. Allora intanto benvenuto a Giampiero Gramaglia, ben ritrovato, buonasera Giampiero.
1: Buonasera a te e buonasera a chi ci segue.
0: Allora, mi sono fermata Giampiero perché abbiamo già soltanto con questi tre giornali dei titoli molto importanti che ci raccontano e ci fotografano bene la realtà di queste ultime ore, in particolare Corriere della Sera con Trump che ora minaccia l'Oman. Dovevano essere i 60 giorni che in qualche modo dovevano sancire appunto il coronare comunque, no, la tregua in Medio Oriente, e invece che cosa accade in queste ultime ore?
1: I 60 giorni, la scadenza dei 60 giorni l'avevamo in realtà già archiviata nel momento in cui Trump aveva rotto la fase dei negoziati e la tregua che li contrassegnava, riprendendo gli attacchi, il conflitto all'Iran. Poi ha di nuovo sospeso il conflitto, ma è chiaro che il conto dei giorni rispetto alla firma di Versailles, alla firma nella reggia di Versailles tra specchi d'oro e speranze di soluzione della crisi, ormai era accantonato. Il problema è che nel frattempo né i negoziati né il conflitto stanno apparentemente avendo sviluppi. Siamo in una fase di stallo, il presidente degli Stati Uniti rilancia minacce e irritazioni nei confronti volta a volta di stati che non lo non lo appoggiano o di stati che non fanno quello che lui vuole. L'ultimo caso è quello dell'Oman, l'abbiamo visto in un titolo. L'Oman è uno degli stati costieri rivieraschi dello stretto di Hormuz e sta negoziando un accordo per la gestione dello stretto di Hormuz. Trump sostiene che lo stretto di Hormuz lo controlla lui, il che non è vero, le cifre lo indicano. Nello stretto attualmente transitano navi che ogni giorno si possono contare sulle dita delle due mani, mentre fino al 28 febbraio transitavano centinaia di navi ogni giorno, quindi la navigazione non è certo ristabilita. Trump ha poi dei problemi anche con i suoi alleati, in particolare con l'alleato Israele. Abbiamo visto dei titoli su Gaza. In realtà sia la situazione nel Libano meridionale che nella striscia di Gaza che in Cisgiordania non è affatto pacificata, e senz'altro fino alle elezioni in Israele la tensione resterà molto alta e non c'è da sperare che Israele addivenga delle intese.
0: Allora, chiarissimo, e tra poco torneremo magari anche appunto con, in particolare su quello che sta succedendo a Gaza, che dice giustamente Gian Piero Gramaglia è tutt'altro che pacificata. Però do il benvenuto intanto a Virginia Piccolillo, firma il Corriere della Sera, anche lei collegata con noi. Buonasera Virginia.
2: Buonasera a te e a tutti quelli che ci seguono da casa.
0: Allora, ci siamo appunto soffermati con Gian Piero Gramaglia, avrai visto sul Corriere della Sera, il giornale su cui scrivi, ora Trump minaccia l'Oman, ma naturalmente questa è la pagina provvisoria, l'apertura provvisoria, più tardi ci arriverà la pagina completa e... ci sono tanti altri temi naturalmente anche sul Corriere della Sera. Iniziamo a vederli intanto appunto sulle altre prime pagine che sono arrivate nella nostra edicola, come per esempio Domani che si sofferma in particolare sulla questione Schengen, con Meloni che si è incartata, nuova strage di migranti in mare, il governo nonostante non esista più alcun allarme viola ancora le norme UE, Ceuta e i dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, con la Spagna è stallo totale. Reportage di Domani sulla nave di Emergency, altre vittime nel Mediterraneo e sono stati recuperati 7 corpi. L'editoriale della professoressa Nadia Urbinati, le socialdemocrazie non sono solo rosa e fiori, migranti e il caso Danimarca. E poi ancora i silenzi di Ranucci e l'alert di La Vitola nel mirino dei PM. Parlai a SIG del rischio attentati. Questo è quanto è venuto fuori oggi dal colloquio, al nuovo colloquio di uno dei legali di La Vitola in carcere. Libero, il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla RAI, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione e diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, rissa intanto sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. Questa appunto l'apertura di Libero. E poi ancora barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare, questo è accaduto in Sardegna. Salvini pensi se lasciare, Fontana scuote il carroccio. Insomma, ci sono diversi spunti anche sulla prima pagina di Libero che trovate in edicola domani. Il Fatto Quotidiano, eccolo qui, il boss Graviano, voglio parlare su B, sarebbe Berlusconi e Dell'Utri, via D'Amelio, lo stragista e magistrati di Caltanissetta, o altro da dire, il suo legale scrive al GIP che intendeva archiviare i mandanti esterni, pronta una comunicazione per l'opinione pubblica. Taglio alto del Fatto Quotidiano, anche qui si parla di report, la RAI viola il suo codice etico, falsi stipendi anticronisti. Ranucci si indaga sui depistaggi di La Vitola che si scusa con lui. Sul Tempo, i presunti compensi dei reporter che annunciano querela, silenzio da Vale Mazzini, in CDA la richiesta alla D, riveli il costo degli altri programmi, Colosimo ridurre la scorta al conduttore. E Virginia, se non sbaglio, anche tu scrivi proprio su questo. Nel giornale in edicola Domani, tra l'altro non scrivi solo su questo, giusto, ma anche su altri argomenti, però partiamo proprio da qui.
2: Sì. Allora, questa appunto è la richiesta che ha fatto la Presidente della Commissione Antimafia, lei era stata lei a chiedere un rafforzamento della scorta di Sigfrido Ranucci all'indomani dell'attentato che sembrava avere modalità di tipo mafioso. Quindi io oggi l'ho sentita appunto e ho fatto diciamo, ho dato questa notizia sull'online. Che così come ha detto è necessario rafforzargliela, adesso lei dice, visto che la Vitola confessa di essere lui il mandante, le modalità dell'agguato, gli stessi esecutori dicono che non sono, diciamo, mirate a offendere e comunque non c'è neanche il nesso con la camorra che sembrava all'inizio. E a questo punto non ha più senso che Ranucci abbia una scorta così imponente. In questo momento Ranucci ha una scorta superiore a quella della presidente Meloni perché ha 5 persone di scorta più 2 che sono sotto casa sua, giustificato assolutamente dall'eventualità che fosse stato oggetto di un attentato, ma visto che da quello che emerge dalla magistratura non sembra proprio che quello fosse un attentato vero, a questo punto lei dice non è più necessario né questo né l'aggravante mafiosa che ipotizzano i magistrati. Naturalmente è ancora tutto in itinere, è tutto ancora da capire. Hai fatto vedere tu stessa le cose che ci sono sui giornali, cominciano a esserci nuove rivelazioni dal carcere e io sono convinta che andremo avanti a lungo con questa storia tra quello che la Vitola dice, si rimangia, un po' allude, un po' sembra
0: Hai
2: quasi
0: usato il
2: minacciarli,
0: verbo
2: sembra un po'
0: giusto,
2: tirare per
0: alludere, è
2: i capelli.
0: un po' il modus
2: Ma noi
0: operandi, no, di La
2: lo
0: Vitola.
2: conosciamo già,
0: Sì, esatto, che ci.
2: dai tempi in cui seguivamo noi della giudiziaria l'inchiesta sulle escort e lui
0: È una
2: era,
0: vecchia
2: diciamo, il
0: conoscenza, certo, delle
2: direttore di
0: cronache
2: Berlusconi
0: giornalistiche e
2: e abbiamo
0: giudiziarie.
2: imparato a sentire queste sue telefonate, questo suo andamento un po' di lambire, un po' fare complimenti, un po' cercare di sedurre l'amico e poi magari tradire alle spalle oppure cercare di farsi molto i fatti suoi.
0: Senti Virginia, sempre su Ranucci, qual è la posizione in questo momento dell'opposizione? È appunto un atteggiamento, una posizione ancora di difesa come era all'inizio o adesso si stanno iniziando a fare dei distinguo?
2: Questo è un altro mio articolo di domani. Domani poi c'ho anche l'inserto sul terremoto
0: Cioè,
2: che è
0: sei da Guinness dei primati,
2: interessante.
0: dicevamo, no? Sette arti. Poi dicono che in estate i giornalisti non lavorano, eh?
2: Esatto. Comunque, diciamo, ho cercato di sondare perché, diciamo, mentre all'inizio ovviamente c'era c'è stata la solidarietà di tutti, questo bisogna dirlo, ma in particolare ovviamente, il Partito Democratico, AVS, 5 Stelle, avevano accolto, diciamo, Ranucci con grande afflato. Abbiamo visto come è stato osannato anche dall'Associazione Nazionale Magistrati. Man mano che emergono queste novità dall'inchiesta in cui la vicenda diventa sempre più scivolosa, questa amicizia fraterna oggi ha ribadito dal carcere la Vitola che sono fratelli, lui continua a dire fraterno,
0: Eh
2: fratelli,
0: sì,
2: che diciamo, la suggestione nel nostro paese
0: mentre eccolo
2: ricorda
0: qui,
2: insomma,
0: Clelio Gomez Tavares
2: associazioni
0: sarebbe il figlio, no?
2: strane.
0: Sempre
2: Ecco. Allora diciamo che insomma ci troviamo di fronte a pochi commenti, poca voglia di commentare, si dice che sia in ferie quando insomma, di questo periodo come lavoriamo noi, altrettanto lavorano i politici quando gli va di commentare. Mi ricordo l'anno scorso era il periodo in cui, no, anzi l'anno scorso, quando emerse la figura Vannacci era proprio di agosto, mi ricordo che tutti commentavano, non è che si diceva, beh, Ferragosto, non Ferragosto. In realtà c'è una giusta cautela perché i magistrati stanno andando avanti nel loro lavoro e devono dire quanto lui sapesse o non sapesse di queste manovrine che ha confessato la Vitola e che erano mirate, secondo quanto dice la Vitola, a farlo diventare il candidato premier del campo progressista. Quindi è una cosa che doppiamente imbarazza perché c'è la scalata, diciamo, l'OPA sul partito o comunque sulla coalizione che non era stata minimamente sospettata nel centro-sinistra. Nello stesso tempo si vive l'ansia di dover difendere l'unica trasmissione di inchieste agguerrite, coraggiose, che è iniziata non certo con Ranucci, è iniziata con Milena Gabanelli, che ora è da noi al Corriere, ma comunque è un lavoro collettivo di tanti inviati molto, molto, diciamo, generosi nel fare il proprio lavoro, criticata da destra perché in realtà poi, diciamo, sono stati fatti anche servizi che hanno indispettito molto anche lo stesso PD. E quindi si oscilla fra la paura che diventi il pretesto per azzerare il report, e questo non lo vuole nessuno, diciamo, e nello stesso tempo però c'è anche un po' una presa di distanza. Quindi noi oggi, per esempio, abbiamo intervistato Zanda che dice che lui si deve fare da parte in qualche maniera per tutelare la RAI da quello che è emerso e che può emergere, e poi, una volta chiarite le cose, tornare, ma questo anche per il bene della redazione. E invece altri dicono no, deve stare lì perché questo è il primo passo per indebolirla. Oggi poi in tutto questo si è aggiunta la questione dello scoop del Tempo, che ha pubblicato i rapporti
0: Sì,
2: dei
0: sui
2: compensi
0: compensi.
2: dei collaboratori, e quindi si è scatenato chi appunto diceva era solo trasparenza per l'azienda di servizio pubblico e chi invece diceva no, bisogna che intervenga il garante della privacy, che se ci ricordiamo è quello che è stato trattato forse peggio in tutta la
0: Da, eh
2: stagione
0: sì,
2: di
0: di Report.
2: Report.
0: Hai citato il Tempo, e allora c'è la seconda puntata, perché immagino, insomma, che ci saranno altre prime pagine su questo del quotidiano. Repertopoli, Chiagni e Fotti e Fattura, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta, scrive appunto il Tempo sui compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, ma peggiorano la loro posizione. Mottola percepisce più del capo dello Stato, vadano a parlare di lordo e netto ai contribuenti che pagano il canone con lo stipendio di 1.500 euro al mese. Poi appunto una serie di spunti, scoppia la rivolta in Rai tra precari inviati di serie B, Ranucci depista, come minimo manda fuori strada gli inquirenti, ancora il faccendiere, il giornalista, la bomba e il segreto delle vongole estreme. Questi sono gli spunti su questa vicenda del Tempo, ma anche sul giornale si parla di questo, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi sudditi li hanno già costi di report, il conduttore minaccia querela, ma la magistratura comincia a mollarlo. E poi parla Minoli, Sigfrido, verosimile che sapesse. Gian Piero Gramaglia, voglio un attimo coinvolgere anche te su questa vicenda, ma per fare anche un ragionamento, diciamo, più generale, proprio sulla delicatezza e scivolosità, no? Anche del lavoro di giornalismo di inchiesta per quanto riguarda poi in particolare il rapporto con le fonti, perché il rapporto tra Ranucci e La Vitola, ricordiamo, nasce inizialmente come un rapporto giornalista d'inchiesta fonte, poi diventa qualcosa di più.
1: Sì, io devo esprimermi con molta prudenza su questo tema perché, contrariamente alla collega del Corriere e a tanti altri valorosi colleghi, non ho esperienza di giornalismo di inchiesta e quindi sul rapporto con le fonti che i giornalisti di inchiesta hanno, come dire, posso avere un parere critico, ma non un parere di uno che ha vissuto questo aspetto della
0: Certo,
1: professione.
0: certo.
1: Però una cosa che sento di dire è che in qualsiasi ambito del giornalismo, da quello di cronaca a quello di inchiesta, a quello di, dallo sport all'economia, alla politica, bisogna, a mio avviso, sempre cercare di tenere il rapporto con la fonte su un piano professionale e di non troppo preoccuparsi di compiacere la fonte nei propri articoli o di farsi amica la fonte. Questo del rapporto con la fonte, della simbiosi che spesso c'è nel giornalismo italiano tra giornalista e fonte, secondo me è un aspetto non sano della nostra
0: professione. Ma infatti, guarda, io ti ho fatto questa domanda anche perché so che tu conosci benissimo il giornalismo anglosassone e il giornalismo americano anche, e volevo chiederti se magari hai notato anche delle differenze rispetto all'approccio che magari abbiamo qui da noi.
1: Insomma, noi abbiamo visto delle grandi inchieste del giornalismo americano, ne cito una che conoscono tutti, quella del Watergate, che è stata basata su un rapporto fiduciario tra i giornalisti che conducevano l'inchiesta e una fonte rimasta segreta per oltre 30 anni, per quasi 35 anni, ma questo rapporto non si è mai tramutato in una, come dire, in una consuetudine di vita o amicizia al di fuori del rapporto professionale. Gola Profonda dava a Bob Woodward e a Carl Bernstein le sue informazioni, loro le usavano, è caduto un presidente degli Stati Uniti per tutto questo. Alla fine, 35 anni dopo, si è scoperto che Gola Profonda era il numero due dell'FBI che agiva per risentimento personale nei confronti di Nixon. Questo

0: senz'altro Woodward e Bernstein lo sapevano, quindi trattavano quelle informazioni verificandole con altre fonti perché sapevano che potevano essere scivolose, ma che io sappia Gola Profonda e Woodward e Bernstein non sono mai andati a mangiare gli spaghetti alle vongole insieme.
1: Ecco, chiarissimo. Riformista, a proposito appunto di quel ristorante dove si riunivano, ma mica soltanto Ranucci, insomma, frequentato da tanti giornalisti italiani, Riformista parla di Circoletto Vizioso, La Vitola, Il Mio Bistrò si riunivano i 5 Stelle, il ristoratore chiede di parlare, Gomez, che abbiamo visto poco fa, rientrerà in Italia, l'ex Rai Sandro Ruoto lo sapeva del sondaggio su Ranucci, insomma questo è uno dei tanti interrogativi di questa vicenda ancora, devo dire, apertissima. Voglio però adesso cambiare argomento, perché argomenti ce ne sono anche altri, ovviamente, e sono argomenti appunto che riguardano in particolare la politica italiana e non solo, Virginia. Domani per esempio punta tutto su Schengen, con Meloni scrive appunto il quotidiano che si è incartata, intanto c'è stata una nuova strage di migranti in mare, Ceuta e Dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, con la Spagna è stallo totale, poi appunto c'è il reportage di domani su una nave di Emergency. A che punto siamo con i rapporti appunto con la Spagna e anche con la Germania su questo, sul tema migranti?
2: Ecco, qui mi muovo con la stessa cautela di Gramaglia nel suo ambiente e non il mio, però io penso che i rapporti tra stati sul tema migranti noi li vediamo evolvere ormai da decenni sempre sulla base di convenienze. Non esiste una linea giusta, una linea sbagliata, una linea più accogliente o meno accogliente, se non nel momento in cui si confrontano due stati e viene scelta una linea comune. Sì. Mi spiego meglio. In questo caso, noi, come per esempio dello scontro della Germania, noi sono anni che sentiamo parlare di questo problema dei migranti che vengono soccorsi in mare, e questo credo che sia assolutamente doveroso, umano, da salvaguardare in tutti i modi, non so più come dirlo, da navi che battono bandiera spesso tedesca, no? Io ero a Lampedusa quando appunto arrivò la nave per cui poi venne accusato Salvini di non voler far scendere, quindi di sequestro di persona dei migranti. Anche in quel caso il motivo del braccio di ferro dello scontro era proprio questo, cioè la nave è già lo Stato nel momento in cui il primo accesso viene fatto sulla nave perché viene soccorso questo migrante in difficoltà, è giusto che poi quella nazione se ne prenda carico.
1: Beh, ricordiamoci la vicenda Open Arms, si trattava di una nave battente bandiera spagnola.
2: Era proprio questo. Una nave battente bandiera spagnola. Dopo, quanto tempo è passato da Open Arms? Ancora stiamo discutendo di questi temi. Allora, si è incartata la Meloni oppure ogni volta che c'è un problema di questo genere noi tendiamo a dire tuo, no, è tuo, no, è tuo, no, è tuo? Allora, è stato fatto un patto sulle migrazioni, forse, diciamo, tutti questi temi vanno affrontati. Altra cosa sono le exclave di Ceuta e Melilla, dove a volte gli spagnoli, ricordo, in passato addirittura sparavano quei proiettili di gomma sui migranti. Adesso c'è una novità, che i social hanno reso questa marea montante di disperazione più organizzata, è semplicemente questo. Organizzata da chi? Questa certamente è una domanda che ci possiamo fare, no? Perché è chiaro che il Marocco non era all'oscuro di quello che stava accadendo, come non lo è adesso, e quindi viene il sospetto che si stiano giocando trattative sulla pelle di questi ragazzi che cercano di arrivare. Però io credo che bisogna, insomma, si dovrebbe fare una riflessione su come in futuro questo possa essere gestito. Perché noi, ecco, vediamo queste immagini, sono, io credo che sia il primo passo. Non penso che questo sia il secondo e ultimo appuntamento che venga dato a chi vuole giocarsi una vita differente. Poi, per carità, in mezzo ci sono storie di tipi differenti, c'è anche la giusta cautela che ci possano essere infiltrazioni, come dice il Viminale, non c'è sicuramente la preoccupazione del secondo passo, cioè si fanno entrare, ma poi bisogna realmente accoglierli e quanto sia sostenibile questa ondata, diciamo, di nuovi arrivi per uno stato che può essere l'Italia, ma può essere anche la Spagna, è tutto da vedere perché non si possono poi lasciare lì i bambini senza genitori che vagano, e nessuno ha un posto dove andare, un pasto caldo se non arriva la signora di Ceuta che si mette a fare la
1: No, ma
2: minestra per
1: è certo,
2: i
1: diciamo,
2: migranti, cioè.
1: è una questione da
2: Allora,
1: affrontare in maniera
2: forse va
1: strutturale,
2: fatto
1: chiaro.
2: un passo un po' più coraggioso, perché comunque, allora, perché non provare a dargli un'opportunità, mettersi tutti insieme, trovare un posto, da condividere, cercare di fare, accoglienza vera, utilizzando anche chi arriva come possibile manodopera, ovviamente non sfruttata, ma in qualche modo cercare di far sì che noi non siamo solo filo spinato, ma siamo la possibilità di offrire delle opportunità. Poi tutto questo non deve però tramutarsi in un peso morto su altre categorie di fragili e quindi magari appunto pesare. Con tutti i nuovi arrivi sul fragile welfare che per esempio hanno gli anziani e che si sta via via sfrigolando. Io credo che l'Europa debba fare un passo più adulto rispetto al solo dire io non li voglio, pigliateli tu.
1: Certo, ma poi diciamo il problema ancora più grande è che tu hai detto una parola importante, Europa, ecco, non esiste finora, non è esistita una politica europea davvero unitaria su questo e questo lo stiamo vedendo
2: No, e
1: tutto.
2: non è che siamo solo noi, anzi, cioè io devo dire, ho seguito queste vicende, non siamo solo noi, gli altri sono molto bravi, anche i francesi, eccetera, a impacchettarsi delle belle linee social e anche sociali che sembrano molto più accoglienti delle nostre. In realtà poi, ecco, lo vediamo, adesso la Germania sta facendo tutte queste storie. Però non accetta di riflettere sulle navi delle ONG.
1: Ecco, tra
2: Allora.
1: l'altro su questo, Virginia, appunto vi voglio portare te, Giampiero, sul manifesto, perché a parte il titolo che è su Trump, tutto da solo, con questa foto dal potere simbolico molto forte, però poi c'è appunto anche tutto l'argomento di cui stavamo parlando con te, no? Ostacoli alle ONG, altri morti in mare, migranti, 18 vittime nel Mediterraneo, ai soccorritori assegnati porti lontani, e mentre i governi in Italia e Germania contrattano i migranti da spedire e ricevere per tornaconto elettorale, nel Mediterraneo continuano ad affiorare i cadaveri. E poi, Giampiero, e vengo da te, le crisi sul tavolo di Palazzo Chigi, guerra a Sanchez, pace con Merz, per il governo italiano la situazione a Ceuta resta preoccupante, quindi le frontiere con la Spagna restano chiuse. Con Berlino, discorso diverso, i dublinanti di ritorno per Palazzo Chigi sono un problema, ma l'asse con i popolari di Merz non si può rompere. Ti sembra, Giampiero, appunto una lettura da condividere questa qui?
0: La lettura dell'articolo del manifesto che scopro con te
1: Sì.
0: mi sembra corretta nelle difficoltà di rapporto che il governo italiano ha con la Spagna e con la Germania. Però mi pare da una parte che l'Italia, che aveva manifestato molta soddisfazione per il nuovo quadro di politica dei migranti definito in sede europea e che sta per entrare in vigore, entra in vigore in questi giorni, poi non è che di quel quadro può tenere buono soltanto quello che le piace e invece contestare se altri paesi fanno qualcosa che in quel quadro c'è che non piace a lei. E la forte presenza e la forte voce di governi a vocazione nazionalista sul problema dei migranti dà impressione di alleanze che poi non sono tali, perché un governo nazionalista non farà mai l'interesse comune dell'Europa, ma tenderà sempre a fare l'interesse del proprio paese. Io personalmente sarei favorevolissimo ad affidare tutta la gestione dei migranti all'Unione Europea e a come dire, lasciare che sia l'Unione Europea a gestire i flussi, a gestire le domande dei richiedenti asilo, a vagliarle. Però questo vuol dire accettare anche sul fronte della politica dell'immigrazione un elemento di conferimento di sovranità all'Unione Europea, e ancora una volta sono i paesi sovranisti che non intendono farlo. Poi c'è un'ambiguità, e la dico perché ogni volta mi irrita profondamente sentirla, quella della minaccia terrorista. A parte il fatto che per quanto riguarda Schengen, a Ceuta con ritorno a casa quasi immediato ha superato le frontiere di Schengen, ma lasciamo stare questo problema. Spesso si dice sui barconi arrivano i terroristi, ma non è vero. Se un'organizzazione terrorista ha preparato qualcuno per compiere un...
1: Ecco, abbiamo qualche problemino di audio con Giampiero, ma adesso lo riacchiappiamo. Immagino volesse dirci che se qualcuno appunto sta ipotizzando di fare un attentato terroristico in Europa, non manda il potenziale terrorista col barchino. Adesso vediamo se riusciamo appunto a ricollegarci con Giampiero Gramaglia. Intanto vi faccio vedere un attimo un altro giro di giornali. Il Messaggero titola Trump minaccia l'Oman, dunque è lo stesso titolo praticamente, seppur provvisorio, del Corriere della Sera. Vi faccio vedere anche i titoli dei giornali economici, economico-finanziari, Il Sole 24 Ore, allarme BCE sul rischio bolla dell'AI, e poi Commerce dal governo tedesco, spiragli per l'accordo con Unicredit. Questa è una notizia molto importante di oggi, la vendita del 12,7% legata ad intesa sulla governance. Poi il dollaro ai minimi da giugno tra frenata USA e Fed ferma, debolezza dell'economia USA e inflazione hanno ridotto le attese di rialzi Fed. Il taglio alto, Gaza, pressing di Trump su Israele, basta attacchi, avanti con il disarmo di Hamas. E poi il Papa, il nuovo appello, fermare le violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania, Ben-Gvir senza ritegno, ogni notte a Gaza 30-40 palestinesi da uccidere. Poi l'intervista a Fontana, nella Lega è muro contro muro tra Salvini e l'ala del Nord. Spostiamoci anche su Milano Finanza, il quotidiano dei mercati finanziari. Intesa sale su SpaceX, la banca italiana detiene $1 miliardo nella società di Musk. L'istituto guidato da Messina aveva investito in azioni del colosso aerospaziale nel 2023, ma la quota non era mai stata rivelata. In portafoglio anche Nvidia, Microsoft e Alphabet. Allora, prima di salutarti, Virginia Piccolillo, domani tra le tante cose che scrivi, finora abbiamo parlato solo di brutte notizie, però ce ne sono anche di buone, come appunto l'inserto del Corriere della Sera, buone notizie appunto, però si parla di Amatrice nei tuoi articoli di domani. Quali sono le buone notizie? Mancano pochi giorni al decennale, lo ricordiamo, dal terremoto del 24 agosto del 2016. Ecco, abbiamo perso l'audio con Virginia Piccolillo, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Intanto magari facciamo vedere anche in questo caso, per dare il tempo al banco audio di organizzarsi, il resto del Carlino. Eccolo qui, la diplomazia dello yacht, questo titolo che ancora non vi avevo mostrato, però intanto è di nuovo buona Virginia. Vai Virginia.
2: Sì. Sì, certamente noi per questo inserto buone notizie siamo andati un po' a cercarle, a spiluccare, diciamo, perché poi

0: un ragazzo che viene, si chiama Asco, il nome d'arte, che fa degli spettacoli. Lui è l'unico DJ, anche direttore d'orchestra di musica classica, mescola tutto con video, fiamme, musica techno e fa queste esperienze immersive ed è tornato proprio ad Arquata del Tronto, che era una delle zone più distrutte, assolutamente non potrà neanche più essere ricostruita dov'era, e ha fatto questo concerto facendo rivivere da dentro l'esperienza del terremoto anche a chi non l'aveva vissuta e mescolandola con la leggenda della Sibilla, una leggenda che ha 500 anni, che parla di questa strega che controllava delle fatele che ammaliavano i pastori, e lui un po' rimescola tutto in questo spettacolo facendo vedere che la strega è lei che scatena il terremoto, ma lui stesso dice delle cose bellissime, dice lui lo ha fatto per recuperare dei soldi per far rinascere Bambinopoli, che era un parco giochi dove giocava da piccolo, e così ce ne sono state tante altre. Ma lui dice: ciascuno con le proprie forze, quello che può.
1: Insomma, delle piccole gocce di speranza, queste che ci racconta Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, l'inserto Buone Notizie che troviamo domani in edicola. Grazie, grazie Virginia Piccolillo per essere stata con noi questa sera qui alla rassegna stampa di Rai News 24. Abbiamo ripreso al volo Gian Piero Gramaglia, ci restano 2 o 3 minuti ancora insieme. Gian Piero, allora, interessante il discorso che facevi, l'ho cercato di concludere io, nel senso che ti riferivi al fatto che, insomma, pensare che per organizzare un attentato terroristico, magari nel cuore dell'Europa, si arrivi su un barchino, insomma, è un po' difficile, no?
2: Sì, il senso è che se uno investe nell'allestimento di un attentato e nella preparazione di un terrorista, non lo manda poi a rischio di finire in fondo al Mediterraneo con le barche dei disperati. Ma il problema è che può essere vero che alcuni che arrivano come disperati poi si trovano a delinquere o a radicalizzarsi, ma spesso il delinquere o la radicalizzazione sono funzione della incapacità loro, ma anche incapacità nostra di offrire loro delle opportunità di integrazione e di inserimento nelle nostre società.
1: Chiarissimo. Allora, ancora un paio di minuti insieme e faccio vedere i giornali che non abbiamo ancora mostrato. Il dubbio era sodale di Andreotti, Travaglio ammette l'odio dei manettari per Falcone, pur di difendere Ranucci, il direttore del Fatto riduce il giudice Eroe a uomo di palazzo. E poi la direttiva Ben-Gvir, ogni notte servirebbero 40 palestinesi uccisi, le oscene parole del ministro israeliano, programma criminale, scrive il dubbio del Falco di Tel Aviv, non sono persone, non meritano di vivere. L'analisi polizia versus coloni, il trucco di Israele per annettere la Cisgiordania, e poi ora i salari, la biura di De Musa al wokismo, una follia. Anche questo sicuramente interessante argomento. Ora purtroppo non abbiamo tempo per approfondirlo. L'addio di Salvini, Fontana rompe il tabù, niente va escluso, il governatore e la Lega in tilt. E qui quindi stiamo passando invece alle questioni di politica interna. Vi mostro anche rapidamente la discussione. CNA, l'allarme sul lavoro. In Italia una carriera dura in media 33 anni, manovra 2027, conti pubblici e crescita, la sfida è rendere più efficiente la spesa. Questi appunto gli spunti che troviamo in prima pagina sulla discussione. Il foglio, anche qui naturalmente tantissimi appunto gli argomenti, tra cui l'articolo firmato da Giuliano Ferrara, l'uscita di sicurezza di Salvini, il problema non sono il ponte o il Viminale, si può sopravvivere al Papete, ai comizi pro Putin e anche a Vannacci, ma quando è la tua buona classe dirigente a metterti alla porta, meglio trovare un lavoro. E allora con questo fondo di Giuliano Ferrara sul foglio ci salutiamo e salutiamo Gian Piero Gramaglia, ringraziandolo per essere stato con noi alla rassegna stampa di Rai News 24. Buonasera e buon lavoro, Gian Piero.
2: Grazie a te Giusy, buonasera a chi ci ha seguito.
1: E a presto. E allora la rassegna stampa termina qui per questa sera.

0: Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz e Kushner. Dialogo con l'Iran intenso ma nessuna intesa. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Missili ucraini su Belgorod, 6 morti, 4 feriti. Bombe russe sul porto ucraino di Izmail. L'attentato a Ranucci, in carcere la Vitola, incontra il suo legale. Si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene. La scelta dell'attentato è solo mia, ha detto all'avvocato. Femminicidio, suicidio. Nel veneziano un uomo di 43 anni uccide l'ex compagna, poi va a casa e si impicca. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. Dopo il caldo e la siccità arriva il maltempo, piogge, temporali, allerta gialla in 13 regioni, tregua ma solo temporanea da giovedì, ondata di caldo al sud. Dall'atletica al nuoto, alla scherma, alla ginnastica, lo sport italiano domina l'estate con una pioggia di medaglie. Prossimo appuntamento ai Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto. Buongiorno da Ragnus 24. Dunque Trump, con le elezioni di metà mandato dietro l'angolo, riprende in mano i dossier più scottanti dall'Iran a Gaza. Minaccia l'Oman e zittisce una giornalista che gli aveva fatto una domanda sull'equipaggio a bordo della portaerei Lincoln. Da New York l'inviato Nico Piro in apertura.
1: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
0: Secondo il Wall Street Journal, l'Iran sta preparando un'escalation. Nelle ultime ore, colpiti da Teheran ha colpito le sedi governative del Kurdistan iracheno, alleato di Washington. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: La diplomazia continua a lavorare senza sosta, ma con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran dice che la tregua e il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non sono morti, sono in coma e possono essere rilanciati. Ma Hormuz resta il cuore delle tensioni. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo inoffensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde dettagli. Ma per il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma due droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
0: Per superare lo stallo di Gaza, Trump ha inviato in Israele Jared Kushner con il compito di fare pressione su Netanyahu affinché accetti il piano per il cessate il fuoco. Ma il premier israeliano insiste: ritiro delle truppe e ricostruzione della striscia solo dopo il disarmo di Hamas. Sullo sfondo le parole shock di Ben-Gvir. Il corrispondente Giovan Battista Bruno.
3: Tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati due gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. Kushner, da parte sua, avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della forza di stabilizzazione internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
0: L'inviato della Casa Bianca Kushner ha incontrato anche la controparte del piano di pace per Gaza, il nuovo leader di Hamas. News realizzata a Gerusalemme, Jared Kushner ha riproprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, ha detto Kushner a proposito di questo incontro avvenuto al Cairo con il leader di Hamas. Cambiamo fronte di guerra. Lancio di droni ucraini nella notte verso la capitale russa, intercettati dalle forze del Cremlino. Nella giornata di ieri poi sono proseguiti gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, con il tributo di vittime e feriti in Ucraina, colpite Odessa e Izmail. Sul piano politico è intervenuta nelle ultime ore la minaccia dell'ambasciatore russo a Londra. La Gran Bretagna ha detto: pagherà per i droni che sono stati forniti all'Ucraina e che sono stati usati in Russia. Il nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
4: La minaccia dei missili balistici che continua a incombere sull'Ucraina, mentre la CNN rivela che Kiev ha praticamente esaurito ormai le scorte di intercettori Patriot. E intanto il crescendo di attacchi reciproci anche con i droni. L'ultimo bilancio: 2 morti e 9 feriti per gli attacchi russi nella regione del Kherson, dove sono stati colpiti anche 2 autobus, 1 morto per l'attacco su una miniera nell'area di Dnipro. Gli attacchi continui anche lungo l'asse del Mar Nero, sui porti e le navi tra Mykolaiv, Odessa fino a Izmail. E ancora i danni alle infrastrutture, oltre 10.000 persone rimaste al buio per i blackout nell'area di Cherniv. E intanto, mentre l'Unione Europea, rivela l'alto commissario Kaya Kallas, studia per l'autunno un nuovo consistente pacchetto di sanzioni contro Mosca, il presidente Zelensky denuncia alcuni beni fondamentali per l'aggressione russa, continuano da membri del G7.
0: Russia è stato condannato al carcere duro il numero 2 del partito pacifista Yabloko, mentre combatte in tribunale perché la formazione politica possa partecipare alle prossime elezioni. Da Mosca la corrispondente Caterina D'Oglio.
5: Lev Schlossberg, numero 2 del partito d'opposizione Yabloko, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yabloko, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale male che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere un rivale dalla gara accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Oggi ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine

0: di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Jablko è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello.
1: Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà valutare la nuova richiesta di scarcerazione. Visitato ieri a Rebibbia da uno dei suoi legali, Lavitola ha detto che l'attentato a Sigfrido Ranucci fu una scelta solo sua, che il conduttore non ne sapeva nulla e che è dispiaciuto solo di averlo messo nei guai. Angela Caponnetto.
2: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
3: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici, è pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili. Lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
2: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
3: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola, Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Sta per riprendere l'attività politica. Il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la questione dei migranti da rimpatriare dalla Germania nel nostro paese. Pablo Rojas.
4: Fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen? Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri Tajani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui tre cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tutta la maggioranza difende, a cominciare da Fratelli d'Italia, le scelte del governo.
5: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
4: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi López. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
6: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
4: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli, AWS, invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
1: Intanto ancora tragedie nel Mediterraneo. 7 migranti sono morti dopo il naufragio del barchino su cui viaggiavano al largo delle coste libiche. Altri 50 sono stati salvati dalla nave della ONG Emergency. In azione anche la Ocean Viking. Altri 11 cadaveri recuperati in mare dalla Guardia Costiera. Marco Aquili.
7: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo.

0: Subterraneo del weekend di Ferragosto. Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un'imbarcazione che è partito il 16 agosto da Zuara in Libia, anche 45 uomini autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, tutti portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
1: Suicidio a Campo Nogara. Nel veneziano un 43enne è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione. Il suicidio sarebbe avvenuto dopo aver commesso il femminicidio dell'ex compagna di 39 anni. Servizio di Massimo, buongiorno.
2: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
3: Faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
2: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
3: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
1: Per tentato omicidio, l'agente penitenziario che è al pronto soccorso di Prato ha sparato colpendo a una gamba un 22enne che stava tentando la fuga.
4: Il mio assistito è nella sede di lavoro, allo Stato, e le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico, e credo che abbia già cominciato qualche trattamento da questo punto di vista, perché è molto provato.
5: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 29 anni da 2 in polizia penitenziaria finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. I fatti risalgono a ieri, quando il pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano diventa il teatro di una scena da Far West. Un 22enne, arrestato perché poco prima aveva provato a introdurre plichi di droga nel carcere Lado Gaia lanciandoli da fuori, prova a fuggire nonostante sia ammanettato alla barella. E mentre si trova in quello che il procuratore Tescaroli in una nota definisce un ambiente chiuso da cui non può uscire, vicino al triage, prova a farsi largo con un estintore, ferisce gli agenti, uno di loro spara, 2 colpi in aria, il terzo alla gamba.
4: Qui è tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio, voglio dire. Credo che ricorra all'ipotesi dell'applicazione del decreto sicurezza.
5: Per Eleuterio Grieco, segretario regionale WILP FP Polizia Penitenziaria, il problema è più generale.
6: Camere di sicurezza presso i pronti soccorsi degli ospedali della Toscana e reparti detentivi dedicati per i detenuti ricoverati. Questa è la richiesta della WIL.
5: Salvini, in un post sui social, manifesta totale sostegno all'agente di Prato. Per il procuratore Luca Tescaroli, quella del carcere è una situazione di illegalità che si perpetua. Solo pochi giorni fa, in un colloquio con Repubblica, aveva chiesto interventi strutturali sul carcere, come reti antilancio su tutto il perimetro.
1: In Sicilia, polizia e carabinieri del nucleo tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri a Ferragosto per rubare le preziose tavole dipinte da Antonello da Messina. I particolari nel servizio di Gianluca Mavaro.
7: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza

0: a riprenderlo. La polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga, lontano dagli occhi delle telecamere, al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
1: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi di polizia per le indagini che sono in corso.
0: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un bassista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
2: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era movimento, proprio deserto.
0: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
3: Resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari l'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi, dopo aver rischiato di annegare domenica scorsa nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Vincenzo Di Monte.
4: Yael Trépi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dalla TAC toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di Trépi saranno rilasciati dal personale medico del Santissima Annunziata dopo aver preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di famiglia rossoblù ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. Trépi è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione. In questo precampionato l'attaccante ha trovato molto spazio nel tridente offensivo e ha anche realizzato il gol del vantaggio nell'amichevole contro l'Union Berlino dello scorso 2 agosto.
3: Dopo giorni di caldo rovente sull'Italia, sono arrivati temporali e grandinate. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
5: Dopo Ferragosto, come spesso accade, il tempo torna a mostrare un volto più instabile. L'anticiclone lascia spazio a correnti più fresche. Nelle prossime ore sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione su laghi e prealpi orientali della Lombardia, mentre sono attive allerte gialle in diverse zone del paese.
6: Una frequenza di occorrenza di temporali più alta, arrivati già sulle regioni di nord-est, in particolare fra Friuli Venezia Giulia e coste venete, su queste ultime sono ancora in atto, e anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. In questo caso gli eventi si sono spostati un po' più a sud, scendendo lungo il Tirreno. Questi temporali, da un lato quelli pomeridiani, si sposteranno anche verso le coste adriatiche, dall'altro quelli che scorrono lungo il Tirreno arriveranno fin giù verso la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia nella prossima sera, nella prossima notte. Questo passaggio perturbato è il primo di quelli che ci aspettiamo in settimana. Un altro, più importante, più significativo, è atteso tra giovedì e venerdì.
5: Le temperature, dopo aver toccato valori record nelle ultime settimane, torneranno su valori più vicini alle medie del periodo.
3: Sono giorni di bilanci positivi per lo sport italiano, allora torniamo all'ottimo risultato ottenuto agli europei di atletica di Birmingham. Italia prima nel medagliere, Marco Tripisciano.
7: Rettilineo finale, forza Lorenzo,
8: forza Lorenzo,
7: forza tieni Lorenzo, forza, ci stiamo giocando la strada di casa, forza Lorenzo,
8: allargati,
7: c'è Thompson,
8: allargati,
7: c'è Thompson che
8: allargati,
7: forza Lorenzo, andiamo fino in fondo a vincere questa gara, e a vincere il campionato europeo sul filo di lana.
8: L'atletica italiana continua a dominare in Europa, primeggiare sia nel medagliere che nella classifica dei piazzamenti

0: lasciandosi alle spalle i padroni di casa della Gran Bretagna e l'ultima impresa della nazionale più forte di sempre. Pista, pedana e strada parlano italiano. Un risultato ottenuto grazie alle certezze dalla regina Battocletti all'infinito Tamberi, chioccia di Unzioli che vola già alto. Dal bis di Fabbri a Stano che completa la tripletta Olimpiade, Mondiale ed Europeo. Fantini sul podio per il terzo europeo di fila, Fortunato per il secondo e il gran finale con Iapichino che supera anche la madre Fiona May e le esaltanti staffette del Miglio. Ma al di là delle conferme ha lasciato il segno il nuovo che avanza. La 21enne Sofia Fiorini, mentre studia alla Bocconi, porta a casa il titolo europeo della maratona di marcia con il record del mondo e il sorriso di chi si è divertita per tutta la gara. Stessa considerazione per la 23enne Alessandrina Miai, che dopo i titoli a livello giovanile è d'argento nella mezza maratona di marcia, che vede sul podio anche il 25enne Andrea Cosi. Sudore e fatica anche dietro il bronzo di Nicole Maiori, che sui 5.000 metri fa doppietta con il faro Battocletti. E che dire di Filippo Dezza, che oltre a stupire per la capigliatura, fino a 2 anni fa volava sulla fascia come calciatore e a Birmingham ha centrato la finale dei 200. Risultati che mitigano la delusione per Jacobs e Furlani, fermati non dagli avversari ma dagli infortuni, con i fratelli Inzoli pronti ad affiancare il campione del mondo del lungo. Un'ascesa continua con vecchi e nuovi interpreti.
1: Ottima anche l'Italia del nuoto agli europei di Parigi, Nicola San Giorgio.
2: L'Italia del nuoto saluta Parigi con 20 medaglie e con almeno un podio al giorno nella settimana di Saint-Denis. Una squadra fortissima, quella azzurra, formata da fuoriclasse esperti e giovani promesse diventate realtà. Regina d'Europa del mezzo fondo, Simona Quadarella piazza una tripletta d'oro meravigliosa. 400, 800 e 1500 sono suoi, come 8 anni fa a Glasgow e 5 anni fa a Budapest. Un bel modo per fare pace con una città che all'Olimpiade le aveva riservato 2 quarti posti dolorosi.
3: Siamo un bel gruppo, una bella nazionale, stiamo crescendo anno dopo anno e speriamo insomma ancora di crescere, e ci sono tanti giovani ma anche tanti un po' più anziani come me e insomma secondo me questo crea un bel equilibrio.
2: Da capitano coraggioso Nicolò Martinenghi domina la rana, ritrovando il feeling con la vittoria dopo l'amaro argento mondiale di Singapore e con Parigi che 2 anni fa gli aveva regalato la gioia dell'immortalità olimpica. I 50 e i 100 sono suoi, con Simone Cerasuolo sempre insieme a lui sul podio. I riflettori della Ville Lumière però si sono accesi definitivamente su una ragazza di quasi 20 anni, li compirà mercoledì, che ha la velocità nel sangue e tanta voglia di spaccare il mondo. Sara Curtis è la stella azzurra di Parigi. Per lei una settimana magica, a dorso o stile libero, tra record mondiali, battuti e ritoccati, primati nazionali, un titolo continentale e un totale di 6 podi che ne fanno l'azzurra più medagliata di sempre in una singola edizione. Considerando che è stato il suo primo europeo, non vediamo l'ora di scoprire insieme a lei cosa farà in futuro.
1: Clima da resa dei conti nella FIFA, che ha licenziato il direttore operativo Kevin Lamour, che a luglio aveva criticato il piano di Gianni Infantino di vendere agli investitori privati parte dei diritti dei mondiali di calcio. Lamour, 45 anni, francese, era il numero 3 della FIFA, faceva parte della cerca ristretta proprio di Infantino, che aveva sostenuto la sua campagna portandolo a diventare il vincitore a sorpresa delle elezioni per la presidenza della FIFA nel 2016. Era approdato al mondo del calcio dalla politica circa 20 anni fa come assistente dell'allora presidente della UEFA Michel Platini. C'è la Coppa Italia. In questi giorni il Pisa vince il derby contro l'Empoli e il Sassuolo batte il Cesena. La Cremonese ha la meglio sulla Samp e il Palermo sul Lecce. Il servizio di Luca Cardinalini.
4: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso. E al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi, altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vince il derby emiliano-romagnolo, travolgendo il Cesena. All'intervallo i giochi erano già fatti, prima il gol di Volpato dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli, con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi, per Inzaghi, c'è il Mantova.
1: Adesso in diretta la rassegna stampa di Domenico Di Cesari. Prossimi aggiornamenti alle 5.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di RaiNews 24. Vediamo insieme le prime pagine dei quotidiani in edicola. Oggi partiamo subito dal Corriere della Sera. Ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. La tregua è scaduta e il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran, che però intanto colpisce i curdi. Al centro pagina i messaggi di La Vitola. Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, dice, pentito di averlo messo nei guai, dice il faccendiere. Poi di spalla l'ira di Salvini per Fontana. Stefani, stufi delle polemiche. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non aveva escluso un passo indietro del leader Matteo Salvini. Il ministro non parla, ma lascia trapelare il suo malumore. In passato si era già lamentato dei continui attacchi al governo arrivati da Palazzo Lombardia. Interviene anche il governatore del Veneto, Stefani, dice, chi oggi polemizza perché a suo tempo non ha scelto di candidarsi e di raccogliere il voto dei militanti. A centropagina il docufilm sulla vita di Djokovic, dice, sono un guerriero forgiato dalla guerra a 12 anni. Il campione serbo detiene ancora il record degli slam vinti, ben 24, e rivela a Sinner: avevo dato dei consigli. Nel taglio basso, uccisa dall'ex che aveva denunciato Venezia l'assassinio di Tania, si è suicidato, era stato ammonito dal questore. Andiamo a vedere invece le scelte di La Repubblica, che apre nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni. Viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. E poi al centro pagina l'allarme della BCE per la bolla dell'intelligenza artificiale, risparmi a rischio, scrive Raffaele Ricciardi, dice, a sentire gli economisti della BCE viene voglia di allacciare le cinture ora o di aprire il paracadute. Avvenire, Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu prima alle elezioni. Altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel ai bambini rilanciato da Avvenire. Il tour di Kushner non sblocca lo stallo in Medio Oriente, ostaggio del voto in Israele e negli Stati Uniti. Al centro pagina altri migranti morti in mare con Madrid. Resta la tensione tra Madrid e Roma dopo Ceuta, Roma che prende tempo invece su Schengen. Il Messaggero apre, ha lo stesso titolo del Corriere: Trump minaccia l'Oman, su Gaza Israele non cede agli USA. E poi dalla Vitola, messaggi in codice a Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. Il legale del ristoratore punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. E poi nel taglio alto, fatica e metodo, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del Made in Italy, scrive Marco Fortis nella foto su Ad Assipas, il testimone a Benati nell'ultima frazione della staffetta 4x400 vinta dall'Italia a Birmingham. E poi le dichiarazioni di Antonio Tajani, dice, nello sport e sui mercati si vince facendo sistema, mentre l'ex presidente Giuseppe Conte dice programmazione decisiva, ora deve rinascere il calcio. Invece di spalla l'editoriale di Romano Prodi, il patto della Mecca, la guerra contro l'Iran doveva essere breve e fulminea, ma non finisce mai, dice l'ex premier. Le sue conseguenze politiche non aspettano però la fine di questo conflitto. Il Medio Oriente sta già cambiando faccia, anche quando è ancora incerto il destino dello stretto di Hormuz, è ancora più incerto il futuro della politica nucleare dell'Iran. Il patto firmato il 7 agosto fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è infatti un evento di assoluta novità. Tre grandi paesi sunniti che avevano sempre affidato la propria sicurezza alla settentennale protezione di Washington hanno firmato un patto di difesa comune con una modalità simile a quella che lega fra di loro i paesi del patto atlantico, e lo hanno sottoscritto non in una capitale, ma alla Mecca, città sacra per il mondo islamico. Non solo, i tre capi di governo dopo la firma sono rimasti a pregare insieme per sottolineare il legame anche
anche religioso della loro decisione. È nata quindi una grande alleanza sunnita che già da ora comprende 370 milioni di abitanti e si dichiara aperta ad altri partecipanti che, in caso di successo, non mancheranno. Allora, andiamo a vedere, apriamo un focus sugli esteri, a cominciare proprio dalle minacce di Trump all'Oman e poi vediamo Gaza. Trump minaccia l'Oman, l'Iran bombarda i curdi, Teheran si prepara a intensificare il conflitto, scrivono Persivale e Privitera per il Corriere della Sera. Storicamente l'Oman è stato il primo stato del Golfo a firmare un accordo militare formale con Washington già nel 1980. L'Oman confina con il lato meridionale di Hormuz, ufficialmente è neutrale, pur avendo subito attacchi da parte dell'Iran, e sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati per la riapertura della via navigabile, ruolo che Trump evidentemente non apprezza. È stata raggiunta un'intesa sulla mappa delle rotte di transito tra Iran e Oman, ha detto il portavoce del ministro degli esteri iraniano, ammettendo che il processo si sia trascinato più del previsto, ma che per la prima volta si sta cercando un meccanismo che tuteli insieme sovranità e transito delle navi, una rotta sicura, promette Teheran. E mentre sulla carta si negozia il futuro di quel braccio di mare, sul terreno l'Iran sembra allenarsi a tutt'altro copione. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe usato i 60 giorni di tregua non per fare diplomazia, ma per produrre missili e droni e piazzare falchi nei posti chiave, come chi si prepara a intensificare un conflitto invece di chiuderlo. Il sospetto ha trovato conferma proprio ieri, quando droni iraniani hanno colpito nel Kurdistan iracheno l'ufficio del premier Barzani. Un attacco sconsiderato, dice lui, in una regione che da mesi paga le schegge di una guerra non sua. Allora vediamo invece, sempre con il Corriere, la situazione a Gaza. Scrive Davide Frattini: prima il disarmo di Hamas, le parole di Netanyahu, ma apre alla ricostruzione. 4 ore di discussione perché Benjamin Netanyahu non ostacoli la pace e il piano in 15 punti patrocinato da Donald Trump, soprattutto perché dopo 11 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, l'esercito israeliano riduca almeno i raid. Il presidente americano ha spedito a Gerusalemme il genero Jared Kushner, ma non è riuscito a smuovere il primo ministro israeliano, che da qui alle elezioni previste per la fine di ottobre non ha intenzione di lasciare ristagnare la situazione nella striscia. Ha ottenuto che l'esercito si ritiri dal 64% dei 363 chilometri quadrati solo quando il disarmo di Hamas sarà completato. Fino all'ultima pallottola e soprattutto fino all'ultimo tunnel potrebbero volerci 10 anni, tanto serve per smantellare la rete scavata dai fondamentalisti sotto la sabbia. Le gallerie sono definite da Netanyahu armamenti offensivi. E poi ancora, per quanto riguarda Gaza e la Cisgiordania, c'è l'apertura del Corriere: Kusdra tra le strade assediate, dove la destra cerca la spallata elettorale per cancellare la Cisgiordania, scrive Repubblica. Prima si pianta la tenda, poi arrivano le baracche, poi l'allaccio all'acqua, poi i fondi pubblici e a seguire il decreto. Ma torniamo sulle prime pagine dei quotidiani. Ripartiamo dalla Stampa: commissario, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri. Il PD all'attacco: c'è una patologia nel sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. L'intervista a Ciucci, l'AD del Ponte: nessuno può avere la bacchetta magica, dice, molto dipende dai poteri di deroga che gli vengono attribuiti, spiega l'AD della società Stretto di Messina. Del cemento sappiamo tutto, di chi lo governa quasi nulla, e invece è appunto l'inchiesta che sta portando avanti la Stampa. Al centro pagina le celebrazioni di Larissa Iapichino al suo primo titolo continentale nel lungo. Invece nel taglio basso, il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, si chiama Massimo Di Fazio e opera in un piccolo paesino in provincia di Imperia. Domani Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, Ceuta e i dublinanti incrinano i rapporti
rapporti con Madrid e Berlino. Con la Spagna è stallo totale. Reportage di domani sulla nave di Emergency. Altre vittime nel Mediterraneo, recuperati 7 corpi. L'altro titolo del domani, silenzi di Ranucci, l'allert di La Vitola nel mirino dei PM, dice Parlai a Sigfrido, del rischio attentati. Il giornale, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già. Costi di report, il conduttore minaccia, querela, ma la magistratura comincia a mollarlo. Al centro pagina c'è Netanyahu, fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo, e poi Ben-Gvir, le sue parole, uccidere 40 palestinesi a notte. L'intervista bufera nella Lega, Fontana con Salvini, merita rispetto il Fontana, questa volta il presidente della Camera, che si schiera con il leader del Carroccio dopo l'uscita del governatore. Libero, il piano La Vitola Ranucci per togliere report alla Rai. Il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna. E rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido, scrive Libero. Sullo stesso tema il Tempo, Reportopoli, Chiagni e Fotti, esplode il caso report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma. Morsi dalla tarantola, quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, ma peggiorano la loro posizione. Mottola percepisce più del capo dello Stato, vadano a parlare di lordo e netto ai contribuenti che pagano il canone con uno stipendio di 1.500 euro al mese. Altra lettura invece è quella del Fatto Quotidiano, che apre sul boss Graviano, dice: voglio parlare su Berlusconi e dell'Utri, ho altro da dire, dice lo stragista ai magistrati di Caltanissetta. Invece nel taglio alto si indaga sui depistaggi di La Vitola, che si scusa con lui. Report: la RAI viola il suo codice etico, falsi stipendi, anticronisti. Sul Tempo i presunti compensi dei reporter che annunciano querela. Silenzio da Viale Mazzini, in CDA la richiesta dell'AD riveli il costo degli altri programmi. E poi c'è Colosimo che dice: ridurre scorta al conduttore, lo vedremo più avanti. La Verità: ecco i compensi d'oro di Report, Ranucci e 5 Stelle vogliono secretarli, i paladini della trasparenza e i cronisti d'assalto improvvisamente uniti nell'invocare la privacy che hanno sempre negato gli altri, non gradiscono far sapere agli italiani come la RAI spende i soldi pubblici del canone. Allora andiamo proprio a vedere gli ultimi sviluppi del caso Ranucci e le dichiarazioni appunto di La Vitola. Ranucci: un fratello, io pentito di averlo messo nei guai, l'indagato, l'attentato, una scelta fatta in autonomia, un'inchiesta su di lui anche in Brasile, scrive il Corriere. Le oscillazioni di Walter La Vitola rappresentano una sfida investigativa. Prima sostiene che Sigfrido Ranucci potesse aver intuito come dietro l'amorevole ordigno potesse nascondersi lo stesso faccendiere. Poi, come è accaduto ieri durante l'incontro con il suo avvocato Arturo Cola, lamenta opprimenti sensi di colpa e sembra voler fare un passo indietro. Si sente in difetto per aver messo nei guai persone a cui tiene in ragione di una sua scelta. La Verità è che La Vitola, esperto di questioni giudiziarie per averle vissute,

ben chiara la partita che si giocherà di fronte al Tribunale del Riesame, dove occorrerà confutare la GIP Iole Moricca, che aveva parlato di scarsa collaborazione da parte dell'indagato. E poi andiamo invece a vedere le dichiarazioni di Colosimo, che ora frena sulla scorta rinforzata, non ce n'è più motivo, ma Ruotolo del Partito Democratico dice non spetta a lei dirlo. Chiara Colosimo, deputata di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2023, aveva chiesto di dare a Sigfrido Ranucci la scorta rinforzata dopo l'attentato di fronte alla sua abitazione a Pomezia, dalle modalità che sembravano mafiose. Ma ora la presidente della Commissione antimafia, Colosimo, è altrettanto convinta che quel rinforzo vada tolto. La scorta il conduttore l'aveva già in precedenza per le minacce ricevute. Dopo l'allarme di Colosimo, ha due auto con 5 persone a bordo e 2 agenti fissi sotto casa, una tutela in questo momento superiore a quella della stessa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Andiamo invece sul Foglio, c'è un articolo di Salvatore Merlo, un ritratto di La Vitola a cura di Fabrizio Cicchitto. Ranucci il lavitolato, ma adesso la RAI gli toglie Report e forse gli riducono pure la scorta, ma il dubbio resterà per sempre. Sigfrido Ranucci si è fatto fesso per farci fessi o è fesso davvero? Non lo sapremo mai, se aveva capito che la Vitola gli aveva messo la bomba per fargli un favore. Ma io un po' Ranucci lo capisco, guardate, è un lavitolato. Bisogna avere presente che tipo è Walter, io lo conosco, è uno che si era intortato pure Berlusconi. Fabrizio Cicchitto, dirigente socialista e poi tra gli uomini più vicini al Cavaliere, ha conosciuto la Vitola, ha detto Valterino, ai tempi di Craxi se lo è ritrovato di mezzo con il Cavaliere al celeberrimo Cefalù di Monteverde ci ha mangiato più volte. Chi ha avuto un amico premuroso sa quanto sia difficile fermarlo. Ti fa da mangiare, ti prenota il dentista, ti fa esplodere la Peugeot. Quando pensate alla Vitola dovete immaginarvi una specie di Totò sciosciammocca che manda Pasquale a chiedere in cambio di un vecchio cappotto 30 metri di salsiccia, 20 kg di pasta, 10 confezioni di salsa, 8 litri di vino e una scatola di sigari, dice Cicchitto, che poi racconta la Vitola che si presentava con l'autista ai tempi di Berlusconi, prometteva i ministeri, millantava colloqui con il segretario di Stato Vaticano, annunciava ad essere sul punto di entrare nel governo. Dicevo, ho chiesto le deleghe di Gianni Letta. A me, per esempio, divertiva per le balle che raccontava, ma c'è chi ci crede alle balle, anche perché le racconta benissimo. Berlusconi faceva finta di credergli e lo usava. La Vitola andava in giro a dire d'essere l'amante della fidanzata di Fini, una follia. E Berlusconi fingeva di crederci perché gli serviva nella sua guerra contro Fini. Ora una cosa è divertirsi con la Vitola, un'altra è andargli appresso, scrive Cicchitto. Allora torniamo ancora sulle prime pagine e concludiamo con il Sole 24 Ore, allarme BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. La Banca Centrale Europea dice un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot-com, le famiglie dell'Eurozona sarebbero esposte per oltre 440 miliardi. E questa è la conclusione preoccupante cui giunge la BCE partendo da una ricerca sulle passate rivoluzioni tecnologiche. Al centro pagina Commerzbank, dal governo tedesco spiragli per l'accordo con Unicredit. E poi le 270 milioni, la seconda tranche, accordo ancora da definire, il bando per l'edilizia residenziale sociale, il piano casa a settembre, primo bando da 700 milioni. E per la rassegna stampa è tutto. E ora parliamo di economia con Eva Giovannini. Seguiamo insieme.

Nero su bianco le intenzioni del governo su come fare uso della flessibilità concessa dall'Europa è che solo per l'energia vale 14 miliardi. Le indicazioni sono nella lettera del Ministero dell'Economia che presto sarà a Bruxelles. La Commissione ha appena adottato una nota per confermare ufficialmente gli stati che chiedono di attivare la clausola di salvaguardia al patto di stabilità dovranno dare un

0: Elenco di misure di sicurezza energetica pianificate. Elenco contenuto nella lettera con cui il governo italiano chiede più spazio di bilancio. 7 miliardi da usare nel 2027 e 7 nel 2028, a cui si aggiungono anche i fondi da spendere in difesa, 22 miliardi. Dunque una richiesta di flessibilità fino a 36 miliardi in 3 anni. Si aprono così spazi in vista dell'ultima legge di bilancio del governo Meloni, che secondo prime stime dovrebbe prevedere spese per circa 30 miliardi. Sui fondi per l'energia la nota della Commissione è chiara: misure mirate, non sovvenzioni a tutto campo. In altre parole, no al taglio delle accise sui carburanti. Sì invece a interventi per migliorare le reti energetiche e ridurre la dipendenza da combustibili fossili. La Commissione valuterà a settembre la richiesta italiana, l'approvazione è prevista a ottobre. Un tassello fondamentale dunque per la legge di bilancio, ma con un limite: i conti dovranno restare sotto controllo se si vorrà uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo.
1: La scorsa settimana sono entrate in vigore le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi. Ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno però dal 2030. Facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
2: Le prime regole sono appena entrate in vigore, ma col nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, Bruxelles punta ad avviare un percorso verso una vera rivoluzione per diventare un riferimento mondiale nell'economia circolare. A partire da un dato, ogni europeo getta in media 0,5 chilo di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso, fino ai contenitori degli acquisti online. Già adesso, dunque, sono arrivati i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Spariranno le bustine di ketchup e maionese, ma anche i flaconcini di shampoo degli alberghi o le classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
1: Ecco, noi di tutto questo parliamo con Simona Fontana, direttrice generale del CONAI, che è proprio il Consorzio Nazionale Imballaggi. Ben trovata, direttrice, grazie per essere con noi. Abbiamo sentito che l'Italia...
3: Buon pomeriggio.
1: L'Italia è tra i paesi leader nella produzione proprio di imballaggi, il settore peraltro è anche in crescita. Ecco, ci spiega che cosa cambierà per i produttori con le nuove regole europee?
3: Allora, come avete ben visto nel video che ha introdotto questo passaggio, di fatto dal 12 agosto di quest'anno sono entrate in vigore le prime novità che riguardano proprio i produttori, cioè coloro che utilizzano gli imballaggi per poi far arrivare i loro beni e i loro prodotti nelle nostre case e nelle aziende. È un cambiamento che verrà accompagnato da diverse fasi, perché di fatto il regolamento europeo, come avete ben sottolineato, parte nel 2026, ma il traguardo finale arriva addirittura al 2040, quindi saranno novità che progressivamente entreranno in vigore. La prima vera novità è proprio quella che riguarda le aziende. Le aziende dovranno già ad agosto di quest'anno attrezzarsi per avere un maggior scambio di informazioni rispetto a quelle che sono le caratteristiche degli imballaggi che vengono trasferite lungo la catena di fornitura, quindi da chi li produce a chi li utilizza per arrivare fino al consumatore finale. E sono informazioni di carattere importante perché ci fanno sottolineare, ad esempio, se quell'imballaggio, questo è già in vigore dal 12 agosto, è o meno riutilizzabile, oppure se nel momento in cui è un imballaggio che entra a contatto con gli alimenti direttamente, se ha al suo interno deve rispettare i criteri di salute e sicurezza del consumatore legate alla presenza di metalli pesanti e dei PFAS, come avete ben evidenziato. Ecco. Quindi sono novità che progressivamente entreranno in vigore.
1: C'è un dato in crescita nel nostro paese che è il tasso di circolarità, no, degli imballaggi, quindi il riciclaggio. Lo scorso anno abbiamo riciclato il 77% delle confezioni che abbiamo usato, che è un dato molto alto. Con le nuove regole europee, secondo lei che cosa cambierà da questo punto di vista?
3: Allora, noi ci approcciamo a queste novità proprio da primi della classe, da un certo punto di vista.

0: introduce nuove prescrizioni che riguardano proprio le caratteristiche degli imballaggi e che faranno sì che si guarderà sempre di più alla loro progettazione, quindi è proprio un po' un cambio di punto di vista. Il riciclo continua a essere fondamentale, anzi, ci sono all'interno del regolamento anche degli obblighi di contenuto minimo del materiale riciclato nei nuovi imballaggi, che entreranno in vigore progressivamente anche da questo punto di vista e che vanno proprio nella logica di andare a rafforzare sempre di più la circolarità dei materiali di cui sono fatti gli imballaggi. Quindi il tasso di riciclo assolutamente deve continuare a essere un obiettivo, diventa ancora più importante poi saper anche utilizzare nelle nuove produzioni, che siano imballaggi o non, i materiali che si ottengono grazie al riciclo di questi contenitori. L'altro aspetto importante, lo ribadisco, sarà anche l'entrata in vigore progressiva di un sistema armonizzato, quindi uguale in tutti i 27 paesi, sulla caratteristica rispetto al dove va raccolto quel contenitore.
1: Ecco.
0: Questo è un aspetto importante perché aiuta i cittadini.
1: Perché infatti le volevo proprio chiedere questo, cioè le industrie italiane, come del resto quelle europee, dovranno adeguarsi, no, a queste nuove regole, quindi serviranno delle innovazioni in tutta la filiera, sia lato produttori sia lato di chi ricicla, quali innovazioni serviranno?
0: Allora, sicuramente ci sarà, c'è sempre più bisogno, ma diciamo che è un percorso che è già iniziato da diversi anni, di lavorare sempre di più per avere imballaggi più facilmente riciclabili. Questo è un tema fondamentale di tutto il regolamento. Gli imballaggi dovranno essere tecnicamente riciclabili, quindi vuol dire che dovranno avere delle caratteristiche che consentano effettivamente di poterli trasformare in materiali da riciclo e quindi di poter utilizzare le materie di cui sono fatti per fare qualcos'altro in una seconda, terza e quarta vita. Ma soprattutto dovranno avere anche caratteristiche di contenuto di riciclato. Questo vuol dire che diventa importante proprio la parte di ecoprogettazione, quindi di pensare e progettare gli imballaggi per rispettare queste regole che diventano progressivamente sempre più sfidanti, con l'asticella che aumenta nel passare degli anni da qui al 2040. L'altro aspetto importante è il tema del riutilizzo, che diventa un aspetto fondamentale portato all'attenzione del regolamento. Come avete anche ricordato, c'è anche un aspetto legato al rapporto tra la capienza, diciamo così, lo spazio che genera è occupato dal bene all'interno dell'imballaggio e il suo imballaggio. E questo è un aspetto particolarmente attenzionato, soprattutto su tutto quello che riguarda il commercio online, che lo abbiamo visto in questi anni, molto spesso arrivano certo. Dei materiali a casa che hanno delle confezioni più grandi, no, rispetto a quello che dovrebbero essere. Ecco, un aspetto fondamentale, quindi un'innovazione importante, sarà proprio quella di andare a ottimizzare l'imballaggio rispetto al suo contenuto. E quindi questo sicuramente ben visto.
1: Grazie direttrice Fontana per averci un po' spiegato meglio i cambiamenti in arrivo. Buon pomeriggio.
0: Grazie a voi.

Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran. Sullo stretto di Hormuz, Kushner, dialogo con l'Iran intenso ma nessuna intesa. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, missili ucraini su Belgorod, 6 morti e 4 feriti, bombe russe sul porto ucraino di Izmail. L'attentato a Ranucci in carcere La Vitola incontra il suo legale, si dice pentito per aver messo nei guai persona a cui tiene. La scelta dell'attentato è solo mia, ha detto l'avvocato. Femminicidio, suicidio. Nel veneziano un uomo di 43 anni uccide l'ex compagna, poi va a casa e si impicca al termine della relazione. La donna lo aveva denunciato. Dopo il caldo e la siccità arriva il maltempo, piogge e temporali, allerta gialla in 13 regioni, tregua ma solo momentanea. Da giovedì ondata, nuova ondata di caldo al sud. Dall'atletica al nuoto, alla scherma, alla ginnastica, lo sport italiano domina l'estate con una pioggia di medaglie. Prossimo appuntamento ai Giochi del Mediterraneo a Taranto dal 21 agosto. Buongiorno da Rai News 24. Dunque Trump, con le elezioni di metà mandato dietro l'angolo, riprende in mano i dossier più scottanti dall'Iran a Gaza. Minaccia l'Oman e zittisce una giornalista che gli aveva fatto una domanda sull'equipaggio a bordo della portaerei Lincoln. Mentre al telefono Erdogan nelle ultime ore.

0: Lo ha invitato a continuare i colloqui di pace con l'Iran. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
0: Secondo il Wall Street Journal, l'Iran prepara un'escalation. Nelle ultime ore Teheran ha colpito le sedi governative del Kurdistan iracheno, alleato di Washington. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
2: La diplomazia continua a lavorare senza sosta, ma con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran dice che la tregua e il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non sono morti, sono in coma e possono essere rilanciati. Ma Hormuz resta il cuore delle tensioni. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo inoffensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde dettagli. Ma per il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma due droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
0: Per superare lo stallo di Gaza, Trump ha inviato in Israele Jared Kushner con il compito di fare pressione su Netanyahu affinché accetti il piano per il cessate il fuoco. Ma il premier israeliano insiste: ritiro delle truppe e ricostruzione nella striscia solo dopo il disarmo di Hamas. Sullo sfondo le parole shock di Ben-Gvir. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. Kushner, da parte sua, avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della forza di stabilizzazione internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale israeliana è problematico far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
0: L'inviato della Casa Bianca ha incontrato anche la controparte

0: Del piano di pace per Gaza, il nuovo leader di Hamas, Khalil al-Ahya, in un'intervista a Fox News realizzata a Gerusalemme, Jared Kushner ha definito molto cordiale l'incontro avvenuto al Cairo. Hanno detto le cose giuste, daremo loro la possibilità di dimostrare il proprio operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti, ha commentato Kushner l'incontro con il leader di Hamas al Cairo. Abbattuti nella notte, siamo al conflitto russo-ucraino. Abbattuti nella notte, vedete anche il nostro flash dell'ultima ora dalla difesa aerea, oltre 180 droni ucraini lanciati verso la capitale russa, e sono proseguiti anche ieri gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev con il tributo di vittime e feriti. In Ucraina colpite Odessa e Ismail. Sul piano politico, nelle ultime ore è arrivata la minaccia dell'ambasciatore russo a Londra. La Gran Bretagna pagherà per i droni britannici usati in Russia. Il nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti.
1: La minaccia dei missili balistici che continua a incombere sull'Ucraina, mentre la CNN rivela che Kiev ha praticamente esaurito ormai le scorte di intercettori Patriot. Intanto il crescendo di attacchi reciproci anche con i droni. L'ultimo bilancio, 2 morti e 9 feriti per gli attacchi russi nella regione del Kherson, dove sono stati colpiti anche 2 autobus. Un morto per l'attacco su una miniera nell'area di Dnipro. Gli attacchi continui anche lungo l'asse del Mar Nero, sui porti e le navi tra Mykolaiv, Odessa fino a Izmail. E ancora i danni alle infrastrutture, oltre 10.000 persone rimaste al buio per i blackout nell'area di Cerniv. E intanto, mentre l'Unione Europea, rivela l'alto commissario Kaya Kallas, studia per l'autunno un nuovo consistente pacchetto di sanzioni contro Mosca, il presidente Zelensky denuncia alcuni beni fondamentali per l'aggressione russa, continuano tuttora a essere forniti anche da membri del G7.
0: Il russo intanto è stato condannato al carcere duro il numero 2 del partito pacifista Yabloko, mentre combatte in tribunale perché la formazione politica possa partecipare alle prossime elezioni. Da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
2: Lev Schlossberg, numero 2 del partito d'opposizione Yabloko, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yabloko, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere un rivale dalla gara accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Oggi ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Yabloko è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello.
0: Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà valutare la richiesta di scarcerazione. Visitato ieri a Rebibbia da uno dei suoi legali, ha detto Lavitola che l'attentato a Sigfrido Ranucci fu una scelta sua, che il conduttore non ne sapeva nulla e che è dispiaciuto solo di averlo messo nei guai. Angela Caponnetto.
3: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
4: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che la Vitola ribadisce di aver

0: ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
1: Il dottor La Vitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor La Vitola.
0: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di La Vitola Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
2: Alla ripresa dell'attività politica, il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Resta poi aperta la questione dei migranti da rimpatriare dalla Germania nel nostro paese. Pablo Rocas.
3: Fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen? Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri Tajani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui tre cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tuteli l'Italia alle scelte del governo.
4: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
3: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi Lopez. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
5: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
3: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli a VS. Invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
2: 5:14 minuti, rassegna stampa in diretta in studio Domenico Di Cesare.
6: Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Renews 24. Vediamo insieme i quotidiani in edicola oggi. Partiamo subito dal Corriere della Sera. Ora Trump minaccia l'Oman, Netanyahu incontra l'inviato USA. Ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. La tregua è scaduta e il presidente Trump torna a cercare un dialogo con Teheran, che però intanto colpisce i curdi. Al centro pagina i messaggi di La Vitola. Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, dice pentito di averlo messo nei guai. Nel taglio alto l'ira di Salvini per Fontana. Stefani dice stufi delle polemiche. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, non aveva escluso un passo indietro del leader della Lega. E poi al centro pagina il docufilm su Djokovic. Sono un guerriero forgiato dalla guerra. A 12 anni, detiene ancora il record degli slam, ne ha vinti ben 24, e rivela Sinner, avevo dato dei consigli nel tracciato. Venezia, l'assassino di Tania si è suicidato, era stato ammonito dal questore. La Repubblica, nel villaggio di Kusdra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Nel taglio basso l'allarme della BCE per la bolla, la possibile bolla dell'intelligenza artificiale, risparmi a rischio a sentire gli economisti, scrive Ricciardi della BCE, vien voglia di allacciare le cinture o di aprire il paracadute. Avvenire, Gaza può attendere, pressing USA per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu, dice prima le elezioni. Il tour di Kushner

0: non sblocca dunque lo stallo in Medio Oriente, ostaggio del voto in Israele e negli Stati Uniti. Ancora braccio di ferro Roma-Madrid, la tensione resta, altri migranti morti in mare, Roma prende tempo su Schengen. Il Messaggero, stesso titolo del Corriere, Trump minaccia l'Oman, su Gaza Israele non cede agli Stati Uniti, e poi il patto della Mecca, l'editoriale di Romano Prodi, l'ex premier dice il patto firmato il 7 di agosto fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, un patto di difesa comune. Al centro pagina dalla Vitola, messaggi in codice a Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi, il legale del ristoratore punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. Nel taglio alto, fatica e metodo di Marco Fortis, la resilienza italiana, i primati dello sport azzurro e del Made in Italy. E poi le interviste del Messaggero con Tajani che dice nello sport e sui mercati si vince facendo sistema. Giuseppe Conte dice programmazione decisiva, ora deve rinascere il calcio. La Stampa, commissari, conto da 100 milioni, compensi, staff e consulenze, un caso la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri. Il PD all'attacco, c'è una patologia del sistema sulle grandi opere, l'esecutivo ha fallito. Poi c'è l'intervista a Ciucci, la di Del Ponte sullo stretto di Messina, dice nessuno può avere la bacchetta magica e del cemento sappiamo tutto, di chi lo governa quasi nulla, invece è l'inchiesta della Stampa. Al centro pagina le celebrazioni di Larissa Iapichino, al suo primo titolo continentale nel lungo, invece nel taglio basso il sindaco che da 8 anni rinuncia allo stipendio, si chiama Massimo Di Fazio, è stato eletto in un piccolo comune nella provincia di Imperia. Domani Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, Ceuta e i dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, con la Spagna è stallo totale. Poi il secondo titolo, i silenzi di Ranucci e l'alert di La Vitola nel mirino dei PM. Andiamo avanti con il giornale, la telefonata che inguaia Ranucci, intercettata la chiamata di La Vitola all'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già, i costi di report, il conduttore minaccia querela ma la magistratura comincia a mollarlo. Al centro pagina Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo, e poi la bufera nella Lega, c'è la solidarietà del presidente della Camera a Matteo Salvini. Libero, il piano La Vitola Ranucci per togliere il report alla Rai, il faccendiere sognava di diventare il produttore della trasmissione, diceva al conduttore di fare come Santoro e creare una società esterna, e rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido. Il Tempo, Reportopoli, esplode il caso Report dopo la nostra inchiesta su compensi faraonici e costi elevati del programma, morsi dalla tarantola quelli di Report vorrebbero imbavagliare il Tempo e minacciano querele, ma peggiorano la loro situazione, Motto la percepisce più del capo dello Stato, vadano a parlare di lotto e netto ai contribuenti che pagano il canone di uno stipendio di 1.500 euro al mese. Altra lettura, quella del Fatto Quotidiano, che apre sul bros Graviano, voglio parlare su Berlusconi e dell'Utri, e poi sul Report dice la Rai viola il suo codice etico, falsi stipendi, anticronisti. Sul Tempo i presunti compensi dei reporter che annunciano querela. Andiamo avanti con La Verità, ecco i compensi d'oro di Report, Ranucci e 5 Stelle vogliono segretarli. E chiudiamo con Il Sole 24 Ore, l'allarme della BCE sul rischio bolla dell'intelligenza artificiale. La Banca Centrale Europea dice un rally così non si vedeva dalla bolla delle dot-com, le famiglie dell'Eurozona sarebbero esposte per oltre 440 miliardi. E questa è la conclusione preoccupante cui giunge la BCE partendo da una ricerca sulle passate rivoluzioni tecnologiche. Per la rassegna stampa è tutto.
1: Ripartiamo dall'ultima ora, vedete, nello stretto di Hormuz c'è stato un incidente, una nave, probabilmente una petroliera, colpita da proiettili, c'è una vittima tra l'equipaggio, è stata danneggiata anche la sala macchine, da quello che abbiamo letto sulle agenzie. Adesso continueremo a seguire questa situazione. Intanto ancora tragedie nel Mediterraneo. 7 migranti sono morti dopo il naufragio del barchino su cui viaggiavano al largo delle coste libiche. Altri 50 sono stati tratti in salvo dalla nave della ONG Emergency in azione anche la Ocean Viking. Altri 11 cadaveri recuperati in mare dalla Guardia Costiera. Marco Aquili.

0: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo del weekend di Ferragosto. Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un barcone partito il 16 agosto da Zuara in Libia, anche 45 uomini e 5 donne, tra cui 29 minori non accompagnati. Tutti sono provenienti da Egitto e Somalia e per 2 di loro è stata richiesta un'evacuazione medica urgente alle autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato, da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, Briagola dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
1: Femminicidio, suicidio a Campo Nogara, nel veneziano. Un 43enne è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione. Il suicidio sarebbe avvenuto dopo aver commesso il femminicidio dell'ex compagna di 39 anni. Massimo, buongiorno.
2: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
3: Faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
2: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo di 43 anni, che si sarebbe a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini,
3: ci aveva detto: attenzione a questa persona, non apritegli. Perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
1: È indagato per tentato omicidio l'agente penitenziario che al pronto soccorso di Prato ha sparato colpendo a una gamba un 22enne che stava tentando la fuga. Marina Borrometti.
4: Il mio assistito è nella sede di lavoro, allo Stato, e le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico, e credo che abbia già cominciato qualche trattamento da questo punto di vista, perché è molto provato.
5: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 29 anni da 2 in polizia penitenziaria finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. I fatti risalgono a ieri, quando il pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano diventa il teatro di una scena da Far West. Un 22enne, arrestato perché poco prima aveva provato a introdurre plichi di droga nel carcere Lado Gaia lanciandoli da fuori, prova a fuggire nonostante sia ammanettato alla barella. E mentre si trova in quello che il procuratore Tescaroli in una nota definisce uscire vicino al triage, prova a farsi largo con un estintore, ferisce gli agenti, uno di loro spara 2 colpi in aria, il terzo alla gamba.
4: Qui è tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio, voglio dire. Credo che ricorra all'ipotesi dell'applicazione del decreto sicurezza.
5: Per Eleuterio Grieco, segretario regionale WILP FP Polizia Penitenziaria, il problema è più generale.
6: Camere di sicurezza presso i pronti soccorsi degli ospedali della Toscana e reparti detentivi dedicati per i detenuti ricoverati. Questa è la richiesta della WILP.
5: Salvini, in un post sui social, manifesta totale sostegno all'agente di Prato. Per il procuratore Luca Tescaroli, quella del carcere è una situazione di illegalità che si perpetua. Solo pochi giorni fa, in un colloquio con Repubblica, aveva chiesto interventi strutturali sul carcere, come reti antilancio su tutto il perimetro.
1: Dopo giorni di caldo rovente sull'Italia è arrivato il maltempo, 13 regioni in allerta gialla. Vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
7: Dopo Ferragosto, come spesso accade, il

0: Tempo torna a mostrare un volto più instabile. L'anticiclone lascia spazio a correnti più fresche. Nelle prossime ore sono previsti rovesci e temporali, localmente anche intensi, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato allerta arancione su laghi e prealpi orientali della Lombardia, mentre sono attive allerte gialle in diverse zone del paese.
1: Una frequenza di occorrenza di temporali più alta. Arrivati già sulle regioni di nord-est, in particolare fra Friuli Venezia Giulia e coste venete, su queste ultime sono ancora in atto, e anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. In questo caso gli eventi si sono spostati un po' più a sud, scendendo lungo il Tirreno. Questi temporali, da un lato quelli pomeridiani, si sposteranno anche verso le coste adriatiche, dall'altro quelli che scorrono lungo il Tirreno arriveranno fin giù verso la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia nella prossima sera e nella prossima notte. Questo passaggio perturbato è il primo di quelli che ci aspettiamo in settimana. Un altro, più importante, più significativo, è atteso tra giovedì e venerdì.
0: Le temperature, dopo aver toccato valori record nelle ultime settimane, torneranno su valori più vicini alle medie del periodo.
2: E sono giorni di bilanci positivi per lo sport italiano, allora torniamo all'ottimo risultato ottenuto agli europei di atletica di Birmingham. Italia prima nel medagliere, Marco Tripisciano.
3: Rettilineo finale, forza Lorenzo!
4: Forza Lorenzo!
3: Forza Thierry Lorenzo, forza! Ci stiamo giocando la strada di casa, forza Lorenzo!
4: Allargati!
3: C'è Dobson,
4: allargati!
3: C'è Dobson che
4: allargati!
3: Rientra. Forza Lorenzo, andiamo fino in fondo a vincere questa gara e a vincere il campionato europeo sul filo di lana!
5: L'atletica italiana continua a dominare in Europa, primeggiare sia nel medagliere che nella classifica dei piazzamenti, lasciandosi alle spalle i padroni di casa della Gran Bretagna, è l'ultima impresa della nazionale più forte di sempre. Pista, pedana e strada parlano italiano. Un risultato ottenuto grazie alle certezze dalla regina Battocletti all'infinito Tamberi, chioccia di Unzioli che vola già alto. Dal bis di Fabbri a Stano, che completa la tripletta Olimpiade, Mondiale ed Europeo. Fantini sul podio per il terzo europeo di fila, Fortunato per il secondo, e il gran finale con Iapichino, che supera anche la madre Fiona May e le saltanti staffette del Miglio. Ma al di là delle conferme ha lasciato il segno il nuovo che avanza. La 21enne Sofia Fiorini, mentre studia alla Bocconi, porta a casa il titolo europeo della maratona di marcia con il record del mondo e il sorriso di chi si è divertita per tutta la gara. Titoli a livello giovanile d'argento nella mezza maratona di marcia, che vede sul podio anche il 25enne Andrea Cosi. Sudore e fatica anche dietro i letti. E che dire di Filippo Dezza, che oltre a subire per la capigliatura, fino a due anni fa volava sulla fascia come calciatore e a Birmingham ha centrato la finale dei 200. Risultati che mitigano la delusione per Gione del mondo del lungo. Una scelta.
2: Ha dichiarato che gli Stati Uniti bombarderanno l'Oman se si metterà di mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Kushner, dialogo con l'Iran intenso ma nessuna intesa. Continuano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, missili ucraini su Belgorod, 6 morti e 4 feriti, bombe russe sul porto ucraino di Izmail. L'attentato a Ranucci in carcere, la vitola incontra il suo legale, si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene. La scelta dell'attentato è solo mia, ha detto all'avvocato. Femminicidio, suicidio nel veneziano, un uomo di 43 anni uccide l'ex compagno. La relazione la donna aveva, ma solo temporanea, dunque da giovedì nuova ondata di caldo al sud. Dall'atletica al nuoto, alla scherma, alla ginnastica, lo sport italiano domina l'estate con una pioggia di medaglie. Prossimo appuntamento, i giochi del Mediterraneo. Le elezioni di metà mandato, dietro l'angolo, riprende in mano i dossier più scottanti dall'Iran a Gaza.

0: minaccia all'Oman, mentre al telefono Erdogan nelle ultime ore lo ha invitato a continuare i colloqui di pace con l'Iran. Poi nello studio ovale torna a zittire una giornalista che gli aveva fatto una domanda sull'equipaggio a bordo della portaerei Lincoln. Da New York l'inviato Nico Piro.
1: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Si a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
0: Il conflitto russo-ucraino, abbattuti nella notte dalla difesa aerea oltre 180 dei 620 droni ucraini lanciati verso la capitale russa, riferisce il sindaco Sobyanin. E sono proseguiti anche ieri, come sapete, gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, con tributo di vittime feriti. In Ucraina colpite Odessa e Izmail, 6 morti e 4 feriti contro il villaggio di Kolosk nella regione russa di Belgorod. Il presidente Zelensky ha avvertito che l'Ucraina anche a settembre metterà a segno attacchi a lungo raggio contro la retrovia russa, mentre sul fronte interno, vedete le immagini, proseguono le manifestazioni di piazza a favore dell'ex ministro della difesa Fedorov e per promuovere il dialogo tra le autorità e la società civile. Sul piano politico, nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Lavrov, che ha ammesso l'impiego di truppe della Corea del Nord nel conflitto, ma anche e soprattutto la minaccia dell'ambasciatore russo a Londra. La Gran Bretagna ha detto pagherà per i droni britannici usati in Russia. Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che valuterà la richiesta di scarcerazione. Ieri a Rebibbia ha ricevuto la visita di uno dei suoi legali, Arturo Cola, che ha sottolineato come per una scelta autonoma abbia provocato dei guai a due persone che sono per lui, lo ha detto in questo caso riferendosi a Ranucci. L'avvocato ha aggiunto che l'attentato a Sigfrido Ranucci fu una scelta sua, che il conduttore non ne sapeva nulla. Femminicidio, suicidio a Campo Nogara nel veneziano. Un 43enne è stato trovato morto, impiccato nella sua abitazione. Un suicidio che sarebbe avvenuto dopo il femminicidio dell'ex compagna Tania Terrin di 39 anni. I fatti sarebbero avvenuti nella sera di domenica scorsa. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la vittima, che lo aveva denunciato ai carabinieri. Il questore di Venezia aveva poi emesso un ammonimento. La porta di emerge non presentava segni di effrazione. E dopo giorni di caldo rovente sull'Italia, sono in arrivo e in parte sono già arrivati temporali con fenomeni anche intensi, soprattutto al centro-nord. Intanto due escursionisti sono morti, uno in Alto Adige e l'altro sull'Etna, nella stessa giornata colpiti da un fulmine. E sono giorni di bilanci positivi per lo sport italiano. Torniamo dunque all'ottimo risultato ottenuto agli europei di atletica di Birmingham. Italia prima nel medagliere. Marco Tripisciano.

0: l'uomo si trovava da solo.
1: Rettilineo finale, forza Lorenzo,
2: forza Lorenzo,
1: forza Thierry Lorenzo, forza, ci stiamo giocando la strada di casa, forza Lorenzo,
2: allargati,
1: c'è Dobson,
2: allargati,
1: c'è Dobson che
2: allargati,
1: rientra. Forza Lorenzo, andiamo fino in fondo a vincere questa gara e a vincere il campionato europeo sul filo di lana.
3: L'atletica italiana continua a dominare in Europa, primeggiare sia nel medagliere che nella classifica dei piazzamenti, lasciandosi alle spalle i padroni di casa della Gran Bretagna, è l'ultima impresa della nazionale più forte di sempre. Pista, pedana e strada parlano italiano. Un risultato ottenuto grazie alle certezze dalla regina Battocletti all'infinito Tamberi, chioccia di Unzioli che vola già alto. Dal bis di Fabbri a Stano, che completa la tripletta Olimpiade, Mondiale ed Europeo. Fantini sul podio per il terzo europeo di fila, Fortunato per il secondo, e il gran finale con Iapichino, che supera anche la madre Fiona May e le esaltanti staffette del Miglio. Ma al di là delle conferme ha lasciato il segno il nuovo che avanza. La 21enne Sofia Fiorini, mentre studia alla Bocconi, porta a casa il titolo europeo della maratona di marcia con il record del mondo e il sorriso di chi si è divertita per tutta la gara. Stessa considerazione per la 23enne Alessandrina Miai, che dopo i titoli a livello giovanile è d'argento nella mezza maratona di marcia, che vede sul podio anche il 25enne Andrea Cosi. Sudore e fatica anche dietro il bronzo di Micol Maiori, che sui 5 Battocletti. E che dire di Filippo Dezza, che oltre a stupire per la capigliatura, fino a 2 anni fa volava sulla fascia come calciatore e a Birmingham ha centrato la finale dei 200. Risultati che mitigano la delusione per Jacobs e Furlani, fermati non dagli avversari ma dagli infortuni, con i fratelli Inzoli pronti ad affiancare il campione del mondo del lungo. Un'ascesa continua con vecchi e nuovi interpreti.
4: Adesso andiamo avanti con la musica dopo un sardo sacro, il nuovo disco di Serena Brancale.

0: dopo un Sanremo da incorniciare, esce Sacro, il tuo nuovo album, ed era un po' che ci facevi penare, no?
1: Era
0: adesso
1: da...
0: l'album esce e che hai combinato?
1: Era da Iso a Cussì, tutto in dialetto, e ora esce Sacro, che invece sono, è un raccoglitore di tante cose che mi sono accadute bellissime, tra cui la ricerca del dialetto, anche l'amore, racconto l'amore che ho per la mia terra, per il mio paese, per la mia famiglia, per i valori che porto in alto sempre nelle mie canzoni. È un album molto importante per me, un po' di riflesso all'ultimo Sanremo che è stato molto intimo, è sacro per tanti motivi questo album.

0: simbolo, da quella che hai portato a Sanremo, no? Per poi diventare una, appunto, una serie di tasselli che vanno a fare un grande mosaico. In questi tasselli come ti sei ritrovata, come ti sei raccontata soprattutto?
1: Quando 2 anni fa è uscito Baccalà, non ero sicura di poter di essere pronta a pubblicare un album, perché sentivo che volevo mettere in evidenza un'altra parte di me. Invece con Qui con me, dopo Serenate e Anne McCore, ho sentito proprio l'esigenza di chiudere un capitolo, perché oltre il dialetto, la famiglia e i valori di cui parlo, c'è anche una sperimentazione molto divertente con i generi musicali. Quindi era ora e i tasselli sono completi per creare un giusto mosaico.
2: Pensate!

0: qualche modo possiamo dire che qui con me ti ha dato modo di fare pace con tutte le tue parti,
1: sì,
0: metterle in fila insieme e raccontarti per quello che sei. E che racconto viene fuori però?
1: Viene fuori una figlia, viene fuori la persona, non una cantante. Certo, ho cantato forse più dell'anno scorso, sicuramente quest'anno era difficile, però viene fuori qualcosa di molto più sincero. Non è una canzone che fa divertire, è una canzone che ti fa riflettere. E io per arrivare a questa consapevolezza ho riflettuto tutta l'estate prima di portare questo brano, perché non sapevo se sarei stata pronta ad emozionarmi con la giusta misura, perché l'emozione è bella ma la devi anche un po' reggere fino a un certo punto, e io ci sono riuscita, meno male. Quindi è stato qui con me, è un brano che deve avere il tempo necessario per sentirlo bene addosso e sentirti pronta a cantarlo davanti a tutti.

0: E adesso che ha preso il via, in quest'album troviamo anche diverse collaborazioni importanti che in qualche modo fanno parte dei compagni di viaggio che ti sei scelta in questo viaggio, no?
1: Sì, ci sono dei cantanti che io adoro, ci sono anche dei cantanti che ho conosciuto quest'anno, come c'è un brano con Gregory Porter e Saif che ho avuto il piacere di conoscere quest'anno. Quindi sono contenta perché c'è la vecchia Serena ancorata a dei miti e ci sono dei cantanti.

0: dearest one, if you should leave me, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
1: E insieme all'album esce anche un nuovo singolo, anche questo frutto di una bella collaborazione a tre.
2: Con Delia e Levante, e anche con il piacere di portare in una canzone pugliese il folklore della Sicilia, perché volevo condividere con due cantanti che amo, Levante da sempre, da Alfonso, dall'inizio, e con Delia, che ho avuto modo di conoscere quest'anno sempre di più. Volevo portare loro in una canzone dove si parlasse della nostalgia della propria terra, perché loro la Saudaci la sentono, e io lo so che la sentono, e quindi è stato molto bello pensare a loro, perché hanno accolto subito l'idea e hanno scritto delle strofe molto belle dove descrivono come si sentono al loro paese.

0: Ma questa canzone trasmette la gioia, esatto. Cosa devi trasmettere? Devi trasmettere quella sensazione di tornare a casa, no?
1: Sì, cioè del manifesto per tutti i ragazzi che si sono fatti l'università, che vivono a Bologna, a Torino, esatto. A Milano e tornano per abbracciare, per mangiarsi
2: cannolo,
1: pasta pesata, chiaro.
2: Però capisci, nel senso di magari non torni perché hai tutte le cose da fare, però almeno per la festa torni a casa, cioè, per le vacanze, per la settimana te la fai e ti godi un pochettino.
0: Ma è vero,
1: la canzone della Saudaci,
2: ecco, sì.
0: Sì, anche perché poi la verità è che il fuorisede torna per la festa, di festa,
2: esatto.
3: Tu risciuri la vita che scorre tra le luminarie, mi accendi. Rosalia mi aspetta al balcone, mi bacia con gli occhi ridenti.

È proprio la canzone dei fuorisede, che sia un cantante o un ragazzo che studia medicina, è per tutti quanti. Chi non si sente, chi non si è mai sentito un anno per un mese? Io lo sento, io vivo a Roma da 11 anni, però mi sento sempre una fuorisede. Ed è bello raccontare di questo, è bello che i ragazzi si possano rivedere, in questo, nel mio paese, perché io personalmente non vedo l'ora di tornare a Bari per festeggiare, perché arrivi Pasquetta, che arrivi Natale, e questa è una cosa che secondo me andava raccontata.

0: in questo viaggio ci sono state delle tappe che ti hanno consentito di mettere a fuoco quello che sono per te le radici, e che cosa sono?
1: È successo che con il primo album, Galleggiare, io ho voluto soltanto cantare il pop in un linguaggio super jazz, anche abbastanza difficile, e non ho parlato delle mie radici. Poi, vita d'artista, non ho parlato delle mie radici. È arrivata la consapevolezza da quando io mi sono trasferita e mi sono allontanata dalle mie radici. Lì ho capito l'importanza e la bellezza del folklore, che qualche volta ci sono delle cose, anche il dialetto stesso, la nostra cadenza, che a volte quando sei piccola ti imbarazzi perché non ti senti troppo del sud, e invece è proprio quella ricchezza, è quella la ricchezza che devi mettere in evidenza. E io ho capito dell'importanza di quanto fossi fortunata ad essere pugliese, di Bari, quando mi sono allontanata dal mio paese. Siamo due facce della stessa

0: qual è la figura che ti piace pensare venga fuori, e quindi qual è la te che ti piace pensare che venga fuori da questo disco?
1: Allora, da questo disco, se immagino un mosaico che crea un disegno e un albero, un po' perché

0: mestiere e sei libera di poter raccontare sempre qualcosa di nuovo.
1: Quindi a proposito di radici, a proposito di dialetti, eccetera, eccetera, una sorta di Cunto dei Conti di Serena, un racconto di racconti.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a te.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Scaduto il memorandum per la tregua con l'Iran, Donald Trump minaccia l'Oman. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. Netanyahu gela l'inviato statunitense Kushner. Nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Trump ha chiesto di interrompere i raid sulla striscia. Il femminicidio in provincia di Venezia. La vittima aveva già denunciato l'ex compagno. Era andata diverse volte dai carabinieri. L'uomo era stato ammonito, ma la vittima ne aveva ancora paura. Furto dei capolavori di Antonello da Messina. Trovato in una zona non coperta da telecamere il furgone usato per la fuga dai malviventi. Caccia al basista che ha aiutato i ladri. Dopo caldo e siccità, arrivati i temporali, anche intensi, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea, da giovedì una nuova ondata di caldo. Europei di atletica, bilancio trionfale della spedizione azzurra, il presidente della federazione, nemmeno dei sogni migliori potevo prevedere di vincere medagliere, ottimo anche il risultato agli europei di nuoto. Edizione delle 6, buongiorno da Rai News 24. A meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump fronteggia le difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e ora minaccia l'Oman. Nello studio valle della Casa Bianca zittisce poi una giornalista che gli chiede dei problemi dell'equipaggio della portaerei Lincoln. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox.

0: Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
1: Per il Wall Street Journal l'Iran intanto ha sfruttato la tregua prevista dal memorandum d'intesa per prepararsi ad una escalation. Nelle ultime ore Teheran avrebbe colpito le sedi governative del Kurdistan iracheno. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: La diplomazia continua a lavorare senza sosta, ma con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran dice che la tregua e il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non sono morti, sono in coma e possono essere rilanciati. Ma Hormuz resta il cuore delle tensioni. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo inoffensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde dettagli. Ma per il Wall Street Journal Teheran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma due droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
1: Stallo nel confronto con l'Iran, stallo anche a Gaza per implementare il piano del Board of Peace. Donald Trump invia nella regione Jared Kushner con il compito di intensificare le pressioni su Netanyahu, ma il primo ministro israeliano insiste che il ritiro delle truppe avverrà solo con il completo disarmo di Hamas nella striscia. E sullo sfondo restano le parole del ministro israeliano Ben-Gvir. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. Kushner, da parte sua, avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della Forza di Stabilizzazione Internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale israeliana è problematico far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
1: Prima di incontrare Netanyahu, Jared Kushner aveva avuto un colloquio con l'altra parte del piano di pace per Gaza, ovvero Hamas, incontrando il leader Khalil al-Ayya a El Alamein in Egitto. E a Fox News, Kushner a Gerusalemme ha definito molto cordiale l'incontro in Egitto. Hanno detto le cose giuste, ha detto a proposito dei dirigenti di Hamas: daremo loro la possibilità di dimostrare l'operato, ma tutto dovrà basarsi su azioni e passi concreti. La difesa russa sostiene di aver abbattuto 620 droni questa notte ucraini scagliati verso la Russia, molti di questi verso Mosca, attacchi incrociati proseguiti nelle ultime 24 ore tra Russia e Ucraina, ci sono altre vittime e feriti colpiti in territorio ucraino, Odessa, il porto sul Danubio di Izmail. Sentiamo l'inviato da Kiev, Daniele Lorenzetti.
4: La minaccia dei missili balistici che continua a incombere sull'Ucraina, mentre la CNN rivela che Kiev ha praticamente esaurito ormai le scorte di intercettori Patriot. Intanto il crescendo di attacchi reciproci anche con i droni. L'ultimo bilancio, 2 morti e 9 feriti per gli attacchi russi nella regione del Kherson, dove sono stati colpiti anche 2 autobus, 1 morto per l'attacco su una miniera nell'area di Dnipro. Gli attacchi continui anche lungo l'asse del Mar Nero, sui porti e le navi tra Mykolaiv, Odessa fino a Izmail. E ancora i danni alle infrastrutture, oltre 10.000 persone rimaste al buio per i blackout nell'area di Cherniv. E intanto, mentre l'Unione Europea, rivela l'alto commissario Kaya Kallas, studia per l'autunno un nuovo consistente pacchetto di sanzioni contro Mosca, il presidente Zelensky denuncia alcuni beni fondamentali per l'aggressione russa continuano tuttora a essere forniti anche da membri del G7.
1: E un drone ucraino ha colpito ancora una volta un impianto di logistica, Wildberries, alle porte di Mosca, provocando un incendio che è stato domato, lo riferiscono fonti russe. In Russia intanto viene condannato il numero 2 dell'unico partito contro la guerra in Ucraina in tribunale. Sentiamo da Mosca allora la corrispondente Caterina Doglio.
5: Lev Schlossberg, numero 2 del partito d'opposizione Yablako, unico partito russo dichiaratamente pacifista, viene condannato a 11 anni di carcere, accusato di fake news e discredito dell'esercito per le sue critiche all'intervento in Ucraina. Nelle stesse ore alla Corte Suprema Nikolai Rybakov, leader di Yablako, lotta per la riammissione del partito alle elezioni di settembre. Venerdì ci aveva detto: siamo fiduciosi anche nelle istituzioni, c'è gente normale male che vuole vivere e amare, non combattere e morire. È il primo processo politico nella storia delle elezioni russe, è la prima volta che un partito russo cerca di escludere un rivale dalla gara accusandolo di irregolarità in un'aula di tribunale. Ad attendere il verdetto una piccola folla di sostenitori, la polizia controlla i documenti, porta via decine di persone. Poi la sentenza. Il giudice che oggi dice no a Yablako è lo stesso che nel 2018 impedì a Navalny di candidarsi alle elezioni presidenziali. Rybakov non si arrende, presenteremo un nuovo appello.
1: La cronaca, Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana al Tribunale del Riesame, chiamato a decidere sulla richiesta di scarcerazione. Ieri ha ricevuto a Rebibbia la visita del suo avvocato, ha detto che l'attentato a Sigfrido Ranucci è stata una scelta soltanto sua e si è detto dispiaciuto di averlo messo nei guai. Angela Caponnetto.
6: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
7: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili. Lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva e legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
6: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
7: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Il governo deciderà sulla sospensione di Schengen nei rapporti con la Spagna. Resta aperta la questione dei migranti che potrebbero essere espulsi dalla Germania e rientrare in Italia. Pablo Rojas.
8: Fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen? Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri Tajani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui tre cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tutta la maggioranza difende, a cominciare da Fratelli d'Italia, le scelte del governo.
9: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
8: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi López. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
10: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
8: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli a VS. Invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
1: Intanto nuove tragedie nelle acque del Mediterraneo, 7 migranti morti dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano al largo delle coste libiche, una cinquantina invece sono stati tratti in salvo dalla nave di Emergency. In azione anche la Ocean Viking, sentiamo Marco Aquili.
11: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo del weekend di Ferragosto. Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un'imbarcazione alla deriva. A bordo di quel barcone, partito il 16 agosto da Zuara, in Libia, anche 45 uomini e 5 donne, tra cui 29 minori non accompagnati. Tutti sono provenienti da Egitto e Somalia e per due di loro è stata richiesta un'evacuazione medica urgente alle autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, tutti portati all'hotspot di Contrada in Briagola, dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
1: Un femminicidio-suicidio avvenuto a Camponogara nel Veneziano, un 43enne trovato morto, impiccato a casa sua, dopo aver commesso l'omicidio dell'ex compagna di 39 anni. C'era stato un primo tentativo alcuni mesi fa di strangolarla e lei lo aveva denunciato. Massimo, buongiorno.
12: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Camponogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
13: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
12: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini,

0: Tania aveva ancora paura di lui.
1: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non, fatela, non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
2: A Barcellona le indagini sulla violenta aggressione subita da un 21enne connazionale che è ricoverato in terapia intensiva. Al microfono di Davide Calimani, la testimonianza dell'amico che era con lui.
3: Erano uno contro uno e io non sono intervenuto appunto perché tutti gli altri ragazzi erano in parte. Ho detto: Nicola si arrangia, si sa difendere. E però poi è successo che da dietro arriva uno dei ragazzi e lo prende da dietro con una rincorsa, anche correndo verso di lui, lo prende qua dietro. Una grande botta e Nicola finisce a terra ed era incosciente.
4: L'occhio nero, qualche livido sul corpo, il pensiero a Barcellona, dove era andato per una vacanza con alcuni amici e dove al momento ne ha lasciato uno ricoverato in rianimazione dopo una rissa. Giuseppe Siben, 21 anni, è tornato nella sua casa ad Asolo, nel Trevigiano. Lo scorso 12 agosto era insieme a Nicola Maggiotto, quando quest'ultimo è stato aggredito. Lui si è gettato nella mischia cercando di difendere l'amico.
3: Sono corso per aiutare Nicola, ma alla fine erano troppi, veramente. Alla fine mi ritrovo, vado là, correndo anch'io, e alla fine mi ritrovo svenuto anch'io a terra insieme a Nicola. Arriva l'ultimo nostro amico che era lì presente e vede la scena di noi due a terra, io e Nicola, e che veniamo presi a calci da tutti questi ragazzi.
4: Un'aggressione tanto violenta quanto inspiegabile. Da quel giorno Nicola è ricoverato in ospedale, al suo fianco i genitori.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato colpendolo ad una gamba verso un 22enne che stava tentando la fuga. Sentiamo Marina Borrometti.
5: Il mio assistito è nella sede di lavoro allo Stato e le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico e credo che abbia già cominciato qualche trattamento da questo punto di vista perché è molto provato.
6: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 29 anni da due in polizia penitenziaria finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. Pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano diventa il teatro di una scena da Far West. Un 22enne arrestato perché poco prima aveva provato a introdurre plichi di droga nel carcere Lado Gaia lanciandoli da fuori, prova a fuggire nonostante sia ammanettato alla barella. E mentre si trova in quello che il procuratore Tescaroli in una nota definisce un ambiente chiuso da cui non può uscire, vicino al triage. Prova a farsi largo con un estintore, ferisce gli agenti. Uno di loro spara, due colpi in aria, il terzo alla gamba.
5: Qui è tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio, voglio dire. Credo che ricorra all'ipotesi dell'applicazione del decreto sicurezza.
6: Per Eleuterio Grieco, segretario regionale WILP FP Polizia Penitenziaria
7: e reparti detentivi dedicati per i detenuti ricoverati. Questa è la richiesta della WILP.
6: Salvini, Scaroli, quella del carcere è una situazione di illegalità che si perpetua.
2: L'attaccante francese del Cagliari, Yael Trépi, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ha rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Vincenzo Di Monte.
8: Yael Trépi resta ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane attaccante del Cagliari Calcio è stato indotto al coma farmacologico dal personale medico affinché possa reagire senza sofferenze alle cure necessarie per i gravi sintomi di annegamento manifestati con un ingente quantitativo d'acqua nei polmoni rilevato dalla TAC toracica. Il 21enne francese è rimasto coinvolto in un incidente in piscina durante una festa privata a Porto Cervo. Ritrovatosi in difficoltà nella parte più profonda della vasca, è stato soccorso dai presenti e subito dopo dal 118, prima di essere ritrasportato intubato all'ospedale sassarese. Aggiornamenti sulle condizioni di

0: 3P saranno rilasciati dal personale medico, preventivamente informato il Cagliari Calcio, che attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha invitato al massimo rispetto della privacy, riservando il proprio pensiero al ragazzo e alla famiglia. E di famiglia rossoblù ha scritto il presidente Tommaso Giulini, con il gruppo che prega per riabbracciare presto il compagno. 3P è maturato calcisticamente nel Cagliari, dove ha completato la formazione nella primavera di Fabio Pisacane, prima di essere lanciato in prima squadra dallo stesso allenatore nella passata stagione. In questo precampionato l'attaccante ha trovato molto spazio nel tridente offensivo e ha anche realizzato il gol del vantaggio nell'amichevole contro l'Union Berlino dello scorso 2 agosto.
1: La polizia e i carabinieri del nucleo tutela beni culturali, che è stato utilizzato probabilmente dai ladri a Ferragosto per impossessarsi delle opere di Antonello da Messina. Sentiamo Gianluca Mavaro.
2: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo regionale a Cascina, le 3 tate caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
3: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
2: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei 4 custodi all'eventuale presenza di un basista. Da chiarire anche perché 2 delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
4: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era niente, non c'era movimento, proprio deserto.
2: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sulle Orali, sulla penisola, diversi smottamenti ieri sulle Alpi Orobie, tempesta di fulmini in Toscana, 21.000 caduti in appena 6 ore sulla costa livornese. Rinviato ancora al Palio di Siena, molti gli interventi dei vigili del fuoco in Umbria, soprattutto nel Ternano. Oggi maltempo in transito verso sud, allerta gialla che riguarda 7 regioni. In Galles l'ultimo commosso saluto a Bonnie Tyler, scomparsa a 75 anni l'8 luglio, icona pop, interprete di molte canzoni di successo negli anni 70 e 80. Migliaia di fan hanno voluto darle l'ultimo saluto. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
5: Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan, per il mondo Bonnie Tyler. Figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si era sempre orgogliosamente definita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77, It's a Heartache, al capolavoro dell'83, Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi. Prima artista gallese a ottenere un risultato simile, oltreoceano.
6: Nearly 40 years ago.
5: Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato. Calorosa, con i piedi. Poi in coro Swansea ha cantato insieme a lei.
1: Sport, europei di atletica a Birmingham, azzurri che hanno chiuso al primo posto, decisivo l'oro strappato agli inglesi, padroni di casa nel 4x4 maschile. Su questo straordinario risultato abbiamo sentito Stefano Mei, il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
7: Nemmeno nei sogni migliori potevi pensare di andare inglesi vincendo la staffetta del miglio, che è il loro territorio.

0: Siamo molto felici, veramente molto felici. Io ho una squadra di ragazzi straordinari che sopperiscono a qualsiasi difficoltà. Ricordo che Marcel Jacobs, che avrebbe vinto la sua gara tranquillamente, è stato vittima di un problema fisico. Ricordo che Furlani, che è proprio l'ultimo arrivato, non è campione del mondo in carica, ha dovuto rinunciare dopo un salto alla finale del lungo, poi alla fine. E quindi diciamo che questa è la nazionale più forte di sempre, più forte di Roma, più forte di Tokyo 2021 e di Tokyo 2025. Sono certo, perché conosco i ragazzi, che la nazionale del prossimo anno sarà ancora più forte di questa. Sono 6 stagioni che gestiamo la federazione con questo obiettivo, cioè mettere al centro del progetto i ragazzi, i loro tecnici, perché solo perché sul territorio le società, i tecnici personali lavorano tutti, chiaramente anche gli atleti lavorano tutti i giorni senza mai chiedere niente, facendo il grosso del lavoro e ci consegnano questi talenti, cui noi dobbiamo solo dare attenzione.
1: Intervista integrale a Stefano May, che tra l'altro è stato campione europeo 40 anni fa, che vi proporremo tra qualche minuto. Ora le previsioni del tempo.

0: Buongiorno. Giornata di tempo più stabile quella attesa oggi sulle regioni settentrionali, al più con qualche annuvolamento in area alpina, specie a nord-est. Per le regioni diana, immediato entroterra sia del versante adriatico che di quello tirrenico, con eventi che però si spegneranno verso sera. Più accentuata e più diffusa l'instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, dove il rischio di temporali, non solo in montagna, ma anche lungo le coste, sarà più alto. Coinvolta in questa fase di tempo instabile per oggi anche la Sicilia, con temporali a tratti diffusi. Meglio il tempo sulla Sardegna, dove però ci sarà il maestrale. Queste le temperature, che saranno in diminuzione al sud, in nuovo aumento sulle regioni centrali, stazionarie al nord.
1: Sei e 34, queste le principali notizie. In un'intervista a Fox News, Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman se si mette in mezzo nel confronto con l'Iran, ha detto, per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ieri è scaduto il memorandum d'intesa con Teheran, che per Trump dovrebbe alzare bandiera bianca e arrendersi. Benjamin Netanyahu ha ribadito ieri a Gerusalemme all'inviato statunitense Kushner che non ritirerà l'esercito israeliano da Gaza fino al completo disarmo di Hamas. Il Board of Peace starebbe valutando la possibilità di abbandonare a questo punto il suo piano a favore della consegna di tutte le armi a disposizione di Hamas a Gaza per convincere Israele al ritiro delle sue truppe. In Italia il Tribunale del Riesame valuterà nei prossimi giorni la nuova richiesta dei legali di Walter Lavitola di revoca della detenzione a Rebibbia. Il suo avvocato fa sapere è affranto per aver provocato guai a Diego Gomez e un fratello Ranucci. L'iniziativa dell'attentato è soltanto sua. L'anticiclone subtropicale che ha dominato la scena nelle ultime settimane portando temperature record apre la strada a correnti più instabili, fresche, con calo di temperature, un'ondata di temporali anche grandinate. La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. La Commissione europea dà indicazioni ai Paesi membri su come estendere alle misure sulla sicurezza energetica la clausola di salvaguardia nazionale. Il governo si rivolge a Bruxelles sull'impiego dei fondi per la flessibilità e il primo passo verso la nuova manovra di bilancio. Sentiamo Riccardo Cavaliere.
2: Nero su bianco le intenzioni del governo su come fare uso della flessibilità concessa dall'Europa è che solo per l'energia vale 14 miliardi. Le indicazioni sono nella lettera del Ministero dell'Economia che presto sarà a Bruxelles.

0: Bruxelles. La Commissione ha appena adottato una nota per confermare l'ufficio di stabilità. Dovranno dare un elenco di misure di sicurezza energetica pianificate. Elenco contenuto nella lettera con cui il governo italiano chiede più spazio di bilancio. 7 miliardi da usare nel 2027 e 7 nel 2028, a cui si aggiungono anche i fondi da spendere in difesa, 22 miliardi. Dunque una richiesta di flessibilità fino a 36 miliardi in 3 anni. Si aprono così spazi in vista dell'ultima legge di bilancio del governo Meloni, che secondo prime stime dovrebbe prevedere spese per circa 30 miliardi. Sui fondi per l'energia la nota della Commissione è chiara: misure mirate, non sovvenzioni a taglio delle accise sui carburanti, sì invece a interventi per migliorare le reti energetiche e ridurre la dipendenza da combustibili fossili. La Commissione valuterà a settembre la richiesta italiana, l'approvazione è prevista a ottobre, un tassello fondamentale dunque per la legge di bilancio, ma con un limite: i conti dovranno restare sotto controllo se si vorrà uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo.
1: L'exclave spagnola nel continente africano, Ceuta, fa i conti con la difficile gestione della presenza di migliaia di migranti che sono rimasti dopo l'esodo di massa a fine luglio. Il presidente di questa città autonoma minaccia cause legali, tensione nei rapporti con Madrid. Sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
2: Sorpassato il picco della metà di agosto, in cui si temeva un nuovo afflusso di migranti, la crisi di Ceuta continua ad agitare la politica spagnola, facendo sentire le sue ripercussioni in Europa. Il presidente della città autonoma, Juan Vivas, ha ribadito che la situazione non è tornata normale e di non sapere quanti dei migranti entrati a fine luglio siano ancora bloccati a Ceuta. Di sicuro sono migliaia e le loro condizioni anche sanitarie sono precarie. Vivas ha minacciato di rivolgersi alla magistratura in mancanza di risposte adeguate. Il governo spagnolo prova a correre ai ripari. Il premier Sanchez ha presieduto una riunione in videoconferenza e la ministra dell'inclusione e delle migrazioni Elma Saiz, in visita a Ceuta, ha annunciato che saranno predisposti 4 centri temporanei di accoglienza straordinaria, 3 su terreni di proprietà del governo centrale e un quarto in un'area messa a disposizione dalla municipalità. Serviranno a far fronte alle esigenze di 1.500 migranti, un numero che sembra ancora inadeguato. Il commissario europeo agli affari interni Brunner ha avuto un colloquio con il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska e ha scritto sui social che Madrid sta svolgendo un lavoro importante per proteggere i nostri confini esterni. E mentre resta sospesa tra Italia e Spagna la piena applicazione del trattato di Schengen, sembrano allentarsi le tensioni tra il nostro paese e la Germania sui dublinanti, i migranti che Berlino vorrebbe riportare in Italia in quanto luogo di primo accoglienza sotto attenzione, ma il portavoce del ministero dell'interno tedesco afferma che i due paesi stanno portando avanti uno scambio aperto e basato sulla collaborazione.
1: A Cuba la situazione difficile che continua a vivere l'isola, colpita da sanzioni dure imposte dagli Stati Uniti che paralizzano ogni settore dell'economia, della vita quotidiana. Washington mantiene un piede sull'isola nella base di Guantanamo. Sentiamo l'inviata Veronica Fernandez.
3: È in fondo alla cordigliera della Sierra Maestra il villaggio di Caimanera, il più vicino alla base americana di Guantanamo. Questo albergo, oggi vuoto per la crisi energetica indotta dagli Stati Uniti, è stato costruito nel 91 proprio per i turisti che volevano vederla. Il direttore, Osvaldo Maceo Napoles, ne osserva ogni giorno i movimenti da questa torretta, la terza baia più grande del mondo, a Cuba, vietata ai cubani.
4: Questo territorio è occupato illegalmente. 117,5 km quadrati.
3: È tutto territorio occupato illegalmente. Ci spiega con la memoria che torna al trattato del 1903, che lo dava in concessione a Washington, e alla restituzione mai ottenuta da Fidel Castro. Indica i due aeroporti, le caserme, il carcere, simbolo delle violazioni dei diritti umani nella lotta al terrorismo post-11 settembre. Alcuni, più che il nemico, sembrano la soluzione.
5: È buono vivere cerca della base perché non ci tolgono la corrente.
3: È comodo vivere vicino alla base perché almeno non ci tolgono la corrente, si compiace Maria, 18 anni, mentre il resto di Cuba è senza energia fino a 22 ore al giorno. Ma appena posso me ne andrò, voglio dire.
5: Io tengo planes de salir, però regresar.
6: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
3: Io non mi sento rivoluzionaria, continua Melania, di 2 anni più giovane, anche lei pronta a partire. Me l'hanno insegnata a scuola, ma vedendo le conseguenze e questa crisi, alla rivoluzione non credo per nulla.

0: nulla.
1: No, no, creo en la revolución.
0: Mentre i genitori guardano un varietà grazie all'accumulatore comprato con i risparmi di un anno, Anna Gabriela, che ha aperto una gelateria nel giardino di casa perché con lo stipendio di docente non si sfama, ha chiaro perché ci crede e vuole restare.
2: Revolución viene da revolucionar. Y revolucionar es cambiar.
0: Rivoluzione deriva dal verbo rivoluzionare, ci dice. Lo ha fatto fidele alla sua epoca. Cambiare tutto. Io ora non penso però né a Fidel, né a Diascanel, né a Marco Rubio o a Trump. Io penso solo a migliorare.
2: Io solamente penso in migliorare.
3: Gli incendi di un'estate rovente stanno diventando ingestibili, soprattutto in paesi poco abituati a fronteggiarli. Ad esempio il Belgio, dopo un rogo iniziato nelle Haute Fagne, la più grande area protetta del paese, ha sconfinato addirittura in Germania. Sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
4: Il re del Belgio interrompe le vacanze per portare solidarietà ai servizi di emergenza. Filippo verifica così di persona che la pioggia ha portato un po' di sollievo, ma potrebbe essere di breve durata in questa zona al confine con la Germania, rinomata per la riserva naturale protetta e per i paesini con le case a graticcio. I roghi di torba possono infatti covare nel sottosuolo senza produrre fiamme visibili per lunghi periodi e si teme che ci vorranno mesi per spegnere completamente l'incendio. E così a Hoesven rimane l'allerta. Bruciati già 3.000 ettari di bosco. Diverse località, sia in Belgio sia in Germania, sono state evacuate. I forti venti e la vegetazione secca, per settimane non c'è stata una goccia di pioggia, hanno alimentato gli incendi che qui potrebbero innescare un pericolo in più. In questa parte d'Europa si sono combattute feroci battaglie durante la Seconda Guerra Mondiale e ci sono ancora molte munizioni inesplose. Tanto che sul lato tedesco hanno impiegato i carri armati per aprire dei varchi nei boschi e si è potuto operare principalmente dal cielo. I roghi hanno distrutto quest'anno in Europa un'area grande il doppio del Lussemburgo, ovvero quasi 600.000 ettari di territorio. E secondo il sistema sono morte oltre 20 persone.
3: Di nuovo in Italia sono concentrate nell'entroterra dell'Alto Tirreno Cosentino le ricerche dei vigili del fuoco dell'ultraleggero disperso con due persone a bordo, Michele Cervo.
5: L'area delle ricerche è vasta, tra gli 80 e i 100 km quadrati, tra i comuni di Fuscaldo e Falconara Albanese in provincia di Cosenza, che i soccorritori stanno perlustrando. Ma dell'ultraleggero partito da Capo d'Orlando in Sicilia e diretto al piccolo aeroporto di Sibari in Calabria, nessuna traccia. A bordo due avvocati romani, Carlo Arnulfo ed Angela Bucci. L'ultimo contatto, una foto della donna inviata ai familiari che ritraeva le immagini dall'aereo dello Stromboli. Le operazioni di ricerca sono scattate subito con un elicottero dell'esercito e poi dei vigili del fuoco. In azione anche i droni che possono avvicinarsi di più alla fitta boscaglia. Ulteriori indizi potranno arrivare dall'incrocio delle celle telefoniche per restringere ancora di più il campo delle ricerche.
3: Il numero uno, Gianni Infantino, e il suo piano di aprire a investitori privati nella gestione dei mondiali di calcio. Lamour, 45 anni, francese, era il numero 3 della FIFA, era parte della cerchia ristretta di Infantino, aveva sostenuto la sua campagna portandolo a vincere alle elezioni per la presidenza FIFA nel 2016, era arrivato quale assistente dell'allora presidente della UEFA, Michel. Coppa Italia, il Pisa vince il derby toscano con l'Empoli, il Sassuolo invece è quello emiliano-romagnese, fa sua la partita con la Samp, il Palermo alla meglio sul Lecce. Luca Cardinalini.
6: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso. E al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi, altro derby tocca il derby emiliano-romagnolo, travolge Trato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli, con pianto doppio ex.

0: un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler, in pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A, è bloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi, per Inzaghi, c'è il Mantova.
1: Torniamo ai successi dell'Italia nell'atletica, gli europei di Birmingham, dove hanno chiuso gli azzurri al primo posto nel medagliere con l'oro nella 4x4. Al microfono di Andrea Vaccarella le considerazioni e le riflessioni del presidente della FIDAL, Stefano Mei.
2: Ci stiamo giocando la strada di casa, forza Lorenzo, il campionato europeo sul filo di lana,
3: un altro oro, il decimo oro, siamo
4: È un'Italia da impazzire quella che a Birmingham chiude alla grande un europeo pazzesco per i nostri colori. Nell'ultima serata di gare arrivano il bronzo della staffetta femminile 4x400 e gli ori di quella maschile e di Larissa Iapichino nel salto in lungo.
5: È stata una gara di altissimo livello, ma questo è il livello che c'è in Europa, è praticamente un mondiale, sono assente nel field e letteralmente sarebbe una finale del campionato del mondo.
6: Dobson ovviamente mi metteva un po' di pensiero dietro, infatti.
4: Presa memorabile che ci permette di vincere il medagliere proprio su dei veterani e dei giovani che saprà correre, saltare, lanciare, marciare e vincere ancora a lungo.
7: E per commentare lo straordinario risultato della spedizione azzurra a Birmingham abbiamo in collegamento Stefano Mei, presidente della FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, ex mezzofondista. Buon pomeriggio.
8: Pomeriggio a tutti. Sì, rivedendo, immagino la 4x4, ho avuto paura che Lollo Venati non riuscisse ad arrivare davanti ancora adesso, perché nemmeno nei sogni migliori potevi pensare di andare a vincere il medagliere, chiaramente la 4x4, ma il medagliere inglesi, vincendo la staffetta del Miglio, che è il loro territorio. Siamo molto felici, veramente molto felici.
7: Un risultato non si può che definire eccezionale, straordinario, questo risultato. Siamo stati i primi nel medagliere, probabilmente paragonabile soltanto a quel grande successo di Roma, ma appunto lo stava dicendo, in quel caso giocavamo in casa.
8: Sì, c'è chi ha ironizzato sul fatto che fossimo a Roma e che fosse facile. Non è che è facile perché fossimo a Roma, è facile perché ho una squadra di ragazzi straordinari che sopperiscono a qualsiasi difficoltà. Ricordo che Marcel Jacobs, che avrebbe vinto la sua gara tranquillamente, è stato vittima di un problema fisico. Ricordo che Furlani, che proprio l'ultimo arrivato, non è campione del mondo in carica, ha dovuto rinunciare dopo un salto alla finale del lungo, poi alla fine. E quindi diciamo che questa è la nazionale più forte di sempre, più forte di Roma, più forte di Tokyo 2021 e di Tokyo 2025. Sono certo, perché conosco i ragazzi, che la nazionale del prossimo anno sarà ancora più forte di questa. Sono 6 stagioni che gestiamo la federazione con questo obiettivo, cioè mettere al centro del progetto i ragazzi, i loro tecnici, perché solo perché sul territorio le società, i tecnici personali lavorano tutti, chiaramente anche gli atleti, lavorano tutti i giorni senza mai chiedere niente, facendo il grosso del lavoro, e ci consegnano questi talenti, cui noi dobbiamo solo dare attenzione. E il motivo dei 130 ragazzi portati

0: nella trasferta di Birmingham è questo, il riconoscimento del lavoro che a tutti, far capire che bisogna dare a tutti una possibilità, perché i ragazzi che oggi non sono andati in finale, quindi sono magari usciti al primo turno, che non hanno comunque vinto medaglie, sono coloro i quali magari tra un anno, tra due anni, potranno salire sul podio o arrivare in finale. Quindi dobbiamo dare una chance. Credo che l'insegnamento migliore di questa nazionale è che è una nazionale unita, dove tutto è inclusivo automaticamente senza bisogno di fare tanti discorsi, è una nazionale compatta, e io quando ho visto i ragazzi nelle due occasioni in cui li ho riuniti ho visto veramente determinazione, cattiveria agonistica, erano quasi avvelenati al pensare che qualcuno mettesse in dubbio che erano i più forti, e ieri
1: Tra questi ragazzi fortissimi che ci emozionano, ci hanno emozionato, ci sono delle conferme, delle sorprese, almeno per il grande pubblico. Partiamo da quelli che ci aspettavamo, entriamo nel dettaglio. Tanto per citarne un paio, Nadia Battocletti, oro sui 5.000, 10.000, Gianmarco Tamberi, che torna a volare più in alto di tutti con Brevemente.
0: Battocletti in questo momento fa un altro sport rispetto alle sue diciamo antagoniste europee, proprio non c'è storia. Però non è che per questo è facile, è semplicemente lei che è straordinaria. Gianmarco, cosa vogliamo dire? È arrivato qui che, come si direbbe, senza una speranza, eravamo in pochi a dire che poteva andare bene. È arrivato qui il giorno del compleanno di sua figlia, non c'erano dubbi che avrebbe sfoderato una prestazione ottima, ma veramente in due o tre potevamo credere che avrebbe anche vinto. E perché è il capitano, non c'è niente da fare, è quello che spinge, così come fa Marcel, che purtroppo ha avuto un problema fisico, così come fanno tutti, Fabbri, tutti i ragazzi che vanno in pista, in pedana, su strada, i ragazzi della marcia, sono tutti compatti per l'obiettivo finale. E Diaz, 18 e 15, ogni tanto dimentico qualcuno, perché sono a una certa età e comincio a perdere la memoria, però mi aiutano loro, essendo in tanti, a vincere le medaglie.
1: E loro sono talmente tanti e talmente bravi che effettivamente quanti. Ma noi volevamo sapere, Presidente, di cui ha parlato ultimamente. Roma è candidata a ospitare i mondiali 29 del 31. Lei ha definito questa candidatura very strong, molto forte. Secondo lei questi risultati potranno in qualche modo influire sulla scelta?
0: Io spero, lo spero. Gli antagonisti sono Londra, soprattutto in Nairobi, perché Monaco si concentri sul più orientati al 2029, lasciando poi aperta la porta al 2031. Perché dico più Nairobi che Londra? Perché Nairobi, il continente africano, non ha mai ospitato una manifestazione mondiale. L'unica paura è quella che ci sia di voler mancare rispetto a nessuno, però è ovvio che due situazioni europee sarebbero pesanti. Monaco so che è molto forte nel 2031, e dare ad un'altra città europea il 2029 potrebbe essere politicamente poco corretto. Io spero che vadano invece a essere considerati i meriti, e su quello sono certo che il sistema Italia, che grazie al governo e agli enti locali e agli enti sportivi abbiamo messo in piedi per questa candidatura, possa avere la meglio. Però è una competizione molto dura, noi siamo forti, ma ripeto, dobbiamo sperare fino all'ultimo. Spero che non mi facciano arrivare come alla 4x4 ieri, perché vincere per 3 centesimi sarebbe bello, ma stavolta mi viene un infarto.
1: Con questa battuta allora vi lasciamo. Stefano Omei, presidente della FIDAL.

0: Dalle piste di atletica alla via dei libri, puntata su Platone, una storia di amore, l'opera di Matteo Ricci, via dei libri a cura di Loretta Cavaricci.
1: L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per mettere in salvo l'umanità, già dai

0: pericolosi labirinti della mente. Al secondo posto Limitless, Senza pietà di Karin B, dark romance scritto dalla ventenne napoletana fenomeno su BookTok, un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo, Dalle fonti medievali, la prima biografia condannata a rogo a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto, un altro caso editoriale in questi anni, la storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene di Gianluca Gotto chiude la classifica, tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture, qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros, l'autore di questo romanzo lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, dove il libro è nato. Matteo Nucci.
1: Per Platone l'amore è tutto, l'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca, quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
0: Una delle parole più presenti, no? Non c'è vita senza giustizia, come non c'è vita senza sole, lei dice.
1: Perché Platone, diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al cielo, è un uomo che tutta la vita cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma. È un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
0: E da taciturno diventa invece un professionista della parola, scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
1: Beh, taciturno perché era un quartogenito, bambinetti, si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però era già, c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie tenere i suoi, difendere i suoi spazi. E ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
0: Non nasce Platone, però.
1: No, infatti si chiamava Aristocle, come il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando... Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo ginnastica, che se leggi e basta diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle, per questa ampiezza di spalle il maestro Aristone lo chiamò, lo soprannominò Platone, nome.
0: Il suo nomignolo. C'è il senso dell'inutilità della guerra. In che modo lo affronta?
1: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo, una città in guerra, Atene contro Sparta, e cresce in una famiglia dove si mastica politica dalla mattina alla sera. Quindi, insomma, questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è l'anima umana, può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo, ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso il divino o verso, non il bestiale, appunto, quello che è
0: qualcosa
1: oltre il bestiale.
0: Qualcosa di ancora più basso.
1: Ecco.
0: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla facoltà di filosofia. Come andò?
1: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi qui Visconti ha girato il suo ultimo

0: resta sempre aperta questa domanda. Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta, ma non è raggiungibile pienamente. E del resto questo è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso, amare, la Sofia, la sapienza, perché noi amiamo sempre quello che non raggiungiamo mai, ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
1: Grazie.
0: Grazie.

Buongiorno. Giornata di tempo più stabile quella attesa oggi sulle regioni settentrionali, al più con qualche annuvolamento in area alpina, specie a nord-est. Per le regioni centrali un po' di instabilità pomeridiana, immediato entroterra sia del versante adriatico che di quello tirrenico, con eventi che però si spegneranno verso sera. Più accentuata e più diffusa l'instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, dove il rischio di temporali, non solo in montagna ma anche lungo le coste, sarà più alto. Coinvolta in questa fase di tempo instabile per oggi anche la Sicilia, con temporali a tratti diffusi. Meglio il tempo sulla Sardegna, dove però ci sarà il maestrale. Queste le temperature, che saranno in diminuzione al sud, in nuovo aumento sulle regioni centrali, stazionarie al nord.

Scaduto il memorandum per la tregua con l'Iran, Trump minaccia l'Oman. Se si mette di mezzo lo bombarderemo senza... Netanyahu gela l'inviato di Trump, nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Il presidente americano ha chiesto di interrompere i raid sulla striscia. Femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva già denunciato l'ex ed era andata diverse volte dai carabinieri. L'uomo era stato ammonito, ma nella vittima ne aveva ancora paura. Furto dei capolavori di Antonello da Messina, trovato in una zona non coperta da telecamere, il furgone usato per la fuga, caccia al basista che ha aiutato i ladri. Dopo caldo e siccità arrivati temporali, anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea da giovedì, nuova ondata di caldo. Atletica da 0 medaglie alle Olimpiadi di Rio, al primo posto nel medagliere agli europei di Birmingham, ottimo anche il risultato agli europei di nuoto di Parigi.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Scaduta la tregua con l'Iran, ma una tregua che nei fatti, dicono da Teheran, da tempo si era andata a infrangere davanti alle evidenti, dicono da Teheran, violazioni americane. Ecco, scaduta quella tregua e davanti uno stallo negoziale, Donald Trump se la prende con chi sta dialogando da settimane con il regime di Teheran, ovvero l'Oman. Eccolo il Corriere della Sera in apertura. Ora Trump minaccia l'Oman. Scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. E poi, ma ci arriveremo, Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. Per dirla, per sintetizzare questa aggiunta che fa il Corriere della Sera, Gaza può attendere. Poi diventa l'apertura, eccola qua, di Avvenire. Pressing statunitense per il ritiro dalla striscia, ma c'è il no di Netanyahu. Perché? Perché tra 70 giorni malcontati si vota in Israele, non vuole muoversi in questa direzione perché scoprirebbe il lato destro della sua politica di governo Netanyahu, dando ulteriormente spazio agli Smotrich, ma soprattutto ai Ben-Gvir, che ieri ministro del governo Netanyahu ha alzato nuovamente l'asticella anche della vergogna nelle parole, dicendo dovremmo uccidere 30-40 palestinesi per notte a Gaza. Queste le sue parole. Ma torniamo all'Iran e a quel negoziato che non ha visto sviluppi positivi. Vi facciamo vedere la prima pagina del manifesto in edicola questa mattina.

mattina tutto da solo. Finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud in un contesto che vede Trump fare tutto da solo o quasi, per stare al titolo del manifesto. Ci torneremo su questo quotidiano, così come torneremo su Avvenire, così come vedremo altri giornali, e però eravamo partiti dal Corriere, ci torniamo, eccolo qua, Matteo Persivale e Greta Privitera per questo pezzo. Trump minaccia l'Oman, l'Iran bombarda i curdi. Li bombarderemo di brutto, gli faremo un mazzo tanto se soltanto l'Oman prova a mettersi in mezzo. Storicamente, queste sono le parole di Donald Trump, ecco, storicamente l'Oman è stato il primo stato del Golfo a firmare un accordo militare formale con Washington. Era, pensate, il 1980. Fornendo accesso a basi aeree e strutture portuali ormai a interoperabilità, lotta comune alla pirateria e ciliegina sulla torta geopolitica, un accordo bilaterale di libero scambio. Il modus operandi di Trump però è questo, ed è quello delle torte in faccia. Eccolo così che in un'intervista telefonica con Fox News dice testualmente: bomb the shit out of them, facendo ricorso a una greve espressione di slang che ama, ma che era inedita prima di lui per oltre due secoli nel lessico della Casa Bianca. L'Oman confina con il lato meridionale di Hormuz, ufficialmente neutrale pur avendo subito attacchi da parte dell'Iran, e sta svolgendo un ruolo chiave nei negoziati per la riapertura della via navigabile, ruolo che Trump evidentemente non apprezza e che però qualche sintonia con Teheran da parte umanita l'aveva riscontrata, no? Si era visto qualche progresso, ma evidentemente non quelli auspicati da Trump. Ma sul fronte dello stretto pare che qualcosa si muova, è stata raggiunta un'intesa sulle mappe delle rotte di transito tra Iran e Oman, ha detto il portavoce del ministro degli esteri iraniano, ammettendo che il processo si sia trascinato più del previsto, ma che per la prima volta si sta cercando un meccanismo che tuteli insieme sovranità e transito delle navi. È un meccanismo, come dicevamo in precedenza, che non convince Donald Trump tanto da essersi mosso con quella minaccia che apre il Corriere della Sera questa mattina, che trovate su tanti quotidiani, compreso, eccolo qua, Il Tempo, nel pezzo di Andrea Riccardi: l'Iran si allea con l'Oman, Trump, li bombardiamo, Netanyahu poi avverte Kushner, ma come dicevamo ci arriviamo. Arriviamo, ritiro, prima Hamas disarmi. Nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, senza nessuna proroga in vista, Teheran ha annunciato di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman, con cui sta lavorando per mettere a punto una dichiarazione congiunta. L'intesa riguarda la mappa delle rotte di transito che dovrebbe consentire di tornare a percorrere lo stretto. Trump, che da tempo lavora per una riapertura totale della via navigabile, ha reagito minacciando Muscat: se l'Oman si mette di mezzo, li bombarderemo senza pietà. Qua aggiungiamo altre letture dei quotidiani e altri quotidiani. Avvenire, per esempio, rispetto al tema che si evidenziava in precedenza, proprio sul lato iraniano della vicenda, con vista anche Gaza, come detto in precedenza, e poi la riflessione dal manifesto, eccola qua, di Alberto Negri: altro che vittoria, la Pax americana nel pantano. Come va la guerra nel Golfo? Nessuno davvero lo sa, forse neppure Trump, che un momento si inventa negoziati segreti con Teheran, smentiti dagli iraniani, e quello dopo minaccia di bombardare persino l'Oman, quindi chiede a Israele di non colpire Gaza, ma il suo inviato Kushner riceve da Netanyahu, ci arriviamo, in piena campagna elettorale, un secco no, niente ritiro israeliano senza prima il disarmo di Hamas. Secondo Haaretz, Israele continuerà ad attaccare e a uccidere a Gaza, pur dichiarando di voler portare avanti un piano per la ricostruzione, insomma un capolavoro di ipocrisia e doppiezza. Procede a tentoni Donald Trump da Occidente a Oriente, come dimostra la sua decisione di ridurre le esercitazioni militari con la Sud Corea, ma stando ancora al Medio Oriente. Trump, e a questo punto nemmeno noi, non ha ben chiaro chi siano gli amici, i nemici, quantomeno gli avversari, sono tutti in una sorta di frullatore. Nello stesso Hormuz, il capo degli Stati Uniti resta sempre più impantanato. Scadevano ieri 60 giorni.

per raggiungere un accordo per limitare il programma nucleare iraniano, come previsto dal cessate il fuoco concordato a giugno tra Stati Uniti e Iran, un'intesa sostanzialmente defunta. Non sono stati segnalati attacchi americani contro obiettivi iraniani dalla fine di luglio, ma Hormuz intanto rimane chiuso e Trump ha detto di volerlo dichiarare addirittura territorio degli Stati Uniti. In realtà Iran e Stati Uniti sembrano prepararsi a una prolungata campagna di logoramento economico che potrebbe anche sfociare in una ripresa del conflitto iniziato da americani e israeliani il 28 febbraio scorso, cioè 6 mesi fa. In sostanza, scrive Alberto Negri, siamo davanti agli effetti diplomatici e di riallineamento inevitabili di un conflitto che gli Stati Uniti con Israele hanno scatenato, umiliando i loro alleati arabi ed esponendoli a conseguenze militari ed economiche devastanti. Persino gli europei, di solito volenterosi sonnambuli di Trump, ricorderete, dice Negri, Crosetto stava ignaro a Dubai quando è iniziata la guerra, nemmeno persino gli europei sono accorsi nel Golfo per dare una mano ai sauditi, come ha fatto l'Italia inviando militari e mezzi in Arabia, nascondendo la mano, cioè ignorando dei sotterfugi di comunicarlo al Parlamento. Eppure quello che accade nel Golfo non si riverbera solo nei prezzi energetici e su noi cittadini, ma anche sugli equilibri strategici del Mediterraneo. E questa è l'analisi che ci consegna questa mattina, come dicevamo, Alberto Negri dalle colonne del quotidiano Manifesto. Poi c'è Gaza, poi c'è quell'incontro andato male o comunque non come auspicavano gli americani tra Jared Kushner, genero e inviato di Trump, e Netanyahu. Ne parliamo partendo da Repubblica, che ci propone peraltro anche un bel viaggio, per quanto emotivamente drammatico, nel villaggio di Kusdra, uno di quelli assediato dai coloni israeliani, uno di quei villaggi palestinesi assediato dai coloni israeliani, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Questo è il viaggio di Francesca Mannocchi, per l'appunto, su Kusdra, ma ci arriviamo. Gaza, Kushner vede Netanyahu, via l'IDF se Hamas disarma, ma se disarma completamente e immediatamente, praticamente impossibile. Stallo in Iran, piccoli passi a Gaza, difficile leggere più di questo negli incontri dell'inviato americano Kushner con Hamas in Egitto e con il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme, e nella scadenza dei 60 giorni. Sarebbe meglio, dice Donald Trump a Fox News, se gli israeliani non attaccassero Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi, nell'incontro di ieri molto cordiale ha detto tutte le cose giuste. Il problema è che per far accettare questo piano, quello in 15 punti, non ha detto tutte le cose giuste, per usare quell'espressione, Bibi Netanyahu, quantomeno non ha detto quello che si aspettavano gli americani, cioè un passo indietro dopo aver rigettato l'accordo in 15 punti che era stato definito un accordo storico dallo stesso Trump. Non si è andati così. Kushner, Netanyahu, pressing su Gaza, un generale statunitense per disarmare Hamas. Questa è Fabiana Magri e questa è La Stampa. Jasper Jeffers è un generale delle forze speciali americane, uno abituato a occuparsi di come combattere le guerre più che del disarmo del nemico, ma solo venerdì scorso a Tampa, dopo 25 mesi al comando delle operazioni speciali del comando centrale americano, ha passato il testimone a Thomas Donovan per concentrarsi su una nuova missione, guidare la forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe accompagnare il dopoguerra a Gaza. Questa e poche altre le novità emerse ieri a Gerusalemme dal colloquio a porte chiuse tra Netanyahu e Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Trump e suo inviato speciale per la pace e tanti altri business in giro per il mondo. Nella breve nota, l'ufficio del primo ministro israeliano ha parlato di discussione approfondita e costruttiva con il Board of Peace. L'incontro infatti è iniziato a quattro occhi, prima che si unissero anche Nikolai Maledov, cioè il direttore del Board of Peace, l'ex premier britannico Tony Blair e il capo dei servizi interni israeliani, cioè lo Shin Bet David Zini, quello dell'intelligence militare, l'ambasciatore americano Huckabee e altri funzionari politici israeliani e militari statunitensi. È quello stesso Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti, che a proposito dell'assedio dei coloni nel villaggio di Kusdra aveva utilizzato l'espressione terrorismo, no? Atto criminale terroristico, cioè
tra loro anche un cittadino americano tra gli assediati, non tra gli assedianti, tra le strade assediate dove la destra cerca la spallata per cancellare la Cisgiordania. Allora uniamo i puntini Gaza e Cisgiordania, perché sempre vanno raccontate insieme e vanno raccontate in questa circostanza, in questi giorni, anche con vista alle elezioni politiche in Israele. L'estrema destra arriva a queste elezioni con un paradosso, perché Smotrich rischia di non superare la soglia di sbarramento e Ben-Gvir tenta di consolidare e ampliare il proprio consenso attraverso una radicalizzazione ulteriore del linguaggio. Proprio ieri ha parlato della necessità di uccidere ogni notte decine di persone a Gaza, sì, l'ha detta proprio così, ha rilanciato il ritorno degli insediamenti israeliani nella striscia e l'idea di favorire l'emigrazione dei palestinesi, la cacciata. Smotrich e Ben-Gvir possono perdere seggi dopo aver spostato il terreno sul quale si svolge la competizione, possono indebolirsi elettoralmente, mentre alcune delle loro idee, che li rendevano marginali 10 anni fa, sono diventate patrimonio di una parte molto più larga della destra. La nascita di uno Stato palestinese che per decenni aveva costruito almeno formalmente uno degli esiti possibili del conflitto è oggi respinta dalla quasi totalità della coalizione di governo, l'annessione della Cisgiordania viene discussa apertamente, l'espansione degli insediamenti non viene più presentata soltanto come una realtà da amministrare, ma viene rivendicata come strumento per impedire una futura sovranità palestinese. Insomma, al netto dell'esito elettorale da qui a 70 giorni, la battaglia politica e culturale, se questo termine si può utilizzare, anche se stona e stona tantissimo, quell'ultradestra l'ha già vinta. Ecco, il voto è un fattore, ed è un fattore che stringe Gaza in una morsa. Gaza può attendere il titolo di Avvenire, e allora ci torniamo con Luca Foschi, inviato a Ramallah del quotidiano della CEI. Gaza stretta nella morsa delle scadenze elettorali, uguali e contrarie di Netanyahu e Trump. L'ennesimo fermo rifiuto israeliano, vestito da blande concessioni umanitarie, tra virgolette, che riportano la roadmap disegnata per Gaza al punto di partenza. Questo è il quadro. Nel frattempo Gaza può essere bombardata e il ritiro dell'esercito israeliano dall'enclave è vincolato al pieno e incondizionato disarmo di Hamas. Al centro del rifiuto il principio del graduale ritiro di IDF dall'enclave, commisurato al parallelo e progressivo disarmo delle milizie palestinesi. Qual è il tema? Questo Netanyahu pare abbia fatto intendere all'inviato di Donald Trump che il 27 ottobre ci sono le elezioni per il rinnovo della Knesset e non può concedere nulla da questo punto di vista. Di contro, il 3 novembre c'è il voto di midterm per il Congresso, e quello è stato un acceleratore per il mondo democratico, che sembra poter ottenere qualche risultato, mettiamolo in questi termini, alle prossime elezioni di midterm. Poi vedremo, magari più alla Camera che non al Senato, puntando su un voto giovanile che è sicuramente stato in America molto attento alla vicenda di Gaza, alla questione palestinese, ma più in generale su un'onda che abbiamo definito socialista o progressista, che si sta consolidando nel campo democratico e che i repubblicani guardano così. Vance prova a convertire chi vota socialista. Il titolo è molto forzato, quello della verità, ma il pezzo di Stefano Graziosi che segue è veramente molto interessante. Consapevole J.D. Vance, che sì, guarda alle elezioni di midterm, ma soprattutto alla nomination per il mondo repubblicano alle prossime elezioni presidenziali e poi alla corsa per la Casa Bianca, è consapevole che sempre più giovani gravitano attorno a quell'orbita, quella socialista. Il vicepresidente, tramite Fox News, invita i repubblicani a non colpevolizzare quei ragazzi e quelle ragazze, indica così gli ingredienti per la linea politica del 2028, impostazione post-liberale e per certi versi post-liberista e dottrina sociale della Chiesa. Anche i repubblicani iniziano a interrogarsi sul neosocialismo americano. La nostra risposta al socialismo non può essere semplicemente ignorare le preoccupazioni economiche che, a mio avviso, alimentano questo crescente interesse per il socialismo. Ricordiamo da dove viene J.D. Vance. America centrale, quella spolpata dal punto di vista industriale e manifatturiero dalla globalizzazione, una sorta di cimitero degli elefanti dell'industria americana.
e viene da una famiglia e da stati tendenzialmente democratici e che poi invece hanno abbandonato quel mondo per sposare l'ideologia MAGA dell'America First, per riportare la produzione negli Stati Uniti. E allora ancora, Vance, in quanto cittadini americani meritate, dice rivolgendosi direttamente a loro, una vita dignitosa in questo paese, meritate un governo che vi renda più facile formare una famiglia, permettervi una buona istruzione, trovare un buon lavoro e acquistare una casa. Il sogno americano, insomma, che può prendere anche quella strada, quella di un pensiero socialista. Ma questa onda socialista e progressista interroga sì i repubblicani, ma ovviamente interroga soprattutto i democratici, più in generale il mondo progressista occidentale, chiamato a riscoprire alcuni fattori, se non propriamente la lotta di classe, sicuramente le diseguaglianze sociali e i temi sociali che a tante latitudini in Occidente hanno abbandonato per scegliere un altro percorso, che era quello più orientato sui diritti e sui diritti civili, o quella che, se preferite, il professor Carlo Galli definisce stamattina la trappola woke e la sinistra. Woke ha a che fare con risveglio, e cioè con l'esercizio della critica che mette in discussione proprio quelle strutture culturali che paiono naturali, indiscutibili, e che determinano comportamenti che siano indispensabili al vivere civile. Il pensiero woke è decostruttivo. I valori e i costumi sono il frutto della violenza, dell'oppressione, del conformismo coatto, e questo passato istituzionalizzato in norme e gerarchie comportamentali, linguistiche e organizzative va denunciato e gli si deve contrapporre un presente alternativo. Il woke non pone problemi perché è critico, perché promuove uguaglianza, ma perché è troppo poco critico. Infatti non ha senso storico e quindi giudica il passato in modo manicheo e sulla base di valori contemporanei. Inoltre il woke si colloca sul piano simbolico e quindi promuove interventi retributivi, a volte deliberatamente irritanti, che prefigurano una società anarchica. Piccolo dettaglio, la politica è altro, dice il professor Galli. È l'organizzazione del potere reale, la dialettica dei ceti e delle classi, è la critica dell'economia, è lo sforzo di trovare spazi di libertà, non solo individuale ma collettiva, all'interno dell'ineludibile dimensione fondativa della democrazia. È lotta per l'egemonia, il confronto fra le diverse idee di società che nascono in un contesto pluralistico. È senso dei processi storici ed è la consapevolezza che quei processi possano essere guidati, orientati, e che democrazia è proprio questo, vivere in un mondo sociale in cui tutti hanno il potere di conoscere, agire e indirizzare un destino comune. Allora, dopo il crollo del comunismo, il mondo della sinistra che abdica totalmente alla riforma, al cambiamento del sistema economico, la vicinanza più o meno marcata alla cultura woke è stata la strada che in tanti hanno seguito. Ora, molto in ritardo, alcune sinistre occidentali, a partire dagli Stati Uniti, si sono accorte della trappola e stanno cercando di venirne fuori con tentativi più o meno convincenti di orientare le loro politiche su bisogni concreti e diffusi, non ideologici né identitari, di praticare una critica della struttura, si sarebbe detto una volta, e non solo della sovrastruttura, cioè andare a guardare i rapporti economici, no? Quello, la struttura per l'appunto. Allora è molto interessante abbinare a questa riflessione, che è molto alta evidentemente, quella che ci offre e ci regala attraverso le colonne di Repubblica il professor Galli, questo tema e questo articolo del Messaggero, il tour economico del Partito Democratico. Direte che ci azzecca? Beh, ci azzecca. Attenzione su questo, sulle diseguaglianze, sulle tensioni sociali, lato economia, le difficoltà degli italiani e delle italiane, il viaggio in 14 filiere attraverso la struttura, potremmo dire utilizzando il linguaggio desueto, il piano de Dem per tornare a parlare alle imprese e magari ai lavoratori, a novembre il programma sulle politiche industriali. Insomma, il tour è cominciato già nei mesi scorsi, proseguirà con altre due iniziative a settembre, a rientro dalla pausa estiva, la prima al polo chimico di Mantova, l'altra a Melfi, stabilimento Fiat, per poi toccare di qui ai prossimi mesi tutte le regioni italiane. Entra nel vivo la fase 2 di Alice Line, quella svolta comunicativa raccontata sulle pagine del Messaggero di ieri in vista dell'appuntamento per le politiche, salari,
potere d'acquisto, bollette, produzione industriale. E per una Schlein che sceglie questo viaggio nelle 14 filiere, questo tour economico, c'è una Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che al netto delle ferie, che fa ovviamente anche la leader del Partito Democratico, lavora sul tema migranti. Berlino, vertice sui migranti, gli avvistamenti a Borgo Ignazia, location del G7 del 24, colloquio tra Piantedosi e l'omologo tedesco sui dublinanti, insomma un confronto che continua a esserci, che viene raccontato dal Messaggero, ma da tanti altri quotidiani. Un vertice tra Italia e Germania per la mediazione sui migranti, con Simone Canettieri e dunque il Corriere della Sera. Resta la cautela con la Spagna, per non dire che resta alta la tensione tra Roma e Madrid. Trattare sì, ma senza cedere dalle vacanze. Meloni fa sapere che su Spagna e Germania non devono esserci passi indietro, almeno per il momento. Al centro resta la questione migranti, campanello che da destra, alla minima sbavatura, è pronto a suonare con foga Roberto Vannacci, perché è vero che si vota a ottobre in Israele, a novembre negli Stati Uniti, ma poi l'anno prossimo si vota in Italia e Spagna, vedi, a settembre si vota in Sassonia, AfD dunque in Germania. Il tema elettorale e la necessità di coprirsi elettoralmente vale per tutti gli argomenti che stiamo affrontando in queste settimane. La situazione non cambia, da una parte c'è la sospensione di Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta, dall'altra la richiesta di Berlino di riportare in Italia tre dublinanti che non sono i benvenuti, di tre persone si sta parlando, vale la pena ricordarlo, questi sono i numeri. Dalla Spagna si sono state fermate 20 persone, nessuna di loro arrivava da Ceuta da quando si sono ripristinati i controlli. Blocco con Madrid che resta, con Berlino si collabora sui rientri, il racconto che fa in questo senso il quotidiano Avvenire con Roberta D'Angelo. Il temuto assalto di Ferragosto a Ceuta con una nuova ondata di sbarchi non c'è stato, gli sbarchi nell'exclave spagnola in Marocco sono stati ampiamente contenuti dalle autorità di Madrid ma anche da quelle marocchine, ma per normalizzare i rapporti tra i due paesi dopo la sospensione di Schengen l'Italia si prende ancora qualche giorno. Mentre tutto questo accade, cosa succede? Succede che in Italia sono arrivate 36 persone l'altra notte tra Lampedusa e Pozzallo e che in mare sono morti 20 migranti, oltre 20 migranti morti, sempre da Avvenire. E l'ONG tedesche dicono i soccorsi non sono merce di scambio. Perché evidenziano questo punto le organizzazioni non governative tedesche? Perché nel rapporto e nei colloqui formali e informali tra Italia e Germania attorno ai dublinanti questo tema è stato posto, perché Roma dice bene, noi possiamo anche riprenderci quota parte di quei dublinanti visto che è entrato in vigore il nuovo patto d'asilo a livello continentale, però teniamo conto di quante navi che battono bandiera tedesca portano in Italia dei migranti, allora voi prendetevi quelli o comunque facciamo uno scambio che sia equo. Tutte queste considerazioni rientrano nel confronto tra i due governi. Accanto a questo, come si diceva in precedenza, la strage continua nel Mediterraneo, i 7 morti al largo della Libia, il conteggio di Avvenire è più drammatico, parla di 20 nel complesso, e vi facciamo sentire vi facciamo leggere le parole del capo missione di Emergency, Jonathan Nani Laterra, che dice: siamo a 1640 morti dall'inizio dell'anno, oggi bisogna aggiungerne 7. L'Unione Europea è nata con l'ambizione di garantire pace e diritti, ma oggi gli Stati membri si scontrano per chi debba accogliere persone che cercano una vita dignitosa e sicura. Visto da qui, dalla life support, dalla nave di Emergency, è un dibattito assurdo. Questa è la riflessione del capo missione di Emergency. Allora la concludiamo questa nostra rassegna stampa, ecco qua, con la vignetta di Mauro Biani, perché riassume tutto, quello da cui siamo partiti, e cioè il negoziato sull'Iran, quello su Gaza, la gestione dei flussi migratori, la necessità di ritrovare una certa quota di umanità nelle relazioni e nell'accoglienza, no alla violenza, il cartello plurilingue posto da Mauro Biani in questa al centro della vignetta di oggi. È tutto, ci fermiamo, siamo pronti per il telegiornale, torniamo tra pochi istanti.

tempo.

0: Buongiorno. Giornata di tempo più stabile quella attesa oggi sulle regioni settentrionali, al più con qualche annuvolamento in area alpina, specie a nord-est. Per le regioni centrali un po' di instabilità pomeridiana, immediato entroterra sia del versante adriatico che di quello tirrenico, con eventi che però si spegneranno verso sera. Più accentuata e più diffusa l'instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, dove il rischio di temporali, non solo in montagna ma anche lungo le coste, sarà più alto. Coinvolta in questa fase di tempo instabile per oggi anche la Sicilia, con temporali a tratti diffusi. Meglio il tempo sulla Sardegna, dove però ci sarà il maestrale. Queste le temperature, che saranno in diminuzione al sud, in nuovo aumento sulle regioni centrali, stazionarie al nord.
1: Di nuovo buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. In un'intervista a Fox News, Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman se si mette in mezzo, ha detto, nel confronto con l'Iran per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Ieri è scaduto il memorandum d'intesa con Teheran, che per Trump dovrebbe alzare bandiera bianca e arrendersi. Netanyahu ha ribadito ieri a Gerusalemme all'inviato statunitense Jared Kushner che non ritirerà l'esercito israeliano da Gaza fino al completo disarmo di Hamas. Il Board of Peace starebbe valutando la possibilità di abbandonare il suo piano di disarmo graduale di Hamas a favore della consegna di tutte le armi a disposizione di Hamas a Gaza, proprio per convincere Israele a ritirare le sue truppe. In Italia il Tribunale del Riesame valuterà nei prossimi giorni la nuova richiesta dei legali di Walter Lavitola di revoca della carcerazione a Re Bibbia. Il suo avvocato fa sapere Lavitola è affranto per aver provocato guai a due persone che per lui sono un figlio, Gomez, e un fratello, Ranucci. L'iniziativa dell'attentato è soltanto sua. E poi le condizioni meteo, l'anticiclone subtropicale che ha dominato le ultime settimane con elevate temperature apre all'ingresso di correnti più instabili e più fresche, con un sensibile calo delle temperature, forti temporali, in alcuni casi grandinate. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Dunque, a meno di 2 mesi ormai dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump fronteggia le difficoltà incontrate nel chiudere la guerra in Iran e ora minaccia l'Oman. Nello studio ovale della Casa Bianca zittisce una giornalista che gli chiede dei problemi dell'equipaggio della portaerei Lincoln. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
1: Per il Wall Street Journal l'Iran avrebbe sfruttato i 60 giorni di tregua con gli Stati Uniti per preparare una nuova escalation. Teheran avrebbe inoltre colpito le sedi governative del Kurdistan iracheno, alleato di Washington. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: La diplomazia continua a lavorare senza sosta, ma con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran dice che la tregua e il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti non sono morti, sono in coma e possono essere rilanciati. Ma Hormuz resta il cuore delle tensioni. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo inoffensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde dettagli. Ma per il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando nuovi attacchi e avrebbe un piano segreto per intensificare il conflitto. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre Teheran smentisce i presunti contatti segreti dell'amministrazione Trump con i vertici dei Guardiani della Rivoluzione. Contatti che sarebbero stati mediati dal presidente del Kurdistan iracheno. Ma due droni iraniani colpiscono gli uffici del premier Barzani a Erbil. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa.
1: Stallo nel confronto con l'Iran, stallo anche nella situazione nella striscia di Gaza. Per superarlo Trump ha inviato nella regione il genero Jared Kushner per aumentare la pressione su Netanyahu, ma il primo ministro israeliano insiste, ritirerà le truppe solo dopo il completo disarmo di Hamas. E sullo sfondo restano anche le parole pesanti di uno dei ministri israeliani del governo Netanyahu, Ben-Gvir. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: È durato 4 ore il faccia a faccia tra l'inviato americano Kushner e il premier israeliano Netanyahu, qui a Gerusalemme. Ufficialmente commenti positivi dei colloqui dall'ufficio del governo. Sono stati creati 2 gruppi di lavoro, uno per il disarmo di Hamas e l'altro sui problemi igienico-sanitari della striscia di Gaza. Ma secondo indiscrezioni filtrate sui media, Netanyahu avrebbe respinto la richiesta di Kushner di procedere con il piano di cessate il fuoco a Gaza. Kushner, da parte sua, avrebbe anche chiesto a Netanyahu di non creare ostacoli al piano della Casa Bianca, roadmap che Netanyahu invece aveva bocciato già all'inizio del mese. Per procedere con il piano di Donald Trump, secondo il premier israeliano, è prima necessario che Hamas consegni le armi al capo della Forza di Stabilizzazione Internazionale, come previsto dal piano americano, e che le armi vengano poi effettivamente distrutte. Il premier Netanyahu avrebbe anche sottolineato che in piena campagna elettorale israeliana è problematico far avanzare l'iniziativa americana. Comunque Netanyahu ha chiarito che Israele non farà nulla che possa spianare la strada ad uno Stato palestinese. Intanto è polemica sulle dichiarazioni del ministro ultranazionalista Ben-Gvir, secondo il quale Israele ogni notte dovrebbe uccidere in attacchi mirati su Gaza 30-40 palestinesi, precisando anche quelli che non costituiscono una minaccia imminente.
1: Prima dell'incontro con Netanyahu a Gerusalemme, Jared Kushner aveva avuto un colloquio con uno dei dirigenti di Hamas, il leader Khalil al-Ayya, a El Alamein. In un'intervista a Fox News a Gerusalemme, Kushner ha definito l'incontro molto cordiale. I dirigenti di Hamas hanno detto le cose giuste, daremo loro la possibilità di dimostrare l'operato, ma tutto, ha detto Kushner, dovrà basarsi su azioni e passi concreti. Di nuovo in Italia, Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a valutare la richiesta degli avvocati di scarcerazione a Rebibbia. Ieri Lavitola ha ricevuto la visita di uno dei suoi legali e ha detto che l'attentato a Silfredo Ranucci è stata una scelta solo sua. Angela Caponnetto.
5: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a 2 persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
6: Dispiaciuto per aver inguaiato 2 amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato che la Vitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
5: Dottor La Vitola ritiene che il dottor Ranucci avesse

0: ritengo la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
1: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
2: Il governo dovrà decidere sui tempi della sospensione di Schengen decisa nei confronti della Spagna. Resta aperta anche la questione delle espulsioni minacciate dalla Germania verso l'Italia di migranti. Pablo Rojas.
3: Fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen? Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri Tajani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui tre cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tutta la maggioranza difende, a cominciare da Fratelli d'Italia, le scelte del governo.
4: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
3: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi López. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
5: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
3: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli a VS. Invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
2: La cronaca uccisa dall'ex che aveva già denunciato a Camponogara nel Veneziano. La vittima, una donna di 39 anni, aveva già denunciato minacce. L'uomo, dopo l'omicidio, si è tolto la vita. Massimo, buongiorno.
6: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Camponogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
7: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
6: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
7: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui. Poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
2: In Sicilia polizia e carabinieri del nucleo tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone utilizzato dai ladri del colpo di Ferragosto, quando sono state sottratte le preziose tavole di Antonello da Messina. Gianluca Mavaro.
8: individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo. La polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo Regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate

0: su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
1: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
0: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un bassista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
2: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era movimento, proprio deserto.
0: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
3: Al CERN di Ginevra a giugno è stato spento LHC, che è il più grande acceleratore di particelle al mondo. Si sono aperti però i lavori di potenziamento. L'obiettivo naturalmente è arrivare a nuove scoperte. Allora Futuro 24 ci porta a tutte le curiosità e le novità che riguardano queste macchine straordinarie e le loro applicazioni. Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremmo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggi, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle: facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratori di fisica fondamentale. La maggioranza stanno nell'industria, negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai. Quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora. E quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
0: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno, ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare

0: tra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
1: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale. E queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
0: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
1: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che in un universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. Una possibile spiegazione è che esistano delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, l'LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
0: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e l'INFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider o FCC, un vero e proprio gigante, costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
2: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC è 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti nel disegno di questa della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremo andare al 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 teva, secondo appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione, per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi, quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione che per i fisici è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa in molti modelli, oltre il modello standard, diciamo alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
0: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
1: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica superveloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire Higgs o scoprire nuove particelle.
0: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo. Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
3: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
0: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
3: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
0: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione, passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente. È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il meteo. Italia divisa in due in questa prima mattinata, infatti al sud sta piovendo, piogge che stanno interessando un po' tutte le regioni meridionali, mentre invece al centro-nord

Lambiranno per lo più le Alpi e porteranno qualche debole piovasco pomeridiano, in particolare sul settore più orientale. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà di maestrale, specie lungo le coste esposte sia della Sardegna che della Sicilia, e sarà di moderata intensità. Venti variabili o ancora settentrionali invece sul resto del paese, ma da deboli a moderati. Con temperature che subiranno un lieve calo al centro-nord, mentre invece al sud resteranno con valori alquanto elevati, con temperature massime che raggiungeranno sulla Sicilia ancora i 35-36 gradi. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.

0: Nella notte 620 droni ucraini su Mosca. Il Telegraph rivela costruite basi segrete russe per lanciare droni capaci di raggiungere anche l'Europa. Attacchi russi su Zaporizhzhia, 2 morti. Netanyahu gela l'inviato americano Kushner. Nessun ritiro da Gaza senza totale disarmo di Hamas. Trump stoppa i radio sulla striscia e minacce all'Oman. Il femminicidio in provincia di Venezia. La donna aveva denunciato l'ex compagno, poi suicida. L'uomo era stato ammonito, ma la vittima ne aveva ancora paura. Morta anche la donna ferita dal marito un mese fa in Sardegna. Furto dei capolavori di Antonello da Messina, trovato in una zona non coperta da telecamere. Il furgone usato per la fuga. Caccia al basista che ha aiutato i ladri. Dopo temperature elevate, siccità, arrivati temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea da giovedì, nuova ondata di caldo. Atletica da 0 medaglie alle Olimpiadi di Rio, al primo posto nei medagliere agli europei di Birmingham, ottimo anche il risultato agli europei di nuoto di Parigi. Edizione delle 8, buongiorno da Rai News 24, ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, pioggia di centinaia di droni ucraini su Mosca, attacchi russi soprattutto nell'area di Zaporizhzhia, altre vittime, giornata importante quella di oggi a Kiev, anche sul versante politico, dopo le proteste di piazza per la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Sentiamo gli aggiornamenti dall'inviato in diretta a Kiev, Daniele Lorenzetti.
1: Eh sì, il Parlamento ucraino torna a riunirsi oggi proprio per votare sul nuovo ministro della difesa, pochi giorni dalle ennesime proteste per chiedere il ritorno invece di Mikhailo Fedorov. Intanto la guerra prosegue, una guerra che si combatte, come dicevate, soprattutto con i droni. Nella notte ci sono stati 5 feriti, tra cui un bambino a Izium, nella regione di Kharkiv. È salito a 9 il bilancio dei feriti per gli attacchi nell'area di Odessa. Solo nelle ultime 24 ore si contano 8 morti civili, 2 nel Kherson, 2 a Zaporizhzhia, dove ci sono stati 1.158 attacchi in 24 ore, 3 a Sumy e 1 nel Donetsk. E poi di converso le centinaia di droni, le ondate di droni che dall'Ucraina si scagliano sul territorio russo, più di 600 quelli appunto lanciati nella notte, soprattutto verso la regione di Mosca, dove si contano, secondo le autorità russe, almeno 3 feriti, di cui un bimbo di 10 anni. Quella Mosca dove proprio ieri era stato condannato a 11 anni uno dei leader del partito pacifista russo e che ha preso di mira il sostegno di Londra a Kiev, dicendo la pagherà. Secca la replica del governo britannico, continueremo con il nostro sostegno. Infine il drone, un drone ritenuto di provenienza russa, si è schiantato ancora una volta, questa volta nel territorio della Moldavia. È tutto per ora qui da Kiev, ti restituisco la linea.
0: A meno di 2 mesi dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, Donald Trump fronteggia le difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e minaccia ora l'Oman. Nello studio ovale zittisce una giornalista che gli chiede dei problemi dell'equipaggio sulla portaerei Lincoln. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino,

0: 16enne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz. Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
1: Stallo non soltanto nel confronto con l'Iran, anche nell'implementare il piano di pace per Gaza, inviato nella regione, lo sentivamo, Jared Kushner, da Donald Trump, ma c'è l'opposizione del primo ministro israeliano Netanyahu che insiste: ritiro possibile solo con il completo disarmo di Hamas. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
2: E sì, ieri c'è stato un lunghissimo incontro, è durato, pensate, 4 ore, tra Jared Kushner, inviato e anche genero di Donald Trump, con il premier israeliano Netanyahu. Ovviamente ci sono le dichiarazioni di circostanza, quelle di un componente del Board of Peace che ha parlato di un incontro approfondito e produttivo, ma poi c'è quello che è avvenuto a porte chiuse. Sicuramente ci sono stati degli elementi di disaccordo, in quanto Kushner spinge affinché si fermino gli attacchi su Gaza, perché questo sta compromettendo appunto la realizzazione di quel piano di pace che è stato stilato dallo stesso presidente americano Trump. E la risposta di Netanyahu però è stata molto netta: noi non possiamo fermarci, siamo in piena campagna elettorale e se ci fermassimo anche con gli attacchi mirati per noi sarebbe una sconfitta. Sicuramente c'è consenso sul fatto che appunto non ci sarà alcun ritiro dalla striscia di Gaza fino a quando non ci sarà effettivamente il disarmo di Hamas, e quindi in tutta questa situazione si rischia di vivere ancora un ulteriore stallo nella situazione della striscia, sebbene invece ci sia un'apertura per quanto riguarda la ricostruzione. E poi hanno indignato moltissimo le parole del ministro dell'estrema destra messianica Ben-Gvir, che in un podcast assieme a un ex ostaggio ha detto: chiediamo proprio di uccidere 30-40 palestinesi ogni notte nella striscia di Gaza, a prescindere se siano colpevoli o innocenti. E questo appunto ha provocato un'ondata di critiche a livello internazionale. In tutto questo, dicevo, Netanyahu è alle prese con una difficile campagna elettorale. Ieri si sono tenute le primarie della Likud, deve evitare che il suo partito, già un partito di destra, viri troppo verso l'estrema destra con i candidati che si presenteranno, anche perché cerca di recuperare tutto quell'elettorato destra estrema che invece si sta dirigendo verso Gadi Eisenkot, che è l'altro candidato forte di queste prossime elezioni. A te.
1: Intanto nello stretto di Hormuz è stata colpita da proiettili una nave, ci sarebbe anche una vittima. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Sì, con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Al centro delle tensioni resta Hormuz. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo in offensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde i dettagli. E un proiettile questa notte ha colpito una nave nello stretto. L'imbarcazione, la cui bandiera non è stata identificata, è stata centrata mentre effettuava un transito in uscita dallo stretto. Ci sarebbe un ferito tra i membri dell'equipaggio. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre ieri 2 droni iraniani hanno colpito gli uffici del premier Barzani a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation per pericolosa. E il Consiglio per il coordinamento della propaganda islamica annuncia che da oggi e per i prossimi giorni inizieranno le prime cerimonie per il ricordo dell'ex Ayatollah Khamenei a 40 giorni dalla sua sepoltura.
1: Di nuovo in Italia, Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la settimana prossima davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a decidere sulla richiesta della sua scarcerazione. Ieri a Rebibbia Lavitola ha ricevuto la visita di uno dei suoi avvocati, al quale ha detto: l'attentato a Ranucci è stata una scelta soltanto mia. Angela Caponnetto.
4: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
5: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
4: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
5: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola, Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen nei rapporti con la Spagna, questione aperta anche quella dei migranti che Berlino minaccia di espellere verso l'Italia. Sentiamo Pablo Rojas.
6: Fino a quando l'Italia manterrà attiva la sospensione di Schengen? Sulla decisione peseranno di certo i dati raccolti dall'AISE sulla situazione a Ceuta, così come le interlocuzioni possibili in queste ore tra la Premier e i suoi vice, tra il ministro degli esteri Tajani e quello degli interni Piantedosi. Infine peserà la questione sui tre cosiddetti dublinanti che la Germania vuole respingere in Italia. I rapporti tra Italia e Germania sono ottimi, rassicura Lupi, che ricorda che per difendere i confini l'Europa deve restare compatta. Tutta la maggioranza difende, a cominciare da Fratelli d'Italia, le scelte del governo.
7: Nel 2026 calano gli sbarchi e aumentano rimpatri ed espulsioni. I dati confermano l'impegno del governo Meloni nella lotta all'immigrazione clandestina.
6: Sempre dal partito di Meloni arriva l'attacco di Fidanza al PD. Imbarazzante, dice la fatwa verso Frederiksen. Si riferisce alle dure critiche verso la premier danese contenute in una lettera spedita alla presidente dei socialisti europei, dal Dem Provenzano e dall'esponente del PSOE, Javi López. Dobbiamo restare uniti e non appoggiare la propaganda della destra che alimenta la paura e il senso del messaggio. E di propaganda parla anche il Movimento 5 Stelle.
8: Giorgia Meloni continua a fare ciò che gli riesce meglio, la propaganda, per nascondere il fallimento del suo governo su immigrazione ed economia. Il debito pubblico aumenta, imprese e famiglie sono alle prese con il caro vita e la sanità pubblica al collasso.
6: Meloni ha aperto crisi diplomatiche per rincorrere Vannacci e la convinzione di Bonelli a VS. Invece di occuparsi della crisi climatica e dei problemi economici che questa sta creando in Italia, aggiunge. Il modello Meloni, secondo Maggi, porta al collasso l'Europa.
1: Ancora tragedia intanto nel Mediterraneo, 7 persone morte dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano a largo delle coste libiche, altre 50 tratte in salvo da una nave di emergency, in azione anche Ocean Viking. Sentiamo Marco Aquili.
9: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo del weekend di Ferragosto.
6: Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un'imbarcazione alla deriva. A bordo di quel barcone, partito il 16 agosto da Zuara, in Libia, anche 45 uomini e 5 donne, tra cui 29 minori non accompagnati. Tutti sono provenienti da Egitto e Somalia e per due di loro è stata richiesta un'evacuazione medica urgente alle autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato, da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, tutti portati all'hotspot di Contrada in Briacola, dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
1: Uccisa dall'ex che aveva già denunciato a Campo Nogara nel Veneziano, aveva 39 anni. Questa donna, dopo il femminicidio, l'uomo si è tolto la vita. Massimo, buongiorno.
9: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
10: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
9: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
10: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui. Poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
1: Morta in ospedale dopo 25 giorni di ricovero Michela Rubiu, 47enne, colpita alla testa dal marito Alessandro Pintus, che uccise anche il fratello Andrea il 23 luglio nel sud della Sardegna. Sentiamo Maria Spingonardo.
11: Michela ha lottato per quasi un mese, 25 giorni sospesa tra la vita e la morte, ma in queste settimane la donna non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. Questa mattina è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. È l'alba del 23 luglio quando Alessandro Pintus, 39 anni, l'uomo sposato 3 anni fa, arriva nel bar di Solanas, località del Sud Sardegna, di proprietà della moglie Michela Rubiu, 47 anni. Insieme hanno un figlio di 1 anno e mezzo. Scoppia una lite violenta davanti alla figlia di lei, appena 15enne, a diversi testimoni. Le urla, poi il colpo di pistola alla testa, Michela a terra esanime. Pintus scappa e mentre va via tenta di investire un passante che ha assistito alla scena. Per questo è accusato anche di tentato omicidio. Poi va a Quartu, nella casa di famiglia, e davanti al padre uccide anche suo fratello Andrea, di 43 anni. Poco dopo va in caserma e confessa. L'uomo è adesso in carcere a Uta.
12: La notizia della morte di Michela Rubiu è stata un colpo al cuore per tutti noi. Per la comunità di Sinai, per la comunità di Solanas, frazione di Sinai, dove Michela è cresciuta e ha lavorato. Noi staremo vicino alla famiglia, vicino ai figli, alla mamma, al fratello, a tutti i cari di Michela, e lo faremo anche il giorno del funerale proclamando il lutto cittadino.
1: A Barcellona le indagini sull'aggressione subita da un connazionale di 21 anni che è ancora ricoverato in terapia intensiva. Al microfono di Davide Calimani la testimonianza dell'amico che era con lui.
13: Erano uno contro uno e io non sono intervenuto, appunto perché tutti gli altri ragazzi erano in parte. Ho detto: Nicola si arrangia, si sa difendere. E però poi è successo che da dietro arriva uno dei ragazzi e lo prende da dietro con una rincorsa, anche correndo verso di lui, lo prende qua dietro. una grande botta e Nicola finisce a terra ed era incosciente.
14: L'occhio nero, qualche livido sul corpo, il pensiero Barcellona, dove era andato per una vacanza con alcuni amici e dove al momento ne ha lasciato uno ricoverato in rianimazione dopo una rissa. Giuseppe Siben, 21 anni, è tornato nella sua casa ad Asolo, nel Trevigiano. Lo scorso 12 agosto era insieme a Nicola Maggiotto, quando quest'ultimo è stato aggredito. Lui si è gettato nella mischia cercando di difendere l'amico.
13: Sono corso per aiutare Nicola, ma alla fine erano troppi, veramente. Alla fine mi ritrovo, vado là, correndo anch'io, e alla fine mi ritrovo svenuto anch'io a terra insieme a Nicola. Arriva l'ultimo nostro amico che era lì presente e vede la scena di noi due a terra, io e Nicola, e che veniamo presi a calci da tutti questi ragazzi.
14: Un'aggressione tanto violenta quanto inspiegabile. Da quel giorno Nicola è ricoverato in ospedale, al suo fianco i genitori.
1: Sono concentrate nell'entroterra dell'Alto Tirreno Cosentino le ricerche dell'ultraleggero che risulta disperso ormai da ore. Due le persone a bordo. Michele Cerbo.
15: L'area delle ricerche è vasta, tra gli 80 e i 100 km quadrati, tra i comuni di Fuscaldo e Falconara Albanese in provincia di Cosenza, che i soccorritori stanno perlustrando. Ma dell'ultraleggero partita a Capo d'Orlando in Sicilia e diretto al piccolo aeroporto di Sibari in Calabria, nessuna traccia. A bordo due avvocati romani, Carlo Arnulfo ed Angela Bucci. L'ultimo contatto, una foto della donna inviata ai familiari che ritraeva le immagini dall'aereo dello Stromboli. Le operazioni di ricerca sono scattate subito con un elicottero dell'esercito e poi dei vigili del fuoco. In azione anche i droni che possono avvicinarsi di più alla fitta boscaglia. Ulteriori indizi potranno arrivare dall'incrocio delle celle telefoniche per restringere ancora di più il campo delle ricerche.
1: In Sicilia, polizia e i carabinieri del nucleo di tutela dei beni culturali hanno trovato il furgone impiegato dai ladri nel colpo di Ferragosto, le opere di Antonello da Messina. Sentiamo Gianluca Navarro.
16: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via quattro capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo Regionale a Cascina. Le tre tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
17: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
16: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei quattro custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché due delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
18: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era movimento, proprio deserto.
16: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
1: Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta temporali anche sulla penisola. Ieri diversi smottamenti sulle Alpi Orobie, tempesta di fulmini in Toscana, 21.000 caduti in appena 6 ore sulla costa livornese. Rinviato ieri ancora al Palio di Siena, molti gli interventi dei vigili del fuoco in Umbria, nel Ternano soprattutto, maltempo che oggi si sposta al sud con allerta gialla in 7 regioni. E poi lo sport, con gli straordinari risultati colti dagli azzurri agli europei di atletica a Birmingham. Primo posto nel medagliere, decisiva la gara della quarto risultato.
19: La 4x4, ma il medagliere a casa dei maestri inglesi, veramente molto felici. Ho una squadra di ragazzi straordinari che sopperiscono a qualsiasi difficoltà. Ricordo che Marcel Jacobs, che avrebbe vinto la sua gara tranquillamente, fisico. Ricordo che Furlani, che è proprio l'ultimo arrivato, non è campione del mondo in carica, ha dovuto rinunciare dopo un salto

0: alla finale del lungo, poi alla fine. E quindi diciamo che questa è la nazionale più forte di sempre, più forte di Roma, più forte di Tokyo 2021 e di Tokyo 2025. Sono certo, perché conosco i ragazzi, che la nazionale del prossimo anno sarà ancora più forte di questa. Sono 6 stagioni che gestiamo la federazione con questo obiettivo, cioè mettere al centro, perché solo perché sul territorio le società, i tecnici personali lavorano tutti, chiaramente anche gli atleti lavorano tutti i giorni senza mai chiedere niente, facendo il grosso del lavoro, e ci consegnano questi talenti, cui noi dobbiamo solo dare attenzione.
1: La FIFA ha licenziato il suo direttore operativo Kevin Lamour, che a luglio aveva criticato Gianni Infantino per l'apertura a investitori privati nell'organizzazione dei prossimi mondiali di calcio. Lamour, 45 anni, francese, era il numero 3 della Federcalcio internazionale, aveva sostenuto la campagna di Infantino fino alla vittoria che aveva portato lo stesso Infantino alla presidenza FIFA nel 2016. Era arrivato nel mondo del calcio durante la presidenza UEFA di Michel Platini. Coppa Italia, il Pisa si aggiudica il derby toscano con l'Empoli, il Sassuolo, quello emiliano-romagnolo contro il Cesena, la Cremonese ha la meglio sulla Samp, il Palermo batte il Lecce. Luca Cardinalini.
2: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso. E al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi, altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vince il derby emiliano-romagnolo travolgendo il Cesena. All'intervallo i giochi erano già fatti, prima il gol di Volpato dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Piana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 21.
1: È tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24 che prosegue con gli aggiornamenti sul traffico, l'appuntamento con Rai Mobilità, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità, traffico al momento regolare, ma andiamo a vedere come si presenta la situazione sulle autostrade. Qui siamo in A1 all'altezza del bivio con la 22, traffico che risulta scorrevole, poi passiamo in A14, qui vediamo traffico che inizia a farsi sentire. E oggi andiamo alla viabilità per ferroviaria perché oggi iniziano 12 giorni di lavori a Bologna al canale Navile fino al 29 agosto, modifiche per i collegamenti nell'area del capoluogo con i treni regionali a lunga. In ambito ferroviario, tra Chiusi e Orvieto, proseguono fino al 28 agosto i lavori sulla galleria Fabro che potrebbero portare ad allungamenti dei tempi di percorrenza sulla linea Firenze-Roma. E continuano invece le difficoltà all'aeroporto di Catania per le eruzioni dell'Etna. Fino alle 12 di oggi sono limitati i voli in arrivo, mentre non ci sono restrizioni per le partenze. Infine andiamo a Napoli perché questa notte ci saranno dei lavori propedeutici all'America's Cup del prossimo anno, chiusa la galleria 4 giornate dalle 23 alle 5. È tutto da Michele Guidi, buona giornata e buon viaggio.

Buongiorno. Giornata di tempo più stabile, quella attesa oggi sulle regioni settentrionali, al più con qualche annuvolamento in area alpina, specie a nord-est. Per le regioni centrali un po' di instabilità pomeridiana, immediato entroterra sia del versante adriatico che di quello tirrenico, con eventi che però si spegneranno verso sera. Più accentuata e più diffusa l'instabilità pomeridiana sulle regioni meridionali, dove il rischio di temporali, non solo in montagna, ma anche lungo le coste, sarà più alto. Coinvolta in questa fase di tempo instabile per oggi anche la Sicilia, con temporali a tratti diffusi. Meglio il tempo sulla Sardegna, dove però ci sarà il maestrale. Queste le temperature che saranno in diminuzione al sud, in nuovo aumento sulle regioni centrali, stazionarie al nord.

Buongiorno, benvenuti all'Editro. Scaduta la tregua con l'Iran, ma una tregua che nei fatti, dicono da Teheran, da tempo si era andata a infrangere davanti alle evidenti, dicono da Teheran, violazioni americane. Ecco, scaduta quella tregua e davanti uno stallo negoziale, Donald Trump se la prende con chi sta dialogando da settimane con il regime di Teheran, ovvero l'Oman. Eccolo il Corriere della Sera in apertura. Ora Trump minaccia l'Oman. Scaduti i 60 giorni, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq e poi, ma ci arriveremo, Netanyahu incontra l'inviato americano, ci ritireremo solo dopo e poi diventa l'apertura, eccola qua, di Avvenire, pressing statunitense per il ritiro in Israele, non vuole muoversi in questa direzione perché scoprirebbe il lato destro della sua politica di governo Netanyahu, dando ulteriormente spazio agli Smotrich, ma soprattutto ai Ben-Gvir, ministro del governo Netanyahu, ha alzato nuovamente l'asticella anche della vergogna nelle parole, dicendo dovremmo uccidere 30-40 palestinesi per notte a Gaza. Queste le sue parole. Ma torniamo all'Iran e a quel negoziato, gruppi positivi. Vi facciamo vedere la prima pagina del manifesto in edicola questa mattina. Tutto da solo, finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli Stati Uniti all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche a Netanyahu che non segue consigli, va male anche con Netanyahu che non segue consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud in un contesto che vede Trump fare tutto da solo o quasi, per stare al titolo del manifesto. Ci torneremo su questo quotidiano, così come torneremo su Avvenire, così come vedremo altri giornali, e però eravamo partiti dal Corriere, ci torniamo. Eccolo qua, Matteo Persival e Greta Privitera per questo pezzo. Trump minaccia l'Oman, l'Iran bombarda i curdi. Li bombarderemo di brutto, gli faremo un mazzo tanto se soltanto l'Oman prova a mettersi in mezzo. Storicamente, queste sono le parole di Donald Trump, ecco, storicamente l'Oman è stato il primo stato militare formale con Washington. Era, pensate, il 1980. Fornendo accesso a basi aeree e strutture portuali ormai a interoperabilità, lotta comune alla pirateria e ciliegina sulla torta, geopolitica Trump però è questo ed è quello delle torte in faccia. Eccolo così che in un'intervista televisione di slang che ama, ma che era inedita prima di lui per oltre due secoli nel lessico della Casa Bianca. L'Oman confina con il lato meridionale di Hormuz, ufficialmente neutrale, ruolo che Trump evidentemente ha visto qualche progresso, ma evidentemente non quelli auspicati da Trump. Ma sul fronte dello stretto pare che qualcosa ranne Oman, ha detto

portavoce del ministro degli esteri iraniano, ammettendo che il processo si sia trascinato più del previsto, ma che per la prima volta si sta cercando un meccanismo che tuteli insieme sovranità e transito delle navi. Ecco, un meccanismo, come dicevamo in precedenza, che non convince Donald Trump tanto da essersi mosso con quella minaccia che apre il Corriere della Sera questa mattina, che trovate su tanti quotidiani, compreso, eccolo qua, il Tempo, nel pezzo di Andrea Riccardi: l'Iran si allea con l'Oman, Trump, li bombardiamo, Netanyahu poi avverte Kushner, ma come dicevamo ci arriviamo, ritiro, prima Hamas disarmi. Nel giorno della scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, senza nessuna proroga in vista, Teheran ha annunciato di aver raggiunto un accordo su Hormuz con l'Oman, con cui sta lavorando per mettere a punto una dichiarazione congiunta. L'intesa riguarda la mappa delle rotte di transito, che dovrebbe consentire di tornare a percorrere lo stretto. Trump, che da tempo lavora per una riapertura totale della via navigabile, ha reagito minacciando Muscat: se l'Oman si mette di mezzo, libietà. Qua aggiungiamo altre, evidenziava in precedenza, proprio sul lato iraniano della vicenda, con vista anche Gaza, come detto in precedenza. E poi la riflessione dal Manifesto, eccola qua, di Alberto Negri: altro che vittoria, la Pax americana nel pantano. Come va la guerra nel Golfo? Nessuno davvero lo sa, forse neppure Trump, che un momento si inventa negoziati segreti con Teheran, smentiti dagli italiani, e quello dopo dagli iraniani, e quello dopo minaccia di bombardare persino l'Oman. Quindi chiede a Israele di non colpire Gaza, ma il suo inviato Kushner riceve da Netanyahu, ci arriviamo, in piena campagna elettorale, un secco no: niente ritiro israeliano senza prima il disarmo di Hamas. Secondo Haaretz, Israele continuerà ad attaccare e uccidere a Gaza, pur dichiarando di voler portare avanti un piano per la ricostruzione, insomma un capolavoro di ipocrisia e doppiezza. Procede a tentoni Donald Trump da Occidente a Oriente, come dimostra la sua decisione di ridurre le esercitazioni militari con la Sud Corea, ma stando ancora al Medio Oriente. Trump, e a questo punto nemmeno noi, non ha ben chiaro chi siano gli amici, i nemici, quantomeno gli avversari, sono tutti in una sorta di frullatore. Nello stesso Hormuz, il capo degli Stati Uniti resta sempre più impantanato. Scadevano ieri 60 giorni per raggiungere un accordo per limitare il programma nucleare iraniano, come previsto dal cessate il fuoco concordato a giugno tra Stati Uniti e Iran, un'intesa sostanzialmente defunta. Non sono stati segnalati attacchi americani contro obiettivi iraniani dalla fine di luglio, ma Hormuz intanto rimane chiuso e Trump ha detto di volerlo dichiarare addirittura territorio degli Stati Uniti. In realtà Iran e Stati Uniti sembrano prepararsi a una prolungata campagna di logoramento economico, che potrebbe anche sfociare in una ripresa del conflitto iniziato da americani e israeliani il 28 febbraio scorso, cioè 6 mesi fa. In sostanza, scrive Alberto Negri, siamo davanti agli effetti diplomatici e di riallineamento inevitabili di un conflitto che gli Stati Uniti con Israele hanno scatenato, umiliando i loro alleati arabi ed esponendoli a conseguenze militari ed economiche devastanti. Persino gli europei, di solito volenterosi sonnambuli di Trump, ricorderete, dice Negri, Crosetto stava ignaro a Dubai quando è iniziata la guerra, nemmeno persino gli europei sono accorsi nel Golfo per dare una mano ai sauditi, come ha fatto l'Italia inviando militari e mezzi in Arabia, nascondendo la mano, cioè ignorando dei sotterfugi di comunicarlo al Parlamento. Eppure quello che accade nel Golfo non si riverbera solo nei pezzi energetici e su noi cittadini, ma anche sugli equilibri strategici del Mediterraneo. E questa è l'analisi che ci consegna questa mattina, come dicevamo, Alberto Negri, dalle colonne del quotidiano Manifesto. Poi c'è Gaza, poi c'è quell'incontro andato male, o comunque non come auspicavano gli americani, tra Jared Kushner, genero e inviato di Trump, e Netanyahu. Ne parliamo partendo da Repubblica, che ci propone peraltro anche un bel viaggio, per quanto emotivamente drammatico, nel villaggio di Kusdra, uno di quelli assediato dai coloni israeliani, uno di quei villaggi palestinesi assediato dai coloni israeliani, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza solo con il disarmo di Hamas. Questo è il viaggio di Francesca Mannocchi, per l'appunto, su Kusdra, ma ci arriviamo. Gaza, Kushner vede Netanyahu, via l'IDF se Hamas disarma, ma se disarma completamente e immediatamente.

praticamente impossibile. Stallo in Iran, piccoli passi a Gaza, difficile leggere più di questo negli incontri dell'inviato americano Kushner con Hamas in Egitto e con il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme e nella scadenza dei 60 giorni. Sarebbe meglio, dice Donald Trump a Fox News, se gli israeliani non attaccassero Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Nell'incontro di ieri, molto cordiale, ha detto tutte le cose giuste. Il problema è che per far accettare questo piano, quello in 15 punti, non ha detto tutte le cose giuste, per usare quell'espressione, Bibi Netanyahu, quantomeno non ha detto quello che si aspettavano gli americani, cioè un passo indietro dopo aver rigettato l'accordo in 15 punti che era stato definito un accordo storico dallo stesso Trump. Non si è andati così. Kushner, Netanyahu, pressing su Gaza, un generale statunitense per disarmare Hamas. Questa è Fabiana Magri e questa è La Stampa. Jasper Jeffers è un generale delle forze speciali americane, uno abituato a occuparsi di come combattere le guerre più che del disarmo del nemico, ma solo venerdì scorso a Tampa, dopo 25 mesi al comando delle operazioni speciali del comando centrale americano, ha passato il testimone a Thomas Donovan per concentrarsi su una nuova missione, guidare la forza internazionale di stabilizzazione che dovrebbe accompagnare il dopoguerra a Gaza. Questa e poche altre e novità emerse ieri a Gerusalemme dal colloquio a porte chiuse tra Netanyahu e Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti, Trump e suo inviato speciale per la pace e tanti altri business in giro per il mondo. Nella breve nota, l'ufficio del primo ministro israeliano ha parlato di discussione approfondita e costruttiva con il Board of Peace. L'incontro infatti è iniziato a quattro occhi, prima che si unissero anche Nikolai Maledov, cioè il direttore del Board of Peace, l'ex premier britannico Tony Blair e il capo dei servizi interni israeliani, cioè lo Shin Bet David Zini, quello dell'intelligence militare, e l'ambasciatore americano Huckabee e altri funzionari politici israeliani e militari statunitensi. È quello stesso Mike Huckabee, ambasciatore degli Stati Uniti, che a proposito dell'assedio dei coloni nel villaggio di Kusdra aveva utilizzato l'espressione terrorismo, no? Atto criminale terroristico, cioè tra loro anche un cittadino americano tra gli assediati, non tra gli assedianti. Tra le strade assediate dove la destra cerca la spallata per cancellare la Cisgiordania. Allora uniamo i puntini Gaza e Cisgiordania perché sempre vanno raccontate insieme e vanno raccontate in questa circostanza, in questi giorni, anche con vista elezioni politiche in Israele. L'estrema destra arriva a queste elezioni con un paradosso perché Smotrich rischia di non superare la soglia di sbarramento e Ben-Gvir tenta di consolidare e ampliare il proprio consenso attraverso una radicalizzazione ulteriore del linguaggio. Proprio ieri ha parlato della necessità di uccidere ogni notte decine di persone a Gaza, sì, l'ha detta proprio così, ha rilanciato il ritorno degli insediamenti israeliani nella striscia e l'idea di favorire l'emigrazione dei palestinesi, la cacciata. Smotrich e Ben-Gvir possono perdere seggi dopo aver spostato il terreno sul quale si svolge la competizione, possono indebolirsi elettoralmente, mentre alcune delle loro idee, che li rendevano marginali 10 anni fa, sono diventate patrimonio di una parte molto più larga della destra. La nascita di uno Stato palestinese che per decenni aveva costruito almeno formalmente uno degli esiti possibili del conflitto è oggi respinta dalla quasi totalità della coalizione di governo. L'annessione della Cisgiordania viene discussa apertamente, l'espansione degli insediamenti non viene più presentata soltanto come una realtà da amministrare, ma viene rivendicata come strumento per impedire una futura sovranità palestinese. Insomma, al netto dell'esito elettorale da qui a 70 giorni, la battaglia politica e culturale, se questo termine si può utilizzare, anche se stona e stona tantissimo, quell'ultradestra l'ha già vinta. Ecco, il voto è un fattore ed è un fattore che stringe Gaza in una morsa. Gaza può attendere il titolo di Avvenire e allora ci torniamo con Luca Foschi, inviato a Ramallah del quotidiano della CEI. Gaza stretta nella morsa delle scadenze di Netanyahu e Trump. L'ennesimo fermo rifiuto israeliano vestito da blande concessioni umanitarie, tra virgolette, che riportano la roadmap disegnata per Gaza al punto partenza. Questo è il quadro. Nel frattempo Gaza può essere bombardato. Israeliano dall'enclave è vincolato al pieno e incondizionato disarmo di Hamas. Al centro del rifiuto il principio

principio del graduale ritiro di ADF dall'enclave, commisurato al parallelo e progressivo disarmo delle milizie palestinesi. Qual è il tema? Questo Netanyahu pare abbia fatto intendere all'inviato di Donald Trump che il 27 ottobre ci sono le elezioni per il rinnovo della Knesset e non può concedere nulla da questo punto di vista. Di contro, il 3 novembre c'è il voto di midterm. Mondo democratico che sembra poter ottenere qualche risultato, mettiamolo in questi termini, alle prossime elezioni di midterm, poi vedremo magari più alla Camera che non al Senato, puntando su un voto giovanile che è sicuramente stato in America molto attento alla vicenda di Gaza, alla questione palestinese, ma più in generale su un'onda che abbiamo definito socialista o progressista che si sta consolidando nel campo democratico e che i repubblicani guardano così. Vance prova a convertire chi vota socialista. Il titolo è molto forzato, è quello della verità, ma il pezzo di Stefano Graziosi che segue è veramente molto interessante. Consapevole J.D. Vance, che sì, guarda alle elezioni di midterm, ma soprattutto alla nomination per il mondo repubblicano alle prossime elezioni presidenziali e poi alla corsa per la Casa Bianca, è consapevole che sempre più giovani gravitano attorno a quell'orbita, quella socialista. Il vicepresidente, tramite Fox News, invita i repubblicani a non colpevolizzare quei ragazzi e quelle ragazze, indica così gli ingredienti per la linea politica del 2028, impostazione post-liberale e per certi versi post-liberista e dottrina sociale della Chiesa. Anche i repubblicani iniziano a interrogarsi sul neosocialismo americano. La nostra risposta al socialismo non può essere semplicemente ignorare le preoccupazioni economiche che, a mio avviso, alimentano questo crescente interesse per il socialismo. Ricordiamo da dove viene J.D. Vance. America centrale, quella spolpata dal punto di vista industriale e manifatturiero dalla globalizzazione, una sorta di cimitero degli elefanti dell'industria americana, e viene da una famiglia e da stati tendenzialmente democratici e che poi invece hanno abbandonato quel mondo per sposare l'ideologia MAGA dell'America First, per riportare la produzione negli Stati Uniti. E allora ancora Vance: in quanto cittadini americani meritate, dice rivolgendosi direttamente a loro, una vita dignitosa in questo paese, meritate un governo che vi renda più facile formare una famiglia, permettervi una buona istruzione, trovare un buon lavoro e acquistare una casa. Il sogno americano, insomma, che può prendere anche quella strada, quella di un pensiero socialista. Ma questa onda socialista e progressista interroga sì i repubblicani, ma ovviamente interroga soprattutto i democratici, più in generale il mondo progressista occidentale, chiamato a riscoprire alcuni fattori, se non propriamente la lotta di classe, sicuramente le diseguaglianze sociali e i temi sociali che a tante latitudini in Occidente hanno abbandonato per scegliere un altro percorso, che era quello più orientato sui diritti e sui diritti civili, o quella che, se preferite, il professor Carlo Galli definisce stamattina la trappola woke e la sinistra. Woke ha a che fare con risveglio, e cioè con l'esercizio della critica che mette in discussione proprio quelle strutture culturali che paiono naturali, indiscutibili, e che determinano comportamenti che siano indispensabili al vivere civile. Il pensiero woke è decostruttivo. I valori e i costumi sono il frutto della violenza, dell'oppressione, del conformismo coatto, e questo passato istituzionalizzato in norme e gerarchie comportamentali, linguistiche e organizzative va denunciato e gli si deve contrapporre un presente alternativo. Il woke non pone problemi perché è critico, perché promuove uguaglianza, ma perché è troppo poco storico e quindi giudica il passato in modo manicheo e sulla base di valori contemporanei. Inoltre il woke si colloca sul piano simbolico e quindi promuove interventi retributivi, a volte deliberatamente irritanti, che prefigurano una società anarchica. Piccolo dettaglio, la politica è altro, dice il professor Galli. È l'organizzazione del potere reale, la dialettica dei ceti e delle classi, la critica dell'economia e lo sforzo di trovare spazi di libertà non solo individuale ma collettiva all'interno dell'ineludibile dimensione fondativa della democrazia. È lotta per l'egemonia, il confronto fra le diverse idee di società che nascono in un contesto pluralistico. È senso dei processi storici ed è la consapevolezza che quei processi possano essere guidati, orientati, e che democrazia è proprio questo, vivere in un mondo sociale in cui tutti hanno il potere di conoscere, agire e indirizzare un destino comune.
Allora, dopo il crollo del comunismo, il mondo della sinistra che abdica totalmente alla riforma, al cambiamento del sistema economico, la vicinanza più o meno marcata alla cultura woke è stata la strada che in tanti hanno seguito. Ora, molto in ritardo, alcune sinistre occidentali, a partire dagli Stati Uniti, si sono accorte della trappola e stanno cercando di venirne fuori con tentativi più o meno convincenti di orientare le loro politiche su bisogni concreti e diffusi, non ideologici né identitari, di praticare una critica della struttura, si sarebbe detto una volta, e non solo della sovrastruttura, cioè andare a guardare i rapporti economici, no? Quello, la struttura. Arrivare a questa riflessione, che è molto alta evidentemente, quella che ci offre e ci regala attraverso le colonne di Repubblica il professor Galli, questo tema e questo articolo del Messaggero, il tour economico del Partito Democratico. Direte che ci azzecca? Beh, ci azzecca. Attenzione su questo, sulle diseguaglianze, sulle tensioni sociali, lato economia, le difficoltà degli italiani e delle italiane, il viaggio in 14 filiere attraverso la struttura, potremmo dire utilizzando il linguaggio desueto, il piano de Demma per tornare a parlare alle imprese e magari ai lavoratori, a novembre il programma sulle politiche industriali. Insomma, il tour è cominciato già nei mesi scorsi, proseguirà con altre due iniziative a settembre, a rientro dalla pausa estiva, la prima al polo chimico di Mantova, l'altra a Melfi, stabilimento Fiat, per poi toccare di qui ai prossimi mesi tutte le regioni italiane. Entra nel vivo la fase 2 di Alice Line, quella svolta comunicativa raccontata sulle pagine del Messaggero di ieri in vista dell'appuntamento per le politiche salari, potere d'acquisto, bollette, produzione industriale. Per una Schlein che sceglie questo viaggio nelle 14 filiere, questo tour economico, c'è una Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, al netto delle ferie, che fa ovviamente anche la leader del Partito Democratico, lavora sul tema migranti. Berlino, vertice sui migranti, gli avvistamenti a Borgo Ignazia, location del G7 del 24, colloquio tra Piantedosi e l'omologo tedesco sui dublinanti, insomma un confronto che continua a esserci, che viene raccontato dal Messaggero, ma da tanti altri quotidiani. Un vertice tra Italia e Germania per la mediazione sui migranti, con Simone Canettieri e dunque il Corriere della Sera. Resta la cautela con la Spagna, per non dire che resta alta la tensione tra Roma e Madrid. Trattare sì, ma senza cedere. Dalle Vacmania non devono esserci passi indietro, almeno per il momento. Al centro resta la questione migranti, campanello che da destra, alla minima sbavatura, è pronto a suonare con foga Roberto Vannacci, perché è vero che si vota a ottobre in Israele, a novembre negli Stati Uniti, ma poi l'anno prossimo si vota in Italia e Spagna, vedi, a settembre si vota in Sassonia, AfD dunque in Germania. Il tema elettorale e la necessità di coprirsi elettoralmente vale per tutti gli argomenti che stiamo affrontando in queste settimane. La situazione non cambia, da una parte c'è la sospensione di Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta, dall'altra la richiesta di Berlino di riportare in Italia tre dublinanti che non sono i benvenuti, di tre persone si sta parlando, vale la pena ricordarlo, questi sono i numeri. Dalla Spagna si sono state fermate 20 persone, nessuna di loro arrivava da Ceuta da quando si sono ripristinati i controlli. Blocco con Madrid che resta, con Berlino si collabora sui rientri, il racconto che fa in questo senso il quotidiano Avvenire con Roberta D'Angelo. Il temuto assalto di Ferragosto a Ceuta con una nuova ondata di sbarchi non c'è stato, gli sbarchi nell'exclave spagnola in Marocco sono stati ampiamente contenuti dalle autorità di Madrid ma anche da quelle marocchine, ma per normalizzare i rapporti tra i due paesi dopo la sospensione di Schengen l'Italia si prende ancora qualche giorno. Mentre tutto questo accade, cosa succede? Succede che in Italia sono arrivate 36 persone l'altra notte tra Lampedusa e Pozzallo e che in mare sono morti 20 migranti, oltre 20 migranti morti, sempre da avvenire. E le ONG tedesche dicono i soccorsi non sono merce di scambio. Perché evidenziano questo punto le organizzazioni non governative tedesche? Perché nel rapporto e nei colloqui formali e informali tra Italia e Germania attorno ai dublinanti questo tema è stato posto, perché Roma dice bene, noi possiamo anche riprenderci quota parte di quei dublinanti visto che è entrato in vigore il nuovo patto d'asilo a livello continentale, però teniamo conto di quante navi che battono bandiera tedesca portano in Italia dei migranti, allora voi prendetevi quelli o comunque facciamo uno scambio che sia equo. Tutte queste considerazioni rientrano nel

confronto tra i due governi. Accanto a questo, come si diceva in precedenza, la strage continua nel Mediterraneo, i 7 morti al largo della Libia, il conteggio di Avvenire più drammatico, parla di 20 nel complesso, e vi facciamo sentire vi facciamo leggere le parole del capo missione di Emergency, Jonathan Nani Laterra, che dice: siamo a 1640 morti dall'inizio dell'anno, oggi bisogna aggiungerne 7. L'Unione Europea è nata con l'ambizione di garantire pace e diritti, ma oggi gli Stati membri si scontrano per chi debba accogliere persone che cercano una vita dignitosa e sicura. Visto da qui, dalla life support, dalla nave di Emergency, è un dibattito assurdo. Questa è la riflessione del capo missione di Emergency. Allora la concludiamo questa nostra rassegna stampa, ecco qua, con la vignetta di Mauro Biani, perché riassume tutto, quello da cui siamo partiti, e cioè il negoziato sull'Iran, quello su Gaza, la gestione dei flussi migratori, la necessità di ritrovare una certa quota di umanità nelle relazioni e nell'accoglienza. No alla violenza, il cartello plurilingue posto da Mauro Biani in questa al centro della vignetta di oggi. È tutto, ci fermiamo, siamo pronti per il telegiornale, torniamo tra pochi istanti.

0: Entrate mortali!
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
3: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
6: Boom, quand notre cœur fait boom.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.

0: Missili russi su Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione. Nella notte 620 droni su Mosca. Inchiesta rivela costruite basi segrete russe per lanciare droni capaci di raggiungere l'Europa. Netanyahu gela l'inviato americano Kushner. Nessun ritiro da Gaza senza totale disarmo di Hamas. Trump stoppa i raid sulla striscia e minacce all'Oman. Il femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva denunciato l'ex, poi suicida, l'uomo era stato ammonito, ma la donna ne aveva ancora paura, morta anche la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Furto dei capolavori di Antonello da Messina, trovato in una zona non coperta da telecamere, il furgone usato per la fuga, caccia al basista che ha aiutato i ladri. Dopo le temperature elevate e la siccità, arrivati temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea da giovedì, nuova ondata di caldo. Atletica da 0 medaglie alle Olimpiadi di Rio, al primo posto nel medagliere agli europei di Birmingham, ottimo anche il risultato agli europei di nuoto a Parigi. Edizione delle 9, buongiorno da Rai News 24. L'ultima ora ci porta in Ucraina, un missile russo ha raggiunto un villaggio ucraino nell'area di Kharkiv, nell'est, in particolare il paese di Pechenihi, con 10 edifici residenziali danneggiati, tra questi un caffè, l'ufficio postale, alcuni negozi, colpite anche alcune auto e i morti. La fonte su Telegram è il governatore ucraino locale, sono almeno 10. Ci andremo tra poco con l'aiuto del nostro inviato a Kiev, Daniele Lorenzetti, ma nelle ultime ore prosegue anche la pioggia di droni ucraini, centinaia sulla Russia, colpito ancora un deposito di logistica. Sentiamo allora da Mosca la corrispondente Caterina Doglio.
1: Si continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, dice il sindaco di Mosca Sobyanin, si parla di più di 620 droni scagliati contro Mosca. Nella regione sono stati colpiti magazzini e abitazioni e ci sono feriti. E droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Intanto sale la tensione con il Regno Unito per la fornitura di droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Intanto ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni di prigione il numero 2 del partito d'opposizione Lev Schlossberg, il vicepresidente accusato di discredito dell'esercito e fake news per i suoi interventi contro l'operazione militare speciale in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione di Yablko, il partito apertamente pacifista non potrà correre alle elezioni parlamentari di settembre. Per ora è tutto, linea a voi.
0: L'altro conflitto, quello in Medio Oriente, che irrompe anche nel confronto con i giornalisti alla Casa Bianca del presidente Donald Trump, che ha difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e ora minaccia l'Oman. Nello studio ovale Trump zittisce una giornalista che gli chiede dei problemi. A bordo della portaerei Lincoln sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
2: Silenzio, silenzio, siete irrispettosi davanti a questo giovanotto. Dopo aver accolto un eroico bagnino sedicenne e il bimbo che è stato salvato tra le onde della California, Trump, tra una domanda e l'altra della stampa, coglie l'occasione per attaccare, come già accaduto, una giornalista. Trump fa capire che non ha interesse a prorogare la tregua di 60 giorni con Teheran, scaduta lunedì. Vogliono fare un accordo, ma non è il tipo di intesa che io ritengo sia necessaria, dice. Cambiando leggermente toni rispetto all'intervista del mattino con Fox News, durante la quale aveva detto degli iraniani: l'Iran dovrebbe sventolare bandiera bianca, non ho fretta, sono dei bravi giocatori di poker, ma stanno morendo. La stessa intervista in cui aveva minacciato di bombardare l'Oman, con aggiunta di volgarità varie, per le sue trattative con l'Iran sullo stretto di Hormuz.

0: Non si sono comportati bene, ma li gestiremo facilmente, aggiunge. E dichiarare quel vitale passaggio marino come territorio statunitense? Penso sia una grande idea, lo controlliamo con il nostro blocco navale. Il dialogo con l'Iran è più robusto che mai, dice Kushner, genero inviato di Trump da Tel Aviv. L'altalena di venti di guerra e spiragli di pace che la Casa Bianca spinge da mesi non si ferma.
1: Per il Wall Street Journal, l'Iran ha sfruttato il periodo di tregua previsto dal memorandum d'intesa per preparare una nuova escalation, intanto raggiunta da proiettili una nave che provava a passare nello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Al centro delle tensioni resta Hormuz. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo in offensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde i dettagli. E un proiettile questa notte ha colpito una nave nello stretto. L'imbarcazione, la cui bandiera non è stata identificata, è stata centrata mentre effettuava un transito in uscita dallo stretto. Ci sarebbe un ferito tra i membri dell'equipaggio. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre ieri due droni iraniani hanno colpito gli uffici del premier Barzani a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa. E il Consiglio per il coordinamento della propaganda islamica annuncia che da oggi e per i prossimi giorni inizieranno le prime cerimonie per il ricordo dell'ex Ayatollah Khamenei a 40 giorni dalla sua sepoltura.
1: Stallo nel confronto con l'Iran e anche a Gaza nell'implementazione del piano del Board of Peace. Trump, come sentivamo, invia in Israele Kushner con il compito di aumentare la pressione su Netanyahu, che replica nessun ritiro delle truppe dalla striscia senza completo disarmo di Hamas. Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
3: Eh sì, ieri c'è stato un lunghissimo incontro, è durato, pensate, 4 ore tra Jared Kushner, inviato e anche genero di Donald Trump, con il premier israeliano Netanyahu. Ovviamente ci sono le dichiarazioni di circostanza, quelle di un componente del Board of Peace che ha parlato di un incontro approfondito e produttivo, ma poi c'è quello che è avvenuto a porte chiuse. Sicuramente ci sono stati degli elementi di disaccordo, in quanto Kushner spinge affinché si fermino gli attacchi su Gaza, perché questo sta compromettendo appunto la realizzazione di quel piano di pace che è stato stilato dallo stesso presidente americano Trump. E la risposta di Netanyahu però è stata molto netta: noi non possiamo fermarci, siamo in piena campagna elettorale e se ci fermassimo anche con gli attacchi mirati per noi sarebbe una sconfitta. Sicuramente c'è consenso sul fatto che appunto non ci sarà alcun ritiro dalla striscia di Gaza fino a quando non ci sarà effettivamente il disarmo di Hamas, e quindi in tutta questa situazione si rischia di vivere ancora un ulteriore stallo nella situazione della striscia, sebbene invece ci sia un'apertura per quanto riguarda la ricostruzione. E poi hanno indignato moltissimo le parole del ministro dell'estrema destra messianica Ben-Gvir, che in un podcast assieme a un ex ostaggio ha detto: chiediamo proprio di uccidere 30-40 palestinesi ogni notte nella striscia di Gaza, a prescindere se siano colpevoli o innocenti. E questo appunto ha provocato un'ondata di critiche a livello internazionale. In tutto questo, dicevo, Netanyahu è alle prese con una difficile campagna elettorale. Ieri si sono tenute le primarie della Likud, deve evitare che il suo partito, già un partito di destra, viri troppo verso l'estrema destra con i candidati che si presenteranno, anche perché cerca di recuperare tutto quell'elettorato di destra estrema che invece si sta dirigendo verso Gadi Eisenkot, che è l'altro candidato forte di queste prossime elezioni. A te.
1: Torniamo alla guerra europea tra Russia e Ucraina con la notizia che vedete richiamata dalla nostra ultima ora, quel missile che ha raggiunto alcuni edifici nella regione di Kharkiv. In diretta gli aggiornamenti dall'inviato Daniele Lorenzetti.
4: Eh sì, ancora una strage purtroppo in Ucraina, la notizia è arrivata da Pechenny, una località che si trova a circa 60 km da Kharkiv, colpita da un attacco missilistico russo. Il primo bilancio è tragico, parla di 10 persone uccise e anche di feriti. È stata un'intera parte del villaggio a essere colpita, almeno 10 abitazioni private, anche un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Si vedono queste auto carbonizzate nei primissimi video che stanno circolando sui canali Telegram da parte di testimoni oculari. La notizia è stata data dal governatore locale. Ancora dunque un attacco missilistico. Proprio ieri gli ultimi allarmi rilanciati da una dettagliata inchiesta della CNN sul fatto che l'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di Patriot, di missili intercettori, e dunque particolarmente esposta a questo tipo di attacchi. Per ora è tutto, queste le informazioni. A te la linea.
1: Veniamo ai mercati, resta lo stallo sul negoziato per Hormuz e si riaffacciano anche preoccupazioni relative alla spirale inflazionistica tra gli investitori. Vediamo come si muovono gli indici europei in avvio. Milano in diretta, Chiara Rancati.
5: È un avvio abbastanza nervoso quello delle borse europee. Come dicevi, ancora non si capisce cosa succederà dopo la fine della tregua fra Stati Uniti e Iran. I listini quindi si muovono in questo momento all'insegna della cautela. Segno meno per Milano, meno 0,29%, per Francoforte e per Parigi. Resiste poco sopra la parità la borsa di Londra, sostenuta dal settore petrolifero. In una giornata che già era cominciata male nel quadrante orientale, tutti con il segno meno, i mercati asiatici che sembrano aver perso l'ottimismo con cui ieri avevano cominciato la settimana. Scivola pesantemente in particolare la borsa di Tokyo, che perde oltre il 2%, zavorrata come anche la borsa di Seul, di nuovo dai titoli tecnologici che sono un po' quelli che guidano le danze in questa estate di saliscendi della borsa e all'insegna dell'incertezza. Ma come dicevi, salgono anche i timori per la spirale inflattiva, lo vediamo soprattutto sui rendimenti dei titoli di Stato, quelli americani in particolare. Il Treasury trentennale arriva al 5,33%, siamo sui massimi da giugno del 2007, mentre continuano a crescere i prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio, che ieri aveva superato i 90 dollari al barile, stamattina tocca quota 91,5. Sale anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo a un passo dai 62,50 euro al megawattora. Linea a voi.
1: La cronaca: Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la settimana prossima davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a valutare la richiesta di scarcerazione inoltrata dai suoi legali. Lavitola ieri a Rebibbia ha ricevuto visita dall'avvocato, al quale ha detto che l'attentato a Siegfried Ranucci è stata una scelta soltanto sua. Angela Caponnetto.
6: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
7: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Rebibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Siegfriedo Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
6: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
7: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola, Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
1: Una vicenda questa che inevitabilmente resta ancora al centro del confronto politico, insieme al tema migranti, o per meglio dire dublinanti. In studio Pablo Rojas.
8: Sì, intanto rispetto a Ranucci ci sono ovviamente polemiche tra maggioranza e opposizioni. La maggioranza commenta quei compensi pubblicati ieri dal Tempo, condannando anche in qualche misura alcune cifre ritenute troppo alte. Dall'altra parte invece la tesi delle opposizioni è che si voglia attaccare il giornalismo d'inchiesta in generale, che si voglia danneggiare Ranucci per poi sostituirlo. Poi la RAI in queste ore fa sapere che probabilmente la messa in onda potrebbe slittare di un paio di settimane, che in questa settimana non verrà deciso nulla e che è stato chiesto comunque un approfondimento all'interno della commissione etica per arrivare a una conclusione inoppugnabile. E poi lo dicevi tu, l'immigrazione ancora fa discutere le forze politiche. Ci dovrebbe essere a breve un bilaterale tra il ministro degli interni italiano e quello tedesco. Comunque dalla Germania si fa sapere che i rapporti tra i due stati sono ottimi, come ieri era stato anche ribadito da Maurizio Lupi, e da Fratelli d'Italia viene anche rivendicata quella decisione del governo di sospendere Schengen. Bisognerà capire fino a quando. Sicuramente le informazioni che arriveranno da Ceuta determineranno poi la decisione, lo ha fatto sapere anche ieri il ministro degli esteri Tajani, che poi oggi, ve lo dico tra parentesi, sul Messaggero parla invece di sport. Nello sport e sui mercati a vincere l'Italia, brava nel fare squadra, e a fianco invece Giuseppe Conte anche in questo caso parla dello stesso argomento. Questi trionfi dimostrano che il paese sa programmare ora però la rinascita del calcio. Questo per quanto riguarda un po' di rassegna stampa. Ma continuando sul tema migranti, le opposizioni invece attaccano, considerano la sospensione di Schengen un boomerang e chiedono al governo che si occupi dei problemi reali degli italiani, quindi dei salari, del caro carburanti, ovviamente del carrello della spesa. C'è un altro argomento che continua oggi a far discutere sui giornali, è quello relativo ai dissidi interni alla Lega, quel malessere citato ieri da Attilio Fontana. Però la replica arriva invece da Alberto Stefani, governatore del Veneto, sul Corriere, che afferma perché chi polemizza non si è candidato e al congresso non ha alzato un dito. E poi penso ai malesseri dei cittadini, non del partito. Anche Fontana, presidente della Camera, difende il leader del Carroccio. La Lega vince unita, più rispetto per Salvini, l'Occidente sbaglia se cancella le sue radici. E per quanto riguarda invece le due leader dei due principali partiti, Giorgia Meloni e le ferie in Puglia, a Berlino, vertice sui migranti, e poi c'è il tour economico del Partito Democratico, viaggio in 14 filiere. Ovviamente la campagna elettorale è alle porte, ma forse è già cominciata. Ed è tutto.
1: Intanto altra tragedia nelle acque del Mediterraneo, 7 persone morte dopo il naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano a largo delle coste libiche, una 50 invece tratte in salvo dalla nave di emergency, in azione anche Ocean Viking. Sentiamo Marco Aquili.
9: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo del weekend di Ferragosto. Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un'imbarcazione alla deriva. A bordo di quel barcone, partito il 16 agosto da Zuara, in Libia, anche 45 uomini e 5 donne, tra cui 29 minori non accompagnati. Tutti sono provenienti da Egitto e Somalia e per due di loro è stata richiesta un'evacuazione medica urgente alle autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, tutti portati all'hotspot di Contrada in Briagola, dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
1: Uccisa dall'ex che aveva già denunciato a Campo Nogara, nel Veneziano. La vittima è una donna 39enne. Dopo il femminicidio, l'uomo si è tolto la vita. Massimo, buongiorno.
10: Tania Terrin aveva 39 anni. Faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. i carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
11: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
10: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
11: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, se suona non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
1: Morta in ospedale dopo 25 giorni di cure, Michela Rubiu, 47 anni, colpita dal marito Alessandro Pintus, che aveva ucciso anche il fratello Andrea il 23 luglio scorso a Solanas, nel sud della Sardegna. Maria Spigonardo.
12: Michela ha lottato per quasi un mese, 25 giorni, sospesa tra la vita e la morte, ma in queste settimane la donna non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. Questa mattina è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. È l'alba del 23 luglio quando Alessandro Pintus, 39 anni, l'uomo sposato 3 anni fa, arriva nel bar di Solanas, località del Sud Sardegna, di proprietà della moglie Michela Rubiu, 47 anni. Insieme hanno un figlio di 1 anno e mezzo. Scoppia una lite violenta davanti alla figlia di lei, appena 15enne, a diversi testimoni. Le urla, poi il colpo di pistola alla testa, Michela a terra esanime. Pintus scappa e mentre va via tenta di investire un passante che ha assistito alla scena. Per questo è accusato anche di tentato omicidio. Poi va a Quartu, nella casa di famiglia, e davanti al padre uccide anche suo fratello Andrea, di 43 anni. Poco dopo va in caserma e confessa. L'uomo è adesso in carcere a Uta.
13: La notizia della morte di Michela Rubiu è stata un colpo al cuore per tutti noi. Per la comunità di Sinai, per la comunità di Solanas, frazione di Sinai, dove Michela, noi staremo vicino alla famiglia, vicino ai figli, alla mamma, al fratello, a tutti i cari di Michela, e lo faremo anche il giorno del funerale proclamando lutto cittadino.
1: In Sicilia, polizia e carabinieri del nucleo tutela beni culturali hanno ritrovato il furgone impiegato dai malviventi a Ferragosto per sottrarre di Antonello da Messina.
14: Individuato in una zona isolata della città, senza impianti di videosorveglianza a riprenderlo, la polizia e i carabinieri hanno ritrovato il furgone che sarebbe stato usato dai ladri per portare via 4 capolavori di Antonello da Messina dopo il furto al Museo regionale a Cascina. Le 3 tavole e la tavoletta sarebbero poi state caricate su un altro veicolo per la fuga lontano dagli occhi delle telecamere. La dinamica però resta ancora al vaglio degli inquirenti guidati dalla Procura di Messina, che continuano ad analizzare le immagini girate nel museo la sera del furto a Ferragosto. Secondo l'assessore regionale ai beni culturali Paolo Scarpinato, l'allarme si sarebbe attivato.
15: Funzionava tutto, è stato detto, e quindi ci affidiamo adesso alle forze di polizia per le indagini che sono in corso.
14: Gli inquirenti valutano possibili falle dal comportamento dei 4 custodi all'eventuale presenza di un basista, da chiarire anche perché 2 delle opere siano state abbandonate all'esterno, ritrovate da un passante.
16: Non si sentiva niente all'esterno, nessun allarme, non si sentiva niente, non c'era movimento, proprio deserto.
14: Sotto la lente degli investigatori, le registrazioni della videosorveglianza dei giorni precedenti e le celle telefoniche della zona, si cerca un nome o un volto che abbia potuto preparare il piano.
1: Ancora in Sicilia nessun limite alle partenze, qualcuno invece riguarda gli arrivi all'aeroporto di Catania, in conseguenza sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. Ma allora andiamo subito da Fabio Butera per gli aggiornamenti in diretta.
17: Sì, la situazione oggi è tranquilla all'aeroporto di Catania, il traffico aereo è regolare e sull'Etna continua ad essere alimentata la colata lavica, ma è in netta diminuzione l'attività esplosiva e le emissioni di cenere che tanti problemi ha creato negli scorsi giorni, nelle scorse settimane. Comunque fino alle 18 di oggi rimangono in vigore le limitazioni a porzioni dello spazio aereo.

0: 12 aerei all'ora sono quelli che possono atterrare pressoché il regime ordinario. E lo vedete, lo scalo è abbastanza affollato, come è normale che sia in questo periodo dell'anno. Si atterra e si decolla senza particolari ritardi, ma si rimane in attesa degli aggiornamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. A voi la linea.
1: L'ondata di caldo che ha interessato buona parte d'Europa, anche quella centrale, e ha portato però con l'ultima perturbazione rovesci temporali in Italia. Orobie, tempesta di fulmini in Toscana, 21.000 caduti in appena 6 ore sulla costa livornese, rinviato ancora ad oggi il Palio di Siena. Molti gli interventi sollecitati dai vigili del fuoco in Umbria, in particolare nel Ternano, maltempo che si sta spostando al sud. Oggi allerta gialla in 7 regioni. La FIFA, la Federcalcio Mondiale, licenzia il suo direttore operativo Kevin Lamour, che aveva criticato il numero uno Gianni Infantino e il suo piano di aprire a investitori privati nella gestione dei mondiali di calcio. 45 anni, francese, Lamour era il numero 3 della FIFA, aveva sostenuto Infantino e la sua campagna fino alla presidenza ottenuta alla guida della FIFA nel 2016. Era entrato nella Federcalcio internazionale con il presidente della UEFA, allora era Michel Platini. E poi il calcio giocato, la Coppa Italia, che ha visto il Pisa aggiudicarsi il derby toscano con l'Empoli, il Sassuolo quello emiliano romagnolo ai danni del Cesena, vince la Cremonese sulla Samp e vince anche il Palermo sul Lecce. Luca Cardinalini.
2: Il Pisa si aggiudica il derby toscano di gol su improbabili costruzioni dal basso e al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vince il derby emiliano-romagnolo travolgendo il Cesena. Già fatti prima il gol di Volpato dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante.
1: È tutto, grazie per aver scelto l'informazione di Rai News 24, che torna in diretta tra poco dopo una brevissima pausa.

0: lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu.
1: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
2: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E
3: ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1500...
4: A Baby, live, Cremonini. Prossimamente, Rai 1.
5: Papà, io lo amo.
6: Ah!
5: È bellissimo!
6: E poi è in offerta.

0: scontatissimi.
1: Ora o mai più.
0: Sconta agosto. Solo ad agosto, solo da Iperceramica.
2: Nove e 30, buongiorno dalle notizie. Un'altra notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, colpita da un missile sul cielo di Mosca, della capitale russa. In un'intervista a Fox News, Donald Trump ha scaduto il memorandum d'intesa con Teheran, che per Trump dovrebbe alzare bandiera bianca e arrendersi. Il Tribunale del Riesame valuterà nei prossimi giorni la nuova richiesta dei legali di Walter Lavitola di revoca della carcerazione a Rebibbia. Il suo avvocato fa sapere che Lavitola è affranto per aver provocato guai a due persone che per lui sono un figlio, Gomez, e un fratello, Ranucci. L'iniziativa dell'attentato è soltanto sua. E poi le condizioni meteo, l'anticiclone che ha dominato a lungo nelle ultime settimane apre all'ingresso di correnti più fredde e instabili, calano le temperature, prima ondata di temporali e anche di grandinate, allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile oggi per 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Veniamo all'episodio avvenuto in Catalogna. La vittima, un connazionale, un giovane di 21 anni all'uscita da un locale a Barcellona, inquirenti al lavoro per ricostruire l'accaduto, e il giovane intanto resta ricoverato in terapia intensiva. Ai microfoni di Davide Calimani la testimonianza di chi gli era vicino, un amico.
3: Erano uno contro uno. E io non sono intervenuto appunto perché tutti gli altri ragazzi erano in parte, ho detto Nicola si arrangia, si sa difendere. E però poi è successo che da dietro arriva uno dei ragazzi e da dietro, con una rincorsa anche correndo verso di lui, lo prende qua dietro ed era incosciente.
4: L'occhio nero, qualche livido sul corpo, il pensiero a Barcellona, dove era andato per una vacanza con alcuni amici e dove al momento ne ha lasciato. Giuseppe Siben, 21 anni, è tornato nella sua casa ad Asolo, nel Trevigiano. Lo scorso 12 agosto era insieme a Nicola Maggiotto quando quest'ultimo è stato aggredito. Lui si è gettato nella mischia cercando di difendere l'amico.
3: Sono corso per aiutare Nicola, ma alla fine erano troppi, veramente. Alla fine mi ritrovo, vado là, correndo anch'io, e alla fine mi ritrovo svenuto anch'io a terra insieme a Nicola. Arriva l'ultimo nostro amico che era lì presente e vede la scena di noi due a terra, io e Nicola, e che veniamo presi a calci da tutti questi.
4: Azione tanto violenta quanto inspiegabile. Da quel giorno Nicola è ricoverato in ospedale, al suo fianco i genitori.
2: È indagato per tentato omicidio l'agente penitenziario che al pronto soccorso di Prato ha sparato e ha colpito a una gamba un 22enne che era stato arrestato per spaccio mentre tentava la fuga. Marina Borrometti.
5: Il mio assistito è nella sede di lavoro, allo Stato, e le sue condizioni certo non sono delle migliori dal punto di vista psicologico, e credo che abbia già cominciato qualche trattamento da questo punto di vista, perché è molto provato.
6: Parla così l'avvocato Vittorio Luigi Fucci, che difende l'agente di polizia di 29 anni da due in polizia penitenziaria, finito sotto la lente della procura di Prato con l'accusa di tentato omicidio. Pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano diventa il teatro di una scena da Far West. Un 22enne, arrestato perché poco prima aveva provato a introdurre plichi di droga nel carcere La Dogaia lanciandoli da fuori, prova a fuggire nonostante sia ammanettato alla barella. E mentre si trova in quello che il procuratore Tescaroli, in una nota, definisce un ambiente chiuso da cui non può uscire, vicino al triage. Prova a farsi largo con un estintore, ferisce gli agenti. Uno di loro spara, due colpi in aria, il terzo alla gamba.
5: Qui è tutto, secondo me, è possibile immaginare, tranne che un tentato omicidio, voglio dire. Credo

0: chi ricorre all'ipotesi dell'applicazione del decreto sicurezza.
1: Per Eleuterio Grieco, segretario regionale WILP FP Polizia Penitenziaria, il problema è più generale.
2: Camere di sicurezza presso gli ospedali, presso i pronti soccorsi degli ospedali della Toscana e reparti detentivi dedicati per i detenuti ricoverati. Questa è la richiesta della WILP.
1: Salvini, in un post sui social, manifesta totale sostegno all'agente di Prato. Per il procuratore Luca Tescaroli, quella del carcere è una situazione di illegalità che si perpetua. Solo pochi giorni fa, in un colloquio con Repubblica, aveva chiesto interventi strutturali sul carcere, come reti antilancio su tutto il perimetro.
3: La situazione è difficile che vive ormai da mesi, se non anni, la popolazione di Cuba, inasprite le sanzioni da parte degli Stati Uniti, paralizzata l'economia, ogni settore della vita quotidiana ne paga le conseguenze. Washington mantiene sull'isola la base di Guantanamo. Sentiamo l'inviata a Cuba, Veronica Fernandez.
4: È in fondo alla cordigliera della Sierra Maestra, il villaggio di Caimanera, il più vicino alla base americana di Guantanamo. Questo albergo, oggi vuoto per la crisi energetica indotta dagli Stati Uniti, è stato costruito nel 91 proprio per i turisti che volevano vederla. Il direttore, Osvaldo Maceo Napoles, ne osserva ogni giorno i movimenti da questa torretta, la terza baia più grande del mondo, a Cuba, vietata ai cubani.
5: Questo territorio è occupato illegalmente, 117,5 km quadrati.
4: È tutto territorio occupato illegalmente. Ci spiega con la memoria che torna al trattato del 1903, che lo dava in concessione a Washington e alla restituzione mai ottenuta da Fidel Castro. Indica i due aeroporti, le caserme, il carcere, simbolo delle violazioni dei diritti umani nella lotta al terrorismo post-11 settembre. Alcune generazioni dopo, gli Stati Uniti, più che il nemico, sembrano la soluzione.
6: È buono vivere cerca della base perché non ci tolgono la corrente.
4: È comodo vivere vicino alla base perché almeno non ci tolgono la corrente, si compiace Maria, 18 anni, mentre il resto di Cuba è senza energia fino a 22 ore al giorno. Ma appena posso me ne andrò, voglio dedicarmi al commercio e poi tornare.
6: Io tengo planes de salir, però regresare.
7: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
4: Io non mi sento rivoluzionaria, continua Melania, di 2 anni più giovane, anche lei pronta a partire. Me l'hanno insegnata a scuola, ma vedendo le conseguenze e questa crisi, alla rivoluzione non credo per nulla.
7: Non credo nella rivoluzione.
4: Mentre i genitori guardano varietà grazie all'accumulatore comprato con i risparmi di un anno, Anna Gabriela, che ha aperto una gelateria nel giardino di casa perché con lo stipendio di docente non si sfama, ha chiaro perché ci crede e vuole restare.
8: Revolución viene da revolucionar. Il rivoluzionare è cambiare.
4: Rivoluzione deriva dal verbo rivoluzionare, ci dice. Lo ha fatto Fidel alla sua epoca. Cambiare tutto. Io ora non penso però né a Fidel, né a Díaz-Canel, né a Marco Rubio o a Trump. Io penso solo a migliorare.
8: Io solamente penso in migliorare.
3: In Indonesia un'altra scossa di terremoto magnitudo 6.1 al largo dell'isola di Sumatra, profondità 29 chilometri, a pochi giorni dal terremoto che nella notte tra sabato e domenica ha colpito l'isola di Flores con la morte di oltre 50 persone, centinaia di feriti. Si continua ancora a scavare nella disperata ricerca di sopravvissuti, sono quasi 13.000 gli sfollati. Cambiamenti climatici fanno i conti con le temperature e il panorama mutato anche gli animali selvatici, tra questi le marmotte al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Sentiamo Loredana Pianta.
9: Non gioco più, me ne vado.
10: Hanno troppo caldo per giocare. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso le marmotte stanno cambiando le abitudini sociali. Sopra i 21 gradi l'interazione ludica diventa quasi nulla e questo preoccupa i ricercatori che le hanno osservate a Orvieglio, in Val Savaranche, negli ultimi 20 anni. Fra loro Caterina Ferrari.
11: Queste ovviamente sono della stagione primaverile, quindi quando le marmotte si sono ormai svegliate. Anche gli individui di 2, 3, 4, anche gli adulti a volte sono coinvolti in interazioni di gioco. Gioco quasi agonistico, quindi è un gioco questo che avviene tra individui della stessa famiglia. Utilizzano tutti quei display comportamentali che poi utilizzeranno in futuro, quando saranno adulti, anche per difendere il territorio.
10: Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Animal Behavior, presenta in particolare i risultati di 189 ore di osservazioni su 83 marmotte di 14 gruppi familiari. Passeggiando nel centro biodiversità del parco, la ricercatrice ci spiega anche perché il gioco per questi mammiferi vuol dire sopravvivenza e un collante della coesione familiare.
11: Quando una famiglia di marmotte ha poca unità e poco coesa, è più facile che arrivi una marmotta in dispersione, che prenda il posto dei dominanti, di uno dei dominanti, e di fatto distrugga tutto il nucleo familiare.
12: E diceva a rischio anche i cuccioli.
11: Assolutamente sì. Tendenzialmente quando c'è un nuovo arrivo di un dominante, i piccoli che sono già nati, che escono verso fine giugno, inizio luglio, e anche i piccoli dell'anno prima, quindi quelli che hanno già compiuto un anno, tendenzialmente vengono allontanati o vengono anche bloccati all'interno delle tane, quindi non si possono più alimentare e quindi di fatto non sopravvivono.
12: E a proposito di alimentazione, cosa mangiano e come sta cambiando anche questo?
11: La vegetazione è molto più secca, molto meno acqua, e la marmotta di fatto assume l'acqua, assume i liquidi solo attraverso la vegetazione. Sicuramente ha un effetto sulla composizione corporea, sul peso e chissà, probabilmente anche su altri aspetti demografici della specie.
12: Durante l'intervista una lontra ci è venuta a trovare.
11: Aspettiamo la lontra eurasiatica, una volta presente in Val d'Aosta come in tutta Italia, sulle Alpi, in tutta Europa, e che qua per il momento abbiamo in condizioni appunto di semicattività, ma che ci aspettiamo di veder tornare sulle Alpi.
12: Quanti gradi c'erano oggi qui?
11: 28.
12: Tanti.
11: Molti, molti, troppi. Gli animali alpini sono in difficoltà perché il loro mondo sta cambiando e loro hanno bisogno di tempo per adattarsi, che non sempre hanno.
3: Lungo l'arco alpino spostiamoci a Ginevra, al CERN. A giugno è stato spento l'EHC, il più grande acceleratore di particelle al mondo. Lavori per potenziarlo, l'obiettivo arrivare a nuove scoperte. Andrea Bettini, Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggio, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle: facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratori di fisica fondamentale. La maggioranza stanno nell'industria e negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai, quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora, e quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
0: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno, ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare fra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
2: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta l'energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale, e queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
0: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
2: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che in un universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo, perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. una possibile spiegazione è che esistano delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, l'LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
3: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e gli NFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider o FCC, un vero e proprio gigante, costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
4: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC è 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti nel disegno di questa della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremo andare al 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 TeV, a seconda appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi. Quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione per i fisici, è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa. In molti modelli, oltre il modello standard, diciamo, alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
3: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
2: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica superveloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire Higgs o scoprire nuove particelle.
0: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo.
3: Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
5: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
3: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
5: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
3: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione, passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
9: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con il meteo. Italia divisa in due in questa prima mattinata. Infatti al sud sta piovendo, piogge che stanno interessando un po' tutte le regioni meridionali, mentre invece al centro-nord ci sarà bel tempo. Situazione che però migliorerà già nella giornata di domani, ma giovedì e venerdì ci aspettiamo un ulteriore peggioramento a partire dal nord e poi anche sulle regioni centrali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nelle prossime ore. Come dicevo, al sud piove, ci sono dei temporali in atto che interessano la Calabria, la Sicilia, ma anche parte della Basilicata e della Puglia. Situazione che poi pian piano si sposterà verso est e quindi interesserà l'area garganica ma anche l'area salentina. Piogge che stanno interessando anche la parte più meridionale della Campania. Nelle ore pomeridiane migliorerà, ma resteranno delle piogge e dei rovesci, in particolar modo sull'Appennino centro-meridionale. Mentre invece al centro-nord splenderà il sole, saranno pochissime le nubi che lambiranno per lo più le Alpi e porteranno qualche debole piovasco pomeridiano, in particolare sul settore più orientale. Per quanto riguarda la ventilazione, sarà di maestrale, specie lungo le coste esposte sia della Sardegna che della Sicilia, e sarà di moderata intensità. Venti variabili o ancora settentrionali invece sul resto del paese, ma da deboli a moderati. Con temperature che subiranno un lieve calo al centro-nord, mentre invece al sud resteranno con valori alquanto elevati, con temperature massime che raggiungeranno sulla Sicilia ancora i 35-36 gradi. Bene, questo

0: Nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Trump chiede lo stop ai raid sulla striscia e minaccia l'Oman. Il femminicidio in provincia di Venezia. La vittima aveva denunciato, l'ex compagno poi suicida. L'uomo era stato ammonito, ma la vittima ne aveva ancora paura. Morta la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Furto dei capolavori di Antonello da Messina, trovato in una zona non coperta da telecamere il furgone usato per la fuga. Caccia al basista che ha aiutato i ladri. Dopo il caldo e la siccità, arrivati i temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo. Atletica, da 0 medaglie alle Olimpiadi di Rio al primo posto nel medagliere agli europei, ottimo anche il risultato negli europei di nuoto. Edizione delle 10 del nostro telegiornale, buongiorno dalla redazione di RaiNews 24. Ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina, raid russi su diverse regioni del paese, tra cui Kharkiv nel nord-est dell'Ucraina, almeno 10 le vittime, diversi i feriti. Allora la linea va al nostro inviato, che è Daniele Lorenzetti.
1: Eh sì, ancora una strage purtroppo in Ucraina, la notizia è arrivata da Pechenny, una località che si trova a circa 60 km da Kharkiv, colpita da un attacco missilistico russo. Il primo bilancio è tragico, parla di 10 persone uccise e anche di feriti. È stata un'intera parte del villaggio a essere colpita, almeno 10 abitazioni private, anche un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Si vedono queste auto carbonizzate nei primissimi video che stanno circolando sui canali Telegram da parte di testimoni oculari. La notizia è stata data dal governatore locale. Ancora dunque un attacco missilistico. Proprio ieri gli ultimi allarmi rilanciati da una dettagliata inchiesta della CNN sul fatto che l'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di Patriot, di missili intercettori, e dunque particolarmente esposta a questo tipo di attacchi. Per ora è tutto, queste le informazioni. A te la linea.
0: E Mosca fa sapere di aver neutralizzato un attacco di droni su larga scala da parte dell'Ucraina. La corrispondente dalla capitale russa, Caterina Doglio.
2: Sì, continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, dice il sindaco di Mosca Sobyanin. Si parla di più di 620 droni scagliati contro Mosca. Nella regione sono stati colpiti magazzini e abitazioni e ci sono feriti. E droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Intanto sale la tensione con il Regno Unito per la fornitura di droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Intanto ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni di prigione il numero 2 del partito d'opposizione Lev Schlossberg, il vicepresidente accusato di discredito dell'esercito e fake news per i suoi interventi contro l'operazione militare speciale in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione di Yablako, e il partito apertamente pacifista non potrà correre alle elezioni parlamentari di settembre. Per ora è tutto, linea a voi.
0: A meno di 2 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump fronteggia la difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e minaccia l'Oman. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Con la tregua di 2 mesi appena scaduta, Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica.
4: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: Siamo lì per un motivo, dice. L'Iran non può avere l'arma atomica. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva stop alle ostilità tra Washington e Teheran per 60 giorni, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo però ancora non c'è e la navigazione a Hormuz è lontana dalla normalità. Così il presidente americano in un'intervista a Fox News afferma: gli iraniani ora dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che starebbe negoziando con Teheran per il controllo di questo braccio di mare. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato Kushner in Egitto. Dossier medio orientali decisivi anche per stabilire il futuro delle alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran, e annuncia che invece il dittatore nordcoreano

0: Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. Proprio su quest'ultimo tema scintille con una giornalista della CNN zittita da Trump dopo che gli aveva anche chiesto del suo rapporto con l'assistente Natalie Harp. La CNN replica: attacchi non degni di un presidente.
1: Secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation. Colpita da proiettili una nave nello stretto di Hormuz. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzoni.
2: Sì, con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Al centro delle tensioni resta Hormuz. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo in offensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde i dettagli. E un proiettile questa notte ha colpito una nave nello stretto. L'imbarcazione, la cui bandiera non è stata identificata, è stata centrata mentre effettuava un transito in uscita dallo stretto. Ci sarebbe un ferito tra i membri dell'equipaggio. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre ieri due droni iraniani hanno colpito gli uffici del premier Barzani a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa. E il Consiglio per il coordinamento della propaganda islamica annuncia che da oggi e per i prossimi giorni inizieranno le prime cerimonie per il ricordo dell'ex Ayatollah Khamenei a 40 giorni dalla sua sepoltura.
1: Per superare lo stallo di Gaza, Trump, come abbiamo sentito, ha inviato in Israele Jared Kushner, il genero e inviato speciale, con il compito di fare pressioni su Netanyahu, ma il primo ministro israeliano insiste: il ritiro delle truppe di Israele ci sarà solo dopo il disarmo di Hamas. Da Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
3: E sì, ieri c'è stato un lunghissimo incontro, è durato, pensate, 4 ore tra Jared Kushner, inviato e anche genero di Donald Trump, con il premier israeliano Netanyahu. Ovviamente ci sono le dichiarazioni di circostanza, quelle di un componente del Board of Peace che ha parlato di un incontro approfondito e produttivo, ma poi c'è quello che è avvenuto a porte chiuse. Sicuramente ci sono stati degli elementi di disaccordo, in quanto Kushner spinge affinché si fermino gli attacchi su Gaza, perché questo sta compromettendo appunto la realizzazione di quel piano di pace che è stato stilato dallo stesso presidente americano Trump. E la risposta di Netanyahu però è stata molto netta: noi non possiamo fermarci, siamo in piena campagna elettorale e se ci fermassimo anche con gli attacchi mirati per noi sarebbe una sconfitta. Sicuramente c'è consenso sul fatto che appunto non ci sarà alcun ritiro dalla striscia di Gaza fino a quando non ci sarà effettivamente il disarmo di Hamas, e quindi in tutta questa situazione si rischia di vivere ancora un ulteriore stallo nella situazione della striscia, sebbene invece ci sia un'apertura per quanto riguarda la ricostruzione. E poi hanno indignato moltissimo le parole del ministro dell'estrema destra messianica Ben-Gvir, che in un podcast assieme a un ex ostaggio ha detto: chiediamo proprio di uccidere 30-40 palestinesi ogni notte nella striscia di Gaza, a prescindere se siano colpevoli o innocenti. E questo appunto ha provocato un'ondata di critiche a livello internazionale. In tutto questo, dicevo, Netanyahu è alle prese con una difficile campagna elettorale. Ieri si sono tenute le primarie della Likud, deve evitare che il suo partito, già un partito di destra, viri troppo verso l'estrema destra con i candidati che si presenteranno, anche perché cerca di recuperare tutto quell'elettorato di destra estrema che invece si sta dirigendo verso Gadi Eisenkot, che è l'altro candidato forte di queste prossime elezioni. A te.
1: Resta alta la tensione in Cisgiordania, in particolare nel villaggio di Qusra. Ora vediamo le immagini che ci arrivano in diretta, perché qui continua l'assedio dei coloni e dei soldati israeliani alle famiglie palestinesi. Operatori umanitari delle Nazioni Unite hanno riferito di aver raggiunto le famiglie, fornito loro acqua, cibo, medicinali, articoli per l'igiene, oltre a kit ricreativi per i bambini. Coloni israeliani sono stati avvistati anche vicino all'abitazione di un cittadino statunitense di origine palestinese. Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che dovrà poi valutare la richiesta di scarcerazione. Visitato ieri a Rebibbia da uno dei suoi legali, ha detto che l'attentato a Sigfrido

0: Ranucci fu una scelta solo sua, che il conduttore non ne sapeva nulla e che è dispiaciuto solo di averlo messo nei guai. Facciamo il punto con Angela Caponnetto.
1: Il dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
2: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici e pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Re Bibbia, dove Walter Lavitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva e legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
1: Il dottor Lavitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Lavitola.
2: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Lavitola, Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
0: Il caso Lavitola Ranucci ancora al centro del confronto politico, insieme ovviamente al tema migratorio. Il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la Spagna, aperta anche la questione con la Germania sui cosiddetti dublinanti. In studio c'è Pablo Rocas e facciamo il punto con lui.
3: Allora cominciamo proprio da Ranucci, con centrodestra e centrosinistra che si scontrano anche dopo la pubblicazione dei compensi dei giornalisti della trasmissione Report, e da una parte la accusa di avere speso troppi soldi e comunque di dover fare chiarezza rispetto ai rapporti tra Ranucci e Lavitola. Dall'altra parte invece viene difesa la trasmissione, viene attaccato il centrodestra perché, dicono, dal campo largo hanno intenzione di colpire proprio il giornalismo d'inchiesta, oltre che il conduttore Sigfrido Ranucci. Ma come dicevi tu, il tema migratorio è sul tavolo, fa discutere in queste ore, in attesa che il governo decida se continuare la sospensione di Schengen oppure di sospenderla. E nello stesso tempo c'è aperta la questione Germania, perché ci sono tre richiedenti asilo che però sono arrivati in Italia e la Germania vuole in qualche modo respingere e far tornare nel nostro paese. Ci dovrebbe essere un incontro bilaterale tra i due paesi proprio per smorzare i toni, perché i rapporti tra Germania e Italia sono buoni, viene ribadito da più parti, e vogliono che rimangano tali. E poi piccole divergenze all'interno delle coalizioni, piccole o grandi, ad esempio all'interno della Lega. Ieri Attilio Fontana, il governatore della Lombardia, aveva sostenuto che dovesse essere preso in considerazione anche un passo indietro di Salvini. Oggi la difesa sia del presidente della Camera Fontana sia del governatore del Veneto Alberto Stefani, che ha detto: allora, se qualcuno era contrario poteva alzare la mano al congresso passato. E poi per concludere, quello che si discute all'interno del campo largo, e quindi sulle regole delle primarie che si dovrebbero tenere nei prossimi mesi. È tutto.
0: E intanto ancora tragedie nel Mediterraneo. 7 migranti sono morti dopo il naufragio del barchino su cui viaggiavano al largo delle coste libiche. Altri 50 sono stati tratti in salvo dalla nave di un'organizzazione non governativa di Emergency, in particolare in azione anche Ocean Viking. Marco Aquili.
4: Salgono a 18 le vittime nel Mediterraneo del weekend di Ferragosto. Dopo le 11 salme avvistate sabato scorso al largo delle acque libiche e recuperate dalla Guardia Costiera italiana, altri 7 migranti senza vita sono stati trovati su un'imbarcazione alla deriva. A bordo di quel barcone, partito il 16 agosto da Zuara, in Libia, anche 45 uomini e 5 donne, tra cui 29 minori non accompagnati. Tutti sono provenienti da Egitto e Somalia e per due di loro è stata richiesta un'evacuazione medica urgente alle autorità competenti. Per gli altri, l'Odissea terminerà al porto di Bari. E sempre nelle ultime ore, la nave Ocean Viking ha soccorso altre 55 persone, tra cui 8 donne e 9 bimbi, nelle acque SAR maltesi. Avvistate da un velivolo di Frontex, erano a bordo di un gommone sovraffollato da 3 giorni in mare. Intanto, la conta dei migranti sbarcati a Lampedusa sale a 109, tutti portati all'hotspot di Contrada in Briagola, dove, al momento, ci sono 332 ospiti, fra cui 67 minori non accompagnati.
0: Uccisa dall'ex fidanzato, che aveva già denunciato a Campo Nogara, nel veneziano, la vittima aveva 39 anni. L'uomo, che aveva alle spalle le denunce di altre compagne dopo il femminicidio, si è suicidato. L'unica misura presa contro di lui era stato l'ammonimento. Massimo, buongiorno.
5: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
6: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla proprio, acqua e sapone, tranquilla.
5: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
6: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non, fatela, non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
0: È morta in ospedale dopo 25 giorni di agonia Michela Rubiu, la 47enne colpita alla testa con un proiettile sparato dal marito Alessandro Pintus, che uccise anche il fratello Andrea. Era il 23 luglio scorso e tutto questo accadeva a Solanas, nel sud della Sardegna. Il servizio di Maria Spigonardo.
7: Michela ha lottato per quasi un mese, 25 giorni, sospesa tra la vita e la morte, ma in queste settimane la donna non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. Questa mattina è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. È l'alba del 23 luglio quando Alessandro Pintus, 39 anni, l'uomo sposato 3 anni fa, arriva nel bar di Solanas, località del Sud Sardegna, di proprietà della moglie Michela Rubiu, 47 anni. Insieme hanno un figlio di 1 anno e mezzo. Scoppia una lite violenta davanti alla figlia di lei, appena 15enne, a diversi testimoni. Le urla, poi il colpo di pistola alla testa, Michela a terra esanime. Pintus scappa e mentre va via tenta di investire un passante che ha assistito alla scena. Per questo è accusato anche di tentato omicidio. Poi va a Quartu, nella casa di famiglia, e davanti al padre uccide anche suo fratello Andrea, di 43 anni. Poco dopo va in caserma e confessa. L'uomo è adesso in carcere a Uta.
8: La notizia della morte di Michela Rubiu è stato un colpo al cuore per tutti noi. Per la comunità di Sinai, per la comunità di Solanas, frazione di Sinai, dove Michela è cresciuta e ha lavorato. Noi staremo vicino alla famiglia, vicino ai figli, alla mamma, al fratello, a tutti i cari di Michela, e lo faremo anche il giorno del funerale proclamando il lutto cittadino.
0: Andiamo all'aeroporto di Catania, dove a causa dell'eruzione dell'Etna fino a questa mattina si sono registrati disagi per i viaggiatori in transito. Vediamo con Fabio Butera qual è la situazione in questo momento.
9: Sì, ecco. Sì, nessuna limitazione al traffico aereo all'aeroporto di Catania. tutti i settori precedentemente interdetti per l'attività vulcanica sono ora disponibili. Lo ha appena comunicato la società che gestisce lo scalo catanese. Sull'Etna continua ad essere alimentata però la colata lavica, ma è pressoché conclusa l'attività esplosiva con l'emissione di cenere dai crateri sommitali che tanti problemi aveva creato nelle settimane scorse al traffico aereo. Lo stato di allerta si legge nel bollettino emesso dall'INGV, lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione e lo vedete, è uno scalo abbastanza affollato oggi, come è normale in questo periodo dell'anno. A voi la linea.
0: Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale ha portato rovesce temporali sul nostro paese. Ieri diversi smottamenti sulle Alpi Orobie, tempeste di fulmini in Toscana, 21.000 caduti in un solo 6 ore sulla costa livornese. Rinviato ancora il Palio di Siena, oltre 120 interventi dei vigili del fuoco nella regione Marche. Oggi il maltempo si sposta al sud, allerta gialla in 7 regioni. Ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli, oltre 17.000 visitatori in 2 mesi per la più grande mostra sull'arte messicana mai realizzata in Europa. Una retrospettiva dedicata al pittore Diego Rivera, marito di Frida Kahlo. Visite guidate ogni fine settimana, si continua fino a dicembre. Paola Cortese.
10: Accoglienza entusiastica a Roma per Diego Rivera, maestro del muralismo messicano, marito e mentore della celeberrima Frida Kahlo. Nei primi 2 mesi sono stati oltre 17.000 i visitatori della prima grande retrospettiva dedicata a questo gigante che, al pari di Picasso, ha lasciato una traccia indelebile sull'arte del Novecento, avendone anche condiviso una parte del percorso cubista prima di dedicarsi al muralismo monumentale, precursore della street art contemporanea. Colori intensi, paesaggi, scene di vita quotidiana sullo sfondo della rivoluzione messicana del primo Novecento. Pittura e politica in Rivera erano strettamente legate, ma i curatori hanno voluto mettere l'accento sul filo che unisce le due sponde dell'oceano, a partire dall'influenza dell'arte italiana con Giotto, Masaccio e Michelangelo nella formazione di Diego Rivera e degli altri artisti messicani, tra cui proprio Frida Kahlo, rappresentati come un insieme di voci autonome e originali nella mostra ospitata ai Musei Capitolini fino al 13 dicembre. Per accompagnare i visitatori lungo le 140 opere del ricco percorso espositivo, nei fine settimana dal 12 settembre al 1 novembre 2026 sarà disponibile un servizio di visite guidate in italiano della durata di 75 minuti il sabato alle ore 17.30 e la domenica alle 11.30.
0: Lo sport, in particolare i successi dell'Italia agli europei di atletica a Birmingham, gli azzurri hanno chiuso al primo posto nel medagliere decisivo, l'oro strappato proprio agli inglesi nella staffetta 4x400 maschile. E sullo straordinario risultato della spedizione azzurra nel Regno Unito abbiamo sentito Stefano May, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Questo è quello che ci ha detto.
11: Nemmeno nei sogni migliori potevi pensare di andare a vincere il medagliere, chiaramente la 4x4, ma il medagliere a casa dei maestri inglesi, vincendo la staffetta del miglio, che è il loro territorio. Siamo molto felici, veramente molto felici. Io ho una squadra di ragazzi straordinari che sopperiscono a qualsiasi difficoltà. Ricordo che Marcel Jacobs, che avrebbe vinto la sua gara tranquillamente, è stato vittima di un problema fisico. Ricordo che Furlani, che proprio l'ultimo arrivato non è campione del mondo in carica, ha dovuto rinunciare dopo un salto alla finale del lungo, poi alla fine. E quindi diciamo che questa è la nazionale più forte di sempre, più forte di Roma, più forte di Tokyo 2021 e di Tokyo 2025. Sono certo, perché conosco i ragazzi, che la nazionale del prossimo anno sarà ancora più forte di questa. Sono 6 stagioni che gestiamo la federazione con questo obiettivo, cioè mettere al centro del progetto i ragazzi, i loro tecnici, perché solo perché sul territorio le società, i tecnici personali lavorano tutti, chiaramente anche gli atleti lavorano tutti i giorni senza mai chiedere niente, facendo il grosso del lavoro, e ci consegnano questi talenti, cui noi dobbiamo solo dare attenzione.
0: Allora, prima di fermarci, un'ultima che è appena arrivata in redazione. È morto oggi Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, era il re dei produttori cinematografici italiani, era nato il 1 agosto del 1928, aveva per l'appunto compiuto da poco 98 anni. Ci fermiamo qui, linea che va alla regia.

0: Al nord torna il bel tempo, con sole che splenderà un po' ovunque, pochissime nubi. Quelle più consistenti nelle ore pomeridiane interesseranno le Alpi, dove ci sarà qualche rovescio o temporale. Anche sulle regioni centrali sarà una bella giornata soleggiata, anche se nelle ore più calde si formeranno dei cumuli a ridosso dei monti e porteranno delle precipitazioni che localmente potranno essere anche a carattere di temporale. Anche al sud peninsulare sarà una bella giornata, ma nelle prime ore del mattino assisteremo ad una debole instabilità, instabilità che porterà temporali specie lungo le coste tirreniche, in particolare quelle della Campania e della Basilicata. Altrove piove con locali rovesci. Anche sulle due isole maggiori, specie sulla Sardegna, splenderà il sole, mentre sulla Sicilia, in particolare nelle prime ore del giorno, ci saranno dei temporali che interesseranno sia l'area tirrenica, le aree interne, ma anche la parte più meridionale. La giornata di domani si aprirà con una maggiore stabilità. Ci saranno dei piovaschi pomeridiani che interesseranno sempre l'Appennino centro-meridionale e la Sicilia, le aree più interne, in un contesto però a prevalenza asciutto, con temperature che risulteranno per lo più stazionarie su buona parte del paese, aumenteranno lievemente al nord e lungo le coste.
1: Tra pochi giorni ricorrerà il decimo anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 di agosto del 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa del 24, le telecamere di RaiNews 24 entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi lungo Corso Umberto, cuore della devastazione. Un racconto con testimonianze e immagini di ieri e di oggi in una Amatrice che vive ancora in un tempo sospeso.

0: polizia?
1: Avanti, aiutateci!
0: Dove
1: sei? Il terremoto!
0: Sì!
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene, faccio la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene! Te prego! Allora. Aiutami tu!
0: Okay.
1: Un disastro, proprio un disastro, ecco mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri, c'è una persona sotto qui a San Giovanni, la frazione di Accumuli.
3: San Giovanni di Accumuli, va bene, sì, va bene, sì, va bene.
2: C'è una persona sotto la cella, è crollato tutto qua, fanno tutte cose.
3: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di RaiNews 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Stiamo per andare in diretta noi,
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica, e solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice. Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa comunque durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci, perché è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più.
2: Un dramma. Guardate, qui è un paese che non c'è più.
1: Alle 4:15 arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto, questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso, e non mi vergogno a dire che, fatto metà corso, ho dato di stomaco e io non ci sono tornato più. Ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo. Ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
0: Sergio Pirozzi, grazie. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
1: Grazie.
0: Fabrizio Curcio, ingegnere.
3: Buongiorno.
0: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
0: 24 agosto 2016, lei è a capo dipartimento della Protezione Civile.
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra

0: La nostra persona è il 3.36 del 24 di agosto, è una di quelle date, come il 3.32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento. E quindi
1: lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare, o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
0: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque. Chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso, e questo può avvenire anche in mesi, se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
1: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
0: un valore
1: addirittura superiore
0: altissimo
1: a quella del 24
0: un valore altissimo
1: agosto, che colpì invece, che colpì più, diciamo, il versante,
0: sì,
1: umbro, no?
0: Con è lì che si apre, diciamo, l'evento del danno, che in qualche modo era stato forte e importante, ma che si era concentrato, no, tra Amatrice, Accumoli, Arquata, in queste aree qui. Nel momento del 30 ottobre si apre nella parte, chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese, e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
1: Grazie ingegner Curcio, noi
0: grazie.
1: Ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica, l'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui, insomma, si vedono i primi cantieri. Il fatto che questa torre, che rappresenta addirittura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere, ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora Angelo.
0: Grazie di nuovo, grazie.
2: Amarella!
3: Piano piano.
4: Il più piano possibile.

0: La torre civica di Corso Umberto I, uno dei simboli di Amatrice. Passiamo veloci, senza fermarci, perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse, quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale.
1: Anni che abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
2: Tanti ragazzi morti,
1: così nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto, che qui sono morte 239 persone.
2: Nella camminata che facemmo 10 anni fa notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e
1: riposizionare. Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi il terremoto con la scossa l'ha schiacciata completamente. 3 piani di abitazione stavano a un'altezza del 1,5 metri.
0: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante, quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
1: Sì, avevo i miei figli
2: così.
1: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Amatrice. Io ho una casa fuori Amatrice perché venivo l'estate, e quella notte sono il primo ad essere entrato da Amatrice. Ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura.
2: L'adrenalina.
1: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente. Con la luce del telefonino poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava. I figli, che credevo, una volta arrivato vicino, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio, ho sentito mio figlio che diceva aiuto, aiuto.
2: E dove sta la casa dei suoi figli?
1: Di fronte a questo fabbricato. Qui di fronte.
2: Dall'altra parte.
1: Sì, arrivo mio figlio e lì è come se stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente, perché mentre correvo, pregavo, non so, mi guarda semplicemente al fatto.
2: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
1: Immaginare i tempi, ormai ho capito che è difficilissimo, perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose, tra il Covid ma soprattutto il 110, l'ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
2: Ad Amatrice.

0: invece il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
1: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché ha un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
0: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
1: Via al lupo.
0: Senatore Castelli.
2: Piacere.
0: Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
2: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
0: Qual è lo stato dell'arte?
2: So dell'arte dopo le prime incertezze iniziali, che dobbiamo riconoscere che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato la ricostruzione, che tuttavia si doveva annunciare veramente monumentale. 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia, non da uno, non da due, da quattro terremoti. Via ha ampliato a dismisura un cratere che, pensi, devo dire che poi definito di passo, che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8 miliardi di euro.
0: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali. Però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
2: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle saie nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
0: Che va innaffiato.
2: Veramente, giorno per giorno.
0: Grazie.

0: sopra è rimasta l'altra sopra, tutta sassa così. Sappia così pure, hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora la punta là.
1: Mauro D'Angeli, Daniele Landisci, uno in servizio, uno da poco è andato in pensione, se così si può dire.
2: Per i vigili del fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
1: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo di vigile. Alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e
3: con le urla delle persone sotto le macerie ci siamo divisi.
1: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare. Proprio in questo punto, più o meno perché è difficile oggi

0: tutto è stato abbattuto, ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua?
1: Niente, in quel momento io mi trovavo in una parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
0: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, è il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero?
2: Sì.
0: Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina,
2: sì,
0: e se la prende in braccio. Lei ha figli?
2: Due figli.
0: Una sensazione... Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
1: Sì, beh, il pensiero ti viene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di indescrivibile.
0: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
1: Purtroppo sì, ci sta molto.
0: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
3: E quando lei si è abbracciato Giulia...
1: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
4: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla, era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E... il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie e da lì ci siamo concentrati a scavare e poi da quel momento dividere la squadra. Quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi,
1: sì,
4: non sentivamo più la voce della moglie, che non ce l'ha fatta.
1: La moglie non ce l'ha fatta.
4: Siamo riusciti a tirare.
1: Eravamo quasi abbracciati.
4: Solo col marito, un brutto momento.
0: Ed è quello che è successo in tanti luoghi. Il lavoro, l'abnegazione dei vigili del fuoco, c'erano tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura o comunque per portare. Grazie Daniele. In bocca al lupo, e poi come dice il vigile del fuoco non smette mai di...
5: Guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata da quello che è accaduto. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro. Nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
0: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia, la rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Ci riconosci subito, siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
3: Che gioia!
4: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it. e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e
6: Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
7: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026, tempi difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
9: Let's go.

Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, Ucraina 10 vittime, dice il governatore della regione Zelensky. Risponderemo nella notte 620 droni su Mosca. Netanyahu gela l'inviato americano Kushner, nessun ritiro da Gaza senza totale disarmo di Hamas. Trump stoppa i raid nella striscia e minaccia l'Oman. Femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva denunciato l'ex, poi suicida, l'uomo era stato ammonito ma la donna ne aveva ancora paura, morta anche un'altra donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Riaperto il museo derubato dei capolavori ed era collegato con la polizia, caccia al bassista che potrebbe aver aiutato i ladri. Dopo l'ondata di caldo e siccità arrivati i temporali, anche

0: La notizia è arrivata da Peceni, una località che si trova a circa 60 chilometri da Kharkiv, colpita da un attacco missilistico russo. Il primo bilancio è tragico, parla di dise e anche di feriti. È stato un'intera parte del villaggio a essere colpita, almeno 10 abitazioni private, anche un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Si vedono queste auto carbonizzate nei primissimi video che stanno circolando sui canali Telegram da parte di testimoni oculari. La notizia è stata data dal governatore locale. Ancora dunque un attacco missilistico. Proprio ieri gli ultimi allarmi rilanciati da una dettagliata inchiesta della CNN sul fatto che l'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di Patriot, di missili intercettori, e dunque particolarmente esposta a questo tipo di attacchi. Per ora è tutto, queste le informazioni. A te la linea.
1: La Russia a sua volta fronteggia una nuova pioggia di droni ucraini anche nei cieli di Mosca. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
2: Si continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, dice il sindaco di Mosca Sobyanin. Si parla di più di 620 droni scagliati contro Mosca. Nella regione sono stati colpiti magazzini e abitazioni e ci sono feriti. E droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Intanto sale la tensione con il Regno Unito per la fornitura di droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Intanto ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni di prigione il numero due del partito d'opposizione Lev Schlossberg, il vicepresidente accusato di discredito dell'esercito e fake news per i suoi interventi contro l'operazione militare speciale in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione di Yablako, e il partito apertamente pacifista non potrà correre alle elezioni parlamentari di settembre. Per ora è tutto, linea a voi.
1: L'altro conflitto, quello medio orientale, meno di due mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, e Donald Trump fronteggia le difficoltà nel chiudere la guerra in Iran, ora minaccia l'Oman. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Una tregua di due mesi appena scaduta, Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica.
4: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
3: Siamo lì per un motivo, dice. L'Iran non può avere l'arma atomica. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva stop alle ostilità tra Washington e Teheran per 60 giorni, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo però ancora non c'è e la navigazione a Hormuz è lontana dalla normalità. Così il presidente americano in un'intervista a Fox News afferma: gli iraniani ora dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che starebbe negoziando con Teheran per il controllo di questo braccio di mare. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato Kushner in Egitto. Dossier medio orientali decisivi anche per stabilire il futuro delle alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran, e annuncia che invece il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. Proprio su quest'ultimo tema scintille con una giornalista della CNN, zittita da Trump dopo che gli aveva anche chiesto del suo rapporto con l'assistente Natalie Harp. La CNN replica: attacchi non degni di un presidente.
1: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, sostengono di aver preso di mira una raffineria di petrolio sulla costa meridionale saudita del Mar Rosso, colpita da proiettili inoltre una nave che cercava di passare nello stretto di Hormuz. Il punto con la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
5: Sì, con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Al centro delle tensioni resta Hormuz. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo in offensivo. Intanto il Ministero degli Esteri iraniano annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde i dettagli, e un proiettile

0: Questa notte ha colpito una nave nello stretto, l'imbarcazione la cui bandiera non è stata identificata è stata centrata mentre effettuava un transito in uscita dallo stretto. Ci sarebbe un ferito tra i membri dell'equipaggio. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre ieri due droni iraniani hanno colpito gli uffici del premier Barzani a Erbil nel Kurdistan iracheno. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa. E il Consiglio per il coordinamento della propaganda islamica annuncia che da oggi e per i prossimi giorni inizieranno le prime cerimonie per il ricordo dell'ex Ayatollah Khamenei a 40 giorni dalla sua sepoltura.
1: Altro stallo, quello che si registra nell'implementare il piano di pace per Gaza. Trump invia nella regione Jared Kushner per aumentare la pressione su Netanyahu. Il primo ministro israeliano replica ritiro delle truppe solo dopo il disarmo completo di Hamas. Da Gerusalemme sentiamo la corrispondente Maria Gianniti.
2: E sì, ieri c'è stato un lunghissimo incontro, è durato, pensate, 4 ore tra Jared Kushner, inviato e anche genero di Donald Trump, con il premier israeliano Netanyahu. Ovviamente ci sono le dichiarazioni di circostanza, quelle di un componente del Board of Peace che ha parlato di un incontro approfondito e produttivo, ma poi c'è quello che è avvenuto a porte chiuse. Sicuramente ci sono stati degli elementi di disaccordo, in quanto Kushner spinge affinché si fermino gli attacchi su Gaza, perché questo sta compromettendo appunto la realizzazione di quel piano di pace che è stato stilato dallo stesso presidente americano Trump. E la risposta di Netanyahu però è stata molto netta: noi non possiamo fermarci, siamo in piena campagna elettorale e se ci fermassimo anche con gli attacchi mirati per noi sarebbe una sconfitta. Sicuramente c'è consenso sul fatto che appunto non ci sarà alcun ritiro dalla striscia di Gaza fino a quando non ci sarà effettivamente il disarmo di Hamas, e quindi in tutta questa situazione si rischia di vivere ancora un ulteriore stallo nella situazione della striscia, sebbene invece ci sia un'apertura per quanto riguarda la ricostruzione. E poi hanno indignato moltissimo le parole del ministro dell'estrema destra messianica Ben-Gvir, che in un podcast assieme a un ex ostaggio ha detto chiediamo proprio di uccidere 30-40 palestinesi ogni notte nella striscia di Gaza, a prescindere se siano colpevoli o innocenti, e questo appunto ha provocato un'ondata di critiche a livello internazionale. In tutto questo, dicevo, Netanyahu è alle prese con una difficile campagna elettorale. Ieri si sono tenute le primarie della Likud, deve evitare che il suo partito, già un partito di destra, viri troppo verso l'estrema destra con i candidati che si presenteranno, anche perché cerca di recuperare tutto quell'elettorato destra estrema che invece si sta dirigendo verso Gadi Eisenkot, che è l'altro candidato forte di queste prossime elezioni. A te.
1: E intanto da Kusra, il villaggio in Cisgiordania, queste le immagini che arrivano dalla località dove sono da giorni assediati i residenti palestinesi da coloni. La denuncia: le famiglie palestinesi assediate rischiano di restare senza acqua, dice il capo del consiglio del villaggio di Kusra, grave carenza idrica, le famiglie hanno bisogno anche di medicinali, gli aiuti già ricevuti sono insufficienti, ne servono altri. Così dunque gli aggiornamenti che giungono da Kusra in Cisgiordania, lo ripetiamo. Intanto il prezzo del gasolio torna al livello precedente all'intervento del governo, il famoso decreto accise, diesel in autostrada a 2,173 euro al litro, che torna dunque sui livelli registrati il 4 agosto, quando era stata decisa la proroga dell'intervento, le misure sui prezzi. Veniamo alla cronaca, non c'è ancora una svolta come invece era sembrato possibile appena ieri nelle indagini sul clamoroso furto al Museo regionale di Messina. Il furgone sul quale ieri erano stati effettuati dei rilievi, perché si ipotizzava potesse essere quello impiegato dai ladri per sottrarre le opere di Antonello da Messina, non sarebbe quello utilizzato dalla banda criminale. Proseguono le attività investigative sotto il coordinamento della Procura, dei Carabinieri e del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale, impegnati nel ricostruire le fasi del furto e nell'individuare i responsabili.

0: Uccisa dall'ex, che aveva già denunciato a Campo Nogara nel Veneziano, la vittima era una donna di 39 anni. L'uomo, dopo il femminicidio, si è tolto la vita. Massimo, buongiorno.
1: Tania Terrin aveva 39 anni, faceva l'impiegata, viveva da sola in un piccolo appartamento di Campo Nogara. È lì che l'hanno trovata, senza vita, verso le 23 di domenica scorsa. I carabinieri che la cercavano dopo la denuncia di scomparsa della madre. Per i vicini aveva una vita normalissima.
2: Aveva una vita normalissima, faceva l'impiegata, quindi normalissima proprio. Una ragazza tranquilla, proprio acqua e sapone, tranquilla.
1: È stata probabilmente soffocata nella notte tra il 15 e il 16 di agosto, ma su questo e su tanti altri aspetti della vicenda si attendono i riscontri dell'autopsia, che non saranno disponibili prima di un paio di giorni. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ex, Dino Keber, meccanico di 43 anni, che si sarebbe a sua volta tolto la vita poco dopo, appena arrivato nella sua casa di San Bruson di Dolo, a circa 6 km di distanza, impiccandosi nel garage. La donna aveva già denunciato nell'aprile scorso il suo ex, che era stato ammonito dall'autorità giudiziaria per un episodio di violenza. Ma stando a quanto trapela da fonti investigative, recentemente tra i due ci sarebbe stato forse un riavvicinamento. Eppure, raccontano i vicini, Tania aveva ancora paura di lui.
2: Ci aveva detto: attenzione a questa persona, non, se suona non, fatela, non apritegli, perché il portone ovviamente lo apriamo noi da qui, poi lei se la sarebbe ritrovato sulla porta.
0: È morta in ospedale dopo 25 giorni di agonia, Michela Rubiu, 47 anni, colpita dal marito Alessandro Pintus, che aveva ucciso poi anche il fratello Andrea il 23 luglio scorso a Solanas in Sardegna. Maria Spigonardo.
3: Michela ha lottato per quasi un mese, 25 giorni, sospesa tra la vita e la morte, ma in queste settimane la donna non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. È morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzo di Cagliari. È l'alba del 23 luglio quando Alessandro Pintus, 39 anni, l'uomo sposato 3 anni fa, arriva nel bar di Solanas, località del Sud Sardegna, di proprietà della moglie Michela Rubiu, 47 anni. Insieme hanno un figlio di 1 anno e mezzo. Scoppia una lite violenta davanti alla figlia di lei, appena 15enne, a diversi testimoni. Le urla, poi il colpo di pistola alla testa. Michela a terra, esanime. Pintus scappa e mentre va via tenta di investire un passante che ha assistito alla scena. Per questo è accusato anche di tentato omicidio. Poi va a Quartu, nella casa di famiglia, e davanti al padre uccide anche suo fratello Andrea, di 43 anni. Poco dopo va in caserma e confessa. L'uomo è adesso in carcere a Utah.
4: La notizia della morte di Michela Rubiu è stato un colpo al cuore per tutti noi, per la comunità di Sinai, per la comunità di Solanas, frazione di Sinai, dove Michela è cresciuta e ha lavorato. Noi staremo vicino alla famiglia, vicino ai figli, alla mamma, al fratello, a tutti i cari di Michela, e lo faremo anche il giorno del funerale, proclamando il lutto cittadino.
0: Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, deve rispondere dell'accusa formulata dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. Udienza fissata in corte d'assise a Forlì il prossimo 15 ottobre. A Catania prova a tornare alla normalità lo scalo aereo dopo il lungo periodo di limitazioni provocate dalla ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. Sentiamo gli aggiornamenti da Fabio Butera.
5: Sì, nessuna limitazione al traffico aereo all'aeroporto di Catania. Tutti i settori precedentemente interdetti per l'attività vulcanica sono ora disponibili. Lo ha appena comunicato la società che gestisce lo scalo catanese. Sull'Etna continua ad essere alimentata però la colata lavica, ma è pressoché conclusa l'attività esplosiva con l'emissione di cenere dai crateri sommitali che tanti problemi aveva creato nelle settimane scorse al traffico aereo. Lo stato di allerta si legge nel bollettino emesso dall'INGV, lo stato di allerta delle attività vulcaniche è passato da rosso ad arancione e lo vedete, è uno scalo abbastanza affollato oggi, come è normale in questo periodo dell'anno. A voi la linea.
0: Restiamo però in Sicilia, scossa di magnitudo 3.7 questa mattina nel Messinese, epicentro a un chilometro a nord-ovest da Oliveri, sisma che è stato avvertito dalla popolazione, qualche attimo di paura nei comuni più vicini all'epicentro, ma nessun danno di rilievo a persone o cose, in corso le verifiche sul territorio per accertare eventuali conseguenze. Walter Ravitola renderà dichiarazioni spontanee la prossima settimana al Tribunale del Riesame, che dovrà valutare la richiesta dei suoi avvocati di scarcerazione. Ieri uno dei legali ha reso visita a Re Bibbia, al suo assistito, che gli ha detto soltanto mia la decisione dell'attentato a Ranucci. Angela Caponnetto.
6: Il dottor Ravitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, e parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci chiaramente.
7: Dispiaciuto per aver inguaiato due amici, pronto a chiarire i punti della sua confessione ritenuti fumosi e inverosimili, lo farà la prossima settimana davanti al Tribunale del Riesame, che esaminerà la nuova istanza di scarcerazione da Re Bibbia, dove Walter Ravitola è detenuto in custodia cautelare, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al conduttore del programma di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Nella memoria difensiva i legali, oltre a contestare l'aggravante del metodo mafioso, punteranno a chiarire le lacune sul movente e sulle modalità dell'attentato, che Ravitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci, che fu solo avvisato un mese prima di possibili attentati contro di lui, ma che non prese sul serio questi avvertimenti.
6: Il dottor Ravitola ritiene che il dottor Ranucci avesse ritenuto la cosa, insomma, non importante, l'avesse affrontata con superficialità, non avesse dato retta, ecco, al dottor Ravitola.
7: Sulle modalità dell'attentato ripete che non doveva essere un'autobomba, ma solo qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione di Ranucci, e che il braccio destro di Ravitola Tavares, riparato in Camerun, avrebbe di sua iniziativa dato altre indicazioni ai quattro esecutori materiali ora in carcere, decisi a rendere la propria versione dei fatti. Il giornalista Rai, che sta lavorando alle nuove puntate di Report in attesa di una decisione dell'azienda sulla sua conduzione, potrebbe essere sentito a settembre come persona informata sui fatti.
0: Un caso questo che resta ancora al centro del confronto tra le forze politiche, insieme alla gestione dei flussi migratori, questione sospensione Schengen verso la Spagna, e poi la questione aperta anche nei rapporti con la Germania, con l'ipotesi di espulsione verso l'Italia di alcuni dublinanti. In studio Pablo Rojas.
8: Le polemiche, soprattutto dopo la pubblicazione dei compensi che ricevono i giornalisti di Report. Da una parte il centrodestra esprime disappunto perché dice sono troppo alti, dall'altra parte il centrosinistra sottolinea come in realtà si tratti di una somma di voci diverse, tra cui le spese di produzione, e il centrosinistra difende il conduttore attaccando poi la maggioranza che vorrebbe in questo modo delegittimare tutto il giornalismo d'inchiesta, oltre che lo stesso conduttore della trasmissione di Rai 3. Ma il tema invece migratorio è altrettanto al centro del dibattito. Ci si aspetta un bilaterale con la Germania, intanto perché nessuno dei due paesi vuole una frattura con l'altro. Si tratta dei tre richiedenti asilo che sono arrivati in Italia, ma in questo momento si trovano in Germania, e proprio la Germania li vuole rimandare nel nostro paese. Bisognerà capire quale sarà il punto di caduta. Probabilmente uno soltanto di questi verrà rimandato qui da noi, ma sicuramente sono al lavoro sia Tajani che Piantedosi, sia ovviamente la Premier con i suoi vice. L'altro fronte aperto è quello di Ceuta, bisogna capire quando verrà revocata la sospensione di Schengen. Sicuramente per ora non arriva quel momento, anche dopo quello che si è visto il 15 di agosto, con tanti migranti che ancora fanno pressione per entrare nell'exclave spagnola. Da una parte però il centrodestra rivendica le scelte di Meloni e dice che la priorità è la sicurezza, la difesa dei confini, dall'altra parte invece la scelta di Meloni viene considerata un boomerang, lo dicono sia Movimento 5 Stelle che PD che AVS, e tutti e tre, come le altre forze di opposizione, sottolineano come il governo si dovrebbe occupare non della propaganda, così viene definita, piuttosto dei problemi degli italiani, a cominciare dal caro carburanti e dai salari troppo bassi.
0: Grazie Pablo, torniamo a parlare delle condizioni meteo che nelle ultime

0: ultime ore registrano una sensibile mutazione rispetto alle giornate precedenti. Caro studio, con noi Alfonso Sequino, primo maresciallo del Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Qual è l'evoluzione attesa nelle prossime ore e quali le regioni soprattutto più interessate da questi cambiamenti?
1: Stamane abbiamo avuto dei temporali che hanno interessato un po' le regioni meridionali, ma anche parte di quelle centrali, ovvero quelle coperte dall'allerta meteorologica di colore giallo. Situazione che però sta migliorando in queste ore. Infatti i fenomeni in questo momento interessano solo la parte più meridionale della Calabria, sia quella tirrenica che ionica, ma anche la Sicilia, la parte più settentrionale e qualche area interna. Situazione che tende ancora a migliorare perché poi pian piano questo sistema nuvoloso con associati fenomeni si sta spostando verso sud per lasciare un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale di calore che potrà ancora accadere nella giornata di oggi solo sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale.
0: Abbiamo registrato alcuni fenomeni particolarmente intensi, migliaia di fulmini condensati in poche ore, ad esempio in Toscana, ma anche in altre zone della penisola. Quali le ragioni di questo fenomeno e se è possibile che si ripeta secondo i vostri modelli matematici?
1: Sì, in realtà non sono avvenuti solo in Toscana, ma anche nel Lazio, sono arrivati sulla Campania. Insomma, una situazione che in questo periodo, con questa situazione sinottica, è un classico, nel senso che l'accumulo di tanta aria calda e di umidità che in questi mesi l'anticiclone ha portato, il riscaldamento delle acque, quindi insomma un rigonfiamento della massa d'aria di umidità, scontrandosi con una massa d'aria più fredda, ovvero nei bassi strati aria calda e negli alti strati aria più fredda, ha creato dei moti ascensionali molto importanti. Questi moti ascensionali fanno formare delle nubi a forte sviluppo verticale, nubi che possono arrivare fino a 10-12 km e al suo interno, nei moti ascensionali, c'è lo scontro tra le goccioline d'acqua e i cristalli di ghiaccio. Questo scontro crea elettricità, ma soprattutto crea separazione tra cariche positive e cariche negative. E questa separazione, finché la nube riesce a resistere bene, altrimenti per trovare l'equilibrio scarica un fulmine e riporta tutto alla normalità. Ed ecco perché abbiamo visto in questi giorni tantissimi fulmini che si sono formati, perché c'era questa grossa differenza tra aria calda nei bassi strati e aria fredda negli alti strati.
0: Passata la tempesta, per così dire, nelle regioni che saranno interessate nelle prossime ore da questa perturbazione, sulla penisola avremo un quadro di nuovo caratterizzato da bel tempo un po' ovunque, oppure potranno esserci differenze sensibili da nord a sud, ad esempio?
1: Domani sì, domani sarà un quadro ancora abbastanza bello, avremo della instabilità che interesserà un po' il settentrione, un po' la Liguria, ma saranno fenomeni a spot anche se a carattere di temporale. Il vero cambiamento, almeno per questa settimana, arriverà nella giornata di giovedì. Giovedì arriva un sistema nuvoloso dal nord Europa, porterà fenomeni intensi a carattere di temporale che interesserà tutto il settentrione, anche l'Alta Toscana. Poi nella giornata di venerdì i fenomeni si sposteranno anche sulle regioni centrali. Resterà coperto il meridione dall'alta pressione ancora per un po'.
0: Grazie e buon lavoro naturalmente.
1: Grazie.
0: Mondo della cultura, del cinema, la morte del produttore Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, romano, figura centrale per generazioni, già dagli anni 40 si era occupato di documentari, poi di film popolari e d'autore, 130 titoli, tra questi Aragosta Colazione, Ricomincio da tre, Il Tassinaro, Il Grande Cocomero, Fantozzi, Il Ritorno, Notte prima degli esami. Di recente si era anche occupato di televisione, tra le produzioni quella della serie Mina Settembre, presidente dell'Anica, fine anni 90, nel 2009 Davide Donatello assegnato alla carriera. Fulvio Lucisano, per il Ministro della Cultura, ha rappresentato un modo di fare cinema fondato su passione, intuito, coraggio. Un cinema sartoriale, conclude Giuli, costruito con cura e profondamente legato all'identità italiana. In Galles l'ultimo commosso saluto a Bonnie Tyler, pop star, morta a 75 anni l'8 luglio scorso. Migliaia i fan che hanno voluto salutarla. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
2: Le strade di Swansea sono rimaste in silenzio per poi esplodere in un lunghissimo applauso. Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan.

0: Evan per il mondo Bonnie Tyler. Figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si era sempre orgogliosamente definita una operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, The Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi.
1: 40 years ago.
0: Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi, in coro, Swansea ha cantato insieme a lei.

0: Entrate mortali!
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto possiamo salvare i bambini con una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Il 3% di interesse sulla liquidità.
5: Assapora la magia delle cose fatte bene. Solo con ingredienti naturali. E l'amore di 3 generazioni per nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Assaggia anche lo stracchino senza lattosio. È buonissimo.

11:30, buongiorno da Rai News 24, edizione del giornale nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Assunta Galluzzi. Testi delle notizie consultabili alla pagina 777 di Televideo. Nuova strage di civili in Ucraina, oggi un missile russo ha centrato case, un ufficio postale, auto di un paesino dell'est nella regione di Kharkiv, almeno 10 morti, 8 i feriti. CNN rivela quasi esauriti in Ucraina i missili intercettori Patriot. Zelensky, risponderemo a questo attacco. 620 droni ucraini scagliati verso la regione di Mosca, colpito un magazzino russo di Wildberries. I russi rivendicano la conquista di 2 villaggi del Donetsk ucraino. Mediazona, portale russo e BBC hanno assegnato in Ucraina. Cava di passare. È stata colpita da proiettili, ferito un marinaio. Finché gli Stati Uniti non

rispetteranno le condizioni dell'accordo con l'Iran, ha detto il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Donald Trump a Fox News ha minacciato di bombardare l'Oman se si mette in mezzo nel confronto con l'Iran per arrivare alla riapertura dello stretto di Hormuz. È inaccettabile che Ranucci si sia rivolto al comitato etico Rai perché il tempo ha rivelato i costi enormi dei suoi approfondimenti. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, per il quale il 90% delle inchieste di Report è teso a denigrare il centrodestra. Per Chiara Colosimo, Fratelli d'Italia, presidente della bicamerale antimafia, il potenziamento della scorta per Ranucci appare nei fatti ormai non più necessario. Dall'opposizione, la presidente della Commissione Vigilanza, Barbara Floridia, 5 Stelle, ritiene la pubblicazione dei costi di Report un atto grave. Rai dovrebbe aprire un audit interno. Inaccettabile che la politica decidesse di cacciare Rai. Da fastidio le parole del senatore PD Walter Verini. Sbarcati a Napoli ieri sera con Sea-Watch 5, 6 migranti. Una cinquantina tratti in salvo ieri da Emergency al largo delle coste libiche. 7 morti in un naufragio. A Lampedusa, dopo gli arrivi degli ultimi giorni, 332 le persone ospitate a Contrada Imbriacola. 67 sono minori non accompagnati. Il governo Sanchez allestirà centri provvisori per 1.500 persone nell'exclave spagnola sul continente africano, Ceuta, dove restano almeno 5.000 migranti, in gran parte provenienti da paesi subsahariani, e 2.168 minori non accompagnati. Legge spagnola e norme europee vietano il loro rimpatrio senza un ricongiungimento familiare sicuro. Nel frattempo la gendarmeria marocchina mantiene una forte presenza al moto. Una situazione ancora molto preoccupante, dice il ministro degli esteri italiani, ecco perché stiamo valutando con attenzione quando riaprire Schengen, paese europeo ad aver sospeso la libera circolazione nei rapporti con la Spagna. Il furgone trovato ieri, che si pensava fosse stato utilizzato dagli autori del furto delle opere di Antonello da Messina, non sarebbe quello dei ladri, lo riferiscono fonti investigative. Nessuna svolta dunque al momento nelle indagini sul clamoroso colpo di Ferragosto al Museo regionale di Messina, che oggi ha riaperto al pubblico. Il sistema di allarme non era collegato direttamente con le forze di polizia. Grave e incomprensibile, dice il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Il sistema cambierà. Lavori gonfiati in fattura per generare crediti fiscali inesistenti, poi ceduti a due operatori finanziari. Questo è il cuore di una frode milionaria, ancora una volta legata ai bonus edilizi, scoperta dalla Guardia di Finanza di Grosseto. La Procura ha chiesto il sequestro preventivo di beni per più di 36 milioni. Fa gravata, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta con fatture, alcuni dei reati contestati. Tennis, dopo 4 anni, di nuovo in campo insieme le sorelle Williams a Cincinnati.

0: in uno stadio gremito, standing ovation per Venus, 46 anni, e Serena, 44, che giocavano con avversarie di 20 anni più giovani, l'americana Steams e l'ucraina Kostyuk. Le Williams hanno perso il primo set 6-2, hanno vinto il secondo 6-1, hanno ceduto 10-8 nel super tie break. Nel torneo maschile agli ottavi Zverev, De Minaur, Hodar, Fis, avanti Sara Errani con la Fernandez nel tabellone del doppio femminile. È morto Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, aveva 98 anni. Fondatore e presidente della Italian International Film, Lucisano ha al suo attivo titoli come Il grande Cocomero, Fantozzi, Il ritorno, Ricomincio da tre. Cavaliere del lavoro nel 2007, 2 anni più tardi, aveva ricevuto un Davide Donatello per i 50 anni di carriera nel cinema. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Assunta Galluzzi. E noi proseguiamo il viaggio a Cuba per raccontare la situazione sempre più difficile che sta vivendo la popolazione, colpita da sanzioni americane che paralizzano di fatto l'economia sull'isola, dove Washington mantiene il presidio di Guantanamo con la famigerata prigione. L'inviata Veronica Fernandez.
1: È in fondo alla cordigliera della Sierra Maestra, il villaggio di Caimanera, di Guantanamo. Questo albergo, oggi vuoto per la crisi energetica indotta dagli Stati Uniti, è stato costruito nel 91 proprio per i turisti che volevano vederla. Il direttore, Osvaldo Maceo Napoles, ne osserva ogni giorno i movimenti da questa torretta, la terza baia più grande del mondo, a Cuba, vietata ai cubani.
2: Questo territorio è occupato illegalmente. 117,5 km quadrati.
1: È tutto territorio occupato illegalmente. Ci spiega con la memoria che torna al trattato del 1903, che lo dava in concessione a Washington, e alla restituzione mai ottenuta da Fidel Castro. Indica i due aeroporti, le caserme, il carcere, simbolo delle violazioni dei diritti umani nella lotta al terrorismo post-11 settembre. Alcune generazioni dopo, gli Stati Uniti, più che il nemico, sembrano la soluzione.
3: È buono vivere cerca della base perché non ci tolgono la corrente.
1: È comodo vivere vicino alla base perché almeno non ci tolgono la corrente, si compiace Maria, 18 anni, mentre il resto di Cuba è senza energia fino a 22 ore al giorno. Ma appena posso me ne andrò, voglio dedicarmi al commercio e poi tornare.
3: Io tengo planes de salir, però regresar.
4: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
1: Io non mi sento rivoluzionaria, continua Melania, di 2 anni più giovane, anche lei pronta a partire. Me l'hanno insegnata a scuola, ma vedendo le conseguenze e questa crisi, alla rivoluzione non credo per nulla.
4: Non credo nella rivoluzione.
1: Mentre i genitori guardano varietà grazie all'accumulatore comprato con i risparmi di un anno, Anna Gabriela, che ha aperto una gelateria nel giardino di casa perché con lo stipendio di docente non si sfama, ha chiaro perché ci crede e vuole restare.
5: Revolución viene da revolucionar. Il rivoluzionare è cambiare.
1: Rivoluzione deriva dal verbo rivoluzionare, ci dice. Lo ha fatto Fidel alla sua epoca. Cambiare tutto. Io ora non penso però né a Fidel, né a Díaz Canel, né a Marco Rubio o a Trump. Io penso solo a migliorare.
5: Io solamente penso in migliorare.
0: L'epidemia di Ebola in Congo diventa ufficialmente ormai la peggiore mai registrata, suscita l'allarme anche delle Nazioni Unite. Sentiamo il corrispondente Valerio Cataldi.
6: Stiamo individuando solo il 30% delle persone infette, mentre il 70% delle persone muore a casa.
7: Quasi 5.000 contagi accertati, 2.325 morti. In appena 3 mesi l'epidemia di Ebola che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo è diventata la più letale mai registrata nella storia del paese. A provocarla è il virus Bundibugyo, un ceppo raro per il quale non esiste

0: esistono ancora un vaccino o una terapia specificamente approvati, ma il dato più preoccupante è un altro. Fino a 8 nuovi contagi su 10 sono stati scoperti fuori dalle catene di trasmissione conosciute. Significa che il virus continua a circolare senza essere intercettato. Lo abbiamo visto nell'Ituri, epicentro dell'epidemia, nelle miniere d'oro di Mongualu, dove migliaia di uomini continuano a spostarsi per lavorare, negli ospedali di Bunia, dove arrivano malati spesso già in condizioni disperate, e nei funerali, uno dei momenti più pericolosi per la trasmissione. L'epidemia si è ormai allargata a 6 province, guerra, sfollamenti, miniere, diffidenza e un sistema sanitario allo stremo continuano ad alimentarla. Ora si cercano nuove armi, sono in corso sperimentazioni su trattamenti e vaccini, ma per l'OMS la priorità resta trovare i malati prima che sia troppo tardi, perché ogni persona che muore a casa, fuori dagli ospedali e fuori dal tracciamento, può nascondere una nuova catena di contagio.
1: Dopo l'ondata di grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale ha portato rovesci temporali su buona parte della penisola, smottamenti ieri sulle Alpi Orobie, tempesta di fulmini in Toscana, 21.000 caduti in appena 6 ore sulla costa livornese, rinviato ancora al Palio di Siena, più di 120 gli interventi dei vigili del fuoco nelle verso sud con allerta gialla che interessa 7 regioni. E a Reggio Emilia la protesta degli ambientalisti. Non piace il progetto per realizzare un nuovo supermercato nell'area di un bosco urbano. Sentiamo Francesco Rossi.
2: All'alba slogan e musica, dalla strada le auto suonano i clacson in segno di solidarietà. Nuova protesta ambientalista a Reggio Emilia contro il progetto di riqualificazione di Borgo Spizio. 45.000 metri quadrati dove un tempo sorgeva la casa di riposo. Dopo 20 anni di abbandono e l'acquisizione da parte di Conad, il progetto su quest'area prevede un centro commerciale, ma anche una biblioteca, un polo sociale, una casa della salute, mentre 23.000 metri quadri saranno di parco pubblico. Il presidio d'inizio agosto, quando le ruspe furono rimandate indietro, alla notizia di un possibile inizio dei lavori sono arrivati in centinaia.
3: Qui abbiamo i vecchi viali ornamentali che a suo tempo erano stati piantumati, quindi alberi di 70 anni, 60-70 anni, cioè c'è un ecosistema che si è creato, quello non è compensabile.
2: Conad rinuncia a costruire, diventi custode del Bosco Spizio, chiede Lega Ambiente. Dal sindaco di Reggio Massari, disponibilità all'ascolto ma anche la rivendicazione delle scelte assunte. D'altra parte, a fine luglio, il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione urgente del cantiere, non riconoscendo l'esistenza di un bosco urbano, ma i lavori finora non sono cominciati.
4: Il cantiere comincerà quando ci saranno le condizioni per poterlo condurre in modo continuativo, creare dei cordoni che non permettono ai mezzi e agli operai di lavorare, di fatto una violenza implicita.
2: E proprio per violenza privata, invasione di area privata, nella precedente manifestazione, Conad Centronord ha presentato querela, riservandosi di chiedere risarcimenti per i ritardi nei lavori.
1: Aspettando il nuovo album Amore a dismisura, in uscita il prossimo 2 ottobre, Paola Turci si affida al nuovo singolo Vita Mia, con un ritorno atteso dopo 3 anni di silenzio discografico. Alessandra Sacchetta.

Al mare. Questa nuova canzone apre questo spazio di sincerità, dove questo momento è importante perché saluta il passato e guarda in avanti, guarda questa vita, la chiama per nome.

0: Dopo 3 anni di silenzio discografico e 7 da un album tutto suo, torna Paola Turci. Lo fa con un singolo, Vita Mia, ed annunciando un suo nuovo album che uscirà il 2 ottobre prossimo. Il titolo scelto è, non a caso, Amore a dismisura.
1: Si presenta appunto come una ripartenza intima, sì, personale, necessaria,

0: Roma, Musei Capitolini, più di 17.000 visitatori in 2 mesi per la più grande mostra sull'arte messicana mai realizzata in Europa, dedicata al pittore Diego Rivera, al marito di Frida Kahlo. Sentiamo Paola Cortese.
1: Accoglienza entusiastica a Roma per Diego Rivera, maestro del muralismo messicano, marito e mentore della celeberrima Frida Kahlo. Nei primi 2 mesi sono stati oltre 17.000 i visitatori della prima grande retrospettiva dedicata a questo gigante che, al pari di Picasso, ha lasciato una traccia indelebile sull'arte del Novecento, avendone anche condiviso una parte del percorso cubista prima di dedicarsi al muralismo monumentale, precursore della street art contemporanea. Colori intensi, paesaggi, scene di vita quotidiana, sullo sfondo della rivoluzione messicana del primo Novecento. Pittura e politica in Rivera erano strettamente legate, ma i curatori hanno voluto mettere l'accento sul filo che unisce le due sponde dell'oceano, a partire dall'influenza dell'arte italiana con Giotto, Masaccio e Michelangelo nella formazione di Diego Rivera e degli altri artisti messicani, tra cui proprio Frida Kahlo, rappresentati come un insieme di voci autonome e originali nella mostra ospitata ai Musei Capitolini fino al 13 dicembre. Per accompagnare i visitatori lungo le 140 opere del ricco percorso espositivo, nei fine settimana dal 12 settembre al 1 novembre 2026 sarà disponibile un servizio di visite guidate in italiano della durata di 75 minuti il sabato alle ore 17:30 e la domenica alle 11:30.
0: La FIFA, la Federcalcio Mondiale, licenzia il direttore operativo Kevin Lamour, che a luglio aveva criticato il piano di Gianni Infantino, il numero uno Infantino, di aprire ad investitori privati nella gestione dei mondiali di calcio. Lamour, 45 anni, francese, era il numero 3 della Federcalcio Mondiale, aveva appoggiato Infantino nella scalata alla presidenza nel 2016, era entrato nel mondo del calcio dalla politica 20 anni fa, quale assistente dell'allora presidente UEFA Michel Platini. E poi il calcio giocato con la Coppa Italia, il Pisa che si aggiudica il derby con Toscano con l'Empoli, il Sassuolo quello emiliano-romagnolo contro il Cesena, vince la Cremonese con la Samp e il Palermo con il Lecce. Luca Cardinalini.
2: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso. E al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi, altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vince il derby emiliano-romagnolo, travolgendo il Cesena. All'intervallo i giochi erano già fatti, prima il gol di Volpato dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli, con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poggianpalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi, per Inzaghi, c'è il Mantova.
0: La scorsa settimana sono entrate in vigore le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi. Altri vincoli più stringenti scatteranno dal 2030. Eva Giovannini ha parlato di questi temi con Simona Fontana, direttrice generale del CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Nero su bianco le intenzioni del governo su come fare uso della flessibilità concessa dall'Europa è che solo per l'energia vale 14 miliardi. Le indicazioni sono nella lettera del Ministero dell'Economia, che presto sarà a Bruxelles. La Commissione ha appena adottato una nota per confermare ufficialmente gli Stati che chiedono di attivare la clausola di salvaguardia al patto di stabilità dovranno dare un elenco di misure di sicurezza energetica pianificate. Elenco contenuto nella lettera con cui il governo italiano chiede più spazio di bilancio. 7 miliardi miliardi da usare nel 2027 e 7 nel 2028, a cui si aggiungono anche i fondi da spendere in difesa, 22 miliardi. Dunque una richiesta di flessibilità fino a 36 miliardi in 3 anni. Si aprono così spazi in vista dell'ultima legge di bilancio del governo Meloni, che secondo prime stime dovrebbe prevedere spese per circa 30 miliardi. Sui fondi per l'energia la nota della Commissione è chiara: misure mirate, non sovvenzioni a tutto campo. In altre parole, no al taglio delle accise sui carburanti. Sì invece a interventi per migliorare le reti energetiche e ridurre la dipendenza da combustibili fossili. La Commissione valuterà a settembre la richiesta italiana. L'approvazione è prevista a ottobre. Un tassello fondamentale dunque per la legge di bilancio, ma con un limite. I conti dovranno restare sotto controllo se si vorrà uscire dalla procedura di infrazione europea per deficit eccessivo.
4: La scorsa settimana sono entrate in vigore le prime norme del regolamento europeo sugli imballaggi. Ulteriori vincoli, quelli più stringenti, scatteranno però dal 2030. Facciamo il punto con l'inviato a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
5: Le prime regole sono appena entrate in vigore, ma col nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, Bruxelles punta ad avviare un percorso verso una vera rivoluzione per diventare un riferimento mondiale nell'economia circolare. A partire da un dato, ogni europeo getta in media 0,5 chilo di imballaggi al giorno, da tazze da asporto a capsule monouso, fino ai contenitori degli acquisti online. Già adesso, dunque, sono arrivati i primi limiti nelle confezioni di alimenti per le sostanze PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Altamente resistenti, non si degradano, possono restare nell'ambiente per secoli e provocare tumori o danni al sistema immunitario. Dal 2028 si dovranno usare etichette comuni nei 27 per facilitare la raccolta differenziata. Insomma, piccoli passi per prepararsi a quando, nel 2030, dovremo abituarci ai cambiamenti più drastici. Spariranno le bustine di ketchup e maionese, ma anche i flaconcini di shampoo degli alberghi o le classiche buste di plastica per la verdura nei supermercati. Bar e hotel dovranno trovare altre strade. Non basta, il regolamento prevede anche una riduzione progressiva dei rifiuti da imballaggio. Addio alle maxi scatole per l'elettronica, lo spazio vuoto non dovrà superare il 50%.
4: Ecco, noi di tutto questo parliamo con Simona Fontana, direttrice generale del CONAI, che è proprio il Consorzio Nazionale Imballaggi. Ben trovata, direttrice, grazie per essere con noi. Abbiamo sentito che l'Italia...
6: Buon pomeriggio.
4: L'Italia è tra i paesi leader nella produzione proprio di imballaggi, il settore peraltro è anche in crescita. Ecco, ci spiega che cosa cambierà per i produttori con le nuove regole europee?
6: Allora, come avete ben visto nel video che ha introdotto questo passaggio, di fatto dal 12 agosto di quest'anno sono entrate in vigore le prime novità che riguardano proprio i produttori, cioè coloro che utilizzano gli imballaggi per poi far arrivare i loro beni e i loro prodotti nelle nostre case e nelle aziende. È un cambiamento che verrà accompagnato da diverse fasi, perché di fatto il regolamento europeo, come avete ben sottolineato, parte nel 2026, ma il traguardo finale arriva addirittura al 2040, quindi saranno novità che progressivamente entreranno in vigore. La prima vera novità è proprio quella che riguarda le aziende. Le aziende dovranno già ad agosto di quest'anno attrezzarsi per avere un maggior scambio di informazioni rispetto a quelle che sono le caratteristiche degli imballaggi che vengono trasferite lungo la catena di fornitura, quindi da chi li produce a chi li utilizza per arrivare fino al consumatore finale. E sono informazioni di carattere importante perché ci fanno sottolineare, ad esempio, se quell'imballaggio, questo è già in vigore dal 12 agosto, è o meno riutilizzabile, oppure se nel momento in cui è un imballaggio che entra a contatto con gli alimenti direttamente, se ha al suo interno deve rispettare i criteri di salute e sicurezza del consumatore legate alla presenza di metalli pesanti e dei PFAS, come avete ben evidenziato. Ecco. Quindi sono novità che progressivamente entreranno in vigore.
4: C'è un dato in crescita nel nostro paese che è il tasso di circolarità, no, degli imballaggi, quindi sì, il riciclaggio. Lo scorso anno abbiamo riciclato il 77% delle confezioni che abbiamo usato, che è un dato molto alto. Con le nuove regole europee, secondo lei, che cosa cambierà da questo punto di vista?
6: Allora, noi ci approcciamo a queste novità proprio da primi della classe, da un certo punto di vista, no? Perché proprio questo tasso di riciclo dei materiali di imballaggio pone l'Italia leader in Europa per il riciclo pro capite dei materiali degli imballaggi, quindi tutti i contenitori che vengono utilizzati. Ecco, quello che la Commissione europea sta facendo con questo provvedimento, che è un provvedimento, ricordiamoci, è un regolamento. Questo vuol dire che è uguale in tutti i 27 stati dell'Unione, quindi ha regole che saranno uniformi e armonizzati in tutti gli stati. È un cambiamento importante perché pone al centro non più solo il tasso di riciclo, che era l'obiettivo a cui fino ad oggi eravamo stati tutti chiamati ad arrivare, ma introduce nuove prescrizioni che riguardano proprio le caratteristiche degli imballaggi e che faranno sì che si guarderà sempre di più alla loro progettazione. Quindi è un po' un cambio di punto di vista. Il riciclo continua a essere fondamentale, anzi, ci sono all'interno del regolamento anche degli obblighi di contenuto minimo del materiale riciclato nei nuovi imballaggi, che entreranno in vigore progressivamente anche da questo punto di vista, e che vanno proprio nella logica di andare a rafforzare sempre di più la circolarità dei materiali di cui sono fatti gli imballaggi. Quindi il tasso di riciclo assolutamente deve continuare a essere un obiettivo, diventa ancora più importante poi saper anche utilizzare nelle nuove produzioni, che siano imballaggi o non, i materiali che si ottengono grazie al riciclo di questi contenitori. L'altro aspetto importante, lo ribadisco, sarà anche l'entrata in vigore progressiva di un sistema armonizzato, quindi uguale in tutti i 27 paesi, sulla caratteristica rispetto al dove va raccolto quel contenitore. Ecco. Questo è un aspetto importante perché aiuta i cittadini.
4: Perché infatti le volevo proprio chiedere questo, cioè le industrie italiane, come del resto quelle europee, dovranno adeguarsi, no, a queste nuove regole, quindi serviranno delle innovazioni in tutta la filiera, sia lato produttori sia lato di chi ricicla, quali innovazioni serviranno?
6: Allora, sicuramente ci sarà, cioè, sempre più bisogno, ma diciamo che è un percorso che è già iniziato da diversi anni, di lavorare sempre di più per avere imballaggi più facilmente riciclabili. Questo è un tema fondamentale di tutto il regolamento. Gli imballaggi dovranno essere tecnicamente riciclabili, quindi vuol dire che dovranno avere delle caratteristiche che consentano effettivamente di poterli trasformare in materiali da riciclo e quindi di poter utilizzare le materie di cui sono fatti per fare qualcos'altro in una seconda, terza e quarta vita. Ma soprattutto dovranno avere anche caratteristiche di contenuto di riciclato. Questo vuol dire che diventa importante proprio la parte di ecoprogettazione, quindi di pensare e progettare gli imballaggi per rispettare queste regole che diventano progressivamente sempre più sfidanti, con l'asticella che aumenta nel passare degli anni da qui al 2040. L'altro aspetto importante è il tema del riutilizzo, che diventa un aspetto fondamentale portato all'attenzione del regolamento. Come avete anche ricordato, c'è anche un aspetto legato al rapporto tra la capienza, diciamo così, lo spazio che genera è occupato dal bene all'interno dell'imballaggio e il suo imballaggio. E questo è un aspetto particolarmente attenzionato, soprattutto su tutto quello che riguarda il commercio online, che lo abbiamo visto in questi anni, molto spesso arrivano, certo, dei materiali a casa che hanno delle confezioni più grandi, no, rispetto a quello che dovrebbero essere. Ecco, un aspetto fondamentale, quindi un'innovazione importante, sarà proprio quella di andare a ottimizzare l'imballaggio rispetto al suo contenuto. E quindi questo sicuramente ben visto.
4: Grazie direttrice Fontana per averci un po' spiegato meglio i cambiamenti in arrivo. Buon pomeriggio.
6: Grazie a voi.

Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione Zelensky. Risponderemo. Nella notte 620 droni su Mosca. Netanyahu gela l'inviato USA, nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Trump stop ai raid sulla striscia e minaccia all'Oman. Il femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva denunciato l'ex compagno, poi suicida, l'uomo era stato ammonito. Morta la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Riaperto il museo derubato dei capolavori di Antonello da Messina. L'allarme non era collegato con la polizia. Caccia al basista che potrebbe aver aiutato i ladri. Dopo il caldo e la siccità arrivati temporali, anche forti. Allerta in 7 regioni al sud. Tregua ma solo temporanea. Da giovedì nuova ondata di caldo. Prorogata fino a dicembre la retrospettiva dedicata a Diego Rivera, marito di Frida Kahlo, ai Musei Capitolini di Roma, 17.000 visitatori in 2 mesi per la più grande

0: a Zelensky. Intanto si combatte soprattutto con i droni nella notte, gli scambi reciproci, ancora i feriti e le vittime. 5 feriti nell'area di Izium, è salito a 9 il bilancio di feriti nella regione di Odessa, e poi 8 vittime nelle ultime 24 ore in vari teatri, 2 soltanto a Zaporizhzhia, dove gli ucraini dicono ci sono stati 1158 attacchi solo in 24 ore. Una guerra di droni, dicevamo, ma anche di spie, perché i servizi ucraini hanno arrestato una giovane 27enne accusata di essere stata reclutata online dai russi per compiere attacchi nell'area di Odessa. Un'altra persona è stata arrestata con simili accuse nel Kherson, mentre si ritiene che sia di provenienza russa il drone che si è schiantato ieri sera in territorio moldavo. È tutto per ora da Kiev, ti restituisco la linea.
1: E lo dicevamo, droni ucraini contro la Russia. Mosca dice di aver neutralizzato un attacco su larga scala. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: Si continua il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio, dice il sindaco di Mosca Sobyanin. Si parla di più di 620 droni scagliati contro Mosca. Nella regione sono stati colpiti magazzini e abitazioni e ci sono feriti. E droni ucraini fanno morti e feriti anche nel Donetsk. Intanto sale la tensione con il Regno Unito per la fornitura di droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Intanto ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni di prigione il numero 2 del partito d'opposizione Lev Schlossberg, il vicepresidente accusato di discredito dell'esercito e fake news per i suoi l'operazione militare speciale in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione di Yablako, e il partito apertamente pacifista non potrà correre alle elezioni parlamentari di settembre. Per ora è tutto, linea a voi.
1: Entriamo in Italia. Stop a tutte le limitazioni aeree causa Etna a Catania. Sospiro di sollievo, dunque, ripristinati tutti i voli. Sentiamo in diretta Fabio Butera.
3: Sì, nessuna limitazione al traffico aereo all'aeroporto di Catania, a tutti i settori precedentemente interdetti per l'attività vulcanica sono ora disponibili. Sull'Etna continua ad essere alimentata la colata lavica che scende lenta nella Valle del Bove, ma è pressoché conclusa l'attività esplosiva con le emissioni di cenere dai crateri sommitali che ha creato forti disagi nei giorni scorsi. Lo stato di allerta quindi per l'attività vulcanica dell'INGV è passata da rossa ad arancione, quindi si atterra e si decolla a pieno regime qui a Fontana Rossa senza particolari ritardi. E lo vedete, è uno scalo abbastanza affollato, quello di Catania, come è normale che sia in questo periodo dell'anno. A voi la linea.
1: E sale a 22 morti il triste bilancio delle vittime nel Mar Mediterraneo dal weekend di Ferragosto. Dopo gli 11 corpi in avanzato stato di decomposizione avvistati da SOS Mediterranee al largo della Libia e recuperati dalla nostra guardia costiera, altri 7 sono stati rinvenuti in un barcone soccorso da Emergency. Anche Lampedusa nelle ultime ore ha accolto 4 salme, di cui 3 portate sull'isola dall'imbarcazione Nadir di Rescue Ship. L'attentato a Ranucci, una scelta solo mia, pentito per i guai a un fratello, lo fa sapere dal carcere Walter Lavitola, che sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima per l'attentato esplosivo al conduttore di Report. E ora anche i 4 presunti esecutori materiali chiedono di essere interrogati. Sabrina Carreras.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola non ritratta la sua confessione e ribadisce che l'idea dell'attentato fu soltanto sua e che non ci sarebbero altri mandanti. L'ex editore sostiene inoltre di aver avvertito Ranucci dei rischi per la sua incolumità già il 7 settembre, oltre un mese prima dell'attentato, un avvertimento al quale, secondo Lavitola, il giornalista non avrebbe dato peso. La prossima settimana Lavitola dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee davanti al tribunale.

0: tribunale del riesame per precisare alcuni punti della sua confessione e intanto potrebbero parlare anche per la prima volta i quattro presunti esecutori materiali. Potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene la Vitola, quello di compiere un'azione dimostrativa sparando contro il muro dell'abitazione senza utilizzare una bomba.
1: Il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato l'ultimo decreto accise che ha prorogato fino alla prossima settimana il taglio da 17 centesimi sul diesel. Il prezzo medio del gasolio al self-service in autostrada si attesta oggi a 2,1707 sulla rete stradale. Il diesel costa invece 2,099 al litro, la benzina 1,99 euro. E lo stallo delle trattative tra USA e Iran pesa sui mercati. Sale, come abbiamo visto, ancora il prezzo del petrolio. Ci aggiorna sull'andamento delle borse. Chiara Rancati.
2: È una seduta all'insegna del nervosismo per i listini europei appesantiti anche dalla tendenza negativa arrivata questa mattina dall'Asia. Hanno quasi tutti il segno meno i listini principali. Milano in questa fase 100 resiste un pelo sopra la parità, solo la borsa di Londra sostenuta dal settore petrolifero. E tanto ieri avevano trainato, oggi invece scivolano in basso ai listini i titoli tecnologici che abbiamo visto più volte guidare i saliscendi della borsa in quest'estate all'insegna dell'incertezza. Oggi i peggiori del nostro listino principale sono i due titoli che ieri erano stati migliori, Steamaker Electronics che perde quasi il 5% e Prysmian a meno 3,4%. In una giornata in cui vediamo questo nervosismo anche sui mercati obbligazionari, in particolare su quelli dei titoli di Stato americani, il rendimento del Treasury trentennale tocca il 5,32%, siamo sui massimi da giugno del 2007 e qui pesano anche i timori di una nuova fiammata dell'inflazione, timori accesi dal prezzo del petrolio che dopo una fiammata stamattina in questo momento torna stabile sui livelli di ieri. Sono comunque livelli molto alti per il Brent europeo, parliamo di quasi 91 dollari al barile. Linea a voi.
1: Togliamo agli esteri. Medio Oriente: Hamas ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti e accusa invece Israele di averlo tradito. All'inviato di Trump, Jared Kushner, Netanyahu ha confermato il suo no al ritiro delle truppe da Gaza. Intanto torna a salire la tensione in Cisgiordania, ma ci dice tutto la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti, in diretta.
3: Sì, buongiorno, io vi parlo quasi dal villaggio di Kusra, perché stiamo tornando nel villaggio di Kusra dove, come sapete, in questi giorni ci sono tre abitazioni palestinesi che sono assediate dai coloni, ma una zona che però è stata dichiarata zona militare. Perché stiamo tornando in questo villaggio? Perché ieri sera è arrivato, addirittura, pensate, ha fatto un lungo viaggio dall'Ohio agli Stati Uniti, il proprietario di una di queste case, di queste abitazioni, perché ovviamente vuole manifestare tutta la sua solidarietà. Adesso lui è dentro con la sua famiglia, con il fratello con cui è stato in contatto in tutto questo tempo. La situazione è che ieri sono arrivati degli aiuti, anzi scusate, due giorni fa sono arrivati degli aiuti, è arrivata anche dell'acqua, ma benché ci sia la presenza dei militari, come ha raccontato lo stesso Luai Ridi, il palestinese che, come vi dicevo, è arrivato dall'Ohio, continua però ad esserci di fatto l'assedio degli stessi coloni, quindi gli abitanti delle due case continuano a vivere un po' blindati e ovviamente quanto sta accadendo anche qui continua a avere una importanza anche su tutto il resto, su anche le mosse di questo governo. Vedete, Netanyahu, appunto, c'è stato l'incontro ieri con Kushner, che però si è concentrato particolarmente sulla striscia di Gaza per portare avanti il piano di pace messo appunto dallo stesso presidente Trump, ma c'è la questione Cisgiordania che sicuramente sta avendo un peso molto importante in queste ultime settimane e che sicuramente ha un peso in quella che è la percezione anche da parte della comunità internazionale per quelli che sono certi comportamenti che vengono portati avanti dallo stesso governo israeliano. La linea può tornare a te.
1: La guerra USA-Iran, secondo il Wall Street Journal, Teheran starebbe preparando un'escalation. Colpita intanto da proiettili una nave nello stretto di Hormuz. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: Sì, con la fine della tregua armata si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico, al centro

0: delle tensioni resta Hormuz. I Pasdaran continuano a rivendicare il pieno controllo dello stretto e minacciano gli Stati Uniti di aspettarsi sorprese strategiche, affermando che la Repubblica Islamica è pronta a trasformare il suo assetto difensivo in offensivo. Intanto il ministero dell'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nelle acque di Hormuz, ma non ne diffonde i dettagli, e un proiettile questa notte ha colpito una nave nello stretto. L'imbarcazione, la cui bandiera non è stata identificata, è stata centrata mentre effettuava un transito in uscita dallo stretto. Ci sarebbe un ferito tra i membri dell'equipaggio. I Pasdaran avvisano che impediranno agli Stati Uniti di tornare nel Golfo Persico, mentre ieri due droni iraniani hanno colpito gli uffici del premier Barzani a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Il capo del governo curdo definisce gli attacchi inaccettabili e dice che rappresentano una escalation pericolosa. E il Consiglio per il coordinamento della propaganda islamica annuncia che da oggi e per i prossimi giorni inizieranno le prime cerimonie per il ricordo dell'ex Ayatollah Khamenei a 40 giorni dalla sua sepoltura.
1: Mancano meno di due mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Donald Trump fronteggia la difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e minaccia anche l'Oman. Da New York sentiamo il corrispondente Marco Valerio Leoprete.
2: Con la tregua di due mesi appena scaduta, Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica.
3: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
2: Siamo lì per un motivo, dice. L'Iran non può avere l'arma atomica. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva stop alle ostilità tra Washington e Teheran per 60 giorni, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo però ancora non c'è e la navigazione a Hormuz è lontana dalla normalità. Così il presidente americano in un'intervista a Fox News afferma: gli iraniani ora dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che starebbe negoziando con Teheran per il controllo di questo braccio di mare. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato Kushner in Egitto. Dossier medio orientali decisivi anche per stabilire il futuro delle alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran. E annuncia che invece il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. Proprio su quest'ultimo tema scintille con una giornalista della CNN, zittita da Trump dopo che gli aveva anche chiesto del suo rapporto con l'assistente Natalie Harp. La CNN replica: attacchi non degni di un presidente.
1: L'epidemia di Ebola in Congo diventa ufficialmente la peggiore mai registrata. Il virus sta vincendo e noi non possiamo permettere che corra più veloce della nostra risposta, dice Tom Fletcher, sottosegretario ONU per gli affari umanitari. Il corrispondente Valerio Cataldi.
4: Stiamo individuando solo il 30% delle persone infette, mentre il 70% delle persone muore a casa.
5: Quasi 5.000 contagi accertati, 2.325 morti. In appena tre mesi l'epidemia di Ebola, che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo, è diventata la più letale mai registrata nella storia del paese. A provocarla è il virus Bundibugyo, un ceppo raro per il quale non esistono ancora un vaccino o una terapia specificamente approvati. Ma il dato più preoccupante è un altro. Fino a 8 nuovi contagi su 10 sono stati scoperti fuori dalle catene di trasmissione conosciute. Significa che il virus continua a circolare senza essere intercettato. Lo abbiamo visto nell'Ituri, epicentro dell'epidemia, nelle miniere d'oro di Mongwalu, dove migliaia di uomini continuano a spostarsi per lavorare, negli ospedali di Bunia, dove arrivano malati spesso già in condizioni disperate, e nei funerali, uno dei momenti più pericolosi per la trasmissione. L'epidemia si è ormai allargata a 6 province: guerra, sfollamenti, miniere, diffidenza e un sistema sanitario allo stremo continuano ad alimentarla. Ora si cercano nuove armi, sono in corso sperimentazioni su trattamenti e vaccini, ma per l'OMS la priorità resta trovare i malati prima che sia troppo tardi, perché ogni persona che muore a casa, fuori dagli ospedali e fuori dal tracciamento, può nascondere una nuova catena di contagio.
1: Il caso La Vitola Ranucci fa discutere i partiti. Assieme al tema migranti, il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Si tratta anche con la Germania sul caso dei richiedenti asilo. Tutto questo in studio con Pablo Rojas.
6: Sul caso Ranucci due posizioni contrapposte: da una parte il centrodestra che chiede chiarimenti, chiarezza rispetto al rapporto che il conduttore di Report avesse con La Vitola, dall'altra parte c'è disappunto rispetto invece agli stipendi che sono stati pubblicati dal Tempo, sono troppo alti, è l'opinione diffusa nella maggioranza, mentre dal centro-sinistra viene difeso il conduttore, si accusa il centrodestra di voler puntare a screditare tutto il giornalismo d'inchiesta e viene specificato che quei compensi resi pubblici sono in realtà comprendenti anche le spese di produzione. Ma si continua a discutere anche di immigrazione con i rapporti tesi con la Germania, ma da parte di entrambe le nazioni viene detto che i rapporti in realtà sono ottimi, bisogna però sciogliere ancora il nodo rispetto ai tre migranti che sono arrivati e sono stati registrati in Italia la prima volta, ma poi sono andati in Germania e proprio Stato guidato da Merz vuole che vengano respinti proprio nel nostro paese. Il punto di caduta potrebbe essere quello di respingerne soltanto uno, ma ci dovrebbe essere un bilaterale a breve o tra i ministri o addirittura tra Giorgia Meloni e Merz, probabilmente al telefono, per arrivare a una soluzione. E poi il caso Ceuta e la sospensione di Schengen, ancora è sospeso il trattato, bisognerà capire, Tajani ha detto che ci si sta lavorando, quando riattivarlo. Ma ci sono anche da parte del centrodestra la rivendicazione di aver fatto molto bene da parte di Giorgia Meloni, dall'altra parte invece dal centro-sinistra si considera la sospensione di Schengen un boomerang e c'è l'invito al governo di occuparsi di quelli che sono i problemi reali degli italiani, e quindi il caro carburanti e i salari troppo bassi. È tutto.
1: Grazie Pablo. Ed è morta in ospedale dopo 25 giorni di agonia Michela Rubio, la 47enne colpita alla testa da un proiettile sparato dal marito Alessandro Pintus, che uccise anche il fratello Andrea il 23 luglio scorso a Solanas nel sud Sardegna. Seguiamo Maria Spigonardo.
7: Michela ha lottato per quasi un mese, 25 giorni, sospesa tra la vita e la morte, ma in queste settimane la donna non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. È morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. È l'alba del 23 luglio quando Alessandro Pintus, 39 anni, l'uomo sposato 3 anni fa, arriva nel bar di Solanas, località del Sud Sardegna, di proprietà della moglie Michela Rubio, 47 anni. Insieme hanno un figlio di 1 anno e mezzo. Scoppia una lite violenta davanti alla figlia di lei, appena 15enne, a diversi testimoni. Le urla, poi il colpo di pistola alla testa, Michela a terra esanime. Pintus scappa e mentre va via tenta di investire un passante che ha assistito alla scena. Per questo è accusato anche di tentato omicidio. Poi va a quarto nella casa di famiglia e davanti al padre uccide anche suo fratello Andrea di 43 anni. Poco dopo va in caserma e confessa. L'uomo è adesso in carcere a Uta.
8: La notizia della morte di Michela Rubio è stata un colpo al cuore per tutti noi. Per la comunità di Sinai, per la comunità di Solanas, frazione di Sinai, dove Michela è cresciuta e ha lavorato. Noi staremo vicino alla famiglia, vicino ai figli, alla mamma, al fratello, a tutti i cari di Michela, e lo faremo anche il giorno del funerale proclamando il lutto cittadino.
1: Ha riaperto al pubblico stamane il Museo regionale a Cascina Messina, da cui sono state rubate a Ferragosto 3 tavolette su 5 del Polittico, opera di Antonello da Messina. Un telo nero accoglie ora i visitatori, dove prima era sistemata l'opera del genio siciliano. Intanto proseguono le indagini per individuare il basista all'interno del museo, mentre il risultato estraneo al furto delle opere, il furgone inizialmente individuato in una zona isolata e non coperta dalle telecamere di sorveglianza. Al momento gli inquirenti starebbero valutando la pista di un furto commissionato da una rete di trafficanti internazionali. E dopo settimane di caldo e afa opprimente, il quadro meteorologico sull'Italia è cambiato, soprattutto al centro-nord si torna alle medie di temperature stagionali, ma sentiamo cosa aspettarci per le prossime ore da Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
9: Stamane abbiamo avuto dei

0: temporali che hanno interessato un po' le regioni meridionali, ma anche parte di quelle centrali, ovvero quelle coperte dall'allerta meteorologica di colore giallo. Situazione che però sta migliorando in queste ore. Infatti i fenomeni in questo momento interessano solo la parte più meridionale della Calabria, sia quella tirrenica che ionica, ma anche la Sicilia, la parte più settentrionale e qualche area interna. Situazione che tende ancora a migliorare perché poi pian piano questo sistema nuvoloso con associati fenomeni si sta spostando verso sud per lasciare un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale di calore che potrà ancora accadere nella giornata di oggi solo sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale.
1: Abbiamo registrato alcuni fenomeni particolarmente intensi, migliaia di fulmini condensati in poche ore, ad esempio in Toscana, ma anche in altre zone della penisola. Quali le ragioni di questo fenomeno e se è possibile che si ripeta secondo i vostri modelli matematici?
0: Sì, in realtà non sono avvenuti solo in Toscana, ma anche nel Lazio, sono arrivati sulla Campania. Insomma, una situazione che in questo periodo, con questa situazione sinottica, è un classico.
2: Lutto nel mondo del cinema, è morto lo storico produttore Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, romano, figura centrale per generazioni. Già dagli anni 40 si era occupato di documentari, prima quindi film popolari e d'autore, oltre 130 titoli, fra i quali Aragosta a colazione, Ricomincio da tre, Il Tassinaro, Il Grande Cocomero, Fantozzi il ritorno, Notte prima degli esami. Più di recente si era anche occupato di TV, tra le produzioni quella della serie Mina Settembre, presidente dell'Anica a fine anni 90 e nel 2009 David Di Donatello alla carriera. Fulvio Lucisano, per il ministro della cultura Giulia, ha rappresentato un modo di fare cinema fondato su passione, intuito e coraggio, un cinema sartoriale, conclude il ministro, costruito con cura e profondamente legato alla identità italiana. In attesa del nuovo album Amore a dismisura, che uscirà il prossimo 2 ottobre, Paola Turci affida al nuovo singolo. Bambina.

0: al mare.
1: Questa nuova canzone apre questo spazio.
0: Ti presento adesso, oh, oh, sono io, sono vera, la mia prima primavera.
2: Dopo 3 anni di silenzio discografico e 7 da un album tutto suo, torna Paola Turci. Lo fa con un singolo, Vita Mia, ed annunciando un suo nuovo album che uscirà il 2 ottobre prossimo. Il titolo scelto è No.
1: Intima, sì, personale, necessaria, dove la vita si fa sentire.

0: Yeah. A Roma, ai Musei Capitolini Villa Caffarelli, oltre 17.000 visitatori in 2 mesi per la più grande mostra sull'arte messicana mai realizzata in Europa, una retrospettiva dedicata al pittore Diego Rivera, marito di Frida Kahlo. Visite guidate ogni fine settimana e si continua fino a dicembre. Paola Cortese.
1: Accoglienza entusiasta del muralismo messicano, marito e mentore della celeberrima Frida Kahlo. Nei primi 2 mesi sono stati oltre 17.000 i visitatori della prima grande retrospettiva dedicata a questo gigante che, al pari di Picasso, ha lasciato una traccia indelebile sull'arte del Novecento, avendone anche condiviso una parte del percorso cubista prima di dedicarsi al muralismo monumentale, precursore della street art contemporanea. Colori intensi, paesaggi, scene di vita quotidiana sullo sfondo della rivoluzione messicana del primo Novecento. Pittura e politica in Rivera erano strettamente legate, ma i curatori hanno voluto mettere l'accento sul filo che unisce le due sponde dell'oceano, a partire dall'influenza dell'arte italiana con Giotto, Masaccio e Michelangelo nella fuori artisti messicani, tra cui proprio Frida Kahlo, rappresentati come un insieme di voci autonome e originali nella mostra ospitata ai Musei Capitolini fino al 13 dicembre. Per accompagnare i visitatori lungo le 140 opere del ricco percorso espositivo, nei fine settimana dal 12 settembre

0: settembre al 1 novembre 2026 sarà disponibile un servizio di visite guidate in italiano della durata di 75 minuti il sabato alle ore 17:30 e la domenica alle 11:30.
1: In Galles l'ultimo commosso saluto a Bonnie Tyler, morta all'età di 75 anni l'8 luglio scorso, cantante icona, interprete di alcuni dei maggiori successi pop rock anni 70 e 80, tra cui Total Eclipse of the Earth. Migliaia di fan hanno affollato le strade. La corrispondente Natalia Augias.
2: Le strade di Swansea sono rimaste in silenzio per poi esplodere in un lunghissimo applauso. Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan, per il mondo Bonnie Tyler. Figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si era sempre orgogliosamente definita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77 It's a Heartache al capolavoro dell'83 Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi. Prima artista gallese a ottenere un risultato simile oltreoceano.
3: Nearly 40 years ago.
2: Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi in coro Swansea ha cantato insieme a lei.
1: Il meteo e poi Sport 24.

0: Entrate mortali.
1: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
4: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
2: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ben ritrovati con lo sport. Quella di ieri è stata una giornata di rientri per le atlete e gli atleti protagonisti dei campionati europei di atletica e nuoto. All'Inate è sbarcata tra gli applausi la nuova stella della vasca, Sara Curtis. Seguiamo Marco Procopio.
1: Ciao Sara.
2: Ciao Sara.
3: Ad accoglierla all'aeroporto di Linate, l'applauso dei fan e un mazzo di fiori consegnato dal generale Sepe, è tornata a casa Sara Curtis, la nuova stella del nuoto italiano. In valigia i preziosi souvenir di Parigi, 6 medaglie e il record del mondo nei 50 dorso.
4: Estremamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo.
3: Adesso qualche giorno di pausa nella sua Savigliano, appena in tempo per il compleanno. Sara compirà 20 anni il 19 agosto, tutta la comunità è pronta a festeggiarla.
5: Adesso qualche giorno a casa, tra l'altro c'è il tuo compleanno, festeggerai in famiglia. Savigliano ti aspetta per festeggiare e poi di nuovo partenza per gli Stati Uniti.
4: Sì, partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via.
3: A Charlottesville, in Virginia, Sara studia psicologia e si allena. All'orizzonte i prossimi mondiali e soprattutto le Olimpiadi di Los Angeles 2028, forte di un europeo che resterà nella storia del nuoto italiano.
4: La dedica sicuramente maggiore va ai miei genitori e ai miei nonni, che sono le persone emotivamente più vicini a me, quindi a loro sicuramente devo gran parte di tutto questo.
0: Nadia Battocletti, trionfatrice nei 5.000 e 10.000 metri, scesa dall'aereo con le medaglie al collo. Il servizio è di Alice Monni.
6: Sì, diciamo che va bene così.
7: Nadia Battocletti torna in Italia da regina. Appena atterrata a Orialserio, sfoggia le due medaglie d'oro conquistate agli europei di Birmingham nei 5 e 10.000 metri. È tra gli atlete simbolo della spedizione azzurra. Un ritorno da fuori classe per lei in pista dopo alcuni problemi fisici. Ti aspettavi di rientrare con questa forza?
6: Forse con questa forza no, però penso che per arrivare in cima a volte il fondo bisogna toccarlo ed è grazie a quel toccare un po' il fondo che sono rinata più forte di prima.
7: A chiudere la competizione e far balzare l'Italia in testa medagliere l'oro nella staffetta 4x400 maschile. Ancora increduli i primi due frazionisti, l'udigiano Edoardo Scotti e il milanese Luca Sito.
8: Sì, ci siamo presi alla fine tutto, sia la staffetta che il medagliere, quindi meglio di così non si poteva andare via.
9: E hanno deciso di non dircelo che il medagliere dipendeva dalla staffetta. L'abbiamo saputo dopo ed è stato ancora più bello.
7: Bergamasca d'adozione torna a casa Alexandrina Miai, argento nella mezza maratona di marcia.
10: L'emozione non so quando finirà, forse devo ancora un po' realizzarlo, anche se lo volevo tanto e sono andata a prendermelo, insomma.
0: Atterrata invece a Firenze, Larissa Iapichino, medaglia d'oro nel salto in lungo, ha raccontato le emozioni per la medaglia d'oro e la voglia di vincere ancora. Sara Meini.
11: Gli ho detto che era stata molto brava, che ero fiero di lei.
7: Il sorriso di papà Gianni, tecnico di Larissa Iapichino, e l'applauso spontaneo dei presenti all'aeroporto di Peretola a Firenze per accogliere la campionessa d'oro.
12: È sempre bello tornare a casa, poi dopo una vittoria anche dedicata alla mia splendida città, quindi è stata sicuramente un'accoglienza bellissima.
7: 7 metri sono bastati per conquistare un titolo pesantissimo a Birmingham sotto gli occhi di mamma Fiona, che quell'oro non l'ha mai vinto, e di tutta la sua famiglia.
12: Innanzitutto è il primo oro nella storia del lungo femminile, quindi è qualcosa che mancava nel vastissimo palmarès dell'atletica italiana. E poi è stato un susseguirsi di emozioni, comunque vincerlo nella terra di mia mamma, davanti alla mia famiglia, portando anche in alto nel

0: Medagliere, una squadra che si è comunque confermata dalle scorse edizioni, la squadra più forte d'Europa, è stata sicuramente un'emozione.
1: Nell'anno della sua consacrazione, gli appuntamenti non sono ancora finiti.
0: Concluderò con le ultime due gare, la finale di Diamond League il 5 di settembre a Bruxelles e poi l'Ultimate Championship l'11 settembre, quindi non ci si ferma, ancora le ferie sono molto lontane.
1: Quali sono i tuoi sogni?
0: Ce ne sono tanti. Ora io l'ho sempre un po', sono sempre stata molto scaramantica, ma sicuramente il sogno più grande è quello di completare l'atletica, un po' come ha fatto il nostro Jimbo Tamberi, sarebbe veramente una consacrazione di una carriera, quindi quello credo sia un po' il sogno di tutti, staremo a vedere.
2: Vi leggo un'agenzia sulle condizioni che migliorano del calciatore del Cagliari 3P, che resta però in prognosi riservata. Il comunicato: il giovane paziente Yael 3P, ricoverato presso la terapia intensiva dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero. Parliamo del giovane giocatore francese del Cagliari che è ricoverato dal 16 agosto, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato soccorso in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento. Trascorreva alcuni giorni di riposo concessi dalla società rossoblù dopo la partita di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l'Arezzo. Calcio, le ultime gare dei 32esimi di Coppa Italia. Ieri il colpo di scena è arrivato dal Barbera, dove il Palermo ha eliminato il Lecce. Avanti anche Pisa, Sassuolo e Cremonese. Luca Cardinalini.
3: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso. E al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi, altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vince il derby emiliano-romagnolo, travolgendo il Cesena. All'intervallo i giochi erano già fatti: prima il gol di Volpato, dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler, in pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi, per Inzaghi, c'è il Mantova.
2: E adesso il volley in partenza per la Svezia. Le atlete della nazionale di Julio Velasco, ufficializzate le convocazioni per l'Europeo, con una sorpresa. Sentiamo Marco Fantasia.
4: Velasco sorprende tutti e, anziché chiamare una delle schiacciatrici della nazionale B che si sta preparando per i giochi del Mediterraneo, sceglie Merit Adigwe per sostituire l'infortunata Omorui. Il fatto è che Adigwe, a differenza di Omorui, è un'opposta e non una schiacciatrice. Tutto quindi lascia pensare che il CT abbia cambiato idea sull'esperimento Antropova in posto 4. Dopo le prove in VNL e l'iniziale decisione di lasciar perdere riportando Kate nella sua naturale posizione 2, ecco l'infortunio e il ripensamento. Antropova ha giocato una sola volta insieme a Gonu nell'ultima amichevole disputata in Polonia e l'insieme ha offerto una gran bella impressione. Kate rischia di soffrire in ricezione, ma le rotazioni che la vedranno esposta non sono molte. Fersino sarà chiamata a coprire più campo e Spirito subentrerà spesso in aiuto. Se funzionerà, ci sarà da divertirsi, perché schiereremo insieme due bocche da fuoco di potenza ed efficienza uniche al mondo. Per il primo test, appuntamento a venerdì alle 16 a Göteborg contro la Croazia, diretta Rai 2. Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia, le altre avversarie del girone, prima di trasferirsi a Brno in Repubblica Ceca per gli ottavi e auspicabilmente per i quarti di finale. Il circoletto rosso sul calendario sottolinea la data del 5 settembre, quando in semifinale dovremmo incontrare la Turchia a casa loro, a Istanbul. Ma guai a uscire dai binari del qui e ora, che Julio Velasco raccomanda di seguire, un avversario alla volta.
2: Ciclismo, dopo la caduta e l'infortunio a luglio al Tour de France, il campione danese Jonas Vingegaard ha annunciato che non gareggerà più in questa stagione. Seguiamo Stefano Rizzato.
5: Difficile trovare motivazioni tra cadute e risalite. Ancora più arduo se hai vinto due Tour de France e però da tre stagioni ti trovi davanti un Pogacar extraterrestre. E allora per Jonas Vingegaard rimarrà questa l'ultima apparizione del 2026. La sua stagione si chiude con la scivolata ai piedi del Plateau de Solaison, in coda alla seconda settimana del Tour, quando in classifica era secondo a 4 minuti e mezzo da Pogacar. La frattura della clavicola ha ancora ripercussioni, spiega il comunicato della sua squadra, la Visma Lisebike. Niente mondiali e niente Lombardia per l'ultimo re del Giro, ma era ormai scontato, tanto più pensando alla sua allergia per le corse di un giorno. Per Vingegaard resterà comunque la stagione della tripla corona, con la maglia rosa aggiunta ai titoli del Tour e della Vuelta senza che sia mai sembrata in discussione. E a proposito di maglie, è stato anche l'anno del ritorno in giallo, effimero ma intenso dopo la cronosquadre vinta a Barcellona proprio dalla Visma. Chissà se e quanto sarà ancora la Grand Boucle il fulcro degli obiettivi del danese, perché perdere e riperdere, ma anche cadere e ricadere, non aiuta a guardare al futuro. Vingegaard compirà 30 anni a dicembre. È giovane, ma forse non troppo, in un ciclismo che ti spreme tra ritiri in altura e corse a velocità folli. Sul tema il danese è stato più volte esplicito. Questa non è una vita che intende fare per sempre. E allora, almeno per quest'anno, può bastare così.
2: Ci spostiamo ai Caraibi, in Honduras, dove è in corso il Mondiale di Apnea. La rassegna ha visto anche l'esordio degli azzurri, ma le difficili condizioni del mare hanno costretto gli organizzatori a rinviare le gare. L'inviato Enrico Cattaneo.
6: Prima con falsa partenza, anche se non occorre stupirsi più di tanto, agosto ai Caraibi è il mese centrale delle piogge, periodo di uragani, e uno dei frequenti temporali tropicali ha fatto visita a Roatan al primo giorno dei mondiali di apnea. Dopo 7 tuffi in monopinna maschile, gara cancellata e recuperata nel primo giorno di riposo. C'era grande attesa per il supercampione russo Alexei Molchanov, che non ha fatto in tempo nemmeno ad arrivare in piattaforma per la fase di riscaldamento. Peccato invece per il nostro azzurro Michele Usai, che era tra i partenti, con problemi di influenza e respiratori contratti nei giorni precedenti alle gare, ma che incappa in un problema tecnico a lui mai accaduto. A 20 metri di profondità, in discesa, si è levato accidentalmente il tappanaso. Addio compensazione e concentrazione.
7: Ho provato a rimediare tappandomi il naso, però ho perso tutta la mia concentrazione, la mia routine. Ho dovuto girare.
6: In attesa del recupero, via libera al monopinna femminile, maltempo permettendo, il giorno dopo, con le tre nostre azzurre in gara, Alessia Zecchini, Mara Guida e Linda Paganelli.

0: Il caldo anomalo sta modificando anche i pesci come le marmotte del Parco Nazionale del Gran Paradiso che hanno smesso di giocare. Il servizio è di Loredana Pianta.
1: Hanno troppo caldo per giocare. Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso le marmotte stanno cambiando le abitudini sociali. Sopra i 21 gradi l'interazione ludica diventa quasi nulla e questo preoccupa i ricercatori che le hanno osservate a Orvieille, in Val Savaranche, negli ultimi 20 anni. Fra loro Caterina Ferrari.
2: Queste ovviamente sono della stagione primaverile, quindi quando le marmotte si sono ormai svegliate. Anche gli individui di 2, 3, 4, anche gli adulti a volte sono coinvolti in interazioni di gioco. Gioco quasi agonistico, quindi è un gioco questo che avviene tra individui della stessa famiglia. Utilizzano tutti quei display comportamentali che poi utilizzeranno in futuro, quando saranno adulti, anche per difendere il territorio.
1: Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica Animal Behavior, presenta in particolare i risultati di 189 ore di osservazioni su 83 marmotte di 14 gruppi familiari. Passeggiando nel centro biodiversità del parco, la ricercatrice ci spiega anche perché il gioco per questi mammiferi vuol dire sopravvivenza e un collante della coesione familiare.
2: Quando una famiglia di marmotte ha poca unità e poco coesa, è più facile che arrivi una marmotta in dispersione, che prenda il posto dei dominanti, di uno dei dominanti, e di fatto distrugga tutto il nucleo familiare.
3: E diceva a rischio anche i cuccioli.
2: Assolutamente sì. Tendenzialmente quando c'è un nuovo arrivo di un dominante, i piccoli che sono già nati, che escono verso fine giugno, inizio luglio, e anche i piccoli dell'anno prima, quindi quelli che hanno già compiuto un anno, tendenzialmente vengono allontanati o vengono anche bloccati all'interno delle tane, quindi non si possono più alimentare e quindi di fatto non sopravvivono.
3: E a proposito di alimentazione, cosa mangiano e come sta cambiando anche questo?
2: La vegetazione è molto più secca, molto meno acqua e la marmotta di fatto assume l'acqua, assume i liquidi solo attraverso la vegetazione. Sicuramente ha un effetto sulla composizione corporea, su altri aspetti demografici della specie.
3: Durante l'intervista una lontra ci è venuta a trovare.
2: Ospitiamo la lontra eurasiatica, una volta presente in Val d'Aosta come in tutta Italia, sulle Alpi e in tutta Europa, che qua per il momento abbiamo in condizioni appunto di semicattività, ma che ci aspettiamo di veder tornare sulle Alpi.
3: Quanti gradi c'erano oggi qui?
2: 28.
3: Tanti.
2: Molti, molti, troppi. Gli animali alpini sono in difficoltà perché il loro mondo sta cambiando e loro hanno bisogno di tempo per adattarsi, che non sempre hanno.
0: E adesso con la via dei libri, storia anche personale, con uno dei romanzi più letti della stagione, arrivato secondo in finale al premio Strega, l'autore Matteo Nucci, nell'intervista di Loretta Cavaricci.
4: L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per mettere in salvo l'umanità già dai pericolosi labirinti della mente. Al secondo posto Limitless, senza pietà, di Karin B, dark romance, scritto dalla ventenne napoletana fenomeno su BookTok. Un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano, di Aldo Cazzullo, dalle fonti medievali, la prima biografia condannata al rogo a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto. Un altro caso editoriale in questi anni, la storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene, di Gianluca Gotto, chiude la classifica, tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture, qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros, l'autore di questo romanzo, lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, Matteo Nucci.
5: Platone l'amore è tutto. L'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca. Quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
4: Una delle parole più presenti, no? Non c'è vita senza giustizia, come non c'è vita senza sole, lei dice.
5: Perché Platone, diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al la vita, cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma è un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
4: E da taciturno diventa invece un professionista della parola. Scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
5: Beh, taciturno perché era un quartogenito bambinetto gracilino all'inizio e quindi si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però era già, c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie tenere i suoi, difendere i suoi spazi. E ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
4: Non nasce Platone, però.
5: No, infatti si chiamava Aristocle. È come

0: il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo ginnastica, che se legge e basta, diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle per questa ampiezza di spalle. Il maestro Aristone lo chiamò, lo soprannominò Platone, nome.
1: Il suo nomignolo, c'è il senso dell'inutilità della guerra, in che modo lo affronta?
0: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo Atene contro Sparta e cresce in una famiglia dove si mastica politica. Questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è uno che ti mostra come l'anima umana può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo, ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso, non il bestiale, appunto, quello che è
1: qualcosa di
0: oltre il
1: ancora più
0: bestiale,
1: basso.
0: ecco.
1: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla facoltà di filosofia. Come andò?
0: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma è una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi qui Visconti ha girato il suo ultimo film. È un posto unico, con un giardino dove la filosofia, ecco, la fai. Perché
1: Si
0: poi essere
1: respira.
0: filosofi significa amare la sapienza, no? Quindi cercare la saggezza, qualcosa di
1: È
0: molto
1: anche il
0: umano.
1: confronto molto
0: Esatto.
1: socratico, diciamo.
0: Esatto. E lì vengono fuori le idee quando chiacchieri con le persone. Perché di Platone nessuno, questo pensatore unico, nessuno ha scritto un romanzo? Questo io dicevo, ma perché? Bisogna
1: E
0: farlo.
1: dopo 30 anni l'ha fatto,
0: E ce l'ho
1: con
0: fatta.
1: una immensa, colossale ricerca dalle fonti. Alla fine di questo grande lavoro per arrivare al libro, da quale parte sta rispetto alla domanda che c'è nel romanzo, se conoscere il bene basta per sceglierlo e farlo?
0: Questa resta sempre aperta, questa domanda. Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta, ma non è raggiungibile pienamente. E del resto, questa è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso amare, eh? La Sofia, la sapienza, non raggiungiamo mai. Ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali vengono uccisi, le foreste bruciano e il mare è pieno di plastica, che futuro avrò?
1: Scegli da che parte stare e unisciti al WWF. Chiama l'800-80, quadra il QR code e dona ora 9 euro al mese. Per le foreste, per gli oceani e per tutte le specie del nostro pianeta.
0: Prima che sia troppo tardi.
2: Problemi alle vie. Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo! Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Niliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
3: Entrate mortali!
4: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.

0: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
1: Il tempo si sposta.

Continua il bel tempo in serata al settentrione, con poche nubi presenti un po' su tutto il settore, ma saranno maggiori le schiarite, con precipitazioni sulle Alpi che termineranno. Anche al centro sarà una serata alquanto stabile, con decise schiarite che ci saranno lungo le coste tirreniche, mentre invece su quelle adriatiche nelle aree più interne qualche nube in più, ma che risulterà per lo più innocua. Anche sulle regioni meridionali termina il maltempo, ci sarà ancora qualche pioggia residua, solo nelle aree più interne della Campania e della Basilicata, in un contesto però prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, dove i venti saranno per lo più di maestrale, spireranno da nord e interesseranno le coste esposte della Sardegna e della Sicilia. Per quanto riguarda la giornata di domani, si aprirà con bel tempo, ma avremo ancora della debole instabilità pomeridiana sia sull'Appennino centro-meridionale che al nord, in particolare sui monti. Per quanto riguarda le temperature, invece, saranno per lo più stazionarie su buon aumento al settentrione, dove i valori massimi raggiungeranno i 36 gradi.

0: Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione. Zelensky, risponderemo nella notte, 620. Netanyahu gela l'inviato USA, nessun ritiro da Gaza senza totale disarmo di Hamas. Trump stoppa i raid sulla striscia e minaccia l'Oman. Il femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva denunciato l'ex compagno, poi suicida. L'uomo era stato ammonito. Morta la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Torna in piena attività l'aeroporto di Catania Fontanarossa, lo stato di allerta delle attività vulcaniche è declassato da red a orange. I disagi iniziati il 6 agosto hanno causato la cancellazione di centinaia di voli. Dopo il caldo e la siccità arrivati i temporali, anche forti, allerta in 7 regioni al sud. Tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo. Prorogata fino a dicembre la retrospettiva su Diego Rivera, marito di Frida Kahlo, ai Musei Capitolini di Roma. Già 17.000 visitatori per la più grande mostra sull'arte messicana mai realizzata in Europa. Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del telegiornale di RaiNews 24. In apertura vi diamo conto del nuovo gravissimo attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv. I feriti, i missili di Mosca hanno colpito alcune abitazioni, attività commerciali e un ufficio postale. Risponderemo ai brutali attacchi. I partner ci affianchino, è l'appello. Daniele Lorenzetti.
1: E sì, dunque, tragico il bilancio dell'ultimo devastante attacco russo sull'Ucraina con un missile che ha colpito Peceni, un villaggio remoto che si trova nell'est del paese a circa 50 km di distanza da Kharkiv, che è la seconda città ucraina. Il bilancio riferito

0: cui ora è carente. Ha parlato anche il ministro degli esteri Andriy Sybiha, ha detto Mosca paghi per i suoi crimini. E intanto però gli attacchi soprattutto con i droni nelle ultime 24 ore sono state più di un migliaio, considerando anche le bombe guidate e l'artiglieria nell'area di Zaporizhia, dove si contano due vittime. È tutto per ora, questi gli aggiornamenti dall'Ucraina. A te.
1: Ancora una notte di attacchi ucraini sulla Russia, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe un drone russo, secondo Chisinau, quello caduto la scorsa notte in territorio moldavo. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
2: Dopo l'abbattimento da parte delle forze NATO di un drone sconfinato nello spazio aereo della Romania, un nuovo incidente. Questa volta in Moldavia, la presidente Maia Sandu accusa le forze di Mosca di lanciare deliberatamente droni contro il territorio moldavo. E continua intanto il martellamento ucraino contro la Russia, un nuovo attacco massiccio. Almeno 620 droni sulla regione di Mosca, colpiti magazzini e abitazioni. Ci sono tre feriti e droni ucraini fanno morti e feriti nel Donetsk. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. Intanto, ieri un tribunale russo ha condannato a 11 anni Lev Schlossberg, vicepresidente del partito di opposizione Yablako, accusato di fake news e discredito dell'esercito per i suoi militari in Ucraina. Nelle stesse ore la Corte Suprema ha confermato l'esclusione del partito, unico partito russo dichiaratamente parlamentare di settembre.
1: In Medio Oriente adesso, in particolare ciò che sta accadendo riguardo alla seconda fase del Board of Peace, che è una maschera e ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti e accusa invece Israele di averlo tradito. All'inviato di Trump, Jared Kushner, Netanyahu ha confermato il suo no al ritiro. Torna a salire la tensione in Cisgiordania. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Io vi parlo quasi dal villaggio di Kusra, perché stiamo tornando nel villaggio di Kusra, dove, come sapete, in questi giorni ci sono tre abitazioni palestinesi dai coloni, ma una zona che però è stata dichiarata zona militare. Perché stiamo tornando in questo villaggio? Addirittura, pensate, ha fatto un lungo viaggio dall'Ohio agli Stati Uniti il proprietario di una di queste case, di queste abitazioni, perché ovviamente vuole manifestare tutta la sua solidarietà. Adesso lui è dentro con la sua famiglia, con il fratello con cui è stato in contatto in tutto questo tempo. La situazione è che ieri sono arrivati degli aiuti, anzi scusate, due giorni fa sono arrivati degli aiuti, è arrivata anche dell'acqua, ma benché ci sia la presenza dei militari, come ha raccontato lo stesso Luai Ridi, il palestinese che, come vi dicevo, è arrivato dall'Ohio, continua però ad esserci di fatto l'assedio degli stessi coloni, quindi gli abitanti delle due case continuano a vivere un po' blindati e ovviamente anche qui continua a avere una importanza anche su tutto il resto, su anche le mosse di questo governo. Vedete, Netanyahu, appunto, c'è stato l'incontro ieri con Kushner, che però si è concentrato particolarmente sulla striscia di Gaza per portare avanti il piano di pace messo a punto dallo stesso presidente Trump. Ma c'è la questione Cisgiordania, che sicuramente sta avendo un peso molto importante in queste ultime settimane e che sicuramente ha un peso in quella che è la percezione anche da parte della comunità internazionale per quelli che sono certi comportamenti che vengono portati avanti dallo stesso governo israeliano. La linea può tornare a te.
1: In metà mandato Donald Trump fronte a chiudere la guerra in Iran e minaccia l'Oman. Da New York sentiamo il corrispondente Marco Valerio Loprete.
4: Con la tregua di due mesi appena scaduta, Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica. We're in there for one reason. Siamo lì per un motivo, dice. L'Iran non può avere l'arma atomica. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva stop alle ostilità tra Washington e Teheran per 60 giorni, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo però ancora non c'è e la navigazione a Hormuz è lontana dalla normalità. Così il presidente americano, in un'intervista a Fox News,

0: afferma: gli iraniani ora dovrebbero al tempo minaccia all'Oman. Lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che starebbe negoziando con Teheran per il controllo di questo braccio di mare. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato. Dire il futuro delle alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver citazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran, e annuncia che invece il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha alcune sue aperture. Proprio su quest'ultimo tema scintilla con una giornalista della CNN, zittita da Trump dopo che gli aveva anche chiesto del suo rapporto con l'assistente Nika, attacchi non degni di un presidente.
1: Informazioni sulle esercitazioni militari di Donald Trump, il suo rapporto con Kim Jong-un destano stupore in Corea del Sud, da sempre stretta alleata di Washington. E ora a Seul, così come a Tokyo, si riaccende il dibattito sulla possibilità di...
2: La decisione di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud è stata motivata da Donald Trump con i costi eccessivi e con la necessità di non mandare un segnale ostile alla Corea del Nord e al suo leader Kim Jong-un, con il quale il presidente americano si vanta di aver... Dribblando le critiche del capo della Casa Bianca per il mancato aiuto di Seul nella guerra contro l'Iran, il presidente sudcoreano Lee ha difeso le esercitazioni che, ha detto, non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di far aumentare le tensioni con Pyongyang. Attraverso le manovre Lee vuole dimostrare la capacità dell'esercito sudcoreano di guidare le forze congiunte in caso di attacco dal nord. Uno degli obiettivi del presidente è infatti riportare sotto la bandiera di Seul il comando operativo in tempo di guerra, attualmente nelle mani di Washington. Ma la mossa è anche il dibattito su quanto sia reale l'impegno degli Stati Uniti di difendere la penisola e sulla necessità per Seul, come per Tokyo, di dotarsi di un proprio arsenale nucleare.
1: Lo stretto di Hormuz rimane chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi, è quanto ribadisce oggi Teheran, mentre continuano gli attacchi in diretta alla corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Sì, scaduta la tregua, si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico ed è una possibilità concreta. Alcuni media riferiscono che Pasdaran starebbero preparando una intensificazione del conflitto e Teheran lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi, diplomazia, dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo con Washington. In tale nave, durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio. Ma gli sforzi diplomatici, nonostante tutto, vanno avanti. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq, però avverte: Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa provvisoria. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace.
1: Andiamo a Catania, dove si tira un sospiro di sollievo dopo lo stop, con lo stop a tutte le limitazioni aeree a causa dell'Etna. Si tratta ovviamente dello scalo Fontana Rossa. Sono stati a Botera.
4: Sì, nessuna limitazione al traffico aereo all'aeroporto di Catania, a tutti i settori precedentemente interdetti per l'attività vulcanica sono ora disponibili. Sull'Etna continua ad essere alimentata la colata lavica che scende lenta nella Valle del Bo. L'attività esplosiva crateri sommitali che ha creato forti disagi nei giorni scorsi. Lo stato di allerta, quindi per l'attività vulcanica dell'INGV, è passata da rossa ad arancione, quindi si atterra Gime qui a Fontana

0: rossa senza particolari ritardi. E lo vedete, è uno scalo abbastanza affollato, quello di Catania, come è normale che sia in questo periodo dell'anno. A voi la linea.
1: Il caso Ranucci, adesso con le parole di Walter Lavitola, che dice l'attentato al conduttore è stata una scelta solo causati a un fratello, lo fa sapere appunto dal carcere l'ex imprenditore, che sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima per appunto l'attentato esplosivo al conduttore di Report. E ora anche i quattro presunti esecutori materiali, sentiamo Sabrina Carreras.
2: Quindi l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola non ritratta la sua confessione e ribadisce che l'idea dell'attentato fu soltanto sua e che non ci sarebbero altri mandanti. L'ex editore sostiene inoltre di aver avvertito Ranucci dei rischi per la sua incolumità già il 7 settembre, oltre un mese prima dell'attentato, un avvertimento al quale, secondo Lavitola, il giornalista non avrebbe dato peso. La prossima settimana Lavitola dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale del Riesame per precisare alcuni punti della... Potrebbero parlare anche per la prima volta i quattro presunti esecutori materiali. Potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene Lavitola, quello di compiere un'azione dimostrativa sparando contro il muro dell'abitazione senza utilizzare una bomba.
1: E il caso Lavitola Ranucci è ancora al centro del confronto politico insieme al tema migranti. Il governo dovrà decidere sulla sospensione. Si tratta anche con la Germania sul caso dei richiedenti asilo. Sentiamo in studio Pablo Rojas.
3: Sì, il caso Ranucci vede posizioni ovviamente contrapposte tra centro-sinistra e centrodestra, con la maggioranza che chiede chiarimenti al conduttore di Report per i suoi rapporti con Lavitola, ma soprattutto commenta i compensi pubblicati dal Tempo, dimostrando disappunto perché ritiene che siano troppo alti. Dall'altra parte invece il campo largo difende Ranucci, attacca la destra perché vuole screditare il giornalismo d'inchiesta e lo stesso conduttore poi spiega che quei compensi comprendono anche le spese di produzione. Poco fa Matteo Renzi ha commentato il paragone che è stato fatto da Travaglio e dallo stesso Ranucci con Falcone ed esprime solidarietà alla sorella del giudice. Ma dicevi tu, c'è anche il tema migranti sul tavolo con i rapporti con la Germania, che da entrambe le parti vengono definiti comunque il nodo sui tre migranti che sono arrivati in Italia per poi trasferirsi in Germania. La Germania vuole che rientrino nel nostro paese. Dall'altra parte c'è anche Ceuta come caso in discussione. Ovviamente la sospensione di Schengen è ancora in atto, deve essere deciso quando riattivarla. Nello stesso tempo ci sono possibilità di bilaterali da fare nelle prossime ore o nei prossimi giorni, sono coinvolti sia Tajani che Piantedosi, ma anche la stessa Merz. Ha pubblicato un post Carlo Calenda poco fa dicendo che la vera emergenza è quella della Russia e non bisogna perdere tempo per due migranti e per questo caso. C'è una contrapposizione anche qua, dipende l'operato del governo. Dall'altra parte il centrosinistra ritiene che la sospensione di Schengen sia un boomerang e che il governo si debba occupare dei veri problemi degli italiani, e quindi i salari bassi e il caro carburanti. È tutto.
1: Grazie Pablo Rojas. Le nostre notizie economiche adesso, con in particolare un'attenzione sugli aumenti dei carburanti che annullano il taglio delle accise, di fatto il prezzo del diesel in auto sto mese, e intanto emergono i dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia, i fondi in più utilizzati per pompe di calore, rinnovabili, centrali nucleari. Il servizio di Simone Lupo Bagnacani.
4: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in due settimane la crescita si è mangiata il taglio delle imposte sul gasolio di

0: 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
1: La cronaca ora sale a 22 il bilancio delle vittime nel Mar Mediterraneo dal weekend di Ferragosto. Dopo gli 11 corpi in avanzato stato di decomposizione avvistati da SOS Mediterranea al largo della Libia e recuperati dalla nostra guardia costiera, altri 7 sono stati rinvenuti su un barcone soccorso da Emergency. Anche Lampedusa nelle ultime ore ha accolto 4 salme, di cui 3 sono state portate sull'isola dal Nadir di Rescue Ship. Quei giorni di agonia, Michela Rubiula, 47enne, colpita alla testa, marito Alessandro Pintus, che uccise anche il fratello Andrea il 23 luglio scorso a Solanas, nel sud della Sardegna. Sentiamo Maria Spegonardo.
2: Ha lottato per quasi un mese, 25 giorni, sospesa tra la vita e la morte, ma in queste settimane la donna non ha mai ripreso conoscenza e le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. È morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Brozzu di Cagliari. È l'alba del 23 luglio quando Alessandro Pintus, 39 anni, l'uomo sposato 3 anni fa, arriva nel bar di Solanas, località del Sud Sardegna, di proprietà della moglie Michela Rubiu, 47 anni. Insieme hanno un figlio di 1 anno e mezzo. Scoppia una lite violenta davanti alla figlia di lei, appena 15enne, a diversi testimoni. Le urla, poi il colpo di pistola alla testa, Michela a terra esanime. Pintus scappa e mentre va via tenta di investire un passante che ha assistito alla scena. Per questo è accusato anche di tentato omicidio. Poi va a quarto nella casa di famiglia e davanti al padre uccide anche suo fratello Andrea di 43 anni. Poco dopo va in caserma e confessa, l'uomo è adesso in carcere a Uta.
3: La notizia della morte di Michela Rubiu è stata un colpo al cuore per tutti noi. Per la comunità di Sinai, per la comunità di Solanas, frazione di Sinai, dove Michela è cresciuta e ha lavorato. Noi staremo vicino alla famiglia, vicino ai figli, alla mamma, al fratello, a tutti i cari di Michela e lo faremo anche il giorno del funerale proclamando il lutto cittadino.
1: Ha riaperto al pubblico stamane il museo regionale a Cascina, a Messina, da cui sono state rubate a Ferragosto 3 tavole su 5 del Polittico, opera di Antonello da Messina. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un furto su commissione di una banda di trafficanti internazionali. E allora ci fa il punto sulle indagini Antonello Savoca.
4: 3 giorni dopo il furto al MUME delle 4 opere di Antonello da Messina resta contro ignoti. Al centro delle indagini c'è il ruolo dei 4 custodi in servizio la sera in cui è stato commesso il colpo. Non si sarebbero accorti di nulla e quindi non hanno dato l'allarme. Al momento non risultano indagati, ma sono stati sentiti come persone informate sui fatti, insieme alla direttrice del museo. Secondo una prima ipotesi, il sistema di allarme non sarebbe stato collegato a nessuna centrale né di polizia né di vigilanza privata. Resta da chiarire se si sia effettivamente attivato. Decisivi saranno i riscontri dei dati tecnici dell'impianto. Ad accorgersi del furto, mentre la città festeggiava l'assunzione, è stata intorno alle 21 della sera di Ferragosto una famiglia che ha chiamato il 112, dopo aver notato 2 delle preziose tavole dipinte abbandonate sul muretto d'ingresso del museo. Secondo ricostruzioni non confermate, i custodi avrebbero appreso di quanto accaduto soltanto quando la polizia ha bussato alla porta. Non trova intanto conferme il presunto ritrovamento del furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri. In un primo momento sembrava essere stato individuato in una zona periferica priva di telecamere. Gli investigatori cercano chi possa

0: aver agevolato la banda, che avrebbe approfittato della processione della Vara per agire indisturbata.
1: Dopo settimane di caldo e afa opprimente, il quadro meteorologico sull'Italia è cambiato, soprattutto al centro-nord, e stagionali. Ma sentiamo cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore da Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. L'ho intervistato Paolo Cappelli.
2: Stamane abbiamo avuto dei temporali che hanno interessato un po' le regioni meridionali, ma anche parte di quelle centrali, ovvero quelle ore giallo. Situazione che però sta migliorando in queste ore. Infatti fenomeno solo la parte più meridionale della Calabria, sia quella tirrenica che ionica, ma anche la Sicilia, la parte più settentrionale e qualche area interna. Situazione che tende ancora a migliorare, perché poi pian piano questo sistema nuvoloso con associati fenomeni si sta spostando verso sud per lasciare un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale di calore che potrà ancora accadere nella giornata di oggi solo sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale.
3: Abbiamo registrato alcuni fenomeni particolarmente intensi, migliaia in altre zone della penisola. Quali le ragioni di questo fenomeno e se è possibile che si ripeta matematici?
2: Sì, in realtà Lazio sono arrivati sulla Campania, insomma una situazione che in questo periodo, con questa situazione sinottica, è un classico.
1: E lo sport adesso resta in prognosi riservata, ma migliorano le condizioni del calciatore del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari per un principio di annegamento. È ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ma la funzione respiratoria sta migliorando, lo fanno sapere i medici. Il giocatore francese è ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari. Per causa in corso di accertamento è stato soccorso in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento. Ed è luto nel mondo del cinema, è morto lo storico produttore Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, romano, figura centrale per generazioni. Già dagli anni 40 si era occupato di documentari, prima quindi di film popolari e d'autore. Oltre 130 titoli, fra i quali Aragosta Colazione, Ricomincio da tre, Il Tassinaro, Il Grande Cocomero, Fantozzi. Più di recente si era anche occupato di televisione, fra le produzioni quella della serie Mina Settembre. Presidente dell'ANICA a fine anni 90 e nel 2009 Davide Donatello alla carriera. Fulvio Lucisano, dice il ministro della Cultura, ha rappresentato un modo di fare cinema fondato su passione, intuito, coraggio. Un cinema sartoriale, conclude il ministro Giuli, costruito con cura e profondamente legato all'identità italiana. La musica adesso in attesa del nuovo album Amore a Disbre. Paola Turci affida al nuovo singolo Vita Mia all'anticipazione del suo atteso ritorno dopo tre anni di silenzio discografico. Allora sentiamo il servizio di Alessandra Sacchetta, poi seconda parte del telegiornale.

0: al mare.
1: Dove questo momento è importante perché saluta il passato e guarda in avanti, guarda questa vita, la chiama per nome.

0: Dopo 3 anni di silenzio discografico e 7 da un album tutto suo, torna Paola Turci. Lo fa con un singolo, Vita Mia, ed annunciando un suo nuovo album che uscirà il 2 ottobre prossimo. Il titolo scelto è, non a caso, Amore a dismisura.
1: Si presenta appunto come una ripartenza intima, sì, personale, necessaria, dove la vita si fa sentire.

0: Da MD con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio, fino al 23 agosto, hamburger di Angus firmati MD a 3,50 euro.
1: MD, buona spesa Italia!
2: Proprio senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
3: Deboli che cadono?
2: O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1.550 euro.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT 90.
6: La mia pelle. Idratanti, prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
7: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
8: Gillette Venus.
9: Thank you.

0: velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile.
1: Riprendiamo il nostro telegiornale, in particolare dalla guerra in Ucraina. Nuovo attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv. Almeno 10 civili morti, 8 i feriti. I missili hanno colpito alcune abitazioni, attività commerciali e un ufficio postale. Zelensky chiede l'aiuto dei partner occidentali e promette una risposta. Nella notte, 620 droni su Mosca. I conflitti in Medio Oriente. Hamas ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace sostenuto dagli Stati Uniti, ma Netanyahu conferma il suo no al ritiro delle truppe da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Stallo nei negoziati anche per la guerra in Iran. Trump minaccia l'Oman, colpita da proiettili una nave nello stretto di Hormuz. Femminicidio a Campono Garrin, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. L'uomo l'arla e lei lo aveva denunciato. La questura aveva emesso un provvedimento di ammonimento ed è morta in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Michela Rubio, la testa da un proiettile sparato dal marito Alessandro Pintus, che uccise anche il proprio fratello Andrea il 23 luglio scorso a Solanas, nel sud della Sardegna. Resta in prognosi riservata, ma migliorano le condizioni del calciatore del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari per un principio di annegamento. È ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ma la funzione respiratoria sta migliorando, fanno sapere i medici.

0: È un 19enne di origini egiziane, è morto nel carcere di Pordenone dopo aver dato fuoco al suo materasso. Altri due detenuti dell'ala sono rimasti leggermente intossicati. Sentiamo Giuseppe Rolli.
1: È morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Aveva 19 anni il detenuto egiziano trovato senza vita nella notte nel carcere del castello di Pordenone. Un gesto che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato deliberato. Poco prima delle 23, il giovane detenuto, in una cella singola, avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti immediatamente, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Le fiamme in pochi minuti, per tutta la notte hanno poi monitorato la qualità dell'aria, i rischi per gli altri detenuti e per il personale. Altri due reclusi nelle celle vicine sono rimasti lievemente intossicati. Trasportati precauzionalmente, era stato arrestato il 30 luglio dopo una violenta rissa tra Largo San Giorgio e l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro. Scontro che è degenerato anche con l'uso di bastoni. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine erano state le segnalazioni dei residenti. Il giovane, già noto alle autorità e destinatario di un foglio di via dal comune di Pordenone, aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Durante l'identificazione da parte dei carabinieri era stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per la violazione del foglio di via e trasferito in carcere. Due settimane dopo, la morte nella sua cella.
0: La protesta degli ambientalisti a Reggio Emilia per la realizzazione di un nuovo supermercato nell'area servizio di Francesco Rossi.
2: All'alba slogan e musica, dalla strada le auto suonano i clacson in segno di solidarietà. Nuova protesta ambientalista a Reggio Emilia contro il progetto di riqualificazione di Borgo Spizio, 45.000 metri quadrati, dove un tempo sorgeva la casa di riposo. Dopo 20 anni di abbandono e l'acquisizione da parte di Conad, il progetto su quest'area prevede un centro commerciale, ma anche una biblioteca, un polo sociale, una casa della salute, mentre 23.000 metri quadri saranno di parco pubblico. Il presidio d'inizio agosto, alla notizia di un possibile inizio dei lavori, sono arrivati in centinaia.
3: Qui abbiamo i vecchi viali ornamentali che a suo tempo erano stati piantumati, quindi alberi di 70 anni, 60-70 anni, c'è tutto un sottobosco, ci sono alberi spontanei, c'è un ecosistema che si è creato, quello non è compensabile.
2: Conad rinuncia a costruire, diventi custode del Bosco Ospizio, chiede Legambiente. Dal sindaco di Reggio Massari, disponibilità all'ascolto, ma anche la rivendicazione delle scelte assunte. D'altra parte, a fine luglio, il TAR aveva respinto la richiesta di sospensione urgente del cantiere, non riconoscendo l'esistenza di un bosco urbano, ma i lavori finora non sono cominciati.
4: Il cantiere comincerà quando ci saranno le condizioni per poterlo condurre in modo continuativo, creare dei cordoni che non per lavorare, di fatto una violenza implicita.
2: E proprio per violenza privata, invasione di area privata, nella precedente manifestazione, Conad Centronord ha presentato querela, riservandosi di chiedere risarcimenti per i ritardi nei lavori.
0: L'epidemia di Ebola in Congo diventa ufficialmente la peggiore mai registrata. Il virus sta vincendo e noi non possiamo permettere che corra più veloce della nostra risposta, è quanto dice Tom Fletcher, il sottosegretario ONU per gli affari umanitari. Sentiamo il corrispondente Valerio Cataldi.
5: Stiamo individuando solo il 30% delle persone infette, mentre il 70%
6: dati accertati, 2.325 morti. In appena 3 mesi l'epidemia di Ebola che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo è diventata la più letale mai registrata nella storia del paese. A provocarla è il virus Bundibugyo, un ceppo raro per il quale non esistono ancora un vaccino o una terapia specificamente approvati, ma il dato più preoccupante è un altro. Fino a 8 nuovi contagi su 10 sono stati scoperti, conosciute. Significa che il virus continua a circolare senza essere intercettato. Lo abbiamo visto nell'Ituri, epicentro dell'epidemia, nelle miniere d'oro di Mongwalu, dove migliaia di uomini continuano a spostarsi per lavorare, negli ospedali di Bunia, dove arrivano malati spesso già in condizioni, uno dei momenti più pericolosi per la trasmissione. L'epidemia si è ormai allargata a

0: Miniere, diffidenza e un sistema sanitario allo stremo. Ora si cercano nuove armi. Sono in corso sperimentazioni su trattamenti e vaccini. Ma per l'OMS la priorità resta trovare i malati prima che sia troppo tardi, perché ogni persona che muore a casa, fuori dagli ospedali e fuori dal tracciamento, può...
1: In questi giorni vi stiamo raccontando la difficile situazione di Cuba. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti stanno paralizzando un'isolata prigione. E allora ce ne parla la nostra inviata a Cuba, Veronica Fernandez.
2: È in fondo alla cordigliera della Sierra Maestra, il villaggio di Caimanera, il più vicino alla base americana di Guantanamo. La crisi energetica indotta dagli Stati Uniti, Osvaldo Maceo Napoles ne osserva ogni giorno i movimenti da questa torretta, la terza baia più grande del mondo, a Cuba, vietata ai cubani.
3: Questo territorio occupato illegalmente, 117,5 km quadrati.
2: È tutto territorio occupato illegalmente, ci spiega con la memoria che torna al trattato del 1903, che lo dava in concessione a Washington e alla restituzione mai ottenuta da Fidel Castro. Indica i due aeroporti, le caserme, il carcere, simbolo delle violazioni dei diritti umani nella lotta al terrorismo post-11 settembre. Alcune generazioni dopo, gli Stati Uniti, più che il nemico, sembrano la soluzione.
4: È buono vivere cerca della base perché non
2: c'è la base, perché almeno non ci tolgono la corrente. Si compiace Maria, 18 anni, mentre il resto di Cuba è senza energia fino a 22 ore al giorno. Ma appena posso me ne andrò, voglio dedicarmi al commercio e poi tornare.
4: Io tengo planes de salir, però regresar.
5: Io, la verdad, non sono rivoluzionaria.
2: Io non mi sento rivoluzionaria, continua Melania, di 2 anni più giovane, anche lei pronta a partire. Me l'hanno insegnata a scuola, ma vedendo le conseguenze e questa crisi, alla rivoluzione non credo per nulla.
5: Non credo alla rivoluzione.
2: Mentre l'accumulatore comprato con i risparmi di un anno, Anna Gabriela, che ha aperto una gelateria nel giardino di casa perché con lo stipendio di docente non si sfama, ha chiaro perché ci crede e vuole restare. Rivoluzione deriva dal verbo rivoluzionare, la sua epoca, cambiare tutto. Io ora non penso però né a Fidel, né a Díaz Canel, né a Marco Rubio o a Trump. Io penso solo a migliorare.
6: Io solamente penso in migliorare.
1: Ci spostiamo in Galles, l'ultimo commosso saluto a Bonnie Tyler, morta all'età di 75 anni, iconica, interprete di alcuni dei maggiori successi pop rock, tra cui Total Eclipse of the Heart. Migliaia di fan hanno affollato le strade. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias.
7: Le strade di Swansea sono rimaste in... Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan, per il mondo Bonnie Tyler. Figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, finita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77 It's a Heartache al capolavoro dell'83 Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi. Prima artista gallese a ottenere un risultato simile, oltreoceano. Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante, passione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi in coro Swansea.
1: Torniamo in Italia, ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli di Roma, oltre 17.000 visitatori in 2 mesi per la più grande mostra sull'arte messicana mai realizzata in Europa. Una retrospettiva.

0: visite guidate ogni fine settimana e si continua fino a dicembre. Sentiamo Paola Cortese.
1: Accoglienza entusiastica a Roma per Diego Rivera, maestro del muralismo messicano, marito e mentore della celeberrima Frida Kahlo. Nei primi due mesi sono stati oltre 17.000 i visitatori della prima grande retrospettiva dedicata a questo gigante che, al pari di Picasso, ha lasciato una traccia indelebile sull'arte del Novecento, avendone anche condiviso una parte del percorso cubista prima di dedicarsi al muralismo monumentale, precursore della street art contemporanea. Colori intensi, paesaggi, scene di vita quotidiana sullo sfondo della rivoluzione messicana del primo Novecento. Pittura e politica in Rivera erano strettamente legate, ma i curatori hanno voluto mettere l'accento sul filo che unisce le due sponde dell'oceano, a partire dall'influenza dell'arte italiana con Giotto, Masaccio e Michelangelo nella formazione di Diego Rivera, tra cui proprio Frida Kahlo, rappresentati come un insieme di voci autonome e originali nella mostra ospitata ai Musei Capitolini fino al 13 dicembre. Per accompagnare i visitatori lungo le 140 opere del ricco percorso espositivo, nei fine settimana dal 12 settembre al 1 novembre 2026 sarà disponibile un servizio di visite guidate in italiano, il sabato alle ore 17.30 e la domenica alle 11.30.
0: Torniamo a Norcia, la rinascita dopo il sisma, il rumore dei cantieri aperti ritma ancora la vita quotidiana degli abitanti, ma è il segnale che l'attività di ricostruzione sta andando avanti e dopo la recente restituzione della Basilica di San Benedetto, dei lavori presso il Palazzo Comunale, la Chiesa di Santa Maria Argentea, il Museo della Castellina, che scopriamo con lo storico dell'arte Costantino D'Orazio.
2: Tra le comunità di Norcia, dopo il terremoto del 2016, c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità. Più tanto venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma ha anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla Castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina.

Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione. Ma è soprattutto dalla parte più alta del cantiere che si può capire l'imponenza di questo lavoro al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento, anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul... Significa che l'attività di ricostruzione va avanti e che l'Arcidiocesi di Spoleto Norcia, il Comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

0: Sulla scia del grande successo del Sea, torniamo per la rubrica In scena a vedere Stefano Accorsi nel ruolo dell'eroe omerico che disse di chiamarsi Nessuno. Sentiamo Paola Marinozzi, poi una apparizione del telegiornale con Ilario Piagnerelli.
1: Sangue secco di 10 anni di guerra. Ah, manca l'aria.
2: Sì,
1: sì.
3: Questo Ulisse si muove come se fosse su un ring. È resistente e fragile, sembra un pugile.
1: Ho avuto questa idea. 30 uomini, nascosti nella pancia di legno di un cavallo esterno e tutto intorno i soldati troiani.
3: Si chiama Nessuno, il nome con cui inganna Polifemo. E non combatte soltanto contro mostri, tempeste, ma combatte soprattutto le proprie paure e le nostalgie.
1: Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ha detto bruciamolo. Ha detto bruciamolo, sì. Ha detto facciamolo a pezzi, bruciamolo e buttiamolo in mare.

0: una lancia tocca la pancia di legno del cavallo. Qualcuno sussulta. Fermi.
1: Nel nostro spettacolo il cuore, diciamo, è proprio questo rapporto Ulisse-Penelope. In scena c'è Francesca Del Duca che, oltre ad essere una bravissima musicista, diciamo che incarna Penelope, alla quale in qualche modo Ulisse sta raccontando. E quindi vengono fuori degli aspetti molto intimi, anche molto umani e anche molto clowneschi alle volte.
0: Mio nonno mi diceva sempre: ricordo animale capace di raccontare storie, perché le storie sono la base di tutto. Ricordati, Ulisse, tu con le storie puoi convincere gli altri a guardare il mondo così come lo vedi tu.
1: Un po' Ulisse dal suo piedistallo è stata la nostra missione.
0: Come si chiama Alvis, nonno mio?
2: C'è anche dell'autoironia.
1: Tanta. No,
2: è uno spettacolo che non è anche proprio tipica dell'eroe, questo, no? Classico.
1: Non c'è mai, ma è proprio, secondo me, il valore aggiunto di questo essere umano che abbiamo portato in scena.
0: Se io chiudo la mia mente a Itaca e a Troia, capito?
2: Dal testo dello scrittore Emanuele Aldovrandi e l'adattamento e le immagini evocative del regista Daniele Finzipasca, entriamo nel mito Omero. Una riflessione sull'identità, la memoria e il ritorno dell'eroe più umano dell'antichità. Quanto è vicino a noi, soprattutto in questo momento, no? Che stiamo vivendo, di queste guerre che non vogliamo.
0: Io non volevo farla questa guerra, non ci volevo andare.
1: Lui rappresenta anche questo e rappresenta anche l'essere umano che però questa guerra a un certo punto si finisca. E il cavallo è l'esperienza più assurda, se vogliamo.
0: Dopo quella terribile notte a Troia, prendiamo le navi che avevamo nascosto e partiamo.
1: Mi piace che questo spazio non sia realistico, mi piace che il teatro ci offra l'opportunità di essere Ulisse, poi un po' Priamo, poi anche altri personaggi, anche se fondamentalmente sempre raccontati da Ulisse, ma questa è una struttura che nasce un po' come parkour, quindi si può correre, si può entrare dentro e diventa una specie di cavallo, si sale sopra e diventa una grotta e diventa una nave, diventa tante cose. Non sia realistico, perché il teatro chiama veramente in causa l'immaginazione delle persone, del pubblico.
0: Meraviglioso, Penelope. Ma non sarebbe bello? Non sarebbe bellissimo, Penelope?
3: Il mio teatro è fatto di attori profondamente fisici, attori capaci di appoggiarsi prima di tutto allo strumento che sono, al corpo che sono. Interpreti che profumano a cose semplici, a burro, a farina.
2: E Stefano Accorsi che sapore ha?
3: Gli ho fatto uscire il suo mondo emiliano, la sua tenerezza e questa
0: potenza. Chiesto alla mamma? Come sta Penelope?
2: Chi è Penelope?
0: Subito,
3: Ma Penelope è quella che dà il ritmo di qualcuno che ritmasse. Che... Francesca ha studiato in India, quindi conosce queste percussioni che ci spostano in un oriente che, bene o male, affiora quando entriamo in un mondo sognato.
1: Non esistono, per quello che mi riguarda, monologhi, esistono dei continui dialoghi fra chi è in scena e chi è qui, ed è bello che ognuno si immagini anche una serie di cose. Questo essere multiforme, ecco, un po' come Ulisse, il multiforme ingegno. A teatro convivono tragedia, dramma, farsa, ironia, cosa che invece al cinema è un pochino più difficile.
2: È campo libero qua.
1: Campo libero, il teatro è uno spazio finito dove però può succedere l'infinito.

0: avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
1: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
2: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
3: In questo momento, milioni di bambini come Marcelino sono gravemente malnutriti. Alcuni diventano così deboli che riescono a malapena a stare seduti. Ma con il tuo aiuto, una semplice soluzione. Questo alimento terapeutico pronto all'uso è ricco di vitamine e nutrienti essenziali e salva i bambini. È facile da usare e non servono acqua o preparazioni particolari. Chiama l'800 58 57 15 e dona 5 euro al mese bambini con questa semplice soluzione. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Grazie a persone come te, salviamo milioni di bambini ogni giorno. Per favore, fai un semplice passo. Chiama l'800 58 57 15 o visita il sito unicef.it e dona 5 euro al mese per aiutare l'UNICEF a salvare i bambini. Grazie.
4: Che bello hotel.
5: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
4: Non hai usato Trivago.
6: Io ho pagato 185 euro.
7: Trivago, confronta prezzi, risparmia fino al 40%.
4: Non ha usato Trivago.
5: Non ho usato Trivago.
7: Hotel Trivago.

0: Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv. 10 vittime, afferma il governatore della regione Zelensky. Risponderemo. Nella notte 620 droni su Mosca. Netanyahu gela l'inviato USA. Nessun ritiro da Gaza senza totale disarmo di Hamas. Trump stop ai raid sulla striscia e minaccia l'Oman. Il femminicidio in provincia di Venezia. La vittima aveva denunciato l'ex compagno, poi suicida. L'uomo era stato ammonito. Morta la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Torna in piena attività l'aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo stato di allerta delle attività vulcaniche è declassato da red a orange. I disastri iniziati il 6 agosto hanno causato la cancellazione di centinaia di voli. Dopo il caldo e la siccità arrivati temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo. Prorogata fino a dicembre la retrospettiva su Diego Rivera, ma il rito di Frida Kahlo ai Musei Capitolini di Roma, già 17.000 visitatori per la più grande mostra sull'arte messicana in Europa. Ben ritrovati, riapriamo dall'Ucraina con il nuovo gravissimo attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv con almeno 10 civili morti. I missili di Mosca hanno colpito l'ufficio postale. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino. È l'appello del presidente Zelensky. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: E sì, dunque, attacco russo sull'Ucraina con un missile che ha colpito Peceni, un villaggio remoto che si trova nell'est del paese a circa 50 chilometri di distanza da Kharkiv, che è la seconda vittima, almeno 8 i feriti. Sono state colpite case, piccole abitazioni anche di legno e poi negozi, ufficio postale, diverse automobili sono state incenerite dall'impatto del missile. Sui social la costernazione del presidente Volodymyr Zelensky, impegnato oggi nella capitale in una cerimonia anche ufficiale, ha detto ha rinnovato l'appello pressante agli alleati a fornire all'Ucraina quegli intercettori che sono in cui ora è carente. Ha parlato anche il ministro degli esteri Andriy Sybiha, ha detto Mosca paghi per i suoi crimini. E intanto però gli attacchi soprattutto con i droni proseguono anche in altre zone. Pensate che nelle ultime 24 ore sono state più di un migliaio, considerando anche le bombe guidate e l'artiglieria nell'area di Zaporizhzhia, dove si contano 2 vittime. È tutto per ora, questi gli aggiornamenti dall'Ucraina. A te.
0: Mentre sono centinaia i

0: social dei governatori locali che invece parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che verrebbero dagli ucraini per aggiustare il tiro e poter colpire. Sale la tensione con il Regno Unito perché fornisce droni all'Ucraina, Mosca accusa Londra di puntare all'escalation. Anche la tensione, lo dicevate, con la Moldavia che dice che Mosca sta facendo degli sconfinamenti volontari sul suo territorio. È tutto a voi.
1: Grazie Caterina. Hamas, intanto, siamo al Medio Oriente, ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace di Trump e accusa Israele di averlo invece tradito. Netanyahu tiene il punto, prima il disarmo, poi il ritiro delle truppe israeliane. Intanto torna a salire la tensione in Cisgiordania, a Qusra le abitazioni palestinesi sono ancora sediate dai coloni. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: E proprio così l'assedio continua. Questa mattina il racconto fatto da uno dei proprietari delle case che sono assediate appunto dai coloni, nonostante ormai sia diventata zona militare. Si parla di Luai Ridi, che è rientrato, è tornato appositamente dagli Stati Uniti per poter stare con la propria famiglia. Ora è dentro la grande casa che c'è sulla collina dietro di me, e qui è venuto anche poco fa il rappresentante per i Paesi Bassi di fronte ai palestinesi, ed è la prima delegazione internazionale che arriva per portare solidarietà. La situazione quindi resta ancora di tensione. Tutto questo, come hai ricordato, anche all'indomani dell'incontro che il Premier Netanyahu invece ha avuto con l'inviato speciale di Trump, del piano di pace a Gaza. Ci sono ancora delle distanze tra i due, perché Kushner, a nome di Trump, chiede che vengano interrotti tutti quanti i bombardamenti su Gaza, e Netanyahu ha detto adesso non possiamo farlo e soprattutto non ci sarà nessun ritiro fino a quando Hamas non disarmerà. La linea può tornare a Roma.
1: A meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump fronteggia le difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e minaccia l'Oman. Da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Con la tregua di due mesi appena scaduta, Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica. Siamo lì per un motivo, dice: l'Iran non può avere l'arma atomica. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva stop alle ostilità tra Washington e Teheran per 60 giorni, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo però ancora non c'è e la navigazione a Hormuz è lontana dalla normalità. Così il presidente americano in un'intervista a Fox News afferma: gli iraniani ora dovrebbero alzare bandiera bianca. Allo stesso tempo minaccia l'Oman: lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz, negoziando con Teheran per il controllo di questo braccio di mare. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato Kushner in Egitto. Dossier medio orientali decisivi anche per stabilire il futuro delle alleanze, che invece il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue aperture. Proprio su quest'ultimo tema scintille con una giornalista della CNN, zittita da Trump dopo che gli aveva anche chiesto del suo rapporto con l'assistente Natalie Harp.
1: Vedete la nostra ultima ora. Poco fa Donald Trump ha postato sul suo social Truth una cartina dello stretto di Hormuz, la scritta nuovo territorio statunitense. Già nei giorni scorsi il presidente aveva annunciato l'intenzione di prendere il controllo dello stretto. E restiamo dunque sul conflitto USA-Iran. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi, ribadisce Teheran, mentre continuano gli attacchi alle navi mercantili. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, scaduta la tregua si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico ed è una possibilità concreta. Alcuni media riferiscono che Pasdaran starebbero preparando una intensificazione del conflitto e Teheran lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare

0: è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo con Washington. Intanto stanotte è stata colpita una nave durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio. Ma gli sforzi diplomatici nonostante tutto vanno avanti. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq, però avverte Hormuz resterà chiuso finché sarà provvisoria. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace.
1: Le affermazioni sulle esercitazioni militari di Donald Trump e il suo rapporto con Kim Jong-un destano stupore in Corea del Sud, alleata di Washington. Trump infatti aveva fatto sapere di voler cessare le esercitazioni militari congiunte. Adesso Seoul, così come Tokyo, ipotizza la possibilità di armi nucleari. Da Pechino sentiamo il corrispondente Nello Porto.
2: La decisione di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud è stata motivata da Donald Trump con i costi eccessivi e con la necessità di non mandare un segnale ostile alla Corea del Nord e al suo leader Kim Jong-un, con il quale il presidente americano si vanta di avere un buon rapporto personale. Dribblando le critiche del capo della Casa Bianca per il mancato aiuto di Seoul nella guerra contro l'Iran, il presidente ha speso le esercitazioni che, ha detto, non riflettono alcuna intenzione di attaccare la Corea del Nord o di far aumentare le tensioni con Pyongyang. Attraverso le manovre, Lee vuole dimostrare la capacità dell'esercito sudcoreano di guidare le forze congiunte in caso di attacco dal Nord. Uno degli obiettivi del presidente è infatti riportare sotto la bandiera di Seoul il comando operativo in tempo di guerra, attualmente nelle mani di Washington. Ma la mossa di Trump ha riacceso in Corea del Sud anche il dibattito su quanto sia reale l'impegno degli Stati Uniti di difendere la penisola e sulla necessità per Seoul, come per Tokyo, di dotarsi di un proprio arsenale nucleare.
1: E poco fa la risposta dell'Iran a Trump, che rivendica la sovranità statunitense sullo stretto di Hormuz: correggeremo le sue illusioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano. Rientriamo in Italia con l'aeroporto di Catania che riapre a tutti i voli, stop a tutte le limitazioni che erano state causate dall'Etna, dall'eruzione dell'Etna. Vulcano però resta attivo, come ci racconta Fabio Butera.
3: Chi atterra all'aeroporto di Catania ci mostra le foto dell'Etna scattate dal cielo. È drasticamente diminuita l'attività esplosiva dai crateri sommitali, con conseguente riduzione di quelle emissioni di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico aereo nei giorni scorsi. Mentre dalle bocche la terrata lavica che scende lenta nella valle del Bo. L'alerta dell'INGV, ripristinate le attività di volo sulle piste dello scalo catanese, dove si può atterrare e decollare a pieno regime. A Fontanarossa un via vai tra chi torna a casa dopo un tour in Sicilia e chi deve ancora iniziare le ferie.
4: Cerchiamo un po' di fresco, andiamo in Trentino. Speriamo che l'Etna faccia la brava.
5: Pronti per dormire nell'aereo? Allora andiamo a imbarcarci, dai.
6: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma non siamo stati per problemi dell'Etna, non siamo potuti partire.
3: Per adesso i disagi delle scorse settimane sono solo un ricordo.
7: Sì, con il dirottamento dell'aereo a Palermo, per fortuna che c'era stata questa ragazza che poi con la famiglia mi hanno accompagnato a Catania. Ecco. Grazie siciliani.
1: Il caso Lavitola, l'attentato a Ranucci, una scelta solo mia, pentito per i guai a un fratello, così dichiara il faccendiere che sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima per l'attentato esplosivo al conduttore di Report. E ora anche i quattro presunti esecutori chiedono di essere interrogati. Sabrina Carreras.
8: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola non ritratta la sua confessione e ribadisce che l'idea dell'attentato fu soltanto sua e che non

0: ci sarebbero altri mandanti. L'ex editore sostiene inoltre di aver avvertito Ranucci dei rischi per la sua incolumità già il 7 settembre, oltre un mese prima dell'attentato, un avvertimento al quale, secondo la Vitola, il giornalista non avrebbe dato peso. La prossima settimana la Vitola dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale del Riesame per precisare alcuni punti della sua confessione. E intanto potrebbero parlare anche per la prima volta i quattro presunti esecutori materiali. Potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene la Vitola, quello di compiere un'azione dimostrativa sparando contro il muro dell'abitazione senza utilizzare una bomba.
1: Il caso La Vitola anima il dibattito tra i partiti, assieme però a quello sull'immigrazione, con la Germania che intende rinviare verso l'Italia i richiedenti asilo. Vediamo in studio con Pablo Rojas.
2: Sì, il caso Ranucci vede posizioni ovviamente contrapposte tra centro-sinistra e centrodestra, con la maggioranza che chiede chiarimenti, rapporti con la Vitola, ma soprattutto commenta i compensi pubblicati dal Tempo, dimostrando disappunto perché ritiene che siano troppo alti. Dall'altra parte invece il campo largo difende Ranucci, attacca la destra perché vuole screditare il giornalismo d'inchiesta, e lo stesso conduttore poi spiega che quei compensi comprendono anche le spese di produzione. Poco fa Matteo Renzi ha commentato il paragone che è stato fatto da Travaglio e dallo stesso Ranucci con Falcone ed esprime solidarietà alla sorella del giudice. Ma dicevi tu, c'è anche il tema migranti sul tavolo, con i rapporti con la Germania che da entrambe le ottimi, ma c'è da sciogliere il nodo sui tre migranti che sono arrivati in Italia per poi trasferirsi in Germania. La Germania vuole che rientrino nel nostro paese. Dall'altra parte c'è anche Ceuta come caso in discussione. Ovviamente la sospensione di Schengen è ancora in atto, deve essere deciso quando riattivarla. Nello stesso tempo ci sono possibilità di bilaterali da fare nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Sono coinvolti sia Tajani che Piantedosi, ma anche la stessa Meloni, che potrebbe sentire al telefono Merz. Ha pubblicato un post Carlo Calenda poco fa dicendo che la vera emergenza è quella della Russia e non bisogna perdere tempo per due migranti e per questo caso. C'è una contrapposizione anche qua di vedute: da una parte il centrodestra difende l'operato del governo, dall'altra parte il centrosinistra ritiene che la sospensione di Schengen sia un...
1: E a proposito di migranti, dopo la Germania anche la Svizzera annuncia che tornerà a respingere verso l'Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati sulle nostre coste. Berna fa sapere che i primi voli di rientro sono programmati a partire dalla fine di agosto. Subito dopo l'insediamento a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei, che però tornano a essere previste dal nuovo patto UE sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, in cambio di aiuti e compensazioni per i paesi di primo approdo. Il rientro verso l'Italia dalla Svizzera riguarderebbe almeno 650 persone. E intanto l'Italia attende Germania, c'è però una ultima ora: la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Lo dice il presidente dell'associazione Matteo Chiesa Asilo, Stefan Reichel. Oggi a mezzogiorno l'abbiamo accolta in un rifugio ecclesiastico a Norimberga. La storia è quella di questa giovane che è in fuga da un matrimonio combinato e che in Germania aveva raggiunto, transitando però dall'Italia, la sua madre e suo fratello. E sale a 22 il triste bilancio delle vittime nel Mar Mediterraneo dopo gli 11 corpi in avanzato stato di decomposizione avvistati da SOS Mediterranea a largo della Libia e recuperati dalla nostra Guardia Costiera. Altri 7 sono stati rinvenuti in

0: un barcone soccorso da emergency. Le ore ha accolto quattro salme, di cui tre portate sull'isola dall'imbarcazione Nadir di Rescue Ship. Sarà la morte di Michela Rubio, la 47enne morta ieri dopo 25 giorni di agonia. Il 23 luglio scorso era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola sparato dal marito. Vediamo con Daniele Guido Gessa.
1: Questa alle mie spalle è il bar in cui tutto ha avuto inizio. Alessandro Pintus, 39 anni, arriva con una pistola, inizia a litigare con la moglie e poi le spara un colpo di pistola alla testa. Ora, dopo 25 giorni di agonia, Michela Rubio è morta. È grande lo sgomento qui a Solanas.
2: Quel giorno poi l'uomo, dopo il ferimento, era arrivato fino a Quartu Sant'Elena, nella casa di famiglia, dove aveva rivolto l'arma da fuoco contro il fratello Andrea, di 43 anni, uccidendolo. Ora su Pintus, che si trova nel carcere di Utah dopo aver confessato, pesano due vite strappate negli anni più belli. Michela Rubio lascia un figlio di un anno e mezzo, avuto proprio con 15 anni. Davanti alla casa di famiglia arrivano conoscenti e amici. Il fratello abbraccia a lungo una signora. Al cancello a un certo punto si affaccia la madre di Michela per accogliere la sindaca di Sinnai. Al vicino mercato, intanto, bocche cucite, pochi i commenti dei passanti.
3: Una brutta tragedia.
4: Dispiace.
2: L'autopsia sarà eseguita dal medico legale Roberto De Montis probabilmente nella giornata di giovedì. Solo successivamente la salma sarà riconsegnata alla famiglia. Nel giorno dei funerali a Sinnai sarà lutto cittadino, come conferma la sindaca Barbara Pugeddu.
1: Che cosa si può fare ora?
5: Questo è un momento in cui prevale il silenzio, la riflessione, vicino alla famiglia in maniera naturalmente composta. Lo si fa in tutte le forme, lo si fa dal punto di vista istituzionale, attivando i servizi di supporto, naturalmente per la famiglia, e lo si fa come amici e cittadini che in qualche modo, in qualche forma vogliono stare vicino alla famiglia anche con un atto di solidarietà.
2: Sul movente di quello che ora è diventato un duplice omicidio ancora si indaga.
0: Un 19enne di origini egiziane è morto nel carcere di Pordenone dopo aver dato fuoco al suo materasso. Altri due detenuti dell'ala sono rimasti leggermente intossicati. Giuseppe Rolli.
6: È morto soffocato dal fumo e dal monossido di carbonio dopo aver dato fuoco al materasso della sua cella. Aveva 19 anni il detenuto nel carcere del castello di Pordenone. Un gesto che, secondo una prima, poco prima delle 23, il giovane detenuto in una cella singola avrebbe sbarrato la porta con una sedia e appiccato l'incendio. Gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti, non c'è nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in pochi minuti. Per tutta la notte hanno poi monitorato la qualità dell'aria nei rischi per gli altri detenuti e per il personale. Altri due reclusi nelle celle vicine sono rimasti lievemente intossicati. Trasportati precauzionalmente in pronto soccorso, sono stati riportati in carcere. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio dopo l'autostazione di Pordenone. Una quindicina le persone straniere coinvolte nello scontro. Scontro che è degenerato anche con l'uso di bastoni. A far scattare l'intervento delle forze dell'ordine erano state le segnalazioni dei residenti. Il giovane, già noto alle autorità e destinatario di un foglio di via dal comune di Pordenone, aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Durante l'identificazione da parte dei carabinieri aveva reagito con violenza. Era stato quindi arrestato per resistenza pubblico ufficiale, denunciato per la violazione del foglio di via e trasferito in carcere. Due settimane dopo, la morte nella sua cella.
0: Ha riaperto al pubblico stamani il museo da cui sono state rubate a Ferragosto 3 tavolette su 5 del Polittico, opera di Antonello da Messina. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un furto su commissione di una banca. Da una banda di trafficanti internazionali. Ci fa il punto sulle indagini Antonello Savoca.
7: Tre giorni dopo il furto al MUME delle quattro opere di Antonello da Messina, l'inchiesta della procura della città. Al centro delle indagini c'è il ruolo dei quattro custodi in servizio la sera in cui è stato commesso il colpo. Non si sarebbero accorti di nulla e quindi non hanno dato l'allarme. Al momento non risultano indagati, ma sono stati sentiti come persone informate sui fatti, insieme

0: nella direttrice del museo. Secondo una prima ipotesi, il sistema di allarme non sarebbe stato collegato a nessuna centrale né di polizia né di vigilanza privata. Resta da chiarire se si sia effettivamente attivato. Decisivi saranno i riscontri dei dati tecnici dell'impianto. Ad accorgersi è stata intorno alle 21 della sera di Ferragosto una famiglia che ha chiamato il 112 dopo aver notato due delle preziose tavole dipinte abbandonate sul muretto d'ingresso del museo. Se custodi avrebbero appreso di quanto accaduto soltanto quando la polizia ha bussato alla porta. Non trova intanto conferme il presunto ritrovamento del furgone che sarebbe stato utilizzato dai ladri. In un primo momento sembrava essere stato individuato in una zona periferica priva di telecamere. Resta aperta la pista del basista. Gli investigatori cercano chi possa aver agevolato la banda, che avrebbe approfittato della processione della vara per agire indisturbata.
1: Il caldo è a fa opprimente, il quadro soprattutto al centro nord. Si torna alle temperature medie stagionali. Ma sentiamo cosa aspettarci per le prossime ore da Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. L'ho intervistato Paolo Cappelli.
2: Stamane abbiamo avuto dei temporali che hanno interessato un po' le regioni meridionali, ovvero quelle coperte dall'allerta meteorologica di colore giallo. Situazione che però sta migliorando in queste ore. Infatti i fenomeni in questo momento interessano solo la parte per lasciare un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale di calore che potrà ancora accadere nella giornata di oggi solo sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale.
3: Abbiamo registrato alcuni fenomeni particolarmente intensi, migliaia di fulmini in Toscana ma anche in altre zone della penisola. Quali le ragioni di questo fenomeno e se è possibile che si ripeta secondo i vostri modelli matematici?
2: Sì, in realtà non sono avvenuti solo in Toscana ma anche nel Lazio, sono arrivati sulla Campania. Insomma, una situazione che in questo periodo, con questa situazione sinottica, è un classico.
1: L'Ippica in lutto per la morte dello stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni e da tempo non gareggiava più. Dopo il ritiro aveva generato più di 2.000 figli. Era nato in provincia di Ferrara e stava trascorso a Eboli, in provincia di Salerno. La morte questa notte per un attacco cardiaco. E resta in prognosi riservata, ma migliorano le condizioni del calciatore del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari per un principio di annegamento. È ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ma la funzione respiratoria sta migliorando, fanno sapere i medici. Il giocatore francese è ricoverato alla Santissima Annunziata di Sassari dal 16 agosto, quando per cause in corso di accertamento è stato soccorso per un principio di annegamento in piscina. Vince il derby contro l'Empoli, il Sassuolo Cremonese ha la meglio sulla Samp e il Palermo sul Lecce. Il servizio di Luca Cardinalini.
4: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso e al primo affondo di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma. Il Sassuolo vince il derby Emiliano Fatti, prima il gol di Volpato dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli, con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi, per Inzaghi, c'è il Mantova.
1: Ai Musei Capitolini, Villa Caffarelli a Roma, oltre 17.000 visitatori in due mesi per la più grande mostra sull'arte messicana mai realizzata in Europa. Una retrospettiva dedicata al pittore.

0: Frida Kahlo. Visite guidate ogni fine settimana e si continua fino a dicembre. Paola Cortese.
1: Accoglienza entusiastica a Roma per Diego Rivera, maestro del muralismo messicano, marito e mentore della celeberrima Frida Kahlo. Nei primi due mesi sono stati oltre 17.000 i visitatori della prima grande retrospettiva dedicata a questo gigante che, al pari di Picasso, ha lasciato una traccia indelebile sull'arte del Novecento, avendone anche condiviso una parte del percorso cubista prima di dedicarsi al muralismo monumentale, precursore della street art contemporanea. Colori intensi, paesaggi, scene di vita quotidiana sullo sfondo della rivoluzione messicana del primo Novecento. Pittura e politica in Rivera erano strettamente legate, ma i curatori hanno voluto mettere l'accento sul filo che unisce le due sponde dell'oceano italiana, con Giotto, Masaccio e Michelangelo, nella formazione di Diego Rivera e degli altri artisti messicani, tra cui proprio Frida Kahlo, rappresentati come un insieme di voci autonome e originali nella mostra ospitata ai Musei Capitolini fino al 13 dicembre. Per accompagnare i visitatori lungo le 140 opere del ricco percorso espositivo, nei fine settimana dal 12 settembre al 1 novembre 2026 sarà disponibile un servizio di visite guidate in italiano della durata di 75 minuti il sabato alle ore 17.30 e la domenica alle 11.30.
0: È il momento di Tutti i Frutti, la nostra rubrica di cultura e spettacolo. Alle 15 una nuova edizione del telegiornale con Sara Mariani. Tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo a Villa Caffarelli nella mostra dedicata all'artista messicano Diego Rivera, in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina. Estate, tempo di festival, compresi quelli dedicati alla lirica. A Rossini Opera Festival di Pesaro, il regista Davide Livermore riflette sul nostro rapporto con la storia, mentre a Innsbruck, nel festival dedicato alla musica antica, Ottavio D'Antone ricostruisce il Pomo d'Oro, l'opera più lunga della storia. Fabio Cappelli.

0: L'opera del 600 rappresentava già uno spettacolo completamente diverso da quello che è considerato. Era un evento sinestetico, cioè comprendeva non solo la musica ma anche lo spettacolo, i balletti, gli intermezzi, le coreografie, i colori. Il pubblico era avvolto da questa grande miriade di situazioni e di effetti, e per cui certamente l'opera del 600 è un'opera globale.
1: Un grande evento per festeggiare i 50 anni del Festival di Musica Antica di Innsbruck. Il Pomodoro di Antonio Cesti è considerata l'opera più lunga della storia. Più di 6 ore di musica, 47 personaggi, 20 effetti speciali. La storia di partenza è il giudizio di Paride, che deve decidere chi sia la più bella tra le dee. L'opera, in realtà una vera festa teatrale, viene commissionata per celebrare le nozze di Spagna nel 1666. A Innsbruck viene proposta in 2 serate, come in origine a Vienna. La regione, direttore musicale del festival, sul podio della sua Accademia Bizantina.
0: Il Pomodoro è un'opera speciale. Già all'epoca fu il più grande spettacolo mai realizzato nella storia. Per cui è certamente un qualche cosa di spettacolare. Ancora più forte perché quest'opera è stata considerata dopo la sua prima esecuzione ineseguibile, infatti non è più stata eseguita, e riproporla oggi quindi è un avvenimento certamente eccezionale.
1: Ulteriore sfida, la musica del terzo e quinto atto non è giunta fino a noi, abbiamo solo il libretto integrale di Francesco.

0: Francesco Sbarra. Ottavio D'Antone li ha ricostruiti dopo un'attento ricerca dello stesso Cesti, il compositore toscano apprezzato in tutta la mia Innsbruck.
1: Cesti è forse il compositore più rappresentativo di questa città ed era quindi doveroso nel 50° anniversario di questo prestigioso festival proporre una sua opera, e il Pomodoro è sicuramente la sua opera più prestigiosa e importante, quindi direi che è l'occasione perfetta per proporre questo grande capolavoro.

0: Nel 1826 a Parigi, Le Siège de Corinthe, la prima opera francese di Rossini, fu un successo. Si era nel pieno della guerra d'indipendenza greca e il racconto dell'assedio da parte di Maometto II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva profondi echi nell'attualità. Nell'allestimento che apre il Rossini Opera Festival di Pesaro non ci sono contrapposizioni etniche o religiose. Il conflitto è tra l'idea classica di bellezza e una modernità violenta, senza memoria, che non sa custodire quel prezioso passato e lo distrugge.
1: L'idea della classicità è qualcosa di non solo estetico, è qualcosa che porta con sé un'idea di società, dove l'arte è assolutamente dimenticata. E quindi sorge la domanda, se ad essere assediata è un luogo, è un di bellezza, classicità, democrazia e arte, allora chi assedia? Chi assedia è la nostra contemporaneità, è la nostra contemporaneità che sporca, la nostra contemporaneità che si ri...
0: Carlo Rizzi dirige l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il coro del Ventidio Basso di Ascoli.
2: Ci sono tanti motivi che poi vengono ripresi anche da Verdi, il rapporto tra padre e figlio, tra la patria e tra il privato. E per me è stata veramente una scoperta quest'opera, devo dire la verità, non solo per questi motivi, ma anche perché, francamente, è bellissima.
0: Cast molti validi interpreti, grande spessore a Pamira, l'eroina divisa tra l'amore per il leader nemico e la sua lealtà alla patria.
3: Cantare Rossini è sempre una cosa molto particolare. Rossini dà questa grande possibilità di proprio in modo che è vicino proprio alla... Spero che Rossini ci sta ascoltando da lì e lui è contento che c'è questo festival, che lavoro facciamo noi.

0: Spettacolare e commovente, hollywoodiano nello stile e nel budget, 250 milioni di dollari, eppure intimo e personale. È l'Odissea, il nuovo film di Chris Nolan, il primo dopo Oppenheimer, strapremiato agli Oscar con 7 statuette. E grazie a Oppenheimer ci racconti i mezzi.
1: What made you...
0: Come le è venuto in mente di fare un film, per di più un blockbuster, sull'Odissea?
2: Un regista cerca sempre di fare qualcosa di nuovo. Mi sono reso conto che la mitologia greca non era mai stata affrontata in un film hollywoodiano per un pubblico moderno. Il ritorno è un mito fondativo della cultura occidentale. Tornare a ciò che amiamo può essere un viaggio letterale o metaforico, ma ci riguarda tutti. Per questo l'Odissea ci affascina da 3.000 anni.
0: Lei ha scritto anche la sceneggiatura, ci sono stati momenti

0: momenti in cui ha dovuto scegliere che tipo di film fare.
1: In realtà non c'è contraddizione. Su un film, anche un blockbuster, deve avere profondità. Solo così ti colpisce davvero. E io adoro i blockbuster. È un modo di uscire le persone.
0: Marine Tempesta, tutti assolutamente reali e girati on location, giganti, guerre, l'assedio di proci odiosi, il viaggio decennale di Ulisse trascina via lo spettatore per 3 ore di grande cinema con uno straordinario...
1: Quando Chris Nolan mi ha offerto il ruolo, ero sotto shock. Lui è il regista, ma ha anche scritto la sceneggiatura. È stato il ruolo più difficile della mia carriera, un vero privilegio.
0: Ulisse sconta la sua astuzia. Secondo lei c'è un problema morale per aver distrutto Troia con l'inganno?
1: La prima cosa che ho pensato quando ho letto la sceneggiatura è che il film affronta gli stessi temi di Oppenheimer, le conseguenze delle nostre azioni. Chris ha detto, sì, è vero.
2: Quel mondo è finito.
0: Il ruolo di Penelope, apparentemente mite, in realtà per niente sottomessa, è di Anne Hathaway.
3: L'avevo sempre immaginata come una donna paziente, ma Chris l'ha voluta diversa. Un vulcano sotto la calma apparente. E ha ragione. Una donna che decide di aspettare 20 anni il ritorno del suo amore è per forza una combattente.
4: Se tutti questi pretendenti in casa sua.
0: Tom Holland, Spider-Man. Per i fan è il giovane Telemaco, inquieto, inesperto, ambizioso.
5: È un ragazzo alla scoperta di se stesso, la madre. Con Anne è stato facile. È stata un'intesa immediata.
3: Sì, siamo due secchioni. Eravamo lì a studiare tutto il tempo.
0: Scarpe di Londra, fotografi e telecamere sono tutti per le signore del film. Hathaway che mostra il pancione del terzo figlio in arrivo, Lupita Nyong'o, Elena di Troia, Charlize Theron nel film Calypso e le altre creature soprannaturali e magiche del film, Zendaya nei panni di Atena e Circe. Lei è una delle scene più forti del film. Che impressione le ha fatto girare quell'episodio?
3: Incontrato Christopher, ero semplicemente entusiasta di conoscerlo. Ho sentito un legame con il personaggio di Circe, l'episodio che la riguarda.
0: Perché Atena protegge Ulisse, secondo lei?
6: Perché è un essere umano che sa riconoscere i propri errori, ma deve affrontare tutto questo per poter tornare a casa.
0: 6 mesi di riprese in giro per il mondo, dall'Islanda alla Scozia, dalla Grecia alla Sicilia, girando l'intero film interamente in pellicola IMAX, con dialoghi in presa diretta. L'esperienza di Favignana è stata la più forte. In cima alla rocca, oltre al palazzo di Ulisse, è stata ricostruita Itaca.
1: Dura 40 minuti. È un posto fantastico, ma difficile.
7: Looks amazing on film.
8: Arriva nelle sale la versione live action del cartone animato dove è forte il tema dell'identificare i propri limiti. Protagonisti Catherine LaGaia e Dwayne Johnson.
9: Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui.
10: A 10 anni dall'uscita del film d'animazione, Oceania torna sul grande schermo in versione live action. Richiamata dall'oceano, Vaiana lascia per la prima volta la sicurezza della sua isola, Esina, insieme al semidio Maui. Le attende un viaggio pieno di pericoli con una missione decisiva, restituire prosperità al suo popolo.
11: Noi possiamo farcela.
12: Maui può farcela in Maui.
10: A vestire i panni della giovane eroina è la 19enne australiana Catherine LaGaia, al suo debutto cinematografico. Scelta tra 32.000 ragazze che hanno sostenuto il provino, affianca Dwayne Johnson, che torna stavolta non solo in voce.
12: A volte sei l'eroe e a volte sei l'esca.
10: Cosa? Al centro della storia c'è il percorso di crescita di una ragazza che, sfidando i limiti, intraprende un viaggio alla ricerca della sua vera identità. E di scoprire chi si è veramente.

0: L'esperienza che vive il mio personaggio è molto importante e può ispirare altre persone, soprattutto più giovani, ad affrontare ciò che fa paura, a superare i propri limiti, ad andare oltre la barriera corallina, per così dire. È per che impari chi sei e chi sei destinato a diventare.
1: Sei mitico! Guarda come sono definiti i suoi boccoli!
2: Sì, ho dei capelli bellissimi.
3: While Maui's front foot is confident.
4: Maui ha come primo istinto mostrarsi sicuro di sé. E penso che sia così per molti uomini, a volte anche per me. Vuoi apparire capace, vuoi trasmettere sicurezza, ma la verità è che spesso non vuoi. La vulnerabilità non è il nostro primo istinto. Ed è proprio questo che amo del film. La cura e l'empatia di Vaiana permettono a Maui di tirare fuori quella parte di sé. E credo che si possa conciliare questa idea di con la vulnerabilità, la sensibilità, l'empatia e il sostegno delle persone che fanno parte della tua vita. Perché secondo me, mascolinità non significa essere duri, ma avere fiducia in chi si è e sostenere le persone che ci circondano.
3: Supporting everybody around you.
5: Maui, muta forma, semidio del vento e del mare. E delle donne.
0: Non avevo praticamente delle riprese, quindi all'inizio cercavo continuamente conferme dall'esterno. Avevo bisogno che gli altri mi giusta. Penso che anche Vaiana all'inizio provi la stessa cosa, se sente che non è del tutto giusto. Si fida di ciò che le viene detto da persone autorevoli, persone che rispetta. Poi però comincia a mettere in discussione tutto questo quando si rende conto che riceve opinioni diverse da suo padre, sua madre e sua nonna. Ho provato così grande. Ricevi tantissime opinioni su chi sei o su quello che fai. A un certo punto però devi imparare a rassicurare te stessa, a rimanere fedele a ciò che pensi di te e a ciò che sai di essere.
4: Credo che quello che Catherine ha appena descritto sia ciò che tutti cerchiamo, indipendentemente da abbiamo. Tutti siamo alla ricerca di quella serenità. Per le persone che ti dicono cosa dovresti fare e cosa non dovresti fare. E oggi, soprattutto sui social media, tutti parlano con assoluta certezza. Stai sbagliando, così. E se sei ancora alla ricerca della tua identità, finisci per crederci. Ti dici forse fare in quest'altro modo. Ma alla fine, posso dirlo per esperienza personale, arrivare a quel momento in cui sei in pace con te stesso e non hai più bisogno della continua approvazione degli altri, cosa che invece io ho cercato per tanto tempo, cambia tutto. E è molto più facile a dirsi che a farsi, naturalmente.
3: It's easier, way easier said than done.

0: Palazzo Romano riaffiora un affresco nascosto da secoli e con esso il ricordo delle terribili violenze del sacco di Roma del 1527, in un libro il racconto appassionante del restauratore Antonio Forcellino. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Palazzo Nardini in via del Governo Vecchio a Roma. Una lunga storia di fortune e miserie fino al meticoloso lavoro di recupero dei giorni nostri. Nascosto sotto vari strati di intonaco è stato ritrovato questo affresco monocromo di gran pregio della seconda metà del 400. Al posto di alcuni volti c'erano dei buchi, uno sfregio compiuto probabilmente con le picche. Nello strato inferiore tanti graffiti dei Lanzichenecchi, il temibile esercito di mercenari luterani al soldo dell'imperatore Carlo V.
2: Questo affresco ci racconta lo sdegno che i Lanzichenecchi provarono di fronte a questa rappresentazione, perché è una rappresentazione che critica, siccome racconta

0: l'ultima cena di Baldassarre, che re di Babilonia che aveva conquistato Gerusalemme, mette in scena con il tesoro del mondo una cena profana, ed è quello che stavano facendo loro, i candelabri, le capsule per le ostie benedette, gli arredi sacri.
1: Antonio Forcellino ha restaurato, tra le altre cose, la Galatea di Raffaello e il Museo di Michelangelo. Per lui l'arte è testimonianza viva e palpitante della storia, come si vede nel suo libro Roma, il sacco del 1527. L'esercito imperiale, composto da spagnoli e tedeschi, riesce a devastare per mesi la capitale della cristianità, anche con la complicità di un complesso intreccio di odi e di rancore. Il primo segno della catastrofe è la morte di Giovanni delle Bande Nere, raccontata nel bel film di Olmi, Il mestiere delle armi.
0: Giovanni delle Bande Nere, che era un soldato meraviglioso, era l'unico che poteva fermare Sighenecchi ed evitare che si unisse con gli spagnoli provenienti di Ferrara. Alfonso d'Este ha provveduto a dare dei cannoni ai lanzichenecchi, cannone che loro non avevano perché era un esercito straccione, di prostitute, come lo chiama il Papa. Questa è la storia di vendette che nessuno ha interesse a raccontare subito dopo, perché sono ancora là, tranne i 15.000 morti della città di Roma, che nessuno risarcirà mai.
1: Segni si trovano anche in altri edifici di Roma, come la Villa Farnesina.
0: La storia materiale mi emoziona proprio perché io sono un restauratore e quindi l'oggetto per me ha la priorità. Roma è il luogo degli oggetti, è il luogo della materia più antica, che ogni volta restituisce comunque una verità che nessuno può cancellare.

0: Oltre 20.000 canzoni da tutto il mondo, migliaia di artisti, storie, curiosità, successi, scenario della canzone di Dario Salvatori. L'intervista è di Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
1: Ed ecco a voi Dario Salvatori.
2: Non è solo un dizionario della canzone, il Salvatori ci racconta la musica dal 600 fino ai giorni nostri con l'arguzia di un critico musicale come Dario Salvatori.
3: Tu sei un'enciclopedia vivente, questo possiamo dirlo, e soprattutto questo libro ormai lo... Però come all'inizio, come diventare proprio un enciclopedico della musica, però aggiungendo la critica, quindi qualcosa che in Italia è unico, diciamo, insomma.
4: Sì, è vero, è vero. Esattamente quello che dici te è interessante, perché queste cose le devi prima raggrumare, capacità di le magagne oppure le bellezze.
3: Tu hai fatto una statistica pazzesca di tutti i brani che escono ogni giorno. Tu per
4: qualche anno nei paesi asiatici, perché c'è un movimento, è una qualità di denaro che gira. Do you
3: read my interview? Parli molto bene di Billie Eilish.
4: Sì, ecco. Di soffiare soprattutto.
3: Sì,
4: Perché fa esattamente queste cose qua lei, no? Col fratello, no? È questo che a lei, la Tourette, che è una sindrome importante, no?

0: se tu vai a vedere l'albo d'oro dell'Eurovision trovi personaggi importanti. Che ti posso dire? Negli anni c'è stato Julio Iglesias, Cliff Richard, gli ABBA, Udo Jürgens e poi i nostri, cioè, no? E poi ovviamente, e poi sicuramente Cotugno, e poi siamo arrivati a una vicinanza del volo, e poi però sono arrivati i
1: Che
0: Måneskin,
1: hanno vinto tra l'altro.
0: certamente, e vedrai che torneranno,
1: Sì.
0: forse in questo Sanremo.
1: Molto interessanti in cui poi tu descrivi dove fai i raffronti musicali e quindi ci fai scoprire tante cose. Per esempio, fai l'esempio dei Procularum
0: Ah,
1: che si rifecero a Bach ed
0: sì,
1: era il 67.
0: dietro poi è fatto, perché c'era il momento dell'organo Hammond, quasi molto, e quindi però negli studi serviva, questo era. Poste, io ne ho messe poche di risposte alla canzone in qualche modo, no? C'è qualche litigata, qualche cosa. Allora, intanto nei Beatles c'è Lennon e Paul McCartney. Noi l'abbiamo fatto un po' in più piccolo. De Gregori e Venditti, perché De Gregori diceva: ma tu sei un pianista da piano bar. No, tu sei un poeta, capito? Quindi,
1: Invece nell'anzianità si sono messi,
0: come no? Questo
1: si sono
0: è,
1: ammorbiditi tutti e due.
0: sì, ma si sono ammorbiditi, perché ricordati il ragazzo della Veglia, cacciato da Sanremo, e poi è stato il pezzo più importante di Celentano. Poi però arrivò dopo 2 mesi la risposta al ragazzo della Via Gluck, l'aveva fatto Giorgio Gaber, ma non era uno che passava in quel momento, erano amici del Santa Tecla, capito? Quindi Gaber stava all'interno del gruppo di Celentano.
1: Dato che comunque questa intervista va in Tutti Frutti e tu scrivi, che appunto in questo libro, che Tutti Frutti è stato.
0: Sì. Il pezzo era già uscito nel 52 e quindi io avevo sentito alla radio, lo faceva Vittorio Zivelli, un dizionario della radio, e però io andai da Consorti, che era un'identità notevole quella di stare su Consorti, soprattutto il quartiere Prati, c'era un insomma, pischelletto, c'avevo i soldi, ma tu sai quando ti si scaldano i soldi in mano con le monete? Ecco, io stavo così, portato. Però c'è quello di Elvis, allora di fronte a Elvis io dico: vabbè, allora dammi. Però a me mi piaceva quella più di Little Richard, perché c'era piano e voce.
2: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Indossa l'essenza di Capri con Lenor e ne hai giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così?
2: Cisti Tact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
1: Provalo!
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT? Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
3: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.

0: gente.
1: Amo essere. I prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
2: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle, una tenuta più forte. In pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione. Zelensky, risponderemo su Mosca. Netanyahu gela l'inviato statunitense, nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Trump e minaccia l'Oman. Provincia di Venezia, la vittima aveva denunciato l'ex compagno, poi suicida. L'uomo era stato ammonito. Morta la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Torna in piena attività l'aeroporto di Catania Fontanarossa, lo stato di allerta delle attività vulcaniche declassato da red a orange. I disagi iniziati il 6 agosto hanno causato la cancellazione di centinaia di voli. Dopo il caldo e la siccità, arrivati i temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud. Tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo. È morto lo stallone Varen, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, dopo il ritiro aveva generato più di 2.000 figli. E buon pomeriggio, in apertura del nostro telegiornale vi diamo conto del nuovo morso su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv in Ucraina. Almeno 10 i civili morti, 8 i feriti. I missili di Mosca hanno colpito alcune abitazioni, attività commerciali e un ufficio postale. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino, è l'appello del presidente Zelensky. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Sì, dunque ancora una strage per l'Ucraina, questa volta nell'estremo est del paese, a Peceni, una località che si trova a circa... Stamane questa località è stata colpita da un missile che ha automobili, anche un ufficio postale. Il bilancio aggiornato parla di 10 vittime e di almeno 17 feriti. La costernazione del presidente Volodymyr Zelensky, che ha detto un attacco brutale, che non rinnovare l'appello pressante a tutti gli alleati per fornire a Kiev quei missili intercettori di cui ora è potersi difendere da questo tipo di attacchi. E tuttavia gli attacchi sono proseguiti anche con i droni da parte russa, più di 140 quelli lanciati. Notizie preoccupanti arrivano dal Dnipropetrovsk, la regione di Dnipro, infatti è stata disposta l'evacuazione da diversi villaggi prossimi al fronte di famiglie con circa 2200 bambini. E per quanto riguarda il Donetsk, Mosca rivendica di aver conquistato due villaggi, di avvicinarsi sempre più al cruciale centro di Sloviansk, mentre Kiev prosegue la sua campagna con i droni verso la Russia, ha colpito anche Sebastopoli nella Crimea occupata. È tutto per ora, a te.
0: E lo sentivate, ancora una notte di attacchi ucraini sulla Russia.

0: Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni, e sale anche la tensione, lo dicevate, con la Moldavia che dice che Mosca sta facendo degli sconfinamenti volontari sul suo territorio. È tutto a voi.
1: Ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace di Trump e accusa invece Israele di averlo tradito. Netanyahu tiene il punto: prima il disarmo, poi il ritiro. Intanto torna a salire la tensione in Cisgiordania, accusa le abitazioni palestinesi. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme.
2: L'assedio continua. Questa mattina il racconto fatto da uno dei proprietari delle case che sono assediate appunto dai coloni, nonostante ormai sia diventata zona militare. Si parla di Luai Ridi, che è rientrato, è tornato appositamente dagli Stati Uniti per poter stare con la propria famiglia. Ora è dentro la grande casa che c'è sulla collina dietro di me, e qui è venuto anche poco fa il rappresentante per i palestinesi, ed è la prima delegazione internazionale che arriva per portare solidarietà. La situazione quindi resta ancora di tensione. Tutto questo, come hai ricordato, anche all'indomani dell'incontro che il premier Netanyahu invece ha avuto con l'inviato speciale di Trump, Jared Kushner, per discutere del piano di pace a Gaza. Ci sono ancora delle distanze tra i due, perché Kushner, a nome di Trump, chiede che vengano interrotti tutti quanti i bombardamenti su Gaza, e Netanyahu ha detto: adesso non possiamo farlo e soprattutto non ci sarà nessun ritiro fino a quando Hamas non disarmerà. La linea può tornare a Roma.
1: Mancano meno di 2 mesi alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Donald Trump fronteggia le difficoltà nel chiudere la guerra in Iran e minaccia l'Oman. Sentiamo allora da New York il corrispondente Marco Valerio Loprete.
3: Con la tregua di 2 mesi appena scaduta, Trump torna sugli obiettivi della guerra alla Repubblica Islamica. Siamo lì per un motivo, dice: l'Iran non può avere l'arma atomica. L'intesa preliminare del 17 giugno prevedeva stop alle ostilità tra Washington e Teheran per 60 giorni, apertura immediata dello stretto di Hormuz, avvio del negoziato sul nucleare. Un accordo definitivo però ancora non c'è, e la navigazione. Così il presidente americano in un'intervista ora dovrebbero alzare bandiera bianca. Lo bombarderemo senza pietà se si mette in mezzo. Avvertimento al paese che è sull'altra sponda dello stretto di Hormuz rispetto all'Iran e che starebbe negoziando con Teheran per il controllo di questo braccio di mare. Quindi Trump esorta Israele a non attaccare più Gaza, visto che Hamas, dice, ha accettato di deporre le armi dopo l'incontro con l'inviato Kushner in Egitto. Dossier medio orientali decisivi anche per stabilire il futuro delle alleanze degli Stati Uniti, fa capire il presidente, dopo aver chiesto di ridimensionare le esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, anche perché, spiega, Seul non ha aiutato gli americani in Iran. E annuncia che invece il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha risposto positivamente ad alcune sue domande. Ma scintille con una giornalista della CNN, zittita da Trump dopo che gli aveva anche chiesto del suo rapporto con l'assistente Natalie Harp. La CNN replica: attacchi non degni di un presidente.
1: E poco fa Donald Trump ha postato sul suo social Truth una cartina dello stretto di Hormuz. Ecco, vedete in questo momento il post. Sulla mappa c'è lo stretto situato tra Iran e Oman, è cerchiato in blu e sopra l'immagine compare la scritta "nuovo territorio statunitense". Già nei giorni scorsi il presidente aveva annunciato l'intenzione di prendere il controllo dello stretto, ma non si fa attendere la risposta di Teheran, che dice: correggeremo la sua illusione su Hormuz. E per l'appunto lo stretto rimane ancora chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi, a quanto ribadisce oggi Teheran, mentre continuano gli attacchi alle navi. Sentiamo la corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
4: Sì, scaduta la tregua si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico, ed è una possibilità concreta. Alcuni media riferiscono che Pasdaran starebbero preparando una intensificazione del conflitto, e Teheran lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare la diplomazia e dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di una

0: accordo con Washington. Intanto stanotte un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio. Ma gli sforzi diplomatici nonostante tutto vanno avanti. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq, però avverte Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa provvisoria. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace.
1: La cronaca adesso: sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. 47enne morta ieri, la donna il 23 luglio scorso era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola sparato dal marito. Sentiamo Daniele Guido Gessa.
2: Questa alle mie spalle è il bar in cui tutto ha avuto inizio all'alba del 23 luglio. Alessandro Pintus, 39 anni, arriva con una pistola, inizia a litigare con la moglie e poi le spara un colpo di pistola alla testa. Ora, dopo 25 giorni di agonia, Michela Rubio è morta. È grande lo sgomento qui a Solano.
3: Dopo il ferimento era arrivato fino a Quartu Sant'Elena, nella casa di famiglia, dove aveva rivolto l'arma da fuoco contro il fratello Andrea, di 43 anni, uccidendolo. Ora su Pintus, che si trova nel carcere di Utah dopo aver confessato, pesano due vite strappate negli anni più belli. Michela Rubio lascia un figlio di un anno e una ragazzina di 15 anni. Davanti alla casa di famiglia arrivano conoscenti e amici. Il fratello abbraccia a lungo una signora. Al cancello, a un certo punto, si affaccia la madre di Michela per accogliere la sindaca di Sinai. Al vicino mercato, intanto, bocche cucite, pochi i commenti dei passanti.
4: Una brutta tragedia.
5: Dispiace.
3: L'autopsia sarà eseguita dal medico legale Roberto De Montis probabilmente nella giornata di giovedì. Solo successivamente la salma sarà riconsegnata alla famiglia. Nel giorno dei funerali a Sinai sarà lutto cittadino, come conferma la sindaca Barbara Pugeddu.
2: Che cosa si può fare ora?
6: In questo momento la riflessione, la solidarietà, occorre stare vicino alla famiglia in maniera naturalmente composta, lo si fa in tutte le forme, lo si fa dal punto di vista istituzionale, attivando i servizi di supporto naturalmente per la famiglia, e lo si fa come amici e cittadini che in qualche modo, in qualche forma vogliono stare vicino alla famiglia.
3: Sul movente di quello che ora è diventato un duplice omicidio ancora si indaga.
1: Un sospiro di sollievo: le limitazioni aeree causate dall'Etna, sono stati ripristinati tutti i voli regolari, ma il vulcano resta attivo. Sentiamo Fabio Butera.
7: Il volcano di vista dell'avion, sì.
8: Chi atterra all'aeroporto di Catania ci mostra le foto dell'Etna scattate dal cielo. È drasticamente diminuita l'attività esplosiva dai crateri sommitali, con conseguente riduzione di quelle emissioni di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico aereo nei giorni scorsi. Mentre dalle bocche laterali continua ad essere alimentata la colata lavica che scende lenta nella valle del Bove. Con la ripristinate le attività di volo sulle piste dello scalo catanese, dove si può atterrare e decollare a pieno regime. A Fontanarossa un via vai tra chi torna a casa dopo un tour in Sicilia e chi deve ancora iniziare le ferie.
9: Cerchiamo un po' di fresco, andiamo in Trentino. Speriamo che l'Etna faccia la brava.
10: Pronti per dormire nell'aereo, vero?
11: Sì.
10: Allora andiamo a imbarcare.
8: In vacanza.
12: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma non siamo stati per problemi dell'Etna, non siamo potuti partire.
8: Per adesso i disagi delle scorse settimane sono solo un ricordo.
13: Sì, con il dirottamento dell'aereo a Palermo, per fortuna che c'era stata questa ragazza che poi con la famiglia mi hanno accompagnato a Catania. Ecco. Grazie siciliani.
1: Ha riaperto di Messina, da cui sono state rubate a Ferragosto alcune tavole del politico di Antonello da Messina. Tra le ipotesi anche quella di un furto su commissione di una banda di trafficanti internazionali. Seguiamo allora il racconto di Maurizio Di Lucchio.
14: Un telo nero al posto del politico. La teca che custodiva la tavoletta bifronte non c'è più. Resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un

0: drappo nero, la sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile, le telecamere non possono entrare, vietate, le riprese colano in rete, alcuni video...
1: Il museo non può fare riprese.
0: Zero foto?
1: Le foto sì, ma riprese, video, lei non li può fare.
0: Tre giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il museo regionale, il clima è piuttosto teso. Ci sono le persone che questa mattina hanno pagato il biglietto per entrare.
2: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che è il patrimonio degli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
0: I visitatori si aggirano tra le sale, ma in pochi si soffermano a lungo davanti ai dipinti. Alcuni gruppi scambiano due parole, ma a voce bassissima, quasi come se non volessero violare l'atmosfera che si respira oggi nel museo. Per tornare a un clima più rilassato, probabilmente bisognerà attendere ancora.
3: Adesso il caso La Vitola Ranucci, l'attentato al conduttore, una scelta solo mia, sono pentito per i guai causati a un fratello. Quanto fa sapere dal carcere Walter La Vitola, che sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima. Esplosivo al conduttore di Report. E ora anche i quattro presunti esecutori materiali chiedono di essere interrogati. Sentiamo Sabrina Carreras.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter La Vitola non ritratta la sua confessione e ribadisce che non ci sarebbero altri mandanti. L'ex editore sostiene rischi per la sua incolumità già il 7 settembre, oltre un mese prima dell'attentato, un avvertimento al quale, secondo La Vitola, il giornalista non avrebbe dato peso. Dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee davanti al tribunale del riesame per precisare alcuni punti della sua confessione. E intanto potrebbero parlare anche per la prima volta i quattro presunti. Potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene La Vitola, quello di compiere un'azione dimostrativa sparando contro il muro dell'abitazione senza utilizzare una bomba.
3: E su queste vicende resta acceso il dibattito politico che dossier migranti. Il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la Spagna ed è scontro fra maggioranza e opposizione. E allora facciamo il punto in studio con Eva Giovannini.
5: Sì, buon pomeriggio. Il centro chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di Report che erano stati pubblicati dal quotidiano Il Tempo. Quei costi comprendono, è la risposta del programma. Il centro-sinistra, le opposizioni invece accusano la maggioranza di voler strumentalizzare di fatto una vicenda per colpire una squadra, un gruppo di lavoro che fa inchieste scomode. Lo dicevate, però resta centrale il tema dei migranti, soprattutto restano le frizioni dopo i fatti di Italia su Schengen, peraltro poco copertura di Schengen dipenderà dall'evoluzione non semplice dei fatti appunto della situazione a Ceuta stessa. Intanto sappiamo però che i tre migranti che invece la Germania vorrebbe rimandare in Italia in quanto richiedenti asilo, che erano passati prima per il nostro paese, bene, sono diventati due perché la ragazza di origine somala è stata accolta in una struttura ecclesiastica di Norimberga ed è su questo punto che comunque difende la linea dura. Poi diciamo cosa pensano le opposizioni di tutto questo.
6: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque.
5: Per il centro-sinistra invece non è questione di far entrare chiunque, ma dicono il governo si concentra su tre migranti, appunto quelli a cui pensare ai problemi degli italiani, a partire dalla sanità, dai bassi salari, dal caro carburante. Per il Partito Democratico, il sovranismo e tutte le opposizioni sono concordi nel dire che la sospensione di Schengen è un autogol. Sentiamo dal Movimento 5 Stelle la senatrice Castellone, poi linea a te Sara.
7: Il problema degli italiani non...

0: Lisbona e Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto euro in più rispetto all'anno scorso.
1: Grazie Eva. E dopo la Germania, anche la Svizzera annuncia che tornerà a respingere verso l'Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati sulle nostre coste. Berna fa sapere che i primi voli di rientro sono programmati. Subito dopo l'insediamento a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei, che però tornano a essere previste dal nuovo patto UE sulla migrazione, entrato in vigore il 12 giugno, in cambio di aiuti e compensazioni per i paesi di primo approdo. Il rientro verso l'Italia ha riguardato 50 persone. E sale a 22 il bilancio delle vittime nel Mar Mediterraneo, nel weekend di Ferragosto. Dopo gli 11 corpi in avanzato stato di decomposizione avvistati, da SOS Mediterranea al largo della Libia e recuperati dalla nostra guardia costiera, altri 7 sono stati rinvenuti in un barcone soccorso da emergency. Anche Lampedusa nelle ultime ore ha accolto 4 salme, di cui 3 sono state portate sull'isola dal Nadir di Rescue Ship. Non c'è ancora nessuna traccia dell'ultraleggero decollato da Capo d'Orlando nel Messinese e mai arrivato a destinazione. Le ricerche si concentrano nelle zone dell'Alto Tirreno Cosentino, ostacolate però dalla fitta vegetazione. Sentiamo Michele Cervo.
2: È la mattina di domenica, l'ultraleggero con a bordo Carlo Arnulfo e Angela Buccico, lo vediamo in queste immagini, decolla dal campo volo di Capo d'Orlando nel Messinese. Del piccolo aereo che era atteso in Calabria si sono perse le tracce. Ora le ricerche coordinate alla prefettura di Cosenza hanno ristretto il campo nella zona a monte del comune di Fuscaldo, nell'Alto Tirreno Cosentino, grazie a strumentazioni particolari che hanno permesso di registrare i segnali delle celle telefoniche. Ma la zona è particolarmente impervia, con una fitta vegetazione che rallenta il lavoro dei soccorritori. Oltre alle ricerche, si indaga per capire cosa sia effettivamente successo al velivolo. L'avvocato Carlo Arnulfo era conosciuto non solo negli ambienti professionali di Roma, ma anche tra gli appassionati di volo. Viene descritto come un pilota esperto e prudente con un'esperienza di oltre 30 anni. Particolarmente in apprensione la comunità di Matera. Angela Buccico è sorella del vice sindaco della città dei Sassi e figlia di Emilio Buccico, già senatore e membro laico del CSM, la Capitaneria di Porto e della Protezione Civile.
1: L'Europa continua a fare i conti con gli incendi, dalla Grecia alla Spagna fino al Belgio, dove è in corso il più grave rogo mai registrato nel paese. Un'emergenza che ormai non riguarda più soltanto il Mediterraneo. Sentiamo il servizio di Zuhir Luassini.
3: Questa volta non è il Mediterraneo, è il Belgio. Nelle Haute Fagnes, vicino al confine con la Germania, brucia il più grande incendio che il paese abbia conosciuto da oltre un secolo. Più di 3.000 ettari sono già andati in fumo. Il difficile è il lavoro dei vigili del fuoco. Le fiamme possono spegnersi in superficie e continuare a covare sottoterra. Una battaglia che il Belgio non sta combattendo da solo.
4: Avevamo bisogno di riunire tutte le squadre presenti, quelle arrivate nei giorni scorsi dai Paesi Bassi e dalla Svezia e quelle giunte dalla Germania. Aspettiamo ancora 2 elicotteri e una squadra dalla Norvegia che arriverà più tardi.
3: Ma va a trovare lo stesso paesaggio. In Spagna migliaia di ettari sono stati divorati dalle fiamme e squadre francesi sono arrivate in Aragona per aiutare i vigili del fuoco. In Grecia, sull'isola di Salamina, a pochi chilometri da Atene, 2 persone sono morte e centinaia sono stati evacuati. Avvicinarsi alle case restano soprattutto la paura e la fuga.
5: È stato terribile, ho avuto davvero paura. Siccome ho 2 porte e una da verso il mare, pensavo, se succede qualcosa mi butto in mare.
3: Incendi hanno colpito nelle ultime settimane anche Francia, Croazia e altri paesi del continente. Caldo, siccità e vegetazione sempre più secca hanno trasformato vaste zone d'Europa in terreno vulnerabile alle fiamme. Un'emergenza che per decenni abbiamo associato soprattutto alle estati del Mediterraneo. Le immagini che arrivano oggi dal Belgio raccontano che anche questa geografia

0: sta cambiando. Il fuoco nel Sud è ormai un problema europeo.
1: E dopo settimane di caldo e afa opprimenti, il quadro meteorologico sull'Italia è cambiato, soprattutto al centro-nord. Si torna alle temperature medie stagionali. Ma sentiamo cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore da Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare, intervistato da Paolo Cappelli.
2: Stamane abbiamo avuto dei temporali che hanno interessato un po' le regioni meridionali, ma anche parte di quelle centrali, ovvero quelle coperte dall'allerta meteorologica di colore giallo. Situazione che però sta migliorando in queste ore. Infatti i fenomeni in questo momento interessano solo la parte più meridionale della Calabria, sia quella tirrenica che ionica, ma anche la Sicilia, la parte più settentrionale e qualche area interna. Situazione che tende ancora a migliorare perché poi pian piano questo sistema nuvoloso con associati fenomeni si sta lasciando un cielo generale sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale di calore che potrà ancora accadere nella giornata di oggi solo sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale.
3: Abbiamo registrato alcuni fenomeni particolarmente intensi, migliaia di fulmini condensati in poche ore, ad esempio in Toscana, ma in isola. Quali le ragioni di questo fenomeno e se è possibile che siano modelli matematici?
2: Sì, in realtà non sono avvenuti solo in Toscana, ma anche nel Lazio, sono arrivati sulla Campania. Insomma, una situazione che in questo periodo, con questa situazione sinottica, è un classico.
1: Un luto nel mondo dell'ippica, è morto lo stallone Varenne, considerato tutti i tempi. Aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più, dopo il ritiro aveva generato più di 2.000 figli. Era nato in provincia di Ferrara e stava trascorrendo il suo periodo di riposo a Eboli, in provincia di Salerno. La morte è arrivata questa notte per un attacco cardiaco. Femminicidio è la parola più consultata dall'inizio del 2026 dell'anno sul portale treccani.it, sul podio anche Maranza e Fake News. Sentiamo Francesco Musi.
4: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie o significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su treccani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: E adesso il calcio con la Coppa Italia, il Pisa vince il derby contro l'Empoli e il Sassuolo batte il Cesena. La Cremonese ha la meglio sulla Samp, il Palermo sul Lecce. Sentiamo il servizio di Luca Cardinalini.
5: Il Pisa si aggiudica il derby toscano contro l'Empoli, ma a fatica. Gli ospiti si divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso e al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Ripresa lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi, altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vincendo il Cesena. All'intervallo i giochi erano già fatti. Prima il gol di Volpato, dopo appena 13 minuti, poi il raddoppio opera di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca. Un gol per tempo per i Lombardi. Nel primo segna il danese Stu.

0: Winkler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A e intanto fa fuori una società che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato poi Giampaolo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo bomber appena sbarcato dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dell'attaccante finlandese. Ai sedicesimi per Inzaghi c'è il...
1: Ora il nostro faccia a faccia con l'intervista di Fausto Pellegrini a Eugenio Finanza. Musica con tanti appuntamenti live in tutta Italia. Il telegiornale poi torna alle 16 con Ilario Piagnerelli.

0: Avevo 16 anni ed ero un timidone nei panni di un ribelle visto alla televisione, ma la forza dell'amore la conoscevo già.
1: Genio, intanto benvenuto, grazie di essere qui. Tutto il suono di una vita dal 75 ad oggi raccontato in un concerto che stai portando in giro per l'Italia.
2: La fortuna è che guardando al mio passato ci sono tanti finardi coerenti uno con l'altro, ma ho esplorato veramente territori dal blues più crunchy da club, no? Ha persino calcato il palco della Scala, insomma.
0: È

0: sognavamo di suonare più che per voglia, per necessità. E le ore ad aspettare che i tuoi si decidessero a partire per rubare un poco di felicità. Amore, non si fermerà.
1: Però la cosa strana è che, per esempio, adesso è il cinquantennale di Sugo, del disco che conteneva Musica Ribelle, che diciamo mi ha portato al successo. E faccio fatica a quando vedo i filmati di allora, mi sembra mio figlio.

0: parola, tanto è sicuro che nessuno capirebbe. Legge di amore e di tutte le avventure che dentro scrive, che sogna la notte ma che di giorno poi non vive.
1: Sugo in realtà è un titolo profetico, oserei dire oggi, letto oggi, perché sugo significava che c'erano tanti finardi già lì dentro,
2: tanti sapori,
1: no? Tanti, e questa è stata la tua costante di tutta la tua vita, nel senso che tutti quei sapori tu te li sei portati dietro. Come sono nati quei sapori, cioè quegli ingredienti lì, come li hai messi insieme quella volta e come hai continuato a portarteli dietro?
3: Io sono nato nella musica, no? Fin da subito ho identificato la musica che mi stava più comoda, ma fin da bambino, e quella è la musica barocca. Per me Scarlatti, Pergolesi, Bach sono dei punti di riferimento fissi, cioè io per riposarmi, ricci di sonate barocche nella testa, per riposare la mente, no? Come quando uno dice svuota la mente, io la svuoto

0: Quindi perché non fare appunto un disco come Eufonia con due straordinari jazzisti? Hai l'avventura di trovarti affratellato a due musicisti straordinari e nasce il progetto di Eufonia.
1: È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, sta musica leggera.

0: Hai la fortuna di, con Giovanni Maggiore, che produrre straordinariamente, e abbiamo scritto insieme un album tutto, questo che diciamo nel cinquantennale del mio primo disco. E cose nascono, questa binarietà che ho sempre avuto, no? di avere due di tutto, mi ha consentito di esplorare, di sapere che c'è una molteplicità di linguaggi possibili.
1: Venti di gloria, venti.

0: tu arrivi alla Krams, torniamo indietro, grazie alla conoscenza, alla collaborazione, all'amicizia con un... Ma di che cosa si parlava quando si parlava di voce? Come Demetrio Stratos. Qual è stata la vostra, come dire, il vostro connubio, la vostra collaborazione, la possibilità e la capacità di parlare quello stesso linguaggio?
1: Io e Demetrio siamo diventati istantaneamente fratelli, perché anche lui aveva firmato con Mogol e Battisti alla numero uno, entrambi avevamo fatto un 45 giri in inglese, 5 non erano andati così bene, però io e Demetrio ci eravamo trovati soprattutto su questo fatto appunto di essere doppi. Lui era greco, trasferito a Salso Maggiore, proprio... aveva questa pluralità e quindi questa visione stereofonica, no? Stereoscopica della realtà. Condividevamo quello, quindi parlavamo in inglese.

Era un grande amante del blues e apprezzava come me proprio la voce, cioè Demetrio, anche fisicamente, roll-chested, cioè aveva questo petto a barile, no? Proprio un fisico da tenore, proprio un diaframma potentissimo e aveva un controllo straordinario delle corde vocali ed era uno studioso proprio degli aspetti misterici della voce.

0: Questo ultimo frammento è un pezzo aria del 73 e un pezzo dall'origine cretese e cantato in greco, un pezzo di musica popolare. E durante questo pezzo succedono tutti questi suoni che abbiamo fatto sentire prima. Cioè è possibile utilizzare questi suoni anche in un pezzo di musica popolare, anche di un pezzo moderno.
1: E un altro che mi ha insegnato molto è stato anche se un brevissimo incontro con Carmelo Bene, l'ho incontrato un paio di volte, e mi ha insegnato a proiettare, a usare i segni facciali per creare i suoni. Questa maschera che facevano antichi greci. No?

0: seguire per ritornare.
1: Riavvolgiamo un momento il nastro. Le tue canzoni, quelle che consideri più significative per il tempo che le hai scritte, ma anche per indicare una via e per dare un filo rosso alla tua attività che prosegue, va avanti ed è quella roba che ci siamo raccontati adesso.
2: Ma se ne potrebbe, prendendone una da vari periodi della vita, una delle prime canzoni veramente, secondo me anche compositivamente importanti, è Voglio, perché è una canzone modulare, molto moderna per l'epoca, non si usava fare canzoni così. Voglio.

0: C'è proprio questo dialogo fra i musicisti. Era questo che il mio suono degli anni 70 proprio aveva la caratteristica di creare, lo spartito era l'ascolto. E quindi c'era il miracolo che nessuno faceva mai l'assolo quando partiva qualcun altro. Cioè c'era un'attenzione a se stessi, ma soprattutto al collettivo. E questo che è molto cambiato nella musica oggi.
1: C'era un tipo che viveva in una paese, terra per il cielo, sempre vicino, voleva passare sulla vita con un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. Si è sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel tetto.

0: saggio voleva prendere a contatto. Diceva extra terrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extra terrestre, super ergo.
1: Poi un altro, poi Extraterrestre, che per esempio è una canzone già scritta più con il senso di, ecco lì, quella è una canzone cercata, per esempio. L'ispirazione è l'inciso, Extraterrestre portami via, mi è venuto così. Poi il resto della canzone, la favola, no? È stata costruita con, proprio, è stata una delle prime canzoni veramente ragionate.

0: che c'è?
1: E poi per esempio anche Trappole, Hostages, è una canzone, la prima col sequencer, che arrivò questo sequencer. Io in quel periodo lavoravo, ero nella stessa agenzia di Franco Battiato, condividevamo la stessa sala d'incisione, quella di Alberto Radius, gli stessi suoni e le stesse macchine soprattutto, perché stavano comparendo e c'è questo suono di sequencer, proprio anche la batteria elettronica che si sente, che è tipica di quell'epoca, la TR-808. Suoni che si usano oggi nella trap, nel rap.
2: A Boston c'è la neve, si muore di noia, urla tristi di gabbiani sull'acqua della baia, gente dalla pelle grigia che ti guarda senza gioia, tutti freddi e silenziosi, chiusi in oia. Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già primavera, in Italia, oh dolce Italia, la gente più sincera, la vita è più bella.
1: Poi mi ricordo, per esempio, scritte in America, di Osaka, Amore diverso, le canzoni scritte alla nascita di Uomo, la canzone scritta per Emanuele, alla quale ho risposto nell'ultimo disco con La Battaglia, no?
2: Mio cucciolo d'uomo, così simile a me, di quello che sono,

0: poi.
1: Tutti i cantanti scrivono dei figli quando sono piccoli, ma raramente poi c'è il follow up, no? 30 anni dopo. Avere il privilegio di poter fare questo, però in realtà c'è che ricordano un momento ben preciso, però c'è un momento in cui a un certo punto una canzone diventa più rilevante di altre.

0: Il tuo rapporto, nel senso che nessuno fa più caso alla differenza, eccetera. Ma c'è stato un tempo, se ci mettevi troppa musica sotto, stava attento al testo.
1: Io l'ho subito molto questa cosa all'inizio, ma anche per un fatto me ne sono reso conto dopo, proprio del concetto di poesia. Essendo stato educato in maniera anglosassone, la poesia in inglese è un po' come il giapponese, meno parole per dire qualcosa di profondo, è molto diretta. Prendi una canzone come Scimmia o una canzone anche Musica Ribelle, no? Proprio devono dire senza nessuna fioritura, senza nessun dubbio. Ecco, la poesia per gli americani, per gli angloamericani, ma in generale per molti popoli, è l'immagine che contiene il tutto. Nel momento invece i cantautori, in cui la poetica dei cantautori era la complicazione, l'ermetismo, cosa semplice.
2: Io mi sento come il coyote che cade ma non molla.

0: vi può cadere il mondo addosso, finire sotto un masso, ma voi non vi arrenderete, no. Voi non vi arrenderete, no.
1: E quindi è proprio una visione diversa della poesia, cioè io non ho mai scritto come gli altri cantautori. E quindi, e poi, e appunto, e curando molto la musica, il canto, dando molti agli assoli, agli arrangiamenti, sono stato sempre strano. Una cosa che mi ha sempre molto ferito è che molto spesso nelle liste facevano una lista di cantautori e io non venivo citato. Poi facevano una lista di musicisti rock e io non ero citato. È la condanna della mia vita, quello di essere sempre, come dice, per citare Ligabue, fuori tempo, fuori moda, comunque sempre fuori dai, no?
0: Ormai si è capito che sono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è Gensler.

Cioè, io in questo momento ho paura di morire. No, voglio vedere come va a finire, voglio vivere il più a lungo possibile per vedere cosa succede. Viviamo tempi terribili, ma estremamente interessanti. Sai, la maledizione cinese, che tu possa vivere in tempi interessanti. Beh, io ho vissuto tempi estremamente interessanti. E purtroppo adesso sto a capire dove si andrà a finire con questo...

0: situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto: la casa, la scuola, i propri cari, pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. Curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34, 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
1: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. Ad agosto, retta da 1550 euro.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori e di tutta la comunità.
4: Chiamano per il 19 giugno, per le donne, una donna, ma

Missili russi questa mattina nella regione di governatore,

0: Zelensky, risponderemo nella notte ai 620 droni su Mosca. Netanyahu gela l'inviato USA, nessun ritiro da Gaza senza il totale disarmo di Hamas. Trump stop ai raid sulla striscia e minaccia l'Oman. Il femminicidio, denunciato l'ex compagno, poi suicida. L'uomo era stato ammonito, morta la donna ferita un mese fa dal marito in Sardegna. Torna in piena attività l'aeroporto di Catania Fontanarossa. Lo stato di allerta delle attività vulcaniche è declassato da rosso arancione. I disagi iniziati il 6 agosto hanno causato siccità, arrivati temporali anche forti. Allerta in 7 regioni al sud. Tregua, ma solo temporanea. Da già 31 anni dopo il ritiro aveva fatto almeno 10 civili morti. I missili di Mosca lanciati, un ufficio postale. Zelensky dice: risponderemo ai brutali attacchi, ma chiede ai partner europei di affiancare l'Ucraina. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: E dunque ancora una strage per l'Ucraina, questa volta nell'estremo est del paese, a Peceni, una località che si trova a circa 50 km a est di Kharkiv. Stamane questa località è stata colpita da un missile che ha centrato abitazioni, negozi, automobili, anche un ufficio postale. Il bilancio aggiornato parla di 17 feriti. La costernazione del presidente Volodymyr Zelensky, che ha detto un attacco brutale che non resterà senza risposta, è tornato a rinnovare l'appello pressante a tutti gli alleati per fornire a Kiev quei missili intercettori di cui ora è carente, che consentirebbero all'Ucraina di potersi difendere da questo tipo di attacchi. E tuttavia gli attacchi sono parte russa, più di 140 quelli lanciati. Notizie preoccupanti arrivano dal Dnipropetrovsk, la regione di Dnipro. Infatti è stata disposta l'evacuazione da diversi villaggi prossimi al fronte di famiglie con circa 2200 bambini. E per quanto riguarda il Donetsk, Mosca rivendica di aver conquistato due villaggi, di avvicinarsi sempre più al cruciale centro di Sloviansk, mentre Kiev prosegue la sua campagna con i droni verso la Russia e ha colpito anche Sebastopoli nella Crimea occupata. È tutto per ora, a te.
0: E sono stati penetrati in territorio russo la scorsa notte per colpire obiettivi legati all'invasione, alla guerra di Putin, mentre Chisinau, la Moldavia, denuncia un drone russo caduto nel nostro territorio. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
2: La difesa russa parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione. Le autorità considerano queste informazioni sensibili. Trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: Medio Oriente, Hamas ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace di Trump e accusa Israele di averlo invece tradito.

0: che è stata dichiarata zona militare. Qui è arrivato il rappresentante presso l'autorità nazionale palestinese dei Paesi Bassi per manifestare la loro solidarietà. A poco fa è arrivato un altro gruppo israeliani, una situazione che però ormai da mesi, se non addirittura da anni, soprattutto dopo il 7 di ottobre, in tutta quanta la Cisgiordania. Intanto ieri ricordiamo l'incontro che c'è stato tra il premier Netanyahu e l'inviato, nonché anche genero di Trump, Jared Kushner. Israele continuerà con gli attacchi mirati, ha fatto capire chiaramente Netanyahu, siamo in piena campagna elettorale, non possiamo, Israele non andrà via dalla striscia di Gaza fino a quando non ci sarà un...
1: Faduma, la giovane che intendono ricollocare in Italia, è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. La nostra protezione finché la Germania non annullerà il trasferimento, fa sapere l'associazione.
2: Per Abdirizak Warsam Faduma, 22 anni, somala, un'odissea burocratica dopo quella vissuta attraverso per giungere in Europa. Finita nel mezzo della contesa tra i paesi e fatiscenti, Abdirizak attraversa il Mediterraneo per 3 giorni, fino a sbarcare il 27 febbraio scorso a Lampedusa. Prosegue per la Germania, nella regione dell'Assia e poi in Baviera, dove riabbraccia la madre e il fratello che non vede da 17 lunghi anni e che nel paese risiedono legalmente e perfettamente integrati. Inizia a studiare il tedesco e sogna di fare l'infermiera. Alle spalle una storia di privazione e di dolore, un padre violento da cui la madre era fuggita anni prima insieme al fratello. Cresce con la nonna fino alla sua morte. A 16 anni viene venduta dal padre a un uomo facoltoso per farla sposare. Si rifiuta, il padre la picchia. Inizia così una drammatica fuga attraverso Etiopia, Kenya, dove subisce violenze indescrivibili. Al motore del gommone è intossicata dai gas di scarico. Poi il trasferimento in un centro di accoglienza a Milano, che descrive sporco e sovraffollato. Finisce per strada, tra i senza tetto, ma qualcuno l'aiuterà ad arrivare in Germania, dove realizzerà il sogno di ricongiungersi con la sua famiglia.
1: E non solo la Germania, ma anche la Svizzera annuncia che tornerà a respingere verso l'Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul suo territorio dopo essere sbarcati sulle nostre coste. Berna fa sapere che i primi voli di rientro sono programmati a partire dalla fine di agosto. Subito dopo l'insediamento a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni aveva sospeso le procedure di riammissione dei migranti da altri paesi europei, che però tornano a essere previste dal nuovo patto UE sulla immigrazione, entrato in vigore il 12 giugno, in cambio di aiuti e compensazioni per i paesi attraverso l'Italia, dalla Svizzera, riguarderebbe almeno... E il dossier migranti resta al centro del dibattito politico. Sospensione di Schengen con la Spagna, che è ancora in vigore. In primo piano resta però anche il caso Lavitola Ranucci. Vediamo in studio con Eva Giovannini.
3: Sì, buon pomeriggio. Il centrodestra, a partire proprio da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report che erano stati pubblicati dal quotidiano Il Tempo. Quei costi comprendono, è la risposta del programma, però, tutte le spese di produzione. Il centrosinistra, le opposizioni invece accusano la maggioranza di voler vicenda per colpire una squadra, un gruppo di lavoro che fa inchieste scomode. Lo dicevate, però resta centrale il tema dei migranti, soprattutto restano le frizioni dopo i fatti di Ceuta rispetto alla stretta voluta dall'Italia su Schengen. Peraltro poco fa il ministro Tajani ha detto che la riapertura di Schengen dipenderà dall'evoluzione non semplice dei fatti, appunto, della situazione a Ceuta stessa. Intanto sappiamo però che i 3 migranti che invece la Germania vuole asilo, che erano passati prima per il nostro paese, bene, sono diventati 2 perché la ragazza di origine somala è stata accolta in una struttura ecclesiastica di Norimberga. Ed è su questo punto che la maggioranza comunque difende la linea dura del governo. Sentiamo Malan, poi dice...

0: di tutto questo.
1: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli.
0: Per il centro-sinistra invece non è questione di far entrare chiunque, la media italiani, a partire dalla sanità, dai bassi salari, dal caro carburante. Per il partito di fatto rende l'Italia sola e tutte le opposizioni sono concordi nel dire che la sospensione di Schengen è un autogol. Sentiamo dal Movimento 5 Stelle la senatrice Castellone, poi linea a te Sara.
2: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
3: L'attentato a Ranucci è una scelta solo mia, fratello, lo dice dal carcere Walter Lavitola, che sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima per l'attentato esplosivo al conduttore di Report. E adesso anche i quattro presunti esecutori materiali chiedono di essere interrogati. Sabrina Carreras.
4: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola non ritratta la sua confessione e ribadisce che non ci sarebbero altri mandanti. L'ex editore sostiene noi per la sua incolumità già il 6 dell'attentato, un avvertimento. La prossima settimana Lavitola dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee davanti al tribunale del riesame per precisare alcuni punti della sua confessione e intanto potrebbero parlare anche ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene Lavitola, quello di compiere un'azione dimostrativa sparando contro il muro dell'abitazione senza utilizzare una bomba.
3: Il femminicidio di Tania Terrin nel Veneziano, uccisa dall'ex compagno, trovato poi morto impiccato nella sua abitazione. Un femminicidio annunciato, continua a ripetere la madre della donna. Sentiamo Davide Calimani.
5: Un velo di riservatezza è calato oggi sulla casa della famiglia Terrin a Vigonovo, nel Veneziano, lo stesso comune già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. All'esterno dell'abitazione, tra andirini, sotto lo sguardo dei giornalisti, le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania, schermandola dai media. Dopo le dure parole pronunciate ieri, la donna infatti oggi ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile.
6: No, a me piacerebbe parlarci.
7: No, adesso no. Mi dispiace perché è andata a riposare, si è stesa.
5: A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore per parlare ancora di quella perdita atroce. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre ricordando le ripetute denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia, 39enne, subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber, lesioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzata procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla prima.
3: Sarà l'autopsia di Michela Rubiu, la quarantenne Guido Gessa.
8: Questa alle mie spalle, Sandro Pintus, 39 anni, arriva con una pistola, inizia a litigare con la moglie e poi le spara un colpo di pistola alla testa. Ora, dopo 25 giorni di agonia, Michela Rubiu è morta. È grande lo sgomento qui a Solanas.
9: Quel giorno poi l'uomo, dopo il ferimento, era arrivato fino a Quartu Sant'Elena nella caserma da fuoco contro il fratello Andrea di 43 anni, uccidendolo. Ora su Pintus, che si trova nel carcere di Uta dopo aver confessato, pesano due vite strappate negli anni più belli. Michela Rubiu lascia un figlio di un anno e

0: mezzo avuto proprio con il marito e una ragazzina di 15 anni. Davanti alla casa di famiglia arrivano conoscenti e amici. Il fratello abbraccia a lungo una signora. Al cancello, a un certo punto, si affaccia la madre di Michela per accogliere la sindaca di Sinnai. Al vicino mercato, intanto, bocche cucite, pochi i commenti dei passanti.
1: Una brutta tragedia.
0: L'autopsia sarà eseguita dal medico legale Roberto De Montis probabilmente nella giornata di giovedì. Solo successivamente la salma sarà riconsegnata alla famiglia, conferma la sindaca Barbara Pugeddu. Che cosa si può fare ora?
2: Questo è un momento in cui prevale il silenzio, la riflessione, la solidarietà, occorre stare vicino alla famiglia in maniera naturalmente composta. Lo si fa in tutte le forme, lo si fa dal punto di vista istituzionale, attivando i servizi di supporto, naturalmente per la famiglia, e lo si fa come amici e cittadini che in qualche modo, in qualche forma vogliono stare vicino alla famiglia anche con un atto di solidarietà.
0: Sul movente di quello che ora è diventato un duplice omicidio ancora si indaga.
3: Ha riaperto al pubblico il Museo regionale di Messina, da cui sono state rubate a Ferragosto 3 tavolette su 5 del Polittico di Antonello da Messina. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un furto su commissione da parte di una banda di trafficanti internazionali. Il racconto di Maurizio Di Lucchio.
4: Un telo nero al posto del Polittico di Antonello da Messina. La teca che custodiva la tavoletta bifronte non c'è più. Resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un drappo nero. La sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile. Le telecamere non possono entrare, vietate le riprese di ogni tipo, ma già circolano in rete alcuni video girati dai primi visitatori.
5: Il museo non può fare riprese.
4: Zero foto?
5: Le foto sì, ma riprese, video lei non li può fare.
4: Tre giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il Museo regionale a Cascina riapre, ma il clima è piuttosto teso, c'è silenzio. Alcune decine le persone con il biglietto per entrare.
6: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
4: I visitatori si aggirano tra le sale, ma in pochi si soffermano a lungo davanti ai dipinti. Alcuni gruppi scambiano due parole, ma a voce bassissima, quasi come se non volessero violare il museo. Per tornare a un clima più rilassato, probabilmente.
3: E siamo in Sicilia, sospiro di sollievo a Catania, stop aerei causa Etna. Fabio Butera.
7: Dell'Etna scattate dal cielo, è drasticamente diminuita l'attività esplosiva dai crateri sommitali, con conseguente riduzione di quelle emissioni di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico che laterali continua ad essere alimentata la colata lavica che scende lenta nella valle del Bove. Con la riduzione dei livelli di allerta dell'INGV, ripristinate le attività di volo sulle piste dello scalo catanese, dove si può atterrare a Fontanarossa, un via vai tra chi deve ancora iniziare le ferie.
8: Siamo in Trentino, speriamo che l'Etna faccia la brava.
9: Pronti per dormire nell'aereo, vero?
10: Sì.
9: Sì? Allora andiamo a imbarcarci, dai.
7: Ma non tutti vanno in vacanza.
11: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma voglio di partire.
7: Per adesso i disagi delle scorse settimane sono solo un ricordo.
12: Sì, con il dirottamento dell'aereo a Palermo, per fortuna che c'era stata questa ragazza che poi con la famiglia mi hanno accompagnato a Catania.
3: Il caldo, si torna alle temperature medie di stagione al centro-nord, ma sentiamo cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore da Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. L'ha intervistato Paolo Cappelli.
13: Stamane è stato un po' le regioni meridionali, quelle coperte dall'allerta meteorologica di colore giallo, situazione che però sta migliorando in queste ore, infatti i fenomeni in questo momento interessano solo la parte più meridionale della Calabria, sia quella tirrenica che ionica, ma anche la Sicilia, la parte migliorare, perché poi pian piano questo sistema nuvoloso con associati fenomeni si sta

0: spostando verso sud per lasciare un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche temporale di calore che potrà ancora accadere nella giornata di oggi solo sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale.
1: Abbiamo registrato alcuni fenomeni particolarmente intensi, migliaia di fulmini condensati in poche ore, ad esempio in Toscana, ma anche in altre zone della penisola. Quali le ragioni di questo fenomeno e se è possibile che si ripeta secondo i vostri...
0: Non sono avvenuti solo in Toscana, ma anche nel Lazio, sono arrivati sulla Campania. Insomma, una situazione che in questo periodo, con questa situazione sinottica, è un classico.
2: Un'estate di incendi in tutta Europa, dalla Grecia alla Spagna al Belgio, dove è in corso il più grave rogo mai registrato nel paese. Un'emergenza che ormai non riguarda più soltanto il Mediterraneo. Il servizio di Zuirlo Assini.
3: Questa volta non è il Mediterraneo, è il Belgio. Nelle Hautes-Fagnes, vicino al confine con la Germania, brucia il più grande incendio che il paese abbia conosciuto da oltre un secolo. Più di 3.000 ettari sono già andati in fumo. Il terreno torboso rende particolarmente difficile il lavoro dei vigili di spegnersi in superficie e continuare a covare sottoterra. Una battaglia che il Belgio non sta combattendo da solo.
4: Avevamo bisogno di riunire tutte le squadre presenti, quelle arrivate nei giorni scorsi dai Paesi Bassi.
3: Per ritrovare lo stesso paesaggio, stati divorati dalle fiamme e squadre francesi sono arrivate in Aragona per aiutare i vigili del fuoco. In Grecia, sull'isola di Salamina, a pochi chilometri da Atene, due persone sono morte e centinaia sono state evacuate. Per chi ha visto il fuoco avvicinarsi alle case, restano soprattutto la paura e la fuga.
5: È stato terribile, ho avuto davvero paura. Siccome ho due porte e una da verso il mare, pensavo, se succede qualcosa, mi butto in mare.
3: Incendi hanno colpito nelle Alpi e altri paesi del continente. Caldo, siccità e vegetazione sempre più secca hanno trasformato vaste zone d'Europa in terreno vulnerabile alle fiamme. Un'emergenza che per decenni abbiamo associato soprattutto alle immagini che arrivano oggi dal Belgio raccontano che anche questa geografia sta cambiando. Il fuoco non è più soltanto un'emergenza del sud, è ormai un problema europeo.
2: Muore una leggenda dell'Ippica, il cavallo da corsa Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni più. Dopo il ritiro aveva generato più di 2.000 figli, era nato in provincia di Ferrara e stava trascorrendo il suo periodo di riposo a Eboli, in provincia di Salerno. La morte questa notte per un attacco cardiaco. Tra il 98 e il 2002 ha conquistato 51 Gran Premi in tutto il mondo, chiudendo la carriera con 62 vittorie in 73 corse e oltre 6 milioni di euro di premi. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro capitano, si legge nel suo profilo ufficiale. Entriamo in studio, chiedo aiuto alla regia con il servizio di cardiologia.
6: Divorano almeno un paio di gol su improbabili costruzioni dal basso e al primo affondo, vero, vanno sotto grazie al gol di Marras. Il pareggio dell'Empoli arriva a inizio ripresa, lo firma Saporiti. Ai rigori il Pisa non ne sbaglia uno. Ai sedicesimi altro derby toscano, stavolta contro la Fiorentina. Il Sassuolo vince il derby emiliano-romagnolo, travolgendo il Cesena. All'intervallo i giochi erano già fatti. Prima il gol di Volpato, dopo appena 13 di Azic. Lipani, appena entrato, fissa il 3-0. Nei sedicesimi lo aspetta il Frosinone. Cremonese-Sampdoria è sfida che rimanda alla mente Gianluca Vialli, con pianto doppio ex. Un gol per tempo per i Lombardi, nel primo segna il danese Stuckler. In pieno recupero raddoppia Berti. Per la squadra di Giampaolo ora c'è il Parma. Sogna in grande il Palermo, che punta dritto alla Serie A, che milita nel massimo campionato, il Lecce. Risultato sbloccato dopo un clamoroso liscio di Poyampalo, che spiana la strada a Vavassori, giovanissimo dall'Atalanta Under 23. Il raddoppio è opera proprio dei sedicesimi. Per Inzaghi c'è il Mantova.
2: Femminicidio è la parola più consultata dall'inizio del 2026 sul portale

0: Cani.it. Sul podio anche Maranza e Fake News. Sentiamo Francesco.
1: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto la top 10 stilata da Treccani consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è Femminile 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indica periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto Fake News, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate ad altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su Treccani.it e ormai entrati nella vulgata follower selfie, deriva dal greco mimema, imitazione, è un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
0: Pubblicità e ci ritroviamo qui con...
2: Pubblicità. Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro, 68 presenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da...
3: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana.
5: Oggi la protezione è cambiata. Con il... Interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi stare per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. Ad agosto retta da 1500...
0: Andiamo in Germania. Avvistamenti di droni, ovvero la Germania registra un aumento preoccupante di eventi del genere, spesso riconducibili alle attività ostili della Russia. Per questo oggi Berlino ha inaugurato un nuovo centro per la difesa antidroni. Vediamo con Barbara Gruden.
8: Piano di attacchi ibridi, chi prende di Europa? Il ministro degli interni Dobrindt inaugura il nuovo centro per la difesa antidroni, cui verranno sviluppate e testate tecnologie dei velivoli senza pilota. Fa all'aeroporto di Lipsia. Allora il ministro aveva parlato di un nuovo livello di minaccia. Accanto a un cargo ucraino era stato trovato un drone imbottito di esplosivo e la procura propende per la pista russa. Il caso più eclatante, ma solo uno dei tanti. Non si contano gli avvistamenti di droni che hanno portato alla chiusura provvisoria degli aeroporti dal nord al sud del paese. E poi sabotaggi veri e propri. Sempre a Lipsia, 2 anni fa, aveva preso fuoco un pacco che doveva essere trasportato da un aereo DHL. Per fortuna l'incidente è avvenuto prima del decollo. La riforma dei servizi segreti, varata dal governo, dovrebbe servire a individuare anche i cosiddetti agenti usa e getta, persone assoldate da Mosca per pochi soldi e che servizi destino. Come il giovane ucraino appena condannato a Stoccarda, per il tribunale faceva parte di un'organizzazione che intendeva colpire la logistica con pacchi destinati a prendere fuoco durante il trasporto. L'intento dei mandanti? Minare il senso di sicurezza della popolazione.
0: E la Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con Ucraina e Bielorussia proprio per il lancio di droni a lungo raggio. Da qui anche la Polonia potrebbe essere nel mirino, è quanto rivela un'inchiesta del Telegraph. Vediamo in studio.
9: 59 lampe di lancio, tutte costruite negli ultimi mesi. Il Telegraph, lo vediamo dalle immagini. Le...

0: utilizzando dati open source come le mappe, eccole lì, di Google Earth, ma anche fonti interne. Ed ecco qua queste basi da cui potrebbero essere lanciati i droni ucraini, i droni russi contro l'Ucraina, ma non solo. Si tratta di droni anche a lungo raggio, come i Egeran, che raggiungono una gittata di anche 1000 km e quindi potenzialmente potrebbero Varsavia. Di che cosa stiamo parlando? Eccoli qua, questi sono quelli che sono stati più usati in Ucraina nell'ultimo mese, dai famigerati Shahed, ai droni parodia, quei droni che vengono a fondere i sistemi della difesa. Ci sono stati dei precedenti, eccoli qua, dell'ultimo mese, di droni che sono sconfinati in spazio NATO, e poi c'è il caso di fine luglio, quando un missile ha sconfinato per 6 minuti nello spazio aereo polacco ed è stato abbattuto nel territorio di Lublino. A te.
1: Si apre oggi in California il processo contro Meta, accusata da 29 stati americani di creare volontariamente dipendenza da Facebook e Instagram negli utenti più giovani. Una sentenza che potrebbe rivoluzionare il futuro dei social media e il loro utilizzo da parte dei minorenni. Di questo parliamo con il professor Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, che è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Una questione già emersa nel recente dibattito francese, l'accesso è giusto vietarlo, può bastare a tutelarli da questa dipendenza?
2: Ma da una parte il mondo digitale è un diritto per i bambini, questo l'ha detto la Corte Costituzionale francese. Dall'altra parte però ci sono considerati e occorrono delle regole che soprattutto devono coinvolgere le piattaforme, come il processo che viene svolto oggi negli Stati Uniti va in questa direzione. Cioè le aziende devono sapere che non possono superare delle barriere che devono essere sicuramente mantenute per tutelare i bambini e dai rischi che la rete propone. L'Europa ha fatto delle regole come il Digital Service Act che rappresentano strumenti importanti di prevenzione e che le viene quindi sul dopo, quindi con delle cause intentate dai vari che occorre andare al di là del divieto. Il divieto è uno strumento, però occorre andare a cercare di costruire un sistema digitale in cui i ragazzi possano costruire il loro futuro con consapevolezza, responsabilità, accompagnati dai genitori. Però le grandi aziende utilizzano purtroppo degli algoritmi che sono molte volte i manipolatori della scelta che i ragazzi fanno. Raccolgono i loro dati e questi dati vengono utilizzati per trasformarli da soggetti a oggetti consumatori. Quindi occorre assolutamente che le regole vengano fatte rispettare e che le aziende siano attente ai loro clienti, anche se bambini e adolescenti.
1: Quindi no a un divieto tout court, sì alla libertà di espressione, però quali sono le buone pratiche che si possono suggerire ai genitori?
2: Ma da una parte occorre che i genitori accompagnino i bambini nel mondo digitale con un percorso che devono fare di formazione, di conoscenza anche di questi mondi che sono molto vasti, che vanno dalle piattaforme di gioco alle piattaforme social al mondo dei chatbot, che è un mondo che sempre più è presente nella vita dei ragazzi quando si rapportano a degli assistenti vocali che molte volte possono interagire con loro, anche in modo talvolta molto coinvolgente. Parlare con loro è fondamentale, occorre che la scuola faccia un grande passo in avanti, dando strumenti alle famiglie per poter fare questo percorso, dando ai ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi che la rete può produrre, ma occorre anche che gli stati fare un passo in avanti con delle regole condivise che permettono di bloccare certi comportamenti talvolta predatori che le aziende vogliono sviluppare sui dati e sui comportamenti dei ragazzi. E dalle tecnologie a fin di bene, quindi le AI ad esempio, può essere molto funzionale per bloccare materiali, per far sì che i ragazzi di fronte a dei linguaggi impropri possano essere aiutati a trovare un punto d'appoggio umano che può dare a loro un aiuto costante, come sono i Trusted Flagger, Telefono Azzurro in Italia, strutture di aiuto a chi è coinvolto in situazioni di cyberbullismo, di sexting nella rete. Ecco, l'importante è però che questa rete divenga uno strumento di crescita, non venga visto come soltanto un ambito di pericoli, perché il futuro sarà sicuramente sempre più verso un mondo digitale, però responsabile e consapevole.
1: Certo, però questo controllo da parte

0: Parte di pochi operatori giganteschi, ricchissimi, preoccupa. Voi come Telefono Azzurro vi siete spesso scontrati anche con l'impenetrabilità quando si cercano di ottenere dati utili anche alla salvezza di giovani vite?
1: Ma sicuramente questa consapevolezza dei rischi che ci sono delle grandi aziende nell'appropriarsi di un mondo che è quello anche dell'infanzia, non soltanto dell'economia e di altro, è un tema serio. Anche il Santo Padre nell'enciclica Magnifico Humanitas ne parla, noi ne abbiamo parlato in tutta una serie di contesti, ci sarà un incontro tra pochi giorni qui a Roma con le Nazioni Unite. Il tema è serio e sul tavolo per fortuna se ne parla, però occorre anche far sì che le aziende si rendono conto che c'è bisogno oggi di un ecosistema digitale globale in cui i bambini vengono rispettati perché sono il patrimonio che va tutelato trasversalmente a partire di tutti, così come occorre che il nostro paese proceda sulla legge che è presente al Senato, perché ci sia anche qui un impegno trasversale di tutti, istituzioni, aziende e società civile soprattutto, perché i bambini siano al centro. Poi occorre un grande sforzo, come si diceva prima, di genitori e insegnanti, di fare molta prevenzione, ma avendo i ragazzi accanto, perché i ragazzi sono molte volte la guida per capire dove andare e dove di fatto i ragazzi vogliono essere aiutati.
0: Grazie infinite, Ernesto Caffo, presidente del Telefono Azzurro.
1: Grazie a voi.
0: E allora torniamo con questa notizia arrivata poco fa, la morte di Varenne, questo leggendario stallone che per anni ha appassionato gli italiani a uno sport come l'ippica che solo in pochi frequentavano. Aveva 31 anni e dopo il ritiro aveva generato più di 2000 figli. Allora vediamo un profilo di questo cavallo che è stato realizzato da Monica Matano di Rai Sport.
2: Io credo che quello che ha vinto lui, un atleta italiano, non so se l'abbia vinto.

0: Non vuoi andare?
1: Giampaolo Minnucci asseconda il desiderio di Rai Sport e quello di milioni di italiani, riprovare dopo anni l'emozione di rivederlo accanto al mitico Varenne, il trottatore più forte e più ricco di tutti i tempi, compagno di tante avventure sportive indimenticabili.
0: Ogni driver naturalmente ricorda un cavallo, però io credo che lui non è un cavallo, lui è il cavallo.
1: Lo incontriamo a Villa Anterio, nel Pavese. Dal 2021 la tenuta Il Cigno dei fratelli Tosi è l'attuale residenza del capitano che ha fatto sognare l'Italia. Oggi un arzillo ventottenne, un luogo immerso nella natura, una storica scuderia che ha ospitato grandi cavalli del passato, Wayne Eden, Blim, Song and Dance Man.
0: Stai bene? Ti trattano bene? Se non ti trattano bene, ti spiego una cosa, noi ti portiamo da un'altra parte. Ti portiamo dove c'è General Dupomo, dove c'è Remington Crown, tutti quelli che hai battuto. Ti li ricordi? Sì o no? Oh, parla, di qualcosa. Non nego che quando l'ho visto ti si accende un qualcosa dentro, ti prende un brivido dalla testa ai piedi, cose troppo, forse troppo mie per esternare, ecco.
1: Il cuore batte forte e al suo arrivo è accolto da Alessio, un piccolo fan appassionato di ippica che alle maglie dei calciatori preferisce le giubbe dei driver.
0: Sei fortunato perché a 10 anni c'è sto popò de giubba.
2: Per me incontrare Cristiano Ronaldo non è niente, ma Giampaolo Minnucci molto di più.

0: nel paddock di Varennes c'è spazio per i sorrisi e per i ricordi.
1: Ha fatto il ciuffo un po' bianco come questi qua miei, vedi? Vedi? Oh, dopo! Oh, te faccio! Te faccio! A lui guarda come gli piace, guarda, così, guarda.

0: ma mica, mica chiude, guarda, guarda, guarda come rimane. La prima corsa vera e importante l'ho vinta con un cavallo di Carfagna, si chiamava Pitagora. Poi è entrato nel mondo del trotto tramite mio zio Umberto Francisci e mio nonno Aurelio, diciamo la mia dinastia. E padre Danilo, un fratello ma nel vero senso della parola, è sempre stato insieme a noi, tant'è vero che la prima volta che io lo vidi non pensavo nemmeno che era un frate, perché tutto aveva, ma le attitudini del frate no, andava sempre in giro vestito casual. E Sergio, sai, in un modo scherzoso mi disse: questo è padre Danilo. E io dissi: dai Sergio, non scherza così. E poi dopo, quando abbiamo visto in tunica, era padre Danilo. Americ. E questo invece è lotteria.
1: 150 metri al traguardo, Varenne è vicinissimo al doppio a seguire, Varenne, sempre lui, un fuoriclasse assoluto. Varenne batte il resto del mondo per 2-0, è lui il marcatore sia in batteria che in finale e non ci sono episodi da moviola.
0: Credo il suo DNA, credo che lui è nato per essere campione, è nato per essere una stella. È nato per essere unico, vero? È naturale, così.
1: Varenne, nel giorno più importante della sua carriera, ridimensiona Viking Kronos. Il migliore indigeno di 3 anni si chiama Varenne.
0: Sicuramente ogni vittoria ha un perché. Credo che tra le tante ci potrebbe essere il derby italiano del trotto a casa mia, il primo derby a Roma come romano.
1: Il suo interprete, il giovane Giampaolo Minucci, che sembra dire a Lutfi Colghini: vieni a prendere, dove sei?
2: La disinvoltura con cui batté Viking Kronos in quel derby italiano di trotto fece subito intuire il suo indiscutibile valore e il talento del fuoriclasse. Tra il 1998 e il 2002 ha annullato gli avversari.
1: Varenne, il traguardo è vicino, deve ancora soffrire, ma è un autentico fenomeno. Ancora Varenne, Antris nell'otteria, vince nei confronti di Legendary Lover. E la leggenda è per Varenne Giampaolo Minucci. La Juventus del trotto oggi si chiama Varenne.
2: Il Gran Premio Lotteria di Agnano, la Merrick, l'Elite Lopet, la Breeders' Crown, 73 corse disputate, 62 successi.
0: Cavallo italiano vince la Merrick, il suo nome è Varenne. Cioè, il cuore mi era arrivato qua, in gola. Ho dovuto tirare giù la zip e ho detto: qui, tant'è vero, faccio un segno così, faccio, ma era un senso di sfogo.
1: Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai. Varenne ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pomò. C'è ancora da soffrire e vince Varenne! Ha vinto! Incredibile!
0: Alla fine della discesa, non so quante pacche gli avrò dato sul posteriore, esce sicuramente, ma esce perché ci sono tanti sacrifici dietro a queste imprese, a queste vittorie.
1: Siamo emozionatissimi perché in anni di telecronaca non avevamo mai avuto la possibilità di commentare le gesta di un campione che nasce ogni 50 anni e finalmente può liberare la sua tensione. Giampaolo Minucci, Varenne.
0: Correre il Prix d'Amérique favoriti, America, Svezia, inutile starlo a dire tutti quanti, e poterli vincere, credo che non è un'impresa che ti fa fare il cavallo, è un'impresa che facciamo insieme. Io dico che sono arrivato sempre secondo, perché il primo a tagliare il palo stavo sempre lui.
1: Il pubblico italiano è tutto con questo campione che imbocca la dirittura d'arrivo di Van Zen a grandi falcate, dirittura d'arrivo per Varenne, il traguardo è ancora lontano, ma è lontano anche al Serge Deh.

0: 3,5 di telespettatori sintonizzati su Rai 3 a tifare per lui, punte del 20% di share per l'incontrastato dominatore delle piste, il più alto ascolto nella storia dell'ippica in Italia. In più momenti ha battuto la concorrenza di programmi popolari come Domenica In e Quelli che il calcio, il fenomeno Varenne.
1: Sentito che numeri, eh? Ma io credo che la gente naturalmente sia appassionata a questo cavallo anche perché lui, vincendo sempre e stando sempre sulla bocca di tutti, ha vinto Varenne ed è diventato un po' un mezzo mediatico. Il fenomeno Varenne se l'è inventato.
0: Unico ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 nazioni differenti, Italia, Francia e Stati Uniti.
2: Tutti e due avevano voglia di vincere, sia il cavallo sia Giampaolo. E Giampaolo è il classico romano un po' guascone. Devo vincere io, questo è il concetto.
0: Numeri impressiona allevamento di Zenzalino nel Ferrarese da uno stallone americano, Waikiki Beach, e una saura italiana, Yalmaz. Fu acquistato per 150 milioni di lire dal napoletano Enzo Giordano, ex agente di cambio, nuovo al mondo dei cavalli, ma stregato da quel nome così armonioso e musicale.
2: Lui si innamorò di questo nome che l'allevatore aveva dato perché c'era l'ambasciata italiana in Francia a Parigi, Rue de Varenne, e comprò questo cavallo. Gli piacque subito questa assonanza di questo nome.
0: CIP, un micro distaccamento osseo che in alcuni casi può compromettere la carriera, ma la sua è stata...
1: Era una bella cifra, ma non è tanto quello. È una cifra per un cavallo con un CIP. Insomma, tanta roba. Perciò dico che anche fortunati, ok, incoscienti, ok, però ci abbiamo messo anche del nostro, se no allora potevano comprare tutti.
0: È stato lui a scegliere me, ama ripetere il driver romano, che ha al suo attivo 115 Gran Premi e che oggi ammette di ricordare solo 3 date, il giorno di nascita dei figli Francesca e Federico e il 19 maggio, il compleanno di Varenne.
1: È così, perché ormai lui fa parte della mia famiglia, della mia vita. Sono sempre attribuito al guidatore di Varenne, che ben venga. È impressionante, ma non perché è Varenne, perché proprio c'è negli occhi, ce l'ha proprio.
0: Parlare di questo mito dello sport come di un semplice cavallo è decisamente riduttivo. I suoi occhi intelligenti e curiosi carpiscono ogni...
1: Il grazie è doveroso, è una cosa doverosa. E poi sai, se tu lo guardi negli occhi capisci che guarda... Io vorrei dire parla, così almeno abbiamo fatto 13.
3: Sembra sempre sapere quello che sta succedendo. Un cavallo normale con delle luci puntate, delle telecamere puntate, una miriade di gente attorno, come lo vediamo, è tranquillo perché lui sa che in questo momento non gli succederà nulla.
4: È un cavallo che non ti mette mai in difficoltà, ha un carattere molto freddo, quello che lo aiutava in corsa.
0: È stato ospite d'onore a Milano negli studi della Rai, ingresso trionfale sul red carpet da grande star, passo spedito, nessuna esitazione.
1: È sceso dal van, si è girato, ha fatto il suo solito nitrito, è entrato negli uffici di Corso Sempione, che credimi, era difficile anche entrare un cristiano, abbiamo fatto tutte gincane, vero? Adesso che fai?
5: Signori, sta per entrare Varenne.
1: Si sta guardando.
6: Ma visto? Sei tu?
1: Sì, tu.
0: La sua notorietà non ha confini. Il termine Varenne spopola dall'enciclopedia

0: Peccani ai Cruciverba.
1: Così? Guarda che roba.
2: Alla grande, dopo. Guardati un po'.
0: La sua fama ha raggiunto anche i social.
3: Appare l'emoticon del cavallo se si scrive il nome Varenne. È veramente famoso, famoso, ma io dico sempre perché ci è riuscito lui anche. È riuscito a entrare nel cuore della gente. È stato seguito anche da chi non era ippico. E ancora adesso, sono 20 anni che fuori dalle corse, ci sono tantissime persone che vogliono vederlo, vogliono incontrarlo, questa leggenda.
4: Varenne, Varenne, Varenne, Varenne.
0: Nella scuola primaria di Belgioioso in Lombardia, i piccoli alunni studiano il brano a lui dedicato da Enzo Iannacci. E la eco di quell'entusiasmo arriva fino a Villanterio, dove la giornata trascorre in armonia in compagnia del capitano, che ascolta divertito e perdona qualche stonatura. Oggi Varenne continua ancora i sorprendenti.
5: Un cavallo di 28 anni che è ancora in attività riproduttiva con degli ottimi risultati. Dal punto di vista mio medico, diciamo, dal punto di vista della riproduzione, è veramente qualcosa di strepitoso, indescrivibile.
4: Fatti vedere da vicino, vale.
1: A sti signori quante fidanzate c'hai?
6: Più di 2500.
1: 2500?
6: No, 2500 quelli ufficiali, ma me ne ha coperto.
1: Ma porca miseria, più di me? Eh? Oh, ma che stai scherzando?
0: È padre di più di 2500 figli, alcuni ottimi cavalli, nessun fuoriclasse come lui, Vernissage Griff, quello che gli somiglia di più.
5: Se lo rivedo un pochino, non mi rispecchia un pochino l'animo del padre.
1: Quest'anno non ti nego che ho tifato Vernissage. Primo perché è un gran cavallo, secondo perché è figlio di Varenne. Ma vedo che quando facciamo dei paragoni arriviamo fino a un certo livello, poi devo fare dei paragoni con lui e ti crolla il castello. Dico, è come fare dei paragoni dell'assoluto e parliamo sempre dei stessi nomi.
0: Il cuore del campione però batte per Minnie, un pony Shetland di una ventina d'anni. Un romantico amore senile corrisposto che suscita la curiosità di bambini e visitatori che vengono qui a vedere la casa di Varenne, che ha al suo interno foto e cimeli di una leggenda dello sport.
3: La cosa poi bella è che dopo aver ascoltato la storia, ovviamente l'emozione nel vederlo è ancora più grande. Noi abbiamo tantissime persone che si commuovono, è bellissimo.
0: Daniela ci regala un ultimo brivido.
7: C'è la pista, per quello che fa così.
0: Riporta Minnucci e Varenne in pista. In un attimo prendono il sopravvento. Grazie Gianpaolo, grazie Varenne.

0: Boum, quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum.
1: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
2: O ti senti così? O ti senti ACT?
1: Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9 euro.
3: Raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
4: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il...
5: Che gioia! Aia!
6: Entrate, mortali!
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservandus comanda.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026

0: ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
1: Continua il bel tempo in sera, nubi presenti un po' su tutto il settore, ma saranno maggiori le schiarite, con precipitazioni sulle Alpi che termineranno. Anche al centro sarà una serata alquanto stabile, con decise schiarite che ci saranno lungo le coste tirreniche, mentre invece su quelle adriatiche nelle aree più interne qualche nube in più, ma che risulterà per lo più innocua. Anche sulle regioni meridionali termina il maltempo, ci sarà ancora qualche pioggia residua, solo nelle aree più interne della Campania e della Basilicata, in un contesto però prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, dove i venti saranno per lo più di maestrale, spireranno da nord e interesseranno le coste esposte della Sardegna e della Sicilia. Per quanto riguarda la giornata di domani, si aprirà con bel tempo, ma avremo ancora della debole instabilità pomeridiana sia sull'Appennino centro-meridionale che al nord, in particolare sui monti. Per quanto riguarda le temperature, invece, saranno per lo più stazionarie su buona parte del paese, subiranno un lieve aumento al settentrione, dove i valori massimi raggiungeranno i 36 gradi.

0: Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione. Zelensky, risponderemo. Nella notte 620 droni su Mosca. Botta e risposta tra Muz, è un nuovo territorio statunitense, scrive il presidente Sutmo, la sua illusione sullo stretto. Il femminicidio in provincia di Venezia, la vittima aveva denunciato l'ex compagno, poi suicida. L'uomo era stato da un mese fa dal marito in Sardegna. Torna in piena attività di allerta delle attività vulcaniche, declassato da red a orange. Agosto hanno causato la cancellazione di centinaia da arrivati temporali, anche forti, allerta in 7 regioni al sud. Tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo. È morto lo stallone Varin, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, dopo il ritiro aveva generato più di 2000 figli. Buon pomeriggio, apriamo il gravissimo attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv. Almeno 10 civili morti, 8 i feriti. I missili di Mosca hanno colpito alcune abitazioni, attività commerciali e un ufficio postale. Risponderemo ai brutali attacchi, presidente Zelensky. Sentiamo l'inviato Daniele Lorenzetti.
1: Dunque ancora una strage per l'Ucraina, questa volta nell'estremo est del paese, a Peceni, una località che si trova a circa 50 km a est di Kharkiv. Stamane questa località è stata colpita da un misto di stazioni, negozi, automobili, anche un ufficio postale. Il bilancio aggiornato parla di 10 vittime e di almeno 17 feriti. La costernazione del presidente Volodymyr Zelensky, che ha detto un attacco brutale che non resterà senza risposta, è tornato a rinnovare l'appello pressante a tutti gli alleati, settori di cui ora è carente, che consentirebbero all'Ucraina di potersi difendere da questo tipo di attacchi. E tuttavia gli attacchi sono proseguiti anche con i droni da parte russa, più di 140 quelli lanciati. Notizie preoccupanti arrivano dal Dnipropetrovsk, la regione di Dnipro. Infatti è stata disposta l'evacuazione da diversi villaggi prossimi al fronte di famiglie con circa 2200 bambini. E per quanto riguarda il Donetsk, Mosca rivendica di aver conquistato due villaggi, di avvicinarsi sempre più al cruciale centro di Sloviansk, mentre Kiev prosegue la sua campagna con i droni verso la Russia e ha colpito anche Sebastopoli nella Crimea occupata. È tutto per ora, a te.
0: Il conflitto in Medio Oriente, adesso con lo stretto di Hormuz, che resta al centro del braccio di ferro fra Trump e il regime di Teheran. Dopo le minacce all'Oman, ora il presidente americano pubblica sui social una cartina in cui rivendica è territorio americano, ma ci dice di più in diretta da New York l'inviato Enrico Piro.
2: Sì, continua l'escalation verbale di Donald Trump contro l'Iran.

0: mattina presto negli Stati Uniti ha pubblicato sui suoi social una mappa dello stretto di Hormuz nel Golfo Persico con la bandiera ai colori del territorio statunitense, dando quindi seguito in qualche modo, seppur solo virtualmente, alle dichiarazioni fatte venerdì all'Accademia di Polizia di Garden City, quando aveva detto: dichiareremo molto presto lo stretto di Hormuz come territorio americano. In un altro post, sempre sul suo social, aggiunge che non sono in corso e operativo, un'affermazione che però contrasta con i dati di fatto. Ricordiamo, lo stretto di Hormuz è un vitale corridoio navale attraverso il quale prima della guerra passava il 20% circa del petrolio e del gas mondiali, 130-140 navi al giorno. Gli ultimi dati ci dicono 15 agosto solo, con effetti molto negativi su tutte le economie mondiali che dipendono in buona parte dai carburanti fossili. Dichiarazioni queste di Donald Trump che si inseriscono in un quadro nel quale sempre più aumentano le previsioni, la probabilità di una ripresa della guerra, non più solo verbale, ma guerreggiata. A voi studio.
1: Grazie a Nico Piro. Hamas ribadisce l'impegno a rispettare l'accordo di pace di Trump e accusa invece Israele di averlo tradito. Netanyahu il ritiro. Intanto torna a salire la tensione in Cisgiordania, a Qusra in particolare. Le abitazioni palestinesi sono ancora assediate dai coloni. Sentiamo la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: Ormai sono passati 10 giorni da quando è cominciato.

0: israeliani, una situazione che però rispecchia quello che sta accadendo ormai da mesi, se non addirittura da anni, soprattutto dopo il 7 di ottobre in tutta quanta la Cisgiordania. Intanto ieri ricordiamo l'incontro che c'è stato tra il premier Netanyahu e l'inviato nonché anche genero di Trump Jared Kushner per parlare della situazione a Gaza. Israele continuerà con gli attacchi mirati, ha fatto capire chiaramente Netanyahu, siamo in piena campagna elettorale. Israele non andrà via dalla striscia di Gaza per quanto riguarda i militari fino a quando non ci sarà un disarmo da parte di Hamas. A voi.
1: La cronaca ora, l'attentato a Ranucci, una scelta solo mia, sono pentito per i guai causati a un fratello. Walter Lavitola, che sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima per l'attentato al conduttore di Report. E ora anche i quattro presunti esecutori materiali chiedono di essere interrogati. Sentiamo Sabrina Carreras.
2: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report. Siegfried Bibbia, Walter Lavitola, non ritratta la sua confessione e ribadisce che l'idea dell'attentato fu soltanto sua e che non ci sarebbero altri mandanti. L'ex editore sostiene inoltre di aver avvertito Ranucci dei rischi per la sua incolumità già prima dell'attentato, un avvertimento al quale, secondo Lavitola, la prossima settimana Lavitola dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee davanti al Tribunale del Riesame per precisare alcuni punti della sua confessione. E intanto potrebbero parlare anche per la prima volta i quattro presunti esecutori materiali. Potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene Lavitola, quello di compiere un'azione dimostrativa sparando contro il muro dell'abitazione senza utilizzare una bomba.
1: Delle vittime migranti recuperate nel Mediterraneo centrale, 7 salme in viaggio sulla nave di emergency verso Bari, aumentano gli sbarchi anche in Sardegna, dopo la Germania anche la Svitalia, i cosiddetti dublinanti. Sentiamo Angela Caponnetto.
3: Alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Da questo ponte sotto coperta, 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri.
4: 7 salme e 50 sopravvissuti sono in navigazione verso Bari su una nave umanitaria. I morti per asfissia navigheranno ancora insieme ai vivi per giorni sulla life support di emergency prima di arrivare nel porto pugliese. Sono stati recuperati tra la Libia e Lampedusa, una delle rotte più mortali al mondo, nonostante gli sbarchi quest'anno si siano dimezzati. Gli ultimi 22 cadaveri sono stati recuperati tra venerdì e lunedì scorsi, 4 vicino Lampedusa, gli altri nel Mediterraneo centrale, 3 recuperati dal veliero Nadir della ONG Rescue Ship, 11 dalla nostra guardia costiera. Anche se con numeri ridotti, si parte ancora e si continua a sbarcare. A Ravenna 73 medio orientali e subsahariani sono scesi dalla Humanity One. Oltre 300 in 3 giorni a Lampedusa, mentre raddoppiano gli sbarchi in Sardegna dall'Algeria. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera da fine agosto è determinata. 4 anni di blocco in virtù del nuovo patto per le migrazioni, l'Italia dovrebbe riprendere oltre 650 migranti, dei quasi 4.000 arrivati in Svizzera dal 2022.
1: Faduma, la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ricollocare in Italia in base al regolamento di Dublino, è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Felice di essere al sicuro, il tempo orribile della fuga è finito, ha detto Faduma all'ANSA. Resterà sotto la nostra protezione finché la Germania non annullerà il trasferimento, fa sapere l'associazione.
5: Migrante zero, ovvero un fantasma. Per Abdirizak Warsam Faduma, 22 anni, somala, un'odissea burocratica dopo quella vissuta attraverso il deserto e poi il mare Mediterraneo per giungere in Europa. Finita nel mezzo della contesa tra i paesi UE all'indomani dell'esodo di migranti verso Ceuta, trarsi a un matrimonio combinato e alle conseguenze della guerra civile fra il governo di Mogadiscio e i separatisti. A bordo di un gommone fatiscente, Abdirizak attraversa il Mediterraneo per 27 febbraio scorso a Lampedusa. Prosegue per la Germania nella

0: regione dell'Assia e poi in Baviera, dove riabbraccia la madre e il fratello che non vede da 17 lunghi anni e che nel paese risiedono legalmente e perfettamente integrati. Inizia a studiare il tedesco e sogna di fare l'infermiera. Alle spalle una storia violenta da cui la madre era fuggita anni prima insieme al fratello. Cresce con la nonna fino alla sua morte. A 16 anni viene venduta dal padre a un uomo facoltoso per farla sposare. Si rifiuta, il padre la picchia. Verso Etiopia, Kenya, Sudan e infine in Libia, dove subisce violenze indescrivibili. Arriva a Lampedusa ossionata dal motore del gommone e intossicata dai gas di scarico. Poi il trasferimento in un centro di accoglienza a Milano, che descrive sporco e sovraffollato. Finisce per strada, tra i senza tetto, ma qualcuno l'aiuterà ad arrivare in Germania, dove realizzerà il sogno di ricongiungersi con la sua famiglia.
1: Il dossier migranti è al centro del dibattito politico. Il governo dovrà decidere sulla sospensione di Schengen con la Spagna ed è scontro fra maggioranza e opposizione. Il confronto resta acceso anche sul Calabria.
2: Sì, partiamo da qui, dall'affare Ranucci-Lavitola, su cui si desta a partire da Fratelli d'Italia, chiede conto alla RAI affinché faccia chiarezza sui compensi del programma Report pubblicati dal quotidiano Il Tempo. Dal programma fanno sapere che quei compensi comprendono però tutti i costi di produzione, mentre per il centro sinizzando una vicenda per attaccare un programma che fa inchieste scomode. Però lo dicevate, c'è al centro del dibattito naturalmente la questione dei migranti, perché restano le frizioni dopo il caso Ceuta e il tema di Schengen che l'Italia ha chiuso. Peraltro Tajani ha detto quest'oggi che non sanno quando riapriranno Schengen, proprio perché la situazione di Ceuta è cruciale e problematica ancora. Intanto sappiamo, lo abbiamo sentito, che i 3 migranti che dovrebbero tornare dalla Germania sono diventati 2. La linea del centrodestra è compattamente di difendere quella del governo sulla durezza, in questo caso anche rispetto alla Germania. Sentiamo però da Forza Italia Bergamini.
3: Bene dunque la cautela del governo italiano. Prima di riaprire Schengen dobbiamo proteggere il nostro paese da ogni rischio, compreso quello terroristico.
2: Sinistra, la maggioranza pensa ai 2 o 3 migranti da rimpatriare o meno, mentre non pensa più ai problemi degli italiani, che sono i salari, la sanità, il caro benzina. Per il Partito Democratico, in ogni caso, sovranismo, diciamo, sbandierato dal governo Meloni, così dice il capogruppo al Senato Boccia, rende l'Italia più sola, e tutti i partiti di opposizione sono unanimi nel dire che la sospensione di Schengen è stata un autogol. Sentiamo però da Più Europa il segretario Maggi, poi a te.
4: Si è aperto il fronte con la Germania. Questa è l'Europa dei nazionalisti, in cui tornano muri e frontiere, l'Europa che non vogliamo.
1: E ancora la cronaca con il femminicidio nel veneziano di Tania Terrino, uccisa il giorno di Ferragosto dall'ex compagno, trovato poi morto, impiccato nella sua abitazione. L'uomo era noto alle forze dell'ordine, la procura aveva aperto contro di lui un procedimento per maltrattamenti e lesioni. Sentiamo Davide.
5: La riservatezza è calato oggi sulla casa della famiglia Terrina Vigonovo nel veneziano, lo stesso comune già segnato dal dramma di Giulia Cecchettin. All'esterno dell'abitazione, tra andirivieni silenziosi di vicini, sotto lo sguardo dei giornalisti, le amiche più care si sono strette attorno alla madre di Tania, schermandola dai medi. Ieri la donna infatti oggi ha scelto di chiudersi nel silenzio, provata da una stanchezza fisica e psicologica insostenibile.
6: No, a me piacerebbe parlarci con la signora.
7: No, adesso no. Mi dispiace perché è andata a riposare, si è stesa.
5: A microfoni spenti, chi le sta vicino conferma che la donna è sfinita dal dolore per parlare ancora di quella perdita atroce. Un femminicidio annunciato, lo aveva definito la madre, ricordando le ripetute denunce presentate ai carabinieri per le violenze che la figlia, 39enne, subiva da tempo. L'ex compagno Dino Keber aveva un passato segnato da aggressioni fisiche già note alle forze dell'ordine e formalmente verbalizzate dalla vittima. Nonostante l'ammonimento del questore e l'attivazione della procedura di codice rosso, l'uomo non era mai stato sottoposto all'applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento di controllo che avrebbe potuto far scattare un allarme preventivo. Keber ha così potuto continuare a muoversi in totale libertà, arrivando a presentarsi nell'abitazione della donna.

0: donna proprio il giorno di Ferragosto per ucciderla prima di togliersi la vita.
1: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Michela Rubiu, la 47enne morta ieri dopo 25 giorni di scorso. Era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola sparato dal marito. Sentiamo Daniele Guido Gessa.
2: Questa alle mie spalle è il bar in cui tutto ha avuto inizio all'alba del 23 luglio. Alessandro Pintus, 39 anni, arriva con una pistola, inizia a litigare con la moglie e poi le spara un colpo di pistola alla testa. Ora, dopo 25 giorni di agonia, Michela Rubiu è morta. È grande lo sgomento qui a Solanas.
3: Quel giorno poi l'uomo, dopo il ferimento, era arrivato fino a Quartu Sant'Elena, nella casa di famiglia, dove aveva rivolto l'arma da fuoco contro il fratello Andrea, di 43 anni, uccidendolo. Ora su Pintus, che si trova nel carcere di Uta dopo aver confessato, pesano due vite strappate negli anni più belli. Michela Rubiu lascia un figlio di un anno e mezzo, avuto proprio con il marito, e una ragazzina di 15 anni. Davanti alla casa di famiglia arrivano conoscenti e amici. Il fratello abbraccia a lungo una signora. Al cancello a un certo punto si affaccia la madre di Michela per accogliere la sindaca di Sinnai. Al vicino mercato, intanto, bocche cucite, pochi i commenti dei passanti.
4: Una brutta tragedia.
3: L'autopsia sarà eseguita dal medico legale Roberto De Montis, probabilmente nella giornata di miglia. Nel giorno dei funerali a Sinnai sarà lutto cittadino. Barbara Pugeddu.
2: Che cosa si può fare ora?
5: Questo è un momento in cui prevale il silenzio, la riflessione, la solidarietà, occorre stare vicino alla famiglia in maniera naturalmente composta. Lo si fa in tutte le forme, lo si fa dal punto di vista istituzionale, attivando i servizi di supporto naturalmente per la famiglia, e lo si fa come amici e cittadini che in qualche modo, in qualche forma vogliono stare vicino alla famiglia anche con un atto di solidarietà.
3: Sul movente di quello che ora è diventato un duplice omicidio ancora si indaga.
1: Un uomo di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, siamo in provincia di Perugia. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un imprenditore, stava lavorando sulla copertura in plexiglass della struttura quando improvvisamente la copertura ha ceduto e lui è caduto. In segno di lutto, il comune di Deruta ha annullato un concerto in programma in serata. State anche vedendo dalla nostra ultima ora sul furto delle opere di Antonello da Messina. È in arrivo un'azione disciplinare per i custodi. Intanto ha riaperto al pubblico stamane il museo regionale da cui sono state rubate a Ferragosto le tavole del Polittico, opera appunto di Antonello da Messina. Tra le ipotesi in questo momento al vaglio degli inquirenti c'è anche quella di un furto su commissione di una banda di trafficanti internazionali. Sentiamo Maurizio Di Lucchio.
6: Un telo nero al posto del Polittico di Antonello da Messina. La teca che custodiva la tavoletta bifronte non c'è più. Resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un drappo nero. La sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile. Le telecamere non possono entrare, vietate le riprese di ogni tipo, ma già circolano in rete alcuni video girati dai primi visitatori.
7: Il museo non può fare riprese.
6: Zero foto?
7: Le foto sì, ma riprese, video lei non li può fare.
6: Tre giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il museo regionale a Cascina riapre, ma il clima è piuttosto teso, c'è silenzio. Alcune decine le persone che questa mattina hanno pagato il biglietto per entrare.
8: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
6: I visitatori si aggirano tra le sale, ma in pochi si soffermano a lungo davanti ai dipinti. Alcuni gruppi scambiano due parole, ma a voce bassissima, quasi come se non volessero violare l'atmosfera che si respira oggi nel museo. Per tornare a un clima più rilassato, probabilmente bisognerà attendere ancora.
1: Riparte l'aeroporto Fontanarossa di Catania, stop a tutte le limitazioni aeree causate dall'Etna e ripristinati tutti i voli regolari, ma il vulcano resta attivo.

0: Sentiamo Fabio Butera.
1: Il volcano di vue dell'avion, oui.
2: Chi atterra all'aeroporto di Catania ci mostra le foto dell'Etna scattate dal cielo. È drasticamente diminuita l'attività esplosiva dai crateri sommitali, emissioni di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico aereo nei giorni scorsi, mentre dalle bocche laterali continua ad essere alimentata la colata lavica che scende lenta nella valle del Bove. Con la riduzione dei livelli di allerta dell'INGV, ripristinate le attività di volo sulle piste dello scalo catanese, dove si può atterrare e decollare a pieno regime. A Fontanarossa un via vai tra chi torna a casa dopo un tour in Sicilia e chi deve ancora iniziare le ferie.
3: Cerchiamo un po' di fresco, andiamo in Trentino. Speriamo che l'Etna faccia la brava.
4: Pronti per dormire nell'aereo, vero?
5: Sì.
4: Sì? Allora andiamo a imbarcarci, dai.
2: Ma non tutti vanno in vacanza.
6: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma noi siamo stati per problemi dell'Etna. Siamo potuti partire.
2: Per adesso i disagi delle scorse settimane sono solo un ricordo.
7: Sì, con il dirottamento dell'aereo a Palermo, per fortuna che c'era stata questa ragazza che poi con la famiglia mi hanno accompagnato a Catania. Ecco. Grazie siciliani.
0: E l'Europa di dalla Grecia alla Spagna fino al Belgio, dove è in corso il più grave rogo mai registrato nel paese. Un'emergenza che ormai evidentemente non riguarda più soltanto il Mediterraneo. Sentiamo Zuhir Loassini.
8: Questa volta non è il Mediterraneo, è il Belgio. Nelle Hautes-Fagnes, vicino al confine con la Germania, brucia il più grande incendio che il paese. Più di 3.000 ettari sono già andati in fumo. Il terreno torboso rende particolare il fuoco. Le fiamme possono spegnersi in superficie e continuare a covare sottoterra. Non sta combattendo da solo.
9: Avevamo bisogno di riunire tutte le squadre presenti, quelle arrivate nei giorni scorsi dai Paesi Bassi e dalla Svezia e quelle giunte dalla Germania. Aspettiamo ancora due elicotteri, una squadra dalla Norvegia.
8: Ma basta scendere lungo la carta d'Europa e ritrovare lo stesso paesaggio. In Spagna migliaia di ettari sono stati divorati dalle fiamme e squadre francesi sono arrivate in Aragona per aiutare i vigili del fuoco. In Grecia, sull'isola di Salamina, a pochi chilometri da Atene, due persone sono morte e centinaia sono state evacuate. Per chi ha visto il fuoco avvicinarsi alle case, restano soprattutto la paura e la fuga.
10: È stato terribile, ho avuto davvero paura. Siccome ho due porte e una da verso il mare, pensavo, se succede qualcosa, mi butto in mare.
8: Incendi hanno colpito nelle ultime settimane anche Francia, Croazia. Caldo, siccità e vegetazione sempre più secca hanno trasformato vaste zone d'Europa in terreno vulnerabile alle fiamme. Un'emergenza che per decenni stati del Mediterraneo. Le immagini che arrivano oggi dal Belgio raccontano che anche questa geografia sta cambiando. Il fuoco non è più soltanto un'emergenza del sud, è ormai un problema europeo.
0: Andiamo nel Regno Unito adesso, dove continua la morte di Jason Hardy, il più giovane professore nero di Cambridge, suicidatosi dopo le accuse di plagio. A Trafalgar Square migliaia di persone lo ricordano e accusano contro di lui solo razzismo. Da Londra ci dice tutto la corrispondente Natalie Howe.
11: È terribile, guardatevi intorno, i professori
12: siamo qui per dire no al razzismo, nel paese, nei media, è ovunque.
11: Sono migliaia le persone radunate a Trafalgar Square, riempiono la scalinata della National Gallery e parte della piazza. Con i media non parlano volentieri su richiesta della famiglia di Jason Hardy, 41 anni, professore di suicidio il 14 agosto. Nel 23 Hardy era diventato il più giovane professore di colore dell'Università di Cambridge, ma si era dimesso il 5 agosto scorso in seguito a un'intesa di plagio scatenata da un ex collega.
13: Chi lo ha attaccato è noto per le sue teorie sulla superiorità dei bianchi.
11: Pensa che questo paese sia più razzista di prima? Il mondo lo è. E dai giorni di Black Lives Matter, il movimento diventato globale dopo l'omicidio di George Floyd negli Stati Uniti nel 20, che il Regno Unito non assisteva a una discussione

0: Repubblica così accesa sul razzismo. A Londra la veglia in suo onore è organizzata da Stand Up to Racism e di razzismo parla Lord Chris Smith, rettore di Cambridge. L'accanimento contro Harday non sarebbe mai montato in questo modo se fosse stato bianco. La lettera della famiglia di Harday viene letta dal podio. La crudeltà pubblica a cui Jason è stato sottoposto era troppo da sopportare per qualsiasi uomo. La petizione che chiede un'inchiesta pubblica anche sul comportamento dei media ha già raggiunto 100.000 firme.
1: È femminicidio la parola più consultata dall'inizio del 2026 sul portale treccani.it. Sul podio ci sono anche Maranza e fake news. Sentiamo Francesco Musi.
2: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da Treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su treccani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: In chiusura il lutto nel mondo dell'ippica, è morto lo stallone
3: Quadratura per Varenne, Giampaolo Minnut.
1: Varenne, dicevamo, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi, aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più, dopo il ritiro aveva generato, pensate, più di 2.000 figli. Era nato in provincia di Ferrara e stava trascorrendo il suo periodo di riposo a Eboli, in provincia di Salerno. La morte è avvenuta questa notte per un attacco cardiaco. Allora, ci fermiamo e fra poco torniamo con la seconda parte del telegiornale.
4: Pubblicità.
5: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
4: Pubblicità.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile.
6: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Alcune pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident.
9: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
10: Indossa l'essenza di Capri con Lenore. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenore per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Riprendiamo con le notizie economiche. Gli aumenti nei carburanti annullano il taglio delle accise. Di fatto il prezzo del diesel in autostrada

0: torna ai livelli di inizio mese. Intanto emergono i dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. I fondi in più chiesti dall'Italia potranno essere utilizzati per pompe di calore, rinnovabili, centrali nucleari. Sentiamo il servizio di Simone Lupo Bagnacani.
1: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in due settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. In autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,900. 94. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo servirà e altri interventi a sostegno del reddito.
0: A questo punto vediamoli nel dettaglio. I prezzi alle pompe di benzina, il prezzo del gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato l'ultimo decreto accise che ha prorogato fino alla prossima settimana il taglio da 17 centesimi sul diesel. Prezzo medio del gasolio al self-service in autostrada si attesta oggi a 2,173 euro al litro, la benzina a 2,073 e sulla rete stradale il diesel costa invece 2,099 al litro, mentre la benzina si attesta ai sull'euro è 9,94 al litro. A questo punto i rincari del greggio e i conseguenti timori per gli effetti sull'inflazione globale continuano a tenere sotto pressione le borse europee. Allora vediamo le chiusure dei mercati europei con Sabrina Manfroi in diretta da Milano. Sabrina.
2: Sì, buon pomeriggio, è una giornata difficile oggi sui mercati, tante le notizie, gli annunci anche di Trump sui conflitti che non trovano una sistemazione in Medio Oriente, affossano tutti i mercati. Vediamo, le borse stanno chiudendo in questi minuti, per quanto riguarda Milano perde un punto praticamente percentuale, mentre perde un punto percentuale Milano, Londra è l'unica in leggero rialzo, giù anche Francoforte e Parigi. A Piazza Affari pesa la discesa, il crollo dei semiconduttori, dei titoli tecnologici. STM il peggiore, perde il 7,5%, giù anche un'azienda di cavi come Prysmian, meno 4,96%. Non va meglio a Wall Street, dove un dato inferiore alle attese sulla produzione industriale e le tensioni con l'Iran affossano gli indici. Il Nasdaq perde l'1,30, pesa il forte calo di Meta dopo l'avvio del processo a tutela dei minori. In questo quadro c'è un balzo dei titoli di Stato, i treasury trentennali americani salgono al 5,3%, un rendimento che non si vedeva dal 2007, ma salgono i rendimenti anche dei titoli di Stato italiani, lo spread si allarga 81 punti base, il BTP decennale al 4,07%. Infine parlavate di energia, il petrolio torna a salire, oggi siamo intorno ai $91,50. Per barile, tutto in linea allo studio.
0: Grazie Sabrina. Veniamo al boom dell'intelligenza artificiale che ha alimentato la corsa dei titoli tecnologici, portando le valutazioni azionarie USA vicino ai livelli della bolla delle dot-com. Ecco, secondo un'analisi pubblicata sul blog della BCE, una correzione delle valutazioni attuali è probabile e potrebbe avere anche delle conseguenze per tutta l'Italia, con Carlo De Luca, analista di Gamma Capital Markets. Grazie De Luca per essere con noi. Cominciamo dall'analisi appunto De Luca degli economisti della BCE, che ricorda come

0: insomma, le precedenti rivoluzioni tecnologiche, pensiamo alle ferrovie, pensiamo a internet, siano state accompagnate da forti rialzi dei titoli e seguiti poi però da brusche correzioni. Cosa ci possiamo aspettare?
1: Oddio, è difficile rispondere alla domanda, nel senso, come paragone rispetto alla dot-com, non solo io, ma tantissimi analisti non ci vedono proprio nulla. Che poi questo mercato, con un trade molto concentrato sui semiconduttori, sull'intelligenza artificiale e su pochi contributori dell'indice, possa avere uno stop e anche una correzione, sarebbe fisiologico, e che potrebbe avere dei seri influenze negative nei confronti degli indici europei, o comunque anche degli investitori retail investiti appunto in questi temi. Sì, è così, però non c'entra proprio nulla col dot com, perché il dot com era un momento in cui di euforia, in cui c'erano delle valutazioni che erano strampalate e gli utili praticamente non si vedevano. Invece qui la salita è trainata dagli utili, anzi gli utili salgono molto più dei titoli, per cui che ci sia poi un eccesso di euforia in borsa per un periodo, un eccesso di negatività, questo fa parte del gioco della borsa ed è molto probabile che prima o poi avverrà. Anche noi come Gamma Capital Markets sono ormai settimane che abbiamo tolto un po' il piede dall'acceleratore sui semiconduttori, oppure sulle memorie, che sono secondo noi un po' tirate, però effettivamente gli utili che poi ci sono stati a luglio hanno riportato sugli indici, non perché c'è stata una speculazione, ma perché gli utili sono veramente aumentati.
0: Insomma, c'è una concretezza diversa, per così dire. Senta, veniamo ai mercati, ai rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, quelli a 30 anni, perché insomma sono ai massimi da 2 decenni. Ci raccontava prima anche la nostra Sabrina Manfroi, no, di questa grande impennata per i treasury appunto americani, il dollaro è debole. Ecco, che cosa sta succedendo e quali indicazioni potrebbero arrivare a questo punto la settimana prossima, che ricordiamoci alla conferenza di Jackson Hole della Fed.
1: Sì, è sempre un momento di grande importanza, perché poi durante Jackson della politica monetaria i treasury possono essere, ecco, il trigger, possono essere il motivo per cui l'azionario può iniziare a scendere, perché visto che lo stretto di Hormuz, nonostante non è stato risolto, non è in questo momento un pericolo, almeno da quello che vedono, da come leggono gli analisti il petrolio, il prezzo del petrolio, e quindi l'inflazione potrebbe venire proprio dai treasury, un po' si dice trade-off, ossia si esce dall'azionario per andare poi a prendere delle obbligazioni che effettivamente iniziano ad avere dei rendimenti più alti. Però effettivamente il trentennale e il decennale stanno raggiungendo dei livelli che sono effettivamente non solo interessanti, ma anche pericolosi per l'azionario, ossia inizia a essere interessante spostarsi dall'azionario per andare nell'obbligazionario. Un altro motivo di pericolosità è il dollaro yen. Il dollaro yen, per esempio, sappiamo che sullo yen sono costruite le operazioni di carry trade, e queste possono essere smontate da un momento all'altro, proprio perché, come possiamo vedere, sia la banca centrale ANAS stanno cercando appunto di mantenere lo yen non troppo svalutato, e questo potrebbe andare a creare dei problemi che poi si andranno a innescare le margin call sull'azionario, per cui potrebbe essere un problema.
0: Senta, l'ultima domanda che le faccio invece riguarda i dazi, perché insomma l'abbiamo sempre raccontato, no? Il grosso del danno, ci hanno detto spesso anche gli imprenditori, è relativo soprattutto alle forti incertezze. Ecco, ma si è altresì detto che hanno indebolito soprattutto, insomma, finora l'economia americana. Ecco, siamo in grado di fare una stima su questo, su quanto l'hanno indebolita, De Luca?
1: Beh, l'amministrazione Trump ha fatto sì che adesso il Tesoro deve pagare 100 miliardi di dollari, deve restituire di dazi, per cui diciamo altamente fallimentare la politica di Trump sotto tutti gli aspetti, economico, finanziario, guerra, qualunque cosa. Però nonostante ciò la borsa tiene in alto, perché a parte che lui ha dichiarato che raggirerà la legge e rimetterà gli stessi dazi con altre legge, questo era anche molto molto scontato, ecco, ce l'aspettavamo noi analisti, però è anche vero che in questo momento i conti degli americani non sono proprio in regola.

0: non sono molto buone ed è anche questo il motivo per cui i rendimenti.
1: Allora, grazie a Carlo De Luca per essere stato nostro ospite. Veniamo a questo punto al nostro reportage che ci porta a proposito di economia, un'economia in ginocchio che è quella cubana, perché vi stiamo raccontando la difficile situazione appunto dell'isola con le sanzioni imposte dagli Stati Uniti che stanno penalizzando ogni settore dell'isola, dove però Washington sta mantenendo un piede con la base di Guantanamo che ospita la famigerata prigione. Allora, sentiamo il racconto dell'inviata Veronica Fernandez.
2: È in fondo alla cordigliera della Sierra Maestra, il villaggio di Caimanera, il più vicino alla base americana di Guantanamo. Questo albergo, oggi vuoto per la crisi energetica indotta dagli Stati Uniti, è stato costruito nel 91 proprio per i turisti che volevano vederla. Il direttore, Osvaldo Maceo Napoles, ne osserva ogni giorno i movimenti da questa torretta, la terza baia più grande del mondo, a Cuba, vietata ai cubani.
3: Questo territorio occupato illegalmente, 117,5 km².
2: È tutto territorio occupato illegalmente, ci spiega con la memoria che torna al trattato del 1903, che lo dava in concessione a Washington e alla restituzione mai ottenuta da Fidel Castro. Indica i due aeroporti, le caserme, il carcere, simbolo delle violazioni dei diritti umani nella lotta al terrorismo post-11 settembre. Alcune generazioni dopo, gli Stati Uniti, più che il nemico, sembrano la soluzione.
4: È buono vivere cerca della base perché non ci tolgono la corrente.
2: È comodo vivere vicino alla base perché almeno non ci tolgono la corrente, si compiace Maria, 18 anni, mentre il resto di Cuba è senza energia fino a 22 ore al giorno. Ma appena posso me ne andrò, voglio dedicarmi al commercio e poi tornare.
4: Io tengo planes di salir, però regresar.
5: Io, la verità, non sono rivoluzionaria.
2: Io non mi sento rivoluzionaria, continua Melania, di 2 anni più giovane, anche lei pronta a partire. Me l'hanno insegnata a scuola, ma vedendo le conseguenze e questa crisi, alla rivoluzione non credo per nulla.
5: Non credo nella rivoluzione.
2: Mentre i genitori guardano varietà grazie all'accumulatore comprato con i risparmi di un anno, Anna Gabriela, che ha aperto una gelateria nel giardino di casa perché con lo stipendio di docente non si sfama, ha chiaro perché ci crede e vuole restare.
6: Revolución viene da revolucionar. Il rivoluzionare è cambiare.
2: Rivoluzione deriva dal verbo rivoluzionare, ci dice. Lo ha fatto Fidel alla sua epoca. Cambiare tutto. Io ora non penso però né a Fidel, né a Díaz-Canel, né a Marco Rubio o a Trump. Io penso solo a migliorare.
6: Io solamente penso in migliorare.
1: Ora la nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24, al CERN di Ginevra. A giugno è stato spento LHC, il più grande acceleratore di particelle al mondo. Si sono aperti dei lavori di potenziamento con l'obiettivo di arrivare a nuove scoperte. E allora facciamo il punto su queste macchine straordinarie e sulle loro applicazioni con Andrea Bettini.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. In questa puntata parleremo del futuro degli acceleratori di particelle. Siamo ai laboratori nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, uno dei luoghi che più hanno contribuito allo sviluppo di queste macchine straordinarie. Allora, innanzitutto, con l'aiuto della direttrice Paola Gianotti, vediamo che cosa sono e a che cosa servono gli acceleratori di particelle.
1: In due parole possiamo dire che gli acceleratori di particelle sono moderni microscopi. Noi, per vedere la struttura intima della materia, non potremo mai utilizzare un microscopio tradizionale, non ha abbastanza potere risolutivo, si dice. E quindi usiamo gli acceleratori, cioè facciamo scontrare le particelle e quindi nello scontro cerchiamo di indagare la struttura intima. Uno dei miei professori, Tullio Reggio, a Torino, diceva che è un po' come studiare la struttura di un camion facendolo scontrare con un altro camion in autostrada a forte velocità. Chiaramente nell'urto il camion si rompe, rimangono tutti i pezzi, le bielle, pezzi di carburatore, gli altri componenti, e quindi siamo in grado di ricostruire come era fatto il camion. La stessa cosa noi facciamo con le particelle. Facendole scontrare ad alta velocità riusciamo a capire come sono fatte internamente, quali sono i componenti e quali sono le forze che le tengono legate. Ma non pensiamo che gli acceleratori di particelle siano solo uno strumento per la ricerca fondamentale, perché nel mondo ci sono forse 30.000 acceleratori di particelle, poche decine sono in laboratori di fisica fondamentale. La maggioranza stanno nell'industria, negli ospedali, perché gli acceleratori vengono anche utilizzati per sterilizzare il cibo, per studiare la caratteristica degli acciai. Quindi sono veramente uno strumento potentissimo, largamente utilizzato. Il contro di questa tecnologia è che è molto costosa, è molto grande, molto energivora. E quindi noi stiamo lavorando insieme alla comunità internazionale per rendere questi strumenti più semplici, più piccoli e meno energivori, e vogliamo passare da strutture acceleranti come queste, che vedete hanno una dimensione più o meno del metro, a degli oggetti molto piccoli come questi, fatti di stampa 3D, che un domani, se diventano altrettanto affidabili, ci permetteranno di costruire degli acceleratori effettivamente ancora più diffusibili nel mondo.
0: Il più celebre degli acceleratori è sicuramente LHC, il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, che è da poco stato spento per dei lavori. Tornerà in funzione fra qualche anno, ancora più potente. Un anello sotterraneo di 27 km a cavallo del confine fra la Svizzera e la Francia. Il Large Hadron Collider, o LHC, del CERN di Ginevra è il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo. In funzione dal 2008, fa scontrare fra loro protoni o ioni ed è uno strumento unico per studiare ciò che accade nell'infinitamente piccolo.
2: Lo rende speciale vari punti. L'intensità di queste interazioni, cioè quante interazioni avvengono ogni istante, ogni 25 nanosecondi, quindi milionesimi di secondo, si scontrano queste particelle. Poi l'energia, che è la più alta energia possibile di interazione. Più alta l'energia, più è possibile esplorare, se volete ricostruire in qualche modo, simulare in qualche modo le condizioni che c'erano nell'universo primordiale, e queste sono due caratteristiche uniche di questo tipo di macchina.
0: Caratteristiche che hanno permesso di raggiungere risultati storici. Questo, ad esempio, è il celebre annuncio nel 2012 della scoperta del bosone di Higgs, l'ultimo tassello mancante del modello standard delle particelle elementari. A 14 anni di distanza lo conosciamo molto meglio, ma ancora non del tutto.
2: Oggi quello che facciamo è cerchiamo di capire se questa particella, questo bosone di Higgs, è veramente il bosone di Higgs che ci aspettiamo nel modello standard delle interazioni elementari, oppure è qualcosa di diverso e quindi un'indicazione di qualcosa che ancora non abbiamo compreso e qualcosa che ancora dobbiamo descrivere. Questa è la prima cosa. Dopodiché ci sono state ricerche per la cosiddetta materia oscura. Noi sappiamo che in un universo non riusciamo a spiegare le interazioni gravitazionali tra corpi celesti nell'universo, perché manca della massa, diciamo, almeno alle osservazioni sperimentali. una possibile spiegazione che esistano delle particelle ancora non osservate che chiamiamo materia oscura. Ebbene, l'LHC ha permesso e sta continuando adesso a cercare anche segnali di questo tipo.
3: In questo percorso di scoperta che si sviluppa ai confini della fisica, l'estate 2026 e in particolare il mese di giugno sono una tappa importante. LHC infatti è stato spento. Sono iniziati 4 anni di lavori di potenziamento che condurranno nel 2030 all'entrata in funzione di una nuova versione chiamata Ailumi LHC. Al suo interno saranno prodotte molte più collisioni, aumentando di 10 volte la cosiddetta luminosità dell'acceleratore. Opererà fino al 2041. Ma la comunità scientifica, con l'Italia e gli NFN come da tradizione in prima linea, sta già ragionando su ciò che verrà dopo. Il 22 maggio scorso il Consiglio del CERN ha aggiornato la strategia europea per la fisica delle particelle, raccomandando per il lungo termine il cosiddetto Future Circular Collider o FCC, un vero e proprio gigante, costo stimato circa 16 miliardi di euro, via libera definitivo atteso nel 2028. La vicepresidente dell'INFN Sandra Malvezzi ha coordinato il contributo italiano. La incontriamo nel nuovo centro di calcolo dei laboratori nazionali di Frascati.
4: Questo acceleratore è previsto avere una circonferenza di 91 km, LHC 27 km. Il tunnel dell'acceleratore sarà costruito circa 200 metri mediamente sottoterra. Siamo stati molto attenti nel disegno di questa della macchina e dei luoghi dove appunto la macchina passerà, proprio anche per molta attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale. Ci sarà una prima fase che è una fase dove nella macchina correranno elettroni e positroni e ci saranno collisioni tra di essi, e una seconda fase posticipata, dovremo andare al 2060-2070, dove nella macchina correranno degli adroni e quindi avremo una fase di possibile raggiungimento di altissime energie e quindi con potenzialità di scoperta di nuova fisica piuttosto elevata. La prima fase della macchina è dedicata alla fisica di precisione, quindi in realtà noi ci aspettiamo di riuscire a fare delle misure, diciamo, con degli errori più piccoli, e questi errori più piccoli ci consentiranno di verificare la miglior consistenza con il modello standard con cui ci confrontiamo, e laddove dovessero esserci delle discrepanze, appunto indagare ulteriormente per possibili indizi di nuova fisica. Questa sulla frontiera della precisione. La seconda fase della macchina, che è quella dronica, ci porterà alla frontiera dell'energia. Raggiungeremo fino a 85-120 teva, secondo appunto della tecnologia e dei magneti che riusciremo a raggiungere. E allora lì la fase di esplorazione per questi valori di energia è completamente terreno nuovo per noi. Quindi potremmo trovare qualcosa di nuovo, potremmo anche non trovare niente, ma anche questa sarebbe un'indicazione per i fisici, è comunque un raggiungimento. Ci aspettiamo però di trovare qualcosa. In molti modelli, oltre il modello standard, diciamo alcune particelle dovrebbero cominciare a farsi sentire proprio nelle regioni energetiche che saranno indagate.
3: La speranza degli scienziati è di trovare risposte, ad esempio, sulla natura della misteriosa materia oscura e sul motivo per il quale il nostro universo è composto in gran parte di materia, mentre l'antimateria è quasi assente. E come sempre, in questi casi, spingersi alle frontiere della conoscenza produrrà anche enormi ritorni in termini di sviluppo tecnologico, come dimostra quanto è già accaduto sin qui con l'attuale Large Hadron Collider.
2: Il trasferimento tecnologico è un aspetto essenziale, fondamentale, non è solo ricerca fondamentale, che è il nostro obiettivo primario, ma per costruire esperimenti e l'acceleratore alla frontiera, diciamo, della ricerca oggi, bisogna sviluppare nuove tecnologie. In particolare l'LHC ha permesso di sviluppare nuovi concetti e nuove proprio tecnologie che possono essere trasferite direttamente all'industria, alla società, basate per esempio sulla criogenia, quindi i materiali superconduttori anche ad alta temperatura critica, l'elettronica superveloce e soprattutto l'intelligenza artificiale e il calcolo distribuito, che sono elementi essenziali per riuscire ad arrivare alle prestazioni che servono per scoprire Higgs o scoprire nuove particelle.
0: Il CERN di Ginevra è da sempre un simbolo di cooperazione nel mondo della scienza, della ricerca scientifica come terreno comune a livello internazionale, con benefici che si estendono anche alla società e alle relazioni fra gli stati. Da qualche tempo ha un ruolo simile anche un acceleratore di particelle che opera in Giordania, nel cuore del Medio Oriente. Si chiama Sesami e l'Italia vi dà un grande contributo.
3: Lo chiamano il CERN del Medio Oriente, un centro di ricerca internazionale attivo dal 2017 sotto l'egida dell'UNESCO e con sede ad Allan in Giordania. Sesami dispone di un acceleratore di particelle da 133 metri di circonferenza, una sorgente di luce di sincrotrone.
5: È un anello di accumulazione che possiamo considerare come un grande microscopio che produce della luce coerente e molto intensa che va dall'infrarosso ai raggi X, che tipicamente viene utilizzata per studi di scienza dei materiali, chimica, beni culturali e biologia e tante altre cose.
3: Un'infrastruttura importante per la scienza e non solo. L'elenco dei membri lo rende un esempio di diplomazia scientifica.
5: C'è Israele, c'è la Palestina, c'è l'Iran, c'è la Turchia, c'è l'Egitto, c'è il Pakistan. Stiamo parlando di paesi che su qualsiasi altro tavolo faticano a sedersi vicini. E non è solo un interesse a livello politico, ma il bello è che se si va nella sede, se si va sulle linee di luce dove la gente fa i propri esperimenti, si trovano gomito a gomito scienziati di questi paesi che lavorano insieme indipendentemente dalla provenienza regionale, ma uniti da uno scopo scientifico che diventa uno scopo più alto.
3: Fra i sostenitori, sin dall'inizio, c'è anche l'Italia, che da poco, tramite un'iniziativa del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha consolidato la sua partecipazione, passando da membro osservatore a membro associato. Per rafforzare ulteriormente la propria presenza scientifica all'interno di Sesami e il proprio ruolo come ponte di cooperazione fra Europa, Mediterraneo e Medio Oriente.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Continua il bel tempo in serata al settentrione, con poche nubi presenti un po' su tutto il settore, ma saranno maggiori le schiarite, con precipitazioni sulle Alpi che termineranno. Anche al centro sarà una serata alquanto stabile, con decise schiarite che ci saranno lungo le coste tirreniche, mentre invece su quelle adriatiche nelle aree più interne qualche nube in più, ma che risulterà per lo più innocua. Anche sulle regioni meridionali termina il maltempo, ci sarà ancora qualche pioggia residua, solo nelle aree più interne della Campania e della Basilicata, in un contesto però prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, dove i venti saranno per lo più di maestrale, spireranno da nord e interesseranno le coste esposte della Sardegna e della Sicilia. Per quanto riguarda la giornata di domani, si aprirà con bel tempo, ma avremo ancora della debole instabilità pomeridiana sia sull'Appennino centro-meridionale che al nord, in particolare sui monti. Per quanto riguarda le temperature, invece, saranno per lo più stazionarie su buona parte del paese, subiranno un lieve aumento al settentrione, dove i valori massimi raggiungeranno i 36 gradi.

fermo.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio USA, Teheran è un illuso, Galibaf, lo stretto rimane chiuso finché l'America non rispetterà l'accordo. Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione, Zelensky, risponderemo. Nella notte 620 droni su Mosca. Tania Terin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Lui aveva fatto un cappio e glielo mostrava, dice la madre. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati. Torna in piena attività all'aeroporto di Catania Fontanarossa, declassato lo stato di allerta delle attività vulcaniche. Disagi iniziati il 6 agosto hanno causato la cancellazione di centinaia di voli. Dopo il caldo e la siccità, arrivati temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo, nel fine settimana nuove perturbazioni. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi, il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Edizione delle 18, ben ritrovati su Renews 24. In primo piano le tensioni nel Golfo Persico, lo stretto di Hormuz ancora al centro del braccio di ferro tra Trump e il regime di Teheran. Dopo le minacce all'Oman, ora il presidente americano pubblica sui social una cartina in cui rivendica è territorio americano. Ma ci dice di più da New York l'inviato Nico Piro.
1: Sì, continua l'escalation verbale di Donald Trump contro l'Iran. Mattina, presto, negli Stati Uniti ha pubblicato sui suoi social una mappa dello stretto di Hormuz nel Golfo Persico con la bandiera, ai colori della bandiera americana e la scritta territorio statunitense, dando quindi seguito, in qualche modo, seppur solo virtualmente, alle dichiarazioni fatte venerdì all'Accademia di Polizia di Garden City, quando aveva detto dichiareremo molto presto stretto di Hormuz come territorio americano. In un altro post, sempre sul suo social, aggiunge che non sono in corso e non sono previsti colloqui con l'Iran e che lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Un'affermazione che però contrasta con i dati di fatto. Ricordiamo che lo stretto di Hormuz è un vitale corridoio navale attraverso il quale prima della guerra passava il 20% circa del petrolio e del gas mondiali, 130-140 navi al giorno. Gli ultimi dati ci dicono: 17 agosto sono passate solo 6 navi, 16 agosto solo 3, 15 agosto solo 2, evidentemente con effetti molto negativi su tutte le economie mondiali che dipendono in buona parte dai carburanti fossili. Dichiarazioni queste di Donald Trump che si inseriscono in un quadro nel quale sempre più aumentano le previsioni, la probabilità di una ripresa della guerra, non più solo verbale ma guerreggiata. A voi studio.
0: E alle dichiarazioni di Trump arriva subito la replica dall'Iran, mentre le difese antiaeree di Dubai sono di nuovo entrate in azione per una minaccia missilistica. Andiamo in diretta a Istanbul per gli aggiornamenti dalla corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, nel Golfo Persico si teme un'escalation, sono state udite esplosioni a Dubai. La difesa aerea degli Emirati Arabi ha rilevato una minaccia missilistica proveniente dall'Iran e ha avvisato la popolazione di cercare riparo e di attendere istruzioni. Secondo alcuni media, i Pasdaran si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. La Repubblica Islamica ribadisce che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'intesa provvisoria. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto con la didascalia nuovo territorio statunitense e il vice ministro degli esteri ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta, ma i contatti e gli sforzi diplomatici vanno avanti. Il capo negoziatore Galibaf domani sarà in Iraq e anche lui avverte Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà i patti. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Grazie Anna Mazzone. Adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo in Ucraina. C'è stato un gravissimo attacco russo su un villaggio nella regione di Kharkiv, almeno 10 i civili morti, 8 i feriti. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino, questo l'appello del presidente Zelensky, mentre Kiev annuncia che presto saranno pronti i missili balistici di produzione ucraina. Andiamo però in diretta proprio nel villaggio che è stato colpito dagli attacchi russi, dal nostro inviato Daniele Lorenzetti. Daniele, qual è la situazione?
3: Sì, buonasera. Noi ci troviamo proprio sul luogo dell'esplosione, qui a Pecenie, questo villaggio che si trova a circa 40-50 km est di Kharkiv. E questo è quello che resta delle auto che si trovavano qui intorno alle 8:30 del mattino, mezzi militari, perché vedete anche elmetti e scarpe militari, ma poi anche civili. E alle spalle, con Matteo Pietrobelli, vedete i resti di un bar, di un piccolo negozio. Erano già le 8:30, come vi dicevo, e quindi molte persone si trovavano su questo piazzale. Ironicamente, tragicamente, alle spalle anche un bunker di cemento armato che però è rimasto vuoto. Lo dicevi, 10 vittime, 17 feriti, una strage anche in questa località immersa nella campagna, dove le persone vivono soprattutto di coltivazione di mais, di gran turco, e dalla

0: per essere pronti già dall'autunno per poter essere utilizzati, e continua a lanciare ondate di droni verso il territorio russo. È tutto per ora qui dalla regione di Kharkiv, a te.
1: Ce lo diceva il nostro inviato, continuano anche gli attacchi ucraini sulla Russia, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe un drone russo, secondo Chisinau, quello caduto la scorsa notte in territorio moldavo. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
2: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore. È un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione. Le autorità considerano queste informazioni sensibili. Trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
1: Droni che dunque continuano ad essere al centro di questa guerra. La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con Ucraina e Bielorussia proprio per il lancio di droni a lungo raggio. Da qui anche la Polonia potrebbe essere nel mirino, lo rivela un'inchiesta del Telegraph, e lo vediamo in studio con Emma Farnè.
3: 10 basi, 59 lampe di lancio, tutte costruite negli ultimi mesi. Il Telegraph, lo vediamo dalle immagini, le ha scoperte con un'inchiesta analizzando dati open source come le mappe, eccole lì, di Google Earth, ma anche fonti interne. Ed ecco qua queste basi da cui potrebbero essere lanciati i droni ucraini, i droni russi contro l'Ucraina, ma non solo. Si tratta di droni anche a lungo raggio come i Egeran, che raggiungono una gittata di anche 1000 chilometri, e quindi potenzialmente potrebbero colpire fino a Varsavia. Di che cosa stiamo parlando? Eccoli qua, questi sono quelli che sono stati più usati in Ucraina nell'ultimo mese, dai famigerati Shahed ai Gerbera, anche ai droni parodia, quei droni che vengono usati per disturbare e confondere i sistemi della difesa. Ci sono stati dei precedenti, eccoli qua, questi sono solamente quelli dell'ultimo mese, di droni che sono sconfinati in spazio NATO. E poi c'è il caso di fine luglio, quando un missile ha sconfinato per 6 minuti nello spazio aereo polacco ed è stato abbattuto nel territorio di Lublino.
1: Grazie Emma, e vediamo che cosa sta emergendo sul femminicidio che è avvenuto nel veneziano. È stata uccisa Tania Terrin il giorno di Ferragosto dall'ex compagno, che è stato poi trovato morto impiccato nella sua abitazione. L'uomo prima di aprile scorso era stato denunciato altre 3 volte, la prima nel 2002, tutte querele che poi erano state ritirate e quindi archiviate. Vediamo Davide Calimani.
4: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
5: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si faceva, si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
4: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
5: Dopo il sesso ad aprile, e la abbiamo costretta ad andare, e l'ha fatto. Però anche là, dopo un certo punto, voleva ritirare tutto, e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
4: una denuncia.

0: denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
1: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
2: Che continuano ad essere un'emergenza nel nostro paese, ne è avvenuto un altro proprio alle 15.30 oggi a Colleferro, vicino a Roma. Un uomo che ha ucciso la compagna probabilmente a coltellate è stato poi fermato dalla polizia a poca distanza dall'abitazione dopo la chiamata della figlia. Sul posto c'è il pubblico ministero della procura di Velletri, diretta dal procuratore Carlo Villani. E proprio femminicidio è la parola più consultata dall'inizio dell'anno sul portale trecani.it. Sul podio anche Maranza e fake news. Seguiamo Francesco Musi.
3: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da trecani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su trecani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
2: Walter Lavitola sarà sentito nuovamente dai giudici romani la settimana prossima per l'attentato al conduttore di Report. E ora anche i quattro presunti esecutori materiali chiedono di essere interrogati. Lo vediamo con Sabrina Carreras.
4: Saranno giorni chiave quelli della prossima settimana sul fronte giudiziario per il caso dell'attentato al conduttore di Rai 3, Sigfrido Ranucci. Anzitutto, il Tribunale del Riesame valuterà la nuova istanza di scarcerazione di Walter Lavitola, detenuto in custodia cautelare a Rebibbia e reo confesso di essere il mandante. La difesa contesterà l'aggravante del metodo mafioso e cercherà di chiarire i punti ancora controversi della sua confessione, dal movente alle modalità dell'attentato, che Lavitola ribadisce di aver ideato in autonomia senza aver coinvolto Ranucci. L'ex editore sostiene di aver solo avvertito Ranucci, già oltre un mese prima dell'attentato, dei rischi per la sua incolumità. Un avvertimento al quale, secondo Lavitola, il giornalista non avrebbe dato peso. Potrebbero poi parlare per la prima volta i quattro presunti esecutori materiali. I loro difensori hanno chiesto ai magistrati di interrogarli perché potrebbero chiarire quale mandato avessero ricevuto da Tavares, tuttora latitante in Africa, e se l'ordine fosse davvero, come sostiene Lavitola, quello di compiere un'azione dimostrativa, sparando qualche colpo di pistola sul muro dell'abitazione del giornalista e non di utilizzare un'autobomba.
2: Il furto delle tavole di Antonello da Messina, si attende un'azione disciplinare nei confronti dei quattro custodi che durante l'irruzione si trovavano al lavoro nel museo. La procedura, secondo alcune fonti, scatterà non appena sarà pronta la relazione della direttrice, mentre la struttura ha riaperto le sue sale al pubblico. Maurizio Di Lucchio.
5: Un telo nero al posto del polittico di Antonello da Messina. La teca che custodiva la tavoletta bifronte non c'è più. Resta solo un sostegno in legno, anche questo coperto da un drappo nero. La sala in cui si potevano ammirare i capolavori trafugati è inaccessibile. Le telecamere non possono entrare, vietate le riprese di ogni tipo, ma già circolano in rete alcuni video girati dai primi visitatori.
6: Il museo non può fare riprese.
5: Zero foto?
6: Le foto sì, ma riprese, video lei non li può fare.
5: Tre giorni dopo il furto delle opere dell'artista messinese, il museo regionale a Cascina riapre, ma il clima è piuttosto teso, c'è silenzio. Alcune decine le persone che questa mattina hanno pagato il biglietto per entrare.
6: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
5: I visitatori si aggirano tra le sale, ma in pochi si soffermano a lungo davanti ai dipinti. Alcuni gruppi scambiano due parole, ma a voce bassissima, quasi come se non volessero violare l'atmosfera che si respira oggi nel museo. Per tornare a un clima più rilassato, probabilmente bisognerà attendere ancora.
2: E dopo i problemi dei giorni scorsi è tornato alla normalità il traffico aereo nell'aeroporto di Catania. Senza l'emissione di cenere dall'Etna sono ripresi tutti i voli, anche se nelle ultime ore si è aperta un'ulteriore bocca eruttiva a circa 3.100 metri di altezza. Lo vediamo con Fabio Butera.
7: È presto per dire se l'attività esplosiva dei crateri sommitali è terminata o se l'Etna si sta prendendo solo una pausa. Non si registra più l'emissione di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico aereo a Catania nei giorni scorsi. Dalle bocche laterali però continua ad essere alimentata la colata che scende lenta nella Valle del Bove e una nuova bocca si è aperta all'alba di oggi a 3.100 metri, producendo un flusso lavico al momento nascosto dalle nubi. Chi atterra all'aeroporto di Fontanarossa ci vuole mostrare le foto dell'Etna scattate dall'aereo. Chi sta per lasciare la Sicilia invece se ne va col ricordo di una vacanza particolare.
8: Abbiamo fatto anche il giro sull'Etna, quindi non siamo arrivati alla colata da vedere. Sei su, senti che rimbomba, però è bello.
7: Il numero di arrivi e decolli a Catania è tornato a pieno regime.
9: Finalmente ferie, sì. Serve per dormire bene.
10: Cerchiamo un po' di fresco, andiamo in Trentino. Speriamo che l'Etna faccia la brava.
11: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma non siamo stati per problemi dell'Etna, non siamo potuti partire.
7: Un primo bilancio di questa emergenza lo trae intanto lo scalo aeroportuale di Comiso, che tra il 7 e il 15 agosto ha gestito complessivamente 324 voli e oltre 38.000 passeggeri. Hanno inciso i voli dirottati da Catania, che sono stati 228, con oltre 23.000 viaggiatori.
2: Ancora nessuna traccia dell'ultraleggero decollato da Capodorlando nel Messinese e mai arrivato a destinazione. Le ricerche si concentrano nelle zone dell'Alto Tirreno Cosentino, ostacolate però dalla fitta vegetazione. Michele Cervo.
12: E la mattina di domenica l'ultraleggero con a bordo Carlo Arnulfo e Angela Buccico, lo vediamo in queste immagini, decolla dal campo volo di Capodorlando nel Messinese. Del piccolo aereo che era atteso all'aviosuperficie di Sibari in Calabria si sono perse le tracce. Ora le ricerche coordinate alla prefettura di Cosenza hanno ristretto il campo nella zona a monte del comune di Fuscaldo, nell'Alto Tirreno Cosentino, grazie a strumentazioni particolari che hanno permesso di registrare i segnali delle celle telefoniche. Ma la zona è particolarmente impervia, con una fitta vegetazione che rallenta il lavoro dei soccorritori. Oltre alle ricerche si indaga per capire cosa sia effettivamente successo al velivolo. L'avvocato Carlo Arnulfo era conosciuto non solo negli ambienti professionali di Roma, ma anche tra gli appassionati di volo. Viene descritto come un pilota esperto e prudente con un'esperienza di oltre 30 anni. Particolarmente in apprensione la comunità di Matera. Angela Buccico è sorella del vice sindaco della città dei Sassi e figlia di Emilio Buccico, già senatore e membro laico del CSM. Le ricerche proseguono anche con mezzi della Capitaneria di Porto e della Protezione Civile.
2: Guardiamo al dibattito politico, al centro ancora il dossier migranti, il governo dovrà decidere sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna ed è scontro tra maggioranza e opposizione. Il confronto è acceso anche sulla vicenda di Sigfrido Ranucci, ma vediamo tutto in studio con Eva Giovannini.
13: Sì, partiamo da quest'ultima, l'affair Ranucci. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui compensi del programma Report, compensi che però per il programma hanno quei costi perché includono le spese di produzione. C'è da dire anche che il centrodestra ha in qualche modo bollato come patetico tentativo di elevarlo a martire il confronto tra Ranucci, lo stesso, e Falcone, fatto da Marco Travaglio. Il centro-sinistra invece accusa la maggioranza di stare strutturando strumentalizzando l'intera vicenda solo per colpire un programma televisivo che fa inchieste scomode. Resta al centro del dibattito, però, lo dicevate, il tema dei migranti. D'altronde restano le frizioni sul caso Ceuta e la chiusura di Schengen da parte dell'Italia. Lo stesso ministro Tajani ha ribadito quest'oggi che la riapertura di Schengen dipende dalla questione spagnola e non è semplice. Intanto sappiamo che 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia sono diventati 2 e tutta la maggioranza si fa compatta intorno al governo, appunto sulla linea da tenere in questo senso. Per le opposizioni invece è ridicola questa manovra del governo per sole 3 persone, in riferimento al caso ovviamente con le tensioni fra Italia e Germania, ma per le opposizioni tutte, da AVS al Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, quella della sospensione di Schengen è in realtà un autogol. Il governo dimentica le priorità degli italiani, che sono salari, alte bollette, soprattutto quelle della benzina, e anche i centristi di Azione e Italia Viva dicono e parlano di disastro immigrazione da parte del governo Meloni. È tutto.
2: Grazie Eva, e a proposito di carburante, gli aumenti annullano il taglio delle accise, il prezzo del diesel in autostrada torna ai livelli di inizio mese. Intanto emergono i dettagli sulla deroga del patto di stabilità per l'energia, lo vediamo con Simone Lupo Bagnacani.
14: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in 2 settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
2: Le ondate di calore che hanno portato a fare caldo record sul nostro paese ci danno una tregua, con temporali anche intensi che interessano molte zone della penisola. Sentiamo Antonello Travaglini.
15: Dopo il caldo intenso delle scorse settimane, lo scenario meteorologico sull'Italia sta cambiando rapidamente. I temporali hanno già interessato il centro-nord, i versanti adriatici e alcune zone interne della Calabria e della Sicilia. L'anticiclone ha lasciato spazio a correnti più fresche, ma il vero cambiamento è atteso tra giovedì e venerdì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare piogge diffuse e temporali localmente anche intensi, soprattutto al centro-nord.
16: Il vero cambiamento, almeno per questa settimana, arriverà nella giornata di giovedì. Giovedì arriva un sistema nuvoloso dal nord Europa, porterà fenomeni intensi a carattere temporale che interesserà tutto il settentrione, anche l'Alta Toscana. Poi nella giornata di venerdì i fenomeni si sposteranno anche sulle regioni centrali. Resterà coperto il meridione dall'alta pressione ancora per un po'.
15: Intanto uno studio del Consorzio Lamma fotografa un altro elemento. Le acque degli oceani e del Mediterraneo sono sempre più calde e questo potrebbe fornire ai temporali autunnali maggiore energia.
17: Il mare è estremamente caldo, è una delle caratteristiche di questa estate 2026. Il Mediterraneo ha fatto più volte segnare temperature intorno ai 30 gradi, valori di 4-5 gradi superiori alla media. C'è molta preoccupazione per questo autunno, perché è atteso appunto un autunno caldo e anche piovoso, e le temperature così elevate dei nostri mari possono favorire precipitazioni molto intense, più intense del normale. Quindi la preoccupazione per quest'autunno è molto elevata.
2: Lutto nel mondo dell'ippica. È morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni e da tempo non gareggiava più. Vediamo con Stefano Rizzato.
18: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora.

0: ancora a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
1: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
0: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i 3 successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
2: Fra 3 giorni a Taranto si apriranno i Giochi del Mediterraneo, un'organizzazione che richiederà imponenti misure di sicurezza. Monica Arcadio ha sorvolato la città con i carabinieri.
3: Facciamo un sorvolo a bassa quota sulla città di Taranto e poi...
4: Grazie. Pronti?
5: Fire panel.
3: Ok, check.
4: I Giochi del Mediterraneo e Taranto, manca pochissimo e in elicottero con i carabinieri sorvoliamo la città e tutti i luoghi delle competizioni sportive. Taranto è questa, la vigilia dei giochi, sorvoliamo lo stadio Iacovone completamente rinnovato, poi il Pala Ricciardi, il pattinodromo, anche impianti sportivi realizzati proprio per questo evento di portata internazionale, le piscine olimpioniche di Torre d'Aiala.
6: E 2 navi da crociera che ospitano gli atleti attraccate nella stazione navale. I giochi non solo a Taranto ma anche in provincia. Sorvoliamo a San Giorgio Ionico i campi per le competizioni di equitazione.
4: Ci sarà in questi giorni un grande lavoro delle forze dell'ordine con un massiccio spiegamento di risorse umane e di mezzi coordinati dalla prefettura.
2: E ora in Galles per l'ultimo commosso saluto a Bonnie Tyler, morta all'età di 75 anni l'8 luglio scorso. Cantante icona, interprete di successi come Total Eclipse of the Heart, migliaia i fan per le strade. Ce lo racconta la corrispondente Natalia Augias.
7: Le strade di Swansea sono rimaste in silenzio per poi esplodere in un lunghissimo applauso. Migliaia di persone si sono radunate per dare l'ultimo saluto all'icona rock gallese Gaynor Sullivan, per il mondo Bonnie Tyler. Figlia di un minatore gallese e di una corista della chiesa locale, Tyler si era sempre orgogliosamente definita una ragazza della working class, la classe operaia. La fama mondiale non l'aveva cambiata. Possedeva una delle voci più graffianti e potenti della storia della musica britannica, dal suo grande successo del 77, It's a Heartache, al capolavoro dell'83, Total Eclipse of the Heart, in cima alle classifiche degli Stati Uniti per mesi. Prima artista gallese a ottenere un risultato simile, oltreoceano.
8: Nearly 40 years ago.
7: Al funerale gli amici l'hanno ricordata commossi, non una diva distante ma l'amica di sempre, nella dimensione affettiva e familiare che non ha mai abbandonato, calorosa, con i piedi per terra, dal cuore gentile. Poi, in coro, Swansea ha cantato insieme a lei.
2: È tutto per questa edizione, linea alla regia e poi torniamo in diretta.

0: Continua il bel tempo in serata al settentrione, con poche nubi presenti un po' su tutto il settore, ma saranno maggiori le schiarite, con precipitazioni sulle Alpi che termineranno. Anche al centro sarà una serata alquanto stabile, con decise schiarite che ci saranno lungo le coste tirreniche, mentre invece su quelle adriatiche nelle aree più interne qualche nube in più, ma che risulterà per lo più innocua. Anche sulle regioni meridionali termina il maltempo, ci sarà ancora qualche pioggia residua, solo nelle aree più interne della Campania e della Basilicata, in un contesto però prevalentemente asciutto. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, dove i venti saranno per lo più di maestrale, spireranno da nord e interesseranno le coste esposte della Sardegna e della Sicilia. Per quanto riguarda la giornata di domani, si aprirà con bel tempo, ma avremo ancora della debole instabilità pomeridiana sia sull'Appennino centro-meridionale che al nord, in particolare sui monti. Per quanto riguarda le temperature, invece, saranno per lo più stazionarie su buona parte del paese, subiranno un lieve aumento al settentrione, dove i valori massimi raggiungeranno i 36 gradi.
1: Di nuovo in diretta su News 24, riprendiamo a parlare della morte dello stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più. Ne vediamo un profilo realizzato da Monica Matano di Rai Sport, poi vi lasciamo alla Via dei Libri con Loretta Cavaricci. Il telegiornale torna alle 19 con Giuseppina Testoni.
2: Io credo che quello che ha vinto lui, un atleta italiano, non so se l'abbia vinto.

0: No, non vuoi andare?
1: Gianpaolo Minnucci asseconda il desiderio di Rai Sport e quello di milioni di italiani, riprovare dopo anni l'emozione di rivederlo accanto al mitico Varenne, il trottatore più forte e più ricco di tutti i tempi, compagno di tante avventure sportive indimenticabili.
0: Ogni driver naturalmente ricorda un cavallo, però io credo che lui non è un cavallo, lui è il cavallo.
1: Lo incontriamo a Villa Anterio, nel Pavese. Dal 2021 la tenuta Il Cigno dei fratelli Tosi è l'attuale residenza del capitano che ha fatto sognare l'Italia. Oggi un arzillo ventottenne, un luogo immerso nella natura, una storica scuderia che ha ospitato grandi cavalli del passato, Wayne Eden,
0: Blitz. Stai bene? Ti trattano bene? Se non ti trattano bene, ti spiego una cosa, noi ti portiamo da un'altra parte, capito? Ti portiamo dove c'è General Dupomo, dove c'è Remy Tudo. Ti li ricordi? Sì o no? Oh, parla di qualcosa, Non nego che quando l'ho visto ti si accende un qualcosa dentro, ti prende un brivido dalla testa ai piedi, cose troppo, forse troppo mie per esternare, ecco.
1: Il cuore batte forte e al suo arrivo è accolto da Alessio, un piccolo fan appassionato di ippica che alle maglie dei calciatori preferisce le giubbe dei driver.
0: Sei fortunato perché a 10 anni c'hai sto popò de giubba.
2: Per me incontrare Cristiano Ronaldo non è niente, ma Gianpaolo Minnucci molto di più.
1: Nel paddock di Varenne c'è spazio per i sorrisi e per i ricordi.
0: Ha fatto... Oh, dopo! Oh, te faccio! Te faccio! A lui guarda come gli piace, guarda, così, guarda.

0: guarda, guarda, mica chiude, guarda, guarda, guarda come rimane. La prima corsa vera e importante l'ho vinta con un cavallo di Carfagna, si chiamava Pitagora. Poi è entrato nel mondo del trotto tramite mio zio Umberto Francisci e mio nonno Aurelio, diciamo la mia dinastia. E padre Danilo, un fratello ma nel vero senso della parola, è sempre stato insieme a noi, tant'è vero che la prima volta che io lo vidi non pensavo nemmeno che era un frate. Perché tutto aveva, ma le attitudini del frate no, andava sempre in giro vestito casual. E Sergio, sai, in un modo scherzoso mi disse, questo è padre Danilo. E io dissi, dai Sergio, non scherzare, così. E poi dopo, quando abbiamo visto in tunica, era padre Danilo. Americ, Americ, Americ, Americ. E questo invece è lotteria.
1: 150 metri al traguardo, Varenne è vicinissimo al doppio a seguire, Varenne, sempre lui, un fuoriclasse assoluto. Varenne batte il resto del mondo per 2-0, è lui il marcatore sia in batteria che in finale e non ci sono episodi da moviola.
0: Credo il suo DNA, credo che lui è nato per essere campione, è nato per essere una stella. È nato per essere unico, vero? È naturale.
1: Nel giorno più importante della sua carriera ridimensiona Viking Kronos, il migliore indigeno di 3 anni, si chiama Varenne.
0: Sicuramente ogni vittoria ha un perché. Credo che tra le tante ci potrebbe essere il derby italiano del trotto a casa mia, il primo derby.
1: Interprete il giovane Giampaolo Minucci che sembra dire a Lutfi Colghini vieni a prendere dove sei.
2: La disinvoltura con cui batté Viking Kronos in quel derby italiano di trotto fece subito intuire il suo indiscutibile valore e il talento del fuoriclasse. Tra il 1998 e il 2002 ha annullato gli avversari.
1: Varenne, il traguardo è vicino, deve ancora soffrire, ma è un autentico fenomeno. Ancora Varenne, al tris nello vince nei confronti di Legendary Lover e la leggenda è per Varenne Giampaolo Minucci. La Juventus del trotto oggi si chiama Varenne.
2: Il Gran Premio Lotteria di Agnano, la Merrick, l'Elite Lopet, la Breeders' Crown, 73 corse disputate, 62 successi.
0: Un cavallo italiano vince la Merrick, il suo nome è Varenne. Cioè, il cuore mi era arrivato qua, in gola. Ho dovuto tirare giù la zip e ho detto, qui mi pian corpo. Proprio così. E tant'è vero, faccio un segno così, ma era un senso di sfogo, proprio un senso di sfogo.
1: Varenne e Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai. Varenne ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pavot. C'è ancora da soffrire e vince Varenne! Ha vinto! Incredibile!
0: Alla fine della discesa eravamo veramente io e lui. Non so quante pacche gli avrò dato sul posteriore e la lacrima esce sicuramente, ma esce perché ci sono tanti sacrifici dietro a queste imprese, a queste vittorie.
1: Siamo emozionatissimi perché in anni di telecronaca che non avevamo mai avuto la possibilità di commentare le gesta di un campione che nasce ogni 50 anni e finalmente può liberare la sua tensione. Giampaolo Minucci, Varenne, Varenne.
0: Correre il Prix d'Amérique favoriti, America, Svezia, inutile stare, e poterli vincere, credo che non è un'impresa che ti fa fare il cavallo, è un'impresa che facciamo insieme. Io dico che sono arrivato sempre secondo, perché il primo a tagliare il palo è stato sempre lui.
1: Il pubblico italiano è tutto con questo campione che imbocca la dirittura d'arrivo di Van Sen a grandi falcate, dirittura d'arrivo per Varenne, il traguardo è ancora lontano, ma è lontano anche al Serge De, il delirio del pubblico italiano. Eccolo qui, il traguardo, il bis di Varenne.
2: 3,5 milioni di telespettatori sintonizzati su Rai 3 a tifare per lui. Punte del 20% di share per l'incontrastato dominatore delle piste, il più alto ascolto nella storia dell'ippica in Italia. In più momenti ha battuto la concorrenza di programmi popolari come Domenica In e Quelli che il calcio, il fenomeno Varenne.
0: Sentito che numeri, eh? Ma io credo che la gente naturalmente sia appassionata a questo cavallo anche perché lui, vincendo sempre e stando sempre sulla bocca di tutti, ha vinto Varenne ed è diventato un po' un mezzo mediatico. Il fenomeno Varenne se l'ha inventato lui.
2: Unico ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 nazioni differenti, Italia, Francia e Stati Uniti.
3: Tutti e due avevano voglia di vincere, sia il cavallo sia Giampaolo. E Giampaolo, classico romano un po' guascone, devo vincere io, questo è il concetto.
2: Numeri impressionanti quelli del campione, nato nell'allevamento di Zenzalino nel Ferrarese da uno stallone americano, Waikiki Beach, e una saura italiana, Yalmaz. Fu acquistato per 150 milioni di lire dal napoletano Enzo Giordano, ex agente di cambio, nuovo al mondo dei cavalli, ma stregato da quel nome così armonioso e musicale.
3: Lui si innamorò di questo nome che l'allevatore aveva dato perché c'era l'ambasciata italiana in Francia a Parigi, Rue de Varenne, e comprò questo cavallo. Gli piacque subito questa assonanza di questo nome.
2: In precedenza era stato ricusato per un chip, un micro distaccamento osseo che in alcuni casi può compromettere la carriera, ma la sua è stata un'altra storia.
0: Ma non è tanto quello, è una cifra per un cavallo con un chip. Insomma, tanta roba. Perciò dico che alla fine siamo stati anche fortunati, ok? Incoscienti, ok, però ci abbiamo messo anche del nostro, se no allora potevano comprare tutti.
2: È stato lui a scegliere me, ama ripetere il driver romano, che ha al suo attivo 115 gran premi e che oggi ammette di ricordare solo 3 date, il giorno di nascita dei figli Francesca e Federico e il 19 maggio, il compleanno di Varenne.
0: È così, eh. Sono sempre attribuito al guidatore di Varenne, che ben venga. C'è negli occhi, ce l'ha proprio.
2: Parlare di questo mito dello sport come di un semplice cavallo è decisamente riduttivo, i suoi occhi intelligenti e curiosi.
0: A distanza di anni il grazie è doveroso, è una cosa doverosa. E poi sai, se tu lo guardi negli occhi capisci che quasi quasi ti vuole rispondere. Io vorrei dire parla, così almeno abbiamo fatto 13.
4: Sembra sempre sapere quello che sta succedendo. Un cavallo normale con delle luci puntate, delle telecamere puntate, una miriade di gente attorno, come lo vediamo? È tranquillo perché lui sa che in questo momento non gli succederà nulla.
5: È un cavallo che non ti mette mai in difficoltà, ha un carattere molto freddo, quello che lo aiutava in corsa.
2: È stato ospite d'onore a Milano negli studi della Rai, ingresso trionfale sul red carpet da grande star, passo spedito, nessuna esitazione.
0: È sceso dal van, si è girato, ha fatto il suo solito nitrito, è entrato negli uffici di Corso Sempione, che credimi era difficile.

0: anche entrare un cristiano, abbiamo fatto tutte gincane, vero? Adesso che fai?
1: Signori, sta per entrare Varenne.
0: Si sta guardando.
1: Ha visto? Sei tu?
2: Si è guardato.
0: Sei tu, papà. Sì, sei tu.
3: La sua notorietà non ha confini. Il termine Varenne spopola dall'enciclopedia Treccani ai cruciverba.
4: Così? Guarda che roba. Alla grande, dopo. Guardati un po'.
3: La sua fama ha raggiunto...
5: Famoso, ma... Io dico sempre perché ci è riuscito lui anche, è riuscito a entrare nel cuore della gente. È stato seguito anche da chi non era ippico e ancora adesso, sono 20 anni che fuori dalle corse, ci sono tantissime persone che vogliono vederlo, vogliono incontrarlo, questa leggenda.
6: Varenne, Varenne, Varenne, bien,
3: Nella scuola primaria di Belgioioso in Lombardia, i piccoli alunni studiano il brano a lui dedicato da Enzo Iannacci. E la eco di quell'entusiasmo arriva fino a Villanterio, dove la giornata trascorre in armonia in compagnia del capitano, che ascolta divertito e perdona qualche stonatura. Oggi Varenne continua ancora la sua attività di stallone con risultati sorprendenti.
0: Un cavallo di 28 anni che è ancora in attività riproduttiva con degli ottimi risultati. Dal punto di vista mio medico, diciamo, dal punto di vista della riproduzione, è veramente qualcosa di strepitoso, indescrivibile.
6: Fatti vedere da vicino Varenne.
7: A sti signori quante fidanzate c'hai?
8: Più di 2500.
7: 2500?
8: No, 2500 quelli ufficiali, ma me ne ha coperto
7: molto. Porca miseria, più di me? Oh, ma che stai scherzando?
3: È padre di più di 2500 figli, alcuni ottimi cavalli, nessun fuoriclasse come lui. Vernissage Griff, quello che gli somiglia di più.
0: Se lo rivedo un pochino, non mi rispecchia un pochino l'animo del padre.
9: Quest'anno non ti nego che ho tifato Vernissage. Primo perché è un gran cavallo, secondo perché è figlio di Varenne. Però credo facciamo dei paragoni, arriviamo fino a un certo livello, poi devo fare dei paragoni con lui e ti crolla il castello. Dico, è come fare dei paragoni con Maradona, perché intanto parliamo dell'assoluto e parliamo sempre dei stessi nomi.
3: Il cuore del campione però batte per Minni, un pony Shetland di una 20 anni. Un romantico amore senile corrisposto che suscita la curiosità di bambini e visitatori che vengono qui a vedere la casa di Varenne, che ha al suo interno foto e cimeli di una leggenda dello sport.
5: La cosa poi bella è che dopo aver ascoltato la storia, ovviamente l'emozione nel vederlo è ancora più grande. Noi abbiamo tantissime persone che si commuovono, è bellissimo.
3: Daniela ci regala un ultimo brivido.
10: C'è la pista, è per quello che...
3: Riporta Minnucci e Varenne in pista ed ecco che l'istinto e il passato in un attimo prendono il sopravvento. Grazie Gianpaolo, grazie Varenne.

L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per me dai pericolosi labirinti. Fenomeno su BookTok, un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano di Aldo Cazzullo, dalle fonti medievali, la prima biografia condannata al rogo a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti

0: di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto. Un altro caso editoriale in questi anni, la storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene di Gianluca Gotto chiude la classifica, tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture, qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros, l'autore di questo romanzo lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, dove il libro è nato. Matteo Nucci.
1: Per Platone l'amore è tutto, l'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca, quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
0: Una delle parole più presenti.
1: Diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al cielo, è un uomo che tutta la vita cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma è un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
0: E da taciturno diventa invece un professionista della parola, scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
1: Beh, taciturno perché era un quartogenito bambinetto gracilino all'inizio e quindi si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però era già, c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie tenere i suoi, difendere i suoi spazi e ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
0: Non nasce Platone però.
1: No, infatti si chiamava Aristocle, è come il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo ginnastica, che se leggi e basta diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle, per questa ampiezza di spalle il maestro Aristone lo chiamò, lo soprannominò Platone, nome.
0: Il suo nomignolo. C'è il senso dell'inutilità della guerra. In che modo lo affronta?
1: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo, una città in guerra, Atene contro Sparta, e cresce in una famiglia dove si mastica politica dalla mattina alla sera. Quindi, insomma, questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è uno che ti mostra come l'anima umana può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo, ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso il divino o verso, non il bestiale appunto, quello che è
0: qualcosa
1: oltre il bestiale.
0: Qualcosa di ancora più basso.
1: Ecco.
0: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla facoltà di filosofia. Come andò?
1: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma è una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi qui Visconti ha girato il suo ultimo film, è un posto unico, con un giardino dove la filosofia, ecco, la fai, perché
0: si
1: poi
0: respira.
1: Essere filosofi significa amare la sapienza, no? Quindi cercare, che di Platone nessuno ha scritto, su Platone, sulla vita di questo pensatore unico, nessuno ha scritto un romanzo. Questo io dicevo, ma perché? Bisogna farlo.
0: E dopo 30 anni l'ha fatto.
1: Ce l'ho fatto.
0: Con una immensa, colossale ricerca dalle fonti. Alla fine di questo grande lavoro che lei ha fatto di documentazione per arrivare al libro, da quale parte sta rispetto alla domanda?

0: domanda che c'è nel romanzo, se conoscere il bene basta e farlo.
1: Questa resta sempre aperta, questa domanda.
2: Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta, ma non è raggiungibile pienamente. E del resto questa è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso, amare, la Sofia, la sapienza, perché noi amiamo sempre quello che non raggiungiamo mai. Ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Pubblicità. Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
4: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Pubblicità.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo. Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
6: E grandi! La tenerezza è importante. Bastano gesti piccolini.
7: Imparate da noi.
6: Capito?
8: Tenderli. Un mondo di tenerezza.
9: Entrate mortali!
10: Lo yogurt c'è certificato benessere animale. Avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, come Zeus comanda.
11: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News. Sempre sui fatti, prima di tutti. T.it, disponibile su Google Play e App Store.
12: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio USA, Teheran è un illuso, Galibaf, lo stretto rimane chiuso finché l'America non rispetterà l'accordo. Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione Zelensky. Risponderemo nella notte, 620 droni su Mosca. Tania Terrin strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Lui aveva fatto un cappio e glielo mostrava, dice la madre. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati. Torna in piena attività l'aeroporto di Catania Fontanarossa, ha declassato lo stato di allerta delle attività vulcaniche. I disagi iniziati sia agosto hanno causato la cancellazione di centinaia di voli. Dopo il caldo e la siccità arrivati temporali anche forti, allerta in 7 regioni al sud, tregua ma solo temporanea, da giovedì nuova ondata di caldo, nel fine settimana nuove perturbazioni. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Edizione delle 19, a tutti voi ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Dunque, lo stretto di Hormuz ancora al centro del braccio di ferro tra Trump e il regime di Teheran. Dopo le minacce all'Oman, ora il presidente americano pubblica sui social una cartina in cui rivendica e c'è di più da New York l'inviato.
13: Contro l'Iran, mattina presto negli Stati Uniti, ha pubblicato sui suoi social una mappa dello stretto di Americana e la scritta territorio statunitense, dando quindi seguito in qualche modo, seppur solo virtualmente, alle dichiarazioni fatte venerdì all'Accademia di Polizia di Garden City, quando aveva detto: dichiareremo molto presto lo stretto di Hormuz come territorio americano. In un altro post, sempre sul suo social,

0: sono previsti colloqui con l'Iran e che lo stretto di Hormuz è aperto e operativo. Un'affermazione che però contrasta con il 20% circa del petrolio e del gas mondiali, 130-140 navi al giorno. Gli ultimi dati ci dicono: 17 agosto sono passate solo 6 navi, 16 agosto solo 3, 15 agosto solo 2, evidentemente con effetti molto negativi su tutte le economie mondiali che dipendono in buona parte dai carburanti fossili. Dichiarazioni queste di Donald Trump che si inseriscono in un quadro nel quale sempre più aumentano le previsioni, la probabilità di una ripresa della guerra, non più solo verbale, ma guerreggiata. A voi studio.
1: E dall'Iran arriva la replica alle parole di Trump, mentre le difese antiaeree di Dubai sono di nuovo entrate in azione per una minaccia missilistica. Allora sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Sì, nel Golfo Persico si teme un'escalation, sono state udite esplosioni a Dubai. La difesa aerea degli Emirati Arabi ha rilevato una minaccia missilistica proveniente dall'Iran e ha avvisato la popolazione di cercare secondo alcuni media, i Pasdaran si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. La Repubblica Islamica ribadisce che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'intesa provvisoria. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto con la didascalia nuovo territorio statunitense e il vice ministro degli esteri ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta, ma i contatti e gli sforzi diplomatici vanno avanti. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e ha chiuso finché l'America non rispetterà i patti. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: E questa appunto è la notizia anticipata anche dalla nostra corrispondente, la vedete con più dettagli nella nostra ultima ora. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver lanciato 2 missili balistici contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma. Dall'entrata in vigore del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti a giugno, gli Emirati non avevano segnalato nessun attacco iraniano a differenza di altri paesi del Golfo. E ora l'altro scenario di guerra, quello ucraino, gravissimo attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv, almeno 10 civili morti e 8 i feriti. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino, l'appello del presidente Zelensky. Ora Kiev annuncia presto saranno pronti i missili balistici di produzione ucraina, ma andiamo proprio nel villaggio colpito dagli attacchi russi con il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
3: Sì, buonasera. Noi ci troviamo proprio sul luogo dell'esplosione, qui a Pecenia, questo villaggio che si trova a circa 40-50 km est di Kharkiv. E questo è quello che resta delle auto che si trovavano qui intorno alle 8:30 del mattino. Mezzi militari, perché vedete anche elmetti e scarpe militari, ma poi anche civili. E alle spalle, con Matteo Pietrobelli, vedete i resti di un bar, di un piccolo negozio. Erano già le 8:30, come vi dicevo, e quindi persone si trovavano su questo piazzale. Ironicamente, tragicamente, alle spalle anche un bunker di cemento armato che però è rimasto vuoto. Lo dicevi, 10 vittime, 17 feriti, una strage anche in questa località immersa nella campagna dove le persone vivono soprattutto di coltivazione di mais, di gran turco e di girasoli. Dall'altro lato della strada vi faccio vedere anche quel che resta dell'ufficio postale. Alcuni clienti sono arrivati anche nel pomeriggio, mentre gli operai continuano a lavorare senza sosta per ripristinare le finestre. Anche la rete internet è stata ripristinata, ma certo è un attacco che ha fatto molto scalpore. Il presidente Zelensky ha parlato di un atto orribile, ha detto non resterà senza risposta. Come dicevate, ha fatto nuovamente appello a tutti gli alleati perché forniscano quei missili intercettori necessari per difendersi, mentre l'Ucraina studia anche i suoi missili balistici che potrebbero essere pronti già dall'autunno per poter essere utilizzati, e continua a lanciare ondate di droni verso il territorio russo. È tutto per ora qui dalla regione di Kharkiv, a te.
1: L'ho appena detto, Daniele Lorenzetti, è stata ancora una notte di attacchi ucraini sulla Russia, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe un drone russo, secondo Chisinau, quello caduto la scorsa notte in territorio moldavo. Sentiamo la corrispondenza.

0: Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
1: Sì, nel Golfo Persico si teme un'escalation, sono state udite esplosioni a Dubai, la difesa aerea degli Emirati Arabi ha rilevato una minaccia missilistica proveniente dall'Iran e ha avvisato la popolazione di cercare riparo e di attendere istruzioni. Secondo alcuni media, i Pasdaran si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. La Repubblica Islamica ribadisce che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'intesa provvisoria. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto con la didascalia nuovo territorio statunitense e il vice ministro degli esteri ha avvisato il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta, ma i contatti e gli sforzi diplomatici vanno avanti. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e anche lui avverte Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà i patti. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: E guardiamo anche alla guerra in Ucraina, un grave attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv, almeno 10 civili morti, 8 i feriti. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino. Questo è l'appello del presidente Zelensky, mentre Kiev annuncia presto saranno pronti missili balistici di produzione ucraina. Allora andiamo proprio nel villaggio colpito dagli attacchi russi dal nostro inviato Daniele Lorenzetti.
2: Eh sì, due boati a distanza ravvicinata alle 8.30 del mattino, l'esplosione che ha fatto 10 morti e almeno 17 feriti qui a Peceni, e questa località che si trova a circa 50 chilometri da Kharkiv, nell'estremo est dell'Ucraina. Colpita la piazza che si trova alle mie spalle, dei veicoli militari ma anche auto civili, e poi c'erano molte persone nei locali, nei bar, nei piccoli negozi, all'ufficio postale già a quell'ora del mattino. Un atto orribile, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ribadisce ci sarà una risposta, torna a sollecitare l'aiuto degli alleati per poter dotare Kiev di intercettori contro gli attacchi missilistici. Zelensky, che proprio oggi ha proposto al Parlamento ucraino la conferma di Sibiya agli esteri e di Khmara, il ministro ad interim alla difesa. Ma l'Ucraina viene attaccata anche su altri fronti, soprattutto con i droni, in particolare nell'area di Zaporizhia. C'è una polemica poi per un drone caduto su un bus stop utilizzato dal personale della centrale di Energodar, che si trova nella parte occupata di Zaporizhia. La Russia accusa gli ucraini di aver detto no alla visita del direttore generale dell'AIEA Grossi. Ucraini che continuano anche a contrattaccare verso il territorio russo con i droni, ma devono ordinare nuove evacuazioni sia dal Dnipropetrovsk sia dall'area di Kharkiv. Centinaia di famiglie e di bambini saranno costretti a lasciare le loro case. È tutto per ora, a te.
0: Ed è stata una notte di attacchi ucraini sulla Russia, quasi 800 i droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe appunto un drone russo, secondo Chisinau, quello caduto la scorsa notte in territorio moldavo. Sentiamo la corrispondente Caterina Doglio.
3: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione, le autorità considerano queste informazioni sensibili, trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: Ancora un femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito, un 69enne di origini tunisine, che l'avrebbe uccisa proprio davanti a uno dei figli. Sentiamo Paolo Martini.
4: Attorno alle 15 una donna di circa 50 anni è stata accoltellata all'interno della sua abitazione. A chiamare i soccorsi, una delle figlie a essere fermato poco dopo il compagno della donna, un settantenne.

0: che era poco vicino all'abitazione, alla casa che si trovava qui alle mie spalle. La donna è stata accoltellata, è morta poco dopo, l'uomo è stato fermato, portato in commissariato, interrogato a disposizione della polizia e della Procura della Repubblica di Velletri, che è quella competente per questo territorio. Siamo a Colleferro, in una zona residenziale, della città, della provincia di Roma. La donna aveva 50 anni, secondo alcune delle informazioni non aveva buoni rapporti con il marito, anche se i due risultavano regolarmente sposati, avevano 5 figli, di cui un minore. Si tratterà di verificare a questo punto se ci sono stati dei precedenti, se ci sono state delle segnalazioni. Non risultano segnalazioni ai servizi sociali, ma risulterebbero invece informazioni al servizio psichiatrico della ASL per quanto riguarda la salute mentale dell'uomo, il presunto autore dell'omicidio. Indaga la polizia coordinata, come abbiamo detto, con la Procura della Repubblica di Velletri. Qui c'è grande dolore in questo quartiere, che conosceva la donna, che lavorava come operatrice sociosanitaria in una struttura che era molto conosciuta nel quartiere. È probabile che nei prossimi giorni a Colleferro si organizzeranno iniziative, eventi, una veglia per ricordare questo femminicidio.
1: Grazie Paolo. Intanto emergono invece nuovi particolari sul femminicidio di Tania Terina, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che si è poi impiccato. L'uomo era già stato denunciato 3 volte, la prima nel 2002, le querele poi erano state ritirate. Il servizio è di Davide Calimani.
2: La sedia vuota così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
3: Ricordi con lei ne abbiamo tanti perché qua dentro, ripeto, non è un'officina. E qua dentro si faceva, si festeggiava, si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa e il bello era questo, essere amici.
2: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
3: Dopo il sesso d'aprile, e là, tra virgolette, l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là, dopo un certo punto, voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose. E voleva un po' fermare tutto e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
2: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
3: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
1: L'ultimo episodio lo leggete anche nella nostra ultim'ora. La donna di 72 anni, il cui cadavere è stato trovato proprio oggi in un fondo agricolo a Villaggio Frassa, nell'area di Corigliano, in Calabria, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa. Ci sarà l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari sulla vicenda. Ci riservo, ma la donna trapela sarebbe stata in compagnia del marito. La posizione dell'uomo è dunque ora al vaglio degli investigatori. Ed è proprio femminicidio la parola più consultata dall'inizio dell'anno sul portale Treccani.it, sul podio anche Maranza e Fake News. Seguiamo Francesco Musi.
4: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10, stilata da Treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026, fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su Treccani.it.

0: Italia.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mime, ma imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: È tornato alla normalità il traffico aereo nell'aeroporto di Catania. Senza l'emissione di cenere dell'Etna sono ripresi tutti i voli, anche se nelle ultime ore si è aperta un'ulteriore bocca eruttiva a circa 3.100 metri di altezza. Con Fabio Butera.
2: È presto per dire se l'attività esplosiva dei crateri sommitali è terminata o se l'Etna si sta prendendo solo una pausa. Non si registra più l'emissione di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico aereo a Catania nei giorni scorsi. Dalle bocche laterali però continua ad essere alimentata la colata che scende lenta nella valle del Bove e una nuova bocca si è aperta all'alba di oggi a 3.100 metri, producendo un flusso lavico al momento nascosto dalle nubi. Chi atterra all'aeroporto di Fontanarossa ci vuole mostrare le foto dell'Etna scattate dall'aereo. Chi sta per lasciare la Sicilia invece se ne va col ricordo di una vacanza particolare.
3: Abbiamo fatto anche il giro sull'Etna, quindi non siamo arrivati alla colata da vedere. Sei su, senti che rimbomba, però è bello.
2: Il numero di arrivi e decolli a Catania è tornato a pieno regime.
4: Finalmente ferie, sì. Serve per dormire bene.
5: Cerchiamo un po' di fresco. Andiamo in Trentino. Speriamo che l'Etna faccia la brava.
6: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma non siamo stati per problemi dell'Etna. Non siamo potuti partire.
2: Un primo bilancio di questa emergenza lo trae intanto lo scalo aeroportuale di Comiso, che tra il 7 e il 15 agosto ha gestito complessivamente 324 voli e oltre 38.000 passeggeri. Hanno inciso i voli dirottati da Catania, che sono stati 228, con oltre 23.000 viaggiatori.
1: E guardiamo al dibattito politico, al centro il dossier migranti. In attesa della decisione del governo sul trattato di Schengen, la maggioranza resta su una linea di cautela, critiche le opposizioni, mentre resta invece anche il dibattito sul caso La Vitola. Sentiamo Eva Giovannini.
7: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
8: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
7: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
9: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
7: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
1: Siamo ai temi economici, gli aumenti annullano il taglio delle accise, il prezzo del diesel in autostrada torna a livelli di inizio mese, intanto emergono i dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia, lo vediamo con Simone Lupo Bagnacani.
10: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in 2 settimane la crescita si è mangiata il taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al

0: 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane ed extraurbane, con i prezzi rispettivamente di 2,099 e 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, la situazione nel breve periodo difficilmente potrà migliorare e a fine mese bisognerà vedere se il governo troverà le risorse per prorogare il taglio. Intanto la Commissione europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, potrebbero essere invece usati per un bonus alle fasce più deboli, ma sarà possibile anche dare incentivi ai privati per chi installa pompe di calore al posto delle caldaie a gas tradizionali o per i sistemi di ricarica dell'auto elettrica. Sarà possibile anche finanziare ristrutturazioni di edifici e ci sarà spazio naturalmente al finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione di impianti nucleari. Una parte di questi fondi potrebbe finanziare misure già approvate, liberandone quindi per la finanziaria del prossimo anno, che nelle intenzioni del governo serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi a sostegno del reddito.
1: Le ondate di calore che hanno portato afa e caldo record sul nostro paese ci danno una tregua. Temporali anche intensi interessano molte zone della penisola, ma vediamo i dettagli con Antonello Travaglini.
2: Dopo il caldo intenso delle scorse settimane, lo scenario meteorologico sull'Italia sta cambiando rapidamente. I temporali hanno già interessato il centro-nord, i versanti adriatici e alcune zone interne della Calabria e della Sicilia. L'anticiclone ha lasciato spazio a correnti più fresche, ma il vero cambiamento è atteso tra giovedì e venerdì, quando una nuova perturbazione potrebbe portare piogge diffuse e temporali localmente anche intensi, soprattutto al centro-nord.
3: Il vero cambiamento, almeno per questa settimana, arriverà nella giornata di giovedì. Giovedì arriva un sistema nuvoloso dal nord Europa, porterà fenomeni intensi a carattere temporale che interesserà tutto il settentrione, anche l'Alta Toscana. Poi nella giornata di venerdì i fenomeni si sposteranno anche sulle regioni centrali. Resterà coperto il meridione dall'alta pressione ancora per un po'.
2: Intanto uno studio del Consorzio LAMMA fotografa un altro elemento. Le acque degli oceani e del Mediterraneo sono sempre più calde e questo potrebbe fornire ai temporali autunnali maggiore energia.
4: Il mare è estremamente caldo, è una delle caratteristiche di questa estate 2026. Il Mediterraneo ha fatto più volte segnare temperature intorno ai 30 gradi, valori di 4-5 gradi superiori alla media. C'è molta preoccupazione per questo autunno perché è atteso appunto un autunno caldo e anche piovoso, e le temperature così elevate dei nostri mari possono favorire precipitazioni molto intense, più intense del normale. Quindi la preoccupazione per quest'autunno è molto elevata.
1: Lutto nel mondo dell'ippica. È morto lo stallone Varan, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più, ma vediamo tutto con Stefano Rizzato.
5: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varan era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio. Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i 3 successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varan e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varan e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
1: E lo leggete anche nella nostra ultima ora, la contrada del Nicchio col fantino Giovanni Azzeni, detto Tittia, sul cavallo Anda e Bola, ha vinto stasera il Palio di Siena, dedicato alla Madonna dell'Assunta. Si è disputato oggi dopo due rinvii per maltempo in Piazza del Campo e il Nicchio non si aggiudicava un palio da 28 anni. Invece fra tre giorni a Taranto si apriranno i giochi del Mediterraneo, un'organizzazione che richiederà imponenti misure di sicurezza. Monica Arcadio ha sorvolato la città insieme ai carabinieri. Vediamo e dopo una breve pausa vi lasciamo con Amarcord.
6: Grazie. Pronti?
7: Okay, check.
6: Manca poco al 21 agosto e Taranto entrerà nel vivo con i giochi del Mediterraneo, massiccio il dispositivo di sicurezza pianificato dalla prefettura, in elicottero con i carabinieri, sorvoliamo la città. Taranto è questa la vigilia dei giochi, sorvoliamo lo stadio Iacovone completamente rinnovato, poi il Pala Ricciardi, il pattinodromo. Anche impianti sportivi realizzati proprio per questo evento di portata internazionale, le piscine olimpioniche di Torre d'Aiala. Alla stazione navale della Marina Militare, le navi Aroia e Romantica che in questi 15 giorni ospiteranno tutti gli atleti. Non solo Taranto, ma anche tutta la provincia impegnata con i giochi, diverse le strutture sportive, tra queste anche quella di Crispiano, il nuovo palazzetto dello sport dove si disputeranno le gare di tiro con l'arco. Immagini che restituiscono la fotografia di una Taranto che con i giochi avrà una concreta opportunità di rilancio.

0: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
1: Sono nata tra le macerie di una guerra. Ricordo la fame, il freddo, il buio. Poi una luce. Il coraggio di chi lottava per cambiare il mondo. Ma nel mondo ancora oggi sono tanti i bambini che soffrono. Per salvarli basta un gesto. Un lascito testamentario a Save the Children. Perché quello che lasci oggi continua a vivere nei loro sogni, nelle loro mani, nei loro occhi. Chiama l'882-25-17 per ricevere gratuitamente la guida ai lasciti.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
3: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
3: Gillette Venus.

0: vicino di camera, se ne ricordi.
1: Non bastano, pure dove ti trovi, non ho detto il futuro.
2: Non è un attore o un regista molto importante e molto conosciuto, però è anche lui un personaggio a voi molto noto. Forza! Carlo Mazzarella, come tutti riconoscete, ciao Carlo.
3: La storia di un personaggio, un suo... Oddio, Pio, Mazzarella, eccomi, Irana! In questo momento non state assistendo ad un attacco di un film della Nouvelle Vague, ma queste sono le mani dell'operatore Tonti. Ma che sta succedendo?
4: A 40 gradi sotto zero è caduto.
5: Quante volte sono corso all'aeroporto per intervistare i divi e sempre mi sono proposto di fare qualche domanda un po' più originale.
6: Sofia! Là. Oh Sofia!
7: Durante tutte le ore che sta a casa. Quindi l'intervista poco a poco. Per ora ben arrivata.
8: Grazie.
9: Buongiorno Sofia, auguri per la televisione.
8: Momento.
9: Perché noi seguiremo la sua giornata qui a Cannes, tutto quello che farà un'attrice per 24 ore.
8: Grazie.
9: È vero che è arrivata con 40 cappelli?
8: Che cosa me ne farei di 40 cappelli?
9: Non è vero.
8: No, no.
10: Sì, attendiamo, ma ci deve fare tutto il telefono. Permette, vado a telefonare un momento, grazie. Veramente non dovevo telefonare, è stata una scusa così per riprendere un po' fiato.
11: Hitchcock, uno prima.
12: Con Hitchcock? Stiamo visitando Castel Sant'Angelo. Per esigenze di ripresa, naturalmente, ho dovuto dire a Hitchcock: salga da quella scala, si fermi qui, guardi la macchina. Sono cose terribili. Fare, diciamo, il regista, dire queste cose a un maestro dello schermo come Hitchcock. Ed eccola qua, la Croisette, una delle strade più celebri del mondo. Ed ecco qua i grandissimi alberghi in stile Liberty, che hanno conservato il loro stile, perché questo è veramente lo stile dell'epoca d'oro della Costa Azzurra. Dovrei fare vedere anche un albergo dal di dentro. Volete venire a vedere la mia stanza di questo albergo? È una stanza tipica della Costa Azzurra.
13: Avete visto che stanze, eh? Sono stanze veramente costruite, soprattutto sembrano costruite apposta per ospitare quei granduchi russi altissimi. Guardate che soffitto enorme.
14: Ammazzate. No, ma tanto qui stiamo.
15: Come no? Che ne sai? Può darsi che esce fuori qualche cosa. Qui è 2 ore che stiamo qua, scusa. Scusate, ma per 18 giorni, durante tutto il periodo del festival, il mare non l'abbiamo visto. O meglio, il mare non l'ha visto proprio nessuno.
16: Perché noi viviamo tutti questi giorni accanto agli uomini più ricchi del mondo.
17: Vero,
16: sì. Accanto alle donne più belle del mondo, ma solo spettatori.
18: Ma non solo belle, ma di un fascino particolare che ti prende.
19: Noi non le vediamo neanche, le vediamo solo attraverso la macchina fotografica, cose così, insomma.
16: Certo. Allora, arrivederci ragazzi, e anch'io me ne vado.
18: E non mangi la ragosta?
19: No, non fanno faccio a tempo. Devo
18: Allora tu la mangi a casa la ragosta.
19: Allora mangiamo la ragosta.
20: Mangia la ragosta.
21: Umberto, il mare di Cannes al mare di Fregene.
22: Ma non vi sembri una cosa un po' paradossale? Fregene, che è una località vicino Roma, lo diciamo per chi ci segue da fuori, è stato il centro culturale del nostro paese tra 50 e 60, cinematografia, teatro, drammaturgia, letteratura, sono passati un po' tutti qua per Fregene.
21: Anche Carlo Mazzarella, che è il nostro personaggio di oggi, appunto personaggio, come dice Luisella Boni presentandolo, perché era un po' protagonista delle sue interviste, cercava la domanda originale, quella che gli altri non fanno. Aveva uno stile tutto suo, Umberto.
22: Ma allora, dunque, studi al Tasso, conosce Gassman, Squarzina, frequenta quindi questo tipo di ambiente e studia da attore anche nell'Americana a Roma. C'è lui.
21: Anche.
22: Sì, come no, l'ho anche rinnegato, faceva il consulente d'ambasciata, una figura cattiva. E quindi c'è questo côté di Mazzarella che lo lega a alla professione dell'attore, ha studiato anche d'attore.
21: All'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, dove aveva come compagni...
22: Gassman dopo, ma poi comunque ha incrociato Squarzina, ma poi ha incrociato Panelli, ha incrociato Manfredi, inevitabilmente Adolfo Celi.
21: E Alberto Sordi era tra i suoi compagni.
22: Ah, certamente, Alberto Sordi, vedi, tra parentesi, non dico ce lo siamo dimenticati, ma Alberto Sordi era un legame forte. Un'amicizia forte come quella con Gassman.
0: Ciao Matteo.
17: Ora?
0: Come stai? Sei venuto a trovare fino a qui a Livorno?
17: Certo.
0: La nostra Mazzarella. Sai che mi fa sempre molto piacere una tua visita.
17: Grazie.
0: Ci conosciamo da tanti anni, siamo vecchi amici e io ho molta stima e molta simpatia per te.
17: Grazie.
0: Mazzarella. Beh, come vedi sono qui, a Livorno, a girare il film per De Laurentiis, tutti a casa. Diretto da Comencini, con Edoardo, Sergio Reggiani, Carla Gravina, di Tibera. Già lo saprai, no? Beh, penso certo. Che durante il cappelletto di presentazione avrai già informato degli spettatori. Senti, ma sai, se vuoi seguirmi durante la giornata di lavoro, certo. Io un minuto mi cambio
17: e
0: andiamo insieme e poi, sul posto dove giriamo.
17: Va così bene? Vediamo proprio Sordi durante il lavoro.
0: Il lavoro.
17: Eh?
0: Un minuto, Mazzarella.
20: Vedete Sordi? Comincia la caratterizzazione del suo personaggio sempre dai capelli.
0: Ci vediamo qui?
17: Sì.
0: Anzi, devo fare una partita.
17: Ma guarda, veramente, veramente vorrei un po' vorrei un po' parlare con te. Vedi.
0: Che vuoi
17: dire? Io adesso guardavo così mentre giravi, mentre lavoravi, e così pensavo a certe cose. Veramente mi viene fatto sempre quando ti vedo recitare, quando ti vedo lavorare. Pensavo, cioè, a quegli anni, all'immediato dopoguerra, 44, 45, 46.
0: Durante gli spettacoli.
17: Durante quegli spettacoli così che si
0: faceva. Zabum, al Quattro Fontane, al Quirino, sì. Di Roma.
17: E pensavo così.
0: Che vita, Mazzarella.
17: Era interessante, però era bello. Vedi, questi sketch facevano molto ridere noi, ma mi ricordo la fatica che facevi ad imporre questi tuoi sketch a certi produttori, a certi registi, a certi impresari che guardavano questi sketch con paura addirittura.
0: Sì, beh, è comprensibile, perché una volta la formula del comico era così precisa, così lineare, e naturalmente gli impresari, il regista che metteva in scena è così abituato, diciamo così, al cliché standard, diciamo così, di quello che poteva essere la comicità dello sketch, il mimo, il mamo del 600 che entrava in albergo, che si nascondeva sotto il letto, che si metteva il succhettino da notte, eccetera, che queste cose così improvvise, cioè dire io voglio fare un personaggio vestito da donna che ripete sempre la stessa frase, pensa a te e pensa alla famiglia tua, insomma, non è che incontrava il favore e la comprensione.
17: Ma tu allora quando facevi questi sketch pensavi che quelle cose che allora così trovavano degli ostacoli sarebbero capite un giorno, avrebbero avuto un grosso pubblico? Pensavi a questo?
0: No, non è che così che minacciavo il pubblico nascostamente, segretamente, in cuor mio dicevo pubblico, oggi non mi capisci ma arriverà il giorno in cui... No, beh, no, questo non ci pensavo neanche perché mi bastava avere... la possibilità che tu mi capivi, qualche amico sincero mi capiva, che io ero molto contento. Mazzarella, abbiamo ricordato proprio simpaticamente, certo, quei momenti in cui veramente ci hanno dato una gran gioia.
21: Umberto, è incredibile come questi personaggi del cinema, della letteratura, del teatro, tutti intervistati da Mazzarella, tutti poi con un'idea scenica dietro, originale.
22: Era il regista di se stesso. Lui metteva in scena le cose che aveva imparato facendo anche l'attore e lavorando con i registi. Un po' quello che stiamo facendo noi, nel nostro piccolo, quindi la regia delle cose che facciamo. Sì, perché vedete l'ambientazione, alle nostre spalle lì c'è l'Arrone, il fiume della Dolce Vita, e dietro di noi c'è la casa di Alberto Moravia, la casa al mare, che mi pare sia stato intervistato da Mazzarella, no?
21: L'ho intervista a Roma sul balcone.
23: Buongiorno Moravia. Ma, bravi, ma come fa a lavorare anche con queste giornate di scirocco?
24: Lavoro tutti i giorni, scirocco o non scirocco.
23: Buongiorno, Moravia.
24: Buongiorno.
23: Dunque, anche oggi mi pare che abbia concluso la sua giornata. A mezzogiorno lei ha già finito, tutta l'aria deve aver finito il lavoro. Si sa che lei del resto ama moltissimo il giorno. Anzi, nessuno l'ha mai vista, Moravia, in giro di notte. Al massimo l'abbiamo visto passare alle 11 per Piazza del Popolo. Ma perché? Lei veramente non ama la notte.
24: Mi piacerebbe la notte se si potesse fare di notte qualcosa che non si fa di giorno, ma la mattina non soltanto si sente riposati, ma in un certo senso privi di passato, no? Nuovi. E allora il lavoro riesce non soltanto migliore, ma anche nuovo.
25: Com'è nato Mickey Mouse? I was born Mickey Mouse, can you...
26: Oh,
1: Posso dire che Topolino fu il frutto di un affinamento di tutte le fatiche e di tutti i lavori nei quali mi ero cimentato prima. E Topolino venne fuori in questo modo dalla necessità, insomma, fu il bisogno, il padre di Topolino.
2: Ha fatto Walt Disney la voce di Mickey Mouse. Com'è questa voce? Can you do this?
3: Oh, it's kind of silly without the mouse, you know, because it's nothing but...
4: Oh, it's a high falsetto you talk of, little...
23: Proprio qui, in questa scenografia, ci ha dato appuntamento Salvatore Dalì. A tutti è nota la grande personalità artistica. Un giorno Freud, vedendolo, disse: non ho mai visto un fanatico simile. La sua teoria del rinoceronte ha interessato molto in questi ultimi tempi. So che lei pubblicherà appunto una rivista intitolata Il Rinoceronte, però vorremmo che lei spiegasse veramente quali sono appunto anche le energie che scaturiscono dalle corna del rinoceronte. Lei vediamo che ce n'ha una qui.
5: È l'unico animale che esiste in tutta la creazione che possiede una curva matematica completamente logaritmica. Y ahora, si me permite, le voy a consacrar con ese cuerno del rinoceronte, que es el único cuerno que existe cósmico y matemáticamente logarítmico.
22: Alessandra.
21: Umberto.
22: Questo è l'Arrone. Tu sei su un rivo. Sì. Io sto sull'altro rivo. La parola rivale deriva esattamente da questo, la rivalità. E poi ci sono i pontefici che fanno i ponti e uniscono le due rive. Tutto questo perché?
21: Tutto questo ci porta a parlare della rivalità tra Carlo Mazzarella e Lello Bersani. Lello Bersani negli anni 50 è già conosciutissimo, è la voce del cinema alla radio. E nel 59 sono tutti e due a Venezia, Umberto, ma c'era questa rivalità tra i due?
22: Ma c'era, come ci può essere la rivalità? Ecco, tra noi due c'è la rivalità fisica, ma non c'è nessun tipo di rivalità. La rivalità può essere perché sono due professionisti, sono tutti e due molto bravi, sono tutti e due molto affermati, si litigano i microfoni quando capita, però alla fine sono completamente l'uno differente dall'altro. È sbagliato, secondo me, dire gli eredi di Mazzarella, gli eredi di Bersani. Mazzarella è una cosa, Bersani è un'altra. E quindi sono andati loro per la loro strada fatta di professionalità e di grande preparazione. La rivalità lasciamola agli altri, dai.
21: Però lo stile è diverso. Noi l'abbiamo raccontato, Bersani il passo indietro, Mazzarella potremmo dire il passo in avanti.
22: Vero.
21: Ma tu, Umberto, ti senti più vicino a Carlo Mazzarella o a Lello Bersani?
22: Ti rigiro la domanda. Tu ti senti più vicino a Bersani o a Mazzarella? Io mi sento più vicino a Bernarella, a tutti e due.
23: Si chiude il festival, questa edizione del Festival di Venezia. Voi avete seguito le nostre brevi telecroniche, nei nostri brevi servizi del telegiornale, un po' il festival, l'avete visto anche attraverso i numeri unici che vi ha fatto Mario Pintus nella sua rubrica Cinema d'Oggi e attraverso le croniche radiofoniche curate da Lello Bersani e da Vascon.
25: Siamo stati due grandi avversari, perché io stavo alla radio, lui stava alla televisione, lui faceva i reportage a televisione, festival, io avrei voluto fare la televisione, invece stavo facendo la radio.
23: Vorrei a questo punto che, tanto Lello, una piccola
26: considerazione, appunto questa, l'importanza...
25: Ci siamo battuti e litigato da grandi
27: professionisti. Erano belle cose, avevamo poi nostalgia delle nostre litigate.
25: Quando tu non c'eri più, dicevi, qui con chi litigo quest'anno al festival?
23: E poi c'è stata anche la mancanza qui di Orson Welles, che la sua copia non era pronta, quindi è stato...
26: E poi tu sei un grande amico di Orson Welles, vogliamo salutare i telespettatori.
23: E c'è stata anche questa piccola conclusione.
28: Per tutta la notte, fedele alle esigenze del personaggio, Anita Ekberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vichinga non teme il freddo. Ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la folla, che incuriosita si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane.
21: Umberto, abbiamo visto Festival di Venezia, Cannes. Mazzarella seguiva anche la notte degli Oscar nel 62. Il tema era sempre anche quello di Bersani, cioè portare il sogno del cinema nei salotti degli italiani.
22: Alessandro, noi qui siamo nel cinema, qui Largo Ennio Flaiano, Fregene, Villaggio dei Pescatori, tanto di barca. Siamo proprio nel cinema, perché qui è una cosa, mentre si parla di Cinecittà, la Hollywood sul Tevere, in realtà poi la grande cinematografia è nata lungo questo lungomare, perché qui si dava un appuntamento Suso Cecchi d'Amico, Fellini, Mazzarella, che frequenta Flaiano come uno dei suoi grandi amici, anzi si può dire che molta della letteratura, delle trovate flaianee, i grandi aforismi, Flaiano è noto anche per gli aforismi, sono confluiti in Mazzarella, che era un aforista geniale.
21: Dava anche i soprannomi ai colleghi.
22: Questo è, no? Sciupone l'africano.
21: Il banale di Suez.
22: Che erano questi corrispondenti Emilio Fede, Alessandri, Marcello Alessandri. Queste sono veramente la cultura cinematografica, letteraria, che nasce con questo grande scrittore, secondo me uno dei più grandi scrittori del Novecento, che è Ennio Flaiano.
21: Che abitava qui praticamente.
22: Dietro le mie spalle, via Jesolo, al 39 di Via Jesolo. E questa, noi dobbiamo immaginarla questa scena. Fellini, Mazzarella, Flaiano, Suso Cecchi d'Amico, Brunello Rondi, che era lo sceneggiatore, assieme a Flaiano, lo sceneggiatore della Dolce Vita, e li dobbiamo immaginare qui che pensavano, ridevano, scherzavano.
21: Ideavano la Dolce Vita.
22: Ho recuperato un cartiglio, quindi un appuntino, dove c'è 1958, Fregene. Stiamo scrivendo la Dolce Vita con Fellini. Un nuovo film avrà come titolo Dolce Vita: Non abbiamo scritto un rigo.
6: Il dovere, insomma, di noi cantastorie è di portare almeno la gente fino alla stazione. Poi il treno di partenza lo sceglierà ciascuno secondo il suo gusto, secondo la sua evoluzione, ma però almeno fino alla stazione. Non cercate di interpretare e di capire, state solamente a sentire quello che vi dico, perché sono le passioni, le speranze, le paure, le vigliaccherie, le angosce, le sporcizie di un uomo che si ritiene come voi.
7: Sono vicino di camera di Federico Fellini. La cosa fa piacere, naturalmente, perché Federico è un amico, ma devo dire che, francamente, che mi ha un po' turbato, perché Fellini fa dei sogni bellissimi, è famoso per i suoi sogni. Naturalmente io pensavo che con quei sogni la notte urlasse, addirittura si mettesse a cantare, invece non ho sentito nulla. Come mai, Federico, non hai sognato niente qui a Cannes?
8: Ma i miei sogni non te li posso raccontare alla televisione, sai? E poi, francamente, non sono mica ancora riuscito a dormire, non sono mica riuscito a fare una notte così distesa. A parte il fatto così che sono pieno di curiosità e vado, mi piace passeggiare sulla Croisette. Poi sono così continuamente braccato da... Certo che, voglio dire, il destino di un film è abbastanza curioso. Pensa che, vedi laggiù, che tre canadesi sono lì da un paio d'ore, perché mi stanno braccando da un paio di giorni, perché vogliono sapere perché Steiner ha ammassato i bambini. Poi la cosa più divertente è stata una signora che aveva un pezzo di naso d'oro, che ho incontrato stamattina a bordo di una Cadillac, che aveva una scimmietta in braccio, ha fatto fermare la macchina guidata dall'autista e mi ha detto: lei è Fellini? Con questo naso scintillante, con una vocetta metallica proprio. Mi ha detto: ma perché nel suo film non c'è neanche una persona normale?
7: Ciao Federico. Dunque, vedo che c'è qui un uomo nella fontana.
8: Sapere chi è, sì. Cosa fa lì al fresco. Sto girando una scena con Anita Ekberg, che è una delle protagoniste del film che sto girando, La Dolce Vita. E è la scena in cui questa attrice americana, così che è esaltata dalla bellezza di Roma, scopre la fontana di Trevi in una notte durante una passeggiata ed entra a prendere un bagno. Ora noi stiamo pretendendo i fuochi e le misure esatte e i segni precisi, e quindi, non potendo continuamente mettere a mollo Anita, mettiamo una controfigura maschile.
9: Check. 624, a terza.
10: Azione, caramelle!
11: Caramelle! Caramelle!
10: Allarme aereo!
12: Il carro armato, via!

0: passerella con la sua cara Vittorio De Sica è tornato al cinema, cioè è tornato a dirigere un film, perché sembra veramente assurdo dirlo, sono 4 anni che Vittorio De Sica non fa un film come regista, è vero?
1: Sì, ma non si deve ascrivere a nessuno, a colpa di nessuno, perché se io non dirigo da 4 anni è proprio per colpa mia. Poi mi è stato offerto questo film, questo soggetto di Moravia che conoscevo e che piaceva molto, allora io e Davattini abbiamo pensato io a dirigerlo e lui a scriverlo, con Sofia Loren, che qui in questo film veramente rappresenta una rivelazione.
0: Avete visto questa scena del film La Ciociara, una scena drammatica, ma recentemente Sofia Loren ha girato un altro film, un film completamente diverso, un film brillante, che fu girato, mi sembra, proprio nello stesso periodo, un anno fa, cioè La Baia di Napoli con Claire Gable. Adesso a questo punto dovrei fare la solita domanda, se preferiva quella parte comica a questa drammatica.
2: Beh, io dovrei dire, come fanno tutti gli attori davanti alle telecamere, che mi piacciono tutte e due le cose. D'altra parte, è vero, se il personaggio ha ha certe carte in regola, rida o pianga, io non ho alcuna preferenza.
3: Umberto.
4: Stavo guardando verso l'America.
3: Verso l'America. Che era un po' il sogno di Mazzarella, l'America.
4: Sì.
3: Lui negli anni 60 va in America, alla fine degli anni 60, e inizia a fare dei reportage, ma anche delle inchieste, delle vere e proprie inchieste.
5: Ecco il primo sguardo di questo gruppo di italiani

0: negli Stati Uniti, non hanno visto New York, hanno visto Chicago, sono entrati nel centro dell'America. Vedi avanti, oggi qui fa molto freddo, a Chicago ci sono molti gradi sotto zero, soprattutto c'è un gran vento, da adesso questa si chiama la città del vento. Volevo sentire qualche rapida impressione di questo primo sguardo agli Stati Uniti, che cosa ha visto, qual è stata la sua impressione?
1: Ma ieri sera la mia impressione è stata le enormi distanze e il metro di misura è diverso dal nostro, vale dire il nostro metro equivale a un loro di 10 circa, dato le dimensioni che hanno, e soprattutto Manhattan mi ha molto colpito.
2: Beh, guardi, io penso che una cosa è strana rispetto ai viaggi organizzati che facciamo noi in Italia, qui ci hanno fatto vedere anche le cose brutte che io non mi aspettavo. Può darsi anche, ciò dipende dal fatto che la città in genere non è particolarmente bella, ecco.
3: Dopo la visita di Chicago mi viene in mente un famoso proverbio scozzese, il quale dice come sono verdi i prati da lontano. Perché visto da lontano l'America è indubbiamente una grande cosa. Vista da vicino i prati sono un po' scialbetti.
4: Mazzarella matura anche un rimpianto enorme. Il rimpianto di non essere mai riuscito a intervistare Frank Sinatra, al punto tale che si compra il cappelletto come Frank Sinatra, la giacca...
5: Lui dice che Frank Sinatra gli ha regalato.
6: Questo è il cappello che Frank Sinatra mi ha regalato quando è arrivato a Roma durante un'intervista, durante una cena in cui così era molto espansivo. Io adesso sapete che faccio? Mi presento da Frank Sinatra e Sinatra, ti ricordi questo cappello che mi hai dato?
4: Se lo compra, perché parlando con Gianni Bisiak viene fuori chiarissima questa cosa. Quando all'inizio degli anni 50 Frank Sinatra viene a Roma e canta a Via Asiago, canta in radio a Via Asiago, e lo intervisterà Guido Notari a proposito della rivalità. Io credo che al povero Carlo Mazzarella sia preso un attacco di bile di quelli proprio veramente figli da rivalità.
5: Invece negli anni 80, 10 anni dopo il Watergate, insieme a Ezio Zefferi intervista Nixon.
4: Oh santo cielo, Mr. President!
5: Mr. President!
4: Alla fine dell'intervista si alza, fa una parte un po' alla Mazzarella.
5: È un po' alla Mazzarella.
7: Mr. President? Adesso vorremmo una sua
8: benvenuta. Nell'ultima pagina del suo libro Leaders, Nixon scrive: i governanti vivono circondati da nemici. La loro speranza è di essere vendicati dalla storia. E il giudizio della storia spesso trasforma i giganti in pigmei e quelli che vengono considerati mediocri appariranno poi come giganti. Ma sono pochi i governanti che vivono abbastanza per ascoltare il giudizio della storia.
5: Umberto.
4: L'hai visto?
5: Ma me lo fai un autografo?
4: Un autografo? Oh, ma un autografo. Aspetta, senti, ho tutto quanto, è tutto bello pronto, vediamo un po'. Che fatica. Io l'autografo,
5: Tu l'autografo?
4: L'autografo, come Nixon a Mazzarella. Aspetta, questa è la mia firma. La mia. Bene, questa è la mia firma, guarda.
5: Incorreggibile Umberto.
4: Dai, andiamo, va.

0: Indossa l'essenza di Capricorn Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intenso.
5: Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti

0: Così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
0: O ti senti ACT?
2: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio USA. Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso programmato. Due missili iraniani in mare al largo degli Emirati. Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione Zelensky. Risponderemo nella notte se... Tania Aterrin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati a Colleferro, un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Ilva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano la manifestazione di interesse per gli stabilimenti, tranne l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte di Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, El Trepi, esce dal coma. Nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. Il giocatore stubato ma ancora in terapia intensiva continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Edizione delle 21, ben ritrovati in diretta con gli aggiornamenti di Rai News 24 e partiamo dal Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è ancora al centro del braccio di ferro tra Trump e il regime di Teheran. Dopo le minacce all'Oman, ora il presidente americano pubblica sui social una cartina in cui rivendica è territorio americano. La replica di Teheran illuso e riprendono i lanci di missili contro gli Emirati Arabi, ma ci aggiorna da Washington il corrispondente Marco Valerio Loprete.
1: Sì, Trump negli scorsi giorni era sembrato scherzarci su, cioè trasformare lo stretto di Hormuz a sud dell'Iran in un territorio statunitense, idea che oggi rilancia con tanto di cartina sui social. Di fatto però rimane ancora da risolvere proprio il nodo della riapertura di questo braccio di mare alla navigazione. Sono appena scaduti 60 giorni di tregua tra Washington e Teheran, una soluzione non è stata trovata, nessun colloquio in corso o programmato, scrive il presidente americano sui social, anche se appena ieri aveva rivelato a Fox News l'esistenza di un canale diplomatico riservato tra Washington e i guardiani della rivoluzione, dunque il gruppo più oltranzista di Teheran. Evidentemente una soluzione diplomatica del conflitto non appare a portata di mano nemmeno alla Casa Bianca, che infatti sottolinea tuttora in vigore il blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Teheran da parte sua usa toni bellicosi, come ci racconta Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di una immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia nuovo territorio statunitense. Il viceministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e a attendere istruzioni. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle.

0: Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: E intanto in Cisgiordania, a Qusra, le abitazioni palestinesi sono ancora assediate dai coloni ed è a Qusra che fa ritorno l'Uridi, palestinese americano che vive in Ohio per difendere la casa costruita 3 anni fa sulla terra dei suoi nonni, coltivata dalla famiglia per generazioni. Il racconto della corrispondente Maria Gianniti.
2: L'arrivo nella grande casa di Qusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo l'Uridi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé l'Uai, la bandiera americana. Non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì. Punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla. Dopo tanta attesa, sente di potersi godere la sua casa. È veramente un sogno essere tornato qui, aver dormito nella mia casa dopo tutto quello che ho visto in questi giorni. Ero arrivato al punto di temere di averla persa, di non poter più tornare indietro. Ma subito dopo, uscito di casa, l'incontro ravvicinato con uno dei giovani delle colline. Il colono viene da un caravan piazzato poco distante, nessun militare lo allontana.
3: Sono ormai passati 10 giorni, 3 famiglie vivono assediate, ormai tutta la zona di quelle case è diventata zona militare.
2: Sulla collina, da cui si segue il tutto, arriva il rappresentante dei Paesi Bassi a Ramallah, Michel Reintnar. È la prima visita di un rappresentante internazionale. Dopo qualche ora, l'UAI risponde a una nostra chiamata. Per uscire da questa situazione è molto semplice. I militari israeliani devono arrestare e rimuovere i coloni, metterci in sicurezza. I coloni sono in un caravan dietro casa e ancora nessuno li ha mandati via.
1: A Gaza intanto ancora attacchi dell'esercito israeliano, almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi e altri 10 feriti in un raid sulla zona del porto, nella parte occidentale di Gaza City. Lo riferisce una fonte dell'ospedale Al-Shifa, citata da Al Jazeera. Secondo i medici, altre 14 persone sono rimaste ferite. 2 missili sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti armati di Hamas. Ed ora in Ucraina, gravissimo attacco russo su un villaggio del nord-est nella regione di Kharkiv, almeno 10 civili morti, 8 i feriti. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino, e l'appello del presidente Zelensky. E ora Kiev annuncia, presto saranno pronti i missili balistici di produzione ucraina, ma ci aggiorna proprio dal villaggio colpito dagli attacchi russi il nostro inviato Daniele Lorenzetti.
4: I 2 boati a distanza ravvicinata alle 8.30 del mattino, l'esplosione che ha fatto 10 morti e almeno 17 feriti qui a Pecenie, questa località che si trova a circa 50 chilometri da Kharkiv, nell'estremo est dell'Ucraina. Colpita la piazza che si trova alle mie spalle, dei veicoli militari ma anche auto civili, e poi c'erano molte persone nei locali, nei bar, nei piccoli negozi, all'ufficio postale già a quell'ora del mattino. Terribile, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ribadisce ci sarà una risposta, torna a sollecitare l'aiuto degli alleati per poter dotare Kiev di intercettori contro gli attacchi missilistici. Zelensky, che proprio oggi ha proposto al Parlamento ucraino la conferma di Sibia agli esteri e di Khmara, il ministro ad interim alla difesa. Ma l'Ucraina viene attaccata anche su altri fronti, soprattutto con i droni, in particolare nell'area di Zaporizhia. C'è una polemica poi per un drone caduto su un bus stop utilizzato dal personale della centrale di Energodar, che si trova nella parte occupata di Zaporizhia. La Russia accusa gli ucraini di aver detto no alla visita del direttore generale dell'AIEA Grossi. Ucraini che continuano anche a contrattaccare verso il territorio russo con i droni, ma devono ordinare nuove evacuazioni sia dal Dnipropetrovsk sia dall'area di Kharkiv. Centinaia di famiglie e di bambini saranno costretti a lasciare le loro case. È tutto per ora, a te.
1: E come diceva il nostro inviato, è stata ancora una notte di attacchi ucraini sulla Russia, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe un drone russo, secondo Chisinau, quello caduto la scorsa notte in territorio moldavo. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Caterina Doglio.
5: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore. È un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che

0: con la Moldavia che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
1: Ci riporta in Italia ancora un femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria casa. Gli agenti hanno fermato il marito, un 69enne di origini tunisine, che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei figli. Paolo Martini.
2: Attorno alle 15 una donna di circa 50 anni è stata accoltellata all'interno della sua abitazione. A chiamare i soccorsi, una delle figlie a essere fermato poco dopo il compagno della donna, un 70enne, che era poco vicino all'abitazione, alla casa che si trovava qui alle mie spalle. La donna è stata accoltellata, è morta poco dopo, l'uomo è stato fermato, portato in commissariato, interrogato. A disposizione della polizia e della procura della Repubblica di Velletri, che è quella competente per questo territorio. Siamo a Colleferro, in una zona residenziale della città, della provincia di Roma. La donna aveva 50 anni, secondo alcune delle informazioni non aveva buoni rapporti con il marito, anche se i due risultavano regolarmente sposati, avevano 5 figli, di cui un minore. Si tratterà di verificare a questo punto se ci sono stati dei precedenti, se ci sono state delle segnalazioni. Non risultano segnalazioni ai servizi sociali, ma risulterebbero invece informazioni al servizio psichiatrico della ASL per quanto riguarda la salute mentale dell'uomo, il presunto autore dell'omicidio. Indaga la polizia, coordinata, come abbiamo detto, con la Procura della Repubblica di Velletri. Qui c'è grande dolore in questo quartiere, che conosceva la donna, che lavorava come operatrice sociosanitaria in una struttura che era molto conosciuta nel quartiere. È probabile che nei prossimi giorni a Colleferro si organizzeranno iniziative, eventi, una veglia per ricordare questo femminicidio.
1: Ed emergono altri particolari in un altro femminicidio, quello di Tania Terrina, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che si è poi impiccato. L'uomo era stato già denunciato 3 volte, le querele erano state poi ritirate. Sentiamo Davide Calimani.
3: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrina lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
4: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
3: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigonovo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
4: Dopo il sesso ad aprile, e là, tra virgolette, l'abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là dopo un certo punto voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
3: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
4: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
1: È stata uccisa la donna di 72 anni, il cui cadavere è stato ritrovato oggi in un fondo agricolo nell'area urbana di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Carmela Bifano, madre di un figlio, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa. Sarà l'autopsia a stabilirlo. Sulla vicenda inquirenti e investigatori mantengono uno stretto riservo, ma da quel che trapela la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. E proprio femminicidio è la parola più consultata dall'inizio dell'anno sul portale treccani.it, sul podio anche Maranza e fake news. Sentiamo Francesco Musi.
5: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente una

0: abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su treccani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: Sono in miglioramento le condizioni di Yael Trepil, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Dopo circa 48 ore di coma farmacologico, il calciatore si è risvegliato ed è stato estubato. Carlo Manca.
2: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepin non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. L'incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua è entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
1: Faduma, la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ricollocare in Italia in base al regolamento di Dublino, è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. E allora sentiamo da Berlino il servizio della corrispondente Barbara Gruden.
3: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Siccome l'espulsione era programmata per domani alle 4:30 del mattino, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
1: È proprio il dossier migranti al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo su Schengen. La maggioranza resta su una linea di cautela, critica invece le opposizioni, mentre resta il dibattito anche sul caso Lavitola. Eva Giovannini.
4: L'affaire Lavitola-Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco, e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia, riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
5: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
4: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani, a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
6: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
4: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
1: Torniamo a parlare del futuro dell'ex Ilva, perché Federacciai, ossia la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato insieme a 14 imprese associate la manifestazione di interesse per le acciaierie di Taranto. Lo comunica in una nota la stessa federazione, specificando che la manifestazione è stata sottoscritta tra gli altri da Acciaierie Arvedi, Acciaierie Venete, Duferco, Lucchini e Marcegaglia Carbon Steel. Intanto prosegue la battaglia giudiziaria, perché i legali dei commissari straordinari hanno depositato il ricorso in Cassazione contro il decreto con il quale la Corte di Appello di Milano ha ordinato la sospensione delle attività dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto a partire dal prossimo 28 ottobre a causa della presenza di amianto negli impianti e degli alti livelli di emissione. Giornata di lutto nel mondo dell'ippica. È morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più, dopo il ritiro aveva generato più di 2000 figli. Vediamo con Stefano Rizzato.
7: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
8: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
7: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni. Ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
1: E tra tre giorni a Taranto si apriranno i Giochi del Mediterraneo, un'organizzazione che richiederà imponenti misure di sicurezza. Monica Arcadio ha sorvolato la città insieme ai carabinieri. Vediamo.
9: Manca poco al 21 agosto e Taranto entrerà nel vivo con i Giochi del Mediterraneo. Massiccio il dispositivo di sicurezza pianificato dalla prefettura. In elicottero con i carabinieri sorvoliamo la città. Taranto è questa la vigilia dei giochi, sorvoliamo lo stadio Iacovone completamente rinnovato, poi il Pala Ricciardi, il pattinodromo, anche impianti sportivi realizzati proprio per questo evento di portata internazionale, le piscine olimpioniche di Torre d'Aiala. Alla stazione navale della Marina Militare le navi Aroia e Romantica che in questi 15 giorni ospiteranno tutti gli atleti. Non solo Taranto, ma anche tutta la provincia impegnata con i giochi, diverse le strutture sportive, tra queste anche quella di Crispiano, il nuovo palazzetto dello sport dove si disputeranno le gare di tiro con l'arco. Immagini che restituiscono la fotografia di una Taranto che con i giochi avrà una concreta opportunità di rilancio.
1: In attesa del nuovo album Amore a dismisura, che uscirà il prossimo 2 ottobre, Paola Turci affida il nuovo singolo Vita mia l'anticipazione del suo atteso ritorno dopo 3 anni di silenzio. Vediamo il servizio di Alessandra Sacchetta e dopo una breve pausa il nostro approfondimento.

0: al mare.
1: Questa nuova canzone apre questo spazio di sincerità, dove questo momento è importante perché saluta il passato e guarda in avanti, guarda questa vita, la chiama per nome.

0: Dopo 3 anni di silenzio discografico e 7 da un album tutto suo, torna Paola Turci. Lo fa con un singolo, Vita Mia, ed annunciando un suo nuovo album che uscirà il 2 ottobre prossimo. Il titolo scelto è, non a caso, Amore a dismisura.
1: Si presenta appunto come una ripartenza intima, sì, personale, necessaria, dove la vita si fa sentire.

0: right now. They are all there. They are all very close. Oh, such a tight space for a pass, but he makes it. Max Verstappen wins. The crowd is going crazy.
1: And we're out together dancing cheek to cheek.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e il fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Tra pochi giorni ricorrerà il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto del 2016. Il 31 agosto, a poche ore dalla scossa appunto del 24, le telecamere di Rai News entrarono per prime in diretta nella zona rossa di Amatrice. 10 anni dopo, gli stessi inviati dell'epoca hanno ripercorso gli stessi passi. Lungo Corso Umberto, cuore della devastazione, un racconto con testimonianze e immagini di ieri e di oggi in una Amatrice che vive ancora in un tempo sospeso. Vediamo.

0: polizia.
1: Ma pronto, aiutateci!
0: Dove
1: ma il terremoto!
0: Sì.
1: C'è tutta la famiglia sotto, nessuno viene a darci la mano, la prego! Sono tutti sotto, ci sto parlando, mi sta mancando l'aria, nessuno viene. Te prego. Aiutami tu.
0: Okay.
1: Un disastro proprio, disastro. Ecco, mamma, arrivo!
0: Lei adesso deve tranquillizzare le persone che stanno sotto, è importante questo.
2: Carabinieri,
3: c'è una persona sotto qui a San Giovanni, una persona di Accumuli.
2: San Giovanni di Accumuli, va bene,
3: sì,
2: va bene,
3: sì,
2: va bene.
3: C'è una persona sotto la cella, è trovato tutto qua, fare tante cose.
2: Stiamo arrivando.
0: Polizia?
4: C'è stato il terremoto! Corri!
5: 10 anni fa, la mattina del 31 agosto 2016, a pochi giorni dalla scossa del 24, ad Amatrice si scavava ancora e si pregava. Pregavano tutti, anche quelli che non ci credevano, perché la preghiera a un Dio o a un vigile del fuoco era l'unico modo per non percepire il dolore, per calmare la paura, per non sentire la fatica, per levarsi dalla bocca e dalle narici il sapore della polvere e l'odore della morte. Anche solo per attutire il suono delle ruspe, un ronzio prepotente, angosciante, necessario. La mattina del 31 agosto del 2016, le telecamere di Rai News 24 entrarono per la prima volta dalla scossa delle 3.36 nel cimitero di Amatrice, quello che era diventato il cimitero. Percorremmo passo dopo passo Corso Umberto I, la via principale del paese, dalla chiesa di Sant'Agostino, la torre campanaria, il palazzo del comune, fino all'hotel Roma, dove i morti erano ancora lì da tirare fuori. Camminammo lungo una strada che non c'era più, le case macerie, i negozi sepolti, le vite schiacciate.
6: Siamo per andare in diretta noi, eh?
5: Ci tremavano le gambe, le mani e la voce. Perché una cosa è stare ai margini della distruzione, una cosa è sfiorarla, toccarla, attraversarla, camminarci sopra. 10 anni dopo siamo tornati sugli stessi passi, esattamente gli stessi, in una città che non c'è più. Questo è il nostro ricordo di ieri, questo è il nostro racconto di oggi.

solo da qui e per la prima volta da qui riusciamo a comprendere la devastazione. Questa è la strada principale di Amatrice, questo è il cuore della devastazione. Qui è il luogo dove più di 240 persone quella notte sono rimaste senza vita.

0: Eccolo qui, Corso Umberto I, la Torre Civica. E solo da qui, solo da questo punto, si percepisce il tempo sospeso, una città che non c'è più. Corso Umberto, 10 anni dopo il sisma del 24 agosto, fondamentalmente è una striscia di asfalto, un asfalto che proprio in questi giorni stanno posando, e nulla ai lati, se non qualche segno del passato, come la torre civica. Sergio Pirozzi, 24 agosto del 2016, era sindaco di Amatrice. Entriamo e mi racconti di quella notte.
1: Alle 3:36 stavo a casa. L'immediata percezione che era qualcosa di grande, troppo grande.
0: Perché la scossa comunque durò 15-20 secondi.
1: Sì, ma perché questa comunque era una zona sismica e noi ci avevamo attraversato il terremoto del 1979, quello dell'Aquila del 2009. L'immediata percezione, luna piena, e la prima immagine che io ho è Porta Carbonara, che è una delle porte d'ingresso di questo borgo, dove qui c'è la chiesa di Sant'Agostino, ma non c'era più, c'era solo polvere. Allora, se una porta del 1400 ha resistito a tanti sismi, non c'è più, lo capisci,

0: che è successo qualche cosa di grande. Ho risentito dopo anni una telefonata che mi fu fatta, non so da chi, dove io dissi: Amatrice non c'è più. Guardate, qui è un paese che non c'è più. Alle 4 e un quarto arriva dei vigili del fuoco, penso che erano di posta, che illuminarono il corso distrutto già in parte, strilli di persone. C'era una signora in una casa che stava qui insanguinata in finestra, e alle 4:30 poi c'è stata una seconda scossa, non violenta come la prima, e che da questa seconda scossa non si è sentito più niente. Questo è un decennale, ognuno di noi poi ha l'elaborazione del proprio lutto. Questa comunità ha avuto un lutto collettivo e ognuno poi l'ha interpretato in maniera diversa. Io qui venni il 25, mi sembra, col ministro Pinotti, con l'esercito, feci metà corso e non mi vergogno a dire che, fatto metà corso, ho dato di stomaco. E io non ci sono tornato più, ma non era una forma di presunzione nei confronti di tutte le persone che sono venute dopo. Io ricordo il Papa, il Principe Carlo, Trudeau, il mondo, ma io cercavo di esorcizzare il dolore non venendo qui, perché io sapevo che qui c'era Francesco, lì c'era Giacomo, lì c'era Giuseppe, per cui un dolore dentro. E tornando a quello che dicevamo prima, il contrasto che ancora ho tra vita e morte. Ecco, chi ha avuto una tragedia del genere, se tu avrai poi maniera pure di parlare con altre persone, sentirai che ti diranno prima e dopo il terremoto. Per cui è uno spartiacque della nostra esistenza.
1: Sergio Pirozzi, grazie.
2: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Io proseguo in questa camminata sui passi di 10 anni fa. Grazie.
0: Grazie.
1: Fabrizio Cuccio, ingegnere.
3: Buongiorno.
1: Ben rivisto.
3: Ben rivisto.
1: 24 agosto 2016, lei è a capo di...
3: Ci sono delle date nella nostra storia che condizionano molto la nostra professione, la nostra persona, e le 3:36 del 24 di agosto è una di quelle date, come le 3:32 del 6 aprile 2009, così come altre. In realtà in quella notte non ci fu una vera telefonata, perché io percepii, svegliandomi come molti romani, l'evento, e quindi...
1: Lei in quei giorni con i suoi collaboratori, con Titti Postiglione, che era il direttore dell'emergenza, eravate qua e vivevate anche la paura delle persone, l'angoscia delle persone, la necessità delle persone di avere delle risposte a delle domande a volte poco chiare, o avere delle risposte che forse voi non avreste voluto dare. E dal punto di vista umano, una persona come lei, proveniente dai Vigili del Fuoco, capo di una struttura importante come la Protezione Civile, che risposte si dava la sera, la notte, quelle poche ore in cui riusciva a dormire, o quando incontrava le vittime, o quando non aveva una soluzione a un problema?
3: Beh, la cosa più importante da fare è essere, mettersi dalla parte di chi è colpito, sapendo che bisogna trovare delle soluzioni, che qualche volta queste soluzioni non sono facili da trovare, alcune volte sono addirittura impossibili. Io credo che la cosa migliore nel rapporto con i nostri cittadini è dire le cose come stanno nella maniera migliore possibile, cioè mai creare un'aspettativa oltre quello che noi siamo in grado di fare, quindi dire in maniera molto serena, molto chiara, talvolta anche con molta pazienza, perché ci si deve mettere in chi ha subito un dramma, quello che realmente si può fare nei tempi in cui si può fare. Insomma, creare quello che è un rapporto di fiducia, perché poi alla fine credo che il rapporto di fiducia sia importante. E poi chiaramente fare un po' i conti anche con se stessi, questo non c'è dubbio, ma questo avviene nel tempo, vale per me, vale per chi fa la cronaca, vale per chiunque, chi ha un ruolo nelle esperienze così importanti poi deve fare i conti con se stesso e questo può avvenire anche in mesi se non addirittura in anni dopo. Tra le altre cose, anche qui io vorrei evidenziare il fatto che questi eventi che noi immaginiamo puntuali in realtà si sono sviluppati in un arco di tempo importante, cioè l'evento del 24 di agosto, a quell'evento sono succedute 92.000 scosse, 9 delle quali con valori superiori al 5, abbiamo avuto il dramma poi del 30 ottobre, quindi noi fissiamo nei nostri passaggi delle date, in realtà c'è un continuum, c'è un'azione che continua, che parte da quel 24 agosto e che si sviluppa fino ad arrivare qui.
1: 26 ottobre, Visso, Ustica, Castel Sant'Angelo sul Nera, poi il 30 ottobre 6.5,
3: un valore
1: addirittura superiore
3: altissimo
1: a quella del 24 agosto che colpì più diciamo il versante umbro, no?
3: È lì che si apre diciamo l'evento del danno che in qualche modo era stato forte e importante ma che si era concentrato, no? Tra Amatrice, Accumuli, Arquata in queste aree qui, nel momento del 30 ottobre si apre nella parte chiamiamola marchigiana, umbra e abruzzese e diventa, no, i 140 quasi comuni che sono stati colpiti, tant'è che anche lì il numero degli sfollati aumenta notevolmente.
1: Grazie ingegner Curcio, noi ci fermiamo in questo cammino con lei proprio sotto la torre civica, l'orologio non segna più le 3.36 come è stato per lungo tempo, la torre è stata restaurata in questo deserto, in questa desolazione in cui insomma si vedono i primi cantieri, il fatto che questa torre che rappresenta il comune, che rappresenta la storia e la cultura, vediamo anche la targa che ricorda i morti delle guerre, ecco, questa sta ancora qui a guardare, a vigilare, a proteggere ed è un po' il simbolo di questo paese che ha tante difficoltà, che vive tante fragilità, però poi riesce con l'aiuto di tutti, no, a rimanere con la schiena dritta e a guardare verso il futuro. Grazie ancora Angelo.
3: Grazie di nuovo, grazie.
2: Amarella!
4: Piano possibile, non deve fare il dai.
5: Uno dei simboli di Amatrice. Passiamo veloci senza fermarci perché qui il rischio è più elevato, soprattutto in caso di altre scosse, quindi tiriamo dritti e ritorniamo, scendiamo da questa montagna di macerie e riscendiamo a livello della sede stradale. Veloci.
1: Giorgio Cortellesi, sindaco.
6: Buongiorno.
1: Da quando è sindaco lei?
6: 5 anni adesso sono. 5 anni. Qui abbiamo il monumento ai caduti, che poi l'Aquila era caduta, è stata restaurata, si era spezzata.
1: Tanti ragazzi morti.
6: Nelle due guerre. Sì, purtroppo poi abbiamo avuto l'aggravio del terremoto che qui sono morte 239 persone.
1: Nella camminata che facemmo 10 anni fa, notammo tantissimi tetti intatti che si sarebbero potuti prendere e montare su un'altra casa.
6: Sì, c'è stato un periodo negli anni 70 in cui c'è stato un incentivo dei tecnici a rifare i tetti in cemento armato, con travi di cemento molto pesanti su strutture fragilissime, anche perché noi qui a Amatrice non abbiamo calcare, quindi la malta che iniettava le murature era argilla, che non è coerente, quindi mettere un peso enorme sopra una struttura del genere ha fatto sì che il terremoto con la scossa l'ha schiacciata completamente. Tre piani di abitazioni stavano a un'altezza del 1,5 metri.
5: Guardate questo tetto di cemento armato, guardate quanto è pesante, forse riuscite anche dalle immagini a comprendere quanto è pesante e quanto ha causato il collasso dell'intera struttura.
1: Quella notte lei aveva due dei suoi
6: figli
1: qui.
6: Sì, avevo i miei figli
1: così.
6: E i miei suoceri che dormivano all'interno della Matrice, io ho una casa fuori a Matrice perché venivo l'estate. E quella notte sono il primo ad essere entrato dalla Matrice subito dopo la scossa, ancora tremava, ho percorso velocemente il corso, ho lasciato la macchina in alto perché non era percorribile perché erano crollate le abitazioni, sono arrivato non so come e lì mi sono reso conto che noi abbiamo delle potenzialità incredibili quando dobbiamo fare un intervento e abbiamo la paura,
1: l'adrenalina.
6: Mi cadevano sopra le pietre, non sentivo niente, cadevo, poi non si vedeva niente perché era pieno di polvere, il gas, con la luce del telefonino, poi sentivo forse chi stava sotto le macerie che mi chiamava perché vedeva sta lucina, aiutaci, aiutaci, aiutateci. Poi gli dico, guarda, io devo andare dai miei figli, che credevo, una volta arrivato vicino a Matrice, quando ho visto le prime case crollate, ho pensato, ho perso i figli. E ho camminato con un'inerzia stranissima, come se avessi finito la mia vita. Quando sono arrivato all'altezza di quell'edificio ho sentito mio figlio che diceva aiuto, aiuto.
1: Dove sta la casa dei suoi figli?
6: Di fronte a questo fabbricato, qui di fronte.
1: Dall'altra parte?
6: Sì, è arrivato più o meno all'altezza di quell'albero. Prima della casa ho sentito mio figlio e lì è come se avessi ricominciato a vivere. Mi si è scaricato tutto, dico un figlio ce l'ho io. Poi ho detto Giulio come state? Lui mi ha detto stiamo bene, stiamo cercando di uscire. E lì mi sono risollevato completamente perché mentre correvo pregavo, non so, mi guarda se me li fai trovare vivi dedico la vita a questo paese, cosa che poi successivamente ho fatto.
1: Quando pensa che si potrà inaugurare il corso di Amatrice? Quando pensa che potranno giocare dei bambini su questa nuova piazza che voi volete illustrare?
6: Immaginare i tempi ormai ho capito che è difficilissimo perché è stato un terremoto difficilissimo, ci ha rallentato tantissime cose tra il Covid ma soprattutto il 110 ci ha ritardato di 2 anni. Adesso ci sono tutti i segnali positivi perché possa essere ricostruita. Spero e mi auguro che se non ci siano rallentamenti nel giro di 5-6 anni potremmo rivedere veramente qualcosa.
1: Ad Amatrice il tempo è sospeso o il passare del tempo ha un senso?
6: Ma sicuramente il passare del tempo ha un senso, perché è un senso strano, perché se noi pensiamo all'inizio forse c'era più speranza, perché appena successa la disgrazia c'era la confusione, c'era l'accoglienza, c'era quella speranza che nel giro di breve tempo sarebbe potuto ritornare tutto come prima, cosa che non è. In questo momento il tempo è la cosa peggiore, perché a distanza di 10 anni subentra la consapevolezza di una realtà ordinaria che non sta tornando ordinaria, e quello provoca grosse difficoltà nelle persone, perché poi realizzare un futuro in un posto in cui è così lento non è facile.
1: Grazie sindaco, bocca al lupo. Grazie.
6: Via al lupo.
1: Senatore Castelli.
7: Piacere.
1: Castelli, commissario, è molto lunga la definizione.
7: Molto lunga, alla ricostruzione e alla riparazione dei territori distrutti dal sisma del 2016.
1: Qual è lo stato dell'arte?
7: Dell'arte dopo le prime incertezze iniziali che dobbiamo riconoscere, che hanno rappresentato un problema, la macchinosità delle procedure per anni ha quasi inertizzato la ricostruzione, che tuttavia si doveva annunciare già da subito come un'impresa veramente monumentale, 28 miliardi è la quantità del danno complessivo che è stato inflitto al centro Italia non da uno, non da due, da quattro terremoti distruttivi. Io lo ricordo sempre perché è stata una sequenza sismica che via via ha ampliato a dismisura. Un cratere che pensi fra Fabriano e L'Aquila, fra Spoleto, Rieti e le Marche è di 8.000 km quadrati, un'enormità. Devo dire che poi definendo, sistemando, affrontando anche con un grande gioco di squadra le esigenze di una ricostruzione che doveva essere snellita, finalmente abbiamo registrato un cambio di passo che fino adesso noi abbiamo liquidato alle imprese che lavorano in questi cantieri circa 8.000.

0: 8 miliardi di euro.
1: Ritorniamo verso la Torre Civica, che è un po' il simbolo, no, di questa resilienza. E non so quanto rientri nelle sue competenze, però ricostruiamo, rifacciamo le case, rifacciamo gli edifici pubblici, rifacciamo gli ospedali, però poi dobbiamo convincere le persone a tornare.
0: Guardi, lei ha correttamente individuato il tema dei temi, che poi è la ragione per la quale la mia qualifica è così ampia, no? Alla ricostruzione e alla riparazione. Il sostantivo riparazione evoca proprio la necessità di mettere insieme strategie che, dopo aver ricostruito, possano consentire, dico io, almeno di mitigare il rischio demografico. Il tema centrale anche ad Amatrice, dove c'è stato un lutto collettivo che è devastante, è quello di non favorire, come dire, la sfiducia, la rassegnazione, che sono più che legittime. Pensi che ci sono casi di persone che hanno ricostruito la casa ma che rimangono delle sale nella casetta, perché ci si familiarizza anche con la distruzione. Ecco, questo elemento va risolto come? Io uso una metafora, quella dell'albero storto. Ecco, stiamo raddrizzando l'albero storto, però è un albero che tornerà a fiorire.
1: Che va innaffiato.
0: Veramente, giorno per giorno.
1: Grazie.

0: sì, sì, sì.
1: Là sopra è rimasta l'altra sopra, tutta spaccata ancora. Non è rimasta così. Sappia così pure, che hanno lavorato forte, quindi è rimasta ancora la puntellata.
2: Mauro D'Angeli, Daniele Pandiscia.
1: Buongiorno.
2: Due capisquadra dei Vigili del Fuoco, uno in servizio, uno da poco andato in pensione, se così si può dire.
1: Per i Vigili del Fuoco è un po' difficile andare in pensione, diciamo così.
2: Allora, la notte del 24 agosto 2016 voi siete il primo mezzo dei Vigili del Fuoco che arriva, la prima squadra che arriva, e alzate la Torre Fari, che è sopra il camion, e illuminate Corso Umberto, e da lì si capisce quello che era accaduto.
1: Abbiamo all'inizio iniziato a lavorare tutti insieme, poi ho visto lo scenario, le urla delle persone sotto le macerie e ci siamo divisi.
2: Quella è una notte di morte e di miracoli. Ci sono purtroppo tante vittime, ma ci sono anche tante persone che rinascono dalle macerie, e ce n'è una in particolare, proprio in questo punto. Più o meno, perché è difficile oggi, che tutto è stato abbattuto, ricostruire il punto esatto, ma siamo più o meno qua. Che cosa succede qua? No?
1: Niente, in quel momento io mi trovavo in una parte opposta, stavo effettuando il recupero, il salvataggio, insomma, del fornaio che era rimasto all'interno dei suoi locali, e a quanto ho sentito poi delle grida di ragazzi che erano qui sul posto, che chiedevano aiuto perché sentivano le voci di una bambina.
2: Voi cercavate una famiglia, mamma, papà, ed erano due bambini, giusto? Giulia e Pietro. Questo è il video originale, il momento in cui lei, Mauro, lei è questo qui, vero?
1: Sì.
2: Questo vigile del fuoco che riesce a tirare fuori Giulia, questa bambina,
1: sì,
2: e se la prende in braccio. Lei ha figli?
1: Due figli.
2: Una sensazione... Lei era concentrato, immagino, sull'intervento tecnico, però?
1: Sì, beh, il pensiero diviene sempre da padre. Salvare la vita, specialmente di un bambino, è qualcosa di indescrivibile.
2: Giulia abbracciata a lei. Purtroppo il fratello di Giulia, Pietro, più piccolo, invece...
1: Purtroppo sì, ci sta molto.
2: Così come la mamma, invece il papà poi si è salvato.
3: E quando lei si è abbracciato Giulia?
1: Beh, mi sono rivenuti in mente un po' come se fosse il primo abbraccio che ho dato ai miei figli quando sono nati, un po' quella sensazione lì, la nascita che lo prendo in braccio, e ho avuto un po' quella sensazione, ecco.
4: Traiamola!
1: Io mi sono concentrato sulla prima abitazione dove sentivamo delle urla. Era una coppia di persone, marito e moglie, che titolari di un negozio di caramelle all'inizio del corso. E il marito ci dà delle indicazioni sulla sua posizione sotto le macerie, e da lì ci siamo concentrati a scavare, e poi da quel momento purtroppo ci siamo dovuti dividere la squadra. Quindi io sono rimasto lì sul posto per non lasciarlo solo, ovviamente, la persona, lui e la moglie. La cosa brutta è che dopo un'ora, due ore, Mauro, non so se ti ricordi,
2: sì,
1: non sentivamo più la voce della moglie,
2: sì,
1: che non
2: moglie,
1: ce l'ha fatta.
2: La moglie non ce l'ha fatta.
1: Siamo riusciti a tirare
2: quasi fuori, abbracciati.
1: Solo con il marito, che lui ancora aveva le forze per parlare, ci dà indicazioni sulla moglie dicendoci non la sento più, non la sento più. È stato un brutto momento.
2: Ed è quello che è successo in tanti luoghi di questo cratere del terremoto, no? Quella notte, nonostante il lavoro, l'abnegazione dei Vigili del Fuoco, anche di tanta gente comune, di volontari che ovviamente quella notte hanno fatto di tutto per far rinascere tante persone, ma anche per dare, come dire, sepoltura, o comunque per portare fuori dalle macerie i corpi di chi non ce l'aveva fatta. Mauro, grazie, grazie Mauro,
1: grazie,
2: grazie Daniele. In bocca al lupo, e poi, come dice un vigile del fuoco, non smette mai di essere.
1: No, non ci riesce.
2: Grazie, grazie. Prego. Al vostro ricordo. Guardate, guardate questo particolare. La serratura di una porta con la chiave infilata dentro, piegata dalla forza del terremoto, piegata
0: da quello che è accaduto, la serratura di una porta con la chiave infilata dentro, nemmeno il tempo di uscire, nemmeno il tempo di provare a salvarsi.
2: Sono passati 10 anni da quando il terremoto decise di passare da qui. Sono passati 10 anni in cui il dolore ha lasciato spazio alla rabbia per la mancata ricostruzione. 10 anni in cui la burocrazia è stata spesso più forte della scossa. 10 anni dopo, il centro di Amatrice rimane una striscia di asfalto costellata da gru. 10 anni dopo, nonostante alcune case siano state ricostruite, nonostante tanti cantieri, ad Amatrice il tempo è ancora sospeso.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
2: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550.
0: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
3: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
0: Provalo!
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
0: O ti senti ACT?
3: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
5: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
6: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
7: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
8: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
9: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

0: Trump pubblica la mappa di Hormuz su tutto il nuovo territorio USA. Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso programmato. Due missili iraniani in mare al largo degli Emirati. Missili russi questa mattina nella regione di Kharkiv, 10 vittime, afferma il governatore della regione. Zelensky, risponderemo. Nella notte 620 droni su Mosca. Tania Teorin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato. Polemiche dopo gli allarmi inascoltati. A Colleferro un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Ilva, Federacciai, 14 imprese associate presentano la manifestazione di interesse per gli stabilimenti tranne l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte di Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, Yael Trepi, esce dal coma. Nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. Il giocatore stubato ma ancora in terapia intensiva continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Rai News 24, edizione delle 22, ripartiamo dal Medio Oriente, lo stretto di Hormuz, ancora al centro del braccio di ferro tra Trump e il regime di Teheran, proprio dopo le minacce all'Oman. Adesso il presidente americano pubblica sui social una cartina in cui rivendica è territorio americano. Sentiamo da New York il servizio dell'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Dopo le minacce di ieri all'Oman, reo, secondo il presidente americano, di non comportarsi bene trattando direttamente con l'Iran le modalità di passaggio per lo stretto di Hormuz, la situazione è sostanzialmente di stallo. La tregua di 60 giorni, peraltro violata su entrambi i fronti, è ormai scaduta e Trump scrive questa mattina su Truth che non sono in corso e non sono previsti negoziati con l'Iran. Smentisce così anche suo genero e negoziatore Jared Kushner, che ieri a Fox News aveva parlato di discussioni molto positive e animate. Trump ribadisce che il blocco navale delle coste iraniane permane, le mine posate dall'Iran sono state rimosse, lo stretto è aperto ed è sotto controllo americano. Tanto da postare, sempre sul suo social Truth, una cartina di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio statunitense». La Casa Bianca continua comunque nei suoi sforzi diplomatici. Questa mattina Trump ha sentito al telefono lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, che anche oggi sono finiti nel mirino di Teheran. Per il Washington Post il Pentagono starebbe considerando di ridurre notevolmente la presenza americana in Medio Oriente una volta chiusa la guerra con Teheran. Intanto il Dipartimento del Tesoro annuncia l'imposizione di nuove sanzioni contro la presidente della Corte Penale Internazionale, la giudice giapponese Tomoko Akane.
0: E alle dichiarazioni di Trump arriva la replica dell'Iran, mentre gli Emirati hanno respinto due missili dei Pasdaran. Sentiamo da Istanbul il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i Pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di un'immagine dello stretto di Hormuz con la didascalia «Nuovo territorio statunitense». Il viceministro degli esteri iraniano con un tweet avvisa il capo della Casa Bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I Pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. Intanto scattano le difese aeree negli Emirati Arabi per una minaccia missilistica dall'Iran. Udite esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare riparo e a attendere istruzioni. Missili neutralizzati e allarme rientrato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
0: Intanto nella striscia di Gaza nuovi attacchi dell'esercito israeliano, almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi e altri 10 feriti in un raid sulla zona del porto vicino a Gaza City. Secondo i medici altre 14 persone sono rimaste ferite, 2 missili sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti armati di Hamas. E poi in Ucraina un gravissimo attacco russo su un villaggio nel nord-est, nella regione di Kharkiv, almeno 10 i civili morti, 8 i feriti. Risponderemo ai brutali attacchi, i partner ci affianchino, è l'appello del presidente Zelensky. Allora sentiamo dal villaggio colpito dagli attacchi russi l'inviato Daniele Lorenzetti.
3: Sì, buonasera, si sentono ancora boati in cielo e sirene stasera qui a Kharkiv. Stamane, come dicevate, la strage in una cittadina che si trova a est di quella che è la seconda città ucraina e a circa 40 chilometri dal confine. 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione di chi ha trovato tutto distrutto, ma anche la resilienza dei subi degli operai che sono arrivati per cercare di riparare almeno la rete del web, la rete elettrica, le insegne, le finestre dell'ufficio postale. Zelensky ha detto un atto orribile che troverà risposta, è tornato a fare appello agli alleati per fornire missili intercettori a Kiev e intanto gli attacchi però proseguono anche su altre zone, è stata colpita una nave cargo nel Mar Nero, ci sono anche ordini di evacuazione per le famiglie che dovranno lasciare le loro case nei luoghi più pericolosi vicino al fronte sia nella regione di Dnipro che sia qui a nord di Kharkiv. Proprio il presidente ucraino in giornata ha proposto Yevgeny Chmara, che già ricopre l'interim come nuovo ministro della difesa, domani ci sarà il voto del Parlamento ucraino, confermato anche Sibia al Ministero degli Esteri. È tutto per ora da Kharkiv, a te.
0: Grazie a Daniele, ci sono stati intanto altri attacchi ucraini sulla Russia, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe un drone russo, secondo Chisinau, quello caduto la scorsa notte in territorio moldavo. La corrispondente Caterina Doglio.
4: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore. È un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione. Le autorità considerano queste informazioni sensibili. Trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: E ora andiamo a Cuba, dove la mancanza di carburante a causa delle sanzioni degli Stati Uniti ha paralizzato l'economia. Le sovvenzioni statali non bastano e per poter fare la spesa bisogna fare ore di coda in banca per ottenere l'equivalente di $2 quando l'olio ne costa 5. L'inviata a Guantanamo, Veronica Fernandez.
5: Consumano il tempo davanti alla banca, completano la notte, guardano una serie per tenersi svegli. Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
6: Si utilizza una via. Che la persona si annota.
5: Mi farò mettere nella lista per domani, ci dice Yamael, che non è riuscita a prelevare niente. Ci danno quello che hanno, 1.000, 5.000, 10.000, dipende.
6: 5.000, 10.000.
7: Quando hai effettivo, quando hai.
5: Quando c'è denaro, ed è un miracolo quando c'è denaro, ti danno al massimo 1.000 pesos. E cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi.
8: Io sono rivoluzionaria.
5: Io credo nella rivoluzione, conclude. Sono con il mio paese fino alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno, perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. è una delle mutilazioni piccole dell'enorme blocco all'ingresso di carburante che gli Stati Uniti impongono da 8 mesi a un'isola che in 60 anni di embargo si è abituata al tempo lungo della resistenza.

0: a chiamare i soccorsi, una delle figlie a essere fermato poco dopo il compagno della donna, un settantenne che era poco vicino all'abitazione, alla casa che si trovava qui alle mie spalle. La donna è stata accoltellata, è morta poco dopo, l'uomo è stato fermato, portato in commissariato, interrogato. A disposizione della Polizia e della Procura della Repubblica di Velletri, che è quella competente per questo territorio, siamo a Colleferro, in una zona residenziale della città, della provincia di Roma. La donna aveva 50 anni, secondo alcune delle informazioni non aveva buoni rapporti con il marito, anche se i due risultavano regolarmente sposati, avevano 5 figli, di cui un minore. Si tratterà di verificare a questo punto se ci sono stati dei precedenti, se ci sono state delle segnalazioni. Non risultano segnalazioni ai servizi sociali, ma risulterebbero invece informazioni al servizio psichiatrico della ASL per quanto riguarda la salute mentale dell'uomo, il presunto autore dell'omicidio. Indaga la polizia coordinata, come abbiamo detto, con la Procura della Repubblica di Velletri. Qui c'è grande dolore in questo quartiere, che conosceva la donna, che lavorava come operatrice sociosanitaria in una struttura che era molto conosciuta nel quartiere. È probabile che nei prossimi giorni a Colleferro si organizzeranno iniziative, eventi, una veglia per ricordare questo femminicidio.
1: Emergono intanto altri particolari sull'altro femminicidio, quello avvenuto a Ferragosto. Tania Terrin, uccisa dall'ex compagno che si è poi impiccato. L'uomo era già stato denunciato 3 volte, la prima nel 2002, le querelle erano state poi ritirate. Il servizio è di Davide Calimani.
2: La sedia vuota, così come l'ufficio. L'autofficina in cui Tania Terrin lavorava è chiusa per ferie. Marco, il titolare, però è lì, accanto ai pneumatici, e ricorda sconsolato quella che negli ultimi 4 anni da dipendente era diventata anche un'amica.
3: Ricordi con lei ne abbiamo tanti, perché qua dentro, ripeto, non è un'officina, e qua dentro si festeggiava, si poteva fare qualsiasi cosa. E il bello era questo, essere amici.
2: La conosceva bene, aveva condiviso la prima aggressione lo scorso dicembre, che non aveva portato ad alcuna denuncia, e quella di aprile, per cui lo stesso Marco aveva insistito affinché la giovane donna si rivolgesse ai carabinieri, scelta condivisa dalla madre, che ora si è chiusa nel silenzio, protetta dalle amiche nella casa di Vigo Novo, a 500 metri da dove viveva Giulia Cecchettin.
3: Dopo il sesso ad aprile, e la abbiamo costretta ad andare e l'ha fatto, però anche là dopo un certo punto voleva ritirare tutto e dopo 20 anni si fa quello che si fa e si va avanti con le cose, e voleva un po' fermare tutto, e là gli ho detto no, andiamo avanti e basta.
2: Una denuncia che aveva portato all'attivazione del codice rosso e all'ammonimento da parte del questore. Troppo poco, visto l'epilogo della vicenda, il femminicidio a Ferragosto, con l'assassino che poco dopo si è tolto la vita.
3: Per me era una ragazza solare, tranquilla, era alla mano, nel senso che stava in compagnia con poco tutti.
1: Ed è proprio femminicidio la parola più consultata dall'inizio dell'anno sul portale Trecani.it, sul podio anche Maranza e fake news. Francesco Musi.
4: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da Trecani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine Maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte come arma di propaganda che corrono veloci e incontrollate sulla rete. Legate al web e ai social anche gli altri inglesismi presenti tra i primi 10 più consultati su Trecani.it e ormai entrati nella vulgata comune. Influencer, follower, selfie. Deriva dal greco mimema, imitazione, invece il termine meme, coniato dal biologo Dawkins per indicare un comportamento che si propaga all'interno di una cultura, come una foto o un video virale, appunto. E se le parole smart working e rider raccontano la trasformazione del mondo del lavoro, Overtourism, al quarto posto della top 10, fotografa un fenomeno che da positivo si è trasformato.

0: formato in negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: E torniamo a parlare di migrazione, di quello che avviene nel Mediterraneo. Sale a 22 il numero delle vittime di migranti recuperati nel Mediterraneo centrale. 7 salme in viaggio sulla nave di emergency verso Bari. Aumentano gli sbarchi in Sardegna e dopo la Germania anche la Svizzera è pronta a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Sentiamo Angela Caponnetto.
2: Alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri.
3: 7 salme e 50 sopravvissuti sono in navigazione verso Bari su una nave umanitaria. I morti per asfissia navigheranno ancora insieme ai vivi per giorni sulla life support di emergency prima di arrivare nel porto pugliese. Sono stati recuperati tra la Libia e Lampedusa, una delle rotte più mortali al mondo nonostante gli sbarchi quest'anno si siano dimezzati. Gli ultimi 22 cadaveri sono stati recuperati tra venerdì e lunedì scorsi, 4 vicino Lampedusa, gli altri nel Mediterraneo centrale, 3 recuperati dal veliero Nadir della ONG Rescue Ship, 11 dalla nostra guardia costiera. Anche se con numeri ridotti, si parte ancora e si continua a sbarcare. 55 sono diretti a Ortona sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterraneo. A Ravenna 73 medio orientali e subsahariani sono scesi dalla Humanity One. Oltre 300 gli sbarchi in 3 giorni a Lampedusa, mentre crescono del 150% gli sbarchi in Sardegna dall'Algeria, facendo diventare l'isola una seconda Lampedusa. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera da fine agosto è determinata a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia. Dopo quasi 4 anni di blocco in virtù del nuovo patto per le migrazioni, l'Italia dovrebbe riprendere oltre 650 migranti dei quasi 4.000 arrivati in Svizzera dal 2022.
1: Dossier migranti che è al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo sul trattato di Schengen. La maggioranza resta su una linea di cautela, sono critiche le opposizioni, mentre avanza anche il dibattito sul caso La Vitola. Eva Giovannini.
4: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia e riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
5: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
4: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
6: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante e caro energia pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
4: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
1: Le ultime novità sull'ex Ilva: Federacciaio, ossia la Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, ha presentato insieme a 14 imprese associate la manifestazione di interesse per le acciaierie di Taranto. Lo comunica in una nota la stessa federazione, specificando che la manifestazione è stata sottoscritta tra gli altri da Acciaierie Veri, Acciaierie Veneto, Duferco, Lucchini e Marcegaglia Carbon Steel. Intanto prosegue la battaglia giudiziaria perché i legali dei commissari straordinari hanno depositato il ricorso in Cassazione contro il decreto con cui la Corte d'Appello di Milano ha ordinato la sospensione dell'attività dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto a partire dal prossimo 28 ottobre a causa della presenza di amianto negli impianti e dei livelli emissivi. Le indagini sul furto delle tavole di Antonello da Messina, si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei quattro custodi che durante l'irruzione erano al lavoro nel museo, mentre la struttura ha riaperto al pubblico. Maurizio Di Lucchio.
0: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
7: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
0: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
1: È ormai tornato alla normalità il traffico aereo nell'aeroporto di Catania. Senza l'emissione di cenere dell'Etna sono ripresi tutti i voli, anche se nelle ultime ore si è aperta un'ulteriore bocca eruttiva a circa 3.100 metri di altezza. Sentiamo Fabio Butera.
8: È presto per dire se l'attività esplosiva dei crateri sommitali è terminata o se l'Etna si sta prendendo solo una pausa. Non si registra più l'emissione di cenere che aveva imposto limitazioni al traffico aereo a Catania nei giorni scorsi. Dalle bocche laterali però continua ad essere alimentata la colata che scende lenta nella Valle del Bove e una nuova bocca si è aperta all'alba di oggi a 3.100 metri, producendo un flusso lavico al momento nascosto dalle nubi. Chi atterra all'aeroporto di Fontanarossa ci vuole mostrare le foto dell'Etna scattate dall'aereo. Chi sta per lasciare la Sicilia invece se ne va col ricordo di una vacanza particolare.
9: Abbiamo fatto anche il giro sull'Etna, quindi non siamo arrivati alla colata da vedere. Sei su, senti che rimbomba, però è bello.
8: Il numero di arrivi e decolli a Catania è tornato a pieno regime.
10: Finalmente ferie, sì. Serve per dormire bene.
11: Cerchiamo un po' di fresco. Andiamo in Trentino. Speriamo che l'Etna faccia la brava.
12: Stiamo andando a Londra, lavoriamo là a Londra, facciamo metà impianti nuovi. Siamo cercati di partire per il discorso, ma non siamo stati per problemi dell'Etna. Non siamo potuti partire.
8: Un primo bilancio di questa emergenza lo trae intanto lo scalo aeroportuale di Comiso, che tra il 7 e il 15 agosto ha gestito complessivamente 324 voli e oltre 38.000 passeggeri. Hanno inciso i voli dirottati da Catania, che sono stati 228, con oltre 23.000 viaggiatori.
1: Migliorano le condizioni di Yael Trepi, il giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Circa 48 ore di coma farmacologico, poi il calciatore si è svegliato ed è stato estubato, Carlo Manca.
13: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepi non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. Incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
1: Lutto nel mondo dell'ippica. È morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni e da tempo non gareggiava più. Vediamo con Stefano Rizzato.
14: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
15: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
14: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i 3 successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano allora emergente, Gianpaolo Minnucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenne e Minnucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana, in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni, ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.
1: Fra 3 giorni a Taranto si apriranno i Giochi del Mediterraneo, un'organizzazione che richiederà imponenti misure di sicurezza. Monica Arcadio ha sorvolato la città insieme ai carabinieri, vediamo il suo racconto, poi una breve pausa e la seconda parte del TG.
10: Pronti?
16: Fire panel, ok, check.
10: Manca poco al 21 agosto e Taranto entrerà nel vivo con i Giochi del Mediterraneo. Massiccio il dispositivo di sicurezza pianificato dalla prefettura. In elicottero con i carabinieri, sorvoliamo la città. Taranto è questa la vigilia dei giochi, sorvoliamo lo stadio Iacovone completamente rinnovato, poi il Pala Ricciardi, il pattinodromo, anche impianti sportivi realizzati proprio per questo evento di portata internazionale, le piscine olimpioniche di Torre d'Aiala. Alla stazione navale della Marina Militare le navi Aroia e Romantica che in questi 15 giorni ospiteranno tutti gli atleti. Non solo Taranto, ma anche tutta la provincia impegnata con i giochi, diverse le strutture sportive, tra queste anche quella di Crispiano, il nuovo palazzetto dello sport dove si disputeranno le gare di tiro con l'arco. Immagini che restituiscono la fotografia di una Taranto che con i giochi avrà una concreta opportunità di rilancio.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
3: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.

0: Di nuovo in diretta su Enews 24, riprendiamo portandovi in Cisgiordania, a Qusra, dove le abitazioni palestinesi sono ancora assediate dai coloni, ed è proprio a Qusra che ha fatto ritorno lui, Ridi, palestinese americano che vive in Ohio per difendere la casa costruita 3 anni fa sulla terra dei suoi nonni, coltivata dalla famiglia per generazioni. Il racconto della corrispondente Maria Gianniti.
1: L'arrivo nella grande casa di Qusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo Luai Ridi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé Luai la bandiera americana. Non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì. Punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla. Dopo tanta attesa sente di potersi godere la sua casa. È veramente un sogno essere tornato qui, aver dormito nella mia casa dopo tutto quello che ho visto in questi giorni. Ero arrivato al punto di temere di averla persa, di non poter più tornare indietro. Ma subito dopo, uscito di casa, l'incontro ravvicinato con uno dei giovani delle colline. Il colono viene da un caravan piazzato poco distante. Nessun militare lo allontana.
2: Sono ormai passati 10 giorni, 3 famiglie vivono assediate. Ormai tutta la zona di quelle case è diventata zona militare.
1: Sulla collina, da cui si segue il tutto, arriva il rappresentante dei Paesi Bassi a Ramallah, Michel Reintnar. È la prima visita di un rappresentante internazionale. Dopo qualche ora, Luai risponde a una nostra chiamata. Per uscire da questa situazione è molto semplice. I militari israeliani devono arrestare e rimuovere i coloni, metterci in sicurezza. I coloni sono in un caravan dietro casa e ancora nessuno li ha mandati via.
0: Ieri a Kabul, in Afghanistan, c'è stata un'esplosione in una scuola. 35 bambini di età compresa tra i 10 e i 14 anni sono rimasti feriti. Bambini che sono stati presi in cura nel centro chirurgico di emergency, tutti colpiti da schegge. 3 di loro hanno avuto bisogno di cure chirurgiche urgenti. Il racconto di Dejan Panik, il responsabile di emergency in Afghanistan. Ascoltiamo.
3: Lunedì 17 agosto verso le 18 abbiamo ricevuto una chiamata da un'ambulanza di Kabul che ci informava che si era verificato un incidente a Dasht e Barchi nella zona ovest della città e che un certo numero di pazienti sarebbe stato trasferito all'ospedale di Kabul. In seguito abbiamo saputo che si era trattato di un'esplosione e che in totale al nostro ospedale sono arrivati 35 pazienti, tutti con ferite da schegge. Dopo il ricovero, almeno 3 o 4 di loro hanno dovuto subire un intervento chirurgico importante. Oltre ai 35 pazienti provenienti da Dasht e Barchi, sono arrivati anche 11 pazienti da diverse parti dell'Afghanistan, vittime di incidenti stradali e di vari tipi di traumi fisici violenti. Anche se dal 2021 vi è stata una significativa diminuzione di eventi che provocano un gran numero di feriti, occasionalmente si verificano ancora. Ed è per questo che l'esperienza di emergency nella chirurgia per vittime di guerra e nella chirurgia traumatologica è più che mai necessaria.
0: In Siria sono state rinvenute tonnellate di materiale nucleare non pericoloso in un sito precedentemente non dichiarato dal regime di Assad nei pressi di Damasco. Lo fa sapere la IEA, che specifica che il materiale resterà sotto custodia siriana. Il direttore della IEA Grossi ha specificato anche che la scoperta è avvenuta in cooperazione con l'attuale governo di Damasco. L'epidemia di Ebola in Congo diventa ufficialmente la peggiore mai registrata. Il virus sta vincendo e noi non possiamo permettere che corra più veloce della nostra risposta, ha detto Tom Fletcher, sottosegretario ONU per gli affari umanitari. Sentiamo il corrispondente Valerio Cataldi.
4: Stiamo individuando solo il 30% delle persone infette, mentre il 70% delle persone muore a casa.
5: Quasi 5.000 contagi accertati, 2.325 morti. In appena 3 mesi l'epidemia di Ebola, che sta devastando l'est della Repubblica Democratica del Congo, è diventata la più letale mai registrata nella storia del paese. A provocarla è il virus Bundibugyo, un ceppo raro per il quale non esistono ancora un vaccino o una terapia specificamente approvati. Ma il dato più preoccupante è un altro. Fino a 8 nuovi contagi su 10 sono stati scoperti fuori dalle catene di trasmissione conosciute. Significa che il virus continua a circolare senza essere intercettato. Lo abbiamo visto nell'Ituri, epicentro dell'epidemia, nelle miniere d'oro di Mongualu, dove migliaia di uomini continuano a spostarsi per lavorare, negli ospedali di Bunia, dove arrivano malati spesso già in condizioni disperate, e nei funerali, uno dei momenti più pericolosi per la trasmissione. L'epidemia si è ormai allargata a 6 province, guerra, sfollamenti, miniere, diffidenza e un sistema sanitario allo stremo continuano ad alimentarla. Ora si cercano nuove armi, sono in corso sperimentazioni su trattamenti e vaccini, ma per l'OMS la priorità resta trovare i malati prima che sia troppo tardi, perché ogni persona che muore a casa, fuori dagli ospedali e fuori dal tracciamento, può nascondere una nuova catena di contagio.
0: Si è aperto oggi in California il processo contro Meta, accusato da 29 stati americani di creare volontariamente dipendenza da Facebook e Instagram agli utenti più giovani. Una sentenza che potrebbe rivoluzionare il futuro dei social media. Ilario Pianirelli ne ha parlato con il professore Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro.
6: Dei rischi che vanno assolutamente considerati, e occorrono delle regole che soprattutto devono coinvolgere le piattaforme, come il processo che viene svolto oggi negli Stati Uniti va in questa direzione. Cioè le aziende devono sapere che non possono superare delle barriere che devono essere sicuramente mantenute per tutelare i bambini dai rischi che la rete propone. L'Europa ha fatto delle regole come il Digital Service Act, che rappresentano strumenti importanti di prevenzione e che le aziende devono rispettare. In America questo non è successo, si interviene quindi sul dopo, quindi con delle cause intentate dai vari stati americani. Io ritengo che occorre andare al di là del divieto, il divieto è uno strumento, però occorre andare a cercare di costruire un sistema digitale in cui i ragazzi possano costruire il loro futuro con consapevolezza, responsabilità, accompagnati dai genitori. Però le grandi aziende utilizzano purtroppo degli algoritmi che sono molte volte manipolatori della scelta che i ragazzi fanno, raccolgono i loro dati e questi dati vengono utilizzati per trasformarli da soggetti a oggetti consumatori. Quindi occorre assolutamente che le regole vengano fatte rispettare e che le aziende siano attente ai loro clienti, anche se bambini e adolescenti.
7: Quindi no a un divieto tout court, sì alla libertà di espressione, però quali sono le buone pratiche che si possono suggerire ai genitori?
6: Ma da una parte occorre che i genitori accompagnino i bambini nel mondo digitale con un percorso che devono fare di formazione, di conoscenza anche di questi mondi che sono molto vasti, che vanno dalle piattaforme di gioco alle piattaforme social al mondo dei chatbot, che è un mondo che sempre più è presente nella vita dei ragazzi quando si rapportano a degli assistenti vocali che molte volte possono interagire con loro anche in modo talvolta molto coinvolgente. Parlare con loro è fondamentale, occorre che la scuola faccia un grande passo in avanti, dando strumenti alle famiglie per poter fare questo percorso, dando ai ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi che la rete può produrre, ma occorre anche che gli stati e l'Europa soprattutto possa fare un passo in avanti con delle regole condivise che permettono di bloccare certi comportamenti talvolta predatori che le aziende vogliono sviluppare sui dati e sui comportamenti dei ragazzi. E d'altra parte occorre utilizzare le tecnologie a fin di bene, quindi le AI ad esempio può essere molto funzionale per bloccare materiali, per far sì che i ragazzi di fronte a dei linguaggi impropri possano essere aiutati a trovare un punto d'appoggio umano che può dare a loro un aiuto costante, come sono i Trusted Flagger, Telefono Azzurro in Italia, strutture di aiuto a chi è coinvolto in situazioni di cyberbullismo, di sexting nella rete. Ecco, l'importante è però che questa rete divenga uno strumento di crescita, non venga visto come soltanto un ambito di pericoli, perché il futuro sarà sicuramente sempre più verso un mondo digitale, però responsabile e consapevole.
7: Certo, però questo controllo da parte di pochi operatori giganteschi ricchissimi preoccupa. Voi come Telefono Azzurro vi siete spesso scontrati anche con l'impenetrabilità quando si cercano di ottenere dati utili anche alla salvezza di giovani vite?
6: Ma sicuramente questa consapevolezza dei rischi che ci sono delle grandi aziende nell'appropriarsi di un mondo che è quello anche dell'infanzia, non soltanto dell'economia e di altro, è un tema serio. Anche il Santo Padre nell'enciclica Magnifico Humanitas ne parla, noi ne abbiamo parlato in tutta una serie di contesti, ci sarà un incontro tra pochi giorni qui a Roma con le Nazioni Unite. Il tema è serio e sul tavolo per fortuna se ne parla, però occorre anche far sì che le aziende si rendano conto che c'è bisogno oggi di un ecosistema digitale globale in cui i bambini vengono rispettati, perché sono il patrimonio che va tutelato trasversalmente a parte di tutti, così come occorre che il nostro paese proceda sulla legge che è presente al Senato, perché ci sia anche qui un impegno trasversale di tutti, istituzioni, aziende e società civile soprattutto, perché i bambini siano al centro. Poi occorre un grande sforzo, come si diceva prima, di genitori e insegnanti, di fare molta prevenzione, ma avendo i ragazzi accanto, perché i ragazzi sono molte volte la guida per capire dove andare e dove di fatto i ragazzi vogliono essere aiutati.
0: E ora voltiamo pagina. È morto lo Stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni, ne vediamo un profilo realizzato da Monica Matano di Rai Sport. Poi alle 23 appuntamento con la rassegna stampa di Giuseppina Testoni.
8: Io credo che quello che ha vinto lui, un atleta italiano, non so se l'abbia vinto.

0: Non vuoi andare?
1: Giampaolo Minnucci asseconda il desiderio di Rai Sport e quello di milioni di italiani, riprovare dopo anni l'emozione di rivederlo accanto al mitico Varenne, il trottatore più forte e più ricco di tutti i tempi, compagno di tante avventure sportive indimenticabili.
2: Ogni driver naturalmente ricorda un cavallo, però io credo che lui non è un cavallo, lui è il cavallo.
1: Lo incontriamo a Villa Anterio, nel Pavese. Dal 2021 la tenuta Il Cigno dei fratelli Tosi è l'attuale residenza del capitano che ha fatto sognare l'Italia. Oggi un arzillo ventottenne, un luogo immerso nella natura, una storica scuderia che ha ospitato grandi cavalli del passato, Wayne Eden, Blim, Song and Dance Man.
2: Stai bene? Ti trattano bene? Se non ti trattano bene, ti spiego una cosa, noi ti portiamo da un'altra parte. Capito? Ti portiamo dove c'è General Dupont, dove c'è Remington Crown, tutti quelli che hai battuto. Ti li ricordi? Sì o no? Oh, parla di qualcosa, Non nego che quando l'ho visto ti si accende un qualcosa dentro, ti prende un brivido dalla testa ai piedi, cose troppo, forse troppo mie per esternare, ecco.
1: Il cuore batte forte e al suo arrivo è accolto da Alessio, un piccolo fan appassionato di ippica che alle maglie dei calciatori preferisce le giubbe dei driver.
2: Sei fortunato perché a 10 anni c'hai sto popò de giubba.
3: Per me incontrare Cristiano Ronaldo non è niente, ma Giampaolo Minnucci molto di più.
1: Nel paddock di Varenne c'è spazio per i sorrisi e per i ricordi.
2: Ha fatto il ciuffo un po' bianco come questi qua miei, vedi? Vedi? Oh, dopo! Oh, te faccio! Allora, guarda, mi piace, guarda, così, guarda. Ma mica chiude, guarda come rimane. La prima corsa vera e importante l'ho vinta con Carlo di Carfagna, si chiamava Pitagora. Poi è entrato nel mondo del trotto tramite mio zio Umberto Francisci e mio nonno Aurelio. Diciamo la mia dinastia. Padre Danilo, un fratello ma nel vero senso della parola, è sempre stato insieme a noi, tant'è vero che la prima volta che io lo vidi non pensavo nemmeno che era un frate, perché tutto aveva, ma le attitudini del frate no, andava sempre in giro vestito casual. E Sergio, sai, in un modo scherzoso mi disse: questo è padre Danilo. E io dissi: dai Sergio, non scherza così. E poi dopo quando abbiamo visto un tunica era padre Danilo. Americ. E questo invece è lotteria.
4: 150 metri al traguardo, Varenne è vicinissimo al doppio a seguire. Varenne, sempre lui, un fuoriclasse assoluto. Varenne batte il resto del mondo per 2-0, è lui il marcatore sia in batteria che in finale e non ci sono episodi da moviola.
2: Credo il suo DNA, credo che lui è nato per essere campione, è nato per essere una stella, è nato per essere unico, vero? È naturale, così.
4: Varenne nel giorno più importante della sua carriera ridimensiona Viking Kronos. Il migliore indigeno di 3 anni si chiama Varenne.
2: Sicuramente ogni vittoria ha un perché. Credo che tra le tante ci potrebbe essere il derby italiano del trotto a casa mia, il primo derby a Roma come romano.
4: Il suo interprete, il giovane Giampaolo Minucci, che sembra dire a Lutfi Colghini: vieni a prendere, dove sei?
1: La disinvoltura con cui batté Viking Kronos in quel derby italiano di trotto fece subito intuire il suo indiscutibile valore e il talento del fuoriclasse. Tra il 1998 e il 2002 ha annullato gli avversari.
0: Varen, il traguardo è vicino, deve ancora soffrire, ma è un autentico fenomeno. Ancora Varen, al tris nel lotteria, vince nei confronti di Legendary Lover. E la leggenda è per Varen Giampaolo Minucci. La Juventus del trotto oggi si chiama Varen.
1: Il Gran Premio Lotteria di Agnano, la Meric, l'Elite Lopet, la Breeders' Crown, 73 corse disputate, 62 successi.
2: Cavallo italiano vince la Meric, il suo nome è Varen, cioè il cuore mi era arrivato qua in gola, ho dovuto tirare giù la zip e ho detto qui mi pian corpo, proprio così, e tant'è vero faccio un segno così, faccio, ma era un senso di sfogo, proprio un senso di sfogo.
0: Varen e Giampaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai, Varen è ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pomò, c'è ancora da soffrire e vince Varen, ha vinto, incredibile!
2: Alla fine della discesa eravamo veramente io e lui, non so quante pacche gli avrò dato sul posteriore e la lacrima esce. Esce sicuramente, ma esce perché ci sono tanti sacrifici dietro a queste imprese, a queste vittorie.
0: Siamo emozionatissimi perché in anni di telecronaca non avevamo mai avuto la possibilità di commentare le gesta di un campione che nasce ogni 50 anni e finalmente può liberare la sua tensione. Giampaolo Minucci, Varen, Varen.
2: Correre il Prix d'America favoriti, America, Svezia, inutile starlo a dire tutti quanti, e poterli vincere, credo che non è un'impresa che ti fa fare il cavallo, è un'impresa che facciamo insieme. Io dico che sono arrivato sempre secondo, perché il primo a tagliare il palo è stato sempre lui.
4: Il pubblico italiano è tutto con questo campione che imbocca la dirittura d'arrivo di Van Zen a grandi falcate, dirittura d'arrivo per Varen, il traguardo è ancora lontano, ma è lontano anche a Serge De, il delirio del pubblico italiano, eccolo qui il traguardo, il bis di Varen, splendido del Grand Prix d'America.
1: Milioni e mezzo di telespettatori sintonizzati su Rai 3 a tifare per lui, punte del 20% di share per l'incontrastato dominatore delle piste, il più alto ascolto nella storia dell'ippica in Italia. In più momenti ha battuto la concorrenza di programmi popolari come Domenica In e Quelli che il calcio, il fenomeno Varen.
2: Sentito che numeri, eh? Ma io credo che la gente naturalmente sia appassionata a questo cavallo anche perché lui vincendo sempre e stando sempre sulla bocca di tutti ha vinto Varen ed è diventato un po' un mezzo mediatico. Il fenomeno Varen se l'ha inventato lui.
1: Unico ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in tre nazioni differenti, Italia, Francia e Stati Uniti.
5: Tutti e due avevano voglia di vincere, sia il cavallo sia Giampaolo. E Giampaolo è il classico romano un po' guascone, devo vincere io, questo è il concetto.
1: Numeri impressionanti quelli del campione, nato nell'allevamento di Zenzalino nel Ferrarese da uno stallone americano, Waikiki Beach, e una saura italiana, Yalmaz. Fu acquistato per 150 milioni di lire dal napoletano Enzo Giordano, ex agente di cambio, nuovo al mondo dei cavalli, ma stregato da quel nome così armonioso e musicale.
5: Lui si innamorò di questo nome che l'allevatore aveva dato perché c'era l'ambasciata italiana in Francia a Parigi, Rue de Varen, e comprò questo cavallo. Gli piacque subito questa assonanza di questo nome.
1: In precedenza era stato ricusato per un CIP, un micro distaccamento osseo che in alcuni casi può compromettere la carriera, ma la sua è stata un'altra storia.
2: Era una bella cifra, ma non è tanto quello. È una cifra per un cavallo con un CIP. Insomma, tanta roba. Perciò dico che alla fine siamo stati anche fortunati, ok? Incoscienti, ok, però ci abbiamo messo anche del nostro, se no allora potevano comprare tutti.
1: È stato lui a scegliere me, ama ripetere il driver romano, che ha al suo attivo 115 Gran Premi e che oggi ammette di ricordare solo tre date, il giorno di nascita dei figli Francesca e Federico e il 19 maggio, il compleanno di Varenne.
2: È così, perché ormai lui fa parte della mia famiglia, della mia vita. Sono sempre attribuito al guidatore di Varenne, che ben venga. È impressionante, ma non perché Varenne, perché proprio c'è negli occhi, ce l'ha proprio.
1: Parlare di questo mito dello sport come di un semplice cavallo è decisamente riduttivo. I suoi occhi intelligenti e curiosi carpiscono ogni segreto.
2: A distanza di anni il grazie è doveroso, è una cosa doverosa. E poi sai, se tu lo guardi negli occhi capisci che quasi quasi ti vuole rispondere. Io vorrei dire parla, così almeno abbiamo fatto 13.
6: Sembra sempre sapere quello che sta succedendo. Un cavallo normale con delle luci puntate, delle telecamere puntate, una miriade di gente attorno, come lo vediamo? È tranquillo perché lui sa che in questo momento non gli succederà nulla.
3: È un cavallo che non ti mette mai in difficoltà, ha un carattere molto freddo, quello che lo aiutava in corsa.
1: È stato ospite d'onore a Milano negli studi della RAI, ingresso trionfale sul red carpet da grande star, passo spedito, nessuna esitazione.
2: È sceso dal van, si è girato, ha fatto il suo solito nitrito, è entrato negli uffici di Corso Sempione, che credimi, era difficile anche entrare un cristiano, abbiamo fatto tutte gincane, vero? Adesso che fai?
7: Signori, sta per entrare Varenne.
2: Si sta guardando.
8: Ha visto? Sei tu?
9: Si è guardato.
2: Sei tu, papà. Sì, sei tu.
1: La sua notorietà non ha confini. Il termine Varenne spopola dall'enciclopedia Treccani ai cruciverba.
10: Così?
11: Guarda che roba.
12: Alla grande, dopo.
11: Guardati un po'.
1: La sua fama ha raggiunto anche i social.
6: Appare l'emoticon del cavallo se si scrive il nome Varenne. È veramente famoso. Famoso, ma io dico sempre perché c'è riuscito lui anche.

0: è riuscito a entrare nel cuore della gente. È stato seguito anche da chi non era ippico e ancora adesso, sono 20 anni che fuori dalle corse, ci sono tantissime persone che vogliono vederlo, vogliono incontrarlo, questa leggenda.
1: Varen, Varen, Varen, très bien, Varen.
2: Nella scuola primaria di Belgioioso, in Lombardia, i piccoli alunni studiano il brano a lui dedicato da Enzo Iannacci.
1: Très bien, très bien.
2: E la eco di quell'entusiasmo arriva fino a Villanterio, dove la giornata trascorre in armonia in compagnia del capitano, che ascolta divertito e perdona qualche stonatura.
3: Varen, Varen, Varen, Varen, Varen,
1: Varen, Varen.
2: Oggi Varen continua ancora la sua attività di stallone con risultati sorprendenti.
4: Un cavallo di 28 anni che è ancora in attività riproduttiva con degli ottimi risultati. Dal punto di vista mio medico, diciamo, dal punto di vista della riproduzione, è veramente qualcosa di strepitoso, indescrivibile.
1: Fatti vedere da vicino, vale.
5: Sti signori quante fidanzate c'hai?
6: Più di 2500.
5: 2500?
6: No, 2500 quelli ufficiali, ma me ne ha coperto.
5: No, porca miseria, no. Più di me? Oh, ma che stai scherzando?
2: È padre di più di 2500 figli, alcuni ottimi cavalli, nessun fuoriclasse come lui. Vernissage Griff, quello che gli somiglia di più.
4: Se lo rivedo un pochino, non mi rispecchia un pochino l'animo del padre.
5: Quest'anno non ti nego che ho tifato Vernissage. Primo perché è un gran cavallo, secondo perché è figlio di Varen. Però credo che quando facciamo dei paragoni arriviamo fino a un certo livello, poi devo fare dei paragoni con lui e ti crolla il castello. Dico, è come fare dei paragoni con Maradona, perché intanto parliamo dell'assoluto e parliamo sempre dei stessi nomi.
2: Il cuore del campione però batte per Minnie, un pony Shetland di una ventina d'anni. Un romantico amore senile corrisposto che suscita la curiosità di bambini e visitatori che vengono qui a vedere la casa di Varen, che ha al suo interno foto e cimeli di una leggenda dello sport.
0: La cosa poi bella è che dopo aver ascoltato la storia, ovviamente l'emozione nel vederlo è ancora più grande. Noi abbiamo tantissime persone che si commuovono, è bellissimo.
2: Daniela ci regala un ultimo brivido.
7: C'è la pista, è per quello che...
2: Riporta Minnucci e Varen in pista ed ecco che l'istinto e il passato in un attimo prendono il sopravvento. Grazie Gianpaolo, grazie Varen.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Gli show che raccontano il calcio, la fanzone per vivere il match con gli altri tifosi e fantacalcio per giocare ogni giornata. Se è Serie A, allora DAZN.
2: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
3: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
2: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
3: Gillette Venus.
4: Max Verstappen wins. The crowd is going.

Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio USA, Teheran, correggeremo le sue illusioni, nessun colloquio in corso, programmato, due missili iraniani in mare al largo degli Emirati. Missili russi nella regione di Kharkiv, 10 vittime nella notte, 620 droni su Mosca, l'ex ministro della difesa ucraina Fedorov chiede elezioni subito, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca. Tania Terrin è strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato, polemiche dopo gli allarmi inascoltati, a Colleferro un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Ilva, Federacciai, 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti, tranne che per l'aria a caldo di Taranto fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate.

Il calciatore delle Cagliari, Yael Trepi, esce dal coma, nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina. Il giocatore stubato ma ancora in terapia intensiva continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale.

0: Buonasera, eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa di RaiNews 24 che come tutti i giorni vi dà l'opportunità di sapere in anteprima quali sono le aperture dei giornali e dunque quali sono i temi in primo piano. Noi naturalmente oltre a mostrarveli vi daremo anche la possibilità di avere un commento con i nostri ospiti. Ma intanto un primo giro proprio di giornali in attesa di collegarci con i commentatori di questa sera della rassegna stampa di RaiNews. Allora partiamo dai giornali che già sono arrivati nella nostra edicola. Il Corriere della Sera a quest'ora ci manda la sua pagina provvisoria, la prima pagina provvisoria in attesa del completamento del caricamento di tutti gli articoli. Eccola qui, sfida di Trump, Hormuz e USA, Hormuz degli Stati Uniti. Questa l'ultima provocazione di Donald Trump per quanto riguarda proprio la situazione in Medio Oriente. Su questo titola anche Domani, l'apertura è dedicata all'Iran e a quelli che vengono definiti i delitti geopolitici di Trump. Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti, lo stretto è aperto, il sultanato è territorio USA, il tycoon allo sbando si rifugia nelle sua fake verità, correggeremo noi quell'illuso, rispondono intanto gli iraniani, oltre ai nemici c'è il falso amico Netanyahu, Israele, così Bibi ha stretto una morsa, il Likud, caso IDF, marchiano i palestinesi. E poi così Meloni rilancia la sfida a Sanchez, quindi la questione di Ceuta e di Schengen, il governo ha deciso di mantenere lo stop almeno fino al 31 di agosto. Questo altro tema caldo che troviamo proprio in prima pagina su Domani. Sempre dalla prima, il professor Pasquino firma questo fondo, la sconfitta di Netanyahu per guarire, tra virgolette, Israele verso le prossime elezioni. Avvenire. Vediamo l'apertura, le ultime cartucce, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissile, il presidente del partito già blocco, escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma. Nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, intanto in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni d'autunno. E poi il Nobel per la pace per i bimbi di Gaza, adesione a valanghe, scossa alle coscienze. Sempre dalla prima di Avvenire, migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala che dunque resterà per ora in Germania. Questa è la prima pagina del quotidiano della CEI. Andiamo a scoprire anche il Fatto Quotidiano che titola invece sul caso Ranucci, ignaro e incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage, si fidava dell'amico, per i PM il conduttore cercava altri mandanti, non dubitava di Walter. Questo è un altro appunto dei temi sempre caldi di questi giorni. Il Giorno, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso, il presidente pubblica una mappa, è un nuovo territorio USA, niente colloqui con gli Ayatollah, Teheran solo illusioni, revochi blocco e sanzioni, il politologo Aleggi, Stati Uniti inaffidabili. E poi ancora drammi che riguardano le donne vittime di femminicidio, 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito, questa è l'apertura appunto del Giorno. Ma direi che è il caso di presentarvi, se sono pronti in collegamento i nostri ospiti di questa sera. Nicola Graziani, benvenuto, ben ritrovato alla rassegna stampa di RaiNews. Se mi fate un cenno dalla regia così capisco se è pronto Nicola Graziani. No, allora per il momento non c'è e allora in attesa appunto di collegarci con lui andiamo avanti con i giornali, quindi fatemi insomma un accenno quando abbiamo i nostri ospiti. Il Riformista, a fondo perduto, testa a coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo, antimafia per il taglio della scorta al conduttore. E ancora un principio di svastica, questo appunto sempre è un tema che troviamo in primo piano sulla pagina del Riformista. E poi il Ranucci che è in noi, questo invece è un editoriale firmato in prima da Claudio Velardi. Poi appunto magari cercheremo di entrare più nel dettaglio di questi spunti. La verità titola così il giudice, chi ricatta Ranucci, dunque ancora il caso che riguarda il conduttore di Report, vittima, lo ricordiamo, nell'ottobre scorso di un attentato davanti a una sua villetta, un attentato il cui mandante è che tra l'altro ha confessato appunto di esserlo, Walter La Vitola, ma i PM che indagano sono convinti della sua versione dei fatti. Intanto, scrive La Verità, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile. Clamoroso affondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati, più poi attacca i suoi colleghi. La Vitola ha intercettato al giornalista per gli inquirenti il mandante all'attentato sei tu, questo appunto il titolo di apertura della Verità che troviamo in edicola domani. Poi, sempre sulla prima della Verità, sui risarcimenti, la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. Ancora troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace per la sua gente. Questa appunto la prima pagina della Verità che troviamo in edicola. E sempre dalle prime dei giornali, ancora un altro giro di analisi dei temi in primo piano. Allora, il tempo, anche qui sul tempo, il telefono di Sigfrido: è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. Se poi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido, come per Valterino, avremmo capito quante volte era andato a ristoranti. I tabulati si conservano per i 2 anni precedenti. Cortocircuito, che diranno quelli di intercettateci tutti? Stavolta saranno contrari, questo appunto l'interrogativo che troviamo in primo piano sul tempo, che tra poco troverete per l'appunto in edicola. E allora continuiamo appunto a fare un giro di giornali, lo facciamo tra poco, ma intanto un lutto di oggi, quello che riguarda Fulvio Lucisano. Vediamo questo servizio, poi continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: 70 anni di storia e di fiducia nel cinema italiano. Questo rappresenta Fulvio Lucisano, geniale imprenditore, capace di riconoscere e sostenere talenti destinati a lasciare per sempre un segno.
2: Hai mai fatto l'amore lungo? Sì.
1: Massimo Troisi, tra le sue scommesse più importanti, un giovane conosciuto in teatro, capace di far ridere il pubblico anche se non capiva bene il suo napoletano. Credette nel suo progetto, produsse il primo film, Ricomincio da 3. Un'altra scommessa vincente, la giovane Francesca Archi Bugi con Il grande cocomero, film che ha ottenuto importanti riconoscimenti. L'imponente carriera di Lucisano, che conta oltre 600 film tra prodotti e distribuiti, è nata negli anni 40 con i documentari per l'Istituto Luce. Poi il passaggio al lungometraggio, fondando nel 1958 l'Italian International Film, tra le più longeve e importanti case di produzione del cinema italiano. Oltre 130 i film prodotti attraversando generi e generazioni, dal cinema d'autore alla commedia popolare, senza paura di confrontarsi con il gusto del pubblico, con i cambiamenti del tempo, con le nuove generazioni. Esemplare il grande successo di Notte prima degli esami di Fausto Brizzi.
3: E dai, poveraccio, lo stanno pure per bocciare, il suo ultimo desiderio.
1: Lucisano è stato anche tra i primi a diversificare la produzione, spaziando dal cinema alle fiction per la TV, come Mina Settembre, una delle sue creature. Il grande produttore, premiato con il David Speciale alla carriera nel 2009, lascia in eredità il coraggio di saper scommettere, avere visione e assumersi il rischio di credere nel talento.
0: Allora eccoci sempre in onda per la rassegna stampa di Rai News 24, una prima carrellata di giornali l'abbiamo vista e tra l'altro sanno che arrivano i nostri ospiti di questa sera. Nicola Graziani, buonasera, collegato con noi.
4: Buonasera a voi.
0: Ciao, ci siamo. Allora, non so se hai avuto modo appunto, mentre perfezionavate il collegamento, di dare un'occhiata insieme a noi alle prime pagine dei giornali. Ci sono tante notizie che riguardano gli esteri, quello che accade in particolare in Medio Oriente e quello che accade in Ucraina. Allora, Corriere della Sera, ci torno proprio un secondo, titola così: sfida di Trump, Hormuz e USA. Abbiamo

0: che la questione sia risolta con un annuncio. La verità è che più i giorni passano, più l'Iran, che non sta vincendo la guerra, attenzione, dal punto di vista militare, ma resiste e quindi può passare come vincitore. E intanto si avvicinano le elezioni di metà mandato.
1: Allora, tra l'altro, Nicola, appunto, si avvicinano le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, si avvicinano le elezioni anche per l'alleato, no, strategico degli Stati Uniti in Medio Oriente, ovvero per Netanyahu. Sempre domani titola Israele, così Bibi ha stretto in una morsa il Likud. E poi c'è la riflessione del professor Pasquino, secondo me vale la pena leggere l'attacco verso le prossime elezioni, la sconfitta di Netanyahu per guarire Israele, scrive il professore. Israele è l'unica democrazia Medio Oriente, andrà alle elezioni politiche il 27 ottobre. Sono elezioni cruciali nel corso di una lunga e sproporzionata rappresaglia contro Hamas, resa dei conti con Hezbollah e Libano, atti di guerra contro la teocrazia dell'Iran. Sono cruciali anzitutto per il primo ministro Netanyahu, che sotto processo per corruzione e sotto accusa della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, vuole certamente dagli elettori israeliani non solo un mandato a rimanere in carica, ma una sorta di assoluzione popolare e populista. Sono cruciali per Israele come Stato e come comunità ebraica. Non è mai possibile dimenticare che gli israeliani combattono non soltanto per difendere il loro territorio, ma sempre per la loro stessa esistenza. Allora, Nicola, ti chiedo un secondo, perché siamo riusciti a collegarci anche con Lorenzo Cremonesi, che è inviato del Corriere della Sera. Siccome con lui il collegamento è particolarmente difficile, lo acchiappiamo proprio al volo. Ciao Lorenzo.
2: Sì, ciao, buongiorno, scusatemi per le condizioni.
1: perché diciamo c'è un po' di fuso orario, raccontaci dove sei.
2: Ma in questo momento sto effettuando per il Corriere della Sera l'intero passaggio di nord-ovest, cioè dall'Alaska alla Groenlandia, Alaska del Nord, lungo le coste del Canada, famoso passaggio per cui nell'Ottocento decine, centinaia di esploratori rischiarono e persero la vita proprio per passare attraverso i ghiacci. Noi in questo momento abbiamo lasciato poche ore fa Cambridge Bay, siamo oltre la metà venendo dall'Alaska e stiamo passando in un'area in questo momento priva di ghiacci, che è vicino alla zona di Victoria, e dove però Amundsen, che fu il primo navigatore a passare queste acque tra il 1903 e 1906, qui allora incontrò davvero il pack, incontrò un'area gelata. E quindi questa lunga storia durerà circa due mesi e qualche giorno, ci racconta uno dei cambiamenti climatici profondissimi, evidentissimi. Queste acque una volta, come ho appena detto, erano coperte di ghiaccio, noi oggi stiamo navigando, anche se nella prima parte del nostro viaggio, cioè nella parte dell'Alaska, abbiamo incontrato più ghiaccio del solito, addirittura più ghiaccio di quanto si incontrasse nell'Ottocento, perché sono letteralmente pezzi, intere aree di ghiaccio che si staccano dal Polo Nord, cioè il Polo Nord si sta sghiacciando, specialmente nei mesi estivi, e sfaldandosi va
1: è come se i pezzi di ghiaccio andassero alla deriva, diciamo.
2: Esatto. E poi naturalmente c'è la dimensione più geopolitica della grande guerra per il controllo dell'Artico. Noi sappiamo che la Russia ha una presenza molto forte nel passaggio di nord-est. Trump, sappiamo le mire di Trump sia sul Canada che sulla Groenlandia, e i canadesi stanno a loro volta. Proprio veniamo da Cambridge Bay, dove i canadesi, abbiamo visto in più aree, stanno rafforzando la loro presenza militare a testimoniare naturalmente la loro sovranità.
1: Tra l'altro, Lorenzo, ricordiamo che poco più di un anno esatto fa ad Anchorage, dunque Alaska, si celebrava quella che doveva essere, no, l'inizio della fine del conflitto in Ucraina. In questi giorni ci sembra che la situazione stia ulteriormente peggiorando su quel fronte.
2: Assolutamente sì. Anchorage fu un po' il picco delle speranze di Trump di avere un dialogo, era Ferragosto, era il 15 di agosto del 2025, vi ricordate, io allora stavo a Kiev, ricordo molto bene le grandi speranze che ci fosse un dialogo diretto tra Trump e Putin. Trump, come al solito, disse che era andata benissimo, di fatto era andata malissimo, perché dopo la prima, lasciatemi dire, luna di miele tra Trump e Putin nel primo periodo del suo mandato, noi vedemmo che da Anchorage in poi il clima tra i due leader si è molto congelato, si è molto raffreddato. Oggi il dialogo tra Washington e Mosca è ai minimi termini, e invece la guerra

0: guerra in Ucraina continua più forte che mai, i russi continuano a bombardare, gli ucraini, l'abbiamo visto, ormai da gennaio hanno intensificato in modo molto forte i loro lanci di droni che ormai colpiscono Mosca, soprattutto mettono in ginocchio il sistema energetico russo, e la Russia risponde in modo, lasciatemi dire, molto violento, oserei dire terroristico, colpendo specialmente Kiev e le grandi città con i missili balistici. E questo è il grande tema degli ultimi tempi, a fronte di una evidente crescita della capacità offensiva dei droni dell'Ucraina, corrisponde però una mancanza di Patriot, di armi contro i missili balistici, che a questo punto sono i missili che Mosca riesce a usare in modo massiccio e creare i danni che abbiamo visto nelle città, con vittime, decine e decine di vittime tra Kiev e i grandi centri urbani dell'Ucraina.
1: Allora, se puoi, Lorenzo, rimani con noi ancora qualche minuto, perché ti vediamo e ti sentiamo benissimo, quindi la connessione assolutamente regge.
0: Magia di Starlink.
1: Magia Hai visto? Magia di Starlink, esatto. Torniamo da Nicola Graziani. Nicola, perché appunto insomma, abbiamo aperto con Lorenzo Cremonesi un altro dei fronti in cui comunque Trump è impegnato come mediatore, un altro di quei fronti in cui la mediazione di Trump, ricordavamo Anchorage di praticamente un anno fa, ha miseramente fallito, no?
2: Sì, e c'è da notare che la politica artica della Casa Bianca è quasi disastrosa quanto quella medio orientale, perché non solo non ha aperto la Groenlandia, meno male. Ma cito qua il Corriere della Sera pure io, perché c'era un bel articolo oggi, Lorenzo Cremonesi, il nome di rubo il posto, l'Islanda si sta avvicinando all'Unione Europea. Islanda paese sempre tradizionalmente indipendentissimo da tutti i continenti, fisicamente e geograficamente, ma anche mentalmente, si sta rendendo conto che tutto sommato i tempi moderni impongono una scelta di campo, e guarda che caso scelgono la vecchia Europa, questa vecchia quercia che tutti danno per morta tutti i momenti, in realtà prospera.
1: Lorenzo, vedo che insomma è d'accordo con questa analisi, no, di Nicola Graziani. Cioè, sono proprio in corso una serie di anche riposizionamenti strategici a livello internazionale.
0: Ma riprenderei le parole di Graziani, questa vecchia Europa che noi primi intellettuali, giornalisti, siamo così pronti a bistrattare, a maltrattare, a criticare, a dire che è impotente, che non può far nulla, che... Però tutto sommato rimane un polo di civiltà, di democrazia, di rispetto per i diritti umani, per i trattati internazionali, nonostante le pedate date da Putin, da Trump, dai potenti dittatori. Trump non è un dittatore, ma vorrebbe esserlo, della terra, e l'Europa rappresenta un'isola ancora di rispetto del diritto internazionale, diciamo delle regole di coesistenza civile tra gli uomini e tra le nazioni, che ci siamo dati proprio dopo il dramma della Seconda Guerra Mondiale, che vide proprio, come dire, il buio dell'umanità, quindi a contraltare, a risposta del precipizio delle crisi belliche, l'unico modo è parlarsi, trovare delle leggi, degli alfabeti che ci possano permettere di comunicare tra gli uomini. E l'Europa non crede nella forza, anche se poi a questo punto la forza serve perché ci garantisce, ma crede nel dialogo, e quindi non a caso le potenze medio-piccole che si vedono minacciate preferiscono più venire da noi che non da altri. Lasciatemi dire, qui in Canada in particolare trovo come europeo un'accoglienza a braccia aperte. Proprio parlavo con gli ufficiali, sento i canadesi che anche loro, che sono gli alleati storici, no, per motivi geografici, politici, geostrategici degli Stati Uniti, in questo momento anche il Canada guarda all'Europa, guarda caso.
1: Senti, perché Lorenzo, appunto, nell'intraprendere questo viaggio di 2 mesi e mezzo, se non sbaglio, uno degli obiettivi è raccontare le tensioni tra USA, Russia e Cina? Perché esistono queste tensioni per il controllo dell'Artico? Perché quella zona è così strategica? Non è facile farlo capire.
0: Beh, allora, qui siamo di fronte a un problema che è globale e che va al di sopra addirittura di Cina, Stati Uniti e Russia. E cioè il riscaldamento globale, è lo scioglimento dei ghiacci, che ormai è una cosa assodata e io

0: a posto, la cerco con i miei video, con i miei racconti dell'ultimo che sono cominciati a metà luglio di raccontarla, aprono delle risorse molto forti, molto grandi, molto vaste, che sono tutto il Grande Nord, e soprattutto aprono vie di traffico, quindi vie commerciali, dal 700, fin dal 600 addirittura, i grandi navigatori europei, gli stati europei cercavano la via del nord, che avrebbe fatto, allora non c'era ancora il canale di Panama, e quindi una via di transito tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico, anche comunque passando per Panama, per molti paesi è molto più conveniente, sarebbe molto più conveniente la via dell'Artico. Ecco, quindi la gara per aprire l'Artico, Trump ha appena ordinato 11 nuovi rompighiaccio, gli Stati Uniti sono in una situazione di minoranza rispetto alla Russia, la Russia ne ha tra i 50 e i 60, gli Stati Uniti qui in Alaska, questi sono tutti termini che ho imparato negli ultime settimane, ne hanno due o tre, quindi pochissimi, la via orientale, la via russa è molto più aperta, e oltretutto in questo momento, per motivi geostrategici ancora legati alla guerra dell'Ucraina, vedete come tutto si collega, la Cina sta cooperando in modo molto fermo con la Russia e mandando le sue navi da trasporto, ma anche navi militari, adesso quando era nome in Alaska sui radar venivano fuori almeno due navi cinesi che passano per la rotta dell'Artico. Quindi capite che la gara per l'Artico diventa una gara che andrà a dettare gli equilibri militari e politici dei prossimi decenni. Non a caso l'Europa a questo punto entra a piede fermo, perché le aspirazioni di Trump sulla Groenlandia fanno capire quanto la Groenlandia diventa importante, non che guardavamo sempre alla Groenlandia come così una sorta di terra marginale,
1: sì,
0: oltremare.
1: Diranda desolata.
0: Esatto, a questo punto, essendo di un paese europeo, quindi diventa un interesse europeo mantenere quella regione, che ci dà un accesso diretto anche a noi a quelle risorse, senza naturalmente parlare del petrolio, del gas, di tutte le risorse che si trovano, che si trovavano sotto i ghiacci e che adesso sono accessibili. Infatti, qui poi mi fermo perché andare avanti a parlare un'altra ora, ma noi transitando nell'ultima parte dell'Alaska, venendo verso il Canada, abbiamo visto tutta una serie di nuove centrali, nuove e vecchie, costruite dagli Stati Uniti, di nuove piattaforme di estrazione del petrolio che prima non c'erano e che oggi vengono potenziate, proprio perché queste rotte oggi sono più accessibili anche alle grandi petroliere e ai grandi cargo. Quindi, ripeto, l'accesso alle risorse del sottosuolo, del fondo marino, dell'Artico, a questo punto sono aperte e la gara è completamente aperta.
1: Diciamo, adesso tornando da Nicola, mi dai modo di comunque collegarmi anche al fatto che l'importanza delle risorse dell'Artico a partire dal petrolio è quanto più diciamo fondamentale in questo momento, alla luce di quello che sta accadendo, Nicola, e quindi facciamo un passo indietro a Hormuz, dunque in Medio Oriente, no?
2: Sì, facciamo un passo indietro e torniamo anche al punto di partenza, nel senso che uno dei motivi per cui l'Artico interessa, ricordiamo, è semplicemente anche fisico-geografico. Chi parte con l'aereo per andare da Roma a New York non all'altezza della Georgia, fa la rotta artica. Perché? Perché è più rapido, e in momenti in cui gli spostamenti con le petroliere e con le navi diventano difficili perché c'è il Mar Rosso chiuso a sud, il Golfo Persico chiuso a sud e non si sa da che parte passare, si passa dove si può andare, e quindi ci saranno nuove rotte che probabilmente passeranno quella che sta facendo Lorenzo Cremonesi in fondo,
1: sì.
2: Passeranno da quelle.
1: Al momento, Lorenzo, appunto, quella rotta è molto trafficata?
0: Ma io sono a bordo di Life Explorer, che è una piccola, è una barca specializzata per il costruita proprio, è un Garcia 52 costruito per le rotte nei mari freddi, con uno scafo particolarmente robusto in alluminio. Vediamo, tutti ci dicono che c'è una crescita,
1: ecco,
0: del traffico marino. Ripeto, per ora la rotta del nord-est, cioè la rotta russa, è molto più frequentata, anche se questa cosa bisogna dirla, proprio quella rottura, quello sciogliersi dell'Artico ha fatto sì che anche nella parte russa negli ultimi tempi si sia creato una sorta di tappo verso il mare di Bering, quindi verso lo sbocco per il Pacifico, e anche lì, addirittura negli ultimi giorni, lo vedevamo, i russi hanno ordinato il blocco delle navi perché bisogna prima che i rompighiacci rompino quell'ultima parte. Però sì, noi abbiamo visto delle navi, abbiamo visto dei rompighiaccio, ci sono poche navi, noi siamo la prima nave che è riuscita a passare quest'anno da ovest verso est, quindi noi andiamo verso la Groenlandia. Però parlavo proprio ieri con delle persone qui a Cambridge Bay, che è un po' un paesino, sono 2100-2200 abitanti, tappa per chi fa questa rotta, per chi si ferma poi a fare gasolio e a fare cambusa, e ci dicevano che passano un numero sempre maggiore di navi, che loro stessi non sono equipaggiati per monitorare, perché ci sono delle navi pirata, comunque delle navi che non si manifestano, che hanno quello che chiamano i transponder, cioè il meccanismo di riconoscimento il meccanismo elettronico di riconoscimento della nave, che può essere acceso o spento, quindi delle navi che non si manifestano. Voi sapete che oltretutto le navi militari in generale non sono riconoscibili dalle navi civili, quindi c'è un numero di navi crescente, diciamo ufficiale, stiamo parlando ancora di poche, per questo è una rotta che si sta aprendo, c'è un numero crescente di, quello ve lo posso dire perché le abbiamo viste, di navi da crociera. Cioè, la rotta dell'Artico sta diventando una rotta turistica, costano l'ira di Dio, ne abbiamo appena incontrata una a Cambridge Bay, il costo per persona era $59,000 americani, oppure canadese,
1: insomma,
0: un viaggio per ricchi, ancora per benestanti, più un certo numero di piccole navi, come di piccole barche come la nostra, che passano ma ancora in modo avventuroso. Noi abbiamo dovuto nella prima parte destreggiarci tra i ghiacci, anche fermarci, attendere nelle rade perché c'era ancora troppo ghiaccio, e poi dribblare letteralmente questi grandi lastroni. E quindi le navi piccole, le piccole barche sono 5, 6, 10 dalla nostra parte e un numero simile dall'altra. Però, come diceva Tamara, che è una famosa navigatrice molto giovane, 29 anni, brasiliana, molto famosa nel suo paese, diceva una cosa a mio parere molto saggia: ben presto per il turismo internazionale l'Artico diventerà come l'Everest. A me è piaciuta molto questa similitudine, perché mentre l'Everest salito la prima volta nel 1953 da Hillary e Tenzing, ben sapete, oggi è frequentato da tutte queste spedizioni commerciali organizzate con le bombole d'ossigeno eccetera, e dice ben presto qui si organizzerà, visto che c'è questo scioglimento, questa apertura dei ghiacci, diventerà una vera industria, e quindi questo aspetto un po' eroico, un po' ancora pionieristico.
1: Verrà meno, certo.
0: Certamente verrà meno.
1: È interessante, no, Nicola Graziani, pensare come il riscaldamento globale abbia degli effetti anche così inaspettati, per esempio sul turismo. Cioè, tra un po' magari pure nell'Artico dovremo parlare purtroppo ai medio overtourism.
2: Sì, infatti... cambia il mondo, sta cambiando il mondo, c'è poco da fare, non è solo una questione politica, è una questione naturale climatica. E poi c'è il secondo elemento che tu giustamente hai rilevato, e cioè che chi vorrà sentirsi Jack London, ma senza rischiare tutto, adesso ha la possibilità di, o avrà in futuro, di bagnare le punte del dito fra i ghiacci dell'Artico e tornare a casa come se avesse fatto una grande avventura. In fondo è quello che tanti turisti fanno quando vengono a Roma e si sentono antichi romani, oppure vanno a Gerusalemme e quel paragone diventa ancora più impegnativo.
1: Senti, a proposito di Gerusalemme, allora riprendiamo quell'argomento che stavamo iniziando ad affrontare con te, Nicola, appunto prima di collegarci anche con Lorenzo Cremonini, quell'editoriale che leggevamo su Domani del professor Pasquino, che titola La sconfitta di Netanyahu per guarire Israele verso le prossime elezioni, che scrive appunto Pasquino, sono cruciali proprio innanzitutto per la sopravvivenza politica, no, di Netanyahu.
2: Guarda, Netanyahu è una persona che sta trascinando il proprio paese nel gorgo più profondo. Sono d'accordo, non ricominceremo a poter parlare con distensione del Medio Oriente e delle faccende medio orientali fino a quando Netanyahu sarà primo ministro israeliano. Perché? Perché Netanyahu ormai ha come dire, fatto della ragione della guerra la propria ragione d'essere. Israele è un bellissimo paese, una democrazia, sono perfettamente d'accordo con Pasquino su questo, è la democrazia più avanzata probabilmente di tutto il Medio Oriente, in questo momento ha perso la bussola, perché una democrazia, diceva Marx, scusami la citazione poco come dire attuale, un popolo non è libero fino a quando se si ostina a tenere schiavitù un altro popolo. Purtroppo è un paragone, una immagine che si adatta particolarmente a Israele in questo momento. Hanno una grande occasione, ce l'hanno a ottobre, spero vivamente che come dire, la provvidenza provveda e ci si risparmino cose che abbiamo visto invece purtroppo negli ultimi 3 anni, a cominciare dal 7 ottobre, perché quello non va mai dimenticato.
1: Chiaro, ma secondo te, Lorenzo Cremonesi, torno appunto da te, questa occasione Israele la sfrutterà oppure appunto continueremo a vedere quelle immagini, tra l'altro, che stiamo vedendo proprio in questi ultimi giorni per quanto riguarda in particolare la Cisgiordania?
0: No, io come voi sapete ho...
1: Non sei ottimista.
0: Lo ripeto, non sono ottimista, ho vissuto anche da, come dire, aspirante israeliano molto giovane, vissuto in un kibbutz, sono stato 23-24 anni corrispondente per il Corriere dagli anni 80 agli anni 2000 in Israele, fino a metà degli anni 2000, e no, io credo che non sia la questione Netanyahu affatto. Netanyahu rappresenta molto bene il suo paese, è un paese che è diventato strutturalmente razzista, è un paese che ha visto cambiare la sociologia della sua gente, dove ormai prevale un elemento nazionalista religioso terrificante. Il 7 di ottobre è stato terribile, ovviamente è stato un dramma pazzesco, ha rivelato, no, poi non c'era neanche bisogno di sapere del carattere criminale di Hamas, ma Hamas è un prodotto, è una conseguenza di quello che Israele ha fatto. C'è in piano, siamo davanti a una polizia etnica, non voglio usare altri termini che creino polemiche, ma siamo davanti davvero a un massacro metodico di civili, senza alcuna giustificazione, dove la gran parte del paese è pienamente coinvolta. È in Israele, è in atto una crescita di un'ideologia fondamentalista, religiosa, nazionalista religiosa senza precedenti. Bisogna forse tornare agli zeloti al tempo della grande rivolta antiromana degli anni 70 e la distruzione del tempio per avere qualcosa di simile, per capire quello che è nell'ideologia, nella testa di tanti israeliani. Per l'israeliano medio ormai l'idea di massacrare dei palestinesi vuol dire eliminare dei terroristi, dei nemici, che siano bambini, donne, vecchi, non importa più nulla. Netanyahu non avrebbe mai potuto perpetuare quegli omicidi, quelle azioni gravissime, metodiche, attacchi agli ospedali, alle Croce Rosse, a civili inermi, tende, NGO internazionali, Croce Rossa, senza il consenso di un paese e di soldati che hanno sparato. È un paese completamente diverso da quello che io conobbi da giovane reporter negli anni Ottanta, lo continuo a dire, lo ripeterò sempre, in Libano nel 1982, quando ci furono i grandi massacri di Sabra e di Shatila, parliamo però di poche migliaia di persone, nulla da paragonare a quello che è avvenuto a Gaza e quello che sta avvenendo in Cisgiordania. L'Israele civile, l'Israele laica, l'Israele democratica si oppose con una grande manifestazione. Sharon, allora ministro della difesa, venne messo sotto accusa, venne processato. Tutto questo è quello che è avvenuto negli ultimi tempi, è infinitamente più. Muoiono dei bambini palestinesi, la grande maggioranza degli israeliani, giovani, vecchi, di sinistra, di destra, ti dice è morto un altro terrorista potenziale. E in Cisgiordania è la stessa cosa, meno drammatica, perché ci sono meno morti, ma in atto un'azione sia a Gaza che in Cisgiordania, volta a far sì che la gente non possa più vivere e debba andarsene. L'israeliano medio, Netanyahu, mica Netanyahu, destra o centro, vuole svuotare la Cisgiordania, vuole quei territori, e non più per un motivo solo, come dire, geostrategico, militare, ma anche religioso. quella terra è nostra perché ce l'ha data
1: per
0: Dio.
1: Per diritto divino.
0: Tra, esatto.
1: tra l'altro Nicola Graziani, anche la missione diplomatica, l'ennesima del genero di Trump Kushner in Medio Oriente, insomma non è che abbia avuto dei grandi risultati, anche se ha detto abbiamo dialogato con Hamas.

0: però allo stesso tempo Netanyahu ne chiede il disarmo totale e quindi insomma anche lì situazione mi sembra totalmente ferma.
1: Veramente in stallo, ennesimo fallimento di questo ragazzo meraviglia che doveva essere il genero di Trump, che tutto sommato nel passato si è concentrato più sulle operazioni di palazzinaggio che non di costruzione della pace. Il ragionamento che fa Lorenzo Cremonesi purtroppo è la sua logica, bisogna dire, e vorrei essere un po' più ottimista di lui, perché sono affezionatissimo a quei luoghi e mi rifiuto di pensare che tutto possa finire come nel 70 d.C. Sarebbe veramente una cosa tremenda. Trump non è minimamente in grado di gestire il Medio Oriente, ha incominciato l'altro mandato aprendo l'ambasciata a Gerusalemme, ignorando il fatto che Gerusalemme non è la capitale riconosciuta per Israele. Questo ha dato la stura a una serie di fatti che poi sono andati a culminare nei 70.000 morti di Gaza. Il nazionalismo è una cosa terribile, il nazionalismo fa male in Europa, figuriamoci e fuori dell'Europa vuol dire in Medio Oriente, dove purtroppo i tentativi di costruire un dialogo operati anche dalla parte migliore più aperta della società israeliana in questo momento sono completamente uno stato di morte cerebrale. Speriamo, mi rifiuto di pensare che tutto sia finito, speriamo che riprendano.
0: Lorenzo Cremonesi, prima di salutarti, quanti giorni ancora di navigazione ti aspettano?
2: Ma dovremmo arrivare in Groenlandia, e tra l'altro sarà interessante come ultimo capitolo di queste terre controverse e contese, verso il 9-10 di settembre.
0: Ah, 9-10 settembre, quindi il viaggio diciamo in barca a vela finisce in Groenlandia.
2: Finisce in Groenlandia, okay. Volutamente in Groenlandia, in quanto comunque, come dire, arriverò per vedere cosa pensano in Groenlandia delle evoluzioni di Trump,
0: sì, certo.
2: Cosa pensano dell'Europa, insomma è tutto questo esce con una serie di articoli e di video che escono quasi tutti i giorni sul Corriere, quindi lo vedrò come capitolo finale di un lungo viaggio.
0: E noi infatti continueremo a leggerti e a seguirti, magari per quella data ce la segniamo anche, ci colleghiamo così ci racconti e ci fai un bilancio di questo tuo viaggio. Grazie mille all'inviato del Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi per il suo racconto e buon lavoro e buon vento. Si dice così.
2: Grazie.
0: Lorenzo. Con Nicola Graziani restiamo ancora qualche minuto, Nicola, perché sono arrivati intanto al titolo Confine Umano. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Meloni paga la guerra dei sovranismi che ha scatenato in Europa nella vicenda della donna somala e l'intervento della Chiesa tedesca a rimediare all'accanimento di Roma e di Berlino. E poi il taglio alto, Gaza, le bombe accanto a me. Ci torniamo tra poco perché voglio chiudere proprio su questo argomento, appunto Ceuta e Schengen e tutto quello che ne è derivato con Nicola Graziani. Vi voglio però prima mostrare anche la prima pagina di Libero, anche questa appena arrivata. Ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi. E poi parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. Ancora la Germania ci scarica altri migranti, questo appunto sempre dalla prima di Libero, che poi ha anche un fondo di Vittorio Feltri, la morte del cavallo leggenda, potevo comprare Varenne, non lo feci, che errore. Sicuramente un articolo molto interessante e gustoso questo da leggere. Il dubbio, il silenzio del PD di Schlein, l'imbarazzo delle toghe, il fronte Ranucci si sfalda e poi il clima non aspetta, urgente un'idea del mondo prima che sia troppo tardi. Questa appunto la prima pagina del dubbio, il Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz da Federe Acciai e 14 azienda a sequestro. Vedremo insomma. Milano Finanza, sempre più data a center, i dati Terna sulle nuove richieste, ma aumenta l'allarme per la carenza di esperti nei AI. In Italia ne mancano 316.000, questo è sicuramente appunto anche una notizia interessante. Il Foglio con le sue...

0: appunto i suoi diversi spunti, la verità di Maria Falcone, grazie. Poi ancora, dopo l'uscita di Fontana, Salvini si blinda e medita rappresaglie contro i rivoltosi, Aspio al lupo e il nuovo asse sunnita. Questi alcuni degli spunti sul foglio. Dicevo, vorrei chiudere con Nicola Graziani, e tornando sulla prima, il manifesto umano, e insomma cercare anche di capire, Nicola Graziani, no? Dove
1: i consensi da parte italiana, anche purtroppo bisogna dire, non solo da parte italiana. Noi dobbiamo, l'unica nota positiva è questa chiesa, la chiesa evangelica, che in un mondo di pazzi che se la prende con una ragazzina somala che ha sofferto abbastanza, apre le porte e ci dà una bella lezione di civiltà a tutti quanti. Il problema è, nessuno lo nega, il problema è terribile, è enorme. Però se noi ci divertiamo oppure ci rifugiamo nella chiusura delle frontiere o nell'applicazione rigida degli accordi di Dublino, è veramente l'Europa che attraversa un brutto periodo. È chiaro che non è facile accogliere 60.000 persone che vengono a nuotare nel porto di Ceuta. È chiaro però che la solidarietà tra paesi europei è l'unica strada per risolvere la faccenda, e purtroppo di solidarietà se ne è vista molto poca.
0: Allora, tra l'altro, all'interno del manifesto un'intervista a Oscar Camps, la crisi di Ceuta e il fallimento dei nazionalismi, appunto intervista al fondatore di Open Arms Oscar Camps: l'Europa paga, un altro paese trattiene, intercetta o respinge, si può fingere che non sia successo qui. E poi ancora, sovranità territoriale, Sanchez e le enclave crepa nel ritratto progressista, fanno riflettere le dichiarazioni rilasciate dalla ministra della difesa spagnola Margarita Robles, che durante una visita all'enclave ha voluto ribadire che Ceuta e Melilla sono spagnolissima. Su una presa di posizione che riporta finalmente il dibattito sul terreno della sovranità territoriale. Anche qui poi si parla, per quanto riguarda invece la politica interna, della crisi della Lega e ribelli del Nord contro Salvini. Lasci la guida. Prima il governatore Lombardo Fontana, ieri il capogruppo Romeo, dal Nord parte l'assedio a Salvini, invitato a fare un passo indietro. I militanti chiedono rinnovamento. Tra i ribelli che lanceranno un'associazione, anche Zaia e Fedriga, lo scontro potrebbe esplodere a Pontida il 20 di settembre. Insomma, staremo a vedere. Anche questo sicuramente un argomento che affronteremo e su cui terremo alta l'attenzione nei prossimi giorni. Il giornale. Prima di chiudere la nostra rassegna stampa, Ranucci Lavitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba. Dopo il fermo della banda per l'attentato, il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore, che lo rassicura: comunque non c'è un movente. Spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. E infine, il più grande trottatore di sempre, morto a 31 anni, ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Questo è l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Non mi resta che ringraziare Nicola Graziani per essere stato con noi a commentare le prime pagine. Grazie e buon lavoro, Nicola.
1: Grazie a voi.
0: E allora, la rassegna stampa, che vi dicevo, per questa sera termina qui. Adesso invece la linea va alla regia, il meteo, poi sempre in diretta.
2: Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.
0: La rassegna stampa di Rai News 24, dedicata come ogni sera alla lettura dei giornali che ci arrivano in anteprima nella nostra edicola. Allora, partiamo subito mostrandovi il Corriere della Sera di Trump: Hormuz è USA, Hormuz è degli Stati Uniti. Questa appunto la provocazione del

Presidente. Le ultime cartucce, titola Avvenire, che apre invece sulla quella che è la situazione sul fronte ucraino. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Yabloko, escluso dal voto, dice: la nostra lotta anche fuori dalla Duma. Nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni di autunno. Questa per l'appunto l'apertura di Avvenire. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, una chiesa evangelica ospita la ragazza somala, resterà in Germania. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Becker, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Resta in Germania intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia. Riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Su questo tema, il tema dei migranti, il tema dell'accoglienza e della non accoglienza, apre il manifesto Confine Umano. Ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti. Meloni paga la guerra di sovranità. Gaza, le bombe accanto a me. Israele colpisce tra le persone sedute in riva al mare, 6 morti e 14 feriti. Ero lì con il mio amico Mara, a pochi metri dal tavolo che è stato preso di mira da un raid israeliano al porto di Gaza City. Stavamo lavorando a un piccolo progetto, cercando di concederci un po' di tempo lontano dal peso delle giornate che stiamo vivendo. Poco prima eravamo andati con mia madre a cercare un vestito per la mia festa di fidanzamento. Il mare era proprio davanti a noi, eravamo andati lì perché per noi il mare è sempre stato un luogo dove respirare. Nella Gaza assediata, dove gli spazi si restringono e sfuggire alla realtà è diventato quasi impossibile, a volte basta sedersi di fronte al mare e guardare verso l'orizzonte per sentire che esiste ancora uno spazio più vasto di tutto ciò che ci circonda. A volte guardavo il mio portatile e continuavo a lavorare, in altri momenti alzavo lo sguardo e guardavo il mare. Poi mi perdevo nei miei pensieri, c'è sempre un piccolo tarlo in fondo alla mia mente, non so da dove viene. Se succedesse qualcosa proprio in questo momento, non è solo una paura passeggera, una strana sensazione che mi accompagna sempre, che mi accompagnava ieri mentre stavo lì seduta, anche se tutto intorno a noi sembrava normale. Questo è appunto il titolo dell'articolo di apertura del manifesto dedicato a Gaza, con una testimonianza che proprio dalla striscia arriva. Andiamo a scoprire l'apertura al Tempo. Il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. Se poi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido come per Valterino, avremmo capito quante volte era andato al ristorante. I tabulati si conservano per i 2 anni precedenti, cortocircuito che diranno quelli di intercettateli tutti. Stavolta sono contrari, questa appunto la domanda che si fa il Tempo nella sua prima pagina. Anche qui sul caso Ranucci, il giudice chi ricatta il conduttore di Report, la cui posizione, scrive La Verità, si fa sempre più difficile. Clamoroso affondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati. Poi attacca i suoi colleghi. La Vitola, intercettata al giornalista per gli inquirenti, il mandante dell'attentato sei tu. Troppe interviste per il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace per la sua gente. Lo scontro sulla leadership sui giornali è tipico dei progressisti, elettori disorientati. Finiamola qui per il bene della coalizione. Questo appunto scrive sulla sua prima La Verità. Il Mattino di Napoli vola nella leggenda, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Addio a Varenne, figlio delle l'immagine. Poi Hormuz, nuovo scontro USA Iran, Trump avverte gli ayatollah, il territorio dello stretto è nostro, missili di Teheran su Dubai, effetti gli elementi su di te, i giudici già, dopo che il faccendiere fu indagato per strage. E ancora domani comunque l'ultimo giornale per la rassegna stampa di questa sera. Adesso invece è in linea al nostro approfondimento, questa sera il focus economico e poi tutte le news.

0: tornano a mezzanotte. Autostrada torna ai livelli di inizio mese. Intanto emergono i dettagli sulla deroga al patto di stabilità per l'energia. I fondi in più chiesti dall'Italia potranno essere utilizzati per pompe di calore, rinnovabili, centrali nucleari. Sentiamo il servizio di Simone Lupo Bagnacani.
1: Non si ferma la corsa del prezzo del petrolio e di conseguenza quella dei carburanti. Il diesel, secondo i dati del Ministero delle Imprese, in autostrada è tornato a 2,173 euro al litro, il prezzo cioè del 4 agosto. Significa che in due settimane la crescita si è mangiata al taglio delle imposte sul gasolio di 17 centesimi, che sarà in vigore fino al 25 agosto. Più economica la benzina, che però in autostrada in media costa 2,073 euro, di poco migliore la situazione sulle strade urbane, 1,994. Con la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran, l'Unione Europea ha reso noto come si potranno spendere i 14 miliardi di flessibilità per l'energia, 7 quest'anno e 7 il prossimo. Già chiarito che non potranno essere utilizzati per il taglio delle accise, per il finanziamento di impianti per produrre energia rinnovabile e batterie per l'accumulo, ma anche, e questa è la novità, per la costruzione del governo, serviranno per la riduzione delle tasse al ceto medio e altri interventi.
0: Una correzione delle valutazioni attuali è probabile e potrebbe avere anche delle conseguenze per tutta l'area euro. E a questo punto ne parliamo con Carlo De Luca, analista di Gamma Capital Markets. Grazie De Luca per essere con noi. E, cominciamo dall'analisi appunto De Luca degli economisti della BCE, che ricorda come insomma le precedenti rivoluzioni tecnologiche, pensiamo alle ferrovie, pensiamo a internet, siano state accompagnate da forti rialzi dei titoli e seguiti poi però da brusche correzioni. Cosa ci possiamo aspettare?
2: Oddio, è difficile rispondere a una domanda nel senso come paragone rispetto alla dot-com, non solo io ma tantissimi analisti non ci vedono proprio nulla, che poi questo mercato con un trade molto concentrato sui semiconduttori, sull'intelligenza artificiale e su pochi contributori dell'indice possa avere uno stop e anche una correzione sarebbe fisiologico, e che potrebbe avere dei seri influenze negative nei confronti degli indici europei o comunque anche degli investitori retail investiti appunto in questi temi, è così. Però non c'entra proprio nulla col dot com, perché il dot com era un momento in cui di euforia, in cui c'erano delle valutazioni che erano strampalate e gli utili praticamente non si vedevano. Invece qui la salita è trainata molto più dei titoli, per cui che ci sia poi un eccesso di euforia in borsa per un periodo, un eccesso di negatività, questo fa parte del gioco della borsa ed è molto probabile che prima o poi avverrà. Noi, anche noi come Gamma Capital Markets, sono ormai settimane che abbiamo tolto un po' il piede dall'acceleratore sui semiconduttori oppure sulle memorie che sono secondo noi un po' tirate, però effettivamente gli utili che poi ci sono stati a luglio hanno riportato sugli indici, non perché c'è stato una speculazione, ma perché gli utili sono veramente aumentati.
0: Insomma, c'è una concretezza diversa, per così dire. Senta, veniamo ai mercati, ai rendimenti dei titoli di Stato statunitensi, quelli a 30 anni, perché insomma sono ai massimi da due decenni. Ci raccontava prima anche la nostra Sabrina Manfroi, no, di questa grande impennata per i treasury appunto americani, il dollaro è debole. Ecco, che cosa sta succedendo e quali indicazioni potrebbero arrivare a questo punto la settimana prossima, che ricordiamoci alla conferenza di Jackson Hole della Fed?
2: Sì, è sempre un momento di grande importanza, perché poi durante Jackson Hole la Fed traccia le linee guida della politica monetaria. I treasury possono essere, ecco, il trigger, possono essere il motivo per cui l'azionario può iniziare a scendere, perché visto che lo stretto di Hormuz, nonostante non è stato risolto, non è in questo momento un pericolo, almeno da quello che vedono, da come leggono gli analisti il petrolio, il prezzo del petrolio e quindi l'inflazione, potrebbe venire proprio dai treasury un po' di, si dice trade-off, ossia si esce dall'azionario per andare poi a prendere

0: delle obbligazioni che effettivamente iniziano ad avere dei rendimenti più alti, però effettivamente il trentennale e il decennale stanno raggiungendo dei livelli che sono effettivamente non solo interessanti, ma anche diciamo, pericolosi per l'azionario, ossia inizia a essere interessante spostarsi dall'azionario per andare nell'obbligazionario. Un altro motivo di pericolosità è il dollaro yen. Il dollaro yen, per esempio, sappiamo che sullo yen sono costruite le operazioni di carry trade e queste possono essere smontate da un momento all'altro proprio perché, come possiamo vedere, sia la banca centrale giapponese che quella americana stanno cercando appunto di mantenere lo yen non troppo svalutato e questo potrebbe andare a creare dei problemi che poi si andranno a innescare le margin call sull'azionario, per cui potrebbe essere un problema.
1: Senta, l'ultima domanda che le faccio invece riguarda i dazi, perché insomma l'abbiamo sempre raccontato, no? Il grosso del danno, ci hanno detto spesso anche gli imprenditori, è relativo soprattutto alle forti incertezze. Ecco, ma si è altresì detto che hanno indebolito soprattutto, insomma, finora l'economia americana. Ecco, siamo in grado di fare una stima su questo, su quanto l'hanno indebolita, De Luca?
0: Beh, Trump deve, l'amministrazione Trump ha fatto sì che adesso il Tesoro deve pagare 100 miliardi di dollari, deve restituire di dazi, per cui diciamo altamente fallimentare la politica di Trump sotto tutti gli aspetti, economico, finanziario, guerra, qualunque cosa. Però, nonostante ciò, la borsa tiene in alto perché, a parte che lui ha dichiarato che raggirerà la legge e rimetterà gli stessi dazi con altre legge, questo era scontato, ecco, ce lo aspettavo. Anche vero che in questo momento i conti degli americani non sono proprio in regola, non sono molto buoni ed è anche questo il motivo per cui i rendimenti stanno salendo.
2: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile.

0: pubblica la mappa di Hormuz Sotrutto, nuovo territorio degli stati iraniani in mare a largo degli Emirati, ma Teheran smentisce. Missili russi nella regione di Kharkiv, 10 vittime, 620 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Tania Terrin strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato a Colleferro, un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Silva, Federacciai, 23 anni che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte di Appello di Milano per emissioni elevate. Il calciatore del Cagliari, Yael Trepi, esce dal coma, nessun deficit. È morto Baren, considerato il più grande trottatore di... Ben trovati in diretta su RaiNews 24, benvenuti all'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Dunque, lo stretto di Hormuz ancora al centro del braccio di ferro fra Trump e il regime di Teheran. Dopo le minacce all'umano da parte del presidente degli Stati Uniti, Trump ha postato sui social una cartina in cui rivendica lo stretto e territorio americano. Da New York il servizio dell'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Dopo le minacce di ieri all'Oman, reo secondo il presidente americano di non comportarsi bene trattando direttamente con l'Iran le modalità di passaggio per lo stretto di Hormuz, la situazione è sostanzialmente di stallo. La tregua di 60 giorni, peraltro violata su entrambi i fronti, è ormai scaduta e Trump scrive questa mattina su Truth che non sono in corso e non sono previsti negoziati con l'Iran. Smentisce così anche suo genero e negoziatore Jared Kushner, che ieri a Fox News aveva parlato di discussioni

0: molto positive e animate. Trump ribadisce che il blocco navale delle coste iraniane permane, le mine posate dall'Iran sono state rimosse, lo stretto è aperto ed è sotto controllo americano. Tanto da postare, sempre sul suo social Truth, una cartina di Hormuz con la dicitura «Nuovo territorio statunitense». La Casa Bianca continua comunque nei suoi sforzi diplomatici. Questa mattina Trump ha sentito al telefono lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, che anche oggi sono finiti nel mirino di Teheran. Per il Washington Post il Pentagono starebbe considerando di ridurre notevolmente la presenza americana in Medio Oriente una volta chiusa la guerra con Teheran. Intanto il Dipartimento del Tesoro annuncia l'imposizione di nuove sanzioni contro la presidente della Corte Penale Internazionale, la giudice.
1: E dall'Iran la replica a Trump, mentre gli Emirati si preparano a nuovi attacchi da parte di Teheran, respinti nelle ultime da Istanbul il servizio.
2: Preparando una intensificazione del conflitto, Teheran ha immediato, ma la tensione resta alle stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: A Gaza intanto ancora attacchi dell'esercito israeliano, almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, altri 10 feriti in un raid nella zona del porto, nella parte occidentale di Gaza City. Secondo i medici altre 14 persone sono rimaste ferite. 2 missili sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. Ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti armati di Hamas. Giordania, a Kusra, le abitazioni palestinesi sono ancora. È tornato a Kusra per difendere la casa costruita 3 anni fa sulla terra appartenuta ai suoi nonni e coltivata dalla sua famiglia per generazioni. Racconto della corrispondente Maria Giannetti.
3: L'arrivo nella grande casa di Kusra quando ormai è il tramonto. I militari fanno passare l'auto con a bordo Luairidi. Subito l'abbraccio con la sua famiglia. Tiene stretta a sé la bandiera americana, non vuole aspettare neanche un minuto per issarla sulla sua casa. Spera che questa li possa proteggere. Li vedete, sono ancora lì, punto a una torcia sui coloni, accucciati tra i cespugli. La notte però passa tranquilla. Dopo tanta attesa, sente di potersi godere la sua casa. È veramente un sogno essere tornato qui, aver dormito nella mia casa dopo tutto quello che ho visto in questi giorni. Ero arrivato al punto di temere di averla persa, di non poter più tornare indietro. Ma subito dopo, uscito di casa all'incline, il colono viene da un caravan piazzato poco distante. Nessun militare lo allontana.
4: Sono ormai passati 10 giorni, 3 famiglie vivono assediate. Ormai tutta la zona di quelle case è diventata zona militare.
3: Sulla collina, da cui si segue il tutto, arriva il rappresentante dei Paesi Bassi a Ramallah, Michel Reintnar. È la prima visita di un rappresentante internazionale. Dopo qualche ora, Luai risponde a una nostra chiamata. Per uscire da questa situazione è molto semplice. I militari israeliani devono arrestare e rimuovere i coloni, metterci in sicurezza. I coloni sono in un caravan dietro casa e ancora nessuno li ha mandati via.
1: Nel conflitto russo-ucraino 1158 gli attacchi di Mosca a Zaporizhia nelle ultime 24 ore, 2 le vittime, e dopo il pesante attacco anche sulla regione di Kharkiv, Kiev annuncia che presto saranno pronti i missili balistici di produzione ucraina. Sul fronte interno si fa sempre più profonda la crisi politica, l'ex ministro silurato da Zelensky chiede nuove elezioni. Servizio dell'inviato Daniele Lorenzi.

0: Senti.
1: I numeri di una strage, 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, due missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano, migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
0: Massicci nelle ultime ore anche gli attacchi di Kiev sul territorio russo, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca. Mentre sarebbe russo, secondo Chisinau, il drone caduto la scorsa notte in territorio moldavo. La corrispondente da Mosca, Caterina D'Oglio.
2: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni in 24 ore, è un record assoluto. Cosa sappiamo invece accettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così zate dagli ucraini per aggiustare il tiro? Intanto sanction e promette ritorsioni e sale anche la tensione con la Moldavia che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: Veniamo alla cronaca, nuovo femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di 50 anni di origini polacche è stata uccisa nel primo pomeriggio con diverse coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito, un 69enne tunisino, che avrebbe ucciso la donna davanti a uno dei 5 figli, il minore. Ed emergono altri particolari nel femminicidio di Tania Terrin, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che poi si è impiccato. L'uomo era già stato denunciato da altre 3 donne, la prima volta nel 2002. Le querele erano poi state ritirate. Alessia Piovesan.
3: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato.

0: acquirenti. La donna aveva anche accettato di incontrare Keber in alcune occasioni quando lui le diceva che stava male senza di lei. Ora lo scontro è cronico dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più, resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigo Novo, suo paese d'origine, lo stesso di Giulia Cecchettin.
1: Sala 22, il numero dei migranti morti e recuperati finora nel Mediterraneo centrale, 7 salme in viaggio sulla nave di emergency verso Bari. Aumentano gli sbarchi in Sardegna, dopo la Germania anche la Svizzera pronta a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Angela Caponnetto.
2: Alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri.
3: 7 salme e 50 sopravvissuti una nave umanitaria. I morti per asfissia navigheranno ancora insieme ai vivi per giorni sulla life support di emergency prima di arrivare nel porto pugliese. Sono stati recuperati tra la Libia e Lampedusa, una delle rotte più mortali al mondo nonostante gli sbarchi quest'anno si siano dimezzati. Gli ultimi 22 cadaveri sono stati recuperati tra venerdì e lunedì Lusa, gli altri nel Mediterraneo centrale, 3 recuperati dal veliero Nadir della ONG Rescue Ship, 11 dalla nostra guardia costiera. Anche se con numeri ridotti, si parte ancora e si continua a sbarcare. 55 sono diretti a Ortona sulla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee. A Ravenna 73 medio orientali e subsahariani sono scesi dalla Humanity One. Oltre 300 gli sbarchi in 3 giorni a Lampedusa, mentre crescono del 150% gli sbarchi in Sardegna dall'Algeria, facendo diventare l'isola una seconda Lampedusa. Intanto, dopo la Germania, anche la Svizzera da fine agosto è determinata a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo arrivati dall'Italia. Dopo quasi 4 anni di blocco, in virtù del nuovo patto per le migrazioni, l'Italia dovrebbe riprendere oltre 650 migranti, dei quasi 4.000 arrivati in Svizzera dal 2022.
1: Dossier migranti al centro del dibattito politico in attesa della decisione del governo su Schengen. La maggioranza resta su una linea di cautela, critiche le opposizioni, mentre resta il dibattito anche sul caso La Vitola. Eva Giovannini.
4: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo. Zare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione di Ceuta. Intanto, nonostante i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
5: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
4: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano e liderano la sospensione di Schengen, un autogol.
6: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie tra caro carburante.
4: Il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
7: La stampa di Rai News 24, dedicata come ogni sera alla lettura di Trump, Hormuz è USA, Hormuz è degli Stati Uniti. Questa appunto la provocazione del presidente. Le ultime cartucce, titola Avvenire, che apre invece sulla quella che è la situazione sul fronte ucraino. I violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosca e Kiev, a corto di batterie antimissili. Il presidente del partito Yabloko, escluso dal voto, dice la nostra lotta anche fuori dalla Duma.

0: Ma nella notte scorsa 10 vittime a Kharkiv, in Russia tolleranza zero in vista delle elezioni di autunno. Questa per l'appunto l'apertura di Avvenire. Migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, la ragazza somala resterà in Germania. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Becker, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Resta in Germania intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Su questo tema, il tema dei migranti, il tema dell'accoglienza e della non accoglienza, apre il manifesto Confine. Vuole restituire all'Italia i migranti all'accadimento di Roma e di Berlino. E poi il taglio alto del manifesto Gaza, le bombe accanto a me, 14 ferite. Il racconto di Lina Ghassan Abu Zayed: ero lì con il mio amico Mara, a pochi metri dal tavolo che è stato preso di mira da un raid israeliano al porto di Gaza City. Stavamo lavorando a un piccolo progetto cercando di capire delle giornate che stiamo vivendo. Poco prima eravamo andati con mia madre a cercare un vestito per la mia festa di fidanzamento. Il mare era proprio davanti a noi, eravamo andati lì perché per noi il mare è sempre stato un luogo dove respirare. Nella Gaza assediata, dove gli spazi si restringono e sfuggire alla realtà è diventato quasi impossibile, a volte basta sedersi di fronte al mare e guardare verso l'orizzonte per sentire che esiste ancora uno spazio più vasto di tutto ciò che ci circonda. A volte guardavo il mio portatile e continuavo a lavorare, in altri momenti alzavo lo sguardo e guardavo il mare. Poi mi perdevo nei miei pensieri, c'è sempre un piccolo tarlo in fondo alla mia mente, non so da dove viene. Se succedesse qualcosa proprio in questo momento, non è solo una paura passeggera, una strana sensazione che mi accompagna sempre e che mi accompagnava ieri mentre stavo lì seduta, anche se tutto intorno a noi sembrava normale. Questo è appunto il titolo dell'articolo di apertura del manifesto dedicato a Gaza, con una testimonianza. Andiamo a scoprire l'apertura al tempo, il telefono di Sigfrido. È venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. Se poi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido come per Valterino, avremmo capito quante volte era andato al ristorante. I tabulati si conservano per i 2 anni precedenti, cortocircuito che diranno quelli di intercettateli tutti. Stavolta sono contrari, questa appunto la domanda che si fa il tempo nella sua prima pagina. Andiamo a scoprire anche il Riformista, anche qui sul caso Ranucci. Il giudice chi ricatta il conduttore di Report, la cui posizione, scrive La Verità, si fa sempre più difficile. Clamoroso affondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono. In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione e i suoi telefoni sequestrati. Poi attacca i suoi colleghi. La Vitola ha intercettato al giornalista per gli inquirenti il mandante dell'attentato. Sei tu. Troppe interviste, pare il PD, la Lega si chiuda in conclave e faccia pace per la sua gente. Lo scontro sulla leadership sui giornali è tipico dei progressisti, elettori disorientati. Finiamola qui per il bene della coalizione. Questo appunto scrive sulla sua prima La Verità. Il Mattino di Napoli vola nella leggenda, il mito del capitano e dell'Italia che sa vincere. Addio a Varenne, figlio del vento, il trattatore più forte di tutti i tempi, ha unito il paese e ne ha promosso l'immagine. Poi Hormuz, nuovo scontro USA Iran, Trump avverte gli ayatollah, il territorio dello stretto è nostro, missili di Teheran su Dubai, gli effetti sull'economia, petrolio a $91 al barile, tensione sui mercati, giù le borse. La Vitola, avviso Ranucci, gli elementi su di te i giudici già li avevano. Andiamo a chiudere la rassegna con il Fatto Quotidiano. Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. E ancora domani, eccolo qui, Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli Stati Uniti. Questo dunque l'ultimo giornale per la rassegna stampa di questa sera.
1: Non passiamo all'ex Ilva, Federacciai, la federazione delle imprese siderurgiche.

0: Italiane ha presentato insieme a 14 imprese associate la manifestazione di interesse per le acciaierie di Taranto. Lo comunica in una nota alla stessa federazione specificando scritta tra gli altri da Acciaieria Arvedi, Acciaierie Venete, Duferco, Lucchini e Marcegaglia Carbon Steel. Intanto prosegue la battaglia giudiziaria perché i legali dei commissari straordinari hanno depositato il ricorso in Cassazione contro il decreto con il quale la Corte d'Appello di attività dell'area a caldo nello stabilimento siderurgico di Taranto a partire dal prossimo 28 ottobre a causa della. Il furto delle tavole di Antonello da Messina, secondo la procura, potrebbe esserci la mafia dietro il trafugamento, mentre l'irruzione dei ladri erano al lavoro nel museo.
1: Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
2: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
1: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
0: Sono in miglioramento le condizioni di Yael Trepil, giocatore del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Dopo circa 48 ore di coma farmacologico indotto, il calciatore si è risvegliato ed è stato estubato. Carlo Manca.
3: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trepin non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. Incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trepi potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
0: È morto lo stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più. Dopo il ritiro aveva generato più di 2.000 figli. Vediamo con Stefano Rizzato al termine una breve pausa. A tra poco.
4: Vederlo da vicino, incrociare il suo sguardo, toglieva il fiato anche ora, a tanti anni dalle sue imprese. Definirlo leggenda è persino riduttivo. Varenne era e sarà per sempre semplicemente il capitano. Nel suo sport, il campione italiano più vincente, amato e famoso della storia, e che fosse un cavallo è in fondo un dettaglio.
5: Il delirio del pubblico italiano! Eccolo qui, il traguardo, il Pisti Varenne, splendido del Grand Prix d'America!
4: Sensazionale, irripetibile la striscia di trionfi tra 2000 e 2002, la doppietta nel Prix d'Amérique sulla mitica pista nera parigina di Vincennes e addirittura i tre successi di fila a Lotteria di Agnano. Il capitano è sulle prime pagine dei quotidiani, orgoglio italiano e ancor più del suo scopritore, l'imprenditore napoletano Enzo Giordano, che nel 98 acquista Varenne e sceglie di affidarlo a un driver romano.

romano allora emergente, Giampaolo Minucci. Con 62 vittorie su 73 corse, Varenn e Minucci diventano il binomio simbolo dell'ippica italiana in un'epoca d'oro destinata a non tornare più. Poi, per il capitano, una formidabile attività di stallone con oltre 2.500 figli, tanti diventati campioni, nessuno però come lui, nessuno così sorprendentemente straordinariamente carismatico. Proprio ad Agnano, nel maggio di un anno fa, l'ultima apparizione pubblica per festeggiare i 30 anni, ma i miti non hanno età e non hanno tempo. La storia del capitano non finirà mai.

Al nord qualche temporale sulle Alpi nelle ore più calde e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria alla parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Come ci saranno poche nubi anche sulle regioni centrali, sarà possibile qualche debole piovasco sulle vette dell'Appennino. Anche sulle regioni meridionali sarà una bella giornata, soleggiata, con possibilità di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molto mossi. Per quanto riguarda le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Trump pubblica la mappa di Hormuz su Truth, scrive nuovo territorio degli Stati Uniti, la replica di Teheran, correggeremo le sue illusioni, due missili iraniani in mare al largo degli Emirati, ma i Pasdaran smentiscono missili russi nella regione di Kharkiv, 10 vittime e 600 droni su Mosca, l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito. Tania Tirin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato a Colleferro, un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Silva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti tranne che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate. I calciatori del Cagliari, Yael Trippi esce dal coma, nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina, il giocatore è stubato ma ancora in terapia intensiva, continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi, il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Siamo all'appuntamento con la sfida della cura, sono degli speciali dedicati ai protagonisti della medicina e questa puntata è dedicata a Silvio Garattini. Gerardo D'Amico, noi ci ritroviamo a 1:00.

Professor Garattini, durante questi lunghissimi anni, lei si è mai pentito di non aver fatto poi la scelta di fare il prete?

0: No, no, queste sono cose che sono in generale, credo che capitino a tutti i ragazzi giovani che vivono, che come me sono cresciuti in
1: Un
0: oratorio.
1: pochino ci pensava a suo tempo.
0: Sì, c'è stato un periodo in cui pensavo a quello, pensavo a fare lo psichiatra, ma sono cose, diciamo,
1: Nella gioventù,
0: della gioventù.
1: in qualche modo poi ha realizzato, diciamo così, quella funzione, quella del prete, un po' con l'abbigliamento, con questo dolce vita, che è il grande mistero, perché il professor Garattini
0: Ma
1: veste
0: quello
1: sempre quel dolce vita.
0: è molto semplice, era perché avendo visto mia moglie che doveva occuparsi delle camicie, era molto complicato lavarle, esporle, poi
1: Stirarle.
0: stirarle e quindi invece. Poi bisognava, viaggiando, siccome ho viaggiato parecchio, bisognava averle tutte in buone condizioni. Invece con queste le butta in qualsiasi posto, fa
1: E
0: sempre tutto
1: risolve il
0: bene.
1: problema. Però un'altra modalità, chiamiamola monastica, è il suo stile di vita. Lei è uno che quante volte al giorno mangia e quanto cammina?
0: Sì, no, io cerco di avere quelle che si chiamano le buone abitudini di vita, cioè non ho forme di dipendenza, non fumo, non bevo, non prendo droghe,
1: Mangia
0: non faccio
1: pochissimo.
0: giochi d'azzardo, anzi in questo periodo qui ho un po' di problemi perché dire che il vino è cancerogeno impressiona molto la gente, ma questa è la realtà di cui non ci si vuole occupare primariamente perché il fatturato del vino in Italia è un fatturato molto importante e quindi è un po' proibito parlarne e scriverne. Ma comunque, dicevo, sì, cerco, sono convinto che bisogna mangiare in modo corretto, la varietà della dieta è certamente molto importante. Ma anche la
1: E
0: moderazione.
1: anche, professore, stando un po' alle regole, dei guru della lunga vita, questo è un po', no, il nuovo business su cui si sono da tempo, peraltro tuffati moltissimo quelli dell'happy aging, dell'invecchiare felici e a lungo. Professore, davvero mangiare pochissimo, per esempio, o eliminare lo zucchero affama il tumore, se uno ha il tumore, o allunga la vita?
0: No, bisogna evitare le semplificazioni, cioè in realtà la maggiore probabilità, non c'è mai certezza, di vivere a lungo è polifattoriale, diciamo, cioè sono tanti fattori che bisogna mettere insieme. E più se ne mettono insieme, e meglio è, tant'è vero che ci sono dei dati australiani che hanno raccolto la sopravvivenza della popolazione avendo 8 buone abitudini di vita. Statisticamente parlando, c'è proprio una linearità. Chi ne ha 8,
1: Ha più
0: ha
1: chance.
0: probabilità di durare a più lungo, chi non ne ha dura molto di meno.
1: Professore, durare più a lungo, vivere più a lungo in sé, fino a che punto è un valore se poi gli ultimi 15 anni di vita, come dicono le statistiche, le passiamo in cattiva
0: No,
1: salute?
0: è un valore se si sta relativamente bene, cioè voglio dire, chi ha buone abitudini di vita ha anche meno probabilità di avere malattie, perché fa quella di cui dovrebbe occuparci tutti, di cui si occupa molto poco la medicina, che è invece concentrata sulle cure, la prevenzione è un fattore che dovrebbe essere primario nella medicina. Evitare le malattie è molto importante. Abbiamo 4 milioni e mezzo di diabetici di tipo 2. Il diabete di tipo 2 è una malattia evitabile, ma ha tutta una serie di complicazioni visive, cardiovascolari, renali, che poi gravano sul Servizio Sanitario Nazionale e su quello che deve fare. Ci lamentiamo della durata delle liste d'attesa, ma siamo noi che le siamo noi, perché se facessimo prevenzione non avremmo le linee d'attesa.
1: Se anche si prescrivesse in un modo meno inappropriato,
0: sì,
1: esami,
0: no, anche
1: eccetera.
0: Noi ci preoccupiamo dei tumori, ma il 40% dei tumori è evitabile, e muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore. Quindi dipende molto da noi avere delle buone abitudini, perché le probabilità sono di avere meno malattie, di star meglio, di vivere più a lungo.
1: Professore, era il 1963 quando lei, grazie ad un gioielliere filantropo, decise di vincolare molta parte del suo patrimonio alla ricerca farmacologica che lei aveva in mente, perché l'aveva vista anche all'estero come si faceva un altro tipo di ricerca sui farmaci, ed era Mario Negri.
0: Nel 61 abbiamo fatto la fondazione, e come diceva lei, all'inizio del 63, primo febbraio, iniziavano le attività, perché avevamo costruito il nuovo istituto, questa nuova avventura che ormai dura da più di 60 anni.
1: Sì. Professore, è stata una rivoluzione, perché non era un istituto farmacologico tradizionale, cioè preposto a creare nuovi farmaci. È il Mario Negri, ormai a livello internazionale, un istituto farmacologico che controlla, menta, studia
0: sì.
1: Nuove molecole, nuove interazioni tra le molecole che noi utilizziamo. Quindi questa è stata la sua enorme intuizione, più di 20.000 studi scientifici
0: sì.
1: In questi 60 anni.
0: E soprattutto avere mantenuto l'indipendenza. E questa è una cosa molto difficile, perché partiti,
1: ma
0: dalla
1: anche
0: finanza,
1: dai gruppi finanziari,
0: dall'industria,
1: certo,
0: dalle ideologie.
1: È complicato.
0: È considerata una spesa, mentre è un investimento.
1: 2-3% del PIL.
0: Si pensi che se noi dovessimo spendere come la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più ogni anno. Una cifra
1: che sembra, perché è un investimento.
0: Ma questa è la ragione.
1: Accademia dei Lincei, medaglie per meriti sempre scientifici. Cos'è che in cui arre più menti, mettere in campo tutto?
0: Bisogna intanto togliere molta burocrazia e poi allocarle, farlo non con una, purtroppo. Siamo molto lontani da questo. Noi abbiamo questa caratteristica che è molto interessante per l'Europa, gli IRCS, cioè gli istituti di ricovero e cura. Sono degli istituti che si incontrano poco, che si parlano poco,
1: che ognuno per suo conto. Che spuntano fuori come funghi,
0: ma
1: perché ne hanno aumentato il numero,
0: esatto,
1: in un modo spropositato.
0: Esatto, ma perché le risorse sono poche. Quindi ognuno deve piuttosto che cercare la collaborazione. E noi diciamo, scientifica è paragonabile a quella degli altri. A livello europeo vinciamo progetti di ricerca.

0: va a realizzarlo all'estero. La situazione sta peggiorando, nel senso che però sempre di più fondamentali, in modo diciamo significativo. Uno, calpestano l'etica nei confronti con il placebo. Naturalmente è facile e questo giova al mercato perché
1: Confrontalo.
0: dire, il mio è il migliore. E poi sempre di più scientifici che hanno conflitto di interessi. Poi, se tutto questo entra nell'intelligenza artificiale, se entra nel modo di fare le meta-analisi, di fare le somme o i confronti, è complicato.
1: E questo è il suo istituto,
0: Sì,
1: il
0: non più, ci sono 500 storie per aiutare la gente a muoversi e poi questo è perché è la parte che, dove ci sono gli animali e quindi vanno
1: certo. Sono
0: top.
1: molto contrari a qualunque, ma veramente più del 90% sono topi, cioè sono
0: Ratti.
1: ratti, sono animali di questo genere, diciamo. Poi la ricerca già oggi si è molto spostata in silico, quindi si fanno molti studi sugli organoidi, quindi si sta tentando da tempo di farne a meno, ma oggi è possibile fare a meno
0: Ma
1: della sperimentazione?
0: siamo noi le persone più interessate
1: A farne
0: a
1: a meno, perché
0: ridurre,
1: costa tanto
0: perché no,
1: mantenerli,
0: non solo, ma
1: certo.
0: perché molte tecnologie ci aiutano per ridurre la possibilità di usare animali, ma direttamente con nuove sostanze senza sapere niente nell'uomo.
1: In Italia noi consumiamo 2 e passa ciascuno quotidiane. Sono troppe, è giusto,
0: No,
1: è
0: noi
1: un
0: spendiamo troppi soldi, perché spendiamo qualcosa,
1: 37
0: 37
1: miliardi.
0: miliardi totale, ma il Servizio Sanitario Nazionale ne spende 25, quindi 30 anni e più che non si fa una revisione del prontuario. E questa è scienza da parte dell'AIFA. Pronti, altrimenti non abbiamo elementi per decidere cosa è meglio e cosa è peggio. Certamente una delle modalità, quando io me ne ero occupato nel 1993, avevamo risparmiato un 25%, e anche oggi se ne potrebbero togliere molto. Devono cambiare i principi attraverso cui si approva un nuovo farmaco. Oggi i principi sono 3 caratteristiche, qualità, efficacia e sicurezza, che va bene, ma questi 3 principi non ci dicono il nuovo farmaco come si confronta con quelli che già ci sono. Se noi confrontiamo col placebo vanno tutti
1: Ma anche il
0: bene.
1: quarto, che è l'innovatività di quel
0: Esatto,
1: farmaco.
0: basterebbe dire qualità, efficacia, sicurezza e valore terapeutico aggiunto.
1: Esatto.
0: Allora sapremmo che cosa scegliere.
1: Professore, questo è uno dei vostri laboratori qui
0: È
1: al
0: uno dei
1: Mario
0: tanti
1: Negri. Sì.
0: laboratori, questo è un laboratorio di spettrometria di massa. La spettrometria di massa è molto importante perché sono apparecchiature

0: euro di costo
1: di investimento fatto.
0: ad investimento e permettono di identificare le sostanze, eccetera, eccetera.
1: Laddove non trovereste nulla, secondo il numero di Avogadro, è in un prodotto omeopatico,
0: Esatto.
1: perché grazie alle tante diluizioni lì dentro non c'è acqua e zucchero.
0: Sì, siamo vino omeopatico.
1: Zucchero?
0: Queste apparecchiature hanno permesso di fare delle cose molto interessanti, e cioè hanno permesso, cerco di spiegarlo in modo semplice, di stabilire che per esempio in un tumore un farmaco non si distribuisce in modo che ce n'è poco. Niente, una cellula che non ha mai visto il farmaco.
1: Certo. A proposito, provato in Europa
0: Non ha.
1: e a fare delle pipì molto costose.
0: Faccia su determinate malattie, al massimo incidono, questo lo dobbiamo tenere presente, come pure gli italiani sono quelli che utilizzano molto poco i generi, e se costa di più sarà meglio. Noi impieghiamo il 30% dei generici, quindi
1: E
0: perciò
1: spendiamo più di 1,5 miliardi in più all'anno
0: all'anno,
1: buttati soltanto per appunto il
0: esatto.
1: marchio, la pubblicità. Ad un ultra settantenne su tre vengono prescritti 10 e più farmaci per le varie patologie croniche, tra queste moltissimi antibiotici. Nel nostro paese noi abbiamo 12.000 morti all'anno a
0: Sì,
1: causa proprio
0: di infezioni.
1: dell'antimicrobico resistenza, che costa allo Stato tra 1,5 miliardi e 2,4 miliardi per curare queste persone che non rispondono più
0: Agli
1: agli
0: antibiotici.
1: antibiotici.
0: Sì, questo è uno dei grandi problemi, perché noi utilizziamo e quindi creiamo resistenza. Basti dire che uno magari deve andare dal dentista e gli prescrivono gli antibiotici 3 giorni prima, che
1: Che
0: è
1: non serve a
0: ridicolo perché
1: niente,
0: non serve a
1: certo.
0: niente. L'antibiotico non è preventivo, agisce se c'è il germe. Non so, io mi ricordo che addirittura ai tempi del Covid, prima di fare il vaccino, c'era qualcuno che diceva: fatti 3 giorni di antibiotico. Insomma, il che fa ridere.
1: Preventivo sarebbe il vaccino, professore, ma l'Istituto Superiore di Sanità ci fa sapere che dall'inizio dell'anno ad oggi, e siamo a fine luglio, abbiamo più di 600 casi di morbillo
0: Sì,
1: in questo paese.
0: perché è diminuita la
1: L'adesione?
0: vaccinazione,
1: Certo.
0: quindi è molto semplice. Le vaccinazioni proteggono dalla mortalità, però molta gente non riesce a accettare questa idea. Purtroppo abbiamo tante opinioni.
1: Ecco, professore, ma come si fa a tornare non solo a quell'autorevolezza della medicina, che quindi insomma, permetteva anche un'adesione un po' più tranquilla, ma anche l'eliminazione di tutte le bufale, le fake news che girano sul web, sui social, che poi terrorizzano le persone, che muoiono proprio perché non hanno fatto un vaccino?
0: Ci vorrebbe un Ministero della Salute che non abbiamo, e tanto le regioni, ci deve essere una sorveglianza adeguata da parte del Ministero della Salute, ci devono essere delle regole. Io sono libero di farmi del male, ma il momento in cui faccio male a me, ma anche agli altri, lì devo essere controllato. Noi, per esempio, utilizziamo 50 miliardi di sigarette all'anno. Pensiamo a tutte le sostanze che vanno in

0: Professore Garattini, infine io le voglio chiedere, con tutti i farmaci innovativi, uno pensa al ruolo che stanno arrivando, per soprattutto quello resistente ai farmaci, gli analoghi GLP-1, colare e quant'altro, e poi naturalmente per altre patologie, si riesce a accontentare tutti, ma soprattutto a garantire la salute di
1: Beh,
0: tutti.
1: l'uso deve essere solo nel diabetico perché diminuiscono anche la glicemia, li devo usare solo in quelli che devono perdere tanti chili, non per quelli che devono andare in
0: In
1: spiaggia col
0: spiaggia.
1: bikini, insomma. Quindi è tutto un problema che dipende dalla capacità del medico di utilizzare bene i farmaci, ma il medico è ossessionato dalla pubblicità e dalla informazione di chi vende e quindi ha scarsa libertà di giudizio. Manca in Italia qualsiasi informazione indipendente. C'è una rivista francese, una rivista indipendente, che recentemente ha citato benefici. Se controllate quanti sono rimborsati dall'AIFA, almeno l'80% sono rimborsati dall'AIFA. Questo ci dice che abbiamo spazio per migliorare.
0: Infine, professore, le voglio chiedere, ad un giovane che vuole fare il suo mestiere, il farmacologo, lei che cosa consiglia?
1: Consiglio intanto di avere le caratteristiche, cioè la voglia di conoscere, una grande curiosità, ma di avere anche la capacità di esprimersi con coraggio, perché purtroppo molto spesso non sono così simpatiche o che
0: Agli
1: non sono
0: uni
1: così
0: o agli
1: a
0: altri?
1: tutti, non sono così semplici da accettare sia da parte del pubblico, sia da parte dei medici, sia da parte di chi produce.

e qualche fenomeno già dal mattino sulla Liguria, la parte più centrale, in un contesto prevalentemente asciutto. Le regioni meridionali saranno per la giornata di locali rovesci nelle ore pomeridiane sulle vette più alte dell'Appennino meridionale. Sulle due isole maggiori, invece, splenderà il sole, non ci saranno nubi consistenti e la ventilazione sarà per lo più settentrionale, con mari che andranno da mossi a molta. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie o in lieve aumento al nord.

0: pubblica la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio degli Stati Uniti, scrive Teheran. Correggeremo le sue 120 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento. Aveva già denunciato l'ex, che poi si è suicidato a Colleferro. Un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Silva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti. Il calciatore del Cagliari, Yael Trippi, esce dal coma. È considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il cavallo italiano aveva 31 anni e in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Una del nostro giornale in apertura, andiamo negli Stati Uniti perché lo stretto di Hormuz resta ancora al centro del braccio di ferro fra Trump e il regime di Teheran. Dopo le minacce all'umano, il presidente americano ha postato sui social, sul suo social Truth, una cartina in cui rivendica lo stretto e territorio americano. Da New York il servizio dell'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Dopo le minacce di ieri all'Oman, reo, secondo il presidente americano, di non comportarsi bene trattando direttamente

0: Con l'Iran le modalità di passaggio per lo stretto di Hormuz, la situazione è sostanzialmente di stallo. La tregua di 60 giorni, peraltro violata su entrambi i fronti, è ormai scaduta e Trump scrive questa mattina su Truth che non sono in corso e non sono previsti negoziati con l'Iran. Smentisce così anche suo genero e negoziatore Jared Kushner, che ieri a Fox News aveva parlato di discussioni molto positive e animate. Trump ribadisce che il blocco navale delle coste iraniane permane, le mine posate dall'Iran addirittura nuovo territorio statunitense. La Casa Bianca continua comunque nei suoi sforzi diplomatici. Questa mattina Trump ha sentito al telefono lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, che anche oggi sono finiti nel mirino di Teheran. Per il Washington Post il Pentagono starebbe considerando di ridurre notevolmente la presenza americana in Medio Oriente una volta chiusa la guerra con Teheran. Intanto il Dipartimento del Tesoro annuncia l'imposizione di nuove sanzioni contro la presidente della CNE.
1: La replica dell'Iran a Trump, mentre gli Emirati si preparano a nuovi attacchi di Teheran, respinti da Istanbul, il servizio della corrispondente Anna Mazzone.
2: La fine della tregua armata ha reso i pasdaran più spavaldi. Nel Golfo Persico si teme un'escalation e i guardiani della rivoluzione si starebbero preparando a una intensificazione del conflitto. Teheran ha immediatamente risposto alla pubblicazione da parte di Trump di una immagine bianca che la sua illusione sarà presto corretta. I pasdaran ribadiscono che Hormuz è sotto il loro controllo e che sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno i patti. In tante esplosioni a Dubai e sui cellulari degli emiratini compare l'allarme di attacchi imminenti e l'avviso a cercare stelle. Gli sforzi diplomatici non si fermano. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf domani sarà in Iraq e il presidente turco Erdogan, al telefono con Trump, ha sottolineato. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
1: Intanto a Gaza ancora attacchi dell'esercito israeliano, almeno 6 palestinesi, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi, altri 10 feriti in un raid nella zona del porto, nella parte occidentale di Gaza City. Secondo i medici, altre 14 persone sono rimaste ferite. 2 missili poi sono stati lanciati contro un caffè all'interno del porto. L'esercito israeliano ha dichiarato che l'attacco era diretto contro comandanti armati di Hamas. Siamo ora all'escalation del conflitto russo-ucraino. Nelle ultime 24 ore 1.158 attacchi di Mosca a Zaporizhia. 2 le vittime e dopo l'altro pesante attacco nella regione di Kharkiv, Kiev fa sempre più profonda la crisi politica. L'ex ministro della difesa.
3: 10 morti, una ventina di feriti, la desolazione, le rovine nel piazzale di Peceni, qui nell'estremo est dell'Ucraina, a 40 chilometri soltanto dal confine russo, 2 missili hanno colpito a distanza ravvicinata alle 8:30 del mattino, distrutte le auto, i bar, le piccole botteghe, anche l'ufficio postale. Un atto orribile troverà una risposta, tuona Volodymyr Zelensky e chiede intanto al Parlamento la conferma del ministro Khmara alla difesa, ma deve fronteggiare il presidente l'offensiva di Mikhailo Fedorov. In un video su YouTube il carismatico ex titolare della difesa chiede le elezioni subito. La democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice. Intanto attacchi e contrattacchi proseguono senza sosta e i russi stringono la morsa su Kramatorsk nel Donetsk, mentre nuove evacuazioni si annunciano. Migliaia di famiglie e bambini costretti a lasciare le loro abitazioni a nord di Kharkiv e poi più a sud nella regione di Dnipro.
1: Massicci nelle ultime ore anche gli attacchi di Kiev sul territorio russo, quasi 800 droni su tutto il paese, inclusa la regione di Mosca, mentre sarebbe russo, secondo

0: Chisinau, il drone caduto la scorsa notte in territorio moldavo. La corrispondente Caterina Doglio.
1: Il Ministero della Difesa russo parla di 1671 droni intercettati nelle ultime 24 ore. È un record assoluto. Cosa sappiamo invece di quelli che non sono stati intercettati? Pochissimo. Il sindaco di Mosca, Sabianin, oggi parlava di 620 droni sulla regione. Le autorità considerano queste informazioni sensibili. Trapela qualcosa nei social dei governatori locali che parlano di danni e di feriti. Perché abbiamo così poche notizie? Perché i russi non vogliono fornire indicazioni che sicuramente verrebbero analizzate dagli ucraini per aggiustare il tiro. Intanto sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation e promette ritorsioni. E sale anche la tensione con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari del suo spazio aereo.
0: Ora passiamo alla cronaca, ancora un femminicidio, questa volta a Colleferro, alle porte di Roma. Una donna di origini polacche è stata uccisa a coltellate nella propria abitazione. Gli agenti hanno fermato il marito che l'avrebbe uccisa davanti a uno dei figli, Renata Petillo.
2: Ha confessato l'uomo che dopo una lite ha ucciso la moglie a coltellate davanti a uno dei figli, il più piccolo. Gioanna, 50 anni, di origini polacche, è stata colpita con 3 coltellate alla gola. L'ennesimo femminicidio è avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. L'allarme al 112 è scattato nel primo pomeriggio, quando la figlia maggiore è rientrata e ha trovato la madre ferita a terra in cucina. Inutili i soccorsi. L'uomo, 69enne, di origini tunisine, da 20 anni in Italia, è stato fermato a pochi metri di distanza da casa e non ha opposto resistenza. «Sono stato io», ha detto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ore precedenti all'aggressione e per comprendere cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione. I 5 figli della coppia, di cui 4 adolescenti, il più piccolo a 9 anni e la più grande 20, sono stati accolti in una struttura protetta.
0: Ed emergono altri particolari nel femminicidio di Tania Terrin, avvenuto a Ferragosto per mano dell'ex compagno che poi si è impiccato. L'uomo era già stato denunciato da altre 3 donne. La prima volta nel 2002 le querele erano state poi ritirate. In servizio di Alessia Piovesan.
3: 3 donne prima di Tania avevano avuto paura di Dino Keber. In 3 lo avevano denunciato, la prima nel 2002 quando era poco più che maggiorenne, la seconda nel 2010, la terza nel 2021. Tania lo aveva fatto il 22 aprile scorso. Ai carabinieri aveva raccontato che qualche giorno prima Keber l'aveva presa per il collo alle spalle facendole perdere i sensi. Poi l'aveva portata in ospedale, 2 giorni di prognosi. Non era la prima volta che l'aggrediva. Nel dicembre del 2025 l'aveva presa a schiaffi fino a provocarle una contusione occipitale. 5 giorni di prognosi in quel caso e lei lo aveva lasciato. Questa volta l'ha uccisa nel suo appartamento a Campo Nogara prima di impiccarsi ad Olo. Sarà l'autopsia a stabilire se sia morta per strangolamento. Violento, Keber abusava di alcol. 4 anni fa era stato in un centro di salute mentale e si era presentato solo poche sedute. Non aveva mai fatto terapia né preso medicine. Ad aprile, dopo la denuncia, per proteggere Tania era scattato il codice rosso, procedura di vigilanza dinamica. I militari avevano convocato in caserma 2 volte la madre e 1 il padre. C'era un procedimento in corso in procura. La loro era una relazione cosiddetta tossica abusante, secondo gli inquirenti. La donna aveva anche accettato di incontrare Keber in alcune occasioni quando lui le diceva che stava male senza di lei. Ora lo scontro è politico. Ci si chiede perché non siano state applicate le misure del braccialetto elettronico o dell'arresto, oltre a quella dell'ammonimento del questore. Nel fascicolo di Keber c'erano tutti i suoi precedenti. Ora Tania non c'è più. Resta lo strazio di chi la ama, soprattutto a Vigonovo, suo paese d'origine. Lo stesso di Giulia Cecchettin.
0: E femminicidio è la parola più consultata dall'inizio dell'anno sul portale treccani.it. Sul podio anche maranza e fake news. Francesco Musi.
4: Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, ma soprattutto raccontano la società che viviamo. La top 10 stilata da Treccani.it sui neologismi più consultati dall'inizio del 2026 fotografa drammi, tendenze, fenomeni e mestieri dei nostri giorni. Al primo posto c'è femminicidio, scelto come parola dell'anno 2023 per la sua rilevanza socioculturale e purtroppo sempre più attuale nella sua drammaticità. Cronaca nella quale entra prepotentemente anche il termine maranza, che fino a 30 anni fa indicava semplicemente un abitante delle periferie urbane e oggi ha ampliato il suo significato con un'accezione sempre più negativa, indicando gruppi di giovani volgari, chiassosi e prepotenti. Al terzo posto fake news, notizie false spesso create ad arte,

0: negativo, il turismo sfrenato e senza regole che deturpa le città.
1: Dramma dei migranti, Faduma, la giovane migrante somala che le autorità tedesche intendono ricollocare in Italia in base al nuovo regolamento di Dublino, è stata accolta da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera. Resterà sotto la nostra protezione finché la Germania non annullerà il trasferimento, fa sapere l'associazione che l'ha accolta. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione dal Ministero degli Interni tedesco su un possibile stop al trasferimento di Faduma in Italia. Siccome l'espulsione era programmata per domani alle 4:30 del mattino, abbiamo deciso di prenderla sotto la nostra protezione. Stefan Reichel è il presidente di Matteo, l'associazione cattolico-protestante che si occupa della 22enne somala. Le attuali consultazioni tra Roma e Berlino potrebbero portare a una soluzione condivisa, sostiene, ma nell'incertezza l'associazione ha deciso di offrire l'asilo ecclesiastico alla ragazza, che ora si dice molto felice di essere al sicuro. Il tempo orribile della fuga è finito. Faduma resterà in una chiesa evangelica di Norimberga finché la Germania non cancellerà il provvedimento di trasferimento in Italia o finché non saranno scaduti i termini per l'espulsione. Anche la Svizzera programma ora di riprendere i trasferimenti verso l'Italia. I primi voli sono stati prenotati per la fine di agosto e avverranno in modo graduale, riferisce il governo elvetico, che parla di casi isolati. Nel 2022 il governo italiano aveva bloccato le riammissioni sia dalla Germania sia dalla Svizzera. E ora Berna, che non fa parte dell'Unione Europea ma aderisce a Schengen, reclama anche per sé il rispetto delle nuove regole europee sulle espulsioni.
1: Dossier migranti al centro del dibattito politico. In attesa della decisione del governo su Schengen, la maggioranza resta su una linea di cautela, critiche le opposizioni, mentre prosegue il dibattito anche sul caso La Vitola. Eva Giovannini.
3: L'affaire La Vitola Ranucci continua a far discutere. Il centrodestra, a partire da Fratelli d'Italia, chiede che la RAI faccia chiarezza sui costi di report resi pubblici dal quotidiano Il Tempo, mentre le opposizioni accusano la maggioranza di voler strumentalizzare la vicenda al vaglio dei magistrati per colpire un programma che fa inchieste scomode. Ma è sui migranti che resta alta la tensione dopo i fatti di Ceuta e la stretta voluta dall'Italia con la sospensione di Schengen, la cui riapertura dipende, dice lo stesso vice premier Tajani, da come evolverà la situazione al confine con il Marocco, e con Forza Italia che imputa alla sinistra europea la disastrosa situazione di Ceuta. Intanto, nonostante i 3 migranti che la Germania vuole rimandare in Italia siano diventati 2, la linea di chiusura del governo non cambia, riceve l'appoggio di tutti i partiti di maggioranza, dalla Lega a Noi Moderati a Fratelli d'Italia.
4: Anche la sinistra europea ammette che la linea del rigore, quella del governo Meloni e di Fratelli d'Italia, è l'unica possibile per contrastare l'immigrazione clandestina. La sinistra italiana resta così isolata, continuando a sostenere il fallimentare modello spagnolo che lascia entrare chiunque e senza limiti.
3: Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle invece accusano il governo di concentrarsi su pochi migranti, tralasciando i veri problemi degli italiani a partire da sanità e caro benzina, e considerano la sospensione di Schengen un autogol.
5: Il problema degli italiani non è Ceuta e la sospensione di Schengen è stata solo un'operazione di propaganda di Giorgia Meloni. Intanto le famiglie, tra caro carburante e caro energia, pagheranno 900 euro in più rispetto all'anno scorso.
3: Per il PD e più Europa, il sovranismo di Meloni rende l'Italia più sola, mentre i centristi di Azione e Italia Viva parlano di disastro immigrazione del governo.
1: Ora le prime pagine dei quotidiani, vediamo insieme alle aperture in studio Massimiliano Melilli.
6: Andiamo a vedere subito le scelte del giornale di oggi in edicola di mercoledì 19 agosto. Partiamo da Repubblica, titolo d'apertura dedicato ai due conflitti, nuove fiamme di guerra. Vedete Iran, Trump dichiara Hormuz territorio USA, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria. E poi Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. A questo si riferisce la fotografia in prima pagina. Poi vedete gasolio, già azzerato l'effetto degli sconti, e l'ennesimo femminicidio, uno dei 3 in 3 giorni. Questo è quello che arriva dal Veneto. Femminicidi, il calvario di Tania e gli allarmi ignorati. Il tema è migrazione, migranti, si apre il fronte svizzero, evangelici in campo. Il Messaggero. Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai, tornano le tensioni sui

0: Mercati, petrolio a 91 dollari, borsa in calo e balzo dei titoli di Stato USA e tedeschi. Poi nell'area centrale la Vitola, avviso a Ranucci, gli elementi su di te i giudici già ce li avevano, e Sigfrido parla da leader politico, report come il Giubileo. Poi vedete l'uomo che creava le stelle, la scomparsa del produttore cinematografico Fulvio Lucisano, vedete il re dei produttori, e sotto la testata, titolo che troveremo su molte testate oggi, addio Varenne, il cavallo amato come una pop star. Ancora il giorno, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso a centropagina, lo abbiamo appena detto, tre donne uccise in tre giorni, nella foto Tania Terrin uccisa dall'ex compagno a Ferragosto a Camponogara in provincia di Venezia, vedete tre donne uccise in tre giorni, la politica, lo Stato ha fallito, così il giorno. Il Corriere della Sera in grafica, sfida di Trump, Hormuz e USA, ancora domani su questo Iran, i deliri geopolitici di Trump, Hormuz e l'Oman sono degli USA, e poi Israele, così Bibi ha stretto in una morsa il Likud, caso IDF, marchiano i palestinesi. Ancora Avvenire, le ultime cartucce, i violenti raid mettono a dura prova le difese di Mosche e Kiev, a corto di batterie antimissile, il presidente del partito Yabloko escluso dal voto, la nostra lotta anche fuori dalla Duma, centropagina, migranti, ora anche Berna vuole rimandarli in Italia, così il quotidiano della CEI, la conferenza episcopale italiana, l'identità, Hormuz ci sta sempre più stretto, il Fatto Quotidiano, Ranucci ignaro e incredulo nella telefonata con la Vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Il Giornale, Ranucci, la Vitola, la frase shock, dopo il fermo della banda per l'attentato il faccendiere teme l'arresto e si sfoga con il conduttore che lo rassicura, comunque non c'è un movente, e spuntano nuove conversazioni per fargli avere più scorta. Poi a centropagina vedete ciao Varenne, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Il Riformista, fondo perduto, testa coda di Ranucci, il nostro budget rimanga segreto, Colosimo antimafia per il taglio della scorta al conduttore. Libero, ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore, la RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo evitare contenziosi, così Libero. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia, dice Il Tempo, tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili, dice il quotidiano. Il Manifesto, Gaza, le bombe accanto a me, il primo titolo sotto la testa. Israele colpisce fra le persone sedute in riva al mare, morti e 14 feriti, vedete 6 morti e 14 feriti, e poi il titolo portante con la tradizionale grande foto, confine umano, ora anche la Svizzera vuole restituire all'Italia i migranti che hanno attraversato la frontiera. Siamo alla Verità, il giudice, chi ricatta Ranucci, la posizione del conduttore si fa sempre più difficile, il Secolo d'Italia, il codice, dice la Vitola, il faccendiere pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee, Ranucci per ora sceglie il silenzio. Il Sole 24 Ore, MPS, Lovaglio studia un doppio blitz, e poi vedete nella fotonotizia notizie che arrivano sull'ex Ilva da Federacciai e 14 aziende, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto proposta per l'area a freddo non sottoposta a sequestro. Per la cronaca scegliamo la prima del Gazzettino, siamo a Nord-Est, Tania, lo Stato ha fallito, uccisa dopo la denuncia e bufera politica, chiesta l'ispezione alla Procura di Venezia, altre tre donne avevano accusato il killer, un ex se non avesse ritirato la querela, questo sulla morte di Tania Terrin. Ed è tutto per la rassegna.
1: Grazie, noi andiamo avanti con le 14 grandi aziende siderurgiche italiane che hanno presentato una manifestazione di interesse formale per gli stabilimenti del gruppo ex Ilva. Il servizio di Domenico Di Cesare.
2: La Federazione Imprese Siderurgiche Italiane ha presentato la manifestazione di interesse per gli stabilimenti dell'ex Ilva. La cordata italiana, sostenuta da 14 imprese associate, ha maturato e sottoscritto la decisione dopo l'incontro del 5 agosto con il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Adesione che dà l'accesso a tutte le informazioni del polo siderurgico, a cominciare dai flussi in entrata e in uscita dei beni, alla situazione dei lavoratori, fino ai dati sulla produzione dell'acciaio, oltre a garantire il sopralluogo dei siti. L'eventuale offerta riguarderà tutti gli stabilimenti, Genova, Novi Ligure, Racconigi e Taranto, compresi gli hub integrati come Porto Marghera. Il presidente di Federacciaia, Antonio Gozzi, ha parlato di condizioni abilitanti multiple, precisando però che a Taranto non sarà presa in considerazione l'area a caldo, ovvero gli impianti raggiunti dal decreto della Corte d'Appello di Milano, che dovranno fermarsi perché inquinanti a causa della presenza di amianto e di polveri sottili. Una sfida al colosso indiano Jindal, che invece vorrebbe acquisire l'intero perimetro aziendale dell'ex Ilva, inclusa l'area a caldo.
1: Siamo al furto delle tavole di Antonello da Messina. Secondo la procura potrebbe esserci la mafia dietro il trafugamento, mentre si valuta un'azione disciplinare nei confronti dei quattro custodi che durante l'irruzione dei ladri erano al lavoro nel museo. Maurizio Di Lucchio.
3: Il colore è quello del lutto. Drappi neri dove prima del furto c'erano i capolavori di Antonello da Messina. Questo lo scenario che hanno trovato i visitatori del museo regionale a Cascina nel giorno della riapertura. Le telecamere sono vietate, non si può riprendere neanche con il cellulare. Gli unici video a disposizione sono quelli circolati in rete.
4: A noi pareva, al di là del fatto che fosse già in programma, una testimonianza passare per dire che il patrimonio culturale italiano è di tutti gli italiani e se ce lo portano via ci dispiace proprio tanto.
3: In ferie forzate i quattro custodi che risultavano presenti al momento dell'irruzione dei ladri. Per loro in arrivo provvedimenti disciplinari. Intanto le indagini vanno avanti. Gli autori del furto avrebbero lasciato delle tracce su cui sono al lavoro gli investigatori, che continuano a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza. E resta aperta l'ipotesi del basista. Gli inquirenti cercano chi possa aver aiutato la banda a mettere a segno il colpo.
1: Sono in miglioramento le condizioni di Yael Trépil, giocatore francese del Cagliari ricoverato in terapia intensiva dopo essere quasi annegato in piscina domenica scorsa. Dopo circa 48 ore di coma farmacologico indotto, il calciatore si è risvegliato e è stato estubato. Carlo Manca.
5: Il segnale che da ore si attendeva è arrivato nel tardo pomeriggio. Yael Trépil non è più intubato, è vigile e non presenta deficit neurologici evidenti, riferiscono dall'ospedale. Le sue condizioni appaiono in netto miglioramento dunque. Il giovane attaccante francese del Cagliari resta comunque nel reparto di terapia intensiva del Santissima Annunziata di Sassari, monitorato costantemente. Incidente in cui il ventenne, rimasto coinvolto nella piscina di una villa in Costa Smeralda, aveva invece fatto temere il peggio. Un principio di annegamento, l'acqua entrata nei polmoni, un incidente sulle cui cause restano diversi aspetti da chiarire. La procura non ha aperto un fascicolo, ma la polizia è al lavoro per identificare e ascoltare al più presto le persone che si trovavano con il giocatore nella struttura presa in affitto per alcuni giorni. Un gruppo di amici, forse alcuni compagni di squadra, la cui presenza però non è stata confermata. Due le ipotesi al vaglio: Trépil potrebbe essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno in piscina, oppure potrebbe essersi trovato all'improvviso nella parte più alta della vasca, andando a fondo fino a perdere i sensi.
1: Ora proseguiamo il nostro viaggio a Cuba, dove la mancanza di carburante a causa delle sanzioni degli Stati Uniti ha paralizzato l'economia. Le sovvenzioni statali non bastano e per poter fare la spesa bisogna fare ore di coda in banca per avere l'equivalente di $2, quando l'olio ne costa 5. L'inviata a Guantanamo, Veronica Fernandez.
6: Consumano il tempo davanti alla banca, completano la notte, guardano una serie per tenersi svegli. Sono qui dall'alba, da ore. All'apertura, se ci sarà denaro contante, vogliono essere i primi per prenderlo. La promessa dei bancomat è subito tradita.
7: Si è utilizzata una via di che la persona sia nota.
6: Mi farò mettere nella lista per domani, ci dice Yamael, che non è riuscita a prelevare niente. Ci danno quello che hanno, 1.000, 5.000, 10.000, dipende.
7: 5.000, 10.000.
8: Quando hai effettivo, quando hai...
6: Quando c'è denaro, ed è un miracolo quando c'è denaro, ti danno al massimo 1.000 pesos. E cosa ci faccio con 1.000 pesos? Niente. È impregnata di frustrazione Madeleine. Un sacco di riso costa 700 pesos e nemmeno oggi ci sono soldi.
8: Io sono rivoluzionaria.
6: Rivoluzione, conclude. Sono con il mio alla morte, ma bisogna dire le cose come stanno. A Guantanamo stanno così. Per ogni fila ci sono una banca e una speranza. Chi ha soldi comprerà cibo per un giorno, perché senza corrente i frigoriferi restano spenti. Poi tornerà domani. È una delle mutilazioni piccole dell'enorme blocco all'ingresso di carburante che gli Stati Uniti impongono da 8 mesi a un'isola che in 60 anni di embargo si è abituata al tempo lungo della resistenza. E anche un taglio di capelli, che per sicurezza si paga in anticipo, si fa rito collettivo, sala d'attesa per necessità della banca nel portone accanto.
1: Adesso in chiusura la morte dello stallone Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il famosissimo cavallo aveva 31 anni, da tempo non gareggiava più. Dopo il ritiro aveva generato più di 2.000 figli. Allora vediamo un profilo di Varenne realizzato da Monica Matano di Rai Sport. I prossimi aggiornamenti alle 2.
9: Io credo che quello che ha vinto lui, un atleta italiano, non so se l'abbia vinto.

0: Non vuoi andare?
1: Gianpaolo Minucci asseconda il desiderio di Rai Sport e quello di milioni di italiani, riprovare dopo anni l'emozione di rivederlo accanto al mitico Varenne, il trottatore più forte e più ricco di tutti i tempi, compagno di tante avventure sportive indimenticabili.
0: Ogni driver naturalmente ricorda un cavallo, però io credo che lui non è un cavallo, lui è il cavallo.
1: Lo incontriamo a Villa Anterio, nel Pavese. Dal 2021 la tenuta Il Cigno dei fratelli Tosi è l'attuale residenza del capitano che ha fatto sognare l'Italia. Oggi un arzillo ventottenne, un luogo immerso nella natura, una storica scuderia che ha ospitato grandi cavalli del passato, Wayne Eden, Blim, Song and Dance Man.
0: Stai bene? Ti trattano bene? Se non ti trattano bene, ti spiego una cosa, noi ti portiamo da un'altra parte. Capito? Ti portiamo dove c'è General Dupomo, dove c'è Remington Crown, tutti quelli che hai battuto. Ti li ricordi? Sì o no? Oh, parla di qualcosa, Non nego che quando l'ho visto ti si accende un qualcosa dentro, ti prende un brivido dalla testa ai piedi, cose troppo, forse troppo mie per esternare, ecco.
1: Il cuore batte forte e al suo arrivo è accolto da Alessio, un piccolo fan appassionato di ippica che alle maglie dei calciatori preferisce le giubbe dei driver.
0: Sei fortunato perché a 10 anni c'hai sto popò de giubba.
2: Per me incontrare Cristiano Ronaldo non è niente, ma Gianpaolo Minucci molto di più.
1: Nel paddock di Varenne c'è spazio per i sorrisi e per i ricordi.
0: Ha fatto il ciuffo un po' bianco come questi qua miei, vedi? Vedi? Oh, dopo! Oh, te faccio! A lui guarda come gli piace, guarda, così, guarda. Ma mica chiude, guarda come rimane. La prima corsa vera e importante l'ho vinta con Carlo di Carfagna, si chiamava Pitagora. Poi è entrato nel mondo del trotto tramite mio zio Umberto Francisci e mio nonno Aurelio. Diciamo la mia dinastia. Padre Danilo, un fratello ma nel vero senso della parola, è sempre stato insieme a noi, tant'è vero che la prima volta che io lo vidi non pensavo nemmeno che era un frate, perché tutto aveva, ma le attitudini del frate no, andava sempre in giro vestito casual. E Sergio, sai, in un modo scherzoso mi disse: questo è padre Danilo. E io dissi: dai Sergio, non scherza così. E poi dopo dissi: quando abbiamo visto un tunica era padre Danilo. Americ. E questo invece è lotteria.
3: 150 metri al traguardo, Varenne è vicinissimo al doppio a seguire. Varenne, sempre lui, un fuoriclasse assoluto. Varenne batte il resto del mondo per 2-0, è lui il marcatore sia in batteria che in finale e non ci sono episodi da moviola.
0: Credo il suo DNA, credo che lui è nato per essere campione, è nato per essere una stella, è nato per essere unico, vero? È naturale, così.
3: Varenne nel giorno più importante della sua carriera ridimensiona Viking Kronos. Il migliore indigeno di 3 anni si chiama Varenne.
0: Sicuramente ogni vittoria ha un perché. Credo che tra le tante ci potrebbe essere il derby italiano del trotto a casa mia, il primo derby a Roma come romano.
3: Il suo interprete, il giovane Gianpaolo Minucci, che sembra dire a Lutfi Colghini: vieni a prendere, dove sei?
1: La disinvoltura con cui batté Viking Kronos in quel derby italiano di trotto fece subito intuire il suo indiscutibile valore e il talento del fuoriclasse. Tra il 1998 e il 2002 ha annullato gli avversari.
4: Varen, il traguardo è vicino, deve ancora soffrire, ma è un autentico fenomeno. Ancora Varen, al tris nel lotteria, vince nei confronti di Legendary Lover. E la leggenda è per Varen Gianpaolo Minucci. La Juventus del trotto oggi si chiama Varen.
1: Il Gran Premio Lotteria di Agnano, la Meric, l'Elite Lopet, la Breeders' Crown, 73 corse disputate, 62 successi.
0: Un cavallo italiano vince la Meric, il suo nome è Varen. Cioè, il cuore mi era arrivato qua, in gola. Ho dovuto tirare giù la zip e ho detto: qui mi pian corpo. Proprio così, e tant'è vero, faccio un segno così, faccio, ma era un senso di sfogo, proprio un senso di sfogo.
4: Varen e Gianpaolo Minucci, il traguardo sembra non arrivare mai, Varen è ancora in vantaggio, inseguito dal General di Pomò, c'è ancora da soffrire e vince Varen, ha vinto, incredibile!
0: Alla fine della discesa eravamo veramente io e lui. Non so quante pacche gli avrò dato sul posteriore e la lacrima esce sicuramente, ma esce perché ci sono tanti sacrifici dietro a queste imprese, a queste vittorie.
4: Siamo emozionatissimi perché in anni di telecronaca che non avevamo mai avuto la possibilità di commentare le gesta di un campione che nasce ogni 50 anni e finalmente può liberare la sua tensione. Gianpaolo Minucci, Varen, Varen.
0: Correre il Prix d'America favoriti, America, Svezia, inutile starlo a dire tutti quanti, e poterli vincere, credo che non è un'impresa che ti fa fare il cavallo, è un'impresa che facciamo insieme. Io dico che sono arrivato sempre secondo, perché il primo a tagliare il palo stavo sempre lui.
3: Il pubblico italiano è tutto con questo campione che imbocca la dirittura d'arrivo di Van Zen a grandi falcate, dirittura d'arrivo per Varen, il traguardo è ancora lontano, ma è lontano anche al Serge De, il delirio del pubblico italiano. Eccolo qui il traguardo, il bis di Varen, splendido del Grand Prix d'America.
1: Milioni e mezzo di telespettatori sintonizzati su Rai 3 a tifare per lui, punte del 20% di share per l'incontrastato dominatore delle piste, il più alto ascolto nella storia dell'ippica in Italia. In più momenti ha battuto la concorrenza di programmi popolari come Domenica In e Quelli che il calcio, il fenomeno Varen.
0: Sentito che numeri, eh? Ma io credo che la gente naturalmente sia appassionata a questo cavallo anche perché lui, vincendo sempre e stando sempre sulla bocca di tutti, ha vinto Varen ed è diventato un po' un mezzo mediatico. Il fenomeno Varen se l'ha inventato lui.
1: Unico ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in tre nazioni differenti, Italia, Francia e Stati Uniti.
5: Tutti e due avevano voglia di vincere, sia il cavallo sia Gianpaolo. E Gianpaolo è il classico romano un po' guascone. Devo vincere io, questo è il concetto.
1: Numeri impressionanti quelli del campione, nato nell'allevamento di Zenzalino nel Ferrarese da uno stallone americano, Waikiki Beach, e una saura italiana, Yalmaz. Fu acquistato per 150 milioni di lire dal napoletano Enzo Giordano, ex agente di cambio, nuovo al mondo dei cavalli, ma stregato da quel nome così armonioso e musicale.
5: Lui si innamorò di questo nome che l'allevatore aveva dato perché c'era l'ambasciata italiana in Francia a Parigi, Rue de Varenne, e comprò questo cavallo. Gli piacque subito questa assonanza di questo nome.
1: In precedenza era stato ricusato per un chip, un micro distaccamento osseo che in alcuni casi può compromettere la carriera, ma la sua è stata un'altra storia.
0: Era una bella cifra, ma non è tanto quello. È una cifra per un cavallo con un chip. Insomma, tanta roba. Perciò dico che alla fine siamo stati anche fortunati, ok? Incoscienti, ok? Però ci abbiamo messo anche del nostro, se no allora potevano comprare tutti.
1: È stato lui a scegliere me, ama ripetere il driver romano, che ha al suo attivo 115 Gran Premi e che oggi ammette di ricordare solo tre date, il giorno di nascita dei figli Francesca e Federico e il 19 maggio, il compleanno di Varenne.
0: È così, perché ormai lui fa parte della mia famiglia, della mia vita. Sono sempre attribuito al guidatore di Varenne, che ben venga. È impressionante, ma non perché è Varenne, perché proprio c'è negli occhi, ce l'ha proprio.
1: Parlare di questo mito dello sport come di un semplice cavallo è decisamente riduttivo. I suoi occhi intelligenti e curiosi carpiscono ogni segreto.
0: A distanza di anni il grazie è doveroso, è una cosa doverosa. E poi sai, se tu lo guardi negli occhi capisci che quasi quasi ti vuole rispondere. Io vorrei dire parla, così almeno abbiamo fatto 13.
6: Sembra sempre sapere quello che sta succedendo. Un cavallo normale con delle luci puntate, delle telecamere puntate, una miriade di gente attorno, come lo vediamo? È tranquillo perché lui sa che in questo momento non gli succederà nulla.
2: È un cavallo che non ti mette mai in difficoltà, ha un carattere molto freddo, quello che lo aiutava in corsa.
1: È stato ospite d'onore a Milano negli studi della RAI, ingresso trionfale sul red carpet da grande star, passo spedito, nessuna esitazione.
0: È sceso dal van, si è girato, ha fatto il suo solito nitrito, è entrato negli uffici di Corso Sempione, che credimi, era difficile anche entrare un cristiano, abbiamo fatto tutte gincane, vero? Adesso che fai?
7: Signori, sta per entrare Varenne.
0: Si sta guardando.
8: Ha visto? Sei tu?
9: Si è guardato.
0: Sei tu, papà. Sì, sei tu.
1: La sua notorietà non ha confini. Il termine Varenne spopola dall'enciclopedia Treccani ai cruciverba.
10: Così?
11: Guarda che roba.
12: Alla grande, dopo.
11: Guardati un po'.
1: La sua fama ha raggiunto anche i social.
6: Appare l'emoticon del cavallo se si scrive il nome Varenne. È veramente famoso, ma io dico sempre perché ci è riuscito lui anche. È riuscito a entrare nel cuore della gente. È stato seguito anche da chi non era ippico. E ancora adesso, sono 20 anni che fuori dalle corse, ci sono tantissime persone che vogliono vederlo, vogliono incontrarlo, questa leggenda.
13: Varenne, Varenne, Varenne, très bien, Varenne.
1: Nella scuola primaria di Belgioioso in Lombardia, i piccoli alunni studiano il brano a lui dedicato da Enzo Iannacci.
13: Très bien, très bien.
1: E la eco di quell'entusiasmo arriva fino a Villanterio, dove la giornata trascorre in armonia in compagnia del capitano, che ascolta divertito e perdona qualche stonatura. Oggi Varenne continua ancora la sua attività di stallone, con risultati sorprendenti.
14: Un cavallo di 28 anni che è ancora in attività riproduttiva con degli ottimi risultati. Dal punto di vista mio medico, diciamo, dal punto di vista della riproduzione, è veramente qualcosa di strepitoso, indescrivibile.
13: Fatti vedere da vicino Varenne.
0: tempo a questi signori quante fidanzate c'hai?
9: Più di 2500.
0: 2500?
9: No, 2500 quelli ufficiali, ma me ne ha coperto
0: più. Porca miseria, più di me? Oh, ma che stai scherzando?
1: È padre di più di 2500 figli, alcuni ottimi cavalli, nessun fuoriclasse come lui. Vernissage Griff, quello che gli somiglia di più.
14: Se lo rivedo un pochino, mi rispecchia un pochino l'animo del padre.
0: Quest'anno non ti nego che ho tifato Vernissage. Primo perché è un gran cavallo, secondo perché è figlio di Varenne. Però credo che quando facciamo dei paragoni arriviamo fino a un certo livello. Poi devo fare dei paragoni con lui e ti crolla il castello. Dico, è come fare dei paragoni con Maradona, perché intanto parliamo dell'assoluto e parliamo sempre dei stessi nomi.
1: Il cuore del campione però batte per Minni, un pony Shetland di una ventina d'anni. Un romantico amore senile corrisposto che suscita la curiosità di bambini e visitatori che vengono qui a vedere la casa di Varenne, che ha al suo interno foto e cimeli di una leggenda dello sport.
6: La cosa poi bella è che dopo aver ascoltato la storia, ovviamente l'emozione nel vederlo è ancora più grande. Noi abbiamo tantissime persone che si commuovono, è bellissimo.
1: Daniela ci regala un ultimo brivido.
10: C'è la pista, per quello che...
1: Riporta Minnucci e Varenne in pista ed ecco che l'istinto e il passato in un attimo prendono il sopravvento. Grazie Gianpaolo, grazie Varenne.

0: L'essere umano si rinnova di continuo se è disposto ad accettare le sfide. La principale è quella della comprensione. Così l'atleta dell'anima, Platone, secondo Matteo Nucci, il nostro ospite in questa puntata, ne parleremo. Vediamo ora la classifica generale dei libri più venduti. L'ultimo segreto di Dan Brown, Praga, le sue ombre, la lotta per mettere in salvo l'umanità già dai pericolosi labirinti della mente. Al secondo posto Limitless, senza pietà, di Karin B, dark romance, scritto dalla ventenne napoletana fenomeno su BookTok. Un terzo capitolo di una saga da 1000 pagine. Francesco, il primo italiano, di Aldo Cazzullo, dalle fonti medievali, la prima biografia condannata a rogo a recenti studi fino a Giotto e Papa Francesco. Il cerchio dei giorni di Ken Follett, un romanzo epico su Stone Age e sul silenzio che ruota attorno a uno dei misteri più affascinanti di sempre. Quinto posto a Scandalo a Hollywood, di Felicia Kingsley, l'autrice di Due cuori in affitto, un altro caso editoriale in questi anni. La storia qui romanza un'indagine al limite della legalità, naturalmente fra gossip e passioni rosa. Verrà l'alba, starai bene, di Gianluca Gotto, chiude la classifica. Tema il dolore e le reazioni umane, chi ci cade dentro, chi si arrende, chi trova la cura in altre culture. Qui in queste pagine, quella indiana. Dicevamo dunque Platone, una storia d'amore e di Eros. L'autore di questo romanzo lo abbiamo incontrato a Villa Mirafiori, dove il libro è nato. Matteo Nucci.
1: Per Platone l'amore è tutto. L'amore è questo motore che passa dentro l'anima degli esseri umani e che li spinge a cercare ciò che gli manca. Quindi sì, l'altro, la metà di ciascuno di noi, ma anche ciò che amiamo, perché Eros è la passione totalizzante, quindi è la passione che ci spinge a cercare anche l'oggetto di amore più grande, che è la giustizia, no? Per esempio.
0: Una delle parole più presenti, no? Non c'è vita senza giustizia, come non c'è vita senza sole, lei dice.
1: Perché Platone, diversamente da quello che noi generalmente pensiamo, questo filosofo che guarda al cielo, è un uomo che tutta la vita cerca di realizzare la giustizia in terra, che cerca di darsi alla politica costantemente fino alla fine dei suoi giorni. Vive tanto, vive 80 anni pieni, insomma è un uomo d'azione, è un uomo pratico, è un uomo che crea un sistema filosofico, ma perché vuole vivere, vuole creare le condizioni di una vita felice.
0: E da taciturno diventa invece un professionista della parola. Scrive molto e scrive anche delle parole degli altri, Socrate.
1: Beh, taciturno perché era un quartogenito bambinetto gracilino all'inizio e quindi si doveva difendere da questi fratelli ingombranti, però era già, c'era già il caratterino, era iracondo, si sapeva con le unghie tenere i suoi, difendere i suoi spazi, e ogni tanto diventa anche quasi chiacchierone.
0: Non nasce Platone però.
1: No, infatti si chiamava Aristocle, come il nonno. Poi prende questo nome perché il maestro di ginnastica, quando Platone è un grande amante della ginnastica, dice sempre che bisogna curare l'anima, ma l'anima si cura non solo leggendo, ma anche facendo ginnastica, che se leggi e basta diventi un mollaccione, invece devi fare ginnastica. E lui la fece e curò, oltre che l'anima, il corpo, gli si aprirono le spalle. Per questa ampiezza di spalle il maestro Aristone lo chiamò, lo soprannominò Platone, nome.
0: Il suo nomignolo. C'è il senso dell'inutilità della guerra. In che modo lo affronta?
1: Beh, Platone nasce, Aristocle nasce in un mondo, una città in guerra, Atene contro Sparta, e cresce in una famiglia dove si mastica politica dalla mattina alla sera. Quindi, insomma, questi temi li affronta, li vive fin dall'inizio. Sa quanto possa essere nefasta la guerra per le famiglie, per gli individui, per la città in sé. Platone è uno che ti mostra come l'anima umana può svilupparsi sia da una parte che dall'altra, diciamo. Ecco. E questo motore che è Eros la può compattare verso il divino, o verso non il bestiale, appunto, quello che è oltre il bestiale.
0: Qualcosa di ancora più basso.
1: Ecco.
0: Lei dice che questo libro, l'idea di questo libro le è nata 30 anni fa, qui, esattamente qui, a Villa Mirafiori, alla facoltà di filosofia. Come andò?
1: Questo è un luogo unico nel mondo, perché insomma è una villa che il re fece costruire per l'amante, poi divenne un convento, poi è stato qui Visconti ha girato il suo ultimo film, un posto unico con un giardino dove la filosofia, ecco, la fai, perché
0: si
1: poi
0: respira.
1: Essere filosofi significa amare la sapienza, no? Quindi cercare la saggezza, qualcosa di molto
0: anche
1: umano.
0: Il confronto molto,
1: esatto,
0: socratico,
1: esatto,
0: diciamo.
1: E lì vengono fuori le idee quando chiacchieri con le persone, perché di Platone nessuno ha scritto, su Platone, sulla vita di questo pensatore unico, nessuno ha scritto un romanzo. Questo io dicevo, ma perché? Bisogna farlo.
0: E dopo 30 anni l'ha fatto.
1: E ce l'ho fatto.
0: Con una immensa, colossale ricerca dalle fonti. Alla fine di questo grande lavoro che lei ha fatto di documentazione per arrivare al libro, da quale parte sta rispetto alla domanda che c'è nel romanzo, se conoscere il bene basta per sceglierlo e farlo?
1: Questa resta sempre aperta, questa domanda. Platone in fondo ci dice che la ricerca è infinita e bisogna tendere verso questo bene, questa giustizia, che appunto è un'idea perfetta, ma non è raggiungibile pienamente. E del resto questo è la filosofia. Philein vuol dire aver caro, tendere verso, amare, la Sofia, la sapienza, perché noi amiamo sempre quello che non raggiungiamo mai. Ma bisogna amarlo sempre, tendere incessantemente verso questa giustizia, e almeno un po' di giustizia forse riusciamo a realizzarla.
0: Grazie.
1: Grazie.

Tra i primi beni culturali restituiti alla comunità di Norcia dopo il terremoto del 2016 c'è la Basilica di San Benedetto, ma intorno a questa struttura ci sono ancora diversi cantieri aperti che si stanno occupando della tutela e della restituzione di altri luoghi straordinari. I rumori dei cantieri suonano ancora nel centro storico di Norcia, ma sono il segnale di un'attività che non si ferma e che vede tra i protagonisti il Palazzo Comunale, con la sua facciata ottocentesca, che però è addossata all'antica torre campanaria che per secoli e da secoli ritma la vita dei Nursini. L'intervento antisismico del Palazzo Comunale parte dai suoi sotterranei, dove le fondamenta sono state isolate con delle strutture che permettono di assorbire le oscillazioni di eventuali altre scosse. E poi i saloni, che sono finalmente in una fase di ridipintura e di ridecorazione per far tornare questo, che è il luogo per eccellenza della comunità cittadina, a funzionare come centro di tutta la città, di fronte al quale si apre il cantiere della Castellina. La posa della prima pietra della Castellina risale al 1554, quando l'architetto Jacopo Barozzi, detto il Vignola, viene incaricato da Papa Giulio III della costruzione di una fortezza che avrebbe permesso ai prefetti pontifici qui, in questo luogo, di controllare il territorio e soprattutto di sedare le sommosse di una comunità piuttosto riottosa. L'intervento venne coordinato dal Della Cornia, nipote del pontefice, che seguì con l'architetto la realizzazione di una struttura fortificata eccezionale che, grazie ai quattro baluardi che ne proteggono gli angoli, ha avuto un ruolo non soltanto dal punto di vista militare estremamente importante, ma ha anche determinato il fatto che si sia conservata perfettamente a seguito dei terremoti che hanno colpito Norcia nel corso dei secoli, incluso l'ultimo, durante il quale il campanile addossato alla Castellina è crollato e ha intercettato la tettoia del portico che ancora oggi protegge la loggia superiore. All'interno il cantiere sta risistemando le sale dove torneranno ad essere esposte le opere del Museo Civico Diocesano della Castellina. Nel realizzare l'imponente struttura della Castellina, il Vignola ingloba un edificio già esistente, del quale all'interno delle sale a volte affiorano alcuni affreschi, dame all'interno di giardini o iscrizioni con date o ancora, ma questo risalirebbe all'epoca del Vignola, una vera e propria piccola cappella in cui sono stati raffigurati San Benedetto e Santa Scolastica, i patroni della città. Non è soltanto la dimora precedente a essere modificata dall'intervento del Vignola, ma anche la chiesa di Santa Maria Argentea, che viene letteralmente spostata e ricostruita proprio accanto alla fortezza. Anche questa è attualmente oggetto di un restauro. Da circa un anno i ponteggi coprono tutto l'interno della Basilica di Santa Maria Argentea, che è venuta giù a causa del sisma del 2016. Il suo nome ricorda il fatto che qui, prima di una chiesa, si trovasse una basilica romana, detta Argentea perché destinata alle attività finanziarie e commerciali. Il sisma ha non solo fatto crollare le mura esterne, ma letteralmente esplodere i pilastri che ne sostenevano la struttura, che sono stati ricomposti alla base con i materiali originari e vengono ricostruiti mattone su mattone con un complesso lavoro di ancoraggio all'interno. Anche le volte, sia degli archi inferiori che del livello superiore, sono in ricostruzione, alcune già completate, ma è soprattutto dalla parte
parte più alta del cantiere, che si può capire l'imponenza di questo lavoro che sta conducendo al termine la ricostruzione dell'intera città di Norcia. Il campanile di Santa Maria Argentea che vediamo oggi risale alla sua versione della seconda metà dell'Ottocento, anch'esso è stato spesso ricostruito per ritornare ad essere innalzato dopo i numerosi terremoti che hanno colpito la città nel corso dei secoli. Da qui, dal tetto del cantiere della chiesa, si possono ancora vedere alcune gru in funzione sul panorama della città. Ciò significa che l'attività di ricostruzione va avanti. E che l'arcidiocesi di Spoleto Norcia, il comune di Norcia, il commissario per la ricostruzione e la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria stanno lavorando insieme per riportare la normalità nella vita quotidiana di Norcia, una normalità che parte dalla ricostruzione con criteri antisismici e dalla tutela del suo patrimonio artistico.

0: quelli che è la mappa di Hormuz su Truth, nuovo territorio degli Stati Uniti, scrive Teheran. Correggeremo le sue illusioni, due missili iraniani in mare al largo degli Emirati Pasdaran, smentiscono missili russi nella regione di Kharkiv, 10 vittime e 620 droni su Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni subito, la democrazia non può essere ostaggio di Mosca, dice Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento, aveva già denunciato l'ex che poi si è suicidato a Colleferro, un'altra donna uccisa dal compagno che ha confessato. Ex Silva, Federacciaie e 14 imprese associate presentano un'offerta per gli stabilimenti, tranne che per l'area a caldo di Taranto, fermata dalla Corte d'Appello di Milano per emissioni elevate. Il cacciatore del Cagliari, Yael Trepi, esce dal coma, nessun deficit neurologico dopo il malore in piscina, il giocatore è stubato ma ancora in terapia intensiva, continua a migliorare. È morto Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi, il cavallo italiano aveva 31 anni, in carriera aveva vinto tutto, cambiando la storia del trotto mondiale. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Dopo le minacce all'Oman, dunque il presidente Trump rilancia nei confronti dell'Iran con un post su Truth, lo stretto di Hormuz, nuovo territorio americano. Poi aggiunge, nessun negoziato in corso o programmato con l'Iran. Da New York l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
1: Dopo le minacce di ieri all'Oman, reo secondo il presidente americano di non comportarsi bene trattando direttamente con l'Iran le modalità di passaggio per lo stretto di Hormuz, la situazione è sostanzialmente di stallo. La tregua di 60 giorni, peraltro violata su entrambi i fronti, è ormai scaduta e Trump scrive questa mattina su Truth che non sono in corso e non sono previsti negoziati con l'Iran. Smentisce così anche suo genero e negoziatore Jared Kushner, che ieri a Fox News aveva parlato di discussioni molto positive.